0: della Fiorentina ci può stare. Non è una cosa che mi indigna, cioè non è che se sento grosso Fiorentina penso oddio ora ci allena l'ultimo degli scappati di casa. Punto, avrà avuto come tutti gli allenatori del resto risultati un po' migliori e un po' peggiori, cioè annate migliori e annate peggiori. Io penso sia una scelta che ci può stare, penso anche sarà poi, come diceva Luca Cilli, la scelta definitiva della Fiorentina, che fa parte della storia della Fiorentina, cioè non mi sembra una scelta tanto fuori dalle scelte anche passate, cioè
1: storicamente in linea con la Fiorentina.
0: Poi io lo ripeto ancora una volta, sinceramente, che sia Grosso o sia Vanoli, sono convinto che con una rosa più forte entrambi possano far bene. Io sono convinto che siano più la società e i giocatori a far bravo un allenatore piuttosto che il contrario. Cioè, secondo me un grandissimo allenatore può incidere anche sulla traiettoria di club e squadra, ma è più il contrario, secondo me è più il club e la squadra che incide sul percorso dell'allenatore. Guarda, io di questo rimango fortissimamente
1: intanti,
0: convinto.
1: Secondo me non hanno voluto approfondire il discorso che la Fiorentina di quest'anno ha svoltato a livello di risultati quando Paratici è arrivato a fare direttore. E io ripeto, il direttore non va in campo, il direttore non fa le scelte, almeno di solito non lo dovrebbe fare. Però quello che stai dicendo te è giusto, cioè che se alla base c'è una società che lavora bene, che compra i giocatori giusti, i giocatori fanno il loro dovere perché sono forti, l'allenatore ne giova sempre. Poi ci sono gli allenatori che sono capaci nelle situazioni di difficoltà. Qualcuno c'è che ci ha fatto le carriere. Davide Nicola, lo citiamo sempre, a parte quest'anno che gli è andata male con la Cremonese, ma in generale era uno che arrivava per risolvere problemi con squadre di livello decisamente
0: scarso. SOS, dai.
1: Capito. Poi ci sono gli allenatori forti che spesso incontrano però squadre forti.
0: Io penso che sicuramente ci sono stati degli allenatori che hanno avuto un impatto anche sulla società. Mi viene in mente, ora cito l'arcirivale, ma mi viene in mente Conte nel suo periodo juventino. Obiettivamente cambiò la traiettoria di una Juve che sembrava persa e la riportò sul binario dei successi. Mourinho all'Inter prese una società che era diventata lo zimbello d'Italia per la sua incapacità di acquistare, di fare le scelte giuste anche da un punto di vista sportivo, e lì ha cambiato obiettivamente la traiettoria dell'Inter. Però si sta parlando di, secondo me, pochi che hanno questa capacità, che hanno questo potere, che hanno questo influsso magico, no? Cioè, ora vedremo se Ancelotti è un altro, dovunque è stato è riuscito sempre a portare anche delle innovazioni, dei miglioramenti anche per quanto riguarda la società. Se resta Grosso, se resta Vanoli o arriva Grosso, al netto di quanto si può dire, ma io voglio una squadra ambiziosa,
1: Cambia poco.
0: Deve essere la società a quel punto convinta di voler fare la squadra ambiziosa, e lì rendi bravo Vanoli, rendi bravo Grosso, magari ne rendi bravi anche 3 o 4 in fila perché lavori bene, dai delle regole precise, delle regole certe.
1: Questo esempio può essere Sarri al Napoli. Sarri al Napoli veniva dall'Empoli e veniva da una lunghissima serie di calcio minore, e De Laurentiis si è dato una squadra forte per idee che aveva Sarri.
0: Poi Sarri è un buon allenatore,
1: ottimo allenatore.
0: Io lo vorrei sulla panchina della Fiorentina.
1: È un ottimo allenatore, però quello che dici te va in questa direzione, aveva già una squadra forte, ci ha portato delle idee e il connubio ha funzionato.
0: Empoli, nel suo essere una realtà piccola di provincia, quanti ne ha fatti bravi da allenatori?
1: Tanti,
0: perché comunque Spalletti, Sarri, ma poi ce ne sono stati anche altri. Oggi, se non sbaglio, il CT della Nazionale, Baldini, che da Empoli è passato.
1: Perché c'era anche un presidente che sapeva di calcio, sa di calcio, via.
0: Regole precise, lavorare bene, e poi secondo me non deificare nessuno, non rendere divini gli allenatori, anche perché poi gli allenatori sono persone che vivono sempre sul filo, perché tu puoi firmare il triennale, il quadriennale, il quinquennale, quello che vuoi, ma alla fine te campi 10 giornate, quindi la prospettiva per rendere il club forte negli anni la deve avere la società. L'allenatore ha una prospettiva più immediata, perché altrimenti, cioè, se non si salva il culo lo buttano fuori, se non vince le partite va via, e dopo non si può parlare tanto di progetti. Poi che c'è Ferguson, altra storia. Però ce ne sono poi di progetti Ferguson,
1: sì,
0: no?
1: Certo. No, quasi mai. Allora, ci dobbiamo fermare, siamo anche in ritardo, quindi tra poco torniamo chiaramente per la seconda ora di Chi si compra. Ancora tantissimi messaggi da leggere, da ascoltare, la vostra voce, la nostra compagnia, se volete, anche per le prossime ore su Radio Firenze Viola, in questo caso con Chi si compra, tra poco.

0: repliche di Radio Firenze Viola.
1: Radio Firenze Viola. Torniamo in diretta, seconda ora insieme. Chi si compra Radio Firenze Viola? Ovviamente con Fabio Ferri in studio e con il sottoscritto Pietro Lazzarini, Stefano Cherubini è quello della parte tecnica. Se volete mettervi in contatto con noi, lo sapete, 348-7513-933 dei vostri messaggi audio e di testo, altrimenti potete chiamare 055-7711-171. Cosa ne pensi di Dodò?
2: Vedo che comunque
1: in tanti continuano a scriverne, anche perché è stata una delle domande che ha fatto stamattina Andrea Giannattaso nel corso di Buongiorno Firenze. Non se ne è parlato per niente, perché credo che Boskov abbia già detto tutto quando ha parlato della testa dei calciatori.
2: Sì, ha detto anche un po' stamani Luca Calamai nel suo Caffè Nero.
1: Ma ha ragione, in questo caso penso che abbia ragione, perché comunque visto che tutti sanno che Dodò è un uomo mercato. Tutti sanno che è in bilico, sia
2: tra santi e falsi dei.
1: Stavo per dire la stessa citazione, pensate come siamo ridotti,
2: molto male.
1: Però ecco, se vuoi un incentivo all'esodo, questo è, però insomma.
2: Devo dire, non sono molto d'accordo.
1: Cioè, per te il like non conta nulla.
2: No, allora.
1: Cioè, secondo me te lo puoi risparmiare per una questione di etica.
2: Allora, diciamo, Dodò, essendo nella situazione in cui è ormai da una stagione intera, perché dall'estate scorsa si parla della sua,
1: anche perché non ha rinnovato,
2: situazione fiorentina, esatto, e del suo rinnovo, magari, come dire, una maggior delicatezza, una maggiore attenzione a quello che uno fa sui social la può avere, ma questo lo dico anche legato a certi post del passato, poi magari spariti,
1: modificati
2: e quant'altro. Cioè, in generale, una maggiore attenzione al controllo dei social potrebbe essere auspicabile. Poi, detto questo, devo dire, a me non indigna il like alla festa della Roma,
1: Champions,
2: Roma della Champions, un po' perché si vuole andare alla Roma. Che vada, cioè, nel senso,
1: vada, ci porti a Trini,
2: esatto. Detto che poi non so come è con Wesley, ma penso gli farebbe la panchina. Ma in generale, cioè, io l'ho visto come il riconoscimento da parte di un professionista del risultato positivo di altri professionisti, probabilmente in un ambiente meno tossico rispetto a quello del calcio non avrebbe fatto tutto questo rumore. Ora non lo so, potrei aprire la pagina Instagram di Conegliano, andare a vedere quante atlete della Savino del Bene hanno messo il like alla vittoria dello scudetto di Conegliano. Secondo me non sono poche, nel senso che secondo me c'è un gesto di sportività, di riconoscimento nei confronti di chi ha vinto. Poi la situazione Dodò, lo ripeto, è un po' delicata, quindi si poteva fare, come dire, si poteva tappare il dito più che la bocca, visto che ha schiacciato in questo caso. Io però mi dispiace dirlo, ma non ci vedo nulla di scandaloso, cioè,
1: io credo che tu stia mischiando due cose diverse. Cioè, sulla sportività delle ragazze della Savino ci metterei la mano sul fuoco, e
2: dici quell'altro invece è un like di quelli tattici,
1: like tattico nucleare, nel senso
2: il like tattico.
1: Sì, però non si tratta di quello. Cioè,
2: quando ci garba una donna,
1: va bene,
2: comincia a bombardargli le foto di like
1: e poi vedi, non si sa bene
2: magari quella
1: cosa.
2: Che scrive un DM. E magari lui ha detto:
1: ma solo perché gli metti i cuoricini? Sai, sono fuori da questo mondo,
2: certo,
1: da tanti anni.
2: Te vai, bombardi, fai 4-5 foto, magari una del 27 febbraio.
1: Quella però su Direct Match, ma che cazzo vuoi?
2: Dice: ma chi è questo?
1: Oppure sei uno stalker.
2: Magari penserai: è uno stalker, che cazzo vuole? Poi magari vede la foto e dice: ma però sto Lazzarini è proprio un figo. Quasi quasi gli scrivo un DM.
1: Guarda, non mi è mai successo.
2: Allora, e Dodò fa uguale, no? Dice: ah, guarda questa Roma, sembra proprio una figa. Aspetta, metto dei like. Poi aspetta, il social media manager della Roma gli dice: ciao, ma chi sei?
1: Vuoi venire alla Roma?
2: Sono Edmilson Donascimento Denarte Dodò.
1: Però,
2: sei un bel ragazzo. Se, allora, hai i capelli viola.
1: Se fosse
2: li potresti
1: stato,
2: fare anche gialli o rossi.
1: Se fosse stato un diciamo, di sportività, lo avrebbe messo al Como, lo avrebbe messo a Napoli, l'avrebbe messo a

0: Quando arrivo sono pompiere, come diceva la canzone di Rino Gaetano, ma perché abbiamo anche un ruolo piccolo noi, grande Dodò, nel contesto calcio, che mettere quel like è da imbecilli. A me mi dispiace, ma è una cosa che si fa per far innervosire decine di migliaia di tifosi, e dice: ma guarda questo, cioè già vuole andare via, e lo sanno anche i muri, e in più ci mette i like sotto i post della Roma dopo che noi ci siamo salvati all'ultimo tuffo dopo una stagione tragica. E io penso che dovrebbe essere suggerito a questi calciatori che l'utilizzo dei social fa parte della comunicazione verso il proprio popolo, anche perché sono gli stessi calciatori che in concerto con i club hanno deciso di interrompere quello che prima era una condivisione della propria vita, diciamo, sul lato umano, presentandosi alle feste di Viola Club, andando a fare la spesa al supermercato, parlando più spesso ai media locali. Adesso hanno deciso che questa parte è sotto una teca di cristallo, quindi non esiste più. E però qual è il modo più diretto che i calciatori hanno per comunicare con i propri tifosi?
1: I social.
0: Bene, e quindi se sui social devi dargli questo peso, perché sei te a volergli dare questo peso, devi saper pesare le tue azioni. Va bene, ho detto tutto su Dodò. Detto questo, 20 milioni, medaglina e arrivederci. Detto che, chiaramente, poi bisognerà trovare un'alternativa, perché poi pare Fortini non piaccia tanto, nemmeno Fortini, allora bisogna, tra l'altro entrambi, la fascia destra della Fiorentina è tutta a rischio, perché sono entrambi in scadenza del 2027 ed entrambi insomma.
1: Insomma, tutte e due un po' in bilico. Io poi valuto diversamente le due situazioni, ma penso come te. Da una parte c'è un ragazzo che si è appena affacciato alla Serie A e alla Fiorentina, dall'altra c'è un ragazzo che forse un po' c'è anche deluso, dai.
0: No, ci ha deluso
1: da un punto di vista, io lo dico, guarda, soprattutto calcistico, perché poi ti ripeto, a me che metta il like alla Roma non disturba più di tanto. Disturbano le 38 giornate in cui lo abbiamo visto esibirsi, non tutte le giornate l'hanno visto protagonista. In tante occasioni mi verrebbe da dire quest'anno non è stato protagonista positivo, e quello mi disturba particolarmente, perché Dodò era uno dei punti, o almeno era descritto come uno dei punti di forza della Fiorentina, e lui punto di forza della Fiorentina non è stato. Ecco, questo mi dà più fastidio, perché gli riconosco delle qualità e penso che non le abbia palesate in questa stagione, o almeno non sempre, non quando la squadra aveva bisogno di lui. Questo mi dà molto più fastidio.
0: Beh, sì, sono d'accordo pienamente. Infatti la riflessione intorno a Dodò secondo me deve essere assolutamente ampia e coinvolgere tanti di comportamenti, soprattutto in campo, come dicevi tu, anche nel momento del bisogno, dove insomma spesso è stato latitante. Allora, però, siccome uno dei terremoto fra virgolette più terremoto importanti della Serie A a livello proprio di scelte dirigenziali, e non solo, è quello legato al Milan, che per qualcuno può essere anche legato alla Fiorentina in chiave Paratici, ma noi abbiamo detto che non ci risulta questo tipo di avvicinamento dell'attuale DS della Fiorentina al prossimo futuro del Milan. Noi abbiamo voluto coinvolgere un grande direttore del nostro network, uno dei siti più importanti all'interno della nostra famiglia, ovvero Milan News, e quindi Antonio Vitiello. Ciao Antonio.
2: Ciao a tutti, buongiorno.
0: Buongiorno. Allora, ovviamente sono ore concitate per quanto riguarda il Milan, quindi non ti ruberemo tanto tempo, però eravamo un po' incuriositi anche di quanto accaduto intorno ai rossoneri, perché se sì, diciamo, come si dice, Sparta piange, Atene non ride, in questo caso, nel senso che da noi si fa un grande pianto e lamento per una stagione che è stata oggettivamente tragica, a Milano, dopo essere stati secondi per lunga parte della stagione, poi addirittura è arrivata questo schiaffo dell'uscita dalla Champions League, che è stato uno schiaffo molto accusato, mi pare, dalla proprietà del Milan, tanto da fare assoluto pulito di quelli che sono i quadri dirigenziali e dell'allenatore. Ecco, queste ore, quindi, dopo il comunicato di Red Bird, che cosa accadrà secondo te, Antonio?
2: Sì, anche perché è stata una cosa storica, non era mai successo nella storia del Milan che in un solo giorno venissero licenziati tutti i dirigenti e l'allenatore, cioè in blocco, veramente è stato raso al suolo tutto. Evidentemente il fallimento è clamoroso, viene scritto addirittura nel comunicato, fallimento inequivocabile, quindi la proprietà, tra virgolette, ha preso in mano la, la situazione. Per quanto riguarda ora il post, chiaro che bisognerà

0: a scegliere un allenatore, un direttore sportivo, un direttore tecnico e l'amministratore delegato. Insomma, non una cosa semplice, secondo quello che filtra sia Cardinale che Ibrahimovic saranno i promotori e i fautori di questa rifondazione, quindi sono loro in prima persona che vogliono andare a scegliere i dirigenti e l'allenatore, e questo preoccupa tanto la piazza, perché non è che abbiano tutte queste competenze per andare a scegliere dirigenti e allenatore. Quindi vediamo, si parla di Paratici come direttore sportivo, Iraola del Bournemouth come allenatore, ci sono stati anche alcuni colloqui con degli amministratori delegati stranieri, non solo Carnevali del Sassuolo, quindi siamo proprio nel pieno di una rivoluzione dove Ibrahimovic e Cardinale stanno cercando le figure giuste da inserire nell'organigramma per poi ripartire poi con il calciomercato, perché poi il mercato in questo momento è inutile parlarne, visto che non c'è manco la dirigenza. Beh, quindi è un po' complicato.
1: In effetti è quello che ci chiedevamo prima, abbiamo ascoltato un altro anche tuo amico come Luca Cilli e ci interrogavamo come tutto questo movimento che c'è in Serie A porterà anche dei presunti o reali ritardi proprio nella costruzione delle squadre, perché poi in Serie A non è stato solo il Milan o la Fiorentina ad avere problemi nella costruzione, ma è stato per la Juventus, è stato per la Lazio, è stato per tante altre squadre che hanno costruito male negli ultimi anni quella che poi è stato il risultato di questa
0: però
1: questa
0: almeno
1: stagione.
0: Le altre squadre hanno la dirigenza, la mia non ce l'ha nemmeno, quindi almeno per una decina di giorni penso che di giocatori non se ne parlerà, perché poi è chiaro, se tu scegli un allenatore che gioca con un modulo non puoi andare a fare il mercato prendendo giocatori a caso, quindi devi per forza attendere l'acquisto del direttore sportivo, dell'allenatore, quindi è tutto un po' in ritardo, però ormai al Milan ci siamo abituati a vivere questi estate, quindi queste tipologie di rivoluzioni, quindi va bene così, andiamo avanti.
1: Diciamo va bene così. Ecco, ma sul discorso di Paratici, che idea ti sei fatto? Perché, ripeto, lato Firenze, le risposte di chi, come si può dire, sono gli intorno, fra virgolette, di Paratici e la Fiorentina stessa hanno smentito qualsivoglia addio anticipato. Mi sembra una cosa un po' datata l'interesse per Paratici rispetto all'attualità. Tu hai notizie, diciamo, lato Milan che riguardano il direttore sportivo?
0: Allora, io ti riporto un po' quello che a Milano si dice su Paratici, poi da capire se sono cose vere oppure no, perché immaginate che qui siamo nel pieno di un caos, quindi probabilmente alcune cose giustamente vanno verificate veramente bene. Allora, si dice che un incontro o comunque una telefonata con Zlatan Ibrahimovic c'è stata, ma non recentemente, quindi qualche settimana fa, poi da quel momento lì non è stato più contattato, quindi non è una cosa, diciamo, di queste ore il contatto. Però allo stesso tempo viene anche detto che Paratici, in caso di chiamata del Milan, accetterebbe, nel senso sarebbe molto interessato dalla voglia di tornare in un club blasonato, diciamo così, come il Milan, e quindi in caso di chiamata di Ibrahimovic o del proprietario Gerry Cardinale, lui sarebbe interessato. Sono queste un po' le due cose che vengono dette su Paratici, da capire poi giustamente, come dite voi, anche lato Fiorentina, se arrivano smentite oppure no, però sai meglio di me che nel mondo del calcio le smentite lasciano sempre un po' il tempo che trovano.
1: Sì, quello, per carità. Io ti riporto tra l'altro, chiaro, diciamo, anche delle dichiarazioni ufficiali che sono state di Paratici fatte a margine della partita poi vinta contro la Juventus, dove lui è stato abbastanza direi netto nel dire che non ha intenzione di ricambiare, diciamo, ubicazione a così pochi mesi dall'arrivo a Firenze. È vero quello che dici tu, e e diciamo chi vive il Milan in questi anni lo dice anche con il beneficio di quello che è accaduto, che poi contratti, accordi, smentite nel calcio attuale cambiano, ragazzi, radicalmente da un giorno all'altro.
0: Su Allegri, che una settimana fa il proprietario in intervista al Corriere della Sera e al Gazzetta diceva vogliamo ripartire da Allegri, mi piace come allenatore, una settimana dopo viene cacciato in blocco insieme a tutta la dirigenza. Cioè, si dicono davvero tante cose, poi i fatti dimostrano l'opposto, però insomma è giusto anche riportare, come fate voi in maniera impeccabile, il lato fiorentina, no? Diciamo così, il lato, certo, Firenze. Però ecco, io credo che Paratici sia uno dei possibili candidati per il ruolo di direttore sportivo del Milan, non è l'unico, perché poi si stanno valutando anche delle figure straniere. Ecco, questa è un'altra cosa che volevo dire: il Milan potrebbe essere ancora più, tra virgolette, internazionale, nel senso che si stanno prendendo in esame delle figure fuori dai confini italiani, quindi amministratore delegato straniero, allenatore straniero e direttore sportivo straniero, proprio per la felicità dei tifosi rossonieri. Quindi direi che anche questi profili non bisogna assolutamente trascurarli, oltre chiaramente i vari paratici e altri direttori sportivi che sono stati accostati al Milan.
1: Benissimo, Antonio, io ti ringrazio, ovviamente ti lascio a un lavoro importante, quello che aspetterà Milan News nel corso delle prossime ore, ma sarete sempre puntualissimi a informare i tifosi del Milan, ma in generale i tifosi che seguono anche questo tipo di terremoto, perché il Milan è oggettivamente una delle squadre più importanti d'Italia ed Europa, quindi c'è grande attenzione intorno a quello che farà Red Bird per quanto riguarda i rossoneri. Quindi ti auguriamo un buon lavoro, un in bocca al lupo e a presto su Radio Firenze Viola.
0: Grazie a voi, ciao.
1: Ciao Antonio. No, sai, perché comunque quello che noi riportiamo è il nostro lato, no? Che il lato Firenze è un lato importante, lo diceva anche Antonio, bisogna ascoltare entrambe le versioni. Tra l'altro, come dice la Fiorentina, sono d'accordo che la Fiorentina non può smentire l'eventuale interesse di un'altra squadra. Sana semplice la Fiorentina dell'interesse del Milan, del Bologna, della Lecce o della Juve. Non si può sapere, perché è un interesse altrui. La comunicazione secondo me è importante, ma Paratici, prima della Juve, una dichiarazione forte da questo punto di vista l'ha fatta. A Milano continuano a tenere il suo nome in ballo per quello che ci ha raccontato Antonio. Io continuo a pensare che andranno verso altri lidi, però ovviamente fino a che non sarà decretato la parola fine da questa ricostruzione del Milan, noi staremo le antenne dritte e vi informeremo anche con la campana che viene direttamente dalla Lombardia, perché come è giusto che loro ascoltino noi, è giusto anche che noi si ascolti quello che dicono gli altri, o no?
2: Giusto, beh, sempre ascoltare, si impara di più che a parlare.
1: La ringrazio, dottor Ferri. Detto questo, abbiamo tanti messaggi audio, uno Stefanino che scalpita, abbiamo anche tanti messaggi scritti. A questo punto direi di iniziare un messaggio audio e poi ci alterniamo.
3: Buongiorno. Certo, Ferri, se si ragiona così, grosso è l'allenatore, può andare bene per la Fiorentina, perché che cosa si deve pretendere? E se si continua a ragionare così, allora si rimarrà sempre a un livello basso e poi basta. Ma perché noi non si può pretendere un allenatore che riesca a dare un gioco e riesca a rientusiasmare la piazza, che riesca a portare la Fiorentina più in alto? Ma perché non ci se lo deve permettere? A me me lo dovevi spiegare, basta. Io ho 70 anni, l'ho visto la Fiorentina in tutte le maniere, ma mi sembra che ora siamo arrivati a dei livelli veramente bassi. Ciao a tutti, Silvana.
2: Ciao Silvana.
1: Io che devo dire, la rabbia.
2: Ma grosso, ci può restituire entusiasmo, Silvana? Io non lo so, perché si parte anche con l'idea subito sbagliata, di aver sbagliato scelta. Se Grosso sarà l'allenatore della Fiorentina, si farà tutto il tifo per Grosso e ci si auspicherà che faccia bene, ci riporti entusiasmo, ci faccia vedere un bel gioco. Quello che dicevo io è che la Fiorentina oggi è un club che si è appena salvato in Serie A a malapena, e quindi non penso ci sia la fila di entusiasti di venire a allenare la Fiorentina, soprattutto tra gli allenatori di alto livello. però se
1: però
2: andiamo a vedere
1: deve essere anche il compito dei dirigenti.
2: Sì, ho capito Pietro, ma io posso essere anche più
1: non
2: bravo
1: sta parlando di Guardiola
2: mondo,
1: eh?
2: Ma non ti posso vendere un Casio come un Rolex e c'è poco da fare, cioè nel senso e comunque certo non si sta parlando di Guardiola, perché chi parla di Guardiola è da internare, come quelli che parlano di Xabi Alonso, di Maresca, questi da internare in un altro reparto psichiatrico apposta, di malati di allenatori, malati di allenatori. Ma nella storia della Fiorentina il profilo di allenatore che è arrivato è questo qua, è il profilo alla Fabio Grosso. Cioè, non mi sembra che Montella, che è l'ultimo allenatore che a me mi ha dato veramente entusiasmo, avesse un percorso tanto più virtuoso di quello di Fabio Grosso da allenatore, o con maggiori esperienze.
1: Sicuramente era più breve.
2: Io quello che ribadisco, Silvana, è questo: Grosso, come Montella ai suoi tempi, Vanoli dovesse rimanere, lo rendiamo bravo con le scelte della società, con le scelte azzeccate della società, con i giocatori giusti comprati per lui. È stato, non voglio dire che per Montella sia stato facile fare 3 anni quarto con la Fiorentina, perché non è facile, lo dice la storia, che non è facile arrivare 3 anni quarto con la Fiorentina. Però, insomma, con Pizarro, Mapirani, Borja Valero, Gonzalo Rodriguez e Neto e Giuseppe Rossi, è più facile rispetto a arrivare quarti con quelli che sono arrivati dopo. E dopo noi si può sempre dare la colpa all'allenatore. Io lo dico spesso: Pioli non ci capisce nulla, Vanoli è ambizioso, Iachini gioca, Montella ormai è bollito. Sono tutti, cioè, tutte le volte c'è un motivo per cui l'allenatore a noi non ci va bene, e spesso si traduce in non capisce nulla l'allenatore. Una volta può essere vero, 2 volte può essere vero, poi forse non è sempre colpa dell'allenatore, forse stiamo trovando un capro espiatorio, come quella storia, no, di Slevin, patto criminale. Se una volta ti danno di asino, ti arrabbi, la seconda gli dai un pugno, alla terza ti compri una soma, perché probabilmente sei un asino.
1: Ma pensavo alla mossa Kansas City.
2: Anche quella.
1: Quella è bella.
2: Però con quella non alleni più dopo.
1: Guarda di là. Molto bella. Va bene, bel film.
2: Comunque, grande Silvana. Grande.
1: Allora, poi Max ti dice:
2: a me.
1: Ma tra Guardiola e Grosso ci sarà una via di mezzo.
2: A voglia.
1: Ferri, ma questa invece è Gianni, ma quale entusiasmo porta Grosso? Se dovesse arrivare e fare bene, allora a fine anno può averlo riportato questo entusiasmo, ma sì, serve ora, non un'altra annata di incertezze. Oh, questo te lo dicono, ti leggo, io perché vedo che c'è l'intestazione Ferri.
2: Io ripeto, cioè metti, dai a Grosso perché una Grosso formazione per averlo l'entusiasmo. Io... Noi oggi si può essere anche tutti sul chi va là, anzi, noi oggi siamo tutti sul chi va là, giustamente. Ma non è che si deve avere l'entusiasmo per l'allenatore, noi si deve avere l'entusiasmo per i risultati. Se Grosso dopo 3 giornate vince 3 partite e tu vedi come cambia la situazione, tu vedi come ci si riaccende. Chiaro che oggi è difficile, oggi lo capisco, è difficile.
1: Oggi ti accenderesti solo con cose straordinarie.
2: Sì, però cose straordinarie, ragazzi. Fabregas non è disponibile, Guardiola c'ha un appuntamento calcetto per tutta la stagione, il prossimo anno non può venire.
1: Col City, tra l'altro.
2: Klopp
1: rimane a fare il consulente del City.
2: Klopp ha detto che ancora per un po'
1: c'ha voglia,
2: anche se la Toscana l'apprezza.
1: Allegri lo prenderesti?
2: Certo, subito, domani.
1: Vabbè, no, perché c'è anche chi non lo prenderebbe. Il calcio è bello perché vai.
2: Vabbè, ragazzi, però facciamo pace col cervello, perché se non ci va bene Grosso, non
1: Allegri
2: ci va bene
1: non
2: Allegri,
1: arriverà alla Fiorentina, diciamolo chiaramente. Bene. Però
2: capito.
1: Bene.
2: Tutte le volte si vuole l'allenatore più bravo, ma più bravo, ma compriamo 11 giocatori buoni. No, nemmeno 11. 5 giocatori buoni.
1: Buoni.
2: Ecco. 5 titolari. 5 il prossimo anno sono titolari. 5 io guardo la formazione dello scorso anno e dico: "Ah, vedi, questi 6 sono rimasti e questi 5 sono venuti a fare la differenza".
1: 5 da stampatello, come si dice?
2: 5 da stampatello, un grosso sottolineato.
1: No, nel senso che alla Gazzetta quando fanno i campini del sono non grosso, un grosso in stampa.
2: Sono grosso.
1: Allora,
2: due in difesa, uno in difesa, 2 a centrocampo e 1 in attacco.
1: Mini.
2: Ma veri, veri.
1: Veri.
2: Veri. E questi sono 4. E un altro jolly.
1: Un esterno forte.
2: Un jolly. Uno che mi dici, guarda, ad esempio, quest'anno. Ma mi dici chi c'era, che te, cioè, il buon Vanoli o Pioli prima di lui, si girava verso la panchina e dice: guarda, è una partita bloccata. una partita in cui non riusciamo a attraverso il tatticismo a smuoverla. Mi dici che c'era un uomo di talento che potesse cambiare la partita in corso d'opera? Non c'era. Non c'era.
1: Ora dopo ti passo il messaggio di Riccardo da Fibbiano che ha fatto un finto tweet di Fabrizio Romano che ti coinvolge. Sì, è divertente, però te lo devi leggere Romano per bene, perché è complicato. Allora andiamo con un altro audio, dai.
4: No, non sono d'accordo, buongiorno innanzitutto. Buongiorno. Non sono 7 anni di occasioni perse, sono i 7 anni peggiori della storia della Fiorentina in relazione al potere economico del proprietario. I 7 anni peggiori, no? I 7 anni di occasioni buttate via. Saluti.
1: Che possono essere la stessa cosa, all'amico che ascolta, nel senso che quello che dice lui mi trovo d'accordo, cioè il fatto che in relazione con le possibilità economiche dell'attuale proprietario e i risultati ottenuti sono 7 anni, i 7 anni probabilmente peggiori della storia della Fiorentina, conti alla mano. Conti alla mano intendo dire con qualificazione alle coppe, con coppe vinte, perché dice della Valle non hanno vinto nessuna coppa, è vero, però poi qualificazioni e piazzamenti sono stati migliori. Precedenti gestioni, qualsiasi precedente gestione penso abbia vinto almeno una Coppa Italia, quanto credo da cazzotto, ma quindi sui risultati e soprattutto su quello che potevano essere anche le potenzialità economiche di questa squadra è assolutamente vero, ma sono tutte e due le cose, cioè io ho detto che sono 7 anni di occasioni perse, ma non è in antitesi con quello che dici tu, amico, quindi non dire che sei contrario a quello che ho detto, è la stessa, è una quello che ho detto io forse è una coda di quello più macro problema, che è il fatto che gli ultimi 7 anni, conti alla mano, sono i peggiori della storia della Fiorentina, e questo da un punto di vista dei risultati purtroppo si può e si deve dire. Buongiorno, secondo voi un allenatore più gratificato ad andare in un top club e vincere subito lo scudetto o prendere una squadra di 3 anni vincere lo scudetto? Andrea,
2: come?
1: Lui dice, secondo voi un allenatore sarebbe più gratificato nel poter andare in una squadra dove vince subito lo scudetto o dove ci arriva dopo 3 anni? Io non vedo come si possa rispondere diversamente.
2: Ma io lo vincerei subito.
1: Ecco, vincerei subito. Anche
2: perché poi dopo dice, no, si aspetta, no, ma il terzo anno lo vinci, però nel frattempo magari tesonerano al secondo. No, vabbè, lui dice, lo scenario, si vince al terzo.
1: Zac da Frosinone dice, buongiorno, un giocatore alla Ribéry che porta entusiasmo, ad esempio prenderei Griezmann, così. Questo
2: anch'io prenderei, ma dubito verrà. E comunque mi sembra che Griezmann arriverebbe in stato meno cadaverico di Frank Ribéry.
1: Mi scappa da ridere sentir parlare di chi sarà il prossimo allenatore della Fiorentina. Voi pensate che questo risolverà anche in piccola parte i veri problemi? Qui più della squadra va rifondata la società, a cominciare dalla proprietà. E questo è Matteo. Tanti come sempre messaggi di Luca.
2: Che carino il messaggio Fabrizio Romano style, l'ho letto.
1: Io che non riesco a tradurre.
2: No, molto carino, molto carino.
1: Vabbè,
2: molto carino.
1: Dopo ce lo traduci. Casomai,
2: ma non so se è il caso, sai.
1: No, così forse. Va bene. Grande Ferri, ci vorrebbe uno spadino Robbiate, difficilmente titolare. Il mister si girava, lo faceva entrare e voilà, tu cambiavi la partita, ma veniva dal Monza. Top.
2: Sì, ma comunque un giocatore di talento, un trequartista, uno che metti dentro e scompagini un po' la situazione, cioè anche uno che magari a livello tattico c'entra poco con te come filosofia fiorentina, perché poi bisogna sapere avere una linea, no, da seguire, ma poi bisogna essere anche bravi a cambiare in corso d'opera. È un uomo così, secondo me la Fiorentina non ce l'ha avuto l'anno scorso, quindi per quello dicevo 4 più 1 Jolly. Pietro diceva un esterno, sì, anche un esterno, uno talentuoso, comunque uno ci abbia basso,
1: vorrei uno
2: talento
1: che quando è in campo, cioè voglio pagare il biglietto per andare a vedere.
2: Bravissimo, uno di questi qui. Guarda, ora io stavo per fare un nome che nelle rotazioni era un po' così, non era un titolarissimo assoluto, ma poi poteva fare il titolare. A Firenze non è andato benissimo, ma Josip Ilicic, che non è andato bene a Firenze, lo so, però era un giocatore di talento. Se io mi volto verso la panchina, ho una partita di difficoltà, dico, beh, magari lui con un calcio piazzato, magari lui mi può risolvere qualche situazione anche con il suo mero talento, senza bisogno di fare l'azione manovrata della squadra. quando manca solo questo, ma secondo me questo manca.
1: Allora,
2: comunque vedevo i presidenti più vincenti della storia della Fiorentina sono Befani, che ha vinto Scudetto, Coppa Italia e Coppa delle Coppe, direi il più vincente anche per peso dei trofei. Secondo posto per Vittorio Cecchigori, 3 trofei, 2 Coppa Italia, 1 Supercoppa Italiana, e poi c'è a quota 2 Nello Baglini, che ha vinto lo Scudetto 68-69 e la Coppa Italia 65-66, oltre alla Coppa Metropa del 66. Poi dopo ci sono Luigi Ridolfi, Veda Verrazzano con un trofeo, la Coppa Italia 39-40, e Ugolino Ugolini, la Coppa Italia 74-75. Questo così per raccontare un po'.
1: Sì, poi capito, ci sarebbe da fare anche un discorso legato ai piazzamenti, no? Che è molto più lungo, però
2: Sì, soprattutto negli anni 80, perché ad esempio negli anni 80 te hai fatto un piazzamento da secondo e infatti negli anni 80 te non hai avuto successi, però hai avuto
1: dei piazzamenti di rilievo, sì, da un punto di vista della classifica.
2: Lo dicevamo anche prima.
1: Sì, però ti sto dicendo, se te poi guarda, quando parlo di occasioni perse, io penso che questa dovrebbe essere il moto che spinge l'attuale proprietà a prendere una decisione in un binario, cioè in un bivio più che un binario perché
2: una forca.
1: Allora, io è 7 anni che sono proprietario di una squadra dove ho investito un sacco di soldi e non ho vinto nulla, e il miglior piazzamento è un 6° posto, mentre contestualmente in giro per l'Italia mi è arrivata davanti il Bologna, il Como, l'Atalanta.
2: E l'abbiamo raccontato, hanno vinto tutti i tranetti questi 7 anni.
1: Quindi, sapendo questo, io proprietario, quindi io famiglia commisso, io media, io chiunque stia gestendo anche economicamente la società, devo prendere una decisione. O questi 7 anni li vivo come una sfida fallita che voglio cambiare e quindi decido di fare un cambiamento profondo di quella che è la gestione del club, ripartendo dalla competenza e dalla ricerca del risultato sportivo, o vendo. Perché non c'è una terza strada, perché la terza strada sarebbe vivacchiare, mantenere lo status quo. E allora io non capisco perché un businessman o un fondo o un mecenate, quello che vuoi te, debba tenere una squadra per farla vivacchiare, tra l'altro avendo investito i soldi che sono stati investiti su Viola Park, i soldi che sono stati investiti dopo le cessioni per i giocatori, i soldi che verranno pare investiti sul Franchi. Io non lo capisco. Cioè, quindi per me c'è solo due scelte.
2: Un'altra.
1: L'ambizione è un'altra, qual è?
2: Da, magari l'ambizione è quella, anche senza avere risultati sportivi di primissimo piano, ma di avere
1: una finestra sul mondo che parla di calcio.
2: Una finestra sul mondo che parla di calcio, un'influenza, volendo, se uno fa bene impresa, anche dei ritorni economici. Difficile, perché il calcio è un ambiente in cui è difficile fare l'attivo, ma insomma si può fare. Ci sono alcune società che l'hanno fatto.
1: Io ti ripeto, trovo che
2: no, ma siccome giustamente te dici ci sono due vie: o crederci fino in fondo, oppure vivacchiare e quindi dopo un po' stancarsi e salutare. La terza via ti propongo io è più economica e meno sportiva.
1: Ma ti ripeto, per me è fuori logica, perché una società come Mediacom, e quindi una famiglia che, stando ai dati Forbes magari, io perché dovremmo prendere i dati ufficiali, è comunque una famiglia quotata a 5 miliardi di dollari come patrimonio personale, non capisco che cosa possa venire a guadagnare da un club italiano, perché si parlerebbe di un guadagno all'anno di quanto? Andando, facendo una cosa straordinaria, 100 milioni l'anno? E ora, cioè, dice 100 milioni l'anno, cavolo, sono dei soldi, certo, per me e per te sarebbero soldi delle vite, di 10 vite, ma e passa, di 100 vite, ma per una famiglia che ha 5 miliardi di patrimonio personale, non capisco per quale motivo dovrebbe restare a fare una cosa del genere. Cioè, io non lo capisco.
2: Non lo so, però guarda.
1: O è una sfida a livello sportivo, o la cedi perché a quel punto ci ripigli i soldi che ti ha speso. Punto. Io non trovo la terza via. Cioè, la terza via mi sembra talmente mediocre da non poter essere nemmeno raccontata. Poi, se deve essere questa, allora si parlerà della mediocrità dei prossimi X anni. Ora, in chiave Viola.
2: Sicuramente la proprietà commissa è una proprietà americana, ma anche, come dire, rispetto ad altre proprietà americana americane.
1: Perché c'è i soldi americani, ma sì, sono italiani,
2: esatto,
1: non sono americani.
2: C'ha una filosofia molto più italiana. Però recentemente leggevo, non mi ricordo se era Alessandro Mammoli, giornalista che si occupa di basket, che parlando con alcuni executive dell'NBA gli dicevano: guarda, per noi l'importante è fare break even point, cioè fare pareggio di bilancio sostanzialmente, e la cosa a cui ambiamo è di poterlo fare anche in caso la squadra perda tutte 82 partite di regular season, cioè finiamo con un record di 0 vittorie, 82 sconfitte, ma economicamente ci stiamo dentro. Per noi è più importante questo discorso piuttosto che quello sportivo. Ora è evidente che, come dicevo prima, a livello culturale la famiglia Commisso non è una famiglia americana to court, ma magari questo tipo di ragionamento lo faccio per spiegare che nel mondo, e anche nel mondo del calcio sempre di più, ci sono investitori che al risultato sportivo magari guardano in maniera minore. Io non sto parlando della Fiorentina in questo caso, sto facendo un discorso generale, ma ci sono sempre più famiglie che, come dicevi te, scelgano di avere un club calcistico perché è una finestra sul mondo, perché è un amplificatore della propria persona, perché è un modo per entrare in determinati business magari europei che non si frequentavano prima. Insomma,
1: capisci però che agli occhi di un tifoso è una, no, la cosa più triste del mondo.
2: Cioè, ah, ecco, senso, bene, basta, basta. Hai detto tutto. Non la sto godendo, non ne sto godendo, no, cioè, no, soffro tantissimo.
1: Per,
2: che ti dico,
1: per me c'è due strade, quello o quell'altro. Altrimenti si parla d'accordo della mediocrità, delle finestre sul mondo, ma le finestre sul mondo vadano a comprarle comprando
2: finestre, finestre.
1: No, ce n'è un sacco di squadre da poter comprare e mantenere a quel livello. Vadano a sentire se la famiglia Pozzo gli vende l'Udinese e sentono come si sta a Udine, per dire. C'è il Torino e non vedono l'ora di vendere tutto perché il Cairo è 100 anni che lo critica, giustamente, perché non ha portato nulla alla storia del Torino. Vadano a comprare il Torino, se deve essere quella la mentalità.
2: No,
1: secondo me la Fiorentina ha un'occasione, guardarsi indietro e dire: quello che abbiamo fatto è stato questo, ma leggerlo bene, non dire che arrivare sesti un anno è un grande traguardo oppure grande salvezza, come è successo di aver annusato nella versione interna al Viola Park, visto dopo alla fine di quest'anno. Ci si guarda indietro, si fa una valutazione profonda economica di quello che è stato fatto, sbagliando tanto e non ottenendo nessun tipo di risultato sportivo. Vittorie non le hai fatte, le qualificazioni sono alla Conference, non ti sei mai qualificato nemmeno all'Europa League. E dire: io del domani che cosa voglio essere? Voglio essere una società che non conta nulla in Italia e in Europa e che vivacchia nel campionato italiano, o voglio rilanciarmi? Dal mio punto di vista del tifoso, se l'idea non è quella di rilanciarsi con un'idea e un obiettivo sportivo acclarato, si vende. Questa è la mia idea, poi ognuno dice, giustamente i soldi sono loro, la società è loro e faranno quello che vogliono. Questa è l'idea di un tifoso, nonché giornalista, che sono io e che invita a fare questa riflessione. Poi faranno quello che vogliono. Due audio, dai.
5: Fabio, io sono perfettamente d'accordo con te che il rancore verso Dodò è più dovuto ad un'annata indegna, dove avrebbe dovuto impegnarsi molto di più per la causa della Fiorentina, che era la salvezza, e più che altro non farci sprofondare laggiù. Ma questo rende ancora più grave il suo andare a mettere like a post di squadre che sembrano interessate a lui. Cioè, almeno hai scelto di fare un campionato del cavolo, almeno stai basso nel profilo, almeno riconosci la tua mediocrità in tutto.
6: Sì, ciao, buongiorno. Ho sentito l'intervista di Scilli, ma a me mi va bene, cioè, nel senso, se si riparte così con l'allenatore giovane, una squadra giovane, il progetto le ha a 2 o 3 anni, cioè, questo bisogna fare. Ma con chi si fa? Con gente di calcio, non come quello lì che c'era prima. Quello lì proprio c'era prima e non capiva nulla di calcio, perché quello non ha più nulla di calcio. Quindi avanti con Paratici, avanti con Grosso, speriamo ci riporti in via.
1: Io comunque sono dell'idea che dire a un professionista, qualsiasi esso sia, non capisce nulla, è sempre sbagliato. Questo lo voglio dire perché tutte le volte mi incontro queste versioni molto nette sul lavoro altrui, e penso sempre: se a me mi dicessero quello non capisce un cazzo di giornalismo, mi offenderebbe, visto dopo 20 anni magari che fai quel lavoro. E quindi penso che ognuno può sbagliare, fare male, fare bene, questo vuol dire vale per tutti. L'importante è che ci sia la coscienza di aver fatto bene o male e la capacità di ripartire. Credo che a Firenze questa sia venuta un po' meno nel corso degli anni, ma questo non vuol dire che uno non capisce niente di quello che è la sua professione, perché altrimenti vorrebbe dire che la Fiorentina sarebbe già in Serie D a questo punto, non giustamente abbarcamenarsi in una situazione negativa come quella di ora, che però non è la Serie D. Enrico in linea, ciao, buongiorno.
7: Buongiorno, io non lo so analizzare gli ultimi 30 anni e quindi chiedo a voi, però una domanda me la sto facendo. Siamo partiti nell'82 con dei proprietari fiorentini che sono stati mandati via per le varie vicende di tifosi non contenti, fino ad arrivare a oggi che li sono mandati via tutti e siamo sempre a peggiorare, mai a migliorare. La domanda che mi fo io è: non c'è più un imprenditore fiorentino che ci permette a oggi di andare a Fiorentina, non c'è più un imprenditore italiano. Si va a trovare imprenditori all'estero, sicuramente non possono avere la passione nostra, non possono avere, ma la mia domanda, perché ci si sta lontano? Si dice sempre vengono qui per farsi più belli, perché c'hanno più risonanza, perché guadagnano le tasse, un monte di cose, però si allontanano sempre tutti. Io domando a voi, secondo me, non senza retorica e senza, perché veramente non riesco a analizzare il momento, come mai questo calcio si sta impoverendo di proprietari con passione? È colpa dei tifosi, è colpa dei troppi soldi che vengono spesi, è colpa dei procuratori, secondo voi chi c'entra? Ciao Danilo.
1: Ciao Enrico, ciao, ti abbraccio. Intanto per quanto mi riguarda credo uno dei problemi più grossi sia anche, usiamo il termine inflazione, non lo so, ma l'aumento dei costi del calcio
2: sì,
1: per me c'entra tantissimo.
2: L'avrei detto come primo tema.
1: Cioè, perché poi è vero che ci sarebbero degli imprenditori ricchi in Italia che potrebbero investire sul calcio, ma viene considerato un investimento a perdere da questo tipo di imprenditori, mentre come diceva prima Fabio, facendo una spiegazione secondo me molto giusta dell'idea del motivo in più che spinge gli arabi, gli americani, c'è stato un periodo c'era i russi, a investire nel calcio europeo, è perché gli apre anche evidentemente delle altre porte nel proprio business o nella propria visibilità o nella propria riconoscenza a livello internazionale, e questo gli imprenditori italiani non lo scelgono, cercano e lo considerano secondo me un...
2: Probabilmente cercano altre piattaforme in cui farlo.
1: Altre piattaforme, esatto.
2: Magari non il calcio, che secondo me, anch'io sono d'accordo Pietro, è diventato un gioco per ricchi, ma ricchi, ricchissimi.
1: No, non c'è più quello che c'era negli anni 80, per dire.
2: Cioè il presidente si rovina per tenere in piedi la squadra della sua città. Non ci si arriva nemmeno, perché non ci si mette nemmeno al tavolo da gioco quel signore, non c'ha abbastanza fish per giocarla quella mano di blackjack. Cioè, e quindi sì, poi ci sono delle famiglie italiane, ovviamente quella di Luxotti ad esempio secondo me ci avrebbe la forza economica per comprarsi anche una squadra di calcio di Serie A, però anche tanti grandi imprenditori oggi secondo me sanno che avrebbero difficoltà a tenere in piedi
1: e a tenerla ad alto livello.
2: Esatto, di alto livello,
1: perché poi magari queste grandi società economicamente fortissime non vogliono che il calcio sia per loro un inciampo, perché dice sono talmente bravo come imprenditore nel mio ambiente che se vado nel calcio e fallisco faccio una figuraccia e non voglio fare. Questa è la mia idea, non c'entrano nulla tifosi, i procuratori men che meno, è proprio una questione prettamente economica. Due audio, poi ci si avvicina il tuo momento, Stefano.
8: Grandi ragazzi.
2: Ciao.
8: Io penso che a certi livelli di personalità pubblica i social diventano comunque una piattaforma importante, addirittura c'è chi le gestisce in teoria, no? Tipo la macchina di quello degli elenchi, e il like probabilmente un messaggino lo voleva mandare e poi per l'amor di Dio si va via. Ciao, voglio vedere quando gioca alla Roma, però si fa come quest'anno.
9: Ragazzi, buongiorno, ma scusate, stiamo a fare il toto allenatore quando poi in realtà vedi l'Inter, ma chi? Se quest'anno invece allena l'Inter, allenava in Genoa, cosa avrebbe fatto? Cioè qui bisogna avere 11 giocatori titolari che ti portano la squadra in Europa, con dietro una società con i controcoglioni. L'allenatore deve essere bravo a fare l'allenatore, ma niente di che. non importa il grande allenatore, non importa alla Fiorentina intendo il grande allenatore, ci vogliono i giocatori. Ale da Firenze.
1: E lo stiamo dicendo, esatto. Fabio lo dice da
2: a chi vuoi, anni, secondo me è anche bravo, però è evidente che è l'Inter a renderlo, certo, ancora più bravo, a renderlo campione d'Italia.
1: Non c'è
2: poi chi vuoi, bravissimo, a me piace da morire, a me piace anche nelle dichiarazioni, a me piace da, guarda, super Chivu, bravissimo, ma è l'Inter, è Thuram, è Lautaro Martinez, è Çalhanoğlu, è Zielinski,
1: Di Marco,
2: certo, e sono questi gli uomini che fanno la differenza. Poi
1: non c'è dubbio, intanto sì, Lorenzo ci suggerisce, ma ci suggerisce di riportare il fatto che oggi Italiano sarà a Roma, Vincenzo Italiano sarà a Roma per incontrare De Laurentiis e pare sia molto molto vicino alla panchina del Napoli. E lui
2: c'era già stato, no, vicino alla panchina,
1: sì, però a questo punto credo che forse la seconda volta è quella buona. Lui però la gira in questo senso. Ora la speranza è che il Bologna vada dritto su Grosso, quindi lui spera che Italiano vada a Napoli perché non vuole Grosso sulla panchina della Fiorentina. Questo è il messaggio di Lorenzo. Altri due messaggi? Dai, poi vai.
10: Pietro e Fabio, vediamo se al terzo tentativo riesco a inviare un messaggio e chiedo scusa alla regia. Proprio perché il Sassuolo è una buona squadra, io non mi fido tanto di Grosso allenatore. Avrei preso tutta la vita mantenendomi su quella fascia lì, allenatori come De Rossi, come Aquilani scendendo in Serie B, Abate, ce ne sono altri in Serie B, giocano tanti tecnici bravi. E il Sassuolo ha tanti ottimi giocatori: Laurienté, Berardi, Volpato, Coné, Muaremovic, il portiere anche, ne ha diversi. Io tutta questa impresa e tutto questo bel calcio che ha fatto Grosso col Sassuolo non lo vedo. L'avesse fatto con la Cremonese sarei più convinto, direi sì, andiamo a scommettere. L'avesse fatto col Pisa direi sì, andiamo a scommettere, ma avrei voluto vedere su un altro tipo di panchina. De Rossi, quello che ha fatto De Rossi al Genoa, sì che è un'impresa.
11: Buongiorno a tutti e due. Allora, se per una radio privata come la vostra la pubblicità diventa la base per poter andare avanti e essere, sostenersi, per una squadra di calcio, oltre, ripeto, ai risultati sul campo, sono importanti anche le plusvalenze fatte con i giocatori. Se uno con continuazione tutti gli anni compra giocatori bravi di prospettiva a 5 milioni e li rivende dopo un anno, due anni, tre anni a 15-20, la squadra vince e si sostiene. Questo è il trucco banale, difficile da mettere in pratica.
1: Complicato di sicuro, sono d'accordo. Allora, 11:55
2: come core business del calcio,
1: che sarebbe
2: quello,
1: pienamente sensato, però purtroppo non al passo coi tempi, mi sembra. Siamo arrivati all'11:55, quindi alla raffica non di Di Marzio, non di Ceccarini, ma di Cherubini. Sì, la mitragliata,
2: vabbè, raffia di mitragliatrice,
1: vabbè, allora la raffica di Cherubini, sentiamo.
12: Ciao Pietro, senti, ma secondo me una domanda da fare in conferenza stampa fatta da te o chi per te della redazione di Radio Firenze Viola dovrebbe essere proprio quella che diceva l'altro ascoltatore prima, cioè chiedere direttamente a Ferrari, visto che l'anno scorso sbandieravi questi 65 punti come un merito tutto tuo e che quindi non ti saresti dimesso, a fronte della figura di quest'anno, e che tu pensi di fare, rimanere sui seggiolone o andare a cercare un altro lavoro?
13: Ciao, buongiorno, ma io non penso che lui abbia avuto un riconoscimento come professionista. Io penso che lui c'ha veramente la testa, la usa solo per portare il cappello. Lui ancora è un giocatore della Fiorentina e deve portare rispetto ai tifosi della Fiorentina, e non mi sembra che lo sta portando.
14: Buongiorno ragazzi, vista l'ultima stagione nella quale la società non è riuscita a centrare il vero obiettivo che era la retrocessione, ha deciso per riprovarci di ingaggiare un allenatore il cui nome non è uscito. Si tratta del promettente allenatore cinese Namon B. Naturalmente sdrammatizzo per non piangere. Walter da Roma.
2: Ma è giovane, eh?
1: Namon B.
15: Questa di Dodò è buona solo per portare l'ossigeno.
16: Buongiorno ragazzi, sono il Jack. Oh Pietro, e che ti ha fatto stamani? Una doccia nella Red Bull? Senti come tu voli, carico a pallettoni, Marianna Gani, grande Pietroni.
2: Bella la doccia nel Red Bull.
1: No, però no, no francamente no. No.
2: Nel caffè?
1: Neanche. Preso uno tranquillamente. Solo. Io guarda, del volta non prendo nemmeno quello, quindi nella teina prendo il tè, sarà così tè, forte buono, la buono. Sì, però non così preso forte da
2: l'altro giorno è stato straordinario. No. Non si può.
1: Cosa hai preso?
2: Il Lipton.
1: No, certo, anche se devi prendere i Twinings, è chiaro.
2: Sono bustine di te, cioè,
1: Twinings.
2: Sì, ho capito,
1: è vero tutto. O no?
2: Sì.
1: Vuole quello?
2: Sì, vuole quello. Comunque, insomma,
1: è il migliore.
2: Lipton,
1: vabbè. Si può dire. Ci pagano, è per dirlo.
2: Sì, sì. Milioni. A me, io fo le pubblicità come Dan Peterson.
1: Dan Peterson,
2: com'era? Ma eccezionale.
1: Però no, non era Twinings, era Lipton.
2: Era Lipton, sì, sì.
1: Va bene, dopo questa possiamo assolutamente chiudere. Anche perché tra poco c'è Viola Amore Mio con Lorenzo Marucci e Tommaso Borghini. Però, lunga giornata insieme, come sempre, il martedì, che si concluderà con Extra Viola, ma anche il giorno di Calcio Più On Air, c'è cioè, ovviamente tutto il nostro palinsesto. Fabio, li troviamo nei prossimi giorni, ora a memoria non me lo ricordo, quindi l'ho detto nei prossimi giorni. Con me ci si ritrova comunque domani mattina alle 10, restate con noi dentro a Radio Firenze Viola. Ciao ciao
2: ciao.
17: Radio Firenze Viola.
18: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola. L'approfondimento sulla viola.
19: I tempi supplementari.

0: Capito com'è?
1: Hai visto?
0: È cambiata,
1: c'è
0: la musica.
1: Nuovo...
0: È
1: questo molto lo fai, eh?
0: Caro Niccolò Righi, ben ritrovato. Tempi supplementari, Alessandro Di Nardo che vi parla, accanto Niccolò Righi.
1: Buon pomeriggio a tutti.
0: Sostituiamo, o meglio, sostituisce Niccolò Santi che sta
1: sempre
0: godendo
1: a giro per il mondo lui.
0: Meritate ferie, si sta provando un nuovo format che è diciamo una crasi tra i tempi supplementari e Pechino Express.
1: Ok.
0: Poi ne approfondiremo anche la genesi.
1: Si può dire che provare a convincere Iraola a venire a Firenze.
0: Sì, mi sa che Iraola ha già detto di no, però.
1: Ma a Niccolò Santi lo ha detto?
0: Non lo so, no, a Niccolò Santi non si dice di no perché è un uomo comunque con una presenza comunque affascinante, quindi è molto difficile dire di no. Però insomma abbiamo capito, così entriamo subito in media res sui temi di casa fiorentina, che insomma il tecnico spagnolo, il tecnico basco, non sarà il prossimo allenatore della Fiorentina. Quale sarà? Proveremo a rispondere a questo interrogativo nella prossima ora. Spoiler, difficilmente ci riusciremo perché insomma ancora la partita è in ballo. C'è la possibilità di seguirci ovviamente dal canale 92 del digitale terrestre, c'è la possibilità di ascoltarci in modalità DAB. Per chi non ha la macchina, lo dico sempre, è una scelta più che mai green. Poi
1: ti
0: chiederò anche cosa ne pensi del prezzo dei carburanti, tu che viaggi sempre in motorino, se hai notato comunque.
1: Sì, assolutamente, ora che con i 10 euro quasi non si raggiunge l'ultima tacchetta, insomma fa male al cuore.
0: Fa male al cuore, quindi potete ovviamente passeggiare, usare i piedi, che ancora in questo momento non sono a pagamento, e sfogliare, spulciare firenzeviola.it oppure Radio Firenze Viola come app sui vostri smartphone. I numeri non sono cambiati, 348 75 13933 per mandarci un messaggio WhatsApp testuale o audio, 055 77 111 71 per chiamarci in diretta. Vi risponderà quello che per me è considerabile il nostro Ed Sheeran, ovvero Stefano Cherubini. Questo perché? Perché io uso sempre un gancio per introdurre un tema che c'entra pochissimo, anche se poi cercheremo un gancio, perché questa è un po' la difficoltà.
2: E invece sì,
0: guarda, mi mancava la voce di Niccolò Santi,
1: è sempre con noi
0: Stefano Cherubini, che appunto ha detto il nostro Ed Sheeran, perché oggi è la giornata mondiale dei capelli rossi.
1: Bene,
0: il 26 maggio dovete fare gli auguri a chi conoscete con i capelli rossi. Si dice il roscio, a Roma si dice
1: il roscio.
0: Non so se poi ha qualcosa di offensivo, magari qualcuno con i capelli rossi ci risponde. Circa il 2% della popolazione mondiale ha questo tratto distintivo, con ovviamente tanti esempi famosi, cioè Ed Sheeran, c'è Ron Weasley, ovvero Rupert Grint, famoso per Ron Weasley in Harry Potter, c'è Maston, c'è
1: Maston
0: Damiano De Maneskin,
1: sul podio delle mie crush.
0: Te piace la donna con i capelli rossi?
1: Ma non per forza, però è Maston sul podio delle mie crush, devo dire.
0: Bene, bene, questo è interessante anche per tutti quelli che ci ascoltano. Questo anche per introdurre la domanda di lato di questa trasmissione, che riguarda semplicemente un'associazione molto semplice, ovvero i calciatori con i capelli rossi. Era questa la domanda che non potevi sentire. Andrea Gianattasio, Gaetano Mocciaro ci ha spiegato anche fuori onda quali sono i suoi GOAT dei capelli rossi.
1: E quindi... tu mi stai per fare la classifica?
0: No, ti chiedo, secondo te, chiediamo anche a voi, 348 75 13933, visto che parliamo di calciatori con i capelli rossi, chi vi viene in mente? Visto che è molto, c'è anche una sfumatura non facile, cioè...
1: Sì, io non sono neanche molto bravo con i capelli, perché devo dire che associo al capello castano quello che tanti definiscono biondo cenere. Per me sono tutti castani, per cui devo dire che mi manca un po' la tinta dei capelli, sinceramente.
0: Tipo De Bruyne,
1: capito, per me è un po'
0: biondo o hai capelli rossi?
1: Forse hai capelli rossi, però per me è biondiccio, capito? Un biondiccio.
0: Comunque diciamo ce ne sono tanti, poi magari andiamo anche a leggere i vostri messaggi. 348 75 3933, penso a Paul Scholes,
1: vero, certo,
0: il roscio per eccellenza, sì, parlando di rosci, che è appunto un termine laziale romano, penso a John Arne Riise, terzino norvegese, penso a Biondini, italiano, che era veramente rosso, era diciamo
1: Valentin Barco, forse
0: con i capelli rossi. Ti posso dire una cosa? Lionel Messi, che non è rosso, però ha
1: la barba rossa, è vero, sì, è vero, ha la barba rossa.
0: Per sottolineare l'ennesimo punto di congiunzione tra me e il più grande di sempre. Detto questo, insomma, poi arriviamo anche ai temi di casa fiorentina, chiedendo appunto ora a mente non mi viene, ma ho una memoria fatta a groviera, se c'è stato qualche famoso rosso nella storia della Fiorentina. Ora non mi viene in mente, probabilmente tra calciatori austriaci, norvegesi o altro. Guarda, c'è qualcuno che è passato di qui con i capelli rossi.
1: Chiaramente non si parla Beltran, di Fiorentina. Certo. Sì, Beltran, è vero, effettivamente è rossiccio, certo. È vero, effettivamente. Non si parla di giocatori della Fiorentina, però Babi da Firenze ci scrive Sinner, chiaramente, sì, esempio, sì, di rosso. E Chris ti chiede o ci chiede, non lo so, se vi piace il pelo rosso. E qui non vogliamo capire che pelo, però poi ci dice anche Rise, Scholes, Rooney e Bruno Sacchi. Odoacre Chierico era rosso, ci scrive.
0: Benissimo, benissimo, grazie anche per la memoria storica. Ripartiamo da qui, ovviamente, per dare gli ultimi aggiornamenti di casa Fiorentina. Tu che sei anche e soprattutto uomo di tutto mercato web, ci fai una... Allora, intanto ci spieghi come mai si chiama valzer delle panchine, è proprio l'etimologia del termine, perché non è una break dance, perché non è una mazurka, perché non è un sirtaki, perché non è questo tipo di ballo.
1: Ma è proprio il valzer è qualcosa di elegante, quindi non lo so, è qualcosa che ha forse mi dà l'idea, io sono completamente negato sui balli, però il valzer forse c'è anche un passaggio, non lo so, di magari il valzer si balla in tanti in una sala e c'è un passaggio di partner tra un ballerino e l'altro, non lo so, sto ipotizzando, e poi mi dà il valzer, mi dà l'idea di un caos controllato, cioè che alla fine poi si torna tutti al solito posto, cioè mentre il sirtaki mi dà l'idea di una danza più caotica.
0: Il tango delle panchine non ti piacerebbe?
1: Sì, forse magari in Spagna lo chiamano il tango delle panchine.
0: Qualcuno magari suggerirà anche un altro nome per chiamare.
1: In Italia a cosa abbiamo di balli? Non lo so.
0: C'è la tarantella.
1: La tarantella delle panchine.
0: Della Taranta, in Puglia. Sì, salutiamo gli amici che ci ascoltano dalla Puglia, ci sono tanti altri balli. E questo per introdurre anche il tema. A me piace di più, tra i vari modi di chiamarlo, l'effetto domino, perché sembra proprio funzioni come un domino, no? E per introdurre un po' all'effetto domino delle panchine. Alle ore 16.08, dopo un ottimo turno su tutto mercato web, se ci dai un po' la cartina delle panchine in Serie A in questo momento.
1: Ma in questo momento, partendo, vabbè, chiaramente
0: più sicuri.
1: Vabbè, i più sicuri sono Christian Kivu, che sta prolungando il proprio contratto con l'Inter, o addirittura l'ha già prolungato, e a breve arriverà anche l'ufficialità di rinnovo fino al 2028, se non vado errato. Chiaramente Cesc Fabregas, che mi sembra bello tranquillo nella sua posizione. Chiaramente Gian Piero Gasperini, che è forte anche di aver vinto prima la battaglia con Ranieri e poi aver vinto anche la battaglia contro quegli scettici, che ti ricorderai un anno fa qualche tifoso della Roma protestarono anche per quanto riguarda la scelta di Gian Piero Gasperini come tecnico,
0: con degli striscioni,
1: sì, assolutamente, di rispettare la storia, perché Gasperini era un nemico di Roma e che ha trascinato, è diventato un amico. Penso che non ci siano dubbi sul fatto che la Juventus riparta da Luciano Spalletti.
0: Questo è interessante, già, perché non è scontato.
1: Esatto, però insomma, fin dal principio, poi è forte anche di un rinnovo arrivato soltanto poche settimane fa. Per quanto riguarda il resto delle panchine, ma ti direi che ci sono grossi passi in avanti del Napoli per quanto riguarda Vincenzo Italiano, che dovrebbe essere in questo momento il candidato numero uno a sostituire Antonio Conte, che domenica pomeriggio ha salutato anche con qualche polemica e poi con un divertente siparietto, certo. Recuperate la conferenza stampa, per chi non l'avesse visto, di un De Laurentiis a cui squilla per penso 3-4 minuti di fila il cellulare e poi si lascia andare a un commento bellissimo. E quindi insomma, Vincenzo Italiano, ci sono anche degli incontri in corso tra Manna e l'entourage di Vincenzo Italiano.
0: Poi c'è un'altra panchina che mi sembra in questo momento quasi occupata, è quella dell'Atalanta con Sarri.
1: Quella,
0: no?
1: Esatto, sì, sì.
0: Su tutto mercato web scriveva che stasera dovrebbe arrivare la risoluzione tra Lazio e Sarri, e conseguentemente a questo, nei prossimi giorni, forse già domani, l'ufficialità di Sarri come nuovo
1: assolutamente
0: tecnico della
1: DEA. Arriverà, perché la Lazio ha scelto Gennaro Gattuso, che prima di meno faccio anche un po' di polemica, che prima di Bosnia Italia disse: se non dovessimo qualificarci scapperò lontano dall'Italia, già sto lontano, andrò ancora più lontano, e evidentemente il suo lontano dall'Italia è la capitale proprio italiana.
0: Ma magari ha detto, non so bene il virgolettato, andrò a vivere
1: lontani.
0: Fuori dall'Italia, si trova una casa a Città del Vaticano.
1: Può darsi, è vero, effettivamente questo, sì, effettivamente questo non ci ho pensato.
0: E
1: una
0: per
1: bella
0: il resto,
1: lettura.
0: Insomma, poi c'è il Milan, insomma, un grossissimo punto interrogativo.
1: Sì, in questo momento Iraola sembrerebbe l'uomo forte, c'è anche la candidatura di Xavi, che non so se tu da barcelloniano apprezzi, perché ho visto che comunque sì, ha vinto un campionato e la Supercoppa, però non ricordo grandi...
0: No.
1: Non so, anzi si dovrebbe essere lasciato anche con qualche strascico con la porta.
0: Xavi comunque ha il grande merito di aver lanciato tanti ragazzini terribili di questo Barcellona. Yamal lo lancia lui a 16 anni, meno di 16 anni, dà continuità a Gavi, a Pedri che comunque era già un titolare negli anni precedenti, Cubarsí, insomma sono tutti giocatori lanciati da lui stesso. Poi cioè, appunto c'è anche Raola, su cui c'era stata anche la Fiorentina. E sulla Fiorentina invece?
1: Sulla Fiorentina in questo momento in pole position sembra di esserci il nome di Fabio Grosso, sì, che è un nome che scalda un po' a metà, perché leggo anche un po' sui social chi vorrebbe dare tempo e fiducia a questo allenatore che ben ha fatto questa stagione con il Sassuolo, che ha condotto se non sbaglio a 49 punti e al dodicesimo posto, undicesimo posto in classifica, e c'è chi magari si aspettava un nome un pochino più forte di una panchina che
0: mi fa ridere perché i nomi più forti magari sono stati approcciati. Raccontavamo anche su Viola.it che c'è stato un avvicinamento con Iraola, ma dal momento in cui non puoi convincere, beh, io faccio sempre l'esempio, così lo citiamo anche oggi, di Ana de Armas, nel senso io posso puntare anche all'ottima attrice di origini cubane, posso scriverle, ma lei è tutta, cioè, ma penso abbia un range di
1: però
0: di partner,
1: non hai mai provato?
0: Da me. Purtroppo non hai messaggi attivati o mi ha bloccato, insomma. Ana, se sta ascoltando questa trasmissione, che si può seguire anche su YouTube, così non mi sono dimenticato, salutiamo anche gli amici che ci seguono sul nostro canale FirenzeViola.it con già 2300 iscritti, ci può segnalare appunto la stessa Ana se è in diretta. E vi faccio una domanda legata a questo valzer delle panchine, poi torniamo sui giocatori rossi di capelli, perché ce ne sono tanti, ho visto delle foto, insomma vi abbiamo chiesto, oggi è la giornata nazionale mondiale, anzi, dei capelli rossi, una rarità, il 2% della popolazione mondiale, e poi solo, insomma, dislocato in certe zone, Europa del Nord soprattutto, in Africa e in Asia non ci sono praticamente persone con i capelli rossi, in Italia c'è qualcuno ma sempre per...
1: mio caro amico,
0: no?
1: Comunque nel mio gruppo
0: salutiamo,
1: sì, salutiamo, certo,
0: diciamo il nome.
1: Dario,
0: vabbè, non so se è un ottimo calciatore o no. Detto questo, insomma, torniamo anche dai vostri ricordi di calciatori con i capelli rossi nella storia della Fiorentina, e non solo. Matti, e vi faccio una domanda dopo questa mappa concettuale di panchine, una sorta di gioco della sedia dove devi collegare, in questo caso non una sedia ma una panchina, a un nome, detto che insomma le cose sono decise per pochissime squadre, l'Inter è una, insomma la Roma è un'altra e poche altre, con questi accoppiamenti che abbiamo fatto, secondo te chi fa il più grosso upgrade?
1: Ma non lo so, sinceramente in questo momento di grosso caos a livello delle principali big, quindi non sai come funzionerà, se funzionerà Sarri all'Atalanta, per esempio l'Atalanta, ecco, con l'arrivo di Sarri immagino che sarà una delle squadre più attive sul mercato, una squadra che gioca da 10 anni con il 3-4-2-1 e che prende un allenatore
0: un po' cambiato,
1: sì, però insomma,
0: no?
1: Sarri è proprio il suo 4-3-3 è quasi ferreo, e quindi l'Atalanta non ha un terzino, non ha difensori centrali che abbiano mai giocato con una linea di difesa a 4, non ha esterni d'attacco che possono fare gli esterni, non ha mezze ali, forse l'unico è Pasalic. Però,
0: anche Zaleski l'ha un po' convertito, lo stesso Palladino in mezzala, però insomma.
1: Sì, però insomma dai, è vero che ti presenta in astri di partenza con Zaleski mezzala, no, non lo so. Quindi ci si portano tutte grosse incognite, e quindi mi dirai grazie al piffero, però in questo momento mi sembra che l'Inter abbia proprio, se possibile, abbia creato ancora più margine rispetto a quelle che sono le inseguitrici, per cui non lo so, non so se non ha fatto un upgrade l'Inter, ma allo stesso tempo mi sembra che con tutto il caos che succede un po' dappertutto nelle altre squadre, mi sembra che in questo momento i nerazzurri si stiano godendo un'estate molto molto tranquilla, e la tranquillità spesso porta anche buoni consigli.
0: Assolutamente, buoni consigli che accettiamo al 348 75 139 33.

0: 35, c'è cioè da prendere la tramvia.
1: Un po' complicato, però mi piaceva molto questa borsa di Niccolò e quindi gli voglio dire complimenti per la scelta, perché mi piace tutto il colore eccetera.
0: Bene, grazie Nick, guarda, ti sfruttiamo un minuto.
1: Un minuto?
0: Un minutino.
1: Ce l'ha
0: un minuto,
1: per le cazzate che ho da dire potresti anche mezz'ora.
0: Anche mezz'ora.
1: Però, vabbè,
0: no, okay, vabbè. Vabbè, no, abbiamo fatto
1: tutto bene laggiù.
0: Tutto bene, ieri ha fatto un grande servizio allo stadio.
1: Sì, io devo dirti la verità, non l'ho visto benissimo ieri.
0: Perché?
1: Perché non era nel suo
0: posto. Fuori dal progetto?
1: No, era dentro il progetto, ma era fuori completamente.
0: Okay,
1: cioè,
0: c'era,
1: era un po'
0: c'era.
1: Fuori ruolo, secondo me.
0: Va bene, poi
1: ho visto del Corona che faceva, che festeggiava per un gol segnato a porta vuota, riesce anche, voglio dire.
0: Ma te c'eri, scusami, stiamo parlando dell'evento.
1: Io purtroppo non posso giocare con la selezione dei giornalisti. Non posso giocare nella selezione dei giornalisti perché essendo un dirigente del Sassuolo.
0: Allora, aspetta, perché c'hai distrutto la trasmissione.
1: Non è vero.
0: Sì, il flow.
1: Però guardate quella borsa lì, tanta roba.
2: Senti, c'ho una notizia da dare.
1: Vai.
2: La Fiorentina ha ufficializzato un rinnovo.
1: No!
0: Vabbè.
1: No!
2: Lezzerini.
1: Meno male. Era un po' preoccupato.
2: Lezzerini firma fino al 2028. È ufficiale.
1: Oh, bene. Questa è la grande notizia.
2: Volevo vedere un po' sullo
1: allo
2: spiro.
1: United. Ufficiale.
0: Comunque, è un bel momento perché tra i due Niccolò, non me ne voglia Niccolò Righi, ma pensavo la notizia la portasse Niccolò Ceccarini.
2: Invece
0: c'è il cambio proprio della guardia con Niccolò Righi,
1: sì,
0: che mangia in testa Niccolò.
1: Certo, sì, però lui l'ha letta della Fiorentina.
0: Siamo 1-0. Se ci vuoi dare una notizia, è ora, o se no, è 1-0 per Niccolò Righi.
1: Se il Grassino dovesse superare il turno con i Monti Pernestini, andrebbe a giocare la finale nazionale di playoff di eccellenza contro la SPAL, che è seguita da ben 6.000 spettatori, per cui non potremmo giocare al Mazzaglia.
0: Al Mazza,
1: esatto. Sì. Quindi, nel caso, se dovesse succedere tutto questo, noi naturalmente andremo a giocare al Maracanà.
0: Benissimo, Nick. Allora,
1: io sto
0: provando a farti una domanda a mezz'ora.
1: La borsa.
0: Allora, ti dicevo,
1: Nico, poi c'è tutto l'accappatoio. Cioè,
2: certo,
0: come
2: certo,
0: si fa?
1: Anche
0: Stefano,
1: le ciabattine per la doccia.
0: Ho perso la briglia.
1: Ma che briglia? C'è Van der Sar, scusi.
0: Ti dicevo, a proposito di Van der Sar, allora. Punto 1, ti faccio la prima domanda e così
1: ma
0: ci pensi.
1: Scusa, ma Niccolò Santilo è finito.
0: È a Londra.
1: Manchester?
0: Esatto.
1: Quindi va anche lui a parlare con Friedkin?
0: No, infatti. Allora, vabbè. Io provo a parlarti sopra, se no
1: sì,
0: non
1: vai,
0: è possibile.
1: Vai. Goal.
0: Allora, punto 1, oggi è la giornata internazionale dei capelli rossi, quindi dopo mi dirai un giocatore con i capelli rossi che ti ricordi del passato, recente.
1: Posso parlare anche giornalisti?
0: Ma anche giornalisti.
1: Anche se non sono capelli rossi.
0: Punto 2,
1: no, perché Poesio Luis.
0: L'ottimo Niccolò Righi, tuo redattore di tutto mercato web.
1: Non
0: ha
1: è
0: fatto...
1: il mio redattore.
0: Vabbè, comunque...
1: Redattore, lui è il mio capo, un po' diverso.
0: Vabbè,
2: no,
0: mercato web,
1: ma come ti permette? Ti autorizzo a essere il mio capo.
0: Niccolò, sì? Ha fatto un disegno perfetto, non cioè un disegno
1: anche
0: metaforico.
1: Perché la scuola l'ha finita da tempo. Quindi, vabbè,
0: disegno perfetto sulla situazione delle panchine. Quindi ti chiedo in questo momento chi farebbe il più grande passo in avanti tra Sarri, Atalanta, Gattuso, Lazio.
1: No, il passo in avanti lo farebbe l'italiano a Napoli.
0: Italiano
1: quello
0: Napoli.
1: È il vero grande passo, okay. Però io sinceramente se oggi fosse in questo momento accanto a Vincenzo Italiano, gli direi: Vincenzo, capisco la tua ambizione, capisco tutto quanto, però occhio, perché lì vogliono come minimo la Champions League, probabilmente non capirebbero inizialmente il tuo calcio e quindi serve una società che ti protegga in tutto e per tutto. Se sei convinto di tutto ciò, vai e dimostra il tuo valore, ma sappi che sarà veramente un grande casino, perché la pressione in una società, in un club, in una squadra e soprattutto in un ambiente che ha vinto due scudetti negli ultimi quattro anni, una Supercoppa e un secondo posto, è alta, e quindi non sarebbe giustificato un anno di transizione di Italiano, sarebbe ingiustificato un anno di transizione, quindi lui ne pagherebbe subito le conseguenze. Però lui è ambizioso, secondo me non vede l'ora di poter sperimentare il suo valore in una piazza così come quella di Napoli, per cui vuoi la mia sensazione, se De Laurentiis lo sceglie lui è già lì, cioè non gli fa nemmeno dire ci sei, è già lì a Castelvolto.
0: De Laurentiis ha un pallino per l'italiano da anni.
1: Sì, anche giuntolone mio, spesso e volentieri fare il kick mi chiama, no, è mia zia, ma se
0: vabbè,
1: volete la chiamo dopo.
0: In diretta,
1: se vuoi non aspetta, le rispondo un attimo.
0: Sarebbe interessante.
1: Sì, sono un attimo in diretta alla radio, ti richiamo tra 5 minuti, va bene?
0: Ma okay, un momento beh, altissimo o bassissimo,
1: sì.
0: Non lo so.
1: Sì.
0: E Fiorentina Grosso.
1: Fiorentina Grosso, sì.
0: Quasi
1: una bella
0: ufficiale.
1: Cosa fatta?
0: Scusiva? No, non lo so, dimmelo te.
1: Sai, noi del Sassuolo non possiamo parlare di questo argomento,
0: okay,
1: perché noi essendo io, Palmieri e Carnevali gli abbiamo proposto il rinnovo, però abbiamo capito che comunque ha delle incertezze e conseguentemente vedremo poi da farsi, però mi sembra abbastanza chiaro che anche ieri parlando un po' con Vanoli la sensazione è quella, cioè che a questo punto, cioè se rimanesse oggi Vanoli sarebbe per me una grandissima sorpresa di mercato, ecco, e quindi credo che la scelta ricadrà con ogni probabilità su Fabio Grosso. Poi vedo che non è in questo momento, mi sembra molto gettonato, no? Anche tra coloro che ci ascoltano, che pensano a quello che sarà il futuro della Fiorentina. Però ragazzi,

0: vedremo anche i movimenti di Paratici nei prossimi 12 mesi, che ci saranno il vero indicatore di quello che sarà il futuro della Fiorentina, che io lo ribadisco, spero di sbagliarmi, ma penso che Fabio Paratici sia di passaggio a Firenze.
1: Di passaggio, però l'estate la supera.
0: No, quello per forza. Capito. Sì, sì, io ho già fissato a fare le vacanze insieme, quindi. Sì.
1: Benissimo, Niccolò, grazie
0: mille. Siamo io, Righi, Sinner, Alcaraz e Paratici.
1: Vuoi dire qualcos'altro?
2: Quest'estate siamo
0: si va sulle rive del fiume Ema.
1: Bene, sì, bene.
2: Perché Alcaraz voleva proprio.
0: Sì, sì. Cioè, Sinner
2: ci teneva molto.
0: Sinner ha detto: se non posso andare in Alto Adige, voglio ritornare a vivere, certo, diciamo, l'emozione del fiumicello freddo. So, freddo, ci sarà 60 gradi nell'Ema, infatti, ma insomma, comunque sia le nutrie, questa avventura, le papere, le oche, cioè questo modo.
1: Vai, guarda, mi stuzzichi.
2: Ti chiede, guarda, un secondo. L'ultima, Stefano, sì, ti chiede quanto costa Carnevali. Lo vedrei bene alla Fiorentina come direttore generale e Paratici direttore sportivo?
0: Sarebbero. Non so se Paratici però gli piacerebbe stare sotto Carnevali, però sarebbe un bel tandem, assolutamente. Quanto costa non lo so, però vi posso dire che se dovesse arrivare l'offerta del Milan, io penso che Giovanni Carnevali lascerebbe stavolta il Sassuolo. E come gli ho detto anche 7-8 giorni fa, quando ci siamo visti, gli ho detto: non ci lasciare, perché il fenomeno Sassuolo è tutto nelle tue mani. Ora, a parte le battute e gli scherzi, ho parlato anche con Veronica Squinzi, che è la figlia del patron Squinzi, che insomma ha ereditato, no? E anche non solo l'azienda insieme al fratello, ma chiaramente anche il Sassuolo, e loro sanno benissimo che se un domani Carnevali dovesse lasciare, probabilmente questa società non potrebbe più essere quella che è oggi, cioè questa organizzazione, anche perché lui veramente è a 360 gradi concentrato sul club, e naturalmente l'ha portato a questi livelli. Poi è molto bravo nel vendere, nel ricostruire, ha un organico anche dirigenziale forte con Francesco Palmieri, che tra l'altro quando può interviene con Lorenzo Marucci, perché c'è questa amicizia anche con Lorenzo, nel nostro Marucci, e quindi non penso che verrà alla Fiorentina, se casomai, anche perché penso che alla Fiorentina Ferrari non lascerà mai il comando, a meno che non arrivi una nuova società, e quindi dovremo accontentarci di questa situazione e di andare in palestra con la borsa di Niccolò Righi.
1: Il tuo calciatore preferito? Con i capelli rossi.
0: Potrebbe essere Biondini?
1: Guarda, ne parlavamo Biondini, prima. Sì, in effetti è il più rosso che mi viene.
2: Sai che ci siamo dimenticati che un ascoltatore me lo faceva notare? Comuzzo
1: è capelli rossi. Lo stesso Beltrano.
0: Cioè, amici, te per esempio, capelli rossi.
1: Sì, l'abbiamo salutato. Dario, se vuoi salutarlo anche te. Ma sì, qualcuno.
0: Ginevra Negazione, però non c'entra.
1: Ginevra Negazione, non c'entra niente. Questo
0: però ricordiamoci
1: il progetto.
0: Ti ricordiamo un'immagine?
1: Niccolò Ceccarini, che ringrazio.
0: In palestra, adesso vado a fare 50 km di Tapirulan, e poi dopo l'anno prossimo la Firenze Faenza al motorino.
1: Certo. Benissimo, grazie Niccolò Ceccarini.
0: Andare in motorino da Firenze a Faenza da 100 km
2: forse
0: di
2: ci metti meno motorino.
0: È regolare
2: con il tuo motorino, forse si fa prima andare
0: a attaccare poi lo scooter del Cecca, comunque lo scooter del Cecca, il cambio dell'olio fatto,
2: si fa, forse, secondo te ci arriva a Faenza di fila il tuo scooter?
0: Che scherzi,
2: ma
0: io, ascolta, mi ha chiamato l'altro giorno Kimi Antonelli e mi ha detto: oh, se ho dei problemi con la mia, eventualmente usi il tuo scooter. Ho detto: guarda, io te l'ho impresso solo per un gran premio,
2: bene,
0: quello d'Italia, perché bene, poi dopo devo venire a ripigliarlo, certo, quindi insomma.
1: Ma che ha preso
0: difficile
1: oggi, Niccolò?
0: Nulla, le solite bischerate. Ragazzi, io ve l'ho già spiegato, la radio è questa.
1: Ma lo so, ma io sono d'accordissimo
0: poi
1: con te.
0: Io capisco, siete qui a ore e ore a parlare il futuro di Vanoli, quello di Grosso, il viaggio di Carnevali, che ne so, a Manchester o a Londra a vendere Moremovic, tutte queste cose complicate, no, che diventano una cosa insostenibile. C'è già
2: spoiler?
0: Stato. No, c'è già stato. Gli ho detto: ma dimmi la verità, lo dai all'Inter, non me l'ha voluto dire.
2: Ok, bene.
0: L'ho detto: non ti paraticizzare, però, bene, voglio dire, perché se no, voglio dire, non ci si parla. No, scherzo. Comunque, ragazzi, vado palestra.
1: Sei grande, Nick.
0: Poi
1: grazie.
0: Ci saranno solo 600 gradi. Poi mi dovete spiegare: uno fa palestra quando c'è 600 gradi.
1: Si spera che sia un impianto.
0: Viva l'aria aperta. Viva Stefano Cherubini, che ricopre il doppio ruolo di regista e di amministratore delegato del Parma. Questo o non questa, forza viola, il resto resta.
1: Benissimo, grazie mille, Niccolò Ceccarini, che in tutto questo è il direttore della struttura di tutto Mercato Web. Si porta via un'ottima borsa e ci ha lasciato anche in dote 10 minuti di surrealismo, come piacciono a noi. Andiamo sui messaggi, vediamo chi è uscito da questi.
2: Allora, Simone ci dice che lui ha i capelli rossi, per cui salutiamo Simone. In un paio mi hanno scritto Alexi Lalas, che è un roscio, quindi un esterno del Padova che l'amico, se non sbaglio mi recupero, Davide, descrive come un Gesù Cristo versione calciatore. Non so se a livello di fattezze o proprio come abilità forse extraterrene. Poi c'è Bavi da Firenze che ci manda la foto di Schwarz.
1: È vero, pensavo
2: un biondo
1: lui,
2: rossiccio.
1: Però sai, tra il biondo e il rossiccio delle volte basta un colpo di sole o
2: certo,
1: altro.
2: Chiaramente. Chris ci scrive la Macarena delle panchine.
1: Bello, mi piace la Macarena.
2: Mick dice che a Roma dicono in ogni comitiva c'è sta un laziale e un roscio. Per cui io
1: non so, vero, spesso coincidono magari, non lo so.
2: Non lo so, questo non lo so. Per quanto riguarda anche un po' i messaggi che parlano più di calcio, sì. Vabbè, Simone dice che italiano al Napoli secondo lui durerà come un gatto in tangenziale.
1: C'è il rischio.
2: Ale dice che grosso come allenatore mi entusiasma, un po' come quando avevo 10 anni e a Natale la mia zia mi regalava un paio di calze o un pigiama.
1: Sì, è quello. Magari è molto d'accordo. Utile quel paio di calze o il
2: io
1: pigiama.
2: Io lo sai che sono un grossiano. Per cui poi io aspetto
1: a criticare. Grande cittadino di Pescara, questa trasmissione che ti fa Pescara, certo. Nonostante la retrocessione in Serie C. Detto che insomma abbiamo fatto un po' il punto sulle panchine, facciamo anche un po' il punto sul sondaggio che abbiamo fatto su firenzevela.it. Adesso ve lo mostriamo perché in questo momento c'è stato anche il gong sul sondaggio che abbiamo fatto, che riguarda il futuro di Vanoli. Abbiamo semplicemente chiesto quale può essere il futuro e se voi da lettori vorreste la riconferma di un allenatore che spesso si è proposto, no? Anche nelle conferenze stampa recenti, dicendo insomma che lui vuole essere confermato, certo, ma non vuole essere certo confermato per riconoscenza. Abbiamo chiesto appunto su firenzevela.it, Vanoli secondo voi merita la riconferma? I risultati del sondaggio li trovate in un pezzo uscito mezz'oretta fa con una risposta chiara della piazza fiorentina, perché sono
2: fuera.
1: Sì, grazie ma no grazie, sempre per citare un altro grande poeta come Willy Peyote. In questo caso il 73% dei lettori di firenzevela.it crede che la necessità sia quella di ripartire da un altro tecnico, mentre soltanto il 26% di loro confermerebbe ancora Vanoli. In questo caso insomma le percentuali, come piace dire a me, sono bulgare. Così abbiamo fatto anche un po' il quadro. Non so perché stai guardando una partita che è finita 10-0, ma
2: no,
1: mi interessa
2: perché stavo
1: molto
2: guardando, stavo scorrendo le partite che erano su
1: mi dici
2: diretta.
1: Che partite in questo momento ci sono nel mondo?
2: Allora c'è ad Aruba, si è giocato lo spareggio di Division de Honor con l'Estudiantes che si è imposto con un netto 10-0 sul Real Cagliari. Poi c'è in Brasile c'è il campionato betano, ha visto il Coritiba vincere per 3-2 sul Bahia, credo allenato da Rogério Ceni.
1: Poi c'è Goleador.
2: Sì, poi c'è il Brasile, la Serie B si è giocata vittoria a domicilio dell'Athletic Club sul campo del Botafogo SP, non mi chiedere per che cosa sta SP. E poi c'è anche la Liga Pro in Ecuador con l'Aucas che ha vinto 3-1 con il Manta. Si è giocato, guarda, si sta giocando, se vuoi una piccola cosa che magari ci interessa un pochino più da vicino, gli europei Under 17 con l'Italia che ha vinto 1-0 contro la Francia con la rete di Perillo, un attaccante che gioca nell'Empoli.
1: Ci sono le formazioni di questa partita, perché ieri ero al Viola Park per seguire la seconda semifinale della Final Four di Primavera 1.
2: Guarda,
1: c'erano in campo Cesena e Parma, ha vinto il Parma, e dei nostri colleghi molto esperti di calcio giovanile si interrogavano sulla possibilità che il giorno dopo, quindi oggi, potesse giocare Federico Croci, talentino della Fiorentina, proprio in nazionale.
2: Non ha giocato, è entrato all'83esimo proprio al posto di Perillo, l'autore del gol, però no, non era in campo dal primo minuto Croci.
1: Benissimo, ci suggeriscono quello che dobbiamo fare, e non credo sia un'abbreviazione di Brecalo, ma è proprio il break quello che dobbiamo fare. Sarebbe bello avere Brecalo in diretta un giorno, magari un giorno succederà. Adesso succede una pausa, poi torniamo fra pochissimi istanti.
2: A tra poco.
3: Radio Firenze Viola.
4: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
5: Almanacco Viola. Piccoli grandi appuntamenti con la storia. A cura del Museo Fiorentina.
6: Il centenario.
7: La gara con i partenopei del 13 aprile 1969 alla 25esima giornata è un duro ostacolo nel cammino della Fiorentina verso lo scudetto. Venerdì 11 la comitiva viola, Raggiunta Pisa in pullman, prende l'aereo per Napoli. La domenica precedente i Gigliati hanno pareggiato a Verona, mentre il Cagliari ha sconfitto 3-1 il Milan. Non è una partita normale per Pesaula. Per molti, soprattutto giornalisti, il Petisso è in procinto di tornare ad allenare in Napoli. La Fiorentina, tranne Merlo squalificato, dispone dei migliori e schiera Superchi, Rogora, Mancin, Esposito, Ferrante, Brizzi, Chiarucci, Rizzo, Maraschi, De Sisti, Amarildo. In panchina, assieme a Bandoni, Pirovano indossa la maglia numero 13. È proprio del migliore Amarildo che i Viola hanno bisogno e Pesaula, abitando nello stesso palazzo, ha pensato bene di curarlo con particolare attenzione, facendogli da autista per gli allenamenti dell'ultima settimana. Il Napoli si schiera con Zoff, Nardin, Panzanato, Zurlini, Guarneri, Micelli, Canè, Giuliano, Altafini, Montefusco, Barison. In panchina, accanto al portiere di riserva Kuman, il numero 13 è indossato da Sala, che entra al 77esimo per sostituire un evanescente Altafini. Il Napoli è guidato da Egidio Di Costanzo, che da 9 partite ha sostituito Beppe Cappella. La mossa decisiva della partita è la marcatura di Micelli su Rizzo. Il difensore napoletano, spostato a centrocampo, pensa più ad attaccare che a difendere, lasciando la forte mezzala troppo libera. Rizzo segna 2 volte nel finale del primo tempo, cambiando il destino di una gara iniziata al piccolo trotto. Al 37esimo sparando a rete da 30 metri su un servizio di De Sisti, trovando impreparato Zoff. 3 minuti dopo, Rizzo, libero al centro dell'area, conclude in rete uno scambio volante con Maraschi. Al 9° della ripresa, Rizzo, protagonista assoluto della gara, restituisce a Maraschi il passaggio del primo tempo, servendogli sul piede un pallone che il centravanti gira fulmineamente in rete. Sullo 0-3 i 75.000 spettatori presenti cominciano ad inveire contro la dirigenza partenopea. I Gigliati tirano i remi in barca con un attendismo che avrebbe potuto far rientrare in partita i padroni di casa, ma il gol di Canè è arrivato solo al 69esimo. Per la prima volta, dichiara Pesaula dopo aver abbracciato Baglini, sono ottimista sulle possibilità della Fiorentina di aggiudicarsi il campionato. Dopo la vittoria odierna si può affermare che la Fiorentina ha tutte le carte in regola per arrivare alla vittoria finale. Tutti d'accordo, la chiave del successo è stata Rizzo. Prima ha sbloccato il risultato e poi l'ha consolidato. Nelle file Gigliate ogni domenica c'è un'esplosione. Chiarucci, Esposito, Rizzo. È il gioco di squadra che permette queste impennate, sfruttando ogni minima debolezza ed ogni errore degli avversari. Si tratta di un intelligente e felice intreccio fra tecnica e tattica, unito ad un'eccezionale forza di carattere. Se manca un pezzo grosso, ieri mancava Merlo, l'assenza è compensata dall'azione collettiva. Il Milan batte la Juventus a San Siro e raggiunge il Cagliari, bloccato 2-2 a Bologna. Entrambi inseguono la Fiorentina con 2 punti di svantaggio a 5 giornate dal termine del campionato. È ancora molto lunga, ma la Fiorentina ha mosso un altro passo decisivo verso la conquista del suo secondo scudetto, cogliendo al San Paolo una vittoria addirittura più netta e tranquilla di quanto dica il pure eloquente punteggio di 3-1.
4: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola. Garrisca al vento, la Fiorentina vista da un'altra prospettiva. Spunti e riflessioni ripartendo ogni giorno dall'attualità.
6: Buon pomeriggio a tutti e benvenuti a Carrisca al Vento. È martedì e quindi insieme al sottoscritto Giacomo Galassi, Costantino Nicoletti.
8: Siamo sfiancati,
6: siamo sfianchi.
8: Che sfianchi, siamo
6: veramente sfianchi.
8: Siamo sfiniti.
6: Siamo già stanchi e ancora deve cominciare l'estate.
8: Ragazzi,
6: c'è da dire, la stagione è stata abbastanza faticosa.
8: No, è questo caldo quando superi il
6: caldo.
8: Madonna, lo sai che il caldo, io ero una lucertola prima, mi tagliava la coda, mi cresceva immediatamente.
6: Qualcuno dice non c'è più il caldo di una volta, prima
8: non c'è più la mezza stagione, rosso di sera,
6: tutto, campagna,
8: ma io parliamo di cose serie, amici, cioè? Da casa di Carisca al Vento, il Lavaro Viola, appuntamento ieri il buon Giacomo Galassi ha calcato il campo dell'Artemio Franchi.
6: Un minuto e mezzo fatto benissimo. Un minuto e mezzo. No, nei miei crampi, stiramento.
8: No, io i crampi avevo te,
6: cioè i crampi.
8: Te, Di Nardo, avete fatto Michelle e Pietro Lezzerini che mi ha fatto il gavettone.
6: E Lazzerini, Lezzerini invece, è la grande notizia del giorno, Costa.
8: Ah,
6: è
8: vero,
6: ha rinnovato. Esercitata l'opzione fino al 2021.
8: Sani in regia.
6: Va bene.
8: Abbiamo messo un tassello per l'anno prossimo.
6: Fondamentale.
8: No, aggiunge la forza, mi scappa da ridere ogni cagata che dico.
6: Sì, non è che di solito.
8: No, di solito davvero mi controllo un po' di più. Però il primo tassello, poi Luca amico mio, Luca Lezzerini. Com'è il Franchi di La Veta? È bello il manto erboso.
6: Pazzesco. Sembrava di giocare sul tappeto.
8: Vero? E lo sai che la curva, guarda, ci sta mandando le foto sul canale 92 su Di Nardo, il trio delle meraviglie.
6: Panchina, perché
8: c'hai 30 te?
6: No, ho preso il 30 ieri, era l'ultimo numero avanzato e ho preso il 30, sì.
8: Lotte Di Nardo.
6: Sì, le partite precedenti avevo già in maglietta bianca.
8: C'era grande Gianluca Nelafi, strepitoso.
6: Dopo sì.
8: Però
6: sì.
8: Com'è mastodontica la nuova curva Fiesoli, di la verità.
6: Sì, non è male.
8: Vero,
6: non
8: fa impressione, è un bel muro.
6: Soprattutto finalmente vedere che il Franchi prende
8: una forma.
6: Una sua forma, sì.
8: No, è un bel muro, ragazzi, ve lo dico. Guarda, ma mi ha fatto dal campo, mi ha fatto una sensazione figa. A dispetto di tutte le critiche che abbiamo sentito in questi anni, di queste. Però se lo portano a te, io gli ho detto alla Letizia, va con calma, non ti stressare, quando finite, finite.
6: Letizia Perini,
8: sì, all'assessore,
6: sì, che non credo sia lì con Mazzuola e Calcestruzzo e i tuoi amici, con gli amici della Dillanai, che stai portando i mattoni.
8: Guardate bella l'immagine che ci propone la nostra efficientissima regia.
6: Però voglio vedere se tutte le due ore Costa dice, parla delle cose e improvvisamente
8: compare
6: una
8: ma Sara Mastro Simone è numero uno indiscussa al pari di Carlesi, Stefanino, che ci ha invitato alla sagra di Ranocchio a Brozzi,
6: che si terrà quando? Venerdì, sabato, domenica, anche lunedì?
8: Ma c'è solo Ranocchio?
6: No,
8: io voglio mangiare qualcos'altro, va bene il Ranocchio.
6: Anche lunedì,
8: dice di nuovo. Però vi daremo
6: venerdì, quindi sabato, domenica e lunedì, scusa.
8: Vi daremo le date.
6: Sagra di Ranocchio, io l'ho detto il 2026 ancora mangiare il Ranocchio.
8: Certo, lì a Brozzi.
6: Uno può mangiare. Ma come a Brozzi un piatto di pasta e pomodoro lo faranno, voglio dire, non ci saranno.
8: A proposito di partnership, sai, sono testimonial di vari ambienti.
6: Qualsiasi.
8: Di ogni. Sì. Degli amici del Time Out, dell'arrosto girato, di quell'otto locale alle pendici di Fiesole, fanno coccoli poi. Però faccio un appello al nostro commerciale.
6: Nostro di Radio Firenze Viola,
8: ovviamente. Commerciale Radio Firenze Viola. Io vorrei, perché purtroppo non lo sono, vorrei diventare testimonia di una cosa che mi interessa veramente. L'Istituto Il Giglio.
6: La clinica dei capelli. Sì, ecco.
8: Costa non ci va e
6: bello,
8: si vede.
6: Ho
8: l'attaccatura alta.
6: Gli amici,
8: quindi, amici di Istituto Il Giglio, vi voglio bene. Sappiate che se volete una cavia, un testimonial.
6: Bene, Costantino, così continuiamo a
8: grattare. Partiti oggi, no?
6: Male,
8: disastro.
6: Ma io non avevo pochissime speranze, devo dire. Le aspettative erano basse, quindi non è che sia particolarmente sorpreso. Ricordo il 348-7513933 per messaggi scritti vocali, 055-77-111-71 per chiamarci, Costantino, e parlare con noi di quella che sarà la Fiorentina
8: del futuro,
6: che sarà costruita. Io, francamente, di idee.
8: Ma lo sai?
6: Ne ho poche.
8: Ma lo sai? Ti do subito la bomba, inizio puntata?
6: Sì.
8: Ma lo sai che questo viaggio a New York mi incuriosisce e mi insospettisce un po'?
6: Cioè? Perché ti deve dire?
8: Perché sai,
6: vanno a conoscere la proprietà Commisso.
8: Se tanto mi dà tanto, e il buon Rocco Commisso, poi parleremo di questi 7 anni, sappiate che la mia vena polemica emergerà anche oggi, le riflessioni le faremo insieme, faremo anche dei confronti, dei paragoni, perché ci apprestiamo ad iniziare l'ottavo anno, se decidono, se non trovano la quadra per vendere il club a una richiesta importante. Ma da aperta e chiusa parentesi, torniamo sul viaggio a New York. Rocco Commisso, quando iniziò la sua avventura al comando, alla guida della società ACF Fiorentina, dove presentò il nuovo allenatore?
6: A Times Square. Vincenzo Montella, poi non era il nuovo allenatore.
8: Vabbè, lo confermò.
6: Sì,
8: se tanto mi dà tanto, vuoi che il figlio non voglia seguire le orme del padre? Chi c'è a New York in quel periodo? Perché stanno aspettando ad andare a New York? Chi c'è a Central Park in quel periodo? Chi c'è in quei giorni a giro per New York? Che poi verrà in Toscana in vacanza?
6: New York, tra l'altro, che sono diverse città. Dillo.
8: Chi c'è a giro per Times Square?
6: Dillo, anche se non viene.
8: Chi c'è a giro per la 50 Avenue?
6: Dai, digli.
8: Devo candire un po'.
6: Sì.
8: Chi c'è sulla... Chi c'è a New York? Chi c'è sulla 50 Avenue?
6: La Statua della Libertà.
8: Chi c'è sulla statua Full Liberty,
6: oh, Central Park.
8: Parliamo in inglese, però, puntata internazionale.
6: Ok.
8: Central Park l'ho già detto, Central Park.
6: Ok.
8: Ho detto.
6: Chi
8: c'è?
6: Al Met, al MoMA.
8: Questa roba
6: i musei.
8: Dimmi, vai su, mi alzi.
6: Ma capito, questa è la Starbucks. Non so
8: chi
6: ci può essere.
8: Chi c'è dall'antico vinaio a New York a mangiare la schiacciata in quel periodo a
6: ci
8: New York?
6: Tommaso dell'antico vinaio.
8: Grande Tommy, salutiamolo. Chi c'è da Joe Bastianich a mangiare?
9: Poi
8: le...
9: Qui non fate altro che bere birre.
6: Oh, ecco, sì. E purtroppo Costa mi risulta sia anche mezzo astemio. Ma chi, dai, chi c'è?
8: Chi c'è? Vediamo
6: se
8: dire
6: io. Lo dico io.
8: No, facciamo dire agli amici da casa.
6: Dai, ma invece no.
8: Il sogno deve essere alimentato.
6: Sì, no,
8: allora,
6: abbozzala.
8: Ti faccio sta domanda. Basta. Tu che sei una grande.
6: Te l'ho appoggiato tutto lo scorso mese. Il
8: mese.
6: Nome di questo.
8: Come mi hanno definito? Sono un visionario in Fiorentina. Cosa vanno come?
6: Sì, sì, sei un visionario.
8: Allora, abbiamo un dirigente importantissimo con curriculum della Madonna, quotatissimo, importantissimo, che ha battuto i piedi per tornare in Italia dalla porta principale e, e riprendere tutto quello che è suo.
6: Poi c'è anche Paratici.
8: E poi c'era lui.
6: Lo so.
8: Sì. Fidanzatissimo con la bellissima e bravissima Pilar, quindi una ragazza giovane che gli dà entusiasmo, motivazione e gara. Vabbè, non c'entrava nulla.
6: Niente, sono per la Fiorentina.
8: Abbiamo la seconda proprietà più ricca della Serie A italiana.
6: Lorenzo ha già azzeccato.
8: Poi parleremo anche di Como, scappate oggi, perché io vi le do prima, le dico prima le cose. Vabbè, è facile, tutti. Prima bisogna dirle le cose. Abbiamo la proprietà, la seconda proprietà più ricca del mondo, no, del mondo no, del campionato italiano. Patrimonio stimato, non si sa, però dice c'hanno soldi.
6: Questa è l'analisi del tecnico. Si sa cosa dice, no, c'hanno soldi. No, queste sono le valutazioni.
8: Scusatemi, può arrivare un allenatore da 0-0? Può arrivare un allenatore anonimo?
6: Se tutti gli altri ti dicono di no, sì.
8: Vabbè, qualcuno che ti dice sì, lo devi convincere a farti dire di sì.
6: Sì, ma al di là
8: io l'avrei presentato come avevo detto io, Elicottero, Firenze.
6: Invece loro, lavoreranno.
8: Loro lavoreranno per Times Square.
6: Quindi titolo che metteremo anche su Firenze, Nicoletti, due punti. Sapete perché fanno a New York?
8: Presentare
6: il nuovo allenatore che sarà?
8: E sarà? Rullo di tamburi.
6: Quanto la facciamo lunga?
8: Beppe Iachini.
6: No, è per Guardiola, mi stai dicendo da una settimana.
8: Bello, Iachini non te l'aspettavi.
6: No, non me lo aspettavo.
8: Salutiamo Beppe e tutti gli amici ascolani che se la giocano domani col Catania. Vabbè, l'andata.
6: Guarda, anche non salutare, cioè con tutti bene.
8: Siamo i tifosi, li voglio bene.
6: Va bene, comunque ci sarà per Guardiola a New York e te continui a dirmi questa cosa da una settimana. Ma perché? Che ne sai, Guardiola?
8: Nulla, perché io sogno ogni anno luglio che vince la Fiorentina, parte ogni anno perché comunque deve giocare per lo scudetto, ora piglierò le peggio infamate, o comunque giocare per piazzamenti importanti. Allora io ti voglio bene, Giacomo, però ora andiamo sullo specifico.
6: Pessima premessa.
8: Appunto, lo sai, quando parto così
6: male, sì.
8: 7 anni dove la Serie A ci ha dimostrato anche domenica che gli allenatori dinosauri sono un po' in affanno, che le squadre non sono, da noi arrivano i quarantenni, che un trampolino di lancio per qualche pischelletto bellino che poi vuole andare a giocare in Inghilterra, Francia, Spagna, Germania e quant'altro. Il Milan,
6: quant'altro?
8: Ci voleva, perché sì, non sapevo chiudere la frase.
6: Sì.
8: Il Milan cosa ha fatto? Proprietà americana, Cardinale, Red Bull è un'altra cosa.
6: Sì.
8: Ha resettato tutto perché non ha centrato l'obiettivo minimo che era la Champions.
6: Sì.
8: Poi come l'ha persa? Avremmo chiusa parentesi col Cagliari in casa l'ultima giornata, era da rincorrerli veramente dal primo all'ultimo minuto. Resettato tutto. Noi in 7 anni abbiamo sempre lavorato con gli stessi. Cioè, beh, mi va bene fare calcio. Nel calcio non lo puoi fare a livello familiare. Capisci che ti voglio dire? Io l'ho detto tante volte, ma lo dicevo anche a Joe e a Rocco. Cioè, io capisco che in questi 7 anni siamo stati colpiti da 2 lutti gravissimi. Che a me mi hanno anche dato, mi hanno colpito particolarmente perché conoscevo le persone purtroppo vittime di questo lutto ed è, mi è dispiaciuto da morire perché sai la stima che ho io per chi investe nel pallone. Però ragazzi miei, in 7 anni qui non si è pensato di costruire una società di calcio, si è fatto tutto con yes men, gente che non doveva pensare all'interno di Viola Park. Te, in Viola Park,
6: però questa cosa si è detto 50 volte,
8: ma le ripetiamo,
6: c'hai ragione, ma è che
8: cambiamo, c'è una, vogliamo svoltare.
6: Non ne stavo chiamato Paratici.
8: Ora io ti ripeto, al netto del lutto, tanti da, perché ora sento gli attacchi trasversali a Pradea, a Pioli, perfetto, gli ho dato 3 anch'io a loro 2, ma anche Pradea ha iniziato a fare il suo lavoro l'ultimo anno e mezzo, se ci pensate bene. Prima faceva i portaborse, faceva le fotocopie,
6: diciamo, e forse visto
8: perché, ora perché non ci sono, bravo, io umanamente non discuto, sarebbe stato meglio continuasse a fare le fotocopie, sono d'accordo.
6: Non so, va bene.
8: Però andavo in Europa.
6: C'è un pallatino, comunque, sesto, sei arrivato, qualcosa.
8: Sì, per l'amor di Dio. Anche ragazzi a Ferrari, non te lo dimenticare mai. Sesto posto l'ha raggiunto anche ragazzi a Ferrari.
6: L'ha detto.
8: Capisci? Quindi il problema qual è? Fai azienda, allora arrivo al Como. Il Como, sai cosa c'ha di peculiarità di diverso da te? Ha dei ruoli ben delineati e precisi. Ha una proprietà che non è mai stata a Como. Punto numero uno. Non hanno mai messo piede a Como questi. L'hanno vista in cartolina, forse.
1: Tanto
8: di Artono. Uno è rimasto, l'altro è morto. Esatto, che sono anche anzianotti. Hanno messo un uomo loro di fiducia che non ci capisce niente di calcio, ma ha fatto una cosa intelligentissima, un po' come fece lui della Valle quando arrivarono a Firenze. Si circondano di persone capaci, ma non solo nell'area tecnica. Il Como c'ha un marketing, un merchandising, un commerciale che fa paura in confronto alla Fiorentina, a quella che era la Fiorentina, perché loro sono cambiate le figure anche alla Fiorentina. Cioè aveva un marketing, una cittadina di 80.000 abitanti, un'area nemmeno a 100.000, fa un marketing internazionale, sfruttando il lago, sfruttando le belle. Ha visto, ogni domenica c'era un attore di Hollywood in tribuna a Como. E te non riesci a fare certe cose a Firenze? E a fare calcio parallelamente? Perché io vi ho sempre raccontato. Ci sono
6: sei
8: io.
6: Sei il VIP, Val Franchi,
8: però,
6: di tanto.
8: L'azienda aiuta a ottenere anche i risultati. Quando io ti dicevo, guardate, quello c'è intorno al rettangolo verde, oggi è più importante che mai. Sì. Loro cosa hanno fatto? Charlie Ludi, 7 anni fa, erano in Serie C, rilevarono la società.
6: Charlie
8: per
6: sarebbe
8: sbaglio.
6: Carlo Alberto Ludi,
8: Charlie, ragazzo straordinario. Hanno creato una. Sui giovani, dice, ah, ma perché ora è bello, c'è le sindromi a Firenze, andare a questo momento, c'è tifosi, commercialisti e le sindromi. Okay. La sindrome di Gubbio, compra la tele, sai.
6: Vabbè, ne so.
8: Ah, ma loro ora c'hanno il fair play finanziario. Ah, ma loro non c'hanno un italiano, perché l'Udinese c'ha italiani?
6: Vabbè.
8: L'Inter c'ha giocatori italiani, U2 in croce, 3.
6: Sì.
8: E in Napoli quanti italiani c'ha? Di Lorenzo e qualche d'un altro.
6: Vabbè, sì, però
8: sì, 2-3. Cioè, in proporzione.
6: Sì,
8: poi dimmi qualche. Il Milan quanti giocatori italiani aveva?
6: Vabbè, Milan non lo prenderei ad esempio,
8: infatti,
6: ecco. Però
8: la Roma quanti italiani c'ha?
6: Mancini. Le grandi squadre
8: ma
6: oggi ce n'hanno pochi.
8: Però non sapete una cosa, che loro stanno rastrellando e acquistando a fior di quattrini tutti i giovani italiani più promettenti dei settori giovanili nazionali.
6: Spiegato Fabregas.
8: Ah, vedi? No, ah, vedi, meno male, vedi che Fabregas sì, ascolta
6: 2007-2008 più interessante. Ascolta quelle recite, certo, Fabregas.
8: Tra numeri uno ci intendiamo, e, sai Giacomo.
6: Sì, però è sicuramente un progetto.
8: È questo il progetto.
6: Ma tanto mi hai fatto venire
8: se
6: in mente
8: fanno casa.
6: Che effettivamente è morto in questa stagione, no, il proprietario
8: sì,
6: degli Artono, uno dei due, ovviamente,
8: sì, sì,
6: però
8: 80 e passa anni, c'ha 85.
6: È una proprietà diversa rispetto alla proprietà commissa, ma siccome si mette tra le motivazioni di questa annata disastrosa per la Fiorentina anche la morte purtroppo del presidente, in realtà il Como raggiunge il risultato più alto della sua storia
8: durante la scomparsa di uno dei due presidenti. Cioè noi godiamo oggi, ci autocelebriamo per 3 notti magiche che abbiamo vissuto, che nessuno ce le nega, che poi da magiche sono diventate 3 notti da incubo. Le 3 finali famose perse. Quindi, questo dico io, affidati a gente del mestiere. Non è che devi tenere un dirigente perché è carino, perché è simpatico, perché ti dice sempre sì. Lo dice la curva Fiesole e basta gli yes men e posti fissi. Ora sembra con l'arrivo che di Paratici ci sia anche una discreta rivoluzione interna.
6: Beh, Paratici in tutte le interviste in cui può parlare dice che bisogna cambiare la società, bisogna fare formazione,
8: vedi,
6: lavorare.
8: Ma parliamo la stessa lingua.
6: Sì, Fattori dice una cosa,
8: che dice,
6: dice che di solito si fanno queste dichiarazioni quando non puoi cambiare il fare mercato e quindi sposti un po' l'attenzione perché è molto più a costo zero cambiare.
8: Ma funziona anche quello, devi andare di parlare di pari passo. Sauro è bravo,
6: sì,
8: io amo Sauro,
6: sì,
8: però
6: certo.
8: L'azienda è fondamentale.
6: Però se Paratici nelle dichiarazioni non parla mai di mercato e parla solo di società.
8: Di mercato cosa vuoi che
6: dovresti
8: ti dica? Se c'ha delle trattative in corso deve guarda, Fabio Paratici è uno che depista la grande.
6: Sì,
8: è un para, è un fenomeno sotto questo aspetto.
6: È un para?
8: Para quello lì volevo dire. Cioè ora oggi ti fa credere a te che piglia grosso. Magari uno piglia e vede pista. Lo so come lavora Fabiolino nostro. Oggi ti fa credere piglia grosso. Oggi dice Galassi, domani sei da me alla Fiorentina. Dopodomani ti si presenta con Di Nardo per assurdo.
6: Malissimo.
8: Non lo farebbe mai.
6: Malissimo. Di Nardo non si presenterebbe neanche.
8: John Cruyff diceva. L'ho scritta, ma non l'ho scritta bene perché non leggo nemmeno la mia calligrafia. Se non capisci come vinci, non capirai mai come hai perso. Non so cosa voglia dire, però non però so se lo ripresa bene, però l'ho segnato, non si faceva.
6: Vabbè, ci sta, ci come sta. Anche chi vince festeggia, chi perde spiega.
8: Noi invece no, bravo, noi invece no. Siccome si andava in Europa, in conference, c'entravamo le finali, eravamo talmente presuntuosi e arroganti di dire, oh, adesso siamo bravi a fare calcio con Biraghi, adesso siamo bravi a fare calcio con Duncan, adesso siamo bravi a fare calcio con Lirola.
6: No, oggi stai facendo avanti a di elenchi, veramente. Gli elenchi del Costa potremmo fare la rubrica.
8: Anche Salvini fa gli elenchi a domani.
6: Sì, sì, è vero, è
8: cioè,
6: vero.
8: Ti ricordi? Cioè, la gente dice, ma come ha speso? Vai a vedere quanto ha speso la Fiorentina, quanto ha speso dai soldi che, della società, eh? Non è che hanno. Cioè, il Como ha ricapitalizzato per 31 volte in 7 anni, ragazzi. La Fiorentina non ha mai avuto bisogno di essere ricapitalizzata. Capisci cosa ti voglio dire? Hai speso gli stessi soldi del Como, solo che il Como oggi c'ha un patrimonio che è il doppio di quello che è. Qui hanno speso per patrimonializzare, per rendere più appetibile la squadra alla vendita, la società, per monetizzare i famosi 6, 7, 800 milioni di euro che loro vogliono. Oggi scusate, ma aiuto. Questo tempo ti ammazza. E oggi sei in brache di tela perché non hai ottenuto risultati sportivi, non hai patrimonializzato, che ti si sono svalutati cani e porci. Mm-hmm. E noi siamo qui a leccarci le ferite, a fare i soliti processi, le solite disamine, le solite riflessioni, al netto del nostro ottimismo per la prossima stagione. Io sono straottimista. Peggio di così non può andare dopo 7 anni. Dopo che presenteranno Guardiola a Times Square,
6: dico di sì,
8: non può andare peggio.
6: Difficilmente sì. Comunque Costa, lo sai, abbiamo passato l'ultimo mese a parlare di Guardiola, no? Perché capisco la tua provocazione, tra virgolette, la provocazione della serie, che comunque se non vai su Guardiola è una tua scelta, cioè scegli, certo, di non investire tanti milioni.
8: Ma non ce n'è bisogno di tanti, ragionevoli.
6: Sì, ma ho capito, ma non solo per lui, cioè anche per quello che Guardiola un minimo di richieste ti fa, non è che
8: non ti crede che lui sul mercato non incide. Lui è un metodo.
6: No, in effetti a Manchester City ha fatto spendere poco negli ultimi
8: anni.
6: Vabbè,
8: ma Manchester
6: ha detto
8: voleva
6: spendere 300 milioni all'anno.
8: Ma è un problema, hai problemi di soldi te?
6: Evidentemente sì, se negli anni
8: non hai nemmeno tanto, tutti sempre la bocca, cioè, il prossimo anno
6: non sono soldi
8: l'Europa.
6: Miei, quindi non è che posso neanche andare.
8: Ma allora perché lo fai a fare calcio?
6: Spendi, perché pensi che scegliendo un profilo anche più economicamente meno economicamente sì dispendioso, tu possa comunque costruire qualcosa.
8: Chi più spende meno spende. Qui abbiamo bisogno di fuoco dentro, di sangue nelle vene. Bisogna andare all'aeroporto, vedere lui che scende dai van e sale sull'elicottero che sorvola Firenze. Abbiamo bisogno di ritrovare entusiasmo. Giacomo, dopo la partita vuole di venerdì. Ora guarda, oggi va a finire male, Sara, te lo dico. Oggi
6: lo spero, almeno diamo
8: oggi Galassi le busca.
6: Oh, vai, vieni.
8: Dopo la partita di venerdì. Facciamo le cupette a Bologna, grande campione di box, ha vinto del boxing club la Strassigna. Paolo Bologna, bravo. Detto questo, dopo la partita di venerdì, l'ho già detto in un'altra radio perché sai, purtroppo mi devo dividere in molteplici impegni, a volte mi dovrò ripetere. Sì. Scusate, ragazzi, amici da casa, voi dei Costa Fan Club che mi seguite in tutte le mie appuntamenti.
6: No, ascoltano solo il martedì, quindi non c'è problema. Facciamo finta che tu non l'abbia mai detto. Che cosa hai detto?
8: Io il commento più ricorrente tra i social, tra le persone per strada, meno male l'è finita.
6: Sì.
8: Ma ti sembra normale?
6: No.
8: Una passione?
6: Sta anche la
8: un gioco?
6: Storia, stagione, la storia della
8: stagione.
6: Per grosse parti della.
8: Sì, ma non puoi, un tifoso non ti dirà, ma io non vedo l'ora inizi. Oggi ho letto che il 23 agosto già inizia il campionato, sono in fibrillazione. Ho letto che il 5 c'è i calendari di già. Anche Simonelli, io guarda, vorrei chiamarlo, il presidente della Lega di Serie A. Gli hanno fatto la domanda, come mai i calendari escono così presto? E lui gli ha detto, così i tifosi hanno la possibilità di organizzarsi prima per le trasferte.
6: Certo, perché
8: come
6: non
8: fai?
6: Non sai il giorno.
8: Come fai? Cioè, magari giochi di lunedì.
6: L'ha
8: che
6: detto
8: fai?
6: Davvero Simonelli,
8: sì,
6: questo?
8: Questo ti dimostra chi ci comanda,
6: no,
8: il calcio.
6: Geniale.
8: Cioè, te giochi di lunedì, che fai? Prenoti venerdì, sabato e domenica a Cagliari, 4 notti, che vuol dire anche il lunedì, perché non sai se giochi di venerdì,
6: certo,
8: sabato e domenica.
6: Vabbè,
8: lunedì.
6: Ti dici, gioco a Napoli, faccio 4 giorni a Napoli, certo, gioco a Milano, faccio 4 giorni a Milano.
8: Ma non è che la gente c'ha soldi, cioè siamo in crisi, un paese in crisi, e il PIL è così, più pilo per tutti.
6: Comunque non paga nessuno, perché anche tutto il teatrino abbiamo visto in questa stagione, mi sembra che restino tutti
8: come sempre tutto sotto. Quindi per chiudere il capitolo Como, anche il Como ha un dirigente ingombrante, come abbiamo avuto noi in passato il nostro direttore generale Deus Ex Machina, il nostro presidente, ma ha avuto un grande pregio Sumaoro, lì come si chiama,
6: chi è Sumaoro?
8: Come si chiama, mi sta il CEO, mi sta legato di Como, il presidente,
6: sì, non Sumaoro, invece è un
8: però
6: politico,
8: sì, è un nome,
6: invece vai, prova
8: Sala Oro, Salama, no. Salama Laca.
6: Su?
8: Malacu, Malacu Salam. Su? Suca, Suca, Suca. No, Suca non si può dire.
6: Beh, Suarzo.
8: Ah, Suazo. Cioè, Suazo. Suazo, Suazo, l'attaccante
6: no,
8: d'Italia.
6: No, perché con la doppia V. Vabbè, vai avanti.
8: Vabbè, Suazo. Sì. Suca, ma ha fatto di Suca, Sara. Ma io veramente. Io. Questa trasmissione è diventata di
6: guarda,
8: un trash.
6: Guarda, a proposito, ti interrompo perché io i messaggi solito, la prima parte sì, la dedico no, all'ospite, però ce n'era uno e quando facevi, lo sapete chi c'è a New York? Così è, si aspettava che tu dicessi sto cazzo. Che sarebbe stato veramente un bel momento. Sarebbe stato un bel momento.
8: Io impazzisco per i nostri il partel che abbiamo
6: ma c'è un bel però ci arriviamo con calma.
8: Quindi su Mauro no su Arzo
6: Suarzo okay. Ha detto volerendo
8: ha saputo stare al suo posto.
6: Ah, okay, sì.
8: Ha saputo gestire l'azienda, rapporti con la Lega. Noi in 7 anni che ha instaurato rapporti con la Lega o con la federazione o con gli arbitri. Abbiamo avuto un presidente che faceva la guerra ai procuratori, te lo ricordi o no?
6: Sì.
8: È quello che paga il quinto in classifica. È il quinto in classifica a pagare commissioni alla gente. Ha il settimo monte ingaggio di campionato.
6: La Fiorentina rispose a domanda che la Fiorentina è tra le poche che paga tutte subito. Bravo.
8: C'è una penna che se devo cancellare la roba che dico, se no la ridico.
6: Ma
8: dai, la ridico. Vabbè, la
6: ridico. Non ce l'abbiamo la penna, ce la proviamo
8: col sangue. Guardate in diretta, questa è TV Verità. Cancellerò quello che ho detto col
6: posso
8: sangue.
6: Posso farti una domanda? In realtà tu ci hai già detto un paio di settimane fa, quindi la so già la risposta. Ma mi incuriosisce molto anche il progetto Venezia. Perché io quando vedo Toma Basic,
8: bravo,
6: che comunque era uno dei giocatori più importanti della Lazio,
8: pronti via preso.
6: Pronti via, va al Venezia. Dico,
8: non quest'anno. Allora, il Venezia quest'anno si piazzerà.
6: Ha fatto il Como?
8: Sì, come ha fatto il Como? 10º-11º posto. Si salverà serenamente perché devono ultimare lo stadio e quant'altro. La prossima stagione. Il Venezia fantastico. Diventerà, grazie Sarina, oh efficientissimo.
6: Oddio.
8: Guarda che presa il volo,
6: no, riflesso.
8: La prossimo anno anche il Venezia diventerà una competitor e quindi facciamo i conti della serba. Ah, le strisciate solite, Juventus, Milan, Inter. La napoletana, ormai Napoli è nell'elite del calcio, con tutte le scudette in tre anni.
6: Ci dovrebbe andare Vincenzo Italiano.
8: Tra l'altro ci dovrebbe andare Vincenzo Italiano, è più maturo e può andare anche con la squadra lì. Poi mettiamo, non mi distrarre che io non ho la memoria tua. Il kiwi?
6: Sì, è più maturo.
8: Certo,
6: è un frutto.
8: A me ti come piacciono? Più maturi o più duri? A me più duri.
6: No.
8: Il kiwi sì, più duro.
6: Ma dai, più morbido.
8: Tutto più duro a me calma. La pesca dura, la pesca noce, mi calma tutto duro.
6: Per fortuna.
8: Vabbè, detto questo, non accendiamo nei dettagli. Poi, tra l'altro, vedrai, torna la mia amichetta dalla Sicilia, dove sto attento, sei marito maresciallo.
6: Vai avanti. Quindi anche preparare. Napoli ce le metti, c'è
8: quello mio urologo, devo passare a prendere le pasticchine perché mi aspetto.
6: Costantino.
8: Vabbè, scusa Giacomo. Okay. Detto questo, le tre nella strisciate.
6: Napoli.
8: Poi ci metto la Roma.
6: Sì,
8: l'Atalanta. Ormai è lì.
6: Però l'unica speranza è raggiungere l'Atalanta.
8: Io ti dico intanto chi c'è leader oggi tra i vertici della
6: sì,
8: cosa.
6: Sì.
8: E siamo a 6. Poi ci metti ci stiamo niente andare a caso o no?
6: C'è Como.
8: C'è Como, 7.
6: Sì. C'è Bologna.
8: Bologna che ce la giocano insieme alla Lazio. E siamo lì queste 10.
6: Sì.
8: Ci metti Venezia 11.
6: Sì.
8: Cioè inizia ad essere un campionato molto aperto, ravventaglio di squadre competitive, anche se anche le piccole hanno dimostrato, vedi Cagliari domenica va a Milano senza nessuna stimolo, senza nessuna motivazione e butta fuori il Milan dalla Champions, aperta e chiusa parentesi. Quindi siccome si è livellato verso il basso la nostra Serie A, la mia rabbia che vi ho ripetuto in tutti i martedì è proprio quella. Con tutte le risorse che abbiamo messo in campo, con il training center più figo, più mega galattico di mondo, con la seconda proprietà più ricca di mondo, col settimo monte ingaggio, 15esimi. Come faccio a essere contento, felice? Io per quello mi sono già proiettato la prossima stagione. Però io, se fossi un dirigente della Fiorentina, in questo caso Alessandro Ferrari, se ci tenessi veramente al lavoro che faccio, la prima domanda che mi farei io, il mio management, il mio staff. E poi lo sai, potrei dire che Giacomo Galassi gli piace gli uomini. Vedi, non mi sta ascoltando,
6: no,
8: hai visto Sara?
6: Mica detto una cosa grave. Ah, perché come posso piacere gli uomini?
8: No, così, qualcosa
6: no, non mi piacciono, ma voglio dire, se mi piacessero non ci vedo
8: niente di male.
6: Potevi dire qualcosa, hai detto uomini, cose uomini. Più gravi rispetto a questo.
8: Era un test per vedere se mi sta ascoltando.
6: No, io ti seguo. Stavo anche vedendo i comunicati a Roma, ho ufficializzato Malen, tanto per dire.
8: Belen. Bene. Va bene. Detto questo, sì. Ferrari col suo management si dovrebbero riunire e dire: ragazzi, qui c'è qualcosa che non funziona, la gente sta perdendo la passione, la gente si sta disinnamorando e si vede più magliette dell'Arsenal a giro per Firenze. È lì l'errore, come non interessava a Giove, lo dico onestamente, perché sono cinici, sono freddi, circondatevi di gente un pochino più appassionata, che conosce la nostra storia, la nostra... Ora sono curioso di vedere, mi auguro, beh, ha fatto un bel lavoro, però sono curioso di vedere come verrà gestita la situazione centenario, partita del 2 di settembre, partita del 29 agosto e quant'altro, cioè da lì si capirà e quant'altro.
6: Siamo a già tre. Sì.
8: Comunque a Pasqua eravamo già salvi, dai, come ti avevo proventivato io, dai. Sì. Cioè, non sono diventato l'avevi il numero uno in discorso, ragazzi, perdonatemi, ma
6: l'avevi proventivato. Noi dobbiamo prenderci la prima pausa, poi rientriamo, vediamo se nel block notice del Costa, e naturalmente Ken, io dico anche alle autorità che noi bruciamo tutti i foglietti del Costa, una sì, volta ovvio, finita quello, la trasmissione, per non lasciare
8: cena con degli amici della Guardia di Finanza, poi ti racconterò, insomma.
6: Bene,
8: il nemico lo devi conoscere, per
6: questo mi sembra ottimo. Noi ci fermiamo per la prima pausa e poi torniamo per
8: Fiamme Gialle
6: sempre. Radio Firenze
4: Viola. Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
6: Radio Firenze Viola. Va bene, ti dico, Costantino, e stavo un attimo sentendo da lontano la nostra Sara Mastrosimone, stava preascoltando i prossimi vocali e ho sentito delle dischette perle.
8: Ci aspettano delle
6: assolutamente
8: perle,
6: ci aspettano delle perle. Prima allo 055 77 111 71 c'è il caro Giuseppe da Grenoble. Ciao Giuseppe, oh, buonasera.
8: Oh Giuseppe, ben ritrovato.
10: Ciao.
6: Almeno a Grenoble fa un po' più fresco.
8: Dici, dacci questo
10: sollievo. Fresco, fa un caldo, si muove.
8: Eccoci, nemmeno a Grenoble.
10: 35, addirittura fa 37 gradi domani, 38.
8: Come da noi, quindi. Allora, ma chi è la squadra di Grenoble, Giuseppe? Chi c'è? La squadra di calcio di Grenoble esiste? Si chiama Grenoble?
10: Esiste, ma insomma non è una squadra. Io ha fatto un'esplorata qualche anno fa, è salita in Liga A, ma poi c'era un presidente giapponese, sembrava facesse.
6: Ma io mi sa che l'ho già raccontata questa cosa. Il Grenoble, quando fece il famoso exploit di cui parla Giuseppe, rifece tutto lo stadio, infatti è bellissimo, è di vetro, e fa lì nel rifare lo stadio, e quindi è finito.
10: Diciamo
6: che
10: si è ingambato, i giapponesi, scappò via, non so perché.
6: Sì, scappò via per i costi, e quindi lo usa il rugby, perché in Francia
8: il rugby,
6: Ma
8: è il passaporto nazionale.
10: Esatto, infatti è il primo sport insieme al calcio.
8: Ma sai, parli con un giornalista fiorentino famoso, se mi viene in mente il nome te lo dico, c'hai la parlata molto simile a Pestuggio, mi sembra, no, un altro.
10: Molti mi dicevano a Damiani.
8: Anche è vero, Oscar Damiani.
6: L'Oscar Damiani che comunque ho la Francia.
8: Senti, ma a Grenoble c'è in mare?
10: No.
6: In mezzo alle
10: guarda Costantino, la chiamano la capitale delle Alpi.
8: Ah, perfetto, ho capito tutto. L'estate deve essere bellissima.
6: Questo
8: allora
6: è lo stadio dei Grenoble.
8: Ma guarda bello, senti, ormai la Sara
10: sì, Giacomo c'è stato, dovrebbe conoscere. Praticamente è una città in mezzo a una vallata circondata dalle Alpi.
6: Che meraviglia. Andiamo avanti, Giuseppe.
10: Io ho telefonato intanto perché qua quando c'è il Costa, ragazzi, non si può non telefonare. Poi Costa vedi io.
8: Censura,
6: ho chiuso il microfono perché sennò non riesce a parlare.
8: No, una cosa, c'è il giuggero di Grenoble, li fanno i coccoli a Grenoble.
6: Lo lasci parlare un minuto, un minuto.
10: Si mangia bene, ma io guarda, adesso andrò al ristorante che te. Forse di casa tua, anche se te non lo conosceva perché non abita a Grenoble, il Salentino.
8: Wow!
10: Monte
8: c'è lo zuppa in Parigi, in bari retrocessi in Serie C.
10: Voglio vedere com'è lei, con la curiosità.
8: Guarda che bella Grenoble, ragazzi.
6: È molto bella.
8: No, guarda bella.
6: Sì, vai, Giuseppe.
8: Ora vedo a fare qualche truffa a Grenoble, preparati. C'è Radio Grenoble.
10: Sì, c'è la radio italiana e poi l'hanno levata, non so se l'hanno levata, ma non è come qui da noi, il calcio in Francia te ne parli una volta alla settimana.
8: Basta.
6: Ragazzi, no, arriviamo al punto, per favore. Sì, ho capito, non è che
10: veramente.
8: Spara, sono tornato.
10: Dici bene, e è vero che siamo anche la seconda società più ricca. Ma siamo tra le ultime di quelle nuove, ci hanno soldi, nel senso che non hanno mai fatto il calcio.
8: È vero.
10: Ora, seriamente, perché anche Venezia tu vedrai ci supera,
8: sì,
10: ma
8: non
10: questo purtroppo te lo dico, perché c'è gente che di calcio
8: certo, sono d'accordo.
10: Non si è presa adesso parateci,
8: sì,
10: ma bisogna vedere cosa le metti nei piatti? A parte io sono dell'idea, non lo so, spero di sbagliarmi, però che vanno a New York perché secondo me lui gli dirà che venderà e andranno fino al centenario. E poi, perché guarda Costantino, a me mamma convinti, fatto il pratice, ha firmato per 4 anni un dirigente come lui che ha portato Ronaldo alla Juve, conosce tutti, e ha accettato la Fiorentina, si sarà informato.
8: Certo.
10: No, no, ti, posso, la società,
8: ti do per certo, tu hai chiesto tutto, se hai visto chat, che, varie,
10: ma poi io ancora ci penso perché fin dal primo giorno mi sembra ostana, però.
8: Lui smaniava però dalla voglia di tornare in Italia.
10: Sì, ammesso che poi la società. Io, sai, a me in 7 anni, Costantino, e tu lo sai, penso.
8: Lo so.
10: In 7 anni non ho visto nulla. E quindi,
8: ci
10: sai,
8: si è provato, punto, però non ci hanno mai dato quella sensazione. Non so come descrivere.
10: Ha bisogno che siano attaccati.
8: Ma anche quelli di prima non lo erano,
10: non
8: a parte Andrea.
10: È come se io emigravo in Francia, che no, per ti fa un esempio, e vado alla mentalità italiana, mi mandano via, cioè non mi ambiento mai, devo ambientare un po' la mentalità di lì, se no te non vivi. È la stessa cosa, ed emigrate all'estero, la stessa cosa. Se loro vengono a Firenze, devono capire il popolo fiorentino. Non siamo fra i più polemici, ma siamo quelli più attaccati di tutti. Quindi a un certo punto
8: bisogna
6: Giuseppe, chiarissimo, ti salutiamo e ti ringraziamo.
10: Un minuto,
6: diciamo. Sì.
10: E poi il fatto dell'allenatore, a me grosso fa anche piacere, Costa.
8: Bravo di Dio,
10: Sassuolo e non è come Firenze. No. C'è un altro clima, nel senso, c'è la tensione, cioè bisogna vedere se lui regge, perché il primo pareggio che fa o la prima sconfitta, se viene grosso,
8: Sbuba,
10: c'è le polemiche, bisogna vedere se lui
8: ho
10: un po' dei dubbi, però
8: ti rispondiamo
10: Costantino, capisci meglio di altri.
6: Ti salutiamo, Giuseppe, e ti rispondiamo.
8: Noi comunque abbiamo fatto in questi 7 anni l'80% dei tecnici che si sono avvicendati sulla panchina fiorentina sono stati tutti allenatori in rampa di lancio, li ho chiamati stagisti. Un anno hanno provato a prendere un allenatore un attimino più esperto, che a me non ha mai entusiasmato, l'ho sempre detto questo, per come allenava anche nella sua prima esperienza a Firenze, e poi ci racconteranno perché o per come ha fatto un buco nell'acqua clamoroso. Io aggiungo un'altra cosa: in questi 7 anni comunque qualche giocatore discreto è passato dalla Fiorentina. Qui sono stati strapagati i giocatori, è vero che il calcio è cambiato, i prezzi sono dopati, con 12 milioni prima si comprava il Loco Vargas, oggi con 15 ti ha comprato Lirola. Cioè, non c'è, è come guardare stare a mangiare, giusto per portare un esempio. È vero il tutto, è tutto vero, però oggi il campionato italiano deve essere forte nello scouting, ti ripeto, deve avere quella base di giocatori un pochino più esperti, con una mentalità diversa, ma poi devi trovare, non ti dico il Kvaratskhelia di turno, ma giocatori simili a Kvaratskhelia a 8, 9, 10 milioni di euro e quant'altro. L'ho detto.
6: 4, 5. Gabriele ci scrive: Costa c'ha la maglia del Torino perché fa battute del Cairo. Poi Stefano 39 ci scrive: mi sono collegato ora, volevo chiedere al Costa. Prego. Una decina di giorni fa avevo sperato, quando avevi detto entro martedì 26 maggio avremmo avuto novità sul cambio di proprietà.
8: No, ho detto metà giugno. Ho detto San Valentino e San Giovanni. Ho dato questi due santi.
6: Bene.
8: San Valentino o San Giovanni?
6: Poi, grande Costa, ci scrive Edoardo.
8: Grazie.
6: Vogliamo Peppa allenatore e Salda Vinci DG. Vinciamo lo stretto al primo colpo. Mi rendo conto che è una battuta.
8: Sarò io e te.
6: Sì, ma la battuta, perché c'è scritto in maglia, è Pep e Sal.
8: Sal e Pep. Sale non posso mangiarlo che ho la minima alta. Mi hanno tolto il sale dalla mia alimentazione. C'ho anche quella.
6: Ok.
8: Sono rottame.
6: Abbiamo una bruttissima abitudine nelle tifosi al Valentino, ci scrive Alberto. Si critica sempre i migliori giocatore della rosa, si chiede di mandarli via per questo motivo, che a Firenze non si vincerà mai nulla, anzi le cose andranno sempre a peggiorare. Vale,
8: troppo severo che siamo criticoni, ragazzi, ma sono strapagati per fare quello. Ora faccio il populista, dai, mi vesto un attimo dei panni del populista. Sono dei privilegiati, sono strapagati, cioè ora che non senta le pressioni. A parte, anche domenica ho visto uno Spalletti parecchio nervoso nelle interviste, ha risposto di buono a cavolo alla Monica Bertini, piccina, mi è anche dispiaciuto, la conosco bene io lei tra l'altro, quindi mi è dispiaciuto. C'è
6: non
8: un po' di rancore,
6: non capendo
8: nemmeno la domanda,
6: mi ha solo chiesto come stai,
8: poi fa delle super cazzo,
6: e quindi Spalletti ha pensato,
8: sì, la nazionale,
6: qualche indiscrezione.
8: prendo spunto dalla domanda dell'amico Sal da Vinci per... non si chiamava Sal?
6: Si chiamava Edoardo.
8: Edoardo, grande Edo.
6: No, scusa, si chiamava Alberto, quello forse. Che diceva dei criticoni.
8: Sì, sì, sì, sì. Ken, no, dei giocatori, critica sì. sui giocatori. Moise Ken, il suo procuratore, a gennaio, voleva muoverlo, voleva portarlo via, voleva spostarlo. Dopo una partita... balorda, schifosissima come fu quella di Losanna, che io penso che molti di noi abbiamo rimosso dalla nostra memoria, come tante altre partite che abbiamo rimosso dalla nostra memoria nelle ultime stagioni. Giustamente le stavo detto che non si muove da qui, c'è da salvarsi. Se quest'estate soddisfi le nostre richieste e lui non vuole rimanere, lo diamo via. Ma già il fatto che tu, procuratore, vuoi muovere il giocatore più importante che aveva la Fiorentina a gennaio, c'è qualche cortocircuito anche nel lavoro di certi professionisti. Soprattutto un procuratore che, e ora nasce, ora mi divento Fabrizio Corona, un allenatore, Sara, dammi Piccoli alla mia... no, scherzo. No, non vorrebbero
6: dare la parola. Diventi Fabrizio Corona perché ne ha parlato anche lui, no? Con
8: sì, vabbè, ma gli ha esagerato. Quelle sono dinamiche di mercato che le fanno tutti. Ne scagli la prima pietra che è senza peccato. E
6: ma ci voleva Corona per dirci che è particolare che in una squadra di calcio ci siano tre calciatori, tre attaccanti.
8: Quattro,
6: perché tre attaccanti più uno. Dello
8: dammi,
6: stesso procuratore.
8: No, questo è Sarri, mi ha messo Sarri davanti. La Sarri è stupitosa, la
6: duro. Sarri?
8: Bene, va bene, Maurizio è un amico, poi abbiamo lo stesso vizio, tutti e due si fumano e turchi, quindi lasciamo perdere. Allora, te, procuratore di Ken, hai portato Piccoli, Dzeko e Nicolussi Caviglia.
6: Sì.
8: Di tre, sottolineo tre. Se ne è fatto
6: mezzo.
8: Uno?
6: No.
8: Almeno mezzo, bravo Giacomo. Vedi perché adoro fare questi talk con tua presenza e con la regia di Sara Mastrosimone.
6: Talk,
8: Questo è un talk.
6: Io odio Sara Mastrosimone, ma ci sei te, però l'amo sta cucinando.
8: Che, giustamente il manager della Fiorentina ha detto: te non ci chiama più Pecken. Mi piace.
6: Come?
8: È un ci chiama più Pecken.
6: Bello.
8: Non ci devi più chiamare Pecken.
6: Sì, ho capito.
8: Perché non ci chiama?
6: Ho capito.
8: Ken, ecco Ken che appare sulla sua faccia.
6: Via.
8: Non ci devi più chiamare fino a giugno. Non ci devi più chiamare Pecken.
6: Questo è il motto di oggi. Hashtag non ci devi più chiamare Pecken. Ci possiamo sentire i primi due messaggi vocali? Sì, più che altro sarà Mastro Simone e non cucina altre cose orribili con Costantina. Ci fa sentire i vocali. Vai.
11: Ti volevo chiedere una cosa, ma secondo te il Como fa calcio?
8: Sì.
11: Perché per me avere 100 milioni di debito, che quando li aveva l'Inter si è gridato tutto allo scandalo, non avere un italiano, non avere un primavera nel giro della prima squadra, non è fa calcio. Che tu ne pensi?
8: Anche se
12: no, Costa, Peppino Guardiola viene da noi a Palermo perché se vuole mangiare tutta l'estate lo sfincione e vuole portare o Palermo a vincere la Champions nel giro di due anni.
6: Nella Svezia sempre al top, certo. Direi. Tra l'altro...
8: allora il Como era ironico, immagino il messaggio del mio di prima. Sì, perché c'ha l'allenatore della primavera che è Fiorentino Doc, Daniele Buzzeco di La Strassigna, e ha 10 undicesimi italiani. Ve l'ho detto prima, sta rastrellando tutti i più giovani, più promettenti del calcio italiano. La prima squadra, sì, è un progetto. Il famoso instant project, come li chiamano quelli bravi.
6: Sì,
8: quindi è un progetto rapido, loro puntavano all'Europa quest'anno. Ti dico, l'obiettivo loro era la Conference. Per loro sarebbe stato un risultato straordinario raggiungere la Conference. E ti dirò di più, ma vi immaginate io tifoso Viola oggi, che il prossimo anno vedo l'Atalanta fa la Conference e magari l'alza a fine anno. Cioè Roma l'ha vinta il primo anno.
6: Io sto già iniziando a prepararmi.
8: Ma psicologicamente, ma io mi sarei un po' divertito di fare tifoso, di essere tifoso di una cosa di genere. Perché comunque ho una maglia unica, un colore unico, ho un simbolo unico, ho una bandiera.
6: Ascolta,
8: unica,
6: una cosa
8: fagli
6: molto,
8: elenchi,
6: molto importante.
8: Ho il campo unico, ho il 37.
6: Metti la bozza con questi elenchi.
8: C'è un ponte vecchio unico.
6: Ci chiama più Pecken.
8: Non ci chiama più
6: Pecken. E ti dico solo questo e per sbloccarti. No, c'è una questione molto importante.
8: I debiti ripianano, fanno sì. Come si chiama quello che ho detto prima? Ricapitalizzano, 100 milioni per gli Artono. Guarda, dovrei averli di borsello io 100 milioni così. Al volo, proprio pronti, freschi.
6: Bene. E, no, ti volevo chiedere una cosa molto importante, perché si è parlato nei giorni scorsi, Repubblica ha parlato di una voce che in realtà anche qui avevamo un po' annunciato, però la Fiorentina ci aveva dato la sua posizione. Ma prima voglio sentire che cosa ne pensi te sulla sponsorizzazione Mediacom, perché si parla della possibilità che possano non arrivare più i 25 milioni da parte
8: allora,
6: di Mediacom.
8: Se non arrivano, cioè, poi dei rossi dovranno ricapitalizzare Giocoforza, o uno o l'altra, perché la storia della sponsorizzazione l'abbiamo saputo, l'abbiamo raccontata più volte e il buon napoletano ce l'ha proprio spiegata. È lo stesso paio di pantaloni dove sposti i soldi da una tasca all'altra, sì. Poi il pantalone è quello. Invece vi posso dare un'anteprima, quella ve la do. Questo è uno scoop, ma non ve lo do ora. Ricordamelo, te lo do dopo,
6: no,
8: la pausa.
6: No, ce ne dimentichiamo, da allora.
8: Me lo scrivo.
6: No, da allora.
8: No, ti voglio
6: da
8: candire.
6: Da allora lo scoop.
8: No, ma questa è una bomba. No, ti voglio candire.
6: Ma una bomba cosa? Non te la ricordavi neanche. Infatti, ora stavo scritta. Parlando di altro e ti è ritornata.
8: Te la voglio candire. Ora parliamo.
6: Fammi leggere.
8: Non te lo faccio cosa leggere. Oggi avevi detto. Oggi avevi detto che spiegavi, che non interrogavi, Giacomo. Mi hai fregato anche oggi.
6: Come sempre. No, perché invece sulla questione media, come l'ho già spiegato ieri. Sì. E la Fiorentina ci ha detto che nelle nuove maglie del centenario effettivamente non ci dovrebbe essere lo sponsor, ma è solo dovuto alla questione del centenario,
8: sì.
6: Perché ci ha detto in realtà non ci sono segnali. Poi la Fiorentina ha detto tutto il contrario di tutto negli ultimi anni, quindi bravo. Finché non vediamo,
8: lasciamo perdere.
6: Non crediamo.
8: Ragazzi, sappiamo che la società è in vendita ormai da oltre 3 anni, vogliono la cifra mostre, perché se il Napoli è stato valutato, o meglio ha rifiutato un'offerta di 2 miliardi di dollari.
6: Ma è uscita un quarto d'ora fa sta notizia?
8: Io so tutto, lo sai.
6: Certo.
8: A parte ne ha rifiutata già una prima di 1 miliardo il buon De Laurentiis, tanto per farti capire. Lui Bari vorrebbe vendere, se qualcuno vuole Bari chiamatemi, vi do il mio numero privato e facciamo l'operazione. Però se il Napoli oggi, se il 55% dell'Atalanta è stato pagato oltre 700 milioni di euro, caro Giacomo, come dice Prizio, che mi piace quando ti chiama caro Giacomo, e cara Sara di là dal vetro, oggi caro è tutto Costa. Cari, caro Costa.
6: Bene.
8: Caro, tutti chi chiamano lo chiameremo caro,
6: Bene.
8: Che odio quando mi dicono vai bada, hai visto?

0: Tra l'altro,
1: bene, ma questo non ci interessa neanche un po'.
0: Come non, a noi interessa questo.
1: No, non ci interessa. Bravo, fermi tutti.
0: Si fa un bel batch di burrata alla Radio Firenze Viola con Pep.
1: Te hai usato un ossimoro, che come tu ben sai.
0: Scusa, Sara, cos'è l'ossimoro? Si mangia?
1: Nel
0: è
1: senso,
0: da mangiare?
1: O è giovane,
0: o è un giocatore ossimoro
1: che non esperienza,
0: conosco.
1: Cioè non possono andare insieme.
0: Perché no? Quanti giocatori giovani hanno spaccato quest'anno?
1: Dimmi un profilo e risponde.
0: Iraola
1: vuole andare al Milan, vuole andare al Chelsea, vuole andare a...
0: E quello che ha vinto l'ennesima coppa...
1: Materazzo?
0: No, chi c'entra Materazzo?
1: Ha vinto la coppa del Re.
0: Metti in Materazzo, anzi devo cambiare anche in Materazzo.
1: Bene,
0: abbiamo una ditta sponsor di Materazzo.
1: Vai avanti!
0: Come si chiama quello che ha vinto?
1: Che ha vinto?
0: Che esperto.
1: Una Emery?
0: Emery. Quanti anni c'hai?
1: Io pagherei di tasca mia per avere Emery.
0: Questi sono profili.
1: Ma tanto se Emery viene a Firenze è l'unico anno in cui non vince una coppa.
0: Ma Resca, come ti avevo anticipato, è andato al City. Sì. Quant'è che te l'ho detto? Insino c'è un bel rapporto, un amico.
1: Tempo.
0: Ragazzi, io mi leggio, rido, dico le battute.
1: Bene, a
0: parte non provo...
1: di fronte
0: però
1: a questi
0: frequento la Society del football.
1: La Society, ma siccome Maresca va al Manchester City, ma la Fiorentina potrà mai impensierire un nome Maresca?
0: Devi essere convincente.
1: No.
0: Maresca no, perché se è il Manchester City no. Ma devi creare.
1: Fino a De Zerbi va al Tottenham.
0: De Zerbi lascia perdere, a me non mi entusiasma. Non è sopravvalutato, l'ho sempre detto. Uno che va a correre la gente alle 4 di notte per me non sta bene di testa.
1: Ha raccontato Rube,
0: sì, bravo. Ma poi ne puoi raccontarti 2000 aneddoti. Ma ci sono tanti allenatori giovani bravi. Ma non ti dico Palladino, che c'aveva un portiere, un attaccante che erano veramente strepitosi l'anno scorso, che il gioco di Palladino era palla lunga a Ken e go. Non mi ricordo altri momenti. Voglio un allenatore che azzardi, propositivo, un po' il primo italiano, tanto per rimanere nella nostra storia, l'italiano del primo anno.
1: Oh, però non volevi uno stagista.
0: Non mi piacevano gli atteggiamenti. Vabbè, però se è uno stagista che ha curriculum. Grosso è stato esonerato tre volte a Lione.
1: Ce l'ha curriculum, ma
0: sta sempre
1: esonerato. Ha lavorato a Zio.
0: Ma sta sempre esonerato.
1: Ha lavorato a Frosinone,
0: ha vinto la serie. È un allenatore e vince la Serie B. Ci sono tanti bravi allenatori in Serie B e in Serie C, ma vincono i campionati. Vabbè, undicesimo. Vabbè, ti fa bene, ma Sassuoli che se, beh, è una bella società, c'è che Copalmieri. Ecco, sai chi piglierei a Sassuoli invece di Fabio Grosso?
1: Che Copalmieri, immagino.
0: Andrea Carnevali. Al posto di Ferrari,
1: sono
0: questa
1: quasi,
0: sarebbe
1: sono
0: la mossa. Sicuro top.
1: Non si chiami Andrea.
0: Non mi ricordo mai il nome. Il cognome lo sai, faccio fatica, me ne invento i nomi. Mancando li vedo, non li chiamo mai. Lo sai, una sera vado a cena con l'arbitro. Questa ve la racconto che è bellina. Se c'è il Randi in ascolto, inizia a ridere oggi, finisce domani. Senti
1: Giovanni,
0: questa, Sara.
1: Andrea.
0: Giovanni Carnevali. Una sera vado a cena all'hotel con Doveri, l'arbitro Daniele Doveri, sai?
1: Sì.
0: Oh, l'ho chiamato tutta la sera Fabrizio e vedevo lui non si girava. Fabrizio di Fabri, ma a un certo punto il Randa mi guarda per il telefonino mio e vedeva tutte magliettine giallo fluo di arbitri. Stavo andando a guardare come si chiamava di nome perché non me lo ricordavo.
1: Bene, poi parli di Randa come se tutti conoscessimo il Randa.
0: Ma il Randa è uno dei soci di maggioranza di quel noto locale alle 15 di Firenze, le fanno i coccoli.
1: Bruno a Firenze ci scrive: senza Marotta Paratici ha dimostrato di non saper lavorare da solo, troppi colpi effetti
0: plus
1: valenze folli che hanno distrutto i conti delle squadre. State facendo lo stesso errore fatto con Pioli.
0: Sì, ecco perché voglio Andrea Carnevali, che si chiama Giovanni. Detto Giovanni.
1: Poi possiamo sentirci altri due WhatsApp audio, vai Sara.
2: Il Viola Park doveva darci 6-7 punti in classifica, non si sono visti. Doveva essere la fucina di giovani talenti che si sarebbero espressi in prima squadra, oppure che avrebbero valso plusvalenze importanti da reinvestire sul mercato. Non si sono viste. Avrebbe dovuto avvicinare la città alla squadra e la squadra alla città.
0: Yeah.
2: Allontanamento totale. Ma a che serve questo Viola Park? A che serve?
0: 11 milioni l'anno di costi.
3: Ciao ragazzi, Marco da Cantù per Costa. Non vorrei che l'ambizione del nostro presidente Joseph Commisso sia quella di celebrare con post deliranti su Instagram la vittoria dello scudetto primavera. Mi auguro che non si arrivi solo a quello e guardi un po' più avanti, perché conoscendolo ce la fa passare che abbiamo vinto la Champions League a Firenze. Forza della sempre.
0: Allora, le vittorie si celebrano sempre. Poi io.
1: Domani? L'altro.
0: Domani la finale, sì, giovedì.
1: Domani
0: col Parma. Però. Ha ragione l'amico di prima. Io posso avere il ristorante più bello del mondo, ma se poi ci mangio di merda, scusami il telefonismo, che vuol dire? Che hai sbagliato il cuoco, hai sbagliato i camerieri, hai sbagliato i fornitori. te puoi avere il training center più bello di mondo.

0: ma se de, tu ci metti gente di... all'Atalanta che vince 40, mi faceva perché tornava alla rima, vince 40, l'Atalanta ha un signor dirigente che io ho segnalato a Gio Barone un anno dopo che arrivò a Firenze, che si chiama Roberto Samaden. Tu sai chi è Roberto Samaden?
1: Responsabile del settore giovanile.
0: Bravo, ha fatto 30 anni di Inter. L'Inter, sì. E oggi all'Atalanta. Cosa ha fatto Roberto Samaden? Sai cosa ha fatto Roberto Samaden? Ha portato all'interno dell'Atalanta un altro fior di dirigente che si chiama Sbravati. Te sai chi è Sbravati?
1: No, Sbravati
0: è quello che ha fatto le fortune del Genoa, poi alla Juventus, sempre a livello di settore giovanile. Così si costruiscono le aziende. Qui si è fatta a Miccino, si andava dai galassici. Giacomo, senti, mi fai da team manager, ma poi nel tempo libero tu mi tagli anche l'erba dei campi? Se andare a quella, guarda, gli fai la recupero, la fisioterapia ai giocatori, ma poi in tempo libero tu mi fai anche certificati medici, perché ne so. Se andava da quello e si diceva, mi vai a vedere i giocatori dell'osservatore, ma in tempo libero tu mi finisci i lavori della tranvia. Cioè, qui si è fatta a Miccino per 7 anni, si è tenuto gente, si è presa gente a lavorare perché ci sta simpatica. Dentro il Viola Park camminavano tutti a testa bassa, avevano paura di guardare negli occhi Barone perché sennò li licenziava in tronco, se era in giornata no. Ma di che si ragiona, come dice Sauro? Di che questa è la Fiorentina dell'ultimo settennio.
1: Vorrei solo dire...
0: settennio?
1: Vabbè, spoglio.
0: Cosa ha detto primo Fisa? Offesa?
1: Ossimoro.
0: Ah, ossimoro, offesa, ho capito.
1: No, volevo dire, se però mi proponessi di tagliare l'erba al Viola Park, io andrei.
0: E sei sotto casa tua, lo sa fare anche bene. Poi sei bucolico, tu sei bucolico.
1: L'odore di erba.
0: Sara, lui è bucolico a bestia, lo sai. C'è sempre le foto, bucolico. Ho fatto una foto di non so quanti anni fa, in un campo di papaveri. Io me li fumavo, papaveri.
1: Nulla, Costantino. Si spiegano tante cose.
0: Ora senti, torna.
1: Costantino, se dovessi scommettere una fish sul nome, chi sarà per te il nuovo allenatore della Fiorentina? Ti chiede David.
0: Un nome che non è uscito.
1: Ti dice un caro saluto.
0: Certo, li adoro i ragazzi di Maraonda, sono stato ospite loro. Lunga vita Viola Club, il 6 sarò degli amici del Viola Club Grosseto. Non so se la nostra amica la sta stirando e ci segue, ma sarà in mare in questa giornatina a Marina di Grosseto. Ma detto questo, io mi aspetto un nome, cioè mi aspetto un colpo di teatro da Paratici. Non lo voglio considerare banale. Poi magari dovremmo cospargerci, come ho fatto in tanti altri casi, il capo di cenere, andare dagli amici di Giglio, istituti Giglio, perché magari Fabio Grosso diventerà il nuovo Guardiola. Ma magari, ma io sono tifoso Viola, dovrei dire di no, dovrei rosicare se Guardiola, sì, se Guardiola, se Grosso diventa il nuovo Guardiola.
1: No, guarda, a favore però dell'ipotesi Guardiola, invece mi viene in mente anche Faremma con Viola, quindi cioè si potrebbero
0: perfetto
1: fare tanti
0: codi.
1: Guardiola, sei l'idolo della Viola. Sì, verrebbe bene.
0: Stiamo perdendo, Sara, lo stiamo perdendo.
1: Assolutamente, perché qua
0: sta
1: dentro tanto ci sono 47 gradi, quindi va bene. Bravo, le 18 come raramente, e nonostante insomma
0: io voglio allenatore sempre... bravo, ma che faccia meno danni, che tanto poi alla fine le
1: prendiamo
0: fortune...
1: Allegri,
0: per l'amor di Dio, il corto muso, gli ultra sessantenni ormai hanno fatto il loro tempo. Tu, come ti ho spiegato prima a microfoni spenti, c'è stato un cambio generazionale.
1: Ascolta un attimo,
0: guarda Pisacane come ha motivato i suoi ragazzi.
1: Quanti anni
0: è? È l'unico rimasto, lui è Conte, che Conte è anche dell'età mia, è giovane.
1: Sarri?
0: Ma Sarri si porta avanti, si trascina, va bene. Maurizio Sarri va bene. Poi c'ha una società alle spalle, la Madonna, c'ha un direttore sportivo bravo e caspita, così lavori bene. Però i dinosauri oggi, c'è stato un cambio. Poi no, non devi generalizzare, caro Giacomo, non è che devi fare tutto un fascio per dire
1: sì
0: ti dico che oggi la tendenza sono di allenatori giovani perché sono più empatici con questi pischelli. Ora facciamo un esempio pratico. Noi ci abbiamo la Sofia, che è carina, bellina, grande lavoratrice, ci vado a cena fuori io, per dire, oggi non c'è in redazione. Beh, per dire un giovane, perché qui sono tutti vecchi. Guarda, chi c'è di teenager? C'è Ludovico Mauro che è giovane.
1: C'è Stefanino in
0: Stefanino regia, che non c'è. Beh, vado a cena fuori io con Stefanino, Ludovico Mauro, e che gli racconto? A parte le storie della mia vita, che sarebbe da divertirsi, aperta e chiusa parentesi, ne avrei dei aneddoti da raccontare che in radio non sono.
1: Vabbè, come, ma te da allenatore non è che ci devi parlare di
0: ma
1: devi
0: come
1: allenare.
0: No, oggi più di prima, mental coach, psicologia, motivazioni, e fargli capire come crescere, migliorare. Quindi anche per i procuratori c'è
1: Pisacane.
0: Ma Pisacane è ancora troppo presto, se no si fa. Cioè, Pisacane va
1: Abbiamo
0: bene.
1: Questa del Parma.
0: Non mi entusiasma, poi diventerà bravo anche lui. Allora, l'Inter ha preso Chivu, dopo ve lo raccontavo martedì scorso, dopo 12 partite fatte in Serie A con il Parma, veniva dall'Inter, ma alle spalle c'aveva un ventaglio di professionisti che si chiamano Zanetti, Xavier, Marotta, Beppe, Piero, anzi, Ausilio, Piero, Maccin, Dario. Così è facile, andiamo io e te in panchina, si fa numeri anche noi all'Inter. Cioè, di sbagliare meno, lì stesse proprio un pirla a sbagliare dalle maglie per perdere con l'Inter, con questa organizzazione, con i giocatori che ha. Gli allenatori, la fortuna degli allenatori sono ovviamente i giocatori, ma l'allenatore è bravo e quello fa meno danni, non devi fare... Oh, e non si parla della fusione nucleare dell'atomo, caro Giacomo. Che Ken, non voglio chiamare Ken, non deve più chiamare per Ken.
1: Tu devi più chiamare per Ken. Va bene, allora Federico ti scrive: costa anche per me, sei il simbolo dell'aereo, in senso positivo, in senso negativo, Guardiola. Queste sono le frasi di
0: così
1: Federico.
0: Così bisogna volare.
1: Così.
0: Bisogna essere audaci.
1: Noi ora...
0: Visionario mi hanno definito in Fiorentina dei dirigenti, te l'ha letto il messaggio. Sei un visionario. Ma perché non lo devo essere? Si parla di calcio.
1: C'erano
0: di
1: delle passione. Facce ne ridevano.
0: Beh, ovvio, mi meleggiavano. Ecco. Ma è normale, ma la visione, perché non posso essere visionario? Poi che cosa vuol dire visionario?
1: Uno è vede
0: al di là del muro.
1: Oltre. Sì. Oltre. Noi ci dobbiamo...
0: E noi vediamo la Sara che ci richiama all'ordine.
1: Sì, ora vediamo la pausa e poi rientriamo. Però secondo Orega Riscalvento ci dirai la questa perla.
0: Bravo, vedi la succhiello.
1: Beh, succhiello.
0: Vai, ciao.
2: Radio Firenze Viola.
3: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
2: Radio Firenze Viola.
1: Rieccoci in diretta, seconda ora di Garisca al Vento. La Roma ha prolungato anche il contratto di Hermoso.
0: Che ha rilanciato, che ha rigenerato il buon Alberto Gasperini.
1: Davvero?
0: Bravo. È antipatico, Andrea, ragazzi. Gasperini. Andrea Gasperini è antipatico da morire. Però alla fine c'è anche un lato umano che a me mi sembra anche simpatico nei festeggiamenti post qualificazione in Champions. Vedi, Ranieri, hai la differenza degli allenatori dove sta? Gli allenatori che incidono. Ranieri l'anno scorso ha preso una Roma dopo due cambi di panchina scellerati, aggiungo io, in una situazione non simile alla Fiorentina, ma insomma quasi, non era ultima, e l'ha portata in Europa, possibile, non mi ricordo,
1: sì, in Europa League, ha superato la Champions addirittura.
0: Ecco, l'allenatore che io vorrei che fosse un allenatore che non fa danni, come ho detto prima. Sottili saluti in Lecce, sto leggendo su Firenze.
1: Sì, ha detto: mi dispiace non aver potuto dimostrare il vero Riccardo. Io vorrei segnalare a Riccardo e forse il suo vero Riccardo.
0: Nessuno ancora l'ha visto.
1: Nessuno l'ha mai visto in otto anni di carriera. Però quindi
0: voglio un allenatore che incida. Bene. Un allenatore che porti un metodo dalla prima squadra.
1: E noi invece abbiamo l'attaccante che incide, cioè i dischi.
0: Ah, è vero, Madonna, ragazzi,
1: questo non è male.
0: Sei un autore sprecato.
1: 348-7513-933 per i messaggi scritti e 055-77-111-71 con il grande, anzi il caro Gianmarco da Varese.
0: Ciao Gianmarco, ben ritrovato.
1: Ciao Gianmarco.
4: Ragazzi, io grande, ma oggi sono piccolino perché sono molto, molto giù di morale. Perché costa tu dalle mie. Dalle mie parti sei stato, sai,
0: sì, come no,
4: dire, a Varese. Andare in giro con la maglietta con dietro Senkumask.
0: No, sono belli. Guarda, già, ma c'è stato mio fratello la scorsa settimana che hanno fatto la festa con tutti i partner, gli sponsor. Riccardo è ormai da più di un anno che è speaker ufficiale. Bravo, che fece la Como Cup e tornerà anche quest'anno la Como Cup.
4: Ah,
0: così si lavora. Ma pensate, un'eccellenza fiorentina, non perché è mio fratello, ma lo è, che ha fatto delle grandissime cose, delle belle cose anche con la nostra Fiorentina, perché fecero un video, te non hai nemmeno nato, Giacomo.
1: Gangnam Style
0: spaccarono, proprio fecero uno scherzo.
1: Non ero nato, 12 anni fa,
0: eri nato. Non vengono non proprio considerate le eccellenze fiorentine, non hanno rapporti con il tessuto locale.
1: Ma questa era solo le prime tre parole, scusami, ha detto vabbè. Gianmarco.
0: Allora, visto che Gianmarco, vi faccio sentire una cosa in anteprima in esclusiva. Gianmarco, stai con noi, non riattaccare.
1: Magari voleva anche esprimere il suo...
0: Aspetta, dopo già metti nostri, già metti relaxo. Non ti preoccupare.
5: Io mi domando e dico: ma secondo voi mandarci?
1: Ma che è?
5: Io mi domando e dico: ma secondo voi
1: questo sei te?
5: Mandarci?
1: E costa poteva mandarci? Vabbè, guarda, era fondamentale fare questo.
0: È no, Dallas. Beh,
4: poi ci potrebbe
0: questo
4: finire,
0: ci va. Questo sarà il nuovo. Questo ci va. Il nuovo tormentone estivo.
4: Sì, ma se ne sa, ma di che si ragiona?
0: Bravo, sì, bravo.
1: Gianmarco, prego.
4: Di meme.
1: Prego.
4: Grande Dado. D'accordo, è chiaro.
0: Ah, quello è Telerani Show, di fargli una qui. D'accordo, è chiaro il concetto.
1: Dici tu,
4: Gianmarco. Parliamo di calcio, il calcio minore del Champions League l'abbiamo affrontato. Parliamo di calcio maggiore. Il tuo Ascoli.
0: Domani si gioca la finale.
4: Finale playoff, ecco.
0: È tosta,
4: ecco.
0: Tosta. Che sia Brescia che Salernitana sono due belle squadre.
4: Ha già fatto un 4-0, ma oggi ha fatto un intervento molto bello il tuo partner di crimine del venerdì sera,
0: sì,
4: cioè l'Alberto Di Chiara,
0: sì,
4: che sarà commentatore anche per la Rai, evidentemente.
0: Sì, sì, perché la danno in chiaro.
4: Vado per lavoro, ma anche a localizzare, ci sono in Serie C e in questi spareggi dei giovani molto molto, molto interessanti,
0: bravo,
4: sul quale puoi partire.
0: Bravo.
4: Non è che per caso sono tipo il Gori, tipo il Corradini, quelli dell'Ascoli che hanno segnato?
0: Sì, bella domanda. Ci sono, e ci sono anche degli allenatori interessanti, non per citare l'Ascoli, Gianmarco Tomei ha un calcio propositivo bellino da morire, ha gli interpreti per farlo, Duffizzi, tutti i nomi che vedi più non sono conosciuti. Però cosa mi dà forza a me, Gianmarco, e prendo spunto sempre dalle tue domande ficcanti e intelligenti, che con Paratici ora c'è una struttura, perché c'è Moreno Zebi che la Serie C la conosce benissimo e ha dovuto seguire i tanti calciatori della Fiorentina in prestito tra B e C, quindi l'occhio sull'avversario ti casca, non vai a guardare solo il Rubino di turno. Sei d'accordo?
1: Certo.
0: Altrettanto c'è Goretti che quelle categorie le conosce benissimo, e c'è Gianni Leonardo che anche lui è più internazionale come scouting, però conosce benissimo
1: Lorenzo.
0: Sì, lo sai per i nomi, tanto non ce la faremo mai. Che fai, lo so, te devi correggere. Sì. Gianni, non gli diciamo i nomi, diciamo solo il cognome, ma per distinguere da Eugenio più che altro, sennò hai capito.
1: Assolutamente.
0: Quindi di conseguenza, ora.
1: Ora dici
0: io mi sento, ecco, oggi mi sento più
1: fiducioso.
0: Sì, più garantito, ecco.
1: Beh,
0: garantito.
1: Gianmarco, io ti saluto.
0: Bravo.
4: Vado avanti. Quindi a partire da queste realtà,
0: bravo,
4: devono essere le realtà, come la primavera che giocherà la finale, e
0: sì,
4: speriamo che stavolta la porti a
0: sì,
4: casa con tutte le eccellenze giovedì.
0: Anche domani. Se sulla primavera, giudizio di tecnici più esperti di me, per la prima squadra non ce n'è uno pronto,
4: no,
0: te lo dico onestamente. Forse con audio come riserva. Sono due sport diversi. Bravo Gianmarco.
1: Grazie, grande Giamma.
0: Ciao Giamma
1: Dalmanese,
0: mitico Gianmarcone.
1: Caro
0: Gianmarco.
1: Va bene.
0: Mi passi un'altra Grand Canyon?
1: No, dopo, durante.
0: Ma sono buone, cosa sono?
1: Non lo so, lascia fare. Allora, Costa, ma sei sicuro di aver smesso col sale? Ti dico. Poi, Costa, ma con la tosse che hai altre pastigline dall'urologo, ti ci vogliono quelle per la gola.
0: Tutto
1: da Ferrara. Costa, Vanoli mi sembra abbia chiesto una ristrutturazione organizzativa prima di parlare di giocatori.
0: Ma l'aveva chiesto Palladino e l'aveva chiesto Italiano. Vedi, si torna sempre lì. Non è carino parlare di gente che porta a casa la pagnotta per la propria famiglia, però sono dei professionisti. E chiaramente, se tre tecnici consecutivi ti dicono c'è quell'area va cambiata, c'è quella situazione va rivista, c'è quel dirigente non è appropriato, ma perché nessuno si è mai posto queste domande? Primo, perché non hai una proprietà presente. Vi dirò di più. Katrin, che sembra quella più defilata, è quella che in questi 7 anni è stata la più attiva e partecipe nelle vicende fiorentina. Mi hanno raccontato che spesso, anche quando facevano i colloqui, ma c'erano già le zanzare qua dentro?
1: Non mi pare.
0: Non mi sembra.
1: Però stanno.
0: Però mi raccontavano che Katrin ha partecipato a tanti colloqui di assunzione di figure che sono poi oggi a lavorare nella Fiorentina, in ruoli non principali ovviamente, ma ruoli sempre importanti. Quindi non sottovalutiamo anche il ruolo di Katrin. Ok? Katrin, ti piace come lo pronunci? Katrin?
1: Sì, credo sia Katrin.
0: Caterina, perché poi è italiana.
1: Katrin, che dici?
0: Katrin Deneuve.
1: Eh sì, è più francese.
0: Sì, sì, sì.
1: Va bene, allora possiamo sentirci anche due WhatsApp audio?
0: Che ne pensi, Sara? Ma sì, dai.
6: Oh, Eli, sono Chiara. Ciao, buonasera. C'ha ragione, però, l'ascoltatore. Si ritira sempre meglio.
0: Sì.
6: Infatti, colgo l'occasione per scusarmi con Cabral. Guarda, veramente gli chiedo scusa con il cuore. Vai.
7: Sì, buonasera, sono Luca Dall'Onga, Nicoletti, tu non hai vinto nemmeno una coppa in tre finali, la colpa di chi è? Della società?
0: Ma dei giocatori?
7: Di commisso o due e mezzo allenatori che possono andare da altre parti invece ce l'hanno fatta. Il calcio è fatto di episodi, risultati, scelte anche tecniche, perché io se ripenso alle finali di italiano, escluso la Coppa Italia a Roma con l'Inter dove meritavamo, le altre due le ha perse l'allenatore, quindi cioè, i tuoi discorsi sono sempre molto, molto discutibili.
0: Ma voglio creare discussione io, ma a me fa piacere creare discussione, però ti voglio anche ricordare, caro amico, a parte che mi è piaciuto il messaggio di prima, meraviglioso, che siamo troppo critici, infatti anch'io volevo dire la stessa, cioè, più o meno la stessa cosa.
1: Anche chiediamo scusa.
0: Sì, no, ma si fa
1: l'elenco.
0: Ma guarda che in un contesto diverso magari avrebbero avuto un rendimento diverso.
1: Sì, tipo questo, in Serie B, certo.
0: No, d'accordo. Ma anche in un contesto organizzato, con figure
1: e poi anche la risposta che avrei dato io a Luca da Londra che citava te, però se italiano tra l'altro si è risposto da solo, vai in un'altra società e la vince una finale, forse non era proprio solo l'allenatore il problema,
0: ma soprattutto a Luca Dall'Onda,
1: evidentemente ha fatto degli
0: bravissimo
1: errori.
0: Giacomo, scusami se ti ho interrotto, che purtroppo lo faccio, mi capita spesso,
1: purtroppo.
0: Hai ragione, no, mi dispiace che stavi facendo un concetto, ogni tanto un buon concetto ti
1: è come l'orologio sbagliato.
0: No, scherzo, non è vero, lo sai che la stima per i tuoi confronti. A Luca Dall'Onda io aggiungo un'altra cosa, io ho portato, ho citato una frase di Cruyff, io prima vado ad analizzare come ci sono arrivato a quelle finali. In Coppa Italia sono arrivato battendo tre squadre retrocesse praticamente, due erano, due para tre, ma insomma niente di, un percorso agevolissimo.
1: Ma anche in conferenza tutte le volte
0: in conferenza abbiamo incontrato gente imbarazzata,
1: tutte le volte incontrato una squadra top 5 campionate, penso,
0: per l'amor di Dio, benissimo, quando la debba andata ti accompagna, però lo dice anche il detto stesso, aiutati che Dio ti aiuta, ti arrivi in fondo, cazzarola, oggi veniamo ricordati per quelle tre finali perse. E aggiungo a Luca Dall'Onda, se l'Atalanta l'anno prossimo vince la conference poi richiamaci, e voglio dire che tu ci racconti
1: che era colpa di italiano. Diamo la buonasera a un amico, collega, influencer, youtuber, un po' di tutto,
0: che non sbaglia una virgola,
1: Andrea Spadoni.
0: Ciao,
1: buonasera.
0: Ciao Andrea.
1: Qualcosa, qualche virgola ha sbagliato,
0: mai, non sbaglia nemmeno virgola,
8: nulla, nulla. Ho vinto la Coppa Competenza 2026.
1: Ah, sì,
0: te lo dico, segnato, lo dico
8: ieri, ieri in una live su YouTube sono stato segnato come Coppa Competenze Verità 2026.
1: Ma bellissimo, e con che, cioè con che motivazioni? Che cosa hai?
8: Io che avevo dichiarato, Farioli vinceva il campionato, Gasperini e Fabregas in Champions League, Allegri fallimento, sesto posto Milan, avevo detto, arrivato quinto, ho detto sesto, Conte licenziato, avevo detto, fermo, non è finito.
0: Vai.
8: Kvaratskhelia, pallone d'oro, quindi ho vinto tutto.
1: No. Ma ancora non è
0: destinato, è candidato.
8: Silenzio sul calcio.
0: Sì.
8: No,
0: però diamogli prima ci ora i mondiali, dacci dei pronostici per i mondiali. Kvara a parte
8: non lo vincerà, Kvara, il pallone d'oro non lo vincerà, sono sicuro, non lo vincerà, però aver detto, e qui Costantino sa, da 5 anni, appena visto che la prima volta, Georgia-Svezia 2-0, doppietta di Kvara, prima di arrivare a Napoli, disse questo è il più forte di tutti. Sono 5 anni che combatto. Oggi
0: Lo sai chi mi parlò la prima volta di Kvaratskhelia? Un ex giocatore che non mi ricordo mai il nome.
1: Bene, si ha denunciato.
0: Donna, ora te lo dico. Quindi, che è quello che l'ha portato poi a Napoli. Forse Andrea Giaccardo. Cristian. Eravamo a un hotel di Milano, però non cito, e mi parlò di questo ragazzo georgiano.
1: Non citi mai, giustamente, i luoghi, i ristoranti.
0: È vero, perché mi sono detto. Era un hotel, vabbè, in Corso Como, di fronte c'era la discoteca famosa, vabbè, lasciamo perdere. E si parlava di Kvaratskhelia anni fa, diversi anni fa.
1: Vabbè, aiuto.
0: E chissà anche chi non lo prese. Chi non lo vuole
1: Andrea,
0: prendere.
1: Quindi allora ci devi dire chi sarà il prossimo allenatore della Fiorentina, perché se azzecchi anche questa.
8: Il mercato è più difficile, perché il mercato non lo puoi conoscere, no? Si muove in maniera diversa. Ma però pare oggi sia il giorno un po' di grosso, no? Si parla di grosso, un pochino.
0: Da un paio di mesi, scherzando.
8: Sì, però sembra che insomma più. Sì, però sembra che oggi sia proprio il giorno.
0: Forte. Io mi aspetto sempre un nome esotico che non è ancora uscito, sai?
8: Può essere, perché c'è anche la voce del Parato, ci stia dialogando col Milan, anche se non è vero, io ho smentito da tutte le parti,
0: certo. Sono d'accordo.
8: Poi sai.
0: Tutto può accadere, che questa società è imprevedibile,
8: però grosso,
0: non ci dobbiamo
8: bene,
0: sorprendere. Ti piace a te? Ti piace Fabio Grosso?
8: Sì. Io sono della politica, allenatori nuovi, giovani. Soprattutto a Firenze, dove c'è da riportare un po' di entusiasmo, e anche secondo me un progetto che vede più in là, no? Del risultato immediato, questa roba, cioè che vede anche la costruzione di un di un gruppo di ragazzi sui quasi credere per dare le basi.
0: Sì, tanto tempo qui non abbiamo noi, però Andrino mio, penso che 7 anni li abbiamo un po' persi, no?
1: Ah, no, sì, dai, bravo, calma,
8: quello è il problema. Quello è il problema.
1: Tra 7 anni vediamo come siamo messi.
0: Si va a 14.
8: No, ma quello sì, è il problema, però la frenesia ogni anno di fare tutto da capo, sì, sì, vedete, sì, che non porta risultati. No, Milan e Juve sono un esempio
0: lampante. Ieri eri al premio Maestrelli, si svolgeva a casa tua.
8: Sono impegnato, il mio amico Giovannino mi aveva invitato, ma purtroppo non sono voluto andare perché avevo un problema. Ho visto che c'erano Vanoli al
0: c'era Vini, Mucchi, insomma. Vanoli, c'era Silvio Baldini, ovviamente.
1: Ma secondo te fa bene la Fiorentina, Andrea, a privarsi di Paolo Vanoli?
0: Che è una gran bella persona.
8: Ma non so che dirti, nel senso, Vanoli ha fatto un buon lavoro, un lavoro che doveva fare, ragazzi, è arrivato a Firenze, che ci si poteva, non era, diciamo le cose, io voglio essere sempre portatore di cose abbastanza vere, non di rigiri,
0: ti chiamiamo apposta.
8: Quest'anno, cioè retrocedere quest'anno bisognava farlo apposta, proprio con Pisa e Verona in quelle condizioni, Lecce e Cremonese in quelle condizioni, retrocedere sarebbe stato delirio.
0: Carachiri, carachiri pazzesco sarebbe
1: carachiri,
0: stato.
1: Come dicevo.
8: Quindi diciamo che salvarti è stato il minimo sindacale, però ho visto da ultimo una squadra che era molto legata all'allenatore, cioè il lavoro è stato fatto. Vabbè,
0: dopo
8: fatto
0: che stai 8, 6 mesi, 7 mesi insieme. Però io invece ho visto, sai, vedi la cosa mi fa rabbia a me, caro Andrea. Io ho visto una squadra propositiva e bellina in un momento della stagione, la famosa, cito sempre la famosa partita, il pareggio col Milan, te lo ricordi? Io ero allo stadio e mi sono divertito da morire in quella gara. Poi chiaramente cosa dico io? Allora fai conto che Vanoli è arrivato all'undicesima, ha iniziato da noi all'undicesima giornata, quindi ha fatto la bellezza di 9 giornate del girone d'andata più 19 del girone di ritorno, sei d'accordo? Sì. Quindi 19 più 9
8: su 28 partite.
0: 28 partite più quelle di Champions, sì, di Champions magari, quelle di Conference che non mi ricordo, e a parte quelle 3 o 4 5 partite non ha mai inciso, è quello che io mi sorprende di un allenatore, cioè io un allenatore per analizzarlo deve darmi quel qualcosa in più, ha fatto, ha detto bene, sì, te il minimo sindacale, salvare una squadra che doveva decidere lei di retrocedere, no?
8: Sì, è proprio, ragazzi, stati stagioni che era magari un po' più complessa la lotta salvezza perché erano tutte in lotta, certo. Quest'anno c'erano 2 retrocesse a febbraio, Cremonese non ha vinto una partita da ottobre, cioè ragazzi
0: dai,
1: sì, sì, no, è evidente che il livello era veramente.
0: E io volevo un allenatore, però ho portato l'esempio di Ranieri l'anno scorso, Andrea. Lui è subentrato in un contesto totalmente diverso, in un momento diverso. Ma era una Roma particolarmente in crisi con Juric, ricordi?
8: Sì.
0: Dove l'ha portata?
1: Sì. Viaggia una media di oltre 2 punti a partita.
0: Capito, lì vedo l'allenatore.
1: Che a me mi fa un po' sorridere Vanoli che dice i numeri parlano per me quando avevo una media dal nono posto. Volevo.
0: Guarda, grazie, bravo,
1: che
0: Andrea.
1: Il nono posto sia meglio rispetto al 20° che era con Pioli, certo, siamo d'accordo, certo. Però ecco, non è che hai avuto una media.
0: Cioè, alla fine 15° sei arrivato, correggetemi se sbaglio.
1: Non sbagli. E, Andrea, volevo chiederti invece dal punto di vista del parco giocatori che cosa ti aspetti, perché si prospetta anche lì, insomma, una questione abbastanza spinosa per Paratici, perché sì, la volontà credo che sia quella potenzialmente cambiarne il più possibile, ma poi c'è la realtà, cioè chi te li prende questi calciatori? L'unica mi sembra.
0: Ce l'hanno, mercato ce l'hanno.
1: Ma chi?
0: Non ti daranno, cioè, soldi.
1: Anche solo i prestiti e ti tornano.
0: Prima anticipo Andrea, scusami Andrea, solitamente Parati c'ha un modus operandi da tempi della Juve. Lui manda le più grosse, forse te l'ho già raccontato
1: fuori dai microfoni.
0: Ah, bravo. Lui manda alle più grosse agenzie internazionali di agenti, procuratori, la lista dei giocatori che vuole
1: cedere,
0: che mette sul mercato, diciamo.
8: Sì, sì, chiaro.
0: Quest'anno non la sta mandando perché praticamente ti deve mandare la lista di chi vuol tenere,
1: cioè della rosa della Fiorentina.
0: Fa prima a dirti:
1: ce n'è uno,
0: tengo questi cinque, il resto lo prendi chi tu vuoi, capito? Non è un lavoraccio, ragazzi. La proprietà dovrà mettere un budget per mandare via i giocatori, e te dovrà metterci dei soldi per mandarli via.
1: Vai, Andrea.
8: Ma io credo che anche Ken potrebbe non rimanere, da quello che io sento dire in giro. Anche se Ken dopo una stagione così perde un po' di valore, l'anno scorso potevi fare un affare, quest'anno perde di valore. Quello che dice bene Costantino è che c'è un lavoraccio, c'è da cambiare tanto, cambiare bene. Io insisto a dire che Grosso potrebbe essere una buona strada da perseguire, perché Grosso non si porta dietro per non per la verità. Perché il grosso si porta dietro Conè? Perché il grosso si porta dietro Izzet, questi ragazzi di Freccia Buone che giocano a scuola, ecco.
0: Io ho fatto qualcuno se lo porterà dietro perché devi pagare la penale, lo sai, insomma, diciamo, per liberare Grosso dal Sassuolo. Speriamo che non arrivino i soliti Laurini, che arrivò da Sassuolo, Richard Duncan, ne so, arrivai da Sassuolo.
1: Non lo rimette, dici Lirola.
0: Lirola, sì, Laurini, sì. Lirola. Però anche Laurini ha giocato da noi, se non ricordo.
1: Ha giocato da noi, ma non veniva dal lì. No, Boateng è un altro.
0: Boateng che è arrivato da Sassuolo.
1: Diciamo, non andate benissimo.
8: Credo anche il portiere, bisognerà trovare un pensiero, perlomeno su un portiere che.
1: Perché? De Gea?
0: Perché De Gea anch'io lo so, lo danno per.
8: Allora, uno, non so se De Gea ha voglia di continuare a stare qui a galleggiare.
0: Bravo.
8: E due, un'alternativa futuribile, io la penserei perlomeno, ecco, un portiere che possa anche giocare, capito? Non uno che fa il secondo e basta.
0: C'è Lezze, c'è Luca Lezzerini.
8: Il portiere del Sassuolo è buono, eh?
0: Sì, chi è? Meno di nome.
1: Sì, mi sembra un po' pazzo. Muric. Io ho visto fare un paio di partite che usciva.
0: Ma i portieri sono tutti grulli.
1: Sulla tre quarti.
0: I portieri sono grulli, vero Andrea? Te ne sa qualcosa, no? Sento venite.
8: Portiere ultramoderno, sempre in giro per il campo.
1: Diavolo. Cioè, c'era una partita, il Sassuolo ha preso due gol e dice: dov'è il portiere che era? Però quando poi era in giornata ha fatto.
0: Numeri.
1: Ha fatto i numeri, sì, va bene. Muric, cioè, non pensavo.
8: Dai, io vi dico: bisogna volare bassi.
0: No, Andrea, ce lo dico così. No,
8: lo so che a Firenze non siamo così. Che ci garba pensare che arrivi domani il campione. Però bisogna, secondo me, fare un. Dare, io dico sempre, il calcio italiano ora dove c'è soldi limitati e ti scontri con delle realtà diverse, devi avere sempre un po' di pazienza, a noi la pazienza ci manca, a Firenze.
0: Ma noi abbiamo messo i soldi, Andrino,
8: abbiamo
0: però,
8: avuto anche troppa, dici, abbiamo avuto anche troppa.
0: Ma i soldi sono stati spesi secondo, qua.
8: Secondo me la Fiorentina con un percorso limpido e serio, stare a ridosso delle posizioni europee ci deve stare, ecco, non gli manca nulla.
0: Ma è ridosso che siamo stanchi di ridosso, Andrino mio, il ridosso.
8: Però
0: non se ne
8: parlavo
0: più a ridosso.
8: Milan mi diceva: noi siamo il Milan, bisogna vincere sempre. Bisogna comprare tutti, vince su altri, vince tutti.
0: Ma sono la partenza è tutto così, mi va anche bene. Però sempre a ridosso, cioè ci hanno passato avanti cani e porci in questi sette anni. Ora senza offendere
8: è
0: nessuno.
8: Vero, la Fiorentina deve stare insieme alle romane.
0: Oh, bravo.
1: Sì.
0: Non devo giocarmi la Udinese, il tuo Torino, a cui voglio un gran bene.
8: No.
0: Udinese, Cagliari, Torino e compagnia cantante.
8: No, chiaro.
0: Il Lecce può fare quattro salvezze consecutive perché c'ha un grande direttore sportivo che è mio padrino, che è Pantaleo. Però con il monte ingaggi più basso della Serie A e con quest'anno ha speso 9 milioni per fare la squadra. Capiti che ti voglio dire io?
8: Sì.
0: Cioè, il tuo Chiesinuzzanese, come si chiama la squadra quella che sostiene te che ci ha fatto morire?
8: Chiesinuzzanese,
0: ha fatto delle telecronache. Ma l'hai visto? È diventato virale.
1: Sì, è vero.
0: L'ha ripreso a striscia lo striscione.
1: Questo è calcio vero.
8: Dico
1: poi
8: che, dimmi, secondo il punto di vista, la Fiorentina con Paratici può dormire. Se resta Paratici, pare di sì. Poi, secondo me, può dormire sonni tranquilli. Paratici è un uomo che.
0: Ma non è Padre Pio, però anch'io ho fiducia in Paratici, ma non è capito, anch'io ho fiducia in Paratici, però sono esseri umani, te lo sai meglio di me, Andrea, me lo insegni, che il dirigente bravo è quello che sbaglia meno, sei d'accordo con me? Quindi quella è la peculiarità di un buon dirigente.
8: Sì.
0: A me sta piacendo Paratici per altri aspetti, perché sta rimettendo un po', come si dice, il tempio al centro del, come hai detto?
8: Così che si fa.
0: Oh, sta rimettendo un po' l'attenzione sulla città al centro, il valore di questa città, la storia, il blasone di questa società, le persone giuste e il posto giusto, seguimi, ok? Ecco, lì lo sto apprezzandolo in questa fase. Poi a livello tecnico lo giudicheremo al momento in cui verrà ultimata la squadra. Dai, scelto, è ovvio.
8: Solomon è stato un buon colpo. Sì. Bressanini per me è un buon colpo.
0: Prospettiva piace anche a me. Fabian, no. Fabian, perdonami.
8: Mi ha deluso proprio.
0: È un SOM 2.0. Non lo paghi 16 milioni un nome Fabian. Come non paghi 16 milioni SOM?
8: Però Fabian mi ha deluso.
0: Un giocatore.
8: Deputato.
0: È un giocatore da regina. È un giocatore da squadra di metà classifica di Serie A.
8: Io sapete chi prenderei? Lo vediamo in nazionale, visto che l'ha convocato. Io prenderei questo ragazzo italiano, Coleosso, bel giocatore.
0: Sentivo nominare anch'io.
8: L'ho seguito nel Paris FC, quest'anno ha fatto un gradino.
1: Con Icone, sì, ha fatto la panchina Icone a volte.
0: Sì, questo vabbè, è giovane.
8: Lascia perdere, ha fatto la panchina Coleosso è un giovane, ha 20 anni e poco più. Certo. È un ragazzo che può avere...
0: Può migliorare, ha dei margini di miglioramento, certo, giusto.
8: Cioè, da cazzo, centrocampista del Venezia.
0: Da cazzo, sai che arriva fuori un da cazzo.
1: Vabbè, però...
0: Però è bellissimo.
1: Sì, sì,
8: sto dicendo nomi nuovi.
0: Sì, sì, no,
1: mi piacciono. Poi non so quanti ne hai ancora da sparare.
8: Prenderei Truppi dal Bournemouth, giocatore di Iraola, potrebbe essere un bel giocatore.
1: Truppi,
8: un attaccante giovane.
1: Bello.
8: Buono, ci sono giocatori in giro, sì, buoni, però bisogna un po' questi ragazzi giovani crederci.
0: Dagli
8: perché
0: fiducia.
8: Tante volte le piazze complesse come Firenze, come Roma, come anche ora Milano, perché non si vince più in zona Milan, non aspettano, no, prendi una casa, due partite fa schifo e
0: la Firenze è sempre stata sensibile ai giovani, stai attento Andrea,
8: sì,
0: abbiamo vinto lo scudetto la Fiorentina, ti voglio ricordare,
8: sì.
0: A noi i giovani garbano, ci vuole il contesto per farli, non sei l'Empoli, capito Andrea, devi fare il progetto di quest'anno, guarda, rispecchia un po' il tuo pensiero, era un mix tra giovani italiani che sono arrivati e vecchi esperti, perché tieni De Gea, tieni Gossens, tieni Tizio Cassa e Prodi, però lì hanno cannato l'allenatore, se alla fine, secondo me, a dispetto di
1: anche diversi perché, acquisti sul mercato,
0: sì, lasciamo perdere gli esterni,
8: hanno pagato troppo gioco. Secondo me alcuni acquisti sono interessanti,
0: che non
8: ma
0: hanno,
8: probabilmente non hanno quel valore lì,
0: certo, sono d'accordo con te, strapagati,
1: va bene,
0: strapagati.
1: Andrea, noi ti salutiamo.
0: Grazie
1: e ti ringraziamo,
0: tanto ciao, ti romperemo le balle, ciao, tutta l'estate col mondiale, ricordatelo,
8: bravo, bravo, ci siamo,
0: che ci divertiremo, ciao.
1: Ciao Andrea Spadoni,
0: andatela a trovare, la favola mia, grande ristorante a Montecatini, si mangia da Dio, di famiglia, ristoratore anche lui di generazione in generazione, pizza, pesce,
1: dappertutto.
0: Allora sai dove si mangia, il Costa ci va, dove si mangia il Costa ci va.
1: Va bene, prima della pausa ti leggo solo un messaggio mandato da Piombino e fa una domanda giusta, ma la dirigenza che vede il Como che va in Champions, il Bologna calza la Coppa Italia, l'Atalanta vince l'Europa League, come si sente? Ci hanno sorpassato tutti a una vergogna, ma un po' di amor proprio ce l'hanno? Dove vogliono portarci?
0: Io da professionista, anche quando purtroppo ho vissuto quell'esperienza drammatica dell'Ascoli, ma ne ho vissuto anche tante altrettanto belli in altri club, ti posso dire che ero distrutto, ero mortificato, lì ho toccato, vabbè, lì esaspera anche un po' la vicenda, ma è soggettivo, ragazzi, sono professionisti, magari ora pensano a dove andare in vacanza e francamente ne può fregare di meno, io non ragionerei così, ma io, perché sono fatto io così, io soffro anche a volte di situazioni anche molto più leggere, ma perché sono più sensibile, sa, quella è bella foto del mandato tua mogliettina, carina,
1: bene, noi dobbiamo andare in pausa, rientrare, poi
0: Sara si
1: mandano parte.
0: Le fotine, che bello,
1: ti carisca al vento,
0: che cucciola, la Gaia, bene. Come si chiama? Giada.
1: Gaia, no, bravo, sempre la
0: Alessia,
1: bene, pausa e poi torniamo.

0: parte di Carrisca al Vento.
1: Senti come è felice Giacomo Galassio.
0: Te l'ho detto, io sono come i cavalli, no? Che sai che quando devo rientrare a casa vanno più veloce. Sì, io l'ultima mezz'ora è quella in cui
1: dal
0: sono
1: piccolo
0: più
1: Lucio, dal cucciolotto.
0: Assolutamente.
1: Allora ti dico la rivelazione shock.
0: È vero, ma noi abbiamo iniziato la seconda ora senza che tu ci facessi la rivelazione.
1: Io ricordo tutto perché me lo sono scritto.
0: Ti giuro, non allora, riesco a leggere. Non, cioè, quello che riesco a leggere non può avere senso.
1: No, non potrò farvi della foto perché non posso farvela vedere, ma vi dico che la maglia della prossima stagione.
0: Avevo letto Masià. No, maglia invece maglia, è scritto.
1: Sì. Esco come okay. I dottori. È tecnica.
0: La maglia della prossima stagione?
1: Sarà meravigliosa. Sarà stupenda.
0: Cioè, ho capito, ma che ne scherzi.
1: Se non ci mette le mani.
0: Ma potrei dirla anche così, no, anche senza averla
1: vista. Gli anni faceva cagare, l'ho detto, sapevo già i fusilli, ti ricordi, DNA, tele, impresentabili. Sì. Quella dell'anno prossimo. Giuro che la OMA.
0: Ma non si sa chi la fa.
1: La OMA.
0: La OMA.
1: La OMA è un capolavoro di maglia.
0: Ma sarà... non c'è stata nessuna comunicazione.
1: Non c'è, e io ti dico le cose prima delle comunicazioni. Ma lo sai chi sono io o no?
0: Sì.
1: Ecco, come dice Tereani.
0: È chiaro il concetto.
1: Sì. Quindi la maglia sarà molto, molto, molto bella. Detto da uno che è un intenditore di maglie, un appassionato, un collezionista affermatissimo. Mi ha detto che OMA, veramente, se non ci mettono le mani, perché nel passato l'errore, anche K faceva delle maglie belle. Un anno ne fece una bellissima, quella ne fece anche la bianca e il rossa. Ti ho della bianca. Due l'anno scorso, quella tutta viola per intendersi, semplicissima, mm-hmm. O quella con la, quando risumarono quella tipo Opel per intendersi. La K ha sempre fatto delle maglie belle, o meglio proponeva delle maglie belle, poi la scelta ricadeva sempre in quelle, perché questa, noi abbiamo avuto una gestione manageriale di non gusto, di poco stile, cioè lo stile è mancato alla Fiorentina in questi 7 anni,
0: ricordo,
1: lo so che vi dispiace che ve lo dica, può interessare o no, però io ve lo dico fuori da denti, lo stile, ma lo stile ancora ora manca per certi aspetti. Anche io vorrei che Fabio riportasse anche un po' una società stilosa nei modi di fare, negli atteggiamenti dei suoi tesserati, negli atteggiamenti di chi ci lavora all'interno della Fiorentina. Lo stile è mancato in questi 7 anni, ma clamorosamente. La maglia sarà figa, ve lo anticipo, sarà
0: bene,
1: molto
0: buono
1: bene.
0: Sapersi.
1: E poi mi direte
0: allo 055 77 111 71 c'è Max da Monza. Ciao Max.
1: Ciao Max.
0: Buonasera.
2: Ciao Giacomo, ciao Costa.
0: Quanto fa caldo a Monza?
1: No, Monza fa caldo.
2: Allora,
1: caldo.
2: Siamo, sono sulla A4.
1: Sì, auguri.
2: Sto tornando a casa da Bergamo, 35.
1: Vedi.
0: Beh,
1: mio fratello
0: bene.
1: Viveva a Lissone, caro Giacomo. Giacomo siamo.
0: No, siamo a Max.
2: Giacomo
0: Max.
2: No, è tuo stile. Ah, Giacomo è Max.
0: Sì, vabbè, Max, lascia fare, guarda. Ti direi che sono gli effetti di caldo, ma purtroppo è così anche l'inverno.
1: Anche col freddo.
0: Dici tutto,
2: fa
0: caldo, Max.
2: Fa caldo anche da voi in studio.
1: Sì.
2: Giacomo, allora, adesso vi faccio un ragionamento che è più contorto di quelli che fa.
1: Ci piacciono, bravo.
2: Che fa il Costa.
0: Impossibile.
1: Hai sentito, allora, specificato più contorti dei miei.
0: Impossibile.
2: Allora, attenzione. Allora, rispetto all'anno scorso, quali sono stati i 4 giocatori che hanno reso meno della viola al volo?
1: Ken, De Gea, Good Gossens.
0: Ti metti anche Dodò.
1: Ma Dodò non mi ha mai.
0: Vabbè, però l'hanno non... Palladino.
2: Dodò.
1: Mettiamoci Dodò. Dodò. Vai, okay. Bravo già. Okay.
2: Quindi non è indirizzata. Più o meno, cioè, la pensate come me. Okay?
1: Beh, è fin lì.
2: Allora, allora, il calcio non è matematica, cioè, quindi non la voglio buttare sulla. A parte i conti quelli per gli ingaggi. Allora, possiamo dire, Costa, Giacomo, sì, che il rendimento di questi 4 giocatori è stato più o meno penalizzante nell'ordine dei 20 punti?
1: Assolutamente sì. Sai, ti mancano i gol di Ken e le parate di De Gea.
0: 20 sono tanti,
1: Ma 15 però... tutti, esatto. Sono d'accordo con Maxi.
2: Però possiamo dire che questi giocatori generalmente...
1: Certo.
2: Non c'è. Rendono generalmente come ha reso 2 anni fa, non come ha reso quest'anno.
1: Sono perfettamente d'accordo.
0: Ma insomma, non lo so, è Ken ha fatto un anno segnandone 20.
1: Però,
2: hai ragione. Però ti faccio prendere una cosa, Giacomo. Ken, a differenza dei piccoli, è quel giocatore che è capace di sbagliarti 4 gol fatti, vedi la partita a Firenze con Verona, ma lui le occasioni se le crea.
1: Secondo
2: me. C'è la stagione in cui magari ti va un po' meglio, la stagione
1: poi,
2: dove ti
1: Max,
2: va
1: per avvalorare la tua teoria, gli attaccanti maturano tardi, lo sai, ci sono pochi esploit di giovani attaccanti che fanno stracelli subito, magari possono fare l'annata top ma poi dopo subiscono una leggera involuzione, gli attaccanti arrivano sempre in un'età un pochino più matura.
0: Sì,
2: però Ken però Ken Costa secondo me è quel giocatore, per carità, poi al paraocchi, e quando lui entra nel quello che io chiamo nel cono visivo della porta,
1: la vedi.
0: Non capisce più nulla.
1: No, no, ho capito, il cono l'ho capito. Però, c'è cono gelato,
2: però ragazzi, è un giocatore che se ne sbaglia gol,
1: sì,
2: non,
1: certo,
2: non ci arrivano a creare.
1: No, no, è vero, è vero, quindi, è vero, confermo.
2: No, perfetto. Quindi, alla luce di tutto questo...
1: Ken poi dà fastidio anche alla difesa avversaria, Max, lo temono.
2: Esatto.
1: Che è un giocatore abbastanza imprevedibile, è fisicato, è fastidioso.
2: Posso stare con voi che ci ha fatto girare le scatole, che si è fatto i cazzi suoi, tutte queste cose qua.
1: Gliel'hanno concesso.
2: Sì, purtroppo è il problema. Mm. Ora, al netto di questo, se questi quattro giocatori avessero reso, è matematica, quello che avevano reso l'anno scorso e quello che secondo me mediamente possono rendere, e nonostante tutti gli acquisti toppati, perché di fatto non ce n'è uno che praticamente tra di gennaio e giugno abbia reso,
1: tu avevi soldi 60 squadra, punti dell'anno scorso,
2: esatto, e saresti arrivato ancora in Conference League,
1: sì, più o meno, se avessi vincitato la Conference, è vero.
2: Con questo voglio dire che avete ragione voi, non si può fare la somma di uno più uno, però alla fine non mi sembra una squadra completamente da buttare nel gabinetto, da buttare nel gabinetto, al netto dell'età che avanza, cose se più vecchiotto, però non mi sembra una squadra da buttare nel gabinetto,
1: nessuno lo dice,
2: per questo ragionamento che ho fatto.
0: No, ma non puoi neanche farlo, tra l'altro, perché ora
1: non puoi neanche farlo,
0: puoi comprare 18 giocatori,
1: però l'hanno giustamente, Max, mi ricorda, ricordo nel 2012 a me Montella, Pradè, ne erano 15 giocatori nuovi.
2: Sì, però ragazzi, non possiamo dire che la squadra dell'anno scorso era molto buona.
1: No, certo.
2: E quella di
0: ma è evidente.
1: No,
0: però, che ci siamo
1: senza, il desiderio di tutti noi era che il buono dell'anno scorso, quest'anno, doveva. Di solito parti l'inizio delle stagioni, Max, per migliorarti da quella precedente, sei d'accordo? Ed è arrivato sesto.
2: Ragazzi, io non difendo mica,
1: certo.
2: Assolutamente, lungi da me. Però, ribadisco, secondo me. Ripartendo, cioè andando a prendere quei giocatori, magari in giovani, un po', magari in prestito. Io, ragazzi, Costantino, ti chiedo un tuo parere sul ragazzino del 73, non mi ricordo il mio bicchiere, tipo sei Liverpool, quello di 18-19 anni del Liverpool. Se la Fiorentina prendesse due o tre giocatori, anche in prestito,
1: sì, per forza, anni, che non te li vendono,
2: un paio di giocatori di spessore. Secondo me, ecco.
1: Però il giovane è sempre a rischio, caro Max.
2: A Monza festeggiano Serie A.
1: Già, è vero, perché c'è la finale.
0: Ritorno.
1: Grande Max.
0: Bene, sì, grazie. Ciao, ha salutato.
1: Sì,
0: bene.
1: Però ha ragione. Però i giovani, ragazzi, il progetto giovani va bene. Io lo sposo, ed è un'idea anche che era un po' della buon'anima di Rocco Commisso. Però lo puoi fare a Empoli. A Firenze devi comunque trovare equilibrio. Devi fare un giusto mix tra una parte esperta, importante, direi io, e dei giovani di belle speranze, ma di prospettiva. Noi di giovani di prospettiva abbiamo avuto Vlahovic, Bernardeschi, Chiesa, che vengono da una Fiorentina che si allenava a Fiesole, alla Trave, alle Caldine, capisci? Quello è. Quindi sono le persone che fanno la differenza. Ecco perché oggi sono più sereno e più fiducioso, come diceva l'amico prima. Perché c'è un management oggi che sono gente di pallone. Se non vengono intralciati, non gli viene messo il bastone tra le ruote, faranno degli errori, ve lo dico adesso, ricordatevelo, riascoltatemi poi, perché vi ripeto, non sono infallibili, ma io mi auguro che sbaglino meno di quello che si è sbagliato in questi 7 anni. Io questo l'ho sbagliato, che posso fare, capisci, dove vai davvero in Serie B alla fine.
0: Allora facciamo una bella raffica di messaggi,
1: spazio,
0: abbiamo
1: amici,
0: un quarto d'ora, e direi di dare il via con due bei WhatsApp audio. Vai, Sara.
3: Ciao, se tu sei bucolico, dillo. Grande Costa. No, io volevo dire una cosa molto semplice. Ragazzi, noi siamo tutti ragionieri, tutti contabili, bravo, fair play, gli hanno da ripagare. Ma se fosse come il Como, io mi sono anche un po' rotto le scatole di patire sempre come un cane. Diciamo. Se poi si fa con gli stranieri, va bene uguale. Se poi si fa in un'altra maniera, va bene uguale. Ma voglio ritornare a vedere qualcosa di buono. Porcaccia miseria. Tutto
1: guati di
3: grandi.
0: Io non credo, sai, Costa. Secondo me, se ora vai per le strade del Como, ti dicono: ma guarda, ma c'è una posizione debitoria che comunque non ci lascia tranquilli. Sai, gli attorno, hanno fatto dei debiti, ma invece chissà cosa potrà succedere.
1: No, ragazzi, torniamo a fare tifosi. Mi è piaciuto il messaggio di prima. Se tu sei bucolico, dillo, un capolavoro. Sara, rivenditelo nei contenuti vari. Se tu sei Giacomo, se tu sei bucolico, dillo, che quello va riproposto. La assolutamente. E poi ha ragione l'amico di dopo, torniamo a fare tifosi, ragazzi, si gode, con che orgoglio andiamo allo stadio tutte le volte, godiamo a metterci la sciarpetta, la maglina originale o tarocca addosso, meglio originale se uno può, la bandiera.
0: Però non giudichi,
1: quello non giudico, chi mai, sai, le porta, io non ho mai messo, ecco, le mani in tasca a nessuno,
0: solo
1: so.
0: A commissio, solo a commissio. Te dovrebbe prendere Guardiola,
1: ma
0: fare sì, una campagna a questi da 200 milioni
1: sì,
0: di
1: ma
0: euro,
1: ma
0: sennò
1: perché lo fai,
0: splafonare,
1: ma quant'è che io dico splafoniamo
0: da sempre,
1: no.
0: Da sempre.
1: Se vuoi vincere,
0: i soldi sono degli altri.
1: Guardi, come quest'anno incasserà più di te, di quello che ha incassato te in 4 anni di conference in un'unica stagione.
0: Sì.
1: Allora di che vi preoccupate, di Como?
0: Di che si ragiona?
1: Ma di che si ragiona? Intanto si divertono quei 100, quei 4 gatti che sono qua a Como, si divertono quest'anno. Magari non giocheranno subito a Como, giocheranno a Milano alle prime partite, ma incontreranno l'Arsenal, incontreranno il Tottenham, incontreranno di qualche nome, il Benfica, il Porto di Farioli. Ma io posso andare a giocare con i Giacellonia tutte le volte.
0: Dura,
1: mi mancherà
0: dura.
1: Anche i Giacellonia quest'anno.
0: Giacellonia, sì.
1: Tra l'altro non avrò nemmeno i Giacellonia quest'anno.
0: Eh sì, salutiamo gli amici del Giacellone.
1: Noi siamo i tifosi delle sindromi.
0: Bene, andiamo avanti, ho già detto a 650 volte. Ciao Costa, sei veramente bravo, parati. Ci deve arrivare un allenatore che ci faccia divertire. Oh. Grosso lo prendeva anche Pradei. Io sarei dell'idea di prendere uno straniero, Luca da Como. Alessio da Scandicci, ragioniamo cose serie, c'è Belen all'ospedale.
1: Hai visto, poverina?
0: Va bene.
1: Andiamo a trovarla. Si sente
0: un amico, non so perché Belen è diventato un argomento
1: di
0: discussione.
1: Di oggi, che
0: ecco, Mick ti ha scritto: grande Costa, Malen alla Fiorentina, Belen alla. Scusa, Malen alla Roma, Belen alla Fiorentina. Poi salutiamo Carla che ci ha mandato un bel buongiorno.
1: Grazie,
0: buon martedì,
1: Carla.
0: Con
1: buongiorno,
0: dei cuoricini viola,
1: magari, però per me buongiorno, che svegliamo
0: Costa, per favore,
1: mezzo,
0: mi dà una parola di conforto per Comuzzo in nazionale, non mi sono ancora ripreso, questo è Stefano Taxi che non è mai stato un
1: io sono la penso come Stefano io par confrontandomi con gente di mestiere, mi hanno detto guarda che più di lì un va. Ora vediamo se il ragazzo ha somatizzato la lavatrice, la centrifuga della scorsa estate, dove lo hanno istigato e spinto chiunque ad andare via, perché gli avevano già preparato l'aereo privato per andare da Dubai, e vediamo se ha superato quel momento, per il bene di Pietro Comuzzo. Io vorrei ritrovarmi un difensore, come si diceva, la Comuzzo vero in questa squadra, perché poi non si è parlato di mercato, ma te devi pigliare sicuramente un centrale difensivo forte, due terzini destri di sicuro, due esterni destri alti di sicuro, ciao Fortini e Dodò, ciao, e due terzini e due esterni sinistri alti di sicuro, al netto di Parisi che ci avrà 4-5 mesi per entrare, quindi te ne prende di sicuro 2, 4, 6, 7 giocatori e sono stato bravo, 7, metti un centrocampista 8 e un altro attaccante 9, anche se lavori più sugli esterni che ne vedi 4, comunque un centrocampista barra 2, una decina d'acquisti te oggi te li devi mettere in agenda.
0: Andiamo.
1: E che vuoi fare? Mercato che lo fa a fare, se no io che fosse no per due mesi.
0: Ciao Giacomo, ciao grande Costa, dice Stefano Rappescia, Parati ci avrà un grande affare a smaltire tutti i prestiti che rientrano. Tra Solomon, Nerison e Rugani, chi rimane? Sempre forza.
1: No, Rugani niente, ritorna a casa sua se non lo riscattano, se fanno valere il diritto, perché tanto non ha raggiunto le presenze. I campi non mancano per allenarsi, al netto di quando
0: ci
1: poi una parte.
0: Tenerlo.
1: Ma la fai finita?
0: No, per allenarsi, dico,
1: per
0: nei campi. No, dici, i campi non manca, che te ne frega.
1: Ha detto che una parte di sicuro nel tempo verrà riciclata e trasformata in ricettivo alberghiera. Io vi do sempre delle perle in anteprima.
0: Perle.
1: Yeah.
0: Va bene, anche Solomon e Harrison credo che siano destinati a tornare alla Maison.
1: Ci sono esterni migliori, ragazzi.
0: Guarda, lascio una porticina aperta per Solomon se il Tottenham abbassasse un po' il prezzo.
1: È cagionevole, si fa male anche ogni 3x2.
0: Se invece
1: 10 fresca.
0: Milioni però accettassero 6-7, magari se ne potrebbe.
1: Io punterei Salah, come fece Ribéry. Io penso che lui a Firenze ci tornerebbe anche volentieri.
0: Ma io penso.
1: No?
0: Tra l'altro,
1: c'è tanti pizzaioli egiziani bravi. Sì, cioè
0: ci siamo lasciati benissimo. Non so,
1: no?
0: Tra i vari. No.
1: Ci siamo lasciati male.
0: Lorenzo, Salana, mai avadito. Vabbè, insomma, io spero che Giuseppe gli presenti il prossimo socio. Non mi spiego di questa assenza del presidente. Veniva suo babbo malato e lui non può essere assente fino a settembre. Se prende Di Nardo, fa bene. È un fenomeno. Dice Lorenzo. Che mi
1: no, il nuovo socio no, perché tanto non se ne occupa lui, se ne occuperà la madre. E Mark Stefan, John Appio e tutto l'entourage che hanno intorno da anni che gestisce
0: John
1: Appio, che gestisce il loro patrimonio. Joseph, ve l'ho sempre detto, una figura messa libellina di rappresentanta.
0: È entrato Bonanno,
1: Bonanno mi sono incartato,
0: sì. Bene, allora do la buonasera allo
1: 055 77 111 71
0: a Daniele. Ciao Daniele.
4: Ciao Daniele. Ciao ragazzi, buonasera, sono Daniele Iccapana.
0: Eccolo là, grande Daniele.
1: Che ti ho visto l'altro giorno, ti ho visto in gran forma, se Dio vuole, vero?
4: Sì, diciamo, dai, mi preparo per la nuova stagione.
1: Così ti voglio, bravo.
0: Dici tutto.
4: Oh, io vi volevo fare, proprio parlando degli acquisti che parlavi un attimo fa, cioè, dicevo, prima di tutto, secondo me io riporterei Moreno, perché non mi è sembrato proprio male, ha fatto una bella stagione e perlomeno vederlo non sarebbe male. Poi ci vuole un bel centrocampista di rottura che salvi la difesa e salvi anche Fagioli. E poi io vi volevo fare due nomi, così, perché io ho vissuto 10 anni in Brasile, tutto, che il campionato brasiliano mi piace. Poi
0: Costa, visto, però.
4: Ecco, Alisson Santos, sì, che non ha fatto né in Napoli. E vi dicevo, Kevin Viveros dell'Atletico Paranaense, un ala destra che quest'anno in 18 partite ha belle fatto 10 gol. C'ha 26 anni. Su Transfer Market 10 milioni di euro.
1: Fino a 15 li abbiamo
0: pagati. Si può fare.
4: Ma poi una bella ala destra, un bel negrottino, bello. Forte.
1: Benedetto.
4: Ecco, e poi troppo una cosa a sorpresa, io prenderei anche Michel Felipe Viana de Souza di CRB di Maceió, figurati, in Serie B brasiliana, che ha visto 26 anni.
0: Dove l'hai visto, Daniele?
1: Lui c'ha la moglie brasiliana.
0: Sì, ho capito, ma la Serie B brasiliana.
1: Lui segue tutto il calcio, è bellissimo.
4: Ma costa 800
1: mila euro.
4: Mila euro.
1: Ma c'è il nome troppo lungo per la maglia, Dani. Non c'è verso.
4: Così un.
1: Ci sono, guarda, giocatori Danielino. Lo sai, ce n'è qua. A me me ne segnalano la media di 3 giorni, perché sanno che sono lavativo e poi non mi ci perdo, perché c'è gente che te ne segnala 10 giorni, ce n'è quanti ne vuoi, ormai con la globalizzazione puoi arrivare ovunque.
4: Io mi ricordo quando andavo e tornavo e segnalai a Prandelli, che ci si trovò lì dallo Scheggi, che segnalai Renato Augusto, no?
1: Come no, Renato?
4: E tutte le volte poi mi trovava, mi faceva, ma te sei quello di Renato Augusto?
1: Ti rendo. No, no, è così, è così, è così.
4: Davvero, perché nessuno lo conosceva, io lo seguivo invece perché Lessi su Plahar, che questo dalle favela andava, insomma, l'avevo seguito proprio bene. E infatti, dopo ha giocato 10 anni in Bundesliga.
0: Non male, Daniele, ti ringraziamo, Danielino, e ti salutiamo.
1: Aspettiamo un abbraccio,
4: ragazzi, grazie amico di tutto sempre.
1: Comunque la notizia del momento è un'altra.
0: Quale?
1: C'è un allenatore libero sul mercato.
0: Beppe Iachinebel l'ha detto.
1: L'ho detto. Quindi vediamo, Dimitri Conti ci ha fatto un pezzo su tutto il mercato web straordinario. E lui è il professor.
0: Chi c'è?
1: Rafa.
0: Rafa Benitez, certo. Non ci vedo ancora. Ma se nessuno lo vuole, ci sarà un motivo oppure
1: Beh, se
0: no?
1: Dice, ora ha finito il suo percorso in Grecia, è sempre sul mercato. Il progetto Napoli è partito con Rafa Benitez.
0: Va bene, posso sentirmi altre due WhatsApp audio prima che parli ancora di Benitez, per favore?
5: Salve, buon pomeriggio. Mi auguro che questo nome esotico non sia vero. Buona giornata, buona serata, Giuseppe D'Avellino.
6: Au, qua scherziamo sul Venezia, sul Como. Intanto ci stanno a passare tutti avanti. Ma tanto pure Venezia, eccolo, è un anno o due.
0: Tranquillo.
6: Poi l'Atalanta se via Sarri, Napoli se via Italiano, oppure se prende Allegri, la Lazio si è presa Gattuso. Noi ancora andiamo a girare con De Rossi, con Grosso, forse rimane Vanoli. Sì, scherziamo, così passiamo un altro 7 anni del purgatorio e le Madonne fanno fumo. Mannaggia i guai, mannaggia, io non la faccio più, che non posso manco strillare, se no la tabula rasa, qua io c'ho una montagna davanti, la faccio sbregare. Mamma mia, io mi sono proprio
0: Emiliano.
1: Che cavallo.
0: Di solito Emiliano ha dei decibel sempre piuttosto alti.
1: È tutto pagato, tutto impostato.
0: Va bene, comunque non particolarmente fiducioso, ecco, dei nomi grossi.
1: Ma ottimismo, a questo punto della stagione bisogna essere fiduciosi e ottimisti. Abbiamo pianto tutto l'anno, se andava a giocare, a te se ne piglia domenica se ne piglia un ballino, e tutto un anno tutto così, ora basta, ora rilassiamoci.
0: Sempre a dire parate, ci ha firmato per 4 anni, i commisso vendono, ma nessuno pensa che magari commisso lo hanno convinto sul progetto. Angelo,
1: me lo auguro. Io sono fiducioso.
0: Per favore, possiamo ricordare il grande piatto del Costa, i fusilli con zafferano e wurstel, questo è Marco, il
1: pevora.
0: E che ti dice anche il Como, a differenza nostra, gente competente in ogni settore.
1: Quello che l'ho detto e lo abbiamo detto noi prima.
0: Paratici dovrebbe abbinare certe dinamiche che vanno al nord alla nostra passione fiorentina, perché si sa che la situazione ideale male non esiste. Se riesce questo, noi tifosi saremmo gasati di brutto.
1: Ha ragione, bravo, mi piace.
0: Poi arrivano le bombe. Costa un'immagine, peraltro scritto Ferentino, scatenato tre colpi dopo le cessioni. E chiede anche se ne hai mai indovinata una. Costa,
1: no, ne ho indovinate diverse. Devo essere sincero, fortunatamente ci ho dato. Come Andrea Spadoni, ma ci ho dato.
0: Guido Viola ci dice: salve, Costa e Giacomo. A proposito degli Artono, che non sono mai presenti, hanno smesso uomini al posto giusto. Ditelo a Calamai che anche oggi chiedeva presenza di Giuseppe Commisso.
1: Ma sì, Luca ce l'ha. Luca è un sentimentale. Luca, dovete prenderlo così. È uomo di altri tempi. Lui è un inguaribile romantico. Lui stringeva la mano a Vittorio, a Mario Cecchigori, ad Andrea Della Valle, a Diego Della Valle, alla buonanima di Baretti, per Cesare Baretti. Lui è un inguaribile romantico. Lui ancora vive di Anconetani, vive di Rozzi, vive di
0: Nicoletti,
1: vive di Ferlaino, che ha 95 anni. E beh, giusto. Lui vuole. C'è una famiglia che ci rappresenta, per me non lo è. Perché per me oggi è più una gestione simile a un fondo. Per il buon Luca Calamai c'è una famiglia e quindi secondo lui devono metterci la faccia. Cardinale ce l'ha messa ora, dopo due volte in tutto l'anno. Quello della Roma, il figlio, le fissa a Roma, che fa magheggio, un procuratore amico suo. Il babbo viene due volte l'anno. Abituiamoci a questo nuovo che avanza. Ora funziona. Non c'è più Moratti, Berlusconi, Anconetani, Rozzi e compagnia. I filantropi che facciano calcio per vincere, per passione, non solo per speculare. Oggi siamo in mano a business, è show business.
0: Mister Schadenfreude mi sfida perché dice: ti scrivo questo messaggio solo per vedere se riesce a pronunciare il mio nome. Spero di averlo pronunciato in maniera giusta, però non dice niente, dice solo Gianni. Non
1: lo posso leggere
0: io. Leggilo, vai. Se c'è
1: la signora Rottermeier.
0: Esattamente. Poi io sarei interessato al Bari, dice Yuri. Quindi...
1: chiamami in privato e facciamo l'operazione.
0: Sì, poi io, ma oggi non
1: c'è
0: dovevo...
1: la stracciatella buona del nostro amico Filippo Stracciatella che mi ha scritto: non ci porta più nulla.
0: No,
1: una sfiga, non abbiamo vinto mai nulla.
0: Sì, anche se stracciatella è buona, ma quella
1: e
0: ci porta.
1: Poi mi ha detto: che fai? Le marchette anche agli hotel? Io ho 360, Filippo, lo sai.
0: Giusto una considerazione: a Como nessuno ha chiesto di diventare il Como di oggi. È un caso sportivo. Sportivo che nasce e finisce con Fabregas.
1: Non è detto, perché che se rendono il club sostenibile si autofinanzia il Como. Il Como non è che ha velleità di vincere lo scudetto, magari. Va via questa gestione, con i profitti, con quello che ti lasceranno, con l'organizzazione che ti lasciano, con quello che hanno ottenuto anche a livello di risorse, magari. Poi comunque la devi comprare il Como. Chi la
0: stringi,
1: comprate,
0: perché abbiamo un minuto e voglio leggere quanti più pensare. Ma il Costa sta tutto fatto oggi, Francesco da Caserta. Poi va bene, Costantino, hai conosciuto tutto il calcio, ma io ho tre cammelli.

0: un monte, vengo una volta alla settimana apposta e poi dopo a discapito vostro, ma prometto che faremo una mezz'ora in più solo per leggere i messaggi.
1: Ma guarda, guarda, ma nemmeno morto io vi saluto, ciao a tutti, ciao, ciao Sara, ciao,
0: ciao,
1: ci vediamo settimana prossima.

0: Viola, Radio Firenze Viola. L'approfondimento sulla viola. Notizie, ospiti, opinioni e collegamenti.
1: Tutto ciò che fa Fiorentina
0: è su Radio Firenze Viola.
2: Eccoci qua, un altro giorno nella giungla d'asfalto bollente di una città con i ponti chiusi e con il traffico rivitalizzato. Un'altra giornata nella quale attendere anche le vicissitudini della panchina viola. Buon pomeriggio, ben ritrovati. Palla al centro, Luca Calamai. Ciao Luca, ben ritrovato.
3: Oggi è sul 20, il pullman sì, che mi porta qua da casa.
2: E ti sei fatto il segno.
3: No, c'era uno
2: croce
3: furioso che diceva: ma se io, perché siamo stati in coda in Viale dei Mille e le cure una quarantina, no, guarda, forse anche 50.
2: Il viale volta.
3: Ma se io metti
2: dantesco
3: timbri il biglietto, c'ho un'ora di tempo, poi arriva uno all'una e mille, mi fa la multa.
2: C'ha ragione.
3: Era una furia.
2: C'ha ragione. Noi, fra l'altro, ieri abbiamo trasmesso, no, dal Franchi per questo trionfo dell'Ussi, la squadra di calcio dei nostri colleghi, quindi poi anch'io sono rimasto in zona. Ieri, il primo giorno di chiusura del Pino, non l'avevo vissuto.
3: C'era l'ora del
2: sulla
3: Puma
2: mia pelle. Ecco, io sto a Coverciano, fate voi, o passo da Firenze Sud e fo l'autostrada, oppure c'è da fare le cure.
3: O le colline.
2: Allora, io non vi dico, stamani intorno all'8:40 cos'era il viale Volta fino alla rotonda, lì dove poi prendi il cavalcavia. Ma tanto abbiamo tempo di attendere, perché abbiamo notizie sugli allenatori di Casa Viola, Niccolò Ceccarini, subito in studio. Partiamo subito a testa bassa,
3: dando anche i numeri
2: sul mercato
3: chi volesse
2: viola
3: fare delle,
2: prego,
3: domande a Niccolò. 348 7513 933, messaggi audio e scritti. Per gli ascoltatori di radio che saranno con noi nelle prossime due ore, il 3925727775, ricordo il telefono per parlare con noi, 055 77 11 171. Abbiamo grande Marco Tonelli in cabina di regia, se arrivano messaggi in tempo reale per Niccolò glieli proponiamo.
2: E tra l'altro Niccolò ieri sera, serata mondana,
3: io posso portare il dato,
2: che
3: il dato del
2: ieri
3: sondaggio.
2: Sera ha fatto un sondaggio su Grosso.
3: La domanda era: che è? Siete contenti di Grosso, nuovo allenatore della Fiorentina? La risposta era che probabilmente no. Sì, no, aspettiamo di vederlo in azione. Il sì non vale, non va in Parlamento. Sai che ora lo sbarramento è al 4, non è più al 3. È partito da 2, da 2 e poi è arrivato a 3 Grosso. E il no è 86-87. Cioè. No, lo dico perché no, lo dico per la millesima volta, non che, che questo tipo di valutazioni siano una condanna della scelta di Grosso. Tra l'altro, se lo sceglie Paratici, per me Grosso, bene, viva Grosso.
2: Certo.
3: Però Niccolò non c'è niente, cioè non è una figura che buca.
4: No, credo.
2: Beh,
4: che
2: il messaggio più ricorrente è: quale ambizione con Grosso?
4: Ma sai, questa società ha parlato tanto in questi anni e poi ha quagliato poco, bisognerebbe dire, no, da questo punto di vista. Quindi le ambizioni sono quelle innanzitutto di recuperare 23 punti in classifica rispetto all'anno scorso, perché l'anno scorso, che io lo do già per assodato, noi siamo arrivati a quota 42 punti, se non ricordo male. Quindi sì, da 42 a 65 servono 23 punti e 23 punti vanno riconquistati progressivamente. Quindi questo è un dato di calcio. Poi raccontare alla gente che si recuperano con lo schiocco di dita e prenderli in giro, ci vorrà sicuramente una progettazione diversa, dovranno fare una squadra con dei giocatori che possano dare maggior forza a tutti l'organico. Non credo che ci sarà una rivoluzione totale di quelli che naturalmente oggi già ci sono, cioè andranno via diversi ma non andranno via ovviamente tutti. La scelta, io ieri sono stato con Vanoli, ma sono stato nell'intervista, sono stato anche a parlarci liberamente un quarto d'ora prima e gli ho detto quello che dico adesso a voi, cioè che non mi piace, non mi piace questo atteggiamento della società nei suoi confronti. Gliel'ho detto chiaro e tondo.
2: Dire che un'oretta fa il suo agente Andrea D'Amico ha pubblicato la classifica del girone di ritorno, dove la Fiorentina è più o meno ottava, mi pare.

0: scrivendo no words, senza sì. parole, insomma.
1: Sì, e quindi è chiaro.
0: Suona un po', no, come.
1: Io credo che ormai si vada, cioè ormai più il tempo passa, più questa clessidra continua a scendere piano piano e più si arriverà a questa decisione che ormai tutti pensano dell'addio di Paolo Vanoli, perché francamente sarebbe oggi forse più sorprendente, ecco, che alla Fiorentina dicesse rimane Vanoli, perché stanno aspettando, stanno traccheggiando, la stanno portando avanti, il radiomercato ti dice che hanno bloccato grosso non da ora ma da molto tempo, quindi alla fine questa è la situazione. Io non credo che si debba in qualche maniera allungare questo brodo, anche perché entro venerdì gli scade l'opzione, no? Che comunque viene vista come una sorta di spartiacque per dirglielo in faccia, ma ci sarà motivo, probabilmente c'era motivo di dirglielo già prima, eventualmente un discorso del genere. Tanto ormai si è capito, no? Che i discorsi ne sono stati fatti tanti a lui, come sono stati fatti tanti anche a me, però poi alla fine quaglia tutto quello. Perché non lo confermi? Perché non si riconferma? E la domanda che si fa a lui, la domanda che ci facciamo noi, la domanda che si fanno tutti e che probabilmente comunque ti dicono che decide Paratici, e probabilmente Paratici ha già deciso e secondo me aspetta solo di comunicarglielo. Non so, io so che per esempio settimana, ieri me lo diceva Carnevali, si vede con Grosso, mi ha detto nel giro un paio di giorni, io mi dovrei vedere anche con Grosso, quindi probabilmente forse devono collimare questi aspetti, sì, cioè sì. Che Grosso gli dice va via, allo stesso tempo lui dice a Vanoli che va via, potrebbe essere questa la dinamica, però francamente ecco, mi sembra che siccome non siamo a nascondere Mourinho a questa tifoseria, no, ecco, a maggior ragione si potrebbe anche cominciare a dire facciamo le cose, ecco, non ci trovo niente,
0: cioè,
1: di
0: diciamo
1: male, ecco.
0: Che poi Vanoli è tranquillissimo. Tu ce lo puoi confermare, ci hai parlato sì. anche fuori microfono. Ma
2: tranquillissimo.
1: La lui gente forse è un pelino
0: la gente lui, comunica sì. che c'è un po' di
2: sarà un po' indispettito.
0: Sono un po' indispettiti. Sì, ci pensa la gente a veicolarlo.
1: Io credo che lui insomma sia un pochino amareggiato. Lo sia, perché magari si aspettava una comunicazione, che poi non c'è niente di male, come dicevamo anche nei giorni scorsi, gli ho detto anche a lui, poi non c'è niente di male nella vita, se poi uno vuole scegliere un altro allenatore, va via, tu hai il contratto di un anno, ma lui accetta tutti i verdetti della Fiorentina, non ha nessun tipo di problema da questo punto di vista, per cui c'è una grande serenità d'animo da parte sua, perché lui è convinto, ha fatto quello che poteva fare, per cui dice ragazzi, certo. Se mi dovete salutare, ci si stringe la mano, mi ha ridetto, come ha detto anche ieri in intervista, ma l'ho visto proprio emozionato quando ha detto io non mi aspettavo che mi facessero questo grande applauso. Lui mi ha detto dice, io sarò sempre grato, ecco, a Firenze per quello che mi ha dedicato, questi applausi finali, perché per me è stato emozionante, ecco, questo me l'ha voluto ribadire.
2: Allora, in questa vicenda, io lo ripeto ancora per la medesima volta, io non conosco bene Paratici, ma non torna nulla. Allora, non torna il fatto che lui abbia portato e stia portando a spasso Vanoli, che non se lo giuro, perché diciamolo francamente, il direttore del Corriere dello Sport lo ha messo al vento Paratici, perché è stato il direttore del Corriere dello Sport,
0: radio, no?
2: Sì, che ha detto a me Paratici ha detto resta Vanoli,
0: sì.
2: E l'ha detto quando la salvezza non era ancora conquistata, per cui quel 99% lo potevi leggere, ora aspetto per il 100%, quindi l'ha portata a spasso Zazzaroni, ha detto una cosa che non è vera, così come oggi, se te volevi Grosso, allora Grosso non entusiasma la gente, te dovevi dare un messaggio fortissimo su Grosso, e il messaggio fortissimo su Grosso è: venerdì finisce il campionato, sabato si ringrazia Vanoli, lunedì mattina
0: subito
2: Grosso al Viola Park, questo è il mio allenatore.
0: Così
2: questo,
0: butto lì un altro tema, in Milan quanto ci ha messo a dire a seconda dei risultati fallimento inequivocabile,
2: perché se tu avessi fatto questa situazione avresti dato il messaggio forte che te volevi Grosso al 1000 per 1000.
0: No Luca, ma
2: oggi se te senti la gente ti dice ma ne vuole un altro,
0: ma non gliene frega nulla della gente, fanno come gli pare, sono sette, hai ragione, ma sono sette anni fanno come gli pare,
2: ma sbaglia Paratici ora, no, ora smettiamo di allargare tu sei mare magno
0: a livello di comunicazione, sei adeguato, perché c'era già anche quando ci hanno detto che Ken era a fare fisioterapia, quindi si è adeguato alla comunicazione,
2: ha preso in giro un direttore, perché sostanzialmente ha preso in giro un direttore a cui gli ha fatto fare un titolo in prima pagina, resta valore del 99%.
1: Comunque guarda, io ti posso garantire che anche mercoledì scorso, testimone lì a Solomeo, testimone anche Luca Marchetti, siamo stati un quarto d'ora e in un quarto d'ora non siamo riusciti a tirare fuori, ma non perché noi non siamo all'altezza, perché lui non ci voleva dare mezzo vantaggio, quindi ha detto no, ci sciorinava tutti i numeri come fa sempre Di Vanoli e tutto quanto eccetera, e uno naturalmente gli viene da domandarsi, ma allora se questi numeri sono così buoni, uno più uno, no, dobbiamo prendere tempo, valutare, fare le nostre cose, quindi evidentemente non vuole dare vantaggi.
2: Allora,
1: non so perché, ma
2: la comunicazione di Paratici per me è fallimentare per il momento, ma imparerà. Ma lo ripeto, ma è bene che lo capisca, che i suoi amici lo aiutino
1: a
2: capire.
1: Ma era così anche alla Juve.
2: Ma noi non siamo la Juve.
1: No, però ti dico, lui faceva così anche alla Juve.
2: Ma noi non siamo la Juve.
1: Sì,
2: cioè,
1: sì, questo è vero.
2: Chi fa il direttore alla Nazione, fare il direttore alla Nazione è diverso di fare il direttore al Corriere della Sera, no? Perché hai la tua città, i tuoi interlocutori, sono diversi. Dove sono i tifosi della Juve? In ogni angolo d'Italia. Qual è la comunicazione? È una comunicazione che non può arrivare perché sono sparsi dappertutto. Firenze è qui, te devi parlare qui, devi parlare a questa gente che non ne può più. Devi comunicare con questo tuo mondo, che non è il mondo del Tottenham. Noi siamo diversi.
0: Passi questo lo scalpello per scriverle nella pietra queste parole.
2: No, lo dico perché lui è appena arrivato, ha tutto il tempo di imparare e deve imparare, ma deve imparare velocemente, perché deve imparare velocemente, perché l'altro aspetto che di questa comunicazione che non torna è che un minuto dopo, e qui non c'entra Paratici, c'entra la società, poi torniamo da Niccolò, che scusa se ti rubo qualche minuto, ma l'altro messaggio che dovevi dare immediatamente lunedì, ieri, intanto c'erano tutti i giornalisti lì, venivi allo stadio, la proprietà che fa? Investe, fa un aumento di capitale, riduce, fa una squadra di giovani, e ora gliele devi dire, perché oggi hai questa necessità, devi comunicare cosa vuoi fare. E non importa se la curva Fiesole attaccano, ma che c'entra? La curva Fiesole ha fatto una sua scelta, e per carità, ma io parlo della realtà fiorentina. Firenze non è solo la curva Fiesole, sono centinaia di tifosi, migliaia di tifosi sparsi. Cosa vuol fare? Ma glielo devi dire un minuto dopo che è finito il campionato. Non si sa. Ancora non ho capito nemmeno la sponsorizzazione di Mediaco. Te l'ha capito? Uno dice bianco, uno dice nero. Ti chiamano e ti dicono: oh, guarda, tu sai, l'ordine Paratici farà una squadra di quasi tutti i giovani con qualche giocatore più esperto, e si può arrivare a quinti con questo progetto, no? Vuol dire che tu prendi un percorso più largo. Ma te oggi devi essere sincero e devi imparare a ricomunicare. Scusate,
1: no, io questo,
2: sono andato lungo.
1: Io questo mi sono permesso di dirglielo proprio una settimana fa, erano sei giorni fa, mi sono permesso di dirglielo. Lui mi invitava alla prudenza, alla calma, tutto quanto eccetera. Io gli rispondevo e gli ho risposto, dico certamente, perché le scelte le devono essere fatte nella maniera migliore, però oggi Firenze vuole una risposta, perché te sei arrivato da sette mesi, ma è qui da quest'estate che siamo a fare balocchi, in sostanza, magari balocchi a fa tutta un'altra cosa. E però lui giustamente si vuole prendere i suoi tempi, e non è che io posso estorcergli con la forza
2: una
1: risposta.
2: Un
1: però secondo me gli ho detto: a Firenze c'ha bisogno di questa cosa qua. Io mi sono permesso di dirglielo, poi giustamente è grande quanto me, alla mia età, è grande e vaccinato, sa come comportarsi.
0: Senti, tanto ovviamente lo chiedono in tantissimi, e poi sentiamo anche Fabio che è in diretta allo 055 771 1171. Le voci del Milan, solo che stavolta, come
2: ma
0: dire,
2: io
0: no?
2: Non ci vuole. Vabbè.
0: Stavolta sì, forti dell'ultimo intervento di Paratici, non gli darei più peso,
1: no,
0: di altre volte.
1: Se non il fatto che comunque
0: loro hanno fatto
1: che comunque ci
0: pulita,
1: girano intorno, cioè a Paratici ci stanno girando intorno un po' di club che magari non direttamente ma indirettamente insomma, si avvicinano per cercare di capire se eventualmente ci fosse mezzo spiraglio oppure no. Ecco, questo sì, questo può accadere, questo può sicuramente essere successo. Certo, se lui dovesse clamorosamente a un certo punto prendere e lasciare ogni cosa, sarebbe veramente l'ennesima beffa di, quello che stiamo vivendo. Ecco.
2: Sposo il messaggio di Niccolò Ceccarini, che quando dice una cosa rifletteteci sempre, perché comunque è frutto di analisi e lunghe riflessioni. Io faccio il tuo portavoce. Niccolò Ceccarini dice: Palati ci resta, non mi sento di garantire che resti per un lungo periodo.
1: Per me è di passaggio.
2: Questo è il concetto, questa è la chiave. Cioè, Palati ci resta, ma si prenderà un anno di tempo per capire che cosa vogliono fare questi. E si ritorna al punto di partenza, cosa vogliono fare? Ma ti sembra normale che la Fiorentina fa una finale del campionato primavera?
0: Gallop ha detto: vorrei vedere il Viola Park.
2: No, io vorrei vedere il presidente.
0: Ehi,
2: lo sai quante ci si mette a
0: presidente,
2: New York?
0: Che fra l'altro venerdì mi pare non abbia poi commentato la fine della stagione.
2: Lo sai quanto ci si mette da New York a Firenze?
0: Sì, l'ho fatta di recente.
2: Se lui parte,
0: 7 ore.
2: Se lui parte,
0: se
2: da,
0: non buchi l'aereo a Barcellona e ti mandano a dormire a 40
2: se
0: minuti.
2: Se lui parte da, e poi vai a Madrid. Da insomma un po' oltre Torino, ci arrivi in macchina. Ma che cavolo, ma i tuoi ragazzi giocano per vincere un titolo, non lo vincono da una vita, ma perché il tuo babbo era qui? Perché non ci sei te? Perché non ci sei te a incitare i ragazzi, a portarli in campo, a dirgli bravi se anche dovesse andare male? Perché non c'è? Dov'è la società?
1: Io ho capito che fino a settembre lui non verrà, infatti per questo vanno loro.
0: No, però voglio dire, c'è la società, per esempio su giovedì qualche cosa potevi anche immaginarla. Vabbè, Fabio, ciao.
3: Ciao ragazzi, buon pomeriggio.
0: Ciao.
3: Ma a me mi sembra che voi cercate in tutti i modi, e avete ragione, di far innamorare Joseph Commisso al calcio e alla Fiorentina. Perché? Perché gli è capitato questo, chiamiamolo regalo, eredità. Ma Joseph non gli interessa, lui sta facendo discorsi confezionati: noi porteremo il nome del babbo, seguiremo lui, non venderemo. Perché? Perché sono tradizionalisti e vanno avanti così, ma loro il calcio non sanno neanche come si scrive, infatti lo chiamano soccer. Per quanto riguarda Paratici, il discorso è che io mi devo fidare di Paratici, non che mi fido, mi devo.
2: Esatto, è così, hai ragione, hai perfettamente ragione.
3: Se fallisce, è finita davvero. Però, onestamente,
1: è l'ultimo giorno.
3: Da uno come lui, io mi aspetto una conferenza stampa a fine campionato, ma non dopo 3 o 4 giorni, subito, per chiudere tutte le voci possibili ed altro. Ma soprattutto lui si prende, se viene grosso, un grosso gioco di parole impegno, perché ragazzi, grosso c'ha quasi 50 anni, è del 77, non è un giovane, non è un vecchio, in teoria dovrebbe essere un allenatore fatto, ma se si guarda il curriculum e tutti hanno le categorie, grosso è un normale, è un buon allenatore. Perché allora se si parla perché ha vinto a Frosinone e col Sassuolo, io vi potrei dire, anche Stroppa ha vinto 4 o 5 campionati di Serie B, anche Inzaghi ha vinto 4 campionati di Serie B, però non gli vedo tanto bene in Serie A, perché hanno fallito.
2: Grazie, quindi mi sembra concetti chiarissimi.
1: Io penso sia stato anche difficile, probabilmente, o forse sarà difficile per Paratici portare quelli che vuole lui di un certo livello, sai, perché un conto è vai alla Juve o al Milan e dici a Iraola di venire alla Juve o al Milan, un conto sei alla Fiorentina, che comunque negli ultimi anni, sì, è vero, 2 finali di conference, però ha perso molto appeal dal punto di vista sportivo. Ecco, questo va detto, perché chiaramente ci sono degli allenatori che magari, cioè Sarri ti ci verrebbe a piedi, perché lui lo farebbe una missione, no? Tanto
0: ci sarebbe venuto volentieri, ma mi
1: però poi
0: evidente,
1: diciamo in un certo range, non lo so, voglio dire, vai da Allegri, no, per dire, e non credo che Allegri faccia salti di gioia per venire alla Fiorentina. Conte anche lì, se, cioè bisognerebbe tu gli dessi una miliardata di euro tutta insieme, la si potrebbe convincere, ma non verrebbe preso il progetto.
2: Giocatori, dai, non esiste.
1: Cioè,
2: no,
1: capisci?
2: Ma non
1: siamo
2: tornano,
1: a questi livelli. No,
0: diamo l'aggiornamento anche della mattinata, questo incontro De Laurentiis italiano, perché poi c'è tutto il resto del valzer, no? Delle panchine.
1: Secondo me c'è ancora Allegri. Allegri
0: per Napoli.
1: Cioè, italiano penso andrebbe di corsa. Io sono sicuro che l'italiano andrà via dal Bologna. Problema di italiano è che quello è un ambiente che lo potrebbe stritolare dal punto di vista sportivo. E quindi io non so se lui è già pronto per questa piazza, dove naturalmente hanno vinto uno scudetto, una supercoppa, l'anno scorso hanno trionfato, quest'anno scudetto, sono arrivati secondi, lì l'obiettivo minimo è fare la Champions League, arrivi quinto, è finita, cioè, quindi bisogna che lui insomma sia consapevole che gli chiederanno la luna, ecco.
2: Senti Niccolò, ragionando su Grosso e su qualcosa che dovrei anche riconoscere a Sassuolo, l'operazione più logica è inserire tutto questo in un'operazione con qualche giocatore. Io speravo di Nzola, mi è subito congelato.
1: Non mi sembrava di averlo visto convinto Carnevali, sinceramente.
2: E faccio fatica a non dargli torto.
0: Come mai?
2: Faccio fatica a dargli torto. E potrebbe esserci qualche giocatore, o almeno uno, che potrebbe funzionare a Firenze del Sassuolo?
1: Ma allora, loro hanno due o tre giocatori, secondo me, bravi, parecchio. Per esempio, se sulla sinistra dovesse andare via anche Gosens, per esempio Doig potrebbe essere un'idea per la Fiorentina, l'esterno basso a sinistra, avere lui. Però poi chissà quanto te lo mettono come prezzo. Torsved è un altro giocatore che potrebbe far comodo per il centrocampo. I due centrali sono bravi. Sono bravi, nel senso, possono essere, per me sono migliori dei nostri, cioè io penso
0: Muaremovic,
1: ma Muaremovic non ci tocca,
0: no, vale, perché è già finito,
1: non ci tocca assolutamente. E poi vabbè, davanti c'è sicuramente l'Oriente che potrebbe interessare, però non lo so, ecco, se poi alla fine si deve portare dietro o si deve portare dietro un giocatore dal Sassuolo. Io credo che sia importante, se sarà Grosso, che lui si porti dietro delle idee ben precise, condivise con ovviamente Paratici, e che possa portare magari a prendere anche, voglio dire, degli esterni diversi, perché anche davanti c'è Solomon, ora sembra più no che sì, però sembrava più sì che no prima, e quindi vuol dire che forse c'è di mezzo dei soldi che devono andare a recuperare da qualche parte, perché questi hanno dei diritti di riscatto, e se te li vuoi riscattare a quelle cifre devi riscattare entro un certo periodo di tempo. Quindi siccome ora stanno vendendo, o meglio sta andando molto avanti la trattativa tra Dodò e la Roma, e si comincia a levare qualche inizio di tassello.
0: Dici su che base è la trattativa Dodò Roma? Abbiamo anche Andrea in diretta.
1: Io spero sui 15.
2: Ehi,
1: spero.
2: Te li danno?
1: Compresi bonus, io spero, però non lo so, le cifre non me l'hanno fatta.
2: Ma mi sembrano tanti, dura un anno di scadenza. Vabbè,
0: forte,
2: vediamo.
0: È simpatico.
2: Allora, allo 055 771 171 c'è Andrea. Ciao Andrea.
4: Ciao, grazie della disponibilità di intervenire. No, due cose. Allora, mi è rimasta impressa una cosa che ha detto Paratici. Lui dice: il mio vice nel Tottenham è stato oggetto di una selezione di 50 curriculum. Quindi vado per esclusione che lui, prima di aver accettato la Fiorentina, abbia già discusso il budget e le prospettive. Altrimenti non credo che sia un profilo che venga a Firenze per improvvisare. Siccome le parole hanno un loro significato, una loro forza, ha parlato di una Fiorentina europea e attrattiva, che ora si debba ridiscutere quelle che saranno le prospettive di investimento della Fiorentina, mi sembra tutta un paradosso. Io credo che se lui abbia deciso, faccio ragionare di buon senso, poi magari mi posso sbagliare, se lui abbia deciso di venire a Firenze alla luce della sua esperienza passata e del suo curriculum, lo abbia fatto a fronte di una rassicurazione. Credo
2: c'era
4: che
2: però il presidente commisso, Andrea, non te lo dimenticare mai. Cioè, ora il presidente Rocco Commisso non c'è più.
4: Poi una seconda domanda: chi ha scelto Paratici? Cioè, in quel contesto in cui è stato scelto Paratici, il povero Rocco Commisso non era nella condizione di poterlo scegliere, mi sembra di capire.
0: Beh, insomma,
1: io credo che il consiglio sia arrivato da Goretti. che è l'unico che poteva dare un consiglio del genere, con tutto il rispetto per chi c'era, ecco.
0: Però ragazzi, o era una forma così di rispetto, se vi ricordate Paratici in conferenza stampa raccontò del contatto con Commisso,
2: non c'è dubbio,
0: quando disse non è che doveva essere Commisso a convincere me a venire alla Fiorentina, ma quasi il contrario, io me le ricordo quelle parole.
2: Cioè, quello che noi, e ti ringraziamo la telefonata,
0: ciao Andrea, Andrea, grazie.
2: Cioè, quello che è il passaggio importante è: cambia qualcosa, ora non c'è più Rocco Commisso. Cioè, è stato Rocco Commisso in estate a dire: sì, fate un extra budget per Piccoli, 27 milioni, non 2 milioni, 27 milioni. Certo. È stato Rocco Commisso a dire: sì, prendete Paratici, 4 anni di contratto, 1,5, sono milioni. È stato Commisso, Rocco Commisso, a dire: sì, prendiamo Pioli, 3 milioni netti, 6 lordi, 3 anni, 18 milioni. È stato ancora lui a dire: se c'è bisogno, mercato invernale, Borda, altri 30 milioni. Cioè, oggi è ancora la Fiorentina di Rocco, dell'idea di Rocco Commisso, o è una Fiorentina che oggi sta un pochino più attenta anche alla parte economica? Non, io non lo so.
1: Non lo so neanche io credo che lui forse voglia andare a parlare. Io penso, al di là della conoscenza con Joseph e con la signora Catherine, io credo che vogliano anche capire un attimo dei numeri, probabilmente anche dall'amministratore delegato di Mediacom, cioè dovranno fare una riunione anche operativa per dire: guardate qui.
0: Sì, ma stanno tutti in New Jersey, per quello.
1: Sì, appunto, a maggior ragione, però ripeto.
0: Sono mezz'ora per vedersi.
1: Ho capito, ma volendo si può fare anche videochiamate.
0: Poi fammi
1: con questo
0: dire,
1: sistema si può fare anche il collegamento internet.
0: Vedo anche dei messaggi e dicono: ma andrete avanti così? Ragazzi, ma cioè, voglio dire, se c'è chi è soddisfatto così e attende serenamente gli sviluppi, per carità, è legittimo. Noi dal nostro punto di vista ci interroghiamo sulle prospettive future, perché ad oggi per ora siamo fermi al palo, no? C'è ancora a trovare l'allenatore.
1: Sì, teoricamente potrebbe essere grosso.
0: Diciamo che è trovato, dopodiché siamo legati a questo summit in America, che però sarà più o meno
1: per ora si
0: giugno.
1: Sta cercando di vendere piuttosto che di comprare, anche perché evidentemente in questo momento, in questa fase, la Fiorentina deve un po' rientrare prima di andare, diciamo, a fare degli investimenti, e quindi bisogna raccontare quello che succede. Poi quello che accadrà non lo può sapere nessuno, perché il calcio a volte è incredibile, ti dà delle sensazioni sbagliate e poi dopo un po' te le dà giustizia. Quindi io credo solo che qui ci sia da metterci una pietra sopra e capire dove vogliamo andare. E diceva giustamente l'ascoltatore, Joseph Commisso non credo sia interessato al calcio, ecco, non penso che sia mai stata la sua grande passione. Non c'è dubbio, sì, ma anch'io posso essere presidente di Liverpool, voglio dire, magari c'è un'altra attività, quello è un altro discorso. E la passione che aveva Rocco non c'era.
0: Però bisogna ricordare che è un onere e onore, cioè sì, abbi pazienza. Però se fai
1: Rocco,
0: il presidente a Fiorentina, non è che puoi avere
1: solo onori. Rocco Commisso nel suo vivere il calcio in una maniera sua particolare, però era un passione.
2: Ma
1: perché si arrabbiava su tutto. Cioè,
2: ma
1: ricordiamo,
2: ha messo soldi, ragazzi, ha messo tanti soldi.
1: Io credo che adesso invece la signora Catherine e ovviamente il figlio hanno un atteggiamento diverso, inevitabile, perché non credo che la signora Catherine sia un'appassionata di calcio da bambina, si è ritrovata a vivere questa avventura con suo marito e magari, diciamo, si è anche appassionata, ma con un modo diverso di vivere il calcio, come faceva Commisso, inteso come Rocco.
0: E Joseph
1: però, vive un'altra realtà, però, che non è quella del calcio.
0: Però, ripeto, si può far presente alla famiglia proprietaria, siccome vieni da un anno devastante. Parte potresti spiegare un paio di scuse come mai le cose non hanno funzionato,
1: non ci dovesse...
0: e da venerdì sera nessuno si è degnato ad aprire bocca. Dopodiché, se magari si fanno un'idea, perché qui al di là di chi ci scrive e continuerete così, c'è una larga fetta che non ha nemmeno più voglia di andare allo stadio
2: e che non ha nemmeno più voglia di scrivere. Guarda,
0: allora
2: se lo dico,
0: hanno il dovere di informare, perché vengono da un anno pessimo.
1: Però vedi,
0: okay?
1: Esatto, se
0: che
1: poi...
0: se no hanno solo onori. Qui i dirigenti non pagano per i loro errori. Il presidente quando deciderà. Allora, cioè, i loro doveri verso la piazza quali sono? Di questa proprietà e di questa dirigenza. Hanno dei doveri verso la gente o no?
1: Certo.
0: c'ho con te, eh.
1: No, lo so. Ma nel caso, nel caso c'è sempre una soluzione, che è la cessione.
2: Bravo. E non sono
1: non
2: parole.
1: È che questa è una cosa, voglio dire, che per forza di cose uno non debba mai vendere una società. Se non ci sono più i presupposti, lo sapranno loro se è il caso di continuare o meno.
2: E non sono parole o sensazioni gli 80 milioni di passivo. Non sono parole e sensazioni.
1: No, sono dati di fatto.
2: Allora, il concetto è che continuerete così. Sì, te lo dico subito, ve lo dico subito, perché noi continueremo così fino a quando non capiremo qual è l'idea della Fiorentina. Questi 80 milioni vengono ricapitalizzati, devono essere recuperati dal mercato, capite bene che c'è una differenza abissale nelle due cose. Quindi sì, perché questo è il punto di partenza, e vi dico, io sono convinto che Paratici fa la nostra battaglia. Quindi,
1: sì, sì.
2: Io sto con Paratici.
1: Lui non è un perdente.
2: Perché Paratici
1: non vuole fare il perdente.
2: Non è abituato a andare a mangiare, che poi sono anche buoni magari, a baracchini. E conosce ristoranti lì grossi. Uno che ha pensato e ha preso Cristiano Ronaldo, ma vi rendete conto di che stiamo a parlare? Allora, sì, continueremo, perché questo è il passaggio chiave. Continueremo. Perché questo determinerà quale sarà il progetto della Fiorentina. Perché Paratici non fa i miracoli, se no vivrebbe in un altro posto. Invece qui lo trovi al 12 alla fermata del treno. È qui, farebbe un altro lavoro. Non fa miracoli. Miracoli. Grazie,
5: giusto,
2: a Niccolò.
5: Grazie a voi. Ciao, ciao, ciao Nick. Break per noi, il primo.
6: Radio Firenze.
7: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.

0: si può far passare tutte le volte il Como come una squadra di scappate di casa. Questo per farvi capire che quando si piglia le fittonate la Lazio sia avanti con quei tre anni noi. E il Como è una squadra che in due anni ha speso oltre 200 milioni di euro, ha dei giocatori da 15, 20, 25, qualcuno sfiora anche 30 milioni di euro, giocatori che giocavano in Champions League, giocatori che hanno marcato in Champions League, giocatori del Real Madrid, di certo non sono dei scappati di casa. Un po' come diciamo quando si lo fa passare Sarri come se gli avesse fatto un miracolo a Roma con la Lazio e le ha avviato nono. E che miracolo avrebbe fatto Sarri? Sì, dice mercato bloccato, lo tito, tutti che volete, ma il miracolo non mi sembra uguale l'abbia fatto.
1: Buon pomeriggio a tutti. No, volevo chiedere, no, fare un paragone. Per esempio il Bilbao, che è arrivato quindicesimo come noi, no? E presenta Terzic, che un paio di anni fa aveva giocato la finale di Coppa Campioni con il Borussia Dortmund. Ecco, noi ci presentiamo con Grosso. Speriamo sia bravo Grosso, però sulla carta sono due ambizioni diverse. Un saluto.
2: Buonasera. Ma io ragazzi non capisco tutto questo scetticismo che c'è ne voler prendere Grosso. Cioè, lei è un uomo di Faratici, lei è un allenatore che lui conosce da quando ce l'ha messo lui nella primavera e tutto. Cioè, secondo me sa come gioca, sa come lavora, sa. Cioè, io non ce l'ho troppi dubbi, ecco, con una figura dietro come Paratici, cioè, non ho dubbi, capito, che questo allenatore possa far bene. Io non lo so, ragazzi, cioè, lasciamoli lavorare, voglio dire, un attimo, se lo prendano e tutto, vediamo un po' quello che succede, no? A criticare, arriviamo a dicembre e vediamo un po'.
3: Tolo e son Guido, non lo prendere come termine di paragone in Milan, perché in Milan non ha ancora un direttore sportivo, un direttore generale, deve decidere tutto Ibra, e Ibra ha già comunicato che andrà a fare l'opinionista tra un pochino per il mondiale, quindi figurati che situazione che ora c'è in Milan, non è un termine di paragone. Ciao Guido.
4: Bene, me lo segno, posto che il mio era più un riferimento, diciamo, ai tempi molto stretti, ma indubbio che insomma lì chiaramente non essere andati in Champions è stato un disastro epocale. Prego Luca.
5: Ma io almeno, ma non mi pare nemmeno Tommaso Loretto, dice che Grosso è un errore. No. Noi diciamo che Grosso non accende la maggioranza, il nostro amico lo accende, quindi lui è un voto importante come tutti quelli che votano, ma non accende. Allora, ma qui perché secondo me si è smarrito, mentre ora poi chiedo a Stefano, si è smarrito poi il filo conduttore di quelli che sono passaggi. Il primo passaggio è: qual è l'obiettivo della società? E qui ce lo deve spiegare la società. Il secondo passaggio: chi è l'allenatore? E qui ce lo deve spiegare il responsabile dell'area sportiva. Terzo passaggio: che tipo di mercato si fa? E qui dipende da Paratici. E per ora di queste tre cose non ne sappiamo nemmeno una, perché dovrebbe partire dall'inizio, ma noi aspettiamo fiduciosi.
4: Ma poi noi se ne può anche fare a meno, Luca, di saperlo. Io lo voglio sempre sottolineare. Sì. Sono tutti quelli che non voglio più sentir parlare di Fiorentina e esatto, che non voglio più nemmeno andare allo stadio.
5: Esatto, anche perché
4: andrebbero recuperati.
5: Anche perché, e poi andiamo dal nostro amico Alberto Di Chiara, anche perché voi non avete un'idea di quante persone vi dicano: siete tutti venduti. Mi dispiace, caro Calamai, anche te, siete tutti servi. Vi va bene tutto, no, non c'è bene.
4: No, vabbè, è chiaro.
5: Però noi poi raccontiamo, noi cerchiamo di raccontare, col nostro parere, ma di raccontare quello che succede giorno dopo giorno. Sì. Questo è il nostro passaggio. Poi se vi interessa bene, se ci trovate troppo critici è la vostra valutazione, se ci trovate servi mai, questo ve lo garantisco. Allora, una delle notizie che mi ha fatto più bestialire,
4: t'ho sentito stamani, no, sei andato il caffè testa di traverso. Sì, no,
5: è allora, c'è una squadra che si dovrebbe vergognare, soprattutto dovrebbe adottare la tattica del silenzio, il silenzio della vergogna, e invece c'è il signor Dodò, che sì, ne ha combinate, il signor Dodò, che mette il like, mi piace, al sito ufficiale della Roma perché vuole andare alla Roma. Allora, oggi io ho detto una cosa, mi è ritornata alla mente una frase di Vuja Dimbosco, grande maestro di vita e di calcio, e diceva: testa di giocatore buono per portare il cappello. Allora, ma Dodò, ma dopo quello avete combinato, Dodò è finita venerdì sera.
4: Lo sapevi che era attivo sui social?
5: Ma
4: lo sai, gli piace spippolare su Instagram.
5: Ma fai quello che vuoi, mostra. Ma metti il like alla pagina della Roma, Dodò. Allora io mi auguro, e poi vado dal Betto di Chiara, che la Fiorentina gli faccia 30.000 euro di multa. Perché lui è un tesserato della Fiorentina. Lui prende soldi alla Fiorentina, ne prende anche tanti. Te like almeno alla pagina Roma, lo metti.
6: Fino a venerdì, fino al 30 giugno.
5: Non si potrà fare, ma io glielo farei volentieri. Di certo è che la volontà pare di sia quella di cambiare sia Dodò sia Gosen. Alberto di Chiara.
7: Salve a tutti.
4: Ciao Alberto, l'hai messa anche te like, dillo, alla foto quella di Gasperini lì a Trigoria.
5: Io perdo la testa.
7: Ci sono più contestazioni oltre che a Luca, soprattutto a Tommaso, invece niente.
4: No, io su social, per carità, guarda, già ogni tanto.
5: No, io guarda questa storia
4: sui profili della radio e del sito, leggo dei commenti che per fortuna.
7: Diciamo che qui c'è campo libero un po' per tutti, si sentono degli sfonnoni pazzeschi di gente anche che insomma potrebbe anche di parlarne, ma sai, d'altronde quello è un campo, io mi diverto molto sui social, come gay pride, per divertirmi e per esprimere le mie, non tanto le mie opinioni quanto le cose positive. Poi i social bisogna dargli il giusto peso, è chiaro che però se sei giustamente come diceva Luca, tu sei un tesserato, sei in vista per tante cose, insomma pensa prima di.
5: Vieni da una stagione da incubo, vieni da una squadra ne ha combinata di tutti i colori, vieni da una squadra che è settimo monte stipendi e arriva, si salva le ultime giornate, vieni da un campionato in cui hai fatto malino. Ma stattene zitto, zitto. Devi stare zitto, perché vuol dire che te, quei tifosi che facevi Ganzino, no? Lui faceva il Ganzino e li applaudiva.
4: Ma io non te le ricordo.
5: Poi te
4: tutte.
5: Ne vuoi andare via e metti like sulla Roma.
4: Ha già avuto uscite così, Alberto. E poi lì sta anche magari alla società, alla prima uscita, intervenire. Io
5: ma
4: mi
5: non
4: ricordo
5: si rivedrà più
4: quando che problema aveva, tipo l'appendicite possibile. Faceva lui, si faceva da solo i report.
5: No, ma questa è una cosa.
4: Dirti come si comportava sui
5: e
4: social.
5: E poi chiudo questo argomento. Questa è mancanza di rispetto di un mondo che ha patito, che ha speso soldi. Lui li guadagna i soldi. Quelli che vanno allo stadio li spendono.
4: Secondo te qualcuno gliel'ha detto che stava mancando di rispetto?
5: Lui ha mancato di rispetto a migliaia e migliaia di persone che hanno patito le pene dell'inferno. Via, stiamo via, se no veramente ne dico e non ne devo dire. Allora io invece con te, Alberto, vorrei l'aspetto tecnico invece. Allora, la volontà è che via Dodò, e cosa perdiamo? È giusto rinunciare a Dodò? Ricordati che c'ha un anno di contratto, quindi o gli allunghi il contratto o lo vendi. Non è che poi.
7: Dunque, qui il lavoro. Immaginare il lavoro di Paratici è un lavoro improbo, nel senso che è un lavoro non indifferente in questo momento qui, perché deve costruire soprattutto una squadra, al di là della scelta dell'allenatore. Ancora non si è deciso, ma mi è parso di capire che dopo il viaggio in America che devono fare, da quello che ho capito, ci sarà l'annuncio del nuovo allenatore o cose di questo genere. Questo non lo so, forse lo sapete meglio voi di me. È chiaro che deve costruire una squadra e basarsi e puntare e decidere quali sono i giocatori perno su dove poter costruire intorno, certo, una squadra, certo, che sia competitiva. Quindi se ancora non si è deciso quello, che ti devo dire, senza dubbio, come tutta la squadra d'altronde, Gosens e Dodò non hanno senza dubbio brillato. Gosens mi sembra un giocatore che abbia un po' finito le pile, tanto per intenderci, mentre Dodò è un giocatore che si deve chiaramente migliorare ulteriormente, perché al di là che non è stato preso in considerazione anche ad Ancelotti, quindi questo è un fatto che deve far pensare, insomma, no? Perché le valutazioni vengono anche fatte in base a quello che certe volte non vuol dire, però se non fai parte di una comitiva che sta rinascendo, quella del Brasile, con Ancelotti allenatore, quindi devi non so se lo puoi tenere, perché lui ha questo spirito di rilancio, questa cosa qui, o ci parli e pensi che abbiano, al di là delle stupidaggini che può scrivere sui social, possa essere un elemento che possa fare coesione o un gruppo, mentre se lui però pensa già di poter avere, appena c'è la possibilità di andarsene via, credo che lo spirito che cerca, credo, di formare come mi pare, adesso si prende tutti come modello, si prende Como, no? Perché ormai sì, qualsiasi cosa è come Como, è come Fabregas, come se tanto, come io sono sempre del parere che tutto dipende dai risultati che riesce a ottenere in una maniera o nell'altra. Se è chiaro che per formare, per fare, avere un progetto bisogna crederci, e la Fiorentina deve cominciare a 7 anni che cerca di fare, di formare un ciclo stile non tanto Como quanto stile l'Atalanta, che almeno quello è stato, ha raggiunto gli obiettivi che si era prefissa. Il Como è senza dubbio una realtà importante, una realtà che però ha speso più di 100 milioni di euro credo nel mercato, ha preso un allenatore giovane.
5: Non c'è dubbio, no, non c'è dubbio. Alberto, fermo restando, era un patrimonio di giocatori e ne vale 200. Sicché perché
7: chiaramente no. Devi cercare di trovare quella sorta di alchimia che faccia esatto. Che società, allenatore e squadra possono formare un blocco unito, per come ha fatto l'Atalanta, come ha fatto esatto. E come sta facendo ora, il Como in questi ultimi due anni.
5: Allora, te hai fatto riferimento all'Atalanta, e ora vengo a una riflessione che mi hanno detto, una cosa che mi hanno detto. Non so se è vera, ma mi hanno detto che è vera. Io ve la racconto per come me l'hanno detto. Vedi, per me il signor Dodò, io non ci voglio più nemmeno parlare del signor Dodò. Io guarda, gli devi portare la valutazione a paratici 15-18.
6: Fai sapere dal procuratore quando c'è l'offerta.
5: Dimmi il giorno e venga a pigliare l'assegno. Se non mi porti l'assegno, non giochi l'anno prossimo. Stai un anno in tribuna. Uh-huh. Va bene? Allora basta. Allora mi hanno detto l'Atalanta, perché vedete, ci sono delle società che non sono l'Inter, Milan, Juventus, Manchester United, il Real Madrid, che però hanno una loro coerenza. Mi hanno detto che dopo la bellissima partita che loro hanno fatto contro il Borussia Dortmund, i dirigenti dell'Atalanta, il presidente Percassi, è andato a Palladino per allungargli il contratto, e Palladino avrebbe detto, uso il condizionale, avrebbe detto sì firmo volentieri, però vorrei una clausola che se mi cerca una delle 4-5 squadre, lui ha fatto i nomi, posso liberarmi. E Percassi gli ha detto guarda, vai da loro
6: a posto
5: subito.
6: Ma a posto, così voglio sapere altro.
5: Ecco, io vorrei questa società. Vorrei una società cioè
6: anche
5: così.
6: Con calciatori.
7: Al di là poi anche di qualche errore che può aver fatto,
5: certo.
7: Come la scelta di Juric all'inizio del campionato.
5: Certo,
7: al di là di quello, però è coerente con lo spirito, con quello che deve essere una società di calcio, che crea un blocco unito, che è quello che poi ti fa avere appeal nei confronti dei giocatori che vengono lì, e lo spirito di appartenenza è importante. Insomma.
5: Certo, dopodiché via palla. Prendono Sarri, quell'altro il direttore vuole andare vuol fare il Milan d'amico, cioè, e prendano Giuntoli. L'Atalanta, cioè non stiamo parlando del Real Madrid,
7: l'Atalanta
5: prende Giuntoli e Sarri, l'Atalanta, va bene. Allora, l'altra riflessione che ti chiedo, sfruttando la tua competenza infinita, anche
7: per esageriamo.
5: No, anche se mi riferisco al ruolo, ma per il calcio.
7: Certo.
5: La logica poteva essere, in passato l'anno scorso era, se non c'è Dodò c'è Fortini. Invece anche Fortini pare sia destinato a fare le valigie e andarsene.
6: Piace in Premier League, quindi.
5: Che ne pensi? Non li capiamo noi questi giocatori. Bournemouth, che tra l'altro potrebbe fare, non so com'è finita poi, se fa la Champions oppure no. Ma non è adatto, forse funziona solo con una difesa a 3. Qual è il problema con i giovani?
7: Ma guarda, io non so quello che vuole fare. Giustamente io credo che Paratici debba aver sfruttato questo periodo di adesso parlo un po' più in generale, sì. Che nello specifico di Fortini e di giocatori che senza dubbio di cui deve puntare, quindi formare questo famoso punto di partenza, no? Si deve avere nella rosa dei giocatori su quali tu chiaramente ti dovrai basare. Credo che sia stato importante che sia abbia sfruttato questo periodo di studio per conoscere meglio tutti i giocatori, perché coi giocatori, tra le altre cose, tu ci devi anche parlare, perché devi avere un rapporto tale che possa portarti ad avere un rapporto che più che altro da uomo a uomo, oltre che da chiaramente da dirigente a giocatore. Solo così riesci a creare quella sintonia e che riesci anche a capire più che altro con le persone con cui ha a che fare, quindi creare una sorta di rapporto che possa essere poi trasportabile in campo, quando poi possono dare qualcosa, chiaramente tutto questo avvenendo con un allenatore che tu ritieni nella stessa maniera, con che abbia lo spirito giusto per cercare di formare, di creare un gruppo. Adesso io non so Paradici come appunto possa tornare al discorso sia di Fortini, che siano destinati o no, perché tu devi creare una squadra dove devi avere, non dico per ruolo, per quasi tutti i ruoli, ma l'intercambio, cioè praticamente una squadra che debba puntare, anche se quest'anno chiaramente per ovvi motivi, come non fai le coppe, quindi hai una possibilità in più di dedicarti completamente a quello che è il campionato, esatto. E la Coppa Italia per avere la possibilità di avere la doppia, perché devi raggiungere, fare questo benedetto scalino, a salire questo benedetto scalino è quello di raggiungere l'Europa League o direttamente dal campionato vincendo una, o mettendo magari in, come la Coppa Italia, una coppa in bacheca. Questi devono essere gli obiettivi della minimi della Fiorentina. È chiaro che se si inizia adesso, non devi fare proclami, perché i programmi come l'hai fatti stanno portando leggermente male, soprattutto quest'anno tu dovevi puntare a iniziare un ciclo con Stefano Pioli, invece è stata l'annata più disastrosa degli ultimi 20 anni, almeno da quando c'è il campionato. Quindi io credo che Paradici debba fare un'operazione dove debba costruire una Fiorentina con la P giusto. Adesso io non so questo incontro, quello che succederà a livello generale, a livello societario, se da quello che ho letto la presidenza, diciamo la proprietà, voglia delegare di più e quindi dare maggiore possibilità quindi ai suoi uomini, che sono appunto soprattutto su Paradici, per cercare di organizzare una squadra e quindi cercare di iniziare questo benedetto ciclo, perché poi nel calcio sai, è sempre molto, molto, molto difficile, no? Riuscire a avere delle certezze, sì. Però questa deve essere l'intenzione, al di là dei giocatori che devi cercare di mantenere. È chiaro che la Paradici deve cercare di formare questa benedetta spina dorsale di questa squadra, questa sfida dorsale che ancora però mi pare che ancora finché credo non ci sia l'incontro in America, dove si prevederà e ci sarà un budget sul quale puntare. Adesso non so come sarà l'impegno della proprietà, in cui, perché pure questo vuole dire molto, insomma.
5: Esatto, questo è determinante.
7: Questo fatto che ogni tanto poi escono fuori parlando di comunicazione, che Paradici ogni tanto viene accostato a Milan, a Roma, a Napoli, insomma, lui ha firmato tre mesi fa con la Fiorentina, che possono uscire fuori ancora queste voci.
5: Ecco, io su questo però sinceramente fanno parte delle logiche, cioè che possa essere, ma io non credo che se ne andrà. L'altro aspetto è che la Fiorentina dovrà ricostruire tutto il reparto degli esterni alti, perché Parisi è infortunato, Solomon Harrison non hanno intenzione per il momento di riscattarli, non credo che torni Sottil, ammesso e poi possa essere quindi lì c'è proprio un territorio completamente tutto da inventare.
7: Certo, siamo passati da averne troppi in un certo periodo della sessione, esatto. A non averne per niente.
5: Ecco, c'è qualcuno, che qualche esterno che hai visto in campionato e ti piacerebbe vedere una maglia alla Fiorentina?
7: Ma io al di là dei soliti esterni, che possono essere quelli un po' papabili, che sono probabilmente inarrivabili, hanno senza dubbio prospettive diverse, cioè, gli uomini di fascia che hanno fatto col Cagliari, col suo Palestra, piuttosto che giocatori più rapidi, che possono essere presi in considerazione. Adesso non fare dei nomi che sono chiaramente in questo momento molto difficili, perché molti giocatori bravi che hanno soprattutto le grandi, difficilmente appunto potranno, a meno che non trovino spazio nella propria società, diventa un po' difficile riuscire a fare il mercato su questo. Io punterei chiaramente su due esterni alti che saltano l'uomo, che ti possono portare palle importanti, soprattutto per chi come Ken dovrebbe essere quello che debba finalizzare il tutto. Quindi finché però tu devi cercare di avere delle certezze in questo momento qui, come ti dicevo, dalla fila d'arsena, che possa essere il portiere, come essere il centrocampista, che dovrebbe essere tutto quanto apposta con Fagioli, adesso non so, che potrebbe essere il perno davanti alla difesa, piuttosto che poi il trequartista e il centravanti che finalizza. Quando hai finalizzato questo, poi punti su quelle. Guarda, ultimamente sto girando con la Rai per cercare di domani vado a fare Catania fatto affari Catania-Ascoli, perché sto seguendo molto la Lega Pro. Sì. Io credo che un'occhiatina, poi magari ti dirò dopo questa partita se ci ricollegheremo, tanto ci vediamo lì in studio sicuramente.
6: Certo, hai visto dei giovani in Cia?
7: Sì, ce ne sono. Su cui poterci quantomeno lavorare o prenderli come alternative, e parlo di giovani italiani. Adesso poi ti faccio, io me ne sono fatto un elenco, adesso non ce l'ho qui, ci sono giocatori che sono molto molto interessanti, cercando di andare a prendere. Poi chiaramente tu devi avere quei 3 o 4 che ti fanno la differenza, che possono far parte di questa famosa spina dorsale sul quale poter puntare e costruire una squadra. Noi siamo in un campionato, quello di Serie A, che è talmente scaduto a livello tecnico, sì, dove un minimo di organizzazione societaria tra e una squadra costruita nella giusta maniera e ben organizzata può arrivare ad aggiungere obiettivi importanti. Certo. Il Como ce l'ha fatta, per una, pure se è investito non poco, però è un esempio. Il Como ha sfruttato senza dubbio le capacità di Fabregas e di una società che ha organizzato bene di tutto.
5: Certo.
7: Però anche dai limiti delle squadre che ci sono state, un fallimento totale soprattutto delle squadre Milan, la Juve,
6: certo, se non andavano in Champions, fine
5: crollate tutte,
6: si sono inseriti nei problemi grossi di Milan, Juve
5: e Fiorentina. Ragazzi,
7: assolutamente, è stata al massimo quella cosa, ma se non ti organizzi un attimino non ce la fai neanche a quello. Cioè, in un campionato di questo genere tu devi fare questo ragionamento. Se in un campionato di questo genere hai rischiato addirittura di retrocedere, c'è qualcosa veramente da che non vai, che non si è beccato nulla, insomma, ecco.
5: Senti, prima di salutarti e ringraziarti, da tutti questi nostri ragionamenti è sparito Gudmundsson, perché sostanzialmente lo diamo tutti come uno con la valigia pronta, perché ci ha tradito un po' sotto tutti i punti di vista. C'è un rischio Ilicic con Gudmundsson, cioè che lui magari va in un'altra squadra e noi possiamo dire: ma come mai noi non l'abbiamo capito? Oppure secondo te è così? Lui è così e arrivederci senza rimpianti.
7: Queste sono le valutazioni che uno deve fare. Proprio per quello ti dico che il Paratici, o qui per lui, insomma, che parli, o l'allenatore futuro che dovrà trovare il bandolo della matassa, parlare con i giocatori significa molto questo, perché ci sono dei giocatori che hanno qualità tecniche senza dubbio, che possono essere anche indiscutibili per certi versi, ma che non le mettono in atto proprio per una questione di testa, una questione di mentalità. Con la carenza appunto tecnica che c'è in giro, quando c'è un buon giocatore che però ha un problema a livello di approccio, a livello mentale, se riesce a fargli superare questo, a fargli trovare quello spirito di appartenenza che è mancato totalmente. Quindi è sbagliata la gestione dall'inizio di Pioli, è stata scellerata, preparazione fisica, tutto quanto, non c'è stato niente che è andato, e più poi tutto il resto. Quindi devi far sì che questa la Fiorentina riesca ad avere, con tutte le possibilità che hanno, di riuscire a formare una cosa di questo genere, perché mai come in questi anni poi una squadra come la Fiorentina, con un ambiente come quello di Firenze, con il seguito che ha la Fiorentina, possa essere la squadra che possa inserirsi tra le prime 5-6 del campionato. Cioè, devi cercare di riuscire a farlo, perché è un'occasione abbastanza, adesso non so se continueremo a sprofondare nel calcio, ma credo che il fondo l'abbiamo già toccato,
5: insomma. Più in giù non c'è, oltre, non so, dove si va dopo, cioè sotto questo che c'è? Non so. Ragazzi, c'è l'inferno dantesco, non lo so, diteci voi.
7: Cioè, ora con le coppe quest'anno, adesso, a parte il punto, avranno quello che potranno fare, a parte l'Inter forse, non so se il Napoli può fare qualche cosa in Champions, non è che abbiamo detto.
5: No, il Napoli comunque vuole ridimensionare, te lo testimonia la vicenda di Conte. Il Como ora che possa essere
7: possa fare Champions, la stessa Roma,
6: manca vincano anche la Champions, poi si smette a questo punto.
7: Capito? Però quindi non credo che sia l'unica cosa, che ci sta il fatto che in Europa League probabilmente
5: la vinciamo, con Juve,
7: avremo qualche possibilità in più oltre alla Conference con l'Atalanta, che insomma potrebbe essere forse la volta buona che qualcosa si può.
5: Alberto, hai detto una grande verità, ma ti rendi conto? Cioè, stiamo a pensare, vabbè, la Champions ci siamo, però almeno possiamo vincere l'Europa League.
7: No, siamo a quello, siamo ridotti a quello, è la realtà dei fatti, insomma.
5: Grazie Alberto. Grazie a voi. Abbraccio. Allora, 348-7513933 per messaggi audio scritti. Saremo ancora un'ora con gli amici di Lady Radio, per loro il 3925727775. Ricordo il telefono per parlare direttamente con noi. Aspettiamo le vostre telefonate allo 055 7711 171. Torniamo subito. Radio Firenze
8: Viola. Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola. Radio
9: Firenze Viola. Buongiorno, Calamai, qual è la società che un minuto dopo la fine del campionato ha comunicato il che voleva fare l'anno dopo? Trovamene una, perché qui mi sa che è bastato toccare Dovellini e partano gli attacchi. Aia. Su Paratici.
6: Pensate che rigidio. Ma pensa
5: male, male tu pensi.
10: Buonasera, allora Paratici è un grande professionista, è uno tra i meglio dirigenti di calcio, e poi ora che ora gli vuole insegnare come deve comunicare, come si deve muovere. Ha sempre lavorato in quella maniera, no? Ma a Firenze deve lavorare in un'altra maniera. Calamai, abbi pazienza. Se le cose tu le sai, perché non le vuoi far sapere, e sarà un problema di Paratici. Fate meglio il vostro lavoro e scoprite le cose. Non è che vi porti a pellare ogni cosa. Se quello c'è un tipo di lavoro ed è diventato bravo per quello, lavorerà in quella maniera. O non si deve adattare a Firenze o a te o a tuoi colleghi.
11: No, buon pomeriggio ragazzi. Scusa Luca, ma questa necessità che ce lo devono dire subito, ce lo devono fare subito, de chi, scusami, de che? È necessità vostra perché dovete fare gli articoli? A me sinceramente non mi interessa niente se me lo dicono domani o dopodomani o fra un mese, basta che lo fanno. Che i fatti, a me quello che dicono non mi interessa. Hanno detto che faranno una conferenza stampa fra poco, aspettiamo sta benedetta conferenza stampa, e lì ce lo diranno. Dove sta scritto che appena alla fine del campionato devono di quello quell'altro? Quale altra società va in conferenza oppure dice il giorno dopo che è finito il campionato tutto quanto? Cioè io non la vedo da nessun'altra parte sta cosa. Poi
12: buonasera, volevo dire la mia sulla sponsorizzazione, se qualcuno ha voglia di fare una scommessa o se la pensate come me. Se rimane la famiglia Commesso, se rimane Mediacom come partner, sparisce la scritta Mediacom e verrà sostituita e ufficializzata la scritta RBC. Ci scommettete? Ciao.
6: Popolo Viola, che possiamo
4: RBC Rocco Benito Commesso,
5: non l'avevo collegato.
6: Dicevo Popolo Viola, che racchiudiamo tra chi aspetta serenamente, come se insomma negli ultimi 15 anni la Fiorentina non fosse lontana dalla Champions, come se gli ultimi 7 anni come bilancio di questa proprietà fossero negativi, non lo fossero, e ovviamente invece l'altro lato è invece magari un'idea su quello che li aspetta il prossimo anno, la vorrebbe avere, fosse solo perché comunque ce n'è tanti che non hanno la minima intenzione di tornare allo stadio.
5: Allora, poiché hanno detto quale società, ne indico tre.
4: Vai.
5: Va bene. La Juventus, che un minuto dopo la fine del campionato ha detto che resta Comolli come dirigente, devono trovare un accordo e parlarsi di più con Spalletti,
4: che saranno
5: garantiti gli investimenti per restare competitivi anche se non si va in Champions. L'Atalanta, che un minuto dopo la fine del campionato ha preso il nuovo direttore generale, che è giunto lì e ha già raggiunto l'accordo con Sarri, e sono due. Il Napoli, che un minuto dopo la fine del campionato ha salutato correttamente Conte, come si fa con
6: forse
5: Conte.
6: Intendeva l'ascoltatore quale società viene in conferenza stampa e ti dice il prossimo anno vogliamo fare questo, ma quello che stai raccontando te sono fatti,
5: mamma mia, lo dico noi,
6: che valgono come comunicazione, lo so, ma
5: se voi va bene
6: dobbiamo
5: così
6: dar retta a tutti, anche a quelli che si sentono bravi perché ci trovano simpatici, se vogliono possono venire loro a provare a stare
5: ma se vi va bene così
6: magari stanno due ore zitti perché ad oggi novità non ce ne sono.
5: Il vostro parere

0: piace l'idea che Dodò vada via? Ti piace? Non ti piace? Ti va bene? Piace l'idea che Gosens vada via? Ti piace? Non ti piace? Qui io, a me piacerebbe sapere il vostro parere su questi argomenti. No, te lo devono dire a te, ma io, ma a me non mi devono di niente, anche perché a me, sinceramente, ho 70 anni, cosa volete che mi possano dire? E a me dispiace solo che i miei due nipotini, uno di 7 e uno di 6, sono andati a vedere la prima partita allo stadio, era Fiorentina-Genoa, e si sono divertiti solo per i cori finali, perché non sai, vietate le parolacce dei miei figlioli, per cui lo capisco. È questo, mi dispiace.
1: Hanno scoperto questo mondo,
0: non dispiace, gli propongo ai miei nipoti che sono tifosissimi alla Fiorentina, vanno le maglie, uno è tifoso di Mandragora, anche mi sembra anche strano, e questo va. Però se a voi va bene così, come vedete, ci scrivete, ci telefonate, ci mandate messaggi, e il vostro parere qui passa sempre e comunque fino a che non ci sono le offese. Però a me, se mi chiamate dopo aver detto ma che ce ne frega a noi di sapere ora, me lo diranno, però a te che sei romano, se non sbaglio laziale, a me sarebbe piaciuto chiederti: Grosso ti piace? Quale può essere secondo te l'obiettivo della Fiorentina? Ti piace un presidente che c'è, non c'è? Te, che Paratici, volevi qualcosa di più nel mercato invernale? Cioè, parliamo di calcio senza avere la presunzione di raccontare i misteri della Trinità. Va bene, allora, non so se abbiamo
1: quanti
0: già...
1: Quanti sono misteri della Trinità?
0: Non lo so nemmeno.
1: Ah, ecco, mistero?
0: Sì,
1: è uno.
0: Mistero.
1: No, distruggere
0: come... le poche. Riccardo, ciao Riccardo.
1: Ciao Riccardo.
0: Allo 055-7711-171 si è prenotato Riccardo. Ciao Riccardo.
2: Ciao Luca, ciao Tommaso, sono Riccardo da Carrara. Volevo solo sommessamente dire che la scelta di Grosso fa capire quali sono le ambizioni della nostra società, che sono zero, e il prossimo anno, non vorrei fare la Cassandra, ma la musica non cambia. Perché? Perché Grosso è in una piazza come Firenze, non lo so quanto può durare se non c'ha un dirigente con gli attributi, perché Firenze è una piazza difficile, con tutto il rispetto per Sassuolo, e non è Sassuolo.
0: Non c'è
2: quindi
0: dubbio.
2: Io vedo zero ambizione.
0: Però ecco, assoluto. Anche questo.
2: Grazie,
0: no, Riccardo,
2: grazie.
0: Riccardo, non scappare, tanto noi siamo.
2: No,
0: Riccardo, questa è una tua visione. Io ti potrei dire che quando abbiamo preso Montella non è che aveva uno charme superiore,
1: però
0: la società gli ha comprato Aquilani, Pizzarro, Borca Valero, il concetto è che se poi la società ha voglia di investire, ha voglia di crederci, va bene anche Grosso. Guardate, ora parleremo con un signore che lui gli allenatori li ha scelti bravi, ha scelto anche gente, poi è diventata fuori classe assoluta, ma era sempre lui che tirava le fila, il direttore, perché quando poi prendono il sopravvento gli allenatori, secondo me le società non funzionano. Però c'era un progetto, c'era un'ambizione,
1: certo.
0: Ecco, io mi auguro che prima o poi, e spero di non offendere nessuno, qualcuno ci spieghi il progetto. Dottor Lo Monaco,
3: buonasera a tutti voi, ciao
1: direttore,
0: lui ne ha inventati di allenatori, li ha scelti, li ha sbagliati come si fanno tutti.
1: Direttore, ma lei faceva nelle 48 ore successive alla fine del campionato?
3: Allora, sono stato un po' fortunato, io dico sempre fortunato, perché alla fine qualche scommessa non è andata per il verso giusto, ma poi in linea massima sentivo poco fa quello che si diceva e mi veniva un po' da sorridere, no? Ripensavo alle interviste che hanno fatto a Montella qualche settimana fa, e che raccontava nella trasmissione di Dani Cassano, no?
0: Sì.
3: Raccontava della sua esperienza a Catania. Dice: io praticamente allenavo i giovanissimi della Roma, e a un certo punto all'aeroporto di Cagliari incontriamo, noi ritornavamo a Roma dalla partita giovanissimi e il Catania arrivava a Cagliari, incontriamo e il direttore mi fa: mister, lei l'anno prossimo è l'allenatore del Catania. E io gli dissi: direttore, non mi prenda in giro, no? E poi dopo

0: lui ha fatto un mesetto alla Roma, poi l'ha lasciato ed è venuto a Catania e raccontava di questa cosa. Dice: io sono stato 6 ore a parlare col direttore, ma lui la squadra l'aveva già fatta. Lui in quelle 6 ore doveva capire se io ero l'allenatore giusto per allenare quella squadra. No, cioè, voglio dire, perché anche gli allenatori hanno le loro caratteristiche, no? Cioè, dico, un allenatore votato al 4-3-3 viene difficile che possa inculcare alla squadra dei concetti da 3-5-2, anche se un buon tecnico deve essere preparato su tutto. È una questione di convinzione, di concezione, no? Cioè, chi ha i concetti per giocare in una certa maniera difficilmente può esprimersi al meglio con altre cose. Quindi chiaramente la Fiorentina dovrà delineare il progetto tecnico, che è importantissimo, e poi individuare il tecnico capace di interpretare al meglio il progetto
1: tecnico. Anche perché, direttore, mi hanno sempre raccontato i tuoi colleghi che gli allenatori non conoscono i giocatori, gli resta presto solo qualcuno che li ha messi in croce durante una partita.
0: Allora ti dico è un paradosso, però è una costante che capita spessissimo: l'allenatore bravo ad esprimere lavoro sul campo, a lavorare di gruppo sul campo, sulla squadra, difficilmente ha capacità importante nell'analisi del singolo. È difficile che riesce a perché vede tutto nell'ottica di come si muove la squadra in senso generale, no? Cioè, vuol dire, mentre le capacità individuali, quelle, per vedere le capacità individuali di un giocatore bisogna avere una preparazione di base, bisogna capire le cose, bisogna aver visto tanto, perché io non posso mai dimenticare, e ricordatevi, quando vedi tanto, quando rivedi dei giocatori dopo anni, ti richiamano, è il nostro cervello che lavora in questa maniera, no?
1: Sì.
0: Ti richiamano degli input che tu già hai avuto. Difatti io mi ricordo che quando scoprì Dybala, che era all'esordio in B con l'Istituto di Cordoba, e io impazzito subito, esordiva quella partita, sono stato una settimana a trattare con l'Istituto di Cordoba. Poi il caso ha voluto che le cose non sono andate per il verso giusto, perché il ragazzo ha giocato in pianta stabile, ha fatto 17 gol, quindi il milione e mezzo che gli offrivo io praticamente più. È diventato improponibile.
1: Certo.
0: Allora io ricordo che quando tornai in Italia, il mio allenatore era sempre Montella, e io scherzando gli dissi: mister, ho trovato un giocatore che mi ha ricordato esattamente, mi ha riportato gli stessi schemi mentali di quando io ho visto lei nella primavera dell'Empoli per la prima volta giocare contro il Bologna. Mm. Vabbè, e lui scherzando, da napoletano allegro qual era, mi disse: no, è impossibile, direttore, giocatori come me non è difficile trovare. E poi dopo qualche annetto, dopo un anno, il ragazzo è venuto in Italia e lui dichiarò proprio pubblicamente, dice: direttore, ma aveva ragione perfettamente. Poi Dybala faceva la punta centrale, ha avuto un'evoluzione secondo me giusta, è stato bravo Allegri che alla Juve, quando aveva Higuain, ha incolonnato Dybala con Higuain e fece benissimo. Quindi vabbè.
1: Senti, direttore, che ne pensi di Grosso?
0: Allora, dipende sempre dal progetto tecnico che ha la Fiorentina. È un allenatore che è votato al proporre gioco, ha vinto 2 campionati di B, ne ha vinto uno a Frosinone, uno a Sassuolo, quest'anno ha fatto abbastanza bene a Sassuolo, una parentesi non bellissima a Lione, però voglio dire, è sicuramente un allenatore che esprime una bontà di lavoro, no? Quindi se la Fiorentina vuole mettere in piedi una squadra propositiva, una squadra aggressiva di un certo tipo, sicuramente Grosso potrebbe essere l'allenatore, tra virgolette, giovane, che può crescere insieme alla struttura.
1: Certo, no, perché Perché allora a me
2: progetto
1: fatto,
2: tecnico a me in questo fatto, momento può passare in termine un po' partorire paratici più che la proprietà.
1: Sì, perché gli piace paratici l'ha conosciuto.
2: L'idea della squadra poi parte da paratici e la sviluppa con l'allenatore.
0: Guardate che non dovete, attenzione, non bisogna fare un errore che. Guardate che Paratici ha delle belle carte da pelare, perché il problema, che è la cosa più semplice di questo mondo, non è fare la squadra nuova, perché
1: è vendere le
0: conosci, sei in giro e sai quello che vuoi, è facile fare la squadra di un certo tipo. Il problema è smaltire 37 giocatori, il problema è un attimino alleggerire un bilancio che è stato appesantito in maniera veramente fuori dalla norma, cioè, quindi gli aspetta veramente
1: un lavorone, cioè,
0: aspetta veramente un'estate non bellissima, quindi il grosso del lavoro secondo me sarà lì, sarà andare a sistemare tutti i giocatori, perché non bisogna illudersi, un giocatore che è reduce da quest'annata difficilmente lo riesci a proporre per discorsi nuovi, perché di questo si parla, di un discorso nuovo, cioè, quindi tanti giocatori dovranno mi piace pensare anche a Ken, che penso che a Firenze abbia fatto il suo tempo, e Goodmanson, che stai insistendo da 2 anni, però evidentemente le risposte non sono il massimo della vita, e Dodò, che forse è venuto il momento, anche se è uno di quelli che, diciamo così, qualche cosina la data. Ci sono parecchi giocatori che devi capire un attimino. A gennaio hai preso Brescianini e
1: Fabian
0: del Bologna, devi capire
1: 30 milioni.
0: Appunto, proprio perché sono stati pagati e c'è un riscatto di un certo spessore, e tu hai il dovere morale di capire servono o non servono alla causa. E quindi c'è tanto da fare a Firenze, c'è tanto.
1: Sì, no, questo non c'è dubbio. Non c'è dubbio, partendo però, è quello che dicevi te, direttore, da qual è l'obiettivo. Perché poi è tutto quello, no?
2: E quello spetta alla proprietà, direttore.
0: Spetta alla proprietà, però guardate che ci sono dei diktat che secondo me ci sono delle piazze che tu non puoi prescindere. L'annata disgraziata come è capitata quest'anno è un'annata che ti può capitare come capita a tanti, ma la Fiorentina ha il dovere morale di puntare alla zona centro alta della classifica, cioè hai il dovere morale di puntare a una competizione europea, lo impone la tradizione della Fiorentina, lo impone la struttura societaria, lo impone tante cose, quindi non puoi pensare a dire faccio una squadra per salvarmi, anche perché non è un territorio tuo, rischi di fare solo cavolate, che tu ti trova a lottare per la salvezza in maniera eccezionale e vabbè. Però che tu faccia una squadra per dire mantengo la categoria, sto in A, cerco una salvezza tra virgolette tranquille, che non sono mai tranquille le salvezze, cioè, quindi questo non lo puoi fare, non è da Firenze, non è impone un discorso diverso la piazza, impone un discorso diverso la società stessa, la struttura societaria che ha speso il ben di Dio in questi anni, sarebbe mortificare tutto ambiente, quindi hanno il dovere di puntare a fare una squadra competitiva per quantomeno per arrivare nelle competizioni europee.
1: Che comunque diventa sempre più complesso, direttore, perché comunque crescono le realtà intermedie, diciamo così, no? E quindi è sempre più competitivo. Allora, in queste circostanze uno degli elementi chiave è valutare il parco giocatori nella maniera giusta.
2: Certo.
1: Anche perché è chiaro che questo è stato un anno talmente sbagliato, per cui se dovessi valutare solo quest'anno, probabilmente via
2: Salvi, De Gea,
1: allora, ti chiedo,
2: Fagioli,
1: però, di tre giocatori che hanno fatto male, ma che appunto nella virtù del ragionamento che facevo prima io forse meritano, non sai esattamente che cosa fare. Mi riferisco a Comuzzo, mi riferisco a Piccoli e mi riferisco a Ken, che oggi sono tre giocatori che nella migliore ipotesi hanno perso il 30-40% del loro valore economico di mercato. Che faresti con questi tre giocatori?
0: Allora, che abbiano perso del valore di mercato è innegabile. Guardate che il prezzo di un calciatore lo fa il mercato.
1: Esatto.
0: E significa lo fanno le prestazioni del giocatore. Se Ken l'anno scorso valeva 50, faccio un esempio,
1: sì,
0: a caso, così valeva 60 milioni di euro, è chiaro che il prezzo di Ken si attesta intorno ai 40.
1: Cioè, anche perché ci sono quelle problematiche fisiche, mi insegni.
0: E sei bravissimo. No, problematiche fisiche, ma problematiche di
1: caratteriali, insomma, metti
0: bravissimo, tante cose che una società che lo prende le deve valutare, è innegabile che le debba valutare. E Piccoli stesso, ragazzi, sono stati spesi 25 milioni di euro, qua o hai il coraggio di fargli fare il titolare, va bene, o non puoi pensare che lo proponi e lo riproponi come un'eventuale alternativa al titolare, perché sono 25 milioni
1: troppo
0: lì. Io l'alternativa al titolare la faccio fare a un giovane di grandi potenzialità.
1: Certo.
0: Un giovane che domani può diventare un crack
2: come Braschi, direttore, magari c'è Braschi.
1: Ora Braschi ancora forse,
2: non lo so, lo chiedo in ottica prossimo anno.
0: Non ho capito chi?
1: No, Braschi, lui diceva Braschi, ragazzo.
0: Ma guardate che la Fiorentina, ecco, una pecca che c'è stata, secondo me, alla luce dei calciatori che sono arrivati, una pecca che c'è stata è la non valorizzazione del prodotto di un settore giovanile che negli ultimi anni è stato uno dei migliori d'Italia
1: e che farà la finale del campionato scudetto giovedì.
0: Bravissimo. Ma il Fiorentina c'è in giro, ma non mi dite che Amatucci non poteva trovare spazio nella Fiorentina, non ci credo, ma se lo vedo con i miei occhi, la Fiorentina di quest'anno, non mi dite che il terzino destro che è andato in Inghilterra, Caiota, bravissimo, non poteva trovare spazio. In giro c'hanno difensore centrale, c'ha Lucchesi, c'ha Valentini, c'ha gente in giro la Fiorentina, c'ha Rubino, il ragazzo, c'ha Di Stefano, tutti i ragazzi del settore giovanile che chiaramente, se tu guardi il rendimento e la spesa fatta quest'anno per la rosa, e te la riflessione ti viene normale, ma non potevano giocare i miei qua dentro in questa rosa?
1: Certo. Harder, quello di Padova, sta facendo molto bene quel ragazzo.
2: Sì.
0: Ma guarda che sono dei giocatori. Poi i ragazzi, ricordatevi, dipende dalla fiducia che gli dai. Se tu ci credi, perché il ragazzo la sente,
1: sì.
0: Se tu ci credi, io dico sempre: la gestione che fa la differenza. La gestione del calciatore, una buona gestione fa sì che un discreto calciatore diventi un grosso giocatore, mentre la cattiva gestione fa sì che un buon giocatore si deprima. La gestione è importante, quindi se io concettualmente credo in quello che propone il mio settore giovanile, non mi dite che in mezzo al campo non poteva trovare spazio nella rosa l'austriaco, come si chiama? Harder, si chiama il ragazzo?
1: Sì, Harder,
2: quello del Padova.
1: Guarda, anche Bianco che sta facendo benissimo nel
0: Salonicco. Il giocatore che se tu metti sulla bilancia quello che ho speso quest'anno, il valore di quello che ho speso e quello che ho mandato in giro in prestito, e non puoi metterti le mani nei capelli, non puoi non metterti le mani nei capelli, certo. E dire mamma mia. Sono cose che purtroppo poi la Fiorentina investe sul settore giovanile e bisogna dargli modo di poter esprimersi a questi giovani anche. Se no come vengono fuori? Se no come vengono fuori?
1: No, ma è sicuro.
0: Il Comuzzo stesso che io, ragazzi, io... Comunque ha una grande cifra fisica, difensore centrale tipico da Wilma, dammi la clava, eccetera, eccetera. Ma è un giovane che deve ancora imparare i concetti difensivi.
1: È possibile che
0: non ci si mette.
1: Io lo vedo sempre.
0: Ci vuole tempo, non ci si mette. un allenatore non ci si mette, non capisce questo e lo dà come un prodotto finito. No, è un giovane, il prodotto finito va lavorato. Ma quale prodotto finito? Va lavorato. E comunque migliorando le deficienze tattiche che ha, potrebbe essere sicuramente un difensore centrale di un certo livello. Cioè, quindi voglio dire, alla fine tu hai, devi cambiare proprio la gestione.
1: Certo.
0: La gestione. Quindi devi essere bravo anche a trovare un tecnico capace di allinearsi su questi concetti. Ma è la società che dà la dritta, eh. Sì.
1: E più che allinearsi, direttore, vorrei dire crederci proprio, perché poi sono quelli che risate, lo fanno per dovere, no?
0: Vi faccio fare una risata. Racconta sempre il mio ex presidente, questa cosa la racconta a tutti, no? Io dico sempre: presidente, lei è antico, dice sempre le stesse cose. Dice, di quando un allenatore mi chiedeva un giocatore fatto, no? E io avevo messo un ragazzo là. E il direttore si ricorda la risposta che lei gli diede all'allenatore? E io che la pago a fare a lei?
1: Appunto.
0: Detto, io che la pago a fare? Dice, gli prendo il giocatore per il suo comodo. E dice, no, lei mi deve allenare il giocatore per il mio comodo aziendale.
1: È giusto, è giusto. Direttore, è sempre un grande piacere.
3: Grazie, direttore.
1: Grazie, un grande abbraccio. E io lo pago a fare, è bellissimo.
2: È interessante, perché poi ti aspetti sia l'allenatore a riconsegnartelo più forte, e, fra virgolette, fatto o come rinforzo per l'anno
1: però
2: successivo, o come plusvalenza importante.
1: Ce lo deve aver dentro, l'idea del giovane. Cioè, non lo deve subire perché Paolo Sosa era uno che lo faceva così, ti ricordi? Facete buttare anche l'americanino.
2: Pronti via, Comuzzo, chi ce l'ha dentro?
1: Cioè, poi ci sono allenatori, pensa Antonio Conte, tanto per fare uno, che cercano più il giocatore fatto.
2: Poi sai, spesso dipende anche dalle contingenze del
1: con
2: momento.
1: Così,
2: per esempio, ti chiedo, non si fossero fatti male al tempo Dodò e chi c'era sulla destra, non me lo ricordo, forse Caiode, quel periodo iniziale, no, di titolarità e di presenza,
1: avuta.
2: Non l'avrebbe avuta, e poi si fece male anche lui, però per dire, spesso e volentieri Vergara a Napoli è emerso perché si erano
1: Conte non è che uno di quelli che con i giovani c'ha un occhio partito. Devi trovare l'allenatore che ce l'ha i giovani in testa, c'ha la voglia di lavorare sui giovani. Allora, noi stiamo volando verso la fine di queste due ore, grazie a voi, grazie ai vostri messaggi, alle vostre telefonate, ad ospiti formidabili. 348 7513933 per gli ascoltatori di Redi Radio che saranno con noi ancora una mezz'oretta, il 3925727775 se volete parlare, telefonarci, 055 7711 171. Tra poco torniamo.
4: Radio Firenze Viola.
5: È come stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
4: Radio Firenze Viola.
6: Buongiorno, sono Marco dal Poggetto. Ma l'avete capito? La Fiorentina è stata venduta o sta per essere venduta? Per questo è Paratici non dice niente, non dice il nome dell'allenatore, perché se veramente è stata venduta e viene uno buono.
7: Ciao da Thomas, Luca, voglio esprimerti il mio pensiero in base a quello che stai dicendo della comunicazione di Paratici, fallimento, eccetera eccetera eccetera. Io sono d'accordo con te e ti parla un tifoso della curva Fiesole, ma è anche vero una cosa, c'è un particolare: prima bisogna vedere lui quanta chiarezza c'ha da parte della società.
1: È vero,
7: perché io ho il grande timore che questo viaggio in America serve per capire la società dove vuole andare e quali sono i suoi obiettivi, perché io non do più per scontato che Paratici possa continuare a rimanere a Firenze dopo quel viaggio che ha fatto in America. E non mi venite a dire infatti lui ha comprato casa, perché la casa si rivende molto velocemente. Ciao a tutti.
8: Non invidio fondi, però in 48 ore hanno fatto fuori chi non aveva centrato l'obiettivo. Noi non si sa niente, devono andare loro a parlare in America. o la famiglia commessa si adegua a questo giochino o ci vende, perché così non si può andare avanti. Lorenzo
3: Luca, ed è vero, Giacomo dai Mugello è un accende grosso, tanto entusiasmo, però nemmeno le parole Cicherini, dove dice che fra un anno e va via, insomma Paratici firma Cattrandi, dice porta la Fiorentina su e poi i tuoi ospiti ci viene a dire fra un anno va via. Madonna che entusiasmo ci accende, Madonna che entusiasmo. Ciao ciao
9: Luca, scusa una cosa, ma mi dici come fai a pensare che l'obiettivo della Fiorentina il prossimo anno è aggredire il quinto o sesto posto dopo che ti ha lottato tutto l'anno per non retrocedere? Chi te la dà questa convinzione?
10: Oh, ragazzi, buongiorno. Io volevo dire questo, ma il mercato ha fatto Paratici a gennaio e l'acquisto, il grande colpo grosso. Ora voglio dire, la buon'anima di Gio Barone o Pradè non sarebbero stati in grado di fare questo? Ma ve lo chiedo così, ecco, cosa sta facendo Paratici in tutto questo? O forse ha davvero le mani legate, che gli impediscono di andare a prendere gente, allenatori di personalità? Guardate Sarri potrebbe essere il nostro e va all'Atalanta, ma probabilmente ancora qui regna in questa società la cultura dello yes man, o sbaglio? Grazie commisso, grazie.
2: E questo era l'ultimo treno di note audio del nostro centro. Chiamano tutti, no, che ce l'hanno tutti. Sentivo solo Luca, Luca, ce l'hanno tutti.
1: A te ti faccio la domanda delle domande. Sì, la Fiorentina è già ceduta o sta per essere ceduta?
2: Ah, non ho idea. Non ho idea, ragazzi, come fa a saperlo? No, io segnali non ne ho. Dopodiché, in quanti ti hanno detto che Paratici va in America per capire se la società è venduta o meno? Noi segnali non ne abbiamo, ripetiamo sempre le stesse cose. Quando poi in genere si sbloccano queste vicende, lo sanno i protagonisti e le sbloccano in 24-48 ore. Segnali in questo momento di cessione imminente non ce ne sono. Dal nostro punto di vista, di una situazione che deve diventare più snella, diciamo più rapida, più anche intuitiva, li abbiamo, infatti rompiamo le balle, e per qualcuno siamo noi qui che stiamo tutti i giorni a dire, ma è il nostro modo di dire, chiariamo degli aspetti che evidentemente chiari non sono, perché anche senza voler essere Sherlock Holmes, ma Paratici e Giuseppe Commisso, cioè direttore sportivo e presidente, non sono mai stati a tavolo insieme due ore a parlare di Fiorentina, o sbaglio?
1: Sì, poi mi insegni, si può fare via
2: si può fare via Skype,
1: si può stare anche tutta la notte,
2: ma la conoscenza personale, cioè da lavorare a 4 anni, cioè trovo normale che un dipendente voglia conoscere il suo datore di lavoro, no? Ti paga lo stipendio per 4 anni.
1: Per me è tutto molto, dal mio punto di vista, ma lo ripeto, il mio parere vale come sempre per uno, è tutto molto chiaro. La Fiorentina non può fare anni di passaggio. Non può, perché sta crescendo un altro calcio, sta crescendo velocemente, non li pigli più poi.
2: Ma anche perché sono 7 anni che si sta facendo,
1: esatto,
2: passaggio.
1: E allora io ve lo ripeto, per me la Fiorentina, l'ambizione della Fiorentina, il progetto della Fiorentina è quello di lottare l'anno prossimo per il quinto e il sesto posto. Ma è l'obiettivo dell'Atalanta, è l'obiettivo del Como. Se noi non possiamo avere l'obiettivo dell'Atalanta e del Como, a voi va bene, a me no, e ognuno si tiene il suo parere, e quindi a me dice mal, non, come fanno, non, ricapitalizzano, ha ricapitalizzato la Juventus, ha ricapitalizzato il Como, ha ricapitalizzato la Roma, si ricapitalizzano, e se vuoi fare il presidente e vuoi avere l'ambizione di vincere qualcosa, perché questa proprietà ha sempre parlato di voler vincere, di avere l'ambizione di vincere, non di partecipare, se sono cambiate le strategie, ma non è che io dico ce lo devono dire, ma non a me cosa, lo devono dire a tutti quelli che sono lì e che dicono ma lo faccio abbonamento l'anno prossimo. Io ne conosco tanti,
2: sì,
1: che mi dicono ma lo faccio abbonamento, e io dico aspettate, guardiamo, vediamo, ascoltiamo, e non è, lo devono dire a Luca Calamatto, Tommaso Loreto, perché chi dice così gioca sulle parole, ma sulle parole già con le parole dei giornalisti non è semplice. lo devono dire a chi oggi, e sono tanti, e se volete faccio nomi e cognomi, non sanno se fa l'abbonamento.
2: Alessandro dal Valdarno: il mio umore è il seguente, scrive: a novembre diventerò padre e non so se sperare che sia un maschio per evitargli il patire che fino ad ora ho patito io. Alla fine l'amore per la Fiorentina prevarrà, ma vorrei che almeno lui un po' di calcio fatto a modo lo vedesse, perché subabbo, a parte qualche parentesi, Prandelli e Montella, ne ha visto parecchio poco, visto che ho appena 30 anni. Questo dovrebbero capire in società, il disamore che stanno facendo venire alla gente gli deve arrivare all'altra parte del mondo forte e chiaro. Quindi capite che, cioè, noi dobbiamo parlare a due pubblici su posizioni diverse.
1: Per me, io
2: c'è chi aspetta e c'è chi giustamente ti dice:
1: io sono fiorentino, per me Firenze è il centro del mondo. Io ho lavorato tanti anni a Roma, tanti anni a Milano, avevo la nazione tutti i giorni perché la mia vita era Firenze. Io sono arrogante come lo sono tutti i fiorentini, presuntuoso come tutti i fiorentini, abituato al bello come tutti i fiorentini, e io questa Fiorentina non mi ci riconosco. Prima di arrendermi e di fare come tanti che non ci vanno più, che non seguono, non sanno più nemmeno i risultati, qualcuno dico no, non va bene, e se non lo può fare la famiglia commisso, ne troviamo altri, ve lo ripeto, domattina ne troviamo altri, ma non per la Fiorentina, per Firenze, perché Firenze è un brand unico nel mondo, siamo una delle 5-6 città più importanti del mondo. Allora io alla mediocrità non mi arrendo, mi aggrappo a Paratici, perché Paratici, la parola mediocrità con Paratici non funziona, sono proprio, e allora da una parte mi fa paura Niccolò Ceccarini quando dice secondo me sta un anno e va via, perché Niccolò ha il timore che Paratici non ritrovi ambizione nel suo percorso. Io mi auguro che invece Paratici in questi 4 anni ci riporti dove dobbiamo stare. Noi dobbiamo stare lì a lottare con Juventus, Napoli, Milan, Roma, ora l'Atalanta, lo dico, Juventus, questa è la nostra dimensione.
2: Il Como, cioè, fra l'altro mi ha fatto un conticino al volo. Il Como nell'ultimo triennio ha speso, guardavo a Transfermarkt, 241 milioni e mezzo, fate voi. La Fiorentina nell'ultimo triennio ne ha spesi 218, ma se ci aggiungi 27 di Fabiano e Bresciani, 218 più 20, 238 più 7, 245. Quindi ora non so se il Como ha dei riscatti obbligati, ma più o meno il triennio è quello come spesa, 2,40, sì, allora, 2,45.
1: Ma io l'ho detto l'altro giorno,
2: sì. L'hanno fatto, sì. Promozione, salvezza, Champions League, triennio nostro, fate un po' voi il conto, perché prima eravamo anche abituati alle finali di Conference, ora domani si guarda Crystal Palace, Rayo Vallecano, che è la terza squadra di Madrid, praticamente un quartiere.
1: Esatto, sì,
2: non siamo nemmeno più abituati della Conference.
1: Basta,
2: però,
1: questo,
2: per carità, legittimo,
1: va bene, è il vostro parere.
2: Noi si aspetta un più di difficoltà.
1: Se guardate negli ultimi anni, lasciate perdere Juventus, Milan e Inter, che hanno, ma ha vinto la Roma, ha vinto il Bologna,
2: poi ha vinto una Conference, però
1: ha vinto il Bologna,
2: ha vinto il Bologna,
1: ha vinto
2: Italia,
1: l'Atalanta, ha vinto la Lazio,
2: League.
1: Il Como in 2 anni ha dato
2: la Lazio,
1: la Coppa Italia, credo, una Coppa
2: di recente,
1: Italia, di recente, penso.
2: Se no un po' più indietro,
1: negli ultimi,
2: la Lazio, mi ricordavo, mi arrabbiavo quando se ne parlava della Valle,
1: io parlo dei 7 anni, penso abbia vinto una Coppa Italia, penso ora. E il Como va in Champions, è l'orgoglio di noi fiorentini, può accettare questo? Lasciare perdere Milan, Inter e Juve, che da fiorentino io ci voglio giocare e lottare con loro, ma leviamole. Non abbiamo vinto nulla. Ci va bene? Oh, ma se vi va bene, fate bene a difendere il fatto che vi va bene. Bisogna avere pazienza, aspettiamo, abbiamo fiducia.
2: E noi vi ascoltiamo e vi diamo spazio, ma dobbiamo parlare anche a quelle migliaia che allo stadio non ci vengono più, perché a prescindere dai lavori lo stadio non si riempie più
1: mai.
2: Mentre allora, a Reggio Emilia non so che clima c'è, ma suppongo di serenità per il campionato.
1: Sassuolo ha fatto un gran campionato,
2: assolutamente,
1: ragazzi.
2: Però anche lì prima o poi si dovranno incontrare con Grosso.
1: E quanto gli dobbiamo dare?
2: Lo chiediamo a Antonio Parrotto, Tutto Mercato
1: Ciao
2: Web.
1: Antonio.
2: Ciao Antonio, buon pomeriggio.
11: Ciao, buon pomeriggio.
1: Che succede? Com'è? È da prevedere un attimo. Allora, noi abbiamo capito che il direttore Carnevali non farà le barricate per imporre la, la conferma di Grosso. Ti aspetti una trattativa in questo senso? Ti aspetti che venga riconosciuto qualcosa? Ti aspetti, non so, l'inserimento di un giocatore? Cioè, che cosa si deve aspettare il tifoso della Fiorentina da questa trattativa che partirà, penso, in tempi molto rapidi col Sassuolo?
11: Sì, diciamo a metà settimana dovrebbe esserci il fatidico incontro tra Fabio Grosso e Giovanni Carnevali. Quindi questo già è un primo punticino che possiamo mettere, un primo tassello, perché poi da lì dipenderanno molte cose. Diciamo che da quello che filtra, insomma, tutto lascia credere che alla fine arriverà l'addio di Fabio Grosso. Io devo dire la verità, prima ero un po' più ottimista sulla permanenza perché arrivavano segnali diversi. Da qualche settimana a questa parte invece sono un po' cambiati gli scenari. È chiaro che è forte il pressing della Fiorentina. In questo momento chiaramente non bisogna escludere nessuna pista, ci può essere anche una strada che porta a Bologna, perché poi, come sappiamo, il Bologna potrebbe dire addio a Vincenzo Italiano, che si sta
1: incontrando. Ma guarda, ecco, si sta incontrando un De Laurentiis. Mm-hmm. Non è l'unica opzione, ma insomma mi pare ci sia una volontà forte in questo senso.
11: Esatto, anche perché fosse il mio tecnico, onestamente, dopo che vai ad incontrare un'altra squadra, poi io non lo terrei, però certo. Io sono il presidente, vabbè, questo lascia il tempo che trova. Però Grosso, sappiamo, è nel vivere della Fiorentina, il Sassuolo vorrebbe trattenerlo, ha in mente anche di prolungare il contratto con il tecnico, perché poi se dovesse rimanere non resterebbe con il solo anno di contratto che c'è attualmente, ma arriverebbe un nuovo accordo sia sull'ingaggio che sulla durata. Però in questo momento, ripeto, è molto difficile arrivare al rinnovo, diciamo tutte le strade portano alla separazione. Poi, forte di quell'anno del contratto, è chiaro che Sassuolo non farà le barricate, però magari proverà a ottenere qualcosa. Mi viene in mente la trattativa con Dionisi di 3-4 anni fa, 3 anni fa con l'Empoli, per liberarlo, ad esempio. Poi il Sassuolo girò in prestito all'Empoli Marchizza, era un escamotage, diciamo, per non pagare poi la penale dell'allenatore. Ecco, ci sono mille modi poi, ovviamente, magari tra due club.
1: Anche che sono due club con in amicizia, ecco, non ci sono, non sono club che hanno conflittualità fra di loro, ecco. E ci sono altri giocatori, la Fiorentina cerca per esempio esterni, sia bassi che alti, che potrebbero partire secondo te da Sassuolo?
11: Beh, esterni bassi credo Doig, non ha convinto, tant'è che poi nella seconda parte di stagione è arrivato anche un nuovo terzino titolare di fatto, perché poi è arrivato in prestito con diritto di riscatto Ulisses Garcia dell'Olympique Marsiglia, che dovrebbe essere riscattato, perché secondo me poi ha fatto molto bene nella seconda parte di stagione, anche se non è giovanissimo, diciamo, non rientra proprio nei parametri del Sassuolo. Però Doig, devo dire, tanti alti e bassi, c'è una voce sull'offerta del Venezia, l'ambizioso Venezia che salirà in Serie A, che avrà un budget importante da spendere.
1: Illimitato, hanno parlato di budget illimitato.
2: Aspettiamo al varco, che un pochino è arrivato.
1: Illimitato. Insomma,
11: non so se si accontenteranno di Doig o se andranno su altri importanti. Mentre se parliamo di esterni offensivi, no, non vi nomino Berardi, perché insomma
1: è passata
11: però c'è l'Orientè, c'è Armand L'Orientè dall'altra parte, che potrebbe anche diventare un obiettivo della Fiorentina. Con Grosso, secondo me, ha espresso veramente al massimo le sue qualità. Lo scorso anno è stato capocannoniere della Serie B, comunque era un esterno, non era scontato, certo. Non era semplice. Quest'anno ha fatto 7 gol, come il primo anno di Serie A, però è stato il vice re degli assist, passatemi il termine, dopo Di Marco c'è L'Orientè con 9 assist, quindi fa veramente molto bene. Ma a parte i numeri, secondo me, soprattutto da gennaio in avanti, è cresciuto nelle prestazioni, che è un po' quello il suo tallone d'Achille. Invece è stato veramente molto molto continuo, difficilmente ha sbagliato una prestazione, e ha rinnovato da poco, però, perché lui aveva il contratto in scadenza nel 2027, è stato prolungato fino al 2029, però diciamo si tratta di un rinnovo di facciata, ecco, per permettere sì. poi al Sassuolo magari di avere maggior potere con
1: nella trattativa,
11: no? per alzare un po' il prezzo. Lo scorso anno era stato venduto a 20 milioni al Sunderland, io credo che quest'anno ci voglia qualcosa in più per strapparlo al Sassuolo.
1: Senti, prima di salutarti e ringraziarti, ti chiedo, sfruttando la tua competenza, di aiutarci a capire qual è dal tuo punto di vista la qualità migliore di Grosso, e insomma non sei fiorentino ma un po' un'idea ti sarai fatta di quelle che sono le attese, le aspettative di Firenze, e quale invece, per quello che è la tua conoscenza avendolo visto lavorare un anno, potrebbe essere un problema Grosso a Firenze.
11: Firenze è sicuramente una piazza non ambiziosa, di più, no? Forse, passatemi una battuta, qualcuno magari non si accontenterebbe nemmeno di Guardiola, no? Un po' per far capire, almeno come la vedo io.
1: No, se vince, se no è chi se ne frega di Guardiola.
11: Vedi? Esatto, bravo. Perché poi vale sempre quel discorso, no? Però a parte gli scherzi e le battute, no? Grosso sicuramente è molto bravo, secondo me, dal punto di vista tattico e anche dal punto di vista della gestione. In questi due anni è stato molto bravo, secondo me, innanzitutto poi a rifondare un gruppo, perché il Sassuolo veniva da una retrocessione, aveva tantissimi calciatori in rosa, come dice lui ha ricreato le fondamenta della casa, no? Nero verde,
1: certo.
11: Ha riportato il Sassuolo subito in Serie B, sì, aveva a disposizione anche una squadra molto molto forte, però non è scontato, no? Abbiamo visto tanti esempi in Serie B di squadre che spendono per fior di milioni ma sono ancora lì, e quest'anno poi in Serie A è stato bravo con un gruppo diciamo modificato, con 10 acquisti nuovi, tanti stranieri, è stato bravo comunque immediatamente a creare la famosa amalgama, come si diceva un tempo, e poi veramente a coinvolgere tutti, quindi secondo me è bravo da questo punto di vista. Per una piazza come Firenze bisogna capire poi come reagirà alla pressione, perché lui ha allenato in piazze diverse, no? L'unica esperienza prima del Sassuolo in Serie A era a Brescia, però insomma erano solo tre panchine in una situazione completamente differente, difficile, eccetera eccetera, con Brescia veramente alla fine ormai di un ciclo. Poi si è allenato a Bari in B, ma comunque ha fatto fatica, è stato a Verona, anche lì non ha fatto molto bene. Io però credo che sia migliorato e maturato negli ultimi anni, è chiaro, bisogna vederlo all'opera in una piazza così.
1: Certo, e questo è il grande interrogativo, ovviamente ci portiamo dietro.
2: Certo, anche perché arriverà con, se arriverà, io credo possa arrivare, arriverà in un clima, Antonio, noi te lo riferiamo, non dico di sfiducia, però ecco, è considerata, insomma, il ritornello in genere è quello che serviva Paratici per prendere Grosso, invece noi ci auguriamo che porti idee nuove, assolutamente.
1: Grazie, grazie davvero, un abbraccio.
11: Grazie a voi, buon pomeriggio, buon lavoro.
2: Allora, grazie Antonio Parrotto.
1: Ricordiamo che ci stiamo avvicinando alla finale del campionato primavera, che Radio Firenze Viola seguirà con uno sforzo totale, perché ovviamente è una bella storia di calcio.
2: Seratona, fra l'altro fammi segnalare che già dalle 19 racconteremo un altro bel evento, perché festeggia i suoi 80 anni, ma soprattutto la promozione in Serie D, la Rondinella, e quindi dalle 19 avremo delle incursioni in questa bella serata.
1: Giovedì.
2: Giochi?
1: No.
2: No, perché ormai lo sai, cioè qui i giornalisti giocano tutti,
1: insomma, io
2: Tenerani lo vuole in mezza Italia sulle panchine,
1: Rutto Sport l'ha detto,
2: Saramini come direttore generale, so che la cercano i Bayern Monaco i Barcellona, no, chiedevo perché ridi. Che ci sarà anche una partita per festeggiare la Rondinella col Firenze All Stars, magari giochi, no?
1: Io sto cercando di convincere Giovanni giù a giocare, il nostro amico del bar, ma lì c'è la moglie e gli ha messo il veto.
2: Comunque, vediamo. Dalle 19 alle 20 vi racconteremo questa festa, e poi pian piano ci avvieremo verso il Viola Park, dove Andrea Giannattasio e Ludovico Mauro poi dalle 20:30 vi racconteranno la finalissima dello scudetto primavera dei ragazzi di Galloppa. Fra l'altro, al volo vi dico che se andate sul sito ufficiale della Fiorentina trovate anche le modalità per comprare i biglietti.
12: Mi raccomando, lì veramente lo
2: giovedì sera 20:30
12: quello stadio è l'occasione, ma portate i bambini a vedere Viola Park, è un'occasione anche per vedere una cosa straordinariamente bella,
2: con un po' d'aria che si comincia già a essere, ho sentito in un TG le notti tropicali,
12: ecco, arrivano
2: sono belle arrivate, c'era 40 vabbè. Gradi stanotte. Oh, grazie per averci seguito, ci sentiamo domani puntuali
12: domani.
2: Dalle 14, salutando anche chi ci ha seguito su Lady Radio, ci ritrovate con Palla al Centro come sempre alle 2, domani,
12: ciao, ciao.

0: auto usate multimarca a prezzi imbattibili. Visitate il nostro sito www.miledi.it per scoprire le migliori occasioni sempre disponibili. Ci trovate in viale Petrarca 58, zona Porta Romana, fuori dalla ZTL. Miledi è anche officina multimarca. Venite da noi per il vostro cambio gomme o per la revisione ministeriale alla vostra auto o moto. Disponibile parcheggio a pagamento. Miledi, la scelta viola per la tua strada. Penta Bistrò Ristorante Pizzeria, di fronte alla Fortezza d'Abasso, ti aspetta con una cucina italiana specializzata in piatti di carne. Venite a provare anche le nostre ottime pizze preparate nel nostro forno a legna. Atmosfera giovane e raffinata. E se sei viola, al Penta Bistrò sei a casa. Tifosi, vi aspettiamo numerosi. Ci trovate in Viale Strozzi 16 Rosso. Per info e prenotazioni chiamate 055 46 25 049. Penta Bistrò, la scelta giusta per i tifosi della Fiorentina. Bar Crispo, il ritrovo storico dei tifosi viola da 35 anni. Colazioni, pause pranzo e aperitivi dal lunedì al sabato, dalle 6 del mattino alle 20. Non solo caffè e panini, ma anche i servizi bollettini, ricariche e gratta e vinci. Vieni a trovarci in Viale Duse 32B a Firenze. Bar Crispo, il punto di incontro dei tifosi viola. Radio Firenze Viola.
1: Un giorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Si riaccende la tensione in Medio Oriente in assenza dell'ok sull'accordo tra Washington e Teheran. Dopo la pioggia di droni verso il nord di Israele, l'IDF ha esteso le operazioni di terra nel sud del Libano. Raid sulle strutture di Hezbollah e scontri a fuoco ravvicinati con i miliziani sciiti sostenuti da Teheran. Beirut parla di 28 morti e 104 feriti nelle ultime 24 ore. Gli USA hanno colpito per autodifesa un sito per il lancio di missili nel sud dell'Iran. Sono stati sospesi per 30 giorni tre studenti protagonisti dell'aggressione a due docenti nei giorni scorsi a Parma, in un parco vicino a una scuola superiore. L'aggressione era stata ripresa da un video diffuso sui social. La questura di Bologna ha dichiarato che non verrà sporta denuncia. Due motociclisti morti nella giornata di ieri in due incidenti stradali. Un giovane di 24 anni è morto sulla strada che collega Palazzolo sull'Oglio a Capriolo nel Bresciano. Il giovane viaggiava in moto quando, per cause in corso di accertamento, si è scontrato con un'auto che arrivava dalla direzione opposta. A Cosenza invece un 33enne di Rossano è morto in seguito alle gravi ferite riportate in un incidente avvenuto sulla statale 106 Ionica. La vittima viaggiava a bordo di una moto quando, per cause in corso di accertamento, si è scontrato con un'auto. La Procura di Roma ha inviato alle autorità delle Maldive un'anticipazione di rogatoria internazionale nell'ambito dell'indagine sulla morte dei cinque sub italiani. Con l'atto si chiede di avviare una collaborazione giudiziaria per ottenere atti, ma anche le attrezzature utilizzate dai cinque per effettuare l'immersione poi risultata fatale. Non è escluso che gli inquirenti chiedano l'invio anche della telecamera GoPro utilizzata dalle vittime e trovata all'interno della grotta sottomarina dove sono morti. Al momento a Piazzale Clodio si procede per il reato di omicidio colposo. Dal palco dell'Assemblea annuale di Confindustria arriva il monito del presidente Emanuele Orsini. Le sfide che dobbiamo affrontare richiedono a tutti noi un senso di responsabilità comune, forte e condiviso. Una responsabilità che riguarda le istituzioni e le forze politiche, le associazioni di impresa e i sindacati, l'intera società. Perché se in Italia e in Europa non saremo capaci di uno sforzo comune, perderemo la nostra industria, ovvero il 15% del PIL e milioni di posti di lavoro. È iniziata ieri sera la rincorsa di Jannik Sinner al Roland Garros, l'ultimo slam in cui il tennista non si è ancora imposto e nel quale è reduce dalla mara finale dello scorso anno contro Carlos Alcaraz. Il numero uno del ranking ATP ha superato il primo turno battendo in 3-7 la wildcard francese Tabo, che occupa la posizione numero 171 della classifica. Sinner si è imposto con il punteggio di 6-1, 6-3, 6-4 in 2 ore e 8 minuti di gioco. Per ora è tutto, a più tardi.
0: È la radio che racconta la tua squadra del cuore e che ti fa vivere tutte le emozioni della Fiorentina. Radio Firenze Viola. Buongiorno Firenze.
2: Giornali in edicola e non solo.
0: La rassegna stampa di Radio Firenze Viola.
3: Buongiorno, buongiorno a tutti, le 7:04 minuti di questo mercoledì 27 maggio. Buongiorno Firenze, che vi dà il benvenuto in questo terzo appuntamento settimanale. Andrea Giannattaso vi dà il buongiorno. Buongiorno anche a Stefano Cherubini, che oggi mi assiste al di là dal vetro nella cura della parte tecnica. Lo ringrazio perché mi ha fatto trovare il condizionatore acceso e devo dire che sono giornate francamente caldissime. Ieri quando sono entrato in studio sembrava di essere in Papuasia, perché il buon Marco Tonelli, che era di turno in regia, non aveva disgraziatamente pensato che forse era opportuno accendere un pizzico prima il condizionatore d'aria per rendere respirabile appunto l'aria qui dentro. E invece stamattina buon Stefano, con grande lucidità devo dire, a dispetto dell'orario antelucano, ha acceso tutto e mi ha fatto trovare un microclima adeguato in queste quattro mura. E adeguata sarà la scelta di Fabio Grosso per la Fiorentina? Bah, chi lo sa. Sta di fatto che la giornata di ieri ha segnato dei passi in avanti verosimilmente decisivi per la scelta del nuovo allenatore, che sarà a questo punto, a meno di clamorose sorprese, Fabio Grosso. La Fiorentina nella giornata di oggi definirà l'addio con Paolo Vanoli tra oggi e domani. Insomma, l'opzione per il suo rinnovo scade il 30 di maggio, per cui se non è oggi è domani, se non è domani è dopodomani. Quindi insomma è chiaro che entro pochi giorni la Fiorentina deve decidere il da farsi con il suo attuale tecnico, ma direi che la scelta è stata già presa. Ieri l'amministratore delegato del Sassuolo, Giovanni Carnevali, intervenuto a un evento che peraltro i nostri amici e colleghi di tutto il mercato web hanno coperto a Monte Carlo, nella scuderia dei Pastorello per i loro 30 anni. Dicevo, ieri Carnevali ha confermato che ci sarà il divorzio a fine stagione tra il Sassuolo è Grosso, e dunque Grosso potrà casarsi altrove. Dove? Alla Fiorentina. È una scelta sicuramente coraggiosa. Una scelta di calcio, perché comunque sia si decide di tagliare col passato e di prendere un allenatore che sicuramente arriva da una serie di fallimenti in carriera, perché Fabio Grosso ha avuto una serie di esoneri in carriera. Dal Bari al Verona, passando per il Lione, ne ha avuti diversi, ma ha fatto negli ultimi anni anche delle cose discrete, insomma le promozioni con il Frosinone e il Sassuolo, un'annata discretissima con il Sassuolo da neopromosso, è arrivato undicesimo e ha perso le ultime gare, se no probabilmente sarebbe arrivato forse anche più in alto. Quindi è una scelta sicuramente di calcio, non eccessivamente ambiziosa, perché comunque sia la Fiorentina, se avesse voluto rilanciare nell'anno del centenario con un tecnico di spessore, penso che avrebbe anche potuto farlo. Però evidentemente i no ricevuti da Paratici non sono stati pochi, e quindi la scelta è ricaduta su una figura che il direttore sportivo conosce molto bene e che comunque arriva da delle annate non male. Io al di là di quello che può valere il mio pensiero o quello magari di Tommaso Loreto, Luca Calamai, Pietro Lazzarini, oggi avremo, per esempio, essendo mercoledì, avremo in diretta con noi dalle 10 in poi Emiliano Viviano nel suo spazio Uno di Noi, e lui secondo me è uno che va sentito, va ascoltato, perché Emiliano Viviano è un grande, ci capisce ed è sempre molto puntuale. Dicevo, a parte le valutazioni mie o dei miei colleghi, leggo che nell'ambiente gli addetti ai lavori ne parlano tutti molto bene. Ieri leggevo un'intervista di Walter Sabatini, che ha detto: io stravedo per Grosso. Insomma, Walter Sabatini è uno abbastanza onesto quando dice le cose, quindi nell'ambiente Grosso è molto stimato. Ho sentito anche Giovanni Galli alle di radio nei giorni scorsi, che ne parlava molto bene. Secondo me ad oggi è il tecnico tra i più giovani, che poi giovani si fa per dire, mi sembra siamo 77 Grosso, comunque tra quelli che hanno meno esperienza in Serie A, mettiamola così, che hanno fatto meglio nell'ultima stagione. E quindi sicuramente la Fiorentina si assicura un allenatore che arriva da 3-4 anni non male, non male sicuramente. Certo, non è Ancelotti, non è Capello, non è Conte né Allegri, che poi Allegri bisogna vedere se va valutato bene o male il suo lavoro, visto quello che ha fatto al Milan. Però in assoluto è un allenatore che ha espresso un buon calcio, che ha saputo valorizzare i giovani e che ha portato a termine praticamente tutti i traguardi che gli avevano richiesto le società per cui aveva lavorato. Sarà l'uomo giusto per la Fiorentina? Francamente me lo auguro. Sono il primo a dire che avrei sperato di meglio, vedere un tecnico un po' più consolidato, un po' più esperto, no? Un po' più già dentro a certi livelli del calcio. Però evidentemente, ripeto, o la Fiorentina non ha più appeal o non ce l'ha al momento, oppure banalmente Fabio Paratici o non è stato in grado di trovare una figura migliore, o semplicemente ha sempre pensato che Grosso fosse il profilo più giusto per ripartire. Di questo parleremo nel corso di queste due ore, dove ci confronteremo soprattutto sul futuro della panchina viola, ripartendo proprio da Fabio Grosso e da queste voci che stanno continuando ad arrivare sul conto della panchina viola. Per cui io non posso non chiedervi questa mattina, come domanda del giorno, la vedete già in sovrimpressione, e poi a breve la troverete anche condivisa sui nostri social, su WhatsApp in modo particolare, se è la scelta giusta quella di puntare su Fabio Grosso o se vi aspettavate qualcos'altro. Io ricordo che non è che l'abito fa il monaco sempre, perché mi sono permesso di parlarne anche nell'editoriale che è uscito stanotte su firenzeviola.it. Quando nel 2012 è arrivato Montella, o quando nel 2021 è arrivato Vincenzo Italiano, non è che avessero tutta quell'esperienza in più che aveva Fabio Grosso, anzi ne avevano anche meno. Vincenzo Montella aveva un anno e mezzo da allenatore professionista, aveva fatto 6 mesi alla Roma e un anno a Catania. Vincenzo Italiano aveva vinto la Serie D, la Serie C, la Serie B ed era reduce da un solo anno di Serie A con lo Spezia. E quindi non è che per forza di cose l'abito fa il monaco. Secondo me Fabio Grosso è sul livello, a livello di esperienza dico, che poteva avere Vincenzo Italiano nel 2021. Ecco, siamo lì. Poi magari Italiano aveva vinto più categorie, dalla D alla B. Grosso ha fatto 2 promozioni da primo in classifica, dalla B alla A. Comunque sono dei traguardi, e d'altronde era quello che gli chiedevano le società, non è che poteva inventarsi di vincere il campionato di Serie A partendo dalla Serie B. Quindi la sua gavetta se l'è fatta sicuramente, e adesso vedremo se è la figura adeguata per guidare la Fiorentina. Lo chiedo a voi, tanto per cominciare, e per rispondere a questa semplice domanda: se Fabio Grosso dal vostro punto di vista vi convince, è la scelta giusta per ripartire, come sempre dovete sfruttare i nostri classici numeri, il 348-75-13933 per i vostri WhatsApp scritti o vocali, oppure la linea fissa 055-77-111-71. Mi raccomando, le telefonate vi ricordo che potete farle fin da subito, non ci sono tempi prefissati, non ci sono fasce orarie che dovete sfruttare. Fin da adesso potete chiamarci live 055 77 111 71, altrimenti se siete più di fretta e non potete stare in attesa al telefono, ci mandate un bel vocale non troppo lungo, entro i 40-45 secondi, al 348 75 13 933. Prima di procedere con la rassegna stampa vi leggo quello che ha detto ieri il direttore generale del Sassuolo, Giovanni Carnevali, che ha parlato a Monte Carlo nell'ambito di una serata organizzata dalla scuderia dei Pastorello, dove appunto erano presenti tantissimi addetti ai lavori, tantissimi calciatori che hanno parlato ovviamente ai media presenti. Ebbene, Giovanni Carnevali ha parlato anche agli inviati di tutto Mercato Web, era presente Lorenzo Di Benedetto, poi anche il grande Stefano Carlesi, e parlando, rispondendo a una domanda su Fabio Grosso, Carnevali ha risposto questo: ci incontreremo nei prossimi giorni, ma penso che da entrambe le parti, anche da parte sua, quindi da parte di Grosso, ci sia il desiderio di valutare un'esperienza diversa. Da parte nostra ho sempre ribadito la volontà di continuare insieme, però se dovessero esserci altre opportunità, per lui andranno valutate. Insomma, è un'apertura abbastanza chiara sull'addio alla fine di questa stagione, stagione che è praticamente già finita con l'ultimo turno di campionato andato in scena lo scorso weekend. Dunque, il Sassuolo apre all'addio, la Fiorentina prova l'affondo, 2 anni con opzione sul terzo, e questa è la proposta che la Fiorentina ha formalizzato, avrebbe formalizzato al tecnico che è pronto a dire di sì e ad accasarsi in viola. E voi che ne pensate? C'è già una telefonata, quella di Nino, che ci ha chiamato alla linea fissa. Nino, buongiorno, ben trovato.
4: Buongiorno Andrea, tutto bene?
3: Bene.
4: Cosa? Io in merito a Grosso sono molto favorevole, per un semplice

0: che chiunque sia un calciatore che abbia vinto il campionato del mondo diventa allenatore senza avere nessun altro esame da fare, eccetera, si chiama un qualcosa di importante, ragazzi. È una persona che pensa, cosa puoi insegnare tu a un campione del mondo? In realtà è questo, meglio di questo non possiamo trovare in questo momento. Accontentiamoci, sosteniamolo, perché lo dobbiamo sostenere, e vedremo come andrà a finire. Noi con i giovani ci siamo sempre trovati bene.
1: Grazie Nino.
0: Tu che ne pensi?
1: No, io te l'ho detto, e secondo me è un nome che non va fatto passare come il primo che arriva, cioè non è uno sprovveduto Fabio Grosso, perché ripeto, la sua gavetta se l'è fatta. Francamente, nell'anno del centenario, nell'anno in cui veramente Paratici è libero di operare, qualche cosa in più mi aspettavo. Ecco, mi aspettavo un nome un po' più di curriculum. Però, nel senso,
0: ma come mi insegni tu, noi col curriculum l'abbiamo presa sempre in qualche
1: modo. È vero, guarda, l'esempio di Pioli è calzante in tal senso.
0: Questa è la riprova.
1: Sì, sì, è vero. Nino, ti abbraccio, grazie,
0: ciao,
1: per aver chiamato.
0: Andare. Ciao, ciao.
1: È vero, è vero, è vero. La correzione che ha fatto Nino è giustissima, cioè che con il nome di curriculum la Fiorentina lo ha preso spesso dove non batte il sole. Diciamo che l'ultimo grande allenatore di curriculum con curriculum che la Fiorentina ha preso prima di Pioli, bah, penso fosse addirittura Trapattoni, perché onestamente chi è venuto dopo Trapattoni, sì, erano degli allenatori con delle esperienze. Lo stesso Prandelli non era l'ultimo arrivato, aveva avuto delle discrete esperienze, non a certi livelli. Non era un novellino sicuramente, ma non era nemmeno appunto Stefano Pioli, che aveva vinto lo scudetto al Milan, aveva fatto la Champions League e aveva allenato Cristiano Ronaldo fino a due mesi prima. E quindi non è sempre vero che quando ti arriva il tecnico di grido fai bene. Io penso per esempio a Maurizio Sarri, quando è andato al Napoli tanti anni fa. Lui aveva allenato praticamente in Serie B e in Serie C, aveva fatto un anno o due al massimo di A con l'Empoli, forse due, e poi è andato al Napoli e ha fatto un calcio incredibile. Ecco, nel senso, io sono d'accordo che non sia un nome che farà correre le persone ai botteghini ad abbonarsi, l'ho scritto anche sul mio editoriale stanotte, perché Firenze si aspettava di meglio. Però vediamo anche che tipo di squadra li fanno. Ci dovrà essere sicuramente, dal mio punto di vista, una difesa spada tratta della società su questo profilo, perché dovrà essere difeso se non dovessero arrivare fin da subito dei risultati, ma gli dovrà, ed è questa una cosa che conta di più, gli dovrà in particolar modo essere costruita una squadra molto in linea al suo tipo di calcio, che lo aiuti a fare a portare a termine il suo percorso tecnico qui a Firenze, perché altrimenti, se gli viene fatto un mercato alla meno o non in linea con quello che è il suo credo calcistico, si parte subito malissimo. Grazie al primo amico che ha chiamato. Ricordo a tutti il 348 75 13 933 per i vostri WhatsApp scritti o audio. Ho visto che è arrivato un audio di oltre un minuto. Non ci siamo, ragazzi. Gli audio entri 40 secondi, non è così difficile, provate a cronometrarvi. Cioè, poi capisco che siate dei fiumi in piena. Se siete dei fiumi in piena, dei fiumi in piena, chiamateci 055 77 111 71. Vi risponde l'ottimo Stefano in regia, vi mette in diretta e parliamo. Altrimenti, se avete furia, avete un bel cavallo, come dicono alcuni, no, avete fretta, ci mandate un audio, però entro i 40 secondi. Via, su, forza. La domanda del giorno è molto facile, su Fabio Grosso e se è un tecnico che vi stuzzica. Adesso andiamo sui giornali, così ci facciamo un'idea di quello che scrivono, ma naturalmente vedrete che si parla apertamente di Fabio Grosso come allenatore e ormai in pectore della Fiorentina. Andiamo proprio sulla Gazzetta dello Sport, che è molto, devo dire, la Gazzetta è stata coerentissima, mentre ci sono state tante altre testate insomma abbastanza ballerine. La Gazzetta fin da subito ha detto che Vanoli non sarebbe rimasto e che la Fiorentina avrebbe scelto tra Grosso e De Rossi. E devo dirvi la verità, non voglio, come dicono a Napoli, spararmi le pose o fare il gradasso, ma anche da questo piccolo osservatorio di Radio Firenze Viola e di Buongiorno Firenze, io vi ho sempre detto, forza 1%, non credo minimamente alla possibilità che resti Vanoli, la Fiorentina prenderà un tecnico nuovo. E Grosso, effettivamente era tra quelli che avevo fatto.

0: tra i nomi. La Viola Grosso è il titolo in prima pagina, a pagina 25, dedicato alla Fiorentina. La Viola Grosso, vicino un accordo per 2 anni, la Fiorentina riparte dal gioco. Il pezzo è di Fabiana Della Valle. Il tecnico del Sassuolo ha scelto di non restare, intesa di massima con Paratici, stipendio da oltre 1 milione a stagione, con poi anche le parole di Giovanni Carnevali, che ha parlato appunto ieri a Monte Carlo. E mi fermo per un attimo con la lettura dei giornali, perché fa segni la regia che abbiamo un'altra telefonata, e quindi do il buongiorno a Jacopo. Buongiorno Jacopo, ben trovato.
1: Ciao Andrea, buongiorno. Io, come hanno detto qualcun altro, insomma, il problema non è l'esperienza di Grosso, perché l'allenatore esperto, rifare l'errore che stava fatto con Pioli sarebbe stato drammatico, e in questo momento l'allenatore esperto in Italia non mi sembra che stia andando alla grande. Vedi Allegri, vedi Spalletti, vedi altri. Il problema è la qualità del gioco di Grosso, perché qui si continua a far passare Grosso per un allenatore, passami il termine, va di moda ora, giochista.
0: Sì.
1: A parte il Sassuolo ha perso 17 partite su 38, cioè ne ha perse una su due praticamente, ogni partita che ha giocato. Sassuolo gioca con un blocco squadra bassissimo, non fa praticamente pressing in avanti, gioca quasi esclusivamente in contropiede, e quest'anno giocava una squadra che negli 11 titolari era migliore della Fiorentina e ha perso più partite della Fiorentina fra Pioli e Vanoli messi insieme. Io, se qualcuno mi contesta se il fatto che Sassuolo fosse migliore della Fiorentina, si prendono 1-1 su 11, e eccetto Muric con De Gea e forse Valujevic con Dodò, io credo che la coppia centrale del Sassuolo, Izzet Muharemovic, fosse migliore di come ha giocato.
0: Sì, sono d'accordo. Manca a centrocampo Matic, Tosved
1: rispetto a centrocampo, ma e due esterni come Berardi e Lorientè non ce l'abbiamo.
0: Sì, sì, vero,
1: e Pinamonti ha segnato, e Pinamonti ha segnato più di Ken quest'anno, quindi è semplice anche fare il raffronto. Sassuolo ha giocato un campionato fondamentalmente da squadre si doveva salvare e l'ha fatto bene, però non ha prodotto un gioco tale da far innamorare, per cui anche Fabiana Della Valle dice la Fiorentina riparte dal gioco. No, la Fiorentina riparte da uno che ha fatto la primavera della Juve, e la sensazione è che siamo passati dalla cricca romana a quella
0: bianconera.
1: Bianconera. Quindi non lo so, io avrei puntato su tutt'altro, dico la verità, però il direttore sportivo è Paratici, e quindi affidiamoci a Paratici, però la prima scelta mi sembra molto problematica. Va bene, questo era quello che volevo dire.
0: Grazie Jacopo.
1: Ciao.
0: Grazie, no, è un'analisi correttissima. Anch'io sono d'accordo sul fatto che il Sassuolo avesse una bella rosa. L'unica cosa che mi sento di dire è che il Sassuolo, come squadra e come ambiente, è una città, è una club senza pressioni, per cui lì che tu vinca o che perda le partite non cambia nulla, non hai gli ultra che ti vengono a rompere le scatole, non hai il tifo in curva che ti fischia o che ti mette pressione, per cui lì magari pur con una rosa superiore alla Fiorentina, e sono d'accordo, non hai magari, non hanno trovato le motivazioni che puoi trovare in altre piazze. È chiaro che la Fiorentina l'anno prossimo non si può permettere di perdere 17 partite, assolutamente no, anche perché insomma ne ha perse 14 quest'anno, ne ha perse di più il Sassuolo della Fiorentina. Quindi io sono d'accordissimo con tutto quello che ha detto Jacopo. Diciamo che le pressioni, le aspettative di una piazza come Firenze devono portare Grosso a dare qualcosa in più, devono portare la Fiorentina in generale a dare qualcosa in più. E quindi ecco, io penso anche che il Sassuolo gli ultimi 2 mesi di campionato non li abbia giocati, non li abbia giocati veramente alla meno, perché ha perso le partite clamorose, insomma, ha perso in casa con Lecce, ha perso l'ultima a Parma, ha fatto 0-0 a Firenze, insomma, aveva perso a Torino col Toro, oppure essendo andato in vantaggio, insomma, è una squadra che si è un po' lasciata andare, ecco. Però c'è stato un momento del campionato in cui il Sassuolo era non ottavo, aveva gli stessi punti del Bologna italiano, aveva pure un attacco migliore, me ne ricordo questi dati, insomma, c'è stato un momento in cui la squadra dava la sensazione di poter avere delle qualità, perché le aveva. Poi io ammetto di non aver visto tantissime partite del Sassuolo, ne avrò viste, tolte quelle con la Fiorentina, dove peraltro mi ha fatto una buona impressione, soprattutto nella gara di andata. Ne avrò viste 4-5, ok, delle gare singole, magari erano anticipi o posticipi, e no, anch'io non è che ne abbia colto, non è il Como di come qualcuno ha scritto, Fabregas, il modello Como, il Sassuolo di Grosso, ci mancherebbe altro. Però una squadra solida mi sembrava, una squadra con un'idea di calcio, un raziocinio, un certo tipo di principi, quello sì. Ecco, io penso che la Fiorentina debba ripartire da lì. Allora, torno sulla Gazzetta dello Sport, ecco qua, vi leggo giusto qualche passaggio di questo articolo dedicato all'arrivo ormai praticamente definito di Fabio Grosso sulla panchina della Fiorentina. C'è un filo invisibile che lega Fabio Grosso a Paratici, e il nome non c'entra, entrambi si chiamano Fabio. La nuova vita dell'eroe di Berlino del 2006 è cominciata 13 anni fa, quando dal campo passò alla panchina per allenare le giovanili della Juventus con la benedizione dell'allora direttore sportivo della signora. I due hanno continuato a incontrarsi a Torino anche quando le loro strade si sono divise, perché nella città piemontese hanno tenuto entrambi casa e famiglia. Adesso il Fabio più anziano, Paratici, ha intrapreso un nuovo ambizioso percorso alla Fiorentina e ha scelto di condividere un altro pezzetto di storia con il Fabio più giovane, proponendogli di seguirlo a Firenze. L'accordo è addirittura d'arrivo, ormai manca pochissimo per la fumata bianca. Prima il DS Viola dovrà comunicare a Paolo Vanoli che non ci sarà un futuro insieme. Succederà nelle prossime ore, poi verranno limati gli ultimi dettagli. Decisivi i contatti degli ultimi giorni, che hanno convinto il club ad accelerare per non correre il rischio di trovarsi a battagliare con la concorrenza. Eh sì, perché Grosso era nella lista del Bologna, scrive la Gazzetta, visto che se ne andrà Vincenzo Italiano. Sì, e qui mi verrebbe da fare un inciso, no? Ma non è polemico, non è assolutamente polemico. No, siccome, voglio dire, si è detto qualcuno, io no, ma qualcuno ha detto che calcio lo sanno fare soltanto a Bologna e da altre parti, perché Sartori è il migliore, Sartori è un grande, Sartori qui, Sartori là. Tutto giusto, perché il Bologna ha fatto grandi cose in questi anni. Quest'anno no, negli anni scorsi sì, con Motta e con il primo anno d'Italiano. Ecco, e quindi tutti riconosciamo a Giovanni Sartori molta competenza che spesso in questi anni a Firenze è mancata. Ecco, se anche Sartori voleva avvalersi di Fabio Grosso, ecco, io magari forse un pensierino sul fatto che magari tutto questo allenatore normale non sia, ce lo faccio, ecco, se anche il Bologna, se anche Sartori un pensiero ce l'aveva fatto così, ma va la sensazione, visto che siccome fanno calcio soltanto a Bologna, secondo qualcuno, magari non è poi così male. Rimango sulla Gazzetta, la collega della Valle ricorda che Paratici ha accarezzato il sogno di portare a Firenze allenatori di primo livello, De Zerbi, Maresca, fino a Iraola, ovviamente, ma poi ha scelto di puntare su Grosso. L'identikit era chiaro, giovane, ambizioso e con un'idea di calcio offensivo ben chiara nella testa. I 49 punti conquistati nella stagione appena conclusa, la prima per intero la guida di un club di Serie A, sono la fotografia del buon lavoro fatto in Emilia. E poi vabbè, insomma, si parla dei dettagli del contratto. Presto significa già nelle prossime ore. Gli ultimi due giorni sono serviti a Giuseppe Riso, agente dell'allenatore, per portare avanti i discorsi con la Fiorentina. L'intesa di massima è già stata raggiunta sulla base di un biennale con stipendio più o meno raddoppiato, intorno al 1,5 milioni di euro. Prima che tutto diventi definitivo e si arrivi alla firma di Grosso, Grosso incontrerà Carnevali. Mentre Paratici deve vedere Vanoli per mettere un punto ai rapporti precedenti. Il tecnico della salvezza ha un contratto in scadenza con un'opzione di rinnovo esercitabile entro il 30 maggio. Oggi il DS rientrerà al Viola Park e nel giro di 24-48 ore gli comunicherà la decisione della società. Questo il pezzo della Gazzetta su Paolo Vanoli. E voi che ne pensate? Fatemi sapere, 348 75 13 933 i vostri WhatsApp scritti o audio. telefonate su Fabio Grosso e sul vostro gradimento per questo tecnico allo 055 77 111 71. Linea alla regia e tra poco torniamo.
2: Radio Firenze Viola.
3: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
4: Da 40 anni Fabok 2 è al tuo fianco, abbattendo le barriere architettoniche in tutta Italia. Siamo specializzati nell'installazione di impianti che garantiscono a tutti la libertà di muoversi, perché la disabilità non deve essere un ostacolo, ma un'opportunità per creare inclusione. Vieni a trovarci in via della Steccaia 34C a San Gimignano. Fabok 2, rendiamo ogni spazio accessibile, perché insieme possiamo costruire un futuro senza barriere. Contattaci subito al numero verde 800 91 30 26.
5: Ho fame, babbo, fame, ma questo cibo non mi piace.
6: Avremo bisogno di trovare del cibo sano, controllato, biologico, gustoso.
7: C'è Velvet Pet, ha tutto, tanto cibo sano e accessori per tutti gli animali, cani, gatti e roditori.
8: Velvet Pet, via Pomeria 71 Prato.
9: Tutti matti per il Velvet Pet.
10: Tifosi Viola, siete pronti a deliziare il vostro palato? Da Ami Pizza Pontassieve troverete dai dolci irresistibili ai prodotti da forno di alta qualità, il famoso pane di Donnini e la nostra pizza. Da noi ogni morso è una vittoria. Venite a trovarci e portate a casa il gusto della passione fiorentina. Ami Pizza, per i tifosi cresciuti a pane e fiorentina. Siamo a Pontassieve in via Giuseppe Di Vittorio 8.
11: Da oltre 30 anni Rovini Pneumatici Driver Center è al vostro fianco, esperti in gomme e cerchi per ogni tipo di veicolo. Vendita, montaggio e assistenza di alta qualità per autovetture, moto, autocarri e mezzi agricoli. E c'è una grande novità, noleggio minivan da 9 posti, perfetti per gite e vacanze. Siamo Arval Center, ci trovate in via delle Città 54 a Certaldo, aperti da lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 19 e il sabato dalle 8.30 alle 12. Contattaci allo 0571 65 12 51. Da Rovini Pneumatici, servizio completo, assistenza totale e un tocco di passione viola per le tue ruote.
12: Che incubo il trasloco!
13: Basta affidarsi ai migliori professionisti. Zeus Traslochi. Fanno traslochi da Dio. Forniscono tutto il materiale da imballaggio, oppure imballano loro al posto tuo. Puoi chiamarli anche per il sabato o la domenica e c'è pure il servizio deposito mobili. E se devi traslocare anche la tua cucina, ma hai bisogno di riadattarla alle tue nuove esigenze, pensano loro anche a quello.
12: Ma è fantastico!
13: Zeus Traslochi. Zero problemi. Anche per i permessi e le autorizzazioni, lascia fare a loro.
11: Zeus Traslochi, in via Bocci 105. In zona Careggi. Sei viola dentro? Tatuati sulla pelle la tua passione. Ink e Chic, qualità e professionalità da oltre 30 anni. Fino a fine agosto per te 30% di sconto sul tuo tatuaggio. Sì, hai capito bene, il 30%. Ink e Chic ti aspetta. Non perdere l'occasione di venire a trovarci nel nostro nuovo studio in Piazza Paolo Uccello 14 a Firenze. Ink e Chic, il tatuaggio per il fiorentino vero.
14: Immergiti nelle colline del Chianti Fiorentino, dove la tradizione toscana incontra l'innovazione culinaria. Alla trattoria La Vecchia Capannina, ogni giorno a pranzo e cena, un'esperienza gastronomica unica. Ricette classiche toscane di terra e di mare, rivisitate con tecniche di cottura all'avanguardia e prodotti di stagione a chilometro zero. Siamo a 15 minuti da Firenze, uscita a San Donato in poggio della superstrada Firenze-Siena. Strada provinciale 101, numero 52. La Vecchia Capannina, dove la tradizione diventa innovazione.
15: Onda Dolce, dove il piacere è garantito. Colazioni con pasticceria di propria produzione per iniziare la giornata con dolcezza. Pausa pranzo veloce con piatti espressi per soddisfare ogni tuo desiderio. E la sera, l'aperitivo diventa un'arte. Due location, via Pistoiese 433 in zona Brozzi a Firenze e la nuova apertura Onda Dolce La Terrazza in via Pistoiese 161 barra C a Firenze. E per le tue feste private ci pensiamo noi. Onda Dolce, dove il piacere è garantito.
16: Tifosi Viola, è arrivata a Firenze la nuova trattoria I Camaleonte. Nuova gestione, nuovi sapori, sempre più buoni. Aperti 7 giorni su 7. Sabato e domenica solo a cena, menù di carne, pesce, con opzioni per vegetariani e vegani. E il venerdì, menù fisso di pesci a 30 euro. Antipasto, primo, secondo, acqua e caffè, tutto compreso. Ci trovate in via Federico Grifeo 8 Rosso, angolo via di Quarto, in zona Careggi. Tifosi Viola, venite a provare le nostre specialità e fate il tifo con noi. A due passi dal cuore di Firenze, Il Vico, il ristorante pizzeria che ti fa sentire a casa. Ci trovate in via Reginaldo Giuliani 211. Venite a scoprire le nostre specialità toscane e italiane, carne, pesce e le nostre pizze irresistibili. Aperti dal martedì al venerdì a pranzo e cena, sabato e domenica solo a cena, chiusi il lunedì. Possibilità di organizzare eventi, compleanni, cene aziendali e battesimi. Ristorante pizzeria Il Vico, il punto di riferimento per chi vuole mangiare bene e sentirsi a casa. Tifosi Viola, vi aspettiamo!
2: Radio Firenze Viola.
0: Molto bene, le 7 e 35 minuti, torniamo in diretta con la seconda parte della prima ora di Buongiorno Firenze. Andrea Giannattasio che vi sta parlando, con Stefano Cherubini in regia che sta commutando in diretta le telefonate, perché ne è arrivata un'altra nel corso di questi minuti, che è quella di Francesco, a cui diamo il buongiorno. Ciao, buongiorno.
17: Buongiorno, buongiorno Andrea, benvenuti a tutti, bentrovati.
0: Grazie, grazie.
17: Ma, per quanto riguarda il grosso, io sposerei la linea della fiducia in Paratici innanzitutto, perché se si muove l'esercito del fango verso un nome che chiaramente non è altisonante, come dicevi te prima, chiaramente iniziamo subito ad alzare un po' il livello di tensione verso la nuova stagione, verso il nuovo campionato. È chiaro che un passo indietro va fatto, secondo me, nella considerazione di quella che è di quello che vuol fare la Fiorentina e quindi la società. E il nome di Grosso mi dà l'impressione che sia un altro yes man che chiaramente entra all'interno di una delle big del calcio italiano, perché chiaramente io tifoso la considero una big, però sicuramente non è un allenatore come magari pensavamo sarebbe stato Sarri, che avrebbe imposto dei suoi giocatori, avrebbe imposto una sua organizzazione. Grosso viene alla Fiorentina sapendo di doversi accontentare. Quindi, come dicevi te prima, dobbiamo in un certo qual modo, speravamo di avere qualcuno magari di nome più altisonante, ma bisogna fare un passo indietro. La Fiorentina quale sarà del centenario? Il direttore che dovrà andare negli Stati Uniti, dovrà andare a parlare con il commisso. Qui si parla anche di un'eventuale vendita, il marchio Mediacom non più sulle maglie, la concessione dello stadio. La Fiorentina diventa un asset, dato che non ha debiti, molto appetibile anche per un fondo. E quindi secondo me dobbiamo fidarci di Paratici, nonostante Paratici sia un dipendente, quindi Paratici non è un plenipotenziario, fa quello che la proprietà gli impone.
0: Chiaro.
17: Io non so se.
0: Chiarissimo.
17: Se tu.
0: No, grazie, Francesco, è stato molto chiaro. Grazie. Grazie a questo ascoltatore. Ma sì, io mi fido di Paratici perché lo ritengo un ottimo dirigente. E se nel corso degli ultimi mesi la Roma e il Milan hanno fatto a gara a prenderlo, è perché ritengono che sia un uomo di grande esperienza. Peraltro c'è un dato che ho citato nel mio editoriale di stanotte su Firenze Viola, vi invito ad andarvelo a leggere. La Fiorentina, da quando è arrivato Paratici, quindi dall'inizio di febbraio ufficialmente, ha fatto, quindi dall'inizio di febbraio alla fine del campionato, alla 38esima giornata, ha fatto 25 punti. Se si fosse giocato soltanto quella porzione di campionato lì, ok, da inizio febbraio a fine maggio, la Fiorentina avrebbe concluso il campionato al quinto posto in classifica. Al quinto posto. Ora, il campionato non inizia a febbraio, inizia a agosto dell'anno prima, quindi sono tutti i numeri che lasciano il tempo che trovano. Non sto certamente dicendo che la Fiorentina sia da Europa League, non, nella maniera più assoluta, però è un dato di fatto che da quando c'è Paratici i numeri si sono impennati in modo sensibile. Quindi è naturale che il nome di Paratici sia piaciuto a tante realtà del calcio italiano che lo hanno sondato. Lui ha detto di no a tutte, ha detto di no alla Roma, ha detto di no di recente al Milan, nonostante lo abbia chiamato Gerry Cardinale in persona, da quello che mi risulta, e ne ho parlato sempre stanotte su questo editoriale su Firenze Viola. E quindi dobbiamo fidarci di Paratici. Di sicuro ed è un'altra cosa che ora non mi piace citarmi, ma l'ho scritta e quindi ora ve la ripeto. Di sicuro Fabio Paratici si gioca tantissimo nella scelta di Fabio Grosso, tantissimo, perché lui avrebbe potuto serenamente andare su Sarri. Sarri sarebbe venuto qui alla Fiorentina, sarebbe veramente venuto, magari sarebbe venuto anche un allenatore un po' più di grido, per esempio Domenico Tedesco, che magari non arriva da delle esperienze meravigliose, ma è un allenatore che ha allenato in delle piazze importanti, in tante realtà del mondo, anche a livello di nazionale. Secondo me poteva venire Domenico Tedesco, e invece ha deciso di puntare su una figura che conosce bene, con cui potrà dialogare, con cui potrà confrontarsi e col quale, secondo me, ripeto, si giocherà tantissimo. Alta telefonata, quella di Thomas, in linea con noi. Thomas, buongiorno.
18: Ciao Andrea, buongiorno a te.
0: Buongiorno.
18: Senti, allora io tanti discorsi sugli allenatori, no? E ci sto anche pensando se c'è quello mi piace, non mi piace. Allora, a me, io non sto molto dietro al discorso di spiena allenare, perché di principio non mi piacciono nessuno. Il problema che a me mi viene in mente e che mi fa anche abbastanza preoccupare e che vorrei vedere è, prima di parlare dell'allenatore, vorrei vedere una programmazione societaria che finalmente questa società comincia a fare calcio, perché per adesso la Fiorentina è stata solamente un giocattolino di un bambino di 5 anni che si diverte a giocare e poi la lascia lì da una parte. Io sono cioè, se non si mette uno come Guardiola, va bene, o Klopp, che io adoro Klopp, ma con una società che non sa fare calcio sarebbe un fallimento comunque.
0: Sì, sì, certo.
18: E per cui io spero, il mio sogno più del nome dell'allenatore è vedere che finalmente abbiamo una società che sa programmare, sa gestire, sa portare avanti i giocatori, i dirigenti, in un futuro. Ecco, questo è quello che volevo dirti e quello che spero veramente.
0: Grazie Thomas, grazie davvero.
18: A te, ciao Andrea,
0: grazie.
18: Buona giornata.
0: E tra l'altro questo discorso diventa ancora più importante, questo che ha fatto l'ascoltatore, quando veniamo a sapere, ormai una settimana fa, che dovranno essere i dirigenti ad andare in America a parlare con il presidente e non il contrario. Io la trovo una cosa molto particolare questa. Ve lo dico sinceramente, non è che mi piaccia tanto questa cosa. Perché Rocco Commisso, che aveva avuto miliardi di difetti, aveva un grande pregio, che quando stava bene la salute lo assisteva, ogni 3x2 era qui. Poi prendeva delle decisioni anche sbagliate, probabilmente, perché si è difeso per anni Pradè, che era un direttore sportivo ormai a fine corsa, è colpa sua, è colpa sommamente sua, quando ha deciso di confermare Beppe Iachini quell'anno, che doveva arrivare un altro tecnico, doveva arrivare Daniele De Rossi, doveva arrivare. È stata colpa di Rocco Commisso, però aveva il merito di essere qua presente. Ecco, ora si è rivoluzionato tutto, dovranno essere i dirigenti andare di là. Io francamente questa cosa, ripeto, non la digerisco. La fortuna è che tra questi dirigenti ce n'è uno, e io lo so, insisto sul nome di Paratici, ma è una figura di grandissima esperienza e universalmente riconosciuto come tra i più bravi nel suo campo, che gestirà questa situazione. E la speranza è che lo faccia per tanto tempo e con dei risultati. E speriamo che questo viaggio in America serva, come diceva l'ascoltatore, per programmare, per fare una programmazione seria, duratura. E io mi auguro che questi 4 anni e mezzo di contratto che ha firmato Paratici vogliano significare qualcosa, che non sono 2 anni con opzione, sono 4 anni e mezzo. Mezzo se n'è già andato, ne mancano 4. Vediamo che succede. Allora, rapidamente chiudo con Corriere dello Sport Stadio e Tutto Sport, così esauriamo la rassegna stampa e dopo ci dedichiamo ai messaggi vocali. Voi continuate a chiamare, se volete, 055 77 111 71, stamani tante telefonate, grazie. Continuate a mandarci anche i vostri messaggi scritti o audio, 348 75 13 933. Al volo, caro Stefano, torniamo sui giornali. Corriere dello Sport Stadio, 2 pagine di Fiorentina, eccole qui. La prima dedicata al futuro tecnico, Grosso libero, oggi la Viola vede Vanoli in caso di separazione, un biennale per l'erede, dopo 2 settimane della salvezza la dirigenza si avvia al cambio di allenatore e dal Sassuolo la D Carnevali rivela: Fabio vuole fare nuove esperienze, non proseguiremo. Per la panchina del Sassuolo c'è in pole position Ignazio Abate, dietro di lui Alberto Aquilani, che comunque sia una sistemazione in Serie A potrebbe trovarla, perché lo vuole anche il Torino. Poi la notizia che Luca Lezzerini ha rinnovato fino al 2028 e che Barak resterà alla Sampdoria. Ora devo dire la verità, Barak ha fatto un'intervista ieri ai nostri colleghi di Tutto Mercato Web, a Lorenzo Di Benedetto in particolar modo, sempre in questo evento affascinante che c'è stato a Monte Carlo ieri, dove era anche lo stesso Carnevali, e trovate le sue parole su firenzeviola.it. naturalmente Barak ha detto: mi piacerebbe rimanere alla Fiorentina. Quindi boh, vedremo se invece verrà rispedito alla Sampdoria oppure se tornerà qui momentaneamente. E poi nella pagina accanto, la numero 19, Alessandro Rinaldo si interessa dei prestiti che torneranno alla base, alla Fiorentina. Sono 32, dai 27 rientranti ai 5 arrivati a gennaio, c'è tanto lavoro da fare. Eh sì, poche le certezze, il DS Paratici dovrà trattare con il Tottenham per avere lo sconto su Solomon. Molto bene, molto molto bene. Speriamo. Io su Solomon, francamente, vi dico la verità, so che qualcuno si arrabbierà perché come sempre fa riferimento alle sue idee politiche, ma a me francamente delle idee politiche dei calciatori non me ne frega assolutamente niente. Io Solomon lo terrei, è un giocatore forte secondo me, è un giocatore che, messo in un contesto di 4-3-3 come vorrà giocare Grosso, può essere interessante, ecco, per cui io lo terrei. Poi magari 10 milioni sono troppi per il riscatto, però un pensierino ce lo farei. Rapidamente anche su Tutto Sport, che non ha molto di Fiorentina, ha questo colonnino a destra che vedete in taglio alto: Fiorentina, Vanoli è out, in arrivo Grosso. La collega Brunella Ciullini si occupa di Fiorentina in questo box che trovate a pagina 17 del quotidiano torinese. Poi intanto vedete che anche il Genoa farà un faccia a faccia con Daniele De Rossi, obiettivo fare chiarezza. Anche De Rossi è uno che secondo me troverà sicuramente panchina molto alla svelta, una di quelle squadre che lo vogliono è proprio il Bologna, che aveva pensato a Grosso al pari dei Viola. Va bene, allora al bando i giornali, riprenderemo magari più tardi se avremo tempo, ma insomma ci siamo già fatti un'idea di quello che scrivono un po' le principali testate nazionali. Allora, siamo sommersi da vocali, Stefano Cherubini in regia si è dato un grande affare per opzionare, per scegliere, per ascoltare tutte le note che sono arrivate. E allora direi di iniziare, visto che sono già le 7.47, con un bel po' di pensieri audio e poi torniamo in diretta per commentarli e per iniziare a leggere anche i messaggi scritti. Vai!
19: Buongiorno. Ieri ho letto il curriculum di Grosso, mi si è preso quasi male. Però io ho deciso che sto con Paratici finché sarà il DS della Fiorentina, per cui forza Fabio Grosso.
20: Ciao Andrea, buongiorno. Scusa la domanda un po' provocatoria: perché a Firenze, che c'è, gli ultrati vengano a rompere le scatole se fai 4 punti nelle prime 14? Infatti no.
21: Buongiorno Andrea. Allora, quello che voglio dire è questo: va bene Grosso, vanno bene tutti, l'allenatore va bene, ok, però adesso voglio vedere questo direttore sportivo che è stato descritto come un grande direttore sportivo, e so benissimo che nel passato, però nel passato Marotta da una parte, Marotta dall'altra, non era solo. Adesso voglio vedere, però mi deve portare dei giocatori, visto il grande scouting che tutti dicono, mi deve portare dei giocatori che non si conoscono e sono fortissimi.
22: Walter. Ciao Andrea, che grande tristezza. L'anno del centenario con il solito allenatore Mezzone, uno che in carriera ha avuto dei traguardi inarrivabili come due promozioni dalla Serie B alla Serie A con Frosinone e Sassuolo, senza un'idea di calcio che possa darci un minimo di gioia. Ci stanno relegando alla periferia del calcio italiano. speriamo che se ne vadano in fretta.
1: La cosa di cui sono contento è che sono andati dritto per dritto, non hanno fatto girare tanti nomi e sono andati subito su Grosso, vuol dire che sono convinti, sono sicuri che sia quello giusto e avanti così.
3: Buongiorno, a metà febbraio ho comprato un paio di scarpe nuove dell'Adidas e da quel momento la Fiorentina ha fatto 25 punti. Quindi vuol dire che sono state le mie scarpe dell'Adidas a farle fare 25 punti, no? Perché il ragionamento che fate voi è esattamente questo. Comunque, fiducia a Paratici, ma ricordatevelo però, perché se Paratici poi manda a quel paese la famiglia con Misso, come hanno fatto i vari Prandelli, Gattuso, Palladino, Fradè, compagnia andante, e non si potrà puntare il dito sempre e solo contro Paratici, giusto?
4: Buongiorno, ma il vostro problema è davvero grosso? Non è una proprietà che convoca la società a New York per fare un summit? Cioè, questo non ha avuto il tempo di venire a Firenze neanche a salutare Vanoli. Cioè, io credo sia una cosa gravissima.
0: Sono d'accordo.
4: Non ha niente da fare, non è neanche nei quadri manageriali di Mediacom, perché no, su Apo, se guardavo bene, a lasciargli autonomia gestionale nella sua azienda. E voi vi preoccupate di Grosso, che non è all'altezza del nome di Firenze. Ma l'avevi vista di squadra ci sa, ma l'avevi visto di piazzamenti degli ultimi 10 anni. Ben via, sveglia.
0: No, allora, io ero d'accordissimo con la prima parte del messaggio, la seconda no, perché in realtà Giuseppe Commisso ricopre il ruolo di amministratore delegato della Mediacom, quindi un ruolo importante ce l'ha. Su questo no, non hai ragione. Hai ragionissima quando contesti quello che è l'impegno di Giuseppe Commisso per la Fiorentina, perché a parte la messa in suffragio del padre, per la quale è venuto qui a Firenze a gennaio, poi non l'abbiamo più rivisto, e io francamente sono esterrefatto da questa cosa, perché non è soltanto che non ha ancora conosciuto personalmente Fabio Paratici, ma che nel momento cruciale della stagione in cui la squadra si doveva salvare, il presidente è rimasto in America, e questa cosa è personalmente la vedo come un fastidio. Lo dico anche da cronista, non solo da fiorentino, lo dico da cronista perché io vorrei potermi interfacciare col presidente, come ho avuto la fortuna di fare per 6 anni finché è stato vivo col presidente Rocco Commisso. Al di là del rapporto personale che avevo col presidente, che era buonissimo, ma anche chi ce l'aveva un poco buono lo poteva incontrare per la strada o al Viola Park e parlarci, nel senso, era uno presente. Qui ora non c'è questa possibilità. Io mi auguro che sia perché devono, non lo so, riassettare un po' l'azienda, rimettere un po' le cose, però penso che fare un viaggio di 5 giorni in Italia sia possibile anche senza mandare in fallimento la media, com'è? No, poi rispondo all'amico simpaticone che parlava delle scarpe, che da quando le ha comprate la Fiorentina ha fatto 25 punti. Cioè, io aggiungo poco a quello che hai detto, ti renderai conto da solo che un conto è avere un dirigente che tutti i giorni interferisce dentro lo spogliatoio con le scelte del tecnico, si confronta con lui, parla con i calciatori e gli dà una mano, anche magari su certe scelte, anche delicate, Moise Kean e tante altre. E un conto è tu che ti vai a comprare un ottimo paio di scarpe, che sicuramente sarà stato il più comodo del mondo. Insomma, direi che due cose non possono stare minimamente insieme. Allora, cominciamo un po' a leggere i messaggi. Ci sono tantissimi altri vocali che manderemo dalle ore 8 in poi. Andrea dal Monte Argentario: non per essere pessimista, ma ho la sensazione che l'allenatore al Sassuolo sia Berardi e non Grosso. Bah, mi sembra un po' esagerato. Di sicuro Berardi è uno che conta tanto, però non credo, ecco. Claudio da Bergamo: ci avete detto per settimane che Paratici è un numero uno, allora perché non vi fidate della scelta di Grosso? È una domanda legittima questa, sicuramente legittima. Matteo da Piombino: secondo me non è stato in grado di prendere un allenatore più blasonato ed ho paura che avvenga anche per i calciatori. Spero che faccia come Montella. Lorenzo a Torregalli: ma chi speravate che arrivasse in una società praticamente senza squadra e senza coppe, che si è salvata un paio di giornate alla fine? È Grassa, se è arrivato Grosso. Fate lavorare il nuovo mister e smettiamola di fare polemica. Vedremo. Poi è chiaro che dalla campagna acquisti dipenderà molto anche la campagna abbonamenti, perché poi sarà allenatore, ok, incide per un 15-20-25-30% sulla squadra, poi il grosso sono i giocatori, la qualità. Al Casentino, al momento del voto su Grosso, sarebbe interessante sapere che voto dà, che voto dette il votante a Pioli. Sì, è vero, il dubbio che ci siamo posti prima con un ascoltatore che ha chiamato, insomma, non sempre il nome di curriculum ti fa svoltare, ti dà la certezza di fare un campionato di primo livello. Enrico, speriamo che non assomigli a Italiano con il suo integralismo, ma io su Italiano sapete che sono sempre stato un suo difensore, quindi certo, magari un pizzico più accorto in difesa mi auguro sia, ecco, questo sì, però averlo il gioco di Italiano dovrebbe avere una mentalità più esperta dato il suo trascorso professionale, questo scrive Enrico. E poi Antonio, l'allenatore, al massimo conta per il 20%. Infatti, l'importante sono i giocatori. Mattia da Sesto, su Fabio Grosso non sono molto convinto, visto che la sua carriera da allenatore non è stata molto positiva, ma a questo punto bisogna fidarsi di Paratici, siamo obbligati a farlo. Marco Mogliolista, certo Andrea, serve il curriculum, ma Allegri, Conte, Sarri o gli stranieri in carriera non vengono. No, Sarri sarebbe venuto, Marco. È la Fiorentina che proprio non lo ha cercato. La nostra dimensione offre il giovane Grosso. La ricerca del colpo a tutti i costi ci accompagnerà. E poi Bob 67, chi dice che il Sassuolo non ha fatto vedere un bel gioco non l'ha mai visto, oppure di calcio non ci capisce nulla. Modulo 4-3-3 che giochi con l'Inter o col Pisa non cambia. È l'allenatore giochista che media e tifosi volevano. Serve un centravanti diverso dai nostri e un portiere che esce. Benvenuto nel tritacarne di Firenze, mister. Sul portiere stiamo attenti, perché effettivamente gira voce. Ora, io devo dire, non mi sono informato, sapete che io di mercato non mi occupo in primissima battuta, a meno che non sbatta addosso le notizie per qualche motivo, ma non mi occupo di mercato. Qui da noi lo fanno benissimo Nicolò Ceccarini, Nicolò Santi, Pietro Lazzarini, io faccio altro, diciamo così, a livello giornalistico. Però noto che gira voce che Paratici sia intenzionato a vendere De Gea, e non è banale quello che dice l'ascoltatore, che dal suo punto di vista servirebbe un portiere diverso. Matteo Dall'Asdraio, Grosso va salutato sulla base dei risultati più recenti e non in base a quello che ha fatto in Serie B. Grosso è senza ombra di dubbio più capace di Vanoli, sia tecnicamente sia empaticamente a livello di spogliatoio. Se poi è stato Paratici a sceglierlo, mi adeguo senza alcuna obiezione. Le partite clamorose le perdi sempre con qualsiasi squadra se non hai una rosa da Champions. La Fiorentina è quinto/decimo posto, è da quinto/decimo posto, e se Grosso si avvicinerà maggiormente al quinto farà un ottimo lavoro. Michele, buongiorno. Paratici vuole un suo uomo. Con questo i discorsi sono chiusi. Per il resto, Pioli docet. Invece di parlare di allenatori, parliamo di calciatori. Ragazzi, sì, il mercato sarà dirimente, assolutamente dirimente. Paola dall'Isolotto, Paratici è un vincente, ci ha provato a prendere uno più forte, ma non siamo ancora appetibili. Allora stiamo uniti e viva Grosso. Basta polemiche. Pierugo da Montecatini, buongiorno. Credo che se Grosso e la scelta di Paratici è una scelta di Paratici, dobbiamo stare tranquilli, dato che il nuovo DS è di assoluto valore. E poi il calcio insegna che i due ruoli tecnici più importanti, quale allenatore DS, se sono in totale sintonia, portano a risultati certi. Beh, è vero, il discorso penso migliore in tal senso sia la coppia Corvino-Prandelli dal 2005 al 2010, dei risultati straordinari, e Prandelli aveva certamente più esperienza di Grosso. Non è che fosse Antonio Conte, ecco, veniva da delle esperienze sì buone, il Parma, il Lecce, il Venezia, aveva sfiorato la Roma per un attimo, poi purtroppo per la malattia della moglie se n'era andato, ma insomma non l'aveva nemmeno mai allenata in partite ufficiali il povero Prandelli, la Roma, quindi non è che avesse quel curriculum. Però nel binomio con Corvino e con una squadra molto forte, perché insomma Corvino comprò dal Palermo quello che sarebbe diventato la Scarpa d'Oro l'anno dopo, e riuscirono a fare delle cose di un certo spessore. Mi fermo qua, alle 7.59 vado in reclam, come direbbe mia nonna. Abbiamo ancora tantissimi messaggi scritti e tantissimi messaggi vocali, dai quali ripartiremo subito dopo la pubblicità, quindi linea alla regia, un pizzico di spot e poi torniamo in diretta tra poco.

0: del cuore è Radio Firenze Viola.
1: La prossima ora di trasmissione è offerta da
0: Bar Marisa, 70 anni di tradizione, di fronte al Franchi. Tifosi Viola e non solo, al Bar Marisa c'è un caffè che vi aspetta.
2: Gastronomia Debbie, dal 2019 a Novoli, sempre pronta a soddisfare i vostri palati con prodotti di alta qualità. Da noi troverete pane, schiacciata, formaggi, salumi e piatti pronti per le vostre pause pranzo. Il lunedì e il giovedì, la vera mozzarella di bufala campana. Tifosi Viola? Vi aspettiamo alla Gastronomia Debbie, in Viale Guidoni 91C, a Firenze.
3: Da oltre 60 anni Chiar di Luna Materassi fa dormire bene la Toscana. Materassi artigianali, progettati e realizzati nel nostro stabilimento a Campi Bisenzio. Qualità, comfort e passione 100% toscana. Vieni a trovarci in via Fratelli Rosselli 12, vicino al centro commerciale I Gigli. Siamo anche punto in Viola. Venite a scoprire tutte le offerte riservate ai tifosi Viola. Chiar di Luna Materassi, dove dormire bene è una tradizione di famiglia.
4: Golden Bistro a Signa, l'idea di vivere un'esperienza diversa. Non un ristorante, non un pub. Aperitivi, menù corto con rotazione periodica dei piatti di mare e di terra. Serate a tema, eventi privati e piccole feste, allietati da bella musica e ottimi drink. Giardino esterno e ambiente interno climatizzato. Un luogo particolare che trova armonia nel caos della vecchia fornace di Signa. La famiglia Sturino vi aspetta in questa incantevole location. Ci trovate a Signa in via dei Renai 2. Per info e prenotazioni chiamate il 371 434 64 40.
5: È arrivato lo sportage più grintoso e raffinato.

0: Terapia Auto Chi a Firenze. A Sesto Fiorentino, Borgo San Lorenzo e Firenze Sud, zona Barlungo, uscita raccordo.
1: Hai bisogno di un partner affidabile per gestire il cuore amministrativo della tua azienda? Lo studio della dottoressa Braschi in Viale dei Amici 665 a Firenze è la soluzione ideale. Con noi potrai contare su una gestione amministrativa e fiscale completa, bilanci sempre in ordine, dichiarazioni annuali senza pensieri, consulenza esperta per rapporti con enti, banche e partner esterni, servizio paghe incluso per te e i tuoi dipendenti. Con lo studio della dottoressa Braschi, meno stress e più crescita per la tua azienda. Contattaci ora allo 055 06 49 869 e scopri come possiamo aiutarti a raggiungere nuovi traguardi. Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio dal 1991 è qui per aiutarti.
2: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
3: Con la divisione Biopelle ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
2: Chiama

0: 87. Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
1: E sono in Nacchero, fai bucanare clandestino e giro il campere. Allora, nella mia vita c'è un solo punto fermo, l'autofficina Perini, quella di Signa. Io voglio lì via Mendola ai 23C, ogni volta è campere e esce fuori come nuovo. Perini, lei non prusurtra delle riparazioni. Allora!
2: Radio Firenze Viola.
3: Molto bene, le ore 8 e 3 minuti, la seconda ora di Buongiorno Firenze, Andrea Giannattasio che vi parla, con tanti messaggi che stanno ancora arrivando. Ricordo a tutti che oggi stiamo dedicando la nostra attenzione a Fabio Grosso, che è in arrivo alla Fiorentina, è l'allenatore di fatto in pectore della Viola nascitura, 26-27, l'anno del centenario sarà quello di Fabio Grosso in panchina, almeno di clamorosi ribaltoni, e quindi vi stiamo chiedendo se è un profilo che a voi piace, se è, dal vostro punto di vista, l'allenatore giusto dal quale ripartire, se la scelta di Paratici è una garanzia o se invece restate scettici su questo nome, vi aspettavate qualcos'altro. Per intervenire in diretta, la linea fissa la conoscete già tutti, già tante telefonate nel corso della prima ora, 055 77 111 71, in alternativa WhatsApp scritti o vocali al 348 75 13 933. Allora, continuate a mandarci, naturalmente, così come continuate a chiamarci. Domanda su Fabio Grosso, che è quella centrale. Riparto da alcuni messaggi scritti, come quello di Massimiliano. Perdonami, in campo la squadra l'ha messa Vanoli, anche perché, a parte Solomon, gli altri scelti da Paratici, vedi Brescianini e Fabian, non si sono dimostrati grandi acquisti. Paratici deve dimostrare tutto. Sì, questo è poco ma sicuro. Io ti posso garantire, caro Massimiliano, che tu ci creda o meno, che nella vita di spogliatoio Paratici è intervenuto tante volte dando una mano a Vanoli, perché insomma, se vogliamo essere onesti, se andiamo a vedere anche proprio le statistiche, la vera svolta non è arrivata quando è arrivato Vanoli a novembre, la vera svolta è arrivata a fine gennaio, inizio febbraio, guarda caso quando è arrivato Paratici. Ora poi non è che Paratici va in panchina e fa i cambi, ma di sicuro è uno che nel corso della settimana lavorativa a Viola Park ha dato il suo contributo. Ecco, questo fatelo dire da chi magari un po' l'ha saputa certe cose. Ecco, quando io dissi quell'aggettivo che tanti hanno contestato, cioè che la Fiorentina per la prossima stagione andava alla ricerca di un tecnico giovane, ambizioso, duttile e malleabile, questo malleabile che tanti mi hanno rinfacciato, intendevo dire questo, cioè un tecnico che è disposto a parlare con i dirigenti, a confrontarsi con loro, a permettere che magari i dirigenti entrino nello spogliatoio, se c'è da alzare la voce la alzino. E se hai in panchina Conte o Allegri, è difficile che un allenatore del genere possa accettare magari un dirigente un po' troppo presente. Ecco, secondo me Vanoli lo ha accettato, secondo me Grosso lo accetterà. Ecco, ma non è una cosa negativa, perché mi sembra che i risultati siano arrivati da febbraio in poi, da quando c'è Paratici. Quindi insomma, nel senso, se uno entra e fa disastri, anche no, ma se uno entra e dà un contributo buono, ben vengano questi contributi. Altra telefonata, quella di Chiara. Oh, una voce femminile, che bello. Buongiorno Chiara, ben trovata.
4: Buongiorno Andrea. Senti, un paio di cosette che sono una legata a quell'altra.
3: Sì.
4: Allora, prima di tutto, io il grande nome non lo voglio, perché a me mi è bastato Pioli e mi ha tagliato le gambe, perché uno ci credeva, diceva che è bello, sì, arriva Pioli, un grande tecnico, e poi si è visto che si è fatto. Quindi il grande nome io c'ho paura.
3: Certo.
4: E però c'è anche un'altra cosa.
3: Sì.
4: Non è che magari Paratici è andato su altri profili ma ha ricevuto dei grossi no.
3: Questo è probabile.
4: Perché ricordiamoci dove siamo, da dove lui si riparte. Un nome che Iraola,
3: sì.
4: Lui, se non fai l'Europa,
3: non viene. Certo, sì.
4: Sì, cioè, sì. Capisci? Ma magari lui aveva anche, Paratici aveva anche l'idea di qualcun altro, però no. Paratici no. Ciao.
3: Sì, sì, chiarissimo, chiarissimo, chiarissimo.
4: È questo il discorso, amico. Secondo me.
3: Bene.
4: Grosso, proviamoci. Avrei preferito tenere Vanoli, però proviamo un grosso.
3: Grazie, Chiara.
4: Prego.
3: Un abbraccio, grazie. E io sono convinto che sia andata così, perché allora il nome di Grosso è uscito mesi fa, non è uscito l'altro ieri o una settimana fa, è uscito penso ad aprile, addirittura quando ci fu Fiorentina Sassuolo se ne parlava già, da quindi sicuramente è un nome che Paratici si è segnato da tempo, non è un nome scelto all'ultimo perché tutti ti hanno detto di no. Secondo me è andata così, che Paratici ha detto: questo è un buon allenatore, me lo segno, me lo tengo buono, gli chiedo di dire no a tutti e eventualmente di dire sì a noi. Poi lui contemporaneamente ha sondato le varie piste. Quante volte vi abbiamo detto dei contatti con De Zerbi, con Maresca e con altri, sono arrivati dei no, perché De Zerbi ha un contratto milionario al Tottenham, Maresca andrà al Manchester City, Iraola si deve incontrare col Milan a breve per la seconda volta, potrebbe andare al Milan, che è pur sempre una società che farà l'Europa rispetto alla Fiorentina, che si è fatto un'annata negativissima, ma farà l'Europa. Glasner è un nome che secondo me sicuramente Paratici ha cercato o ha valutato, ma Glasner, che stasera mi sembra si giochi la finale di Conference League, stasera ha la finale di Conference, che secondo me vincerà peraltro, e quindi avrà vinto il suo quarto o quinto trofeo della sua carriera. Non è un tecnico che poi puoi convincere a venire a allenare la quindicesima della Serie A, per cui secondo me lui è partito in alto e poi ha visto che non è che ci fosse grossa disponibilità, e il suo primo amore, il suo pallino era Fabio Grosso, e alla fine ha deciso di puntare su un profilo che è diversissimo a tutti questi, perché non è che tu punti su Grosso perché è l'ultimo della lista, punti su Grosso perché è un profilo diverso dagli altri, è un profilo che non ha mai vinto, è un profilo che non ha mai allenato in Europa, è un profilo che è in divenire, lo puoi plasmare, lo puoi far crescere con te, e ha deciso di puntare su questo nome. Quindi non è che per forza di cose è una scelta di ripiego. Poi, detto questo, facevo ieri la battuta, la ribadisco oggi, Claudio Ranieri un mese fa, prima di andarsene via dalla Roma, disse: vabbè, ci hanno detto quattro allenatori, ci hanno detto di no, l'unico che ci ha detto di sì è stato Gasperini. Ecco, Gasperini il primo anno da Roma ha portato la Roma al terzo posto, quindi speriamo che a fronte dei no che sono arrivati Grosso arriva, e non dico che la porta la Fiorentina al terzo posto, mi sembra molto difficile, ma insomma riesce subito a far bene. Non è che per forza quando ti dicono no degli altri quello che poi arriva è il più incapace di tutti. Ecco, allora altri messaggi, questo lo abbiamo letto, Dido mi scrive: Fabio Grosso mi fa venire in mente la Ferrari luce, ci sono grandi polemiche attorno alla macchina elettrica della Ferrari, Cordero di Montezemolo è impazzito ieri, speriamo di no che sia un bel, nemmeno diesel, perché io ho la macchina a benzina, quindi speriamo sia una bella benzina verde. Ora con queste accise non sa nemmeno quale costa di più, un giorno costa più il diesel, un giorno costa più la benzina. Save, ma cosa significa per voi fare calcio? Il Como ha 160 milioni di debito e non lancia un ragazzo della primavera da anni e fa calcio? Per me il Como non fa calcio, ma sa spendere benissimi i soldi, cosa che è diversa. E infatti io continuo a dire che è sbagliato dire che il Como è una favola, è un miracolo Como, ma no, sto cavolo, non miracolo, sto cavolo, come una squadra che spende. Pete, Grosso è una scelta come un'altra, spero che la società si renda conto che se si vuole dei risultati importanti l'impegno economico e tecnico deve essere altrettanto importante. Luca da Como, io avrei preferito uno straniero, speriamo bene. E poi Massimo da Sesto, voglio pensare che Joseph e la signora Catherine convochino Paratici e Ferrari per mettere a disposizione un budget rilevante, anche perché ne hanno le possibilità per comprare almeno 8 titolari per competere per i primi posti. Grosso va più che bene, Kivu, che è uno dei più scarsi, ha vinto perché aveva giocatori più forti. Ora, scarso Kivu no, perché comunque aveva fatto bene alla primavera dell'Inter vincendo mi sembra subito lo scudetto, ha salvato il Parma, però sono d'accordo con te che non è che avesse quell'esperienza paurosa alle spalle quando è arrivato all'Inter. E io per primo quest'estate, quando l'Inter ha cambiato allenatore, è andato via Inzaghi, ha provato a prendere Fabregas, che gli ha detto di no, e ha preso Chivu, ho detto ma sono molto scettico. E invece ha vinto due coppe al primo anno, cioè un campionato della Coppa Italia. Messaggio di Giovanni Raccampi, poi andiamo con un po' di vocali. Personalmente sono contento di Grosso, a me è piaciuto come ha giocato quest'anno, e in più spero che da Sassuolo porti Koné, sarebbe perfetto per noi. Mi sa che Koné però costa abbastanza. Io mi accontenterei di Lorient, se devo essere, visto che giocherà a 4-3-3, un bel esterno come lui potrebbe servire. Caro Stefano, vai con un po' di audio, grazie.
5: Buongiorno ragazzi, Federico da Boschi. Grosso, io mi fido di Paratici, però naturalmente è una scommessa, c'è poco da fare. L'importante sarà cosa vuol fare la società, quanti soldi vuole investire. Questo è l'anno del centenario, ci ha tenuto 8 anni a lottare per la salvezza, o quasi. Cioè, voglio vedere cosa vogliono fare quest'anno. Però noi siamo un po' stufi, basta, non si sopportano più questa gente.
6: Buongiorno Andrea, sì, io sono sincero, speravo in meglio, ovvero come tanti altri, in Sarri. Però, come hai detto te, non è l'ultimo arrivato, e secondo me la cosa importante è che il direttore sportivo scelga l'allenatore che vuole, e presto. E con l'allenatore avere tutto il tempo per poter fare una squadra decente. Ciao Alessandro da Grosseto.
7: Buongiorno Andrea. No, francamente Grosso non è un nome a cui aspiravo come nuovo allenatore dopo un'annata come abbiamo passato, quindi la mia fiducia in Paratici, come del resto in tutti gli altri dirigenti della Fiorentina, è molto molto limitata. Non so che dire, perché veramente è un'altra delusione per me. Ciao a tutti, Silvana.
8: Buongiorno Andrea, buongiorno, mentre sei in reclama, come dice tua nonna. Volevo un attimo parlare di Prandelli. Te hai detto che Prandelli non veniva da esperienze così tanto

0: di miserie. Allora, ripartiamo da un po' i vostri messaggi scritti. Allora, beh, Francesco da Prato è molto chiaro, ci manda degli emoticon di uno che sta vomitando sotto la faccia di Fabio Grosso, quindi la sensazione non apprezza questa scelta. Speriamo di no, dice Rossano. Eleonora dice povera Fiorentina. Stefano dice altra scommessa molto pericolosa. Si poteva lasciare Vanoli, anche se mezza squadra verrà riconfermata. Vanoli era già a conoscenza di tanti giocatori, a differenza di Grosso che ne conosce pochi. Perciò cambiamento, conoscenza, tutto tempo che non va a favore della squadra. La squadra verrà un po' cambiata comunque, non è che rimane la stessa. Io per esempio sono convinto che il centravanti potrebbe cambiare, potrebbe cambiare anche il portiere, cambieranno sicuramente entrambi i terzini, perché Dodò verrà mandato via, per fortuna aggiungo, verrà mandato via penso anche Gosens, che ieri ha fatto un bel post su Instagram, ma credo che sia a fine corsa anche lui. A centrocampo io non mi aspetto di giocare con Brescianini, ecco, probabilmente arriverà qualcos'altro. Sugli esterni probabilmente non viene riscattato né Solomon né Harrison, quindi un po' la squadra cambia, non è che rimane proprio la stessa, ecco. Poi che c'entra, probabilmente Fagioli resta, anzi sicuramente Parisi quando starà bene resterà e rimarrà un giocatore importante. Secondo me Pongracic è uno che resta, Dura è uno che resta. È chiaro che ci sono dei punti fermi da cui ripartire per forza, però 4-5 elementi titolari per me vanno via, ecco, a fine insomma, ora quest'estate. E Claudio, speravo che venisse uno che frequentava quartieri più alti in classifica, perciò non mi aspetto un granché, però se ha il viola addosso dobbiamo sostenerlo, questo è per forza. E Alberto scrive che Grosso è giovane, serio e gobbo. Però ha giocato anche nell'Inter, nel Palermo, ha giocato in tante squadre, Grosso. Direi che il meglio l'ha fatto vedere al Palermo e all'Inter, probabilmente, e al Mondiale del 2006, naturalmente. E Chimo da Trecella dice male male, e poi Marco da Cantù che mi fa i complimenti, grazie. Jack si mette a ridere. Poi abbiamo Damiano che, benvenuti, ha ribattezzato Schadenfreude. Io ti chiamerò Damiano, ascolta, perché non c'ho voglia di perdere troppo tempo con i soprannomi di benvenuti. Ti abbraccio, caro Damiano, che sei un fratello bianco. Simone mi scrive: a questo punto va bene tenere Vanoli. E Alessandro mi scrive: ennesima presa per i fondelli di questa proprietà immonda, questi devono scomparire e alla svelta. Federascandici mi scrive: era meglio Sarri. E poi Fish mi scrive: mai allenato in Europa? Grosso, è stato esonerato un Europa. Cosa vuol dire? È stato esonerato dal Lione, sì, ma ora non ricordo se quel Lione facesse le competizioni europee, però fare l'Europa non vuol dire fare tre partite e volare fuori. Grosso è stato esonerato dopo 2-3 mesi che era al Lione, cioè io intendo dire fare un'Europa dall'inizio alla fine, fare un anno e fare un percorso lungo in Europa, via, tre partite non sono mica proprio, dai. Allora, e poi Simone da Firenze risponde la solita fuffa su Grosso, abbonamento col cavolo, me lo immaginavo che poi la risposta sarebbe arrivata sugli abbonamenti. Gianmarco da Varese: il termine malleabile è riferito in senso figurato a persone incline ad adattarsi alle situazioni o a farsi convincere, ecco perché è il tecnico ideale per Paratici. Sì, è esattamente questo quello che volevo dire. Forse 1% e la proprietà d'utilizzo della lingua italiana. Sì, soprattutto la seconda parte, Gianmarco, perché può succedere di non sapere l'esatto significato di malleabile, capisco che sia un aggettivo un po' complesso. Allora io mi fermo qui con i messaggi, giusto? Perché abbiamo il nostro primo ospite in linea, lo saluto e lo ringrazio, l'amico e collega Marco Materassi. Ciao Marco, buongiorno.
1: Buongiorno a te Andrea, buongiorno a tutti quelli che ci stanno ascoltando in questa mattinata.
0: Allora, la Fiorentina riparte da Grosso, è ormai fatta la scelta, meno di clamorosi ribaltoni. Per cui parto da qui, Marco, per chiederti un parere.
1: Allora, io ti rubo anche qualche secondo in più, perché volevo dirti una cosa che è da ieri che la sto rimuginando. E sono molto orgoglioso dei tuoi inviti, hanno quasi ormai cadenza.

0: settimanale, perché condivido in pieno la linea di redazione politica societaria che avete qui alla Radio Firenze Viola, e specialmente il passaggio che ieri ha fatto qua Calamai, quando ha detto che davanti a questo momento di incertezza io avrei voglia, o mi piacerebbe sentire, alcune risposte. Poi dice, è chiaro che nessuno le ha avute già a fine campionato, l'allenatore, il budget, però mi sembra opportuno che noi questa politica di richiedere chiarezza diventi un punto forte in questo momento qui. In altri campi una radio ha fatto voce, io mi ricordo se un giornale, mi ricordo sempre le polemiche fatte all'inizio da Beneforti, grandissimo responsabile di stadio a Bologna, sul momento di gestione di Saputo, precedentemente quando sempre stadio fece una guerra clamorosa su Monci, che ebbe il risultato di cambiare qualche cosa. Non è che non si può cambiare tutto, però fa capire che Firenze ha bisogno di risposte. C'è un clima, Andrea, molto distratto, c'è molta disaffezione, mezzo stadio vuoto, la gente ha fatica a parlare di Fiorentina, scrive ancora meno. Quindi è un momento in cui abbiamo bisogno di ritrovare un'identità. Quindi in questo momento l'unica, diciamo, strada maestra è la fiducia in Paratici. Allora, è chiaro che Grosso, molto probabilmente anche alla luce delle voci che hanno attraversato questa scelta, esotiche, Tedesco, Iraola, De Zerbi, Maresca, è come dire passo da un ristorante con 4 o 5 chef professionisti a una trattoria di paese. Però bisogna dare atto che anche che la voce,
1: nelle trattorie di paese io ho sempre mangiato molto bene, te lo
0: e
1: dico.
0: Anch'io come te, ecco. e anch'io come te. Però devo dire, Andrea, anche noi siamo anche attenti a tante piccole sfumature, nonostante sia un maestro dei pistaggi, come lo definisce Giorgetti, è da un mese che si parla di Grosso a Firenze.
1: Eh sì.
0: E quindi non è una scelta di dire, sai, abbiamo avuto quattro lì, era una scelta poi che è stata la scelta di un ingrediente o di un allenatore in fondo a una lista di sondati altri personaggi. Però è un mese che si parla di Grosso. È chiaro che, come tutti, guardando, leggendo gli esoneri a Verona, a Lione, con l'episodio infame della bottigliata al pullman, però se si legge anche ultimamente questo ragazzo, perché uomo, via ragazzo, insomma, siamo ancora un po' distanti, ha sicuramente le capacità per portare, io non dico entusiasmo, però su cui fondare una ripartenza, che sarà l'elemento forse più difficile, perché Paratici ha un compito improbo veramente. Deve anche cercare di scegliere chi tra i numerosi rientri può essere utile. È utile, non si faccia discorsi di rivoluzione, non può mandare via 30 persone e prenderne altre 30. Io aspetto un lavoro certosino, una ripartenza nuova con uno scouting effettivo, una valutazione su chi si compra che sia ponderata, evitando purtroppo gli errori nel passato. Ieri con mio figlio facevo un conto, Andrea, tanto per dirti una sciocchezza: Som, Richardson,
1: Brecciani, guarda, sono nomi,
0: si arriva a 90 milioni.
1: Sì.
0: E mi ha fatto molto piacere sentire un passaggio, e te, Andrea, sei un esperto, sei il numero uno sulla primavera giovanile. Ma noi, davanti a questi 100 milioni, Amatucci o Bianco, o potevano giocare uguale? Ci si mette anche Somma, lui si arriva a 100 milioni di centrocampisti, sommandoci anche i 25 di Beltrán, che è più mezzo, cioè ci si rende conto di quanto questo povero uomo ha speso, forse male, e non ha mai nemmeno chiesto conto, se l'ha chiesto in maniera molto diversa da come fanno, guarda, a Milano, alla sua dirigenza. E capisco anche il momento in cui qualcuno deve stanare, senza fare polemiche, Gio Commisso,
1: certo,
0: perché ha detto bene ieri Luca Calamai e te, Rocco, ma tranquillo che domani era presente,
1: sì, è vero,
0: alla finale. Rocco chiamava sempre, mi ricordo un'immagine quando si vince una Supercoppa a Sassuolo con un tempo infame, con la coperta sulle gambe, lui e la moglie. Ecco, noi dobbiamo cominciare a pensare anche chi è la nuova presidenza e come la vuol fare. E quindi te pensa quante cose c'è ancora da vedere. Poi sarà anche il campo, le possibilità. Io comunque ho fiducia in Paratici, non perché è l'ultima chance, ma perché anche sulle voci va via, rimane, lui ha ragione Ceccarini, ecco, è sicuramente un personaggio che se si accorgesse che nell'ipotetico quadriennio le fare a Firenze non ha i mezzi o la volontà o lo spessore o il peso per farlo, lui il prossimo anno sicuramente rimette le chiavi e va via, e quella sarebbe la fine di un percorso. Però intanto partiamo, e ti ripeto Andrea, noi, te l'avevi già detto, come tutti, è più di un mese che Romano ha detto che la prima chance per vincere era grosso,
1: Sì, quando... sì, no, ma ecco. di sicuro quello che possiamo dire, Marco, è che Grosso non è un nome venuto fuori all'ultimo, perché la Fiorentina ha avuto soltanto dei no. La Fiorentina ha avuto dei no da parte di altri allenatori, ma in quel periodo aveva già contattato Grosso e lo stava trattando. Poi evidentemente non era la primissima scelta, questo è probabile, questo mi pare chiaro. Però è un allenatore su cui fin da subito Paratici ha avuto fiducia.
0: E io spero soltanto, Andrea, che anche sì, a Firenze si capisca che non sempre quando si va a cercare giocatori potenzialmente futuribili si guardi da dove provengono. Noi dobbiamo cominciare a capire che in certe situazioni anche chi proviene da neopromosse, squadre che hanno lottato per la salvezza, io l'ho fatto un nome in una chat per anche a Tolo, c'è l'algerino francese del Frosinone, Gemiedis,
1: sì,
0: che sicuramente questo è un giocatore che va seguito, il miglior centrale insieme a Morenovic del Sassuolo, e Isis veniva dal Verona, Dog lo prese Sogliano 2 anni fa dal Sassuolo Verona. Ecco, noi non bisogna dire perché viene da una squadra, per esempio Banda, ecco, a Firenze, no, non sarà lui per là. Ma non è certo perché viene da Lecce che potrebbe essere un esterno che non può far comodo alla Fiorentina. Ecco, noi dobbiamo, ecco, pensare che forse si sta cambiando pelle. C'è uno scouting e viaggi di Rigoletti in Portogallo, Francia, quelle regioni mai battute. Ecco, noi dobbiamo essere fiduciosi. Poi certo, se arrivava Sarri, per me era
1: chiaro. Top.
0: Però ormai è un destino che è come Berardi, ecco, se ne fa Berardi è 18.
1: Ma magari stavolta Berardi con Grosso che arriva, che ne sai, magari arriva per davvero.
0: Io ti ripeto, nonostante che sia io Mimmo Berardi a Firenze, lo prenderei sempre, anche ora che è datato, vedevo la verità, non sarebbe certo il Carleon che venne a fine mandato dopo che partì Chiesa, tanto per dirti, ecco.
1: Chiaro. Caro Marco, grazie per il tuo contributo.
0: Speriamo,
1: un abbraccio.
0: E domani ti ascolto volentierissimo. Speriamo che questo sogno venga
1: coronato. Grazie davvero.
0: Difficilissima. Io spererei, anche per come hai scritto te nel pezzo meraviglioso, che chi ha il cuore viola per questi ragazzi sarebbe il massimo della soddisfazione. Mettersi lo scudetto a sei ragazze che tipo Fiorentina prende a piccini. Un abbraccio Andrea, buon lavoro.
1: Ciao, grazie Marco Materassi. Il riferimento del nostro collega andava alla Primavera, domani alle 20:30, ricordo la finale scudetto contro il Parma. Insomma, sarebbe fondamentale vincere, perché l'annata è stata modestissima in prima squadra, è stata modesta anche con la femminile, che è vero sì che ha chiuso al quarto posto, ma non è mai stata realmente in lotta per la Champions. Quindi la Fiorentina, se invece vincerà il campionato domani, la Primavera sarà l'unica squadra in Europa di tutta la Fiorentina, e quindi non sarebbe male. E ripeto, chi può vada al Viola Park, vada, ci sono i biglietti in vendita già da ieri, costano 20 euro, non è una cifra fuori dal normale, diamo una mano a questi ragazzi. Si giocherà alle 20:30, quindi farà un po' meno caldo, non sarà il caldone degli altri giorni. Diamo una mano a questi ragazzi, aiutiamoli a vincere lo scudetto. Linea adesso la regia a Stefano Cherubini, e poi ultimo spezzone di trasmissione di Buongiorno Firenze. A tra poco.
2: Radio Firenze Viola scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola. Oh.
3: E son Guglielmo Passeri, specializzato in consegne, specialmente a chi non ordina nulla. Ho già caricato l'ape, due ami e tre purmi, ma prima devo passare dall'autofficina Perini. Sa quella signa avviamento la 23C. Ma i Perini le specializzano nella riparazione dei mezzi pesanti. I Perini ripara l'irreparabile!
4: È arrivato il momento di cambiare auto. Vieni da Camauto alle Sieci dal 1976. La passione per le auto è la nostra guida. La nostra missione è aiutarvi a trovare l'auto perfetta per le vostre esigenze, che sia un'auto nuova, chilometri zero o usata. E se hai un'auto da vendere, noi la valutiamo e te la paghiamo subito. Scegli la tua auto con noi e non perdere le nostre offerte esclusive su Facebook e Instagram. Tifosi Viola, ci trovate alle Sieci in via Aretina 266. Camauto, la scelta giusta per te.
5: Gelateria La Rotonda, da oltre 25 anni vi delizia con i propri gelati artigianali nelle sedi di via di Brozzi 578 e piazza Garibaldi 3 Rosso a Firenze. Siamo aperti tutti i giorni dalle ore 16 alle 23, domeniche e festivi anche la mattina dalle 11 alle 13. Tifosi Viola, vi aspettiamo numerosi per venire a provare le nostre specialità: gelati, crepe, torte e piccola pasticceria. Grande novità, potete ordinare i nostri prodotti su Deliveroo e Glovo. Gelateria La Rotonda, direttamente a casa vostra.
4: Liberati dal dolore e dallo stress. Il Centro Tuina a Firenze è quello che fa per te. Con il metodo di terapia manuale, risultati già dalla prima seduta garantiti. Trattiamo dolori cervicali, lombari, il dolore cronico e molto altro. Adatto a tutte le età, dai bambini agli anziani. Prenota ora la tua seduta gratuita e scopri come tornare a vivere senza dolore. Ci trovate in via Gordigiani 58 BC a Firenze. Per info e prenotazioni 345-5208-611.
6: A Firenze ristruttura con i migliori. MK Restauri e Costruzioni Edili. Esperienza e innovazione al tuo servizio. Interni, esterni, tetti, facciate e riqualificazione energetica. Affidabilità e professionalità garantite. Contattaci al 331 43 82 462 per un preventivo personalizzato. MK Restauri. Con noi il tuo progetto è nelle mani giuste.
2: Radio Firenze Viola.
1: Bene, bene, bene, 8:33, 20 minuti ancora insieme per commentare i temi del giorno. Oggi abbiamo fatto una puntata monotematica su Fabio Grosso, ma era inevitabile che fosse così, insomma, con la scelta del tecnico che sembra essere stata fatta da parte della Fiorentina. Ne parleremo abbondantemente nel corso di tutta la giornata, ma prima di proseguire con la lettura dei vostri messaggi, l'ascolto dei vocali, è doveroso, giunti a questo momento, gustarci tutti assieme un ottimo caffè nero bollente.
7: Ammazzo il tempo bevendo caffè nero bollente.
1: In compagnia di Luca Calamai. Luca, buongiorno, ben trovato.
8: Ciao Andrea, buongiorno. Anch'io resto sul filone Grosso, lo resto con la mia chiave di lettura, cioè sul fatto che magari sarebbe importante abbinare a Grosso anche un talento del Sassuolo. In altri tempi sarebbe venuto spontaneo parlare di Berardi, lo abbiamo inseguito per anni, lo abbiamo anche trattato, perché se vi ricordate il direttore della squadra Emiliana Carnevale ammise un interessamento ufficiale della Fiorentina. Berardi è stato cercato, seguito, ma è rimasto sempre a Sassuolo e a questo punto ci resterà. Ci sono altri esterni d'attacco, ruolo che noi dovremmo ricoprire in maniera abbondante, che possono essere interessanti. Allora, magari Grosso è stato, tra i grandi meriti di Grosso quest'anno, è stato quello di rilanciare alla grande Lorentier. Anche questo un vecchio obiettivo della Fiorentina, che potrebbe diventare un nuovo obiettivo della Fiorentina.
1: Grazie Luca, buona giornata. Sì, è uno dei nomi che abbiamo fatto prima, insomma, Lorientier. Tra l'altro, insomma, il Sassuolo ha stravinto in carrozza la Serie B l'anno scorso perché aveva una squadra oggettivamente fuori parametri, insomma, aveva Lorientier, aveva lo stesso Berardi, aveva chiaramente Tosvet a centrocampo, insomma, aveva una rosa forte, ecco. Però non è che per forza di cose, se vai in via la rosa forte poi stravinci. Pensate il Sassuolo, il Palermo, da quanti anni sta provando a salire e aveva una rosa fortissima e invece è stato sbattuto fuori ai playoff dal Catanzaro. Quindi insomma non è che sia automatico, se non c'è un allenatore che mette insieme tante teste pensanti è difficile poi riuscire a risalire. Peraltro teste pensanti che si sentivano giocatori di Serie A. Invece Grosso, secondo me, ha avuto l'abilità di valorizzare il grande potenziale che aveva, perché era nettamente la squadra più forte della B, ma con la testa giusta. Perché se vai in B pensando io sono da Serie A, vinco la Serie B in ciabatte, ci schiacci 3 o 4 anni in Serie B e non sali più. E invece lui, secondo me, ha fatto questa buona operazione sulla testa dei calciatori. Allora, un po' di vocali, ce ne sono molti, e li ascoltiamo. Magari se sono tanti dividiamoli pure in due parti e poi li intervalliamo con alcuni messaggi scritti, perché ce ne sono tanti ugualmente. Quindi avanti tutta con altre opinioni da parte dei nostri ascoltatori, vai.
9: Buongiorno dottor Andrea, ma non ho sentito il tema del giorno, sto sentendo gli interventi
1: abbastanza facili
9: degli ascoltatori, ma se veramente la Fiorentina ha girato in modo definitivo su Fabio Grosso, io continuo a volermi convincere che Paratici sia un grande dirigente che sappia il fatto suo e che ci sia un programma che riporti la Fiorentina a livelli alti nel campionato italiano, ma sinceramente la scelta di Grosso non mi pare che vada in questa direzione, quindi non, personalmente non sono soddisfatto. Poi ripeto, spero che Paratici, insomma, abbia fatto una scelta, e credo l'abbia fatta ponderata.
10: Riccardo. Buongiorno Andrea, Paolo da Grosseto. Ma io senti, sinceramente non è che sono stato mai tanto favorevole a Grosso, però ti dico la verità, io a questo punto penso che forse bisogna lasciare lavorare Paratici, che se è una scelta sua bisogna dargli fiducia, e d'altra parte voglio dire, sa lui che chi è meglio come allenatore, cioè non posso saperlo certo io, sono un semplice tifoso, insomma mi sembrerebbe anche di essere un po' troppo arrogante se volessi dire meglio questo piuttosto che quest'altro. Quindi diciamo, non è la mia scelta, il mio allenatore preferito, però me lo faccio andare bene, aspetto risultati. Ciao.
11: Buongiorno Andrea, certo che è buffa l'informazione nel mondo del calcio. Fino a ieri abbiamo sentito le novelle di un Paratici che teneva in caldo Grosso in attesa di nomi più altisonanti, più importanti, addirittura internazionali, ma che uno dopo l'altro declinavano l'invito. Adesso che la scelta pare sia caduta definitivamente su Grosso, viene fuori che Paratici avrebbe potuto scegliere nomi diversi, ma ha puntato direttamente su Grosso per un suo progetto. Delle due l'una, eh? Buongiorno Cristiano.
12: Buongiorno Andrea, Elia da Milano. Grosso va bene, sì, però bisogna spendere, e bisogna spendere e prendere giocatori buoni, perché ci siamo rotti le scatole.
13: Ciao, sono Andrea da Forlì. Beh, oggi ho una riflessione. Voglio essere ottimista, nel senso, dobbiamo far finta di essere il giorno dopo che è finita una guerra, la guerra mondiale del 40-45. Dobbiamo ricostruire tutto, c'è bisogno di freschezza, novità. Siamo stati abituati a stare in cattività perché avevamo una situazione assolutamente ridicola da 7 anni qua. Ora abbiamo un dirigente che ci capisce, un allenatore nuovo e una dirigenza che sbaglia nell'investire ma investe. Speriamo che questa volta sia diretta bene. Gli esempi dello stadio e gli esempi della partecipazione a Viola Club, i soldi spesi, indicano che loro vorrebbero. Adesso speriamo che oltre che volere si possa anche.
1: Bene, si possa anche potere, immagino, dal volere si possa anche potere, penso intendesse questo l'amico. E sì, no, io rispondo a Cristiano che giustamente contestava una nostra ricostruzione, ma io credo che sia un dato di fatto, Cristiano, che il nome di Grosso non sia uscito ieri o la settimana scorsa e nemmeno un mese fa. Il nome di Grosso è uscito, penso, almeno 2 mesi fa, ma forse anche di più, perché è chiaro che i contatti vanno avanti da molto tempo, erano stati approcci magari superficiali. La Fiorentina nel frattempo si è guardata attorno. Io per primo ho detto tante volte che la Fiorentina ha sondato piste all'estero, sono sicurissimo che abbia sondato sia Raola che Glasner, ma ne avrà sondate anche altri che non sono usciti. Evidentemente sono arrivati dei no, e allora quello che era stato il primo nome o uno dei primi nomi che Paratici aveva valutato è stato quello che poi alla fine ha scelto, in assenza di alternative. Ma ragazzi, è normale che accada così. Vi ho fatto l'esempio di Ranieri, che ha sbugiardato il suo all'attuale allenatore, che poi chiaramente è stato la premessa al divorzio tra Ranieri e la Roma, dicendo: Ranieri è l'unico che ha detto di sì dopo quattro allenatori che avevano detto di no. Ci sta, ragazzi, che qualcuno dica di no, ma poi ci sta anche che tu al quarto tentativo o al quinto, come era il caso di Gasperini a Roma, al quinto tentativo trovi uno bravo, perché Gasperini è bravo, e che ti porta in Champions League al primo anno. Ora, nessuno chiede, nessuno obbliga magari Grosso di portare la Fiorentina in Champions l'anno prossimo, ma non è così nemmeno detto che sia arrivato il primo brocco che passa. Ecco, questo volevo dire. Allora, un po' di messaggi scritti. Dunque, parto da Vittorio. Ma se il Como non fa calcio perché spende tanto e va in Champions, la Fiorentina che spende tanto e si salva per miracolo, cosa fa? Vittorio, fa schifo. Diciamolo, ha fatto schifo. La Fiorentina che in questi anni ha speso milioni e milioni di euro sul mercato, togliamo quelli per il Viola Park, togliamo gli eventuali soldi che darà allo stadio. La Fiorentina che spende, quest'estate ha speso 90 milioni, ha fatto ridere. E va detto. Ed è stato non solo un errore di Pradè, perché Pradè è stato il peggiore nella situazione, in quella circostanza, ma è stato un errore della proprietà averlo confermato quando lui a fine stagione scorsa aveva detto: io ho pensato a dimettermi. Ma tu, proprietà, non ti fai una domanda se sia opportuno proseguire con un direttore sportivo che aveva valutato di andare via? Avrà le giuste motivazioni? Ti sarai domandata se aveva le giuste motivazioni, la giusta mentalità di proseguire un percorso se già ti ha detto che voleva andarsene? Evidentemente, se ha continuato a dargli fiducia, vuol dire che ha fatto un errore gravissimo. C'è poco da dire. Giovanni scrive: un grosso sbaglio, giocando chiaramente sul cognome. Matteo da Biella: speravo in qualcosa di più, ma rendiamoci conto di dove siamo. Diamo fiducia in paratici, chissà chi potrà rimanere dei giocatori. Stefano da Modena: mi segno tutti quegli espertoni che oggi criticano Grosso e fanno i sofisticati, chissà, perché sento già che se farà bene saranno i primi a rompere le scatole se per caso andasse via. Abbiamo una delle tifoserie più rompiscatole d'Italia. Un po' edulcorato il messaggio, perché insomma si parlava di altre cose. A Bruno Viola rispondo: a questo punto fidiamoci di paratici, probabilmente gli allenatori più titolati gli avranno detto di no. Sì, è andata così. Sonia: mi sembra un allenatore moscio Grosso, poi almeno lo spero farà faville con la Viola. Ma la carriera di Grosso da giocatore non racconta di un giocatore moscio, insomma, racconta di un calciatore che ha fatto grandi esperienze a livello nazionale e internazionale, che ha vinto un mondiale dove è stato, direi, insieme a Materazzi l'assoluto protagonista di quel mondiale. Noi ci ricordiamo soprattutto i due giocatori a quel mondiale, di Materazzi e di Grosso, anzi forse soprattutto di Grosso che di Materazzi. Quindi ma un conto è fare l'allenatore, un conto è fare il giocatore, sono cose completamente diverse. Insomma, Maradona è stato forse il più grande di tutti i tempi come giocatore, come allenatore poca roba. Mi viene in mente anche Van Basten è stato un centravanti formidabile, come allenatore Dio ce ne scampi e liberi. Il contrario è per i giocatori allenatori. Mourinho era un onesto giocatore e invece è diventato un allenatore vincente. Poi ci sono quelli che sono entrambi, sono un po' meno. Antonio Dannovoli: speriamo che non sia un grosso sbaglio. Elia Jeremy Dammassa: l'avevo scritto già 2 settimane fa quando uscì il nome di Grosso. Attenzione a Anzolà, che con il mister a Sassuolo ha trovato spazio. Ma vediamo. Franco, speriamo di no, personalmente mi aspetterei di meglio. Oddio, tra Anzolà e Piccoli, francamente, sono in difficoltà su chi definirei migliore. Quindi vediamo. Franco Viola: abbiamo preso un grosso allenatore. Ora cominciano le battute, ragazzi. Ce l'ha Grosso, un grosso risultato. Ora ce l'ha Grosso, non lo so questo francamente, ma insomma grosso di qua, grosso di là, sale Grosso, sale fino. Abbiamo preso un grosso allenatore, evidentemente Paratici vede in lui un percorso, e a noi si sapeva non va mai bene nulla, quindi avanti tutta. Francesco da Firenze: boh, meglio non dire nulla, perché l'anno scorso ero contento fosse tornato Pioli, poi abbiamo visto com'è andata. Effettivamente anch'io ero contento. Stefano da Firenze: Vanoli ha retto bene la pressione a Firenze, ma Grosso, venendo dal Sassuolo, riuscirà a reggerla? Vanoli almeno è un allenatore navigato, invece io vorrei un allenatore di grande spessore. La pressione a Sassuolo non c'è, hanno quattro tifosi, quindi non c'è. Speriamo la regga. Io penso che almeno quello sì, se hai giocato in delle piazze esigenti come l'Inter e come la Juventus, ora non mi ricordo in quali altri club italiani ha giocato a parte questi due e prima il Palermo, però ora vado a controllare, sicuramente ha giocato a Lione, che poi ha anche allenato per un breve periodo. No, infatti questi sono, sì, ha fatto il Perugia, vabbè, il Palermo, Inter, Lione e Juventus, me li ricordavo, erano questi. Però avendo giocato in queste piazze, avendo messo insieme delle presenze importanti, penso che un minimo di pressione le sappia reggere, ecco. Poi Francesco da Firenze: si sente il rumore dello specchio fin qui, dai, la scelta di Grosso è ingiustificabile, lo poteva scegliere tranquillamente Goretti, non c'era bisogno di Paratici. Andrea, una domanda: cosa ne pensi delle dichiarazioni di Niccolò che Paratici è di passaggio? Non le ho sentite, mi risultano nuove. Io invece penso che se ha firmato un contratto di 4 anni e mezzo rimarrà, se ne avrà la possibilità, rimarrà a lungo, perché la storia di Paratici racconta che lui è un direttore sportivo che sta tanto nei luoghi dove ha lavorato. È stato tanti anni alla Sampdoria, è stato tantissimi anni alla Juventus, ha fatto 2-3 anni al Tottenham, quindi secondo me invece è uno che rimarrà, se gli verrà data la possibilità di farlo naturalmente. Io penso per esempio che la scelta di Fabio Grosso, che è una scelta coraggiosa, che come dice l'ascoltatore prima poteva fare serenamente anche Goretti, ecco, siccome non l'ha fatta Goretti ma la fa Paratici, ed è una scelta molto coraggiosa, ed è una scelta di un tecnico che avrà tanto bisogno di un dirigente forte alle spalle, è la conferma che Paratici è pienamente radicato nel progetto Fiorentina e sarà la garanzia per l'allenatore, perché lo ha scelto lui e lo difenderà lui. E quindi è un buon segnale se arriva Grosso nell'ottica di Paratici. Poi non entro sul vostro gradimento di Grosso, sto parlando del ruolo di Paratici alla Fiorentina. Se arriva un suo uomo, un suo protetto, uno su cui sono convinto si sarà anche scontrato con i suoi dirigenti, avrà dovuto convincere, immagino, Ferrari, avrà dovuto convincere Goretti, magari il presidente commisso stesso, è un buon segnale per il ruolo di Paratici alla Fiorentina. Perché se arrivava un altro che aveva già le spalle coperte, che aveva le spalle larghe, esperienza, il direttore sportivo è importante, ma non è così essenziale nella gestione magari della vita di squadra e societaria. E invece così Paratici avrà sempre più un ruolo più importante, per come la vedo io, perché è un suo uomo, è una sua scelta che difenderà su un convinto a lungo e a spalla tratta. Grosso fa gli stessi discorsi di Italiano, dice Niccolò. Speriamo ci porti in 3 finali anche lui. Assolutamente no, Paolo D'Arrignano. Vabbè, dai, mandiamo anche un po' di altri audio così li esauriamo, caro Stefano, e poi ci salutiamo. Vai.
14: Andrea, buongiorno, e buongiorno a tutti Radio Firenze Viola. No, io ti volevo fare una domanda, Andrea, ma però insomma mi piacerebbe che tu mi rispondessi con sincerità,
1: ci provo.
14: Senza supercazzole, come
1: provo.
14: Fanno tanti.
1: Ci provo.
14: Quando quel 6 giugno 2019 arrivò Rocco, io c'ero a quel caldo, con quel campo di patate, Larry Franchi quel giorno, non so chi l'aveva, un fungo, non so chi l'aveva. Quando Antonioni lo accolse insieme al sindaco, no? Ecco, onestamente, ti aspettavi che in questi 6 anni ci portasse a questo punto? Ti aspettavi di ritrovarsi in queste condizioni?
1: No.
14: Io no.
1: E nemmeno io.
14: Ma sarà perché non gli hanno fatto fare il lago? E se ce l'avessero fatto fare il lago, probabilmente. Passi da
15: buongiorno
14: qui.
15: Andrea, per fare un esempio, fosse arrivato un top allenatore e ci avesse detto, mettiamo Sarri, che ci dicesse: Piccoli per me è il mio attaccante, io ci credo, sarà l'ultimo titolare della Fiorentina e vedrete che giocherà benissimo, probabilmente lo accetteremmo. venisse grosso e dicesse le stesse cose, lo prenderemmo tutti in giro e nessuno lo ascolterebbe o gli crederebbe. Questa secondo me è la differenza tra l'allenatore che avrei voluto vedere e quello che purtroppo forse arriverà, e spero che non si dimostrerà l'ennesima scelta sbagliata. Speriamo bene, buon lavoro.
14: Ciao, buongiorno Andrea. Io penso che certi tifosi non riescano nemmeno a attaccare il cervello alla bocca quando parlano.
16: Ciao Andrea, buongiorno, Stefano da Pescia. Grosso non mi entusiasma come nome, però per quel poco che ho visto giocare il Sassuolo, sinceramente io l'ho visto giocare bene. Tocchi di prima, palla sulle fasce, gioco veloce e propositivo, e io sinceramente, oltre naturalmente a Berardi, gli prenderei anche un due o tre giocatori tipo Loente, tipo Thorsvelt e anche Pinamonti, non mi dispiace. Volevo sapere cosa ne pensi, sempre Forza Viola.
17: Buongiorno, ma per il momento Fabian e Brescianini sono gli unici acquisti che ha fatto Paratici, e non è che siano troppo esaltanti. Ora vediamo un po' il vero mercato della Fiorentina, vediamo un po' l'allenatore che viene e poi giudicheremo anche lui. Sul fatto che lui abbia contribuito alla salvezza della Fiorentina, bah, parliamone, può darsi, ma insomma, più che altro i meriti sono di Vanoli. Ciao.
18: Buongiorno Andrea, anche oggi una bella dose di veleno, questi che chiamano. No, perché Paratici prima ce n'aveva uno, ora ce n'è un altro. Ora, ragazzi, fate il vostro lavoro, che non è quello dell'allenatore e del dirigente sportivo. Forza Viola, Forza Viola.
1: Vabbè, ma ognuno è libero di esprimere il suo pensiero, cioè io anche quando, e sono tanti, aggiungo per fortuna sono tanti gli ascoltatori che chiamano o scrivono o mandano audio che non la pensano come me, ma è bello perché se io dico sempre una cosa, che se la pensassimo tutta alla stessa maniera, che palle se tutti la pensassimo alla stessa maniera. E no, rispondo all'amico, gliel'ho già risposto, no, non me l'aspettavo che nel 2019 e oggi saremmo stati qua a prendere l'allenatore della squadra undicesima in classifica e la Fiorentina avrebbe chiuso al quindicesimo posto. Non me l'aspettavo, ma lì ci sono state due cose che abbiamo capito quasi subito: che alla famiglia Commisso il calcio interessava, ma fino a un certo punto, perché secondo me erano le infrastrutture quelle che più gli premevano, e che soprattutto si è fidata di persone sbagliate messa in dirigenza. E non mi riferisco al povero Gio Barone, che aveva dei fortissimi limiti, ma insomma poi alla fine non è che facesse lui il mercato. Si è fidato un direttore sportivo che non è che fosse di primissimo pelo, che a Firenze aveva già fatto il suo tempo e che è rimasto anche troppo, e quindi non mi aspettavo sicuramente questo. Se poi vai a vedere quanto ha investito la famiglia Commisso, perché i soldi li ha investiti, il rammarico ce l'hai, perché poteva sicuramente andare molto meglio. Allora, mi fermo qui. Sono d'accordo anch'io con Stefano da Pescia che qualche giocatore dal Sassuolo lo porterei via. A me piace molto Pinamonti, però io tra Ken e Pinamonti mi tengo Ken, il Ken dell'anno scorso, non il Ken di quest'anno. Il Ken di quest'anno vale Ciofani al Frosinone di qualche anno fa, cioè siamo lì, non vedo molta differenza. Quindi vale Bonazzoli della Cremonese, il Ken di quest'anno, ecco. Quindi, e non è questo, non è questo, è un giocatore sicuramente diverso. Quindi io mi porterei via dal Sassuolo sicuramente Conetto e Lorienté, se vuoi il mio parere. Thorsvelt secondo me è un buon giocatore, ma ha fatto un po' il suo tempo. Fiorentina c'ha Andur, c'ha Mandragora, che a me piace, so che a voi non piace, ma a me piace Mandragora, quindi io me lo tengo. Sono questi, dai. Allora, grazie, mi fermo qui, e ottimo lavoro di Stefano Cherubini in regia. Grazie a tutti voi che mi avete mandato messaggi scritti e vocali, tantissimi non ne ho potuti leggere, gli audio li abbiamo invece mandati penso tutti, quindi mi ha fatto piacere. Grazie, adesso l'almanacco del centenario e poi Dario Baldi, e poi prosegue la diretta di Radio Firenze Viola fino alle 21.30, oggi è mercoledì, quindi come ieri, ancora una volta l'appuntamento con Extra Viola. Col sottoscritto ci vediamo e ci sentiamo, puntuali come sempre, domani mattina alle 7 in punto. Ciao, buona giornata.
4: Almanacco Viola, piccoli grandi appuntamenti con la storia. A cura del Museo Fiorentina.
19: Il centenario.
20: Il 27 maggio 1961 si gioca a Firenze la partita di ritorno della finale di Coppa delle Coppe. I Viola, in maglia bianca devono difendere il doppio vantaggio conquistato a Glasgow nella battaglia di Ibrox, un vantaggio sancito dalla doppietta di Gigi Milan. Il pubblico, circa 40.000 spettatori, non è quello delle grandi occasioni. Pesa sulla piazza la grossa delusione di un campionato fallito dopo un lustro caratterizzato dallo scudetto e da 4 secondi posti consecutivi. Il 7° posto è visto come un fallimento. La vittoria di questo trofeo è vissuta come un piccolo risarcimento. I Rangers corrono, lottano, combattono, ma non posseggono una grande qualità tecnica. Gli scozzesi provano a rimettere in discussione la Coppa, ma riescono soltanto a registrare una marcata supremazia territoriale, mentre il loro attacco dà l'impressione di essere proprio spuntato. La Fiorentina passa in vantaggio nel primo tempo. Robotti innesca Hamrin, che rimette in aria, dove Milan si fa trovare pronto per realizzare. Nel secondo tempo i Rangers ottengono il pareggio e mettono paura al pubblico e ai cigliati, che si chiudono a catenaccio. Ma gli scozzesi non hanno la forza per recuperare le due reti di svantaggio. A 7 minuti dal termine, i padroni di casa segnano il gol della vittoria, su un improvviso rovesciamento di fronte. Dopo un batti e ribatti sulla destra, Hamrin sbuca inafferrabile a pochi passi dalla rete scozzese, seminando tutto in velocità, tiro e gol. La partita, in notturna, si chiude nel migliore dei modi. Tra gli applausi del pubblico ai giocatori viola, il capitano Alberto Orzan alza al cielo la prima coppa delle coppe della storia.
0: Radio Firenze Viola. Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
21: La prossima ora di trasmissione è offerta da
0: Bar Marisa, 70 anni di tradizione, di fronte al Franchi. Tifosi viola e non solo, al Bar Marisa c'è un caffè che vi aspetta.
22: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
23: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
22: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
23: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
22: Istitutogiglio.it.
23: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
24: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
25: Stanco di bollette salate? Con Just for You Energia risparmiare è un gioco da ragazzi. Mandaci le tue fatture e se non ti facciamo risparmiare, te la paghiamo noi. Just for You Energia, la scelta intelligente per il tuo portafoglio. Chiamaci allo 055 51 34 626. Just for You Energia è un broker delle più importanti società di energia nazionali e internazionali. Vai sul nostro portale cambiabolletta.it.
26: New message. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala, guarda.
27: Buongiorno dalla redazione.
28: Il ministro della difesa Israel Katz ha annunciato con un post su X che il nuovo capo militare di Hamas, Mohammed Ode, è stato ucciso nell'attacco lanciato nella giornata di ieri dall'IDF a Gaza. Sempre secondo quanto riportato da alcuni media israeliani, il primo ministro Netanyahu avrebbe parlato telefonicamente con il presidente americano Trump. La conversazione sarebbe arrivata al termine di una riunione del gabinetto di sicurezza nel contesto dell'intensificarsi della campagna militare contro Hezbollah in Libano, mentre gli Stati Uniti avrebbero vietato a Israele di colpire Beirut per non compromettere i colloqui con l'Iran.
27: Una rissa tra almeno 10 persone sarebbe scoppiata tra i binari del treno della stazione di Milano Certosa. Durante il disordine un ragazzo di 22 anni italiano è stato colpito da un fendente ed è poi caduto a terra sanguinante in stato di incoscienza. All'arrivo dei soccorsi sul binario 6 i giovani coinvolti sarebbero fuggiti a bordo di un convoglio in partenza. Il 22enne è stato soccorso dal personale del 118 ed è stato trasportato in codice rosso all'ospedale Fate Bene Fratelli, dove si troverebbe in pericolo di vita.
28: sono stati scarcerati con l'obbligo di presentazione periodico presso la polizia giudiziaria gli 8 ultra che erano stati arrestati a Torino durante gli scontri avvenuti in occasione del derby della Mole prima della sfida di campionato tra i Granata e i Bianconeri. La decisione è stata presa nelle scorse ore dal GIP del Tribunale al termine dell'udienza di convalida. Il procedimento resta aperto per resistenza pubblico ufficiale, lancio pericoloso di oggetti e rissa.
27: Dal palco dell'assemblea annuale di Confindustria arriva il monito dal presidente Emanuele Orsini. Le sfide che dobbiamo affrontare richiedono a tutti noi un senso di responsabilità comune, forte e condiviso. Una responsabilità che riguarda le istituzioni e le forze politiche, le associazioni di imprese e i sindacati, l'intera società. Perché se in Italia e in Europa non saremo capaci di uno sforzo comune, perderemo la nostra industria, ovvero il 15% del PIL e milioni di posti di lavoro. Così Orsini.
28: Caldo estivo sull'Italia in questa fine di maggio caratterizzata dal meteorovente e spuntano già i primi bollini rossi nel secondo bollettino dell'anno del Ministero della Salute che da questa settimana ha ripreso la diffusione dei suoi report quotidiani sul rischio ondate di calore. Oggi le città in arancione sono 14, domani invece niente più bollini arancioni ma per la prima volta nella stagione 4 capoluoghi vireranno al rosso. L'allerta sarà massima a Bologna, Firenze, Roma e Torino.
27: Calcio, il Napoli fa sul serio per Vincenzo Italiano e lui il successore di Conte scelto da De Laurentiis. Nella mattinata di ieri il numero uno degli azzurri ha incontrato a Roma gli agenti del tecnico in procinto di salutare il Bologna. L'obiettivo era quello di trovare un'intesa economica. Sul tavolo ci sarebbe un contratto biennale fino al 2028 con opzione per la terza stagione, un ingaggio da circa 3 milioni di euro. Si respira grande fiducia per la fumata bianca che potrebbe essere annunciata già nelle prossime ore.
28: Per ora è tutto, a più tardi.
26: Che batte forte come il nostro cuore viola. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
2: Oh, allora, si può sapere chi è sta nuova voce? Non mi dite mai niente, sono sempre l'ultimo a sapere le cose. Sui social è scoppiato il pandemonio e io non so che dire.
3: Oi, oi, Tommaso, ti assicuro che è uno di noi.
2: Andiamo, via, chi l'è? Lo zio di Corin, il cugino di Ione? Chi si piglia?
3: Si piglia, te lo fa sentire chi si piglia.
5: Salve a tutti, sono qui, in viola, giustamente, per annunciare che d'ora in poi, ogni mercoledì, dalle 10 alle 12, ci sarò io, in una trasmissione che si chiamerà Uno di noi, per parlare di Fiorentina, di Firenze e in generale, appunto, di noi. Quindi vi aspetto tanti e numerosi.
3: Emiliano Viviano entra a far parte della nostra grande famiglia di Radio Firenze Viola ogni mercoledì dalle 10 alle 12 in compagnia anche di Andrea Bruno Savelli e del sottoscritto Pietro Lazzarini. Dentro a chi si compra inizia Uno di noi.
26: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola. C'è polemica. Il tifoso viola non può vivere solo di Fiorentina. C'è polemica. L'unica trasmissione di calcio e attualità di Firenze e non solo, dove se non discuti puoi anche non ascoltare.
6: Buongiorno, buongiorno amiche ed amici di C'è Polemica, eccoci qua, è un grosso giorno, grossissimo possiamo dirla, la diciamo così? Come potremmo dire? Diciamo è un giorno che secondo quanto si apprende dai giornali di oggi è fondamentale nel futuro, prima di Vanoli e anche di appunto dello stesso Grosso, che nella serata di ieri è stato avvicinato tantissimo alla Fiorentina, ai fiorentini, a insomma a chi di dovere, possiamo dirla così, raccontiamocela così. Io capisco che non ci sia particolare eccitazione, capisco che non ci sia particolare gioia, capisco che sia abbastanza anche preoccupante, possiamo dirlo così, la situazione che uno vive, perché si può anche raccontare in questa maniera. Però vi dico, io su Grosso, e la dico senza alcun tipo di problema e preoccupazione di sorta, insomma, non vedrete mai da me e non sentirete mai da me una critica su Paratici, perché è un allenatore che ha scelto il direttore sportivo. Cioè, Paratici ha scelto Grosso, e questa è la dimostrazione, non è che viene scelto per altre situazioni o perché. Paratici è una scelta di Fabio Grosso, è una scelta di Fabio Paratici, e a quel punto lì, ragazzi, siamo, cioè, non dobbiamo e non possiamo dire altro. Quindi è una persona, Paratici, che se ne prende totalmente la responsabilità, mi sembra, dell'arrivo. Poi, oh, ragazzi, Grosso non è un allenatore che sicuramente ci riscaldi il cuore, non è un allenatore che ci fa andare all'aeroporto, non è un allenatore che ci dà al momento un, non dico un respiro europeo, ma non ti fa sicuramente pensare alla Fiorentina che va in Europa. Ma se la direzione sportiva sceglie di non confermare Vanoli e di prendere Grosso, che ripeto non è un allenatore di cui appunto la piazza ne richiede la presenza, quindi è proprio una scelta fatta da Paratici, perché non veniamoci a raccontare che siccome Grosso l'ha scelto Ferrari, non ci veniamo a raccontare questo. Grosso è un uomo di Paratici, e quindi, ragazzi, essendo un uomo di Paratici, viene per quello, e quindi Paratici si prende subito le responsabilità di una cosa importante come l'allenatore in un anno di riformazione della Fiorentina. Vabbè, per prendere Grosso serviva Paratici. Grosso da calciatore ha fatto bene una stagione nel mondiale, mentre da allenatore ha più esoneri e anni in panchina. Spero spendere e facciano una squadra competitiva, ora che ancora di più non avendo preso un top mister. Spero di sbagliarmi e che Grosso sia un ottimo allenatore con grandi prospettive, perché la Viola deve tornare a lottare per le prime quattro posizioni. Basta con questa mediocrità degli ultimi anni, stile Udinese e Sassuolo. Sì, sarà anche mediocrità, però si è fatto delle finali, tra l'altro delle finali, che oggi c'è la finale di Conference, e fatemelo dire, è anche veramente faticoso vederla. È faticoso perché mi ci sarebbe piaciuto essere a me oggi all'Ipsia. Io oggi sarei arrivato a quest'ora qui in macchina, tutto sudato, un caldo puttano, e saremmo stati lì a becci le birre tutto il giorno, a andare allo stadio con quelli che ti fanno: oh ragazzi, ma com'è che si accende il biglietto? No, perché non mi ha capito com'è che si accende il biglietto. Come si accende il biglietto? E questo sarebbe stato questo anche oggi. Sarebbe stato anche questo oggi, però ragazzi, purtroppo non ci siamo noi. Ci siamo fatti cacciare dal Crystal Palace, e questo è. Io poi, ragazzi, vi ripeto, sull'affare Grosso, ci si può giocare, ce l'abbiamo Grosso, l'affare Grosso, tutto può essere. Io mi sento di dare, non ti dico ragione a Paratici, però è una scelta sua, e quindi sentir dire, come dice, vedi, Alessandro, per prendere Grosso non serviva Paratici. Ragazzi, non è che per prendere Grosso non serviva Paratici, per prendere Grosso l'ha voluto Paratici, cioè seguiamo la cosa. Poi io adesso voglio dare lettura di un comunicato che è appena uscito da parte dell'associazione Coordinamento Viola Club, che me l'hanno segnalato, adesso andiamo a prenderlo. Eccolo qua: 7 anni di mediocrità, diamo lettura. Questo è un coordinamento del centro Coordinamento Viola Club. Direttore Fabio Paratici, a dicembre scorso, mentre lei si stava accordando con il presidente Rocco Commisso per arrivare alla Fiorentina, l'associazione centro coordinamento al nome dei suoi 152 Viola Club aveva dichiarato di non condividere più il modus operandi di questa proprietà, tanto da affermare in un comunicato che le nostre strade da questo momento si dividono. Poi tutto è stato messo in stand-by per concentrarsi al raggiungimento di una salvezza che in quel momento appariva disperata. Oggi, pur considerando il comportamento poco professionale tenuto da buona parte dei giocatori in corso della stagione, Confermiamo che secondo noi la responsabilità di tutto questo ricada sulla proprietà per il modo di interpretare il mondo del calcio in maniera completamente diversa rispetto a quella tradizionale. Per noi e tutti coloro che non sono dei neofiti del calcio risulta inconcepibile assistere a posti di congratulazione della squadra da parte del presidente per la conquista della salvezza, oppure a post pubblicati in maniera sistematica dopo ogni vittoria, come anche quando come in occasione del successo del contro il Crystal Palace, che ci aveva comunque condannata all'eliminazione in conference. Allo stesso tempo, mai una parola quando si manifestavano momenti di difficoltà o sconfitte che invece avrebbero bisogno di un intervento della proprietà, così come è mancato qualunque cenno di consapevolezza o di scuse di fronte al disastro di questa stagione. Questo modo di interpretare il calcio a parte della proprietà ci ha costretto a 7 anni di pura mediocrità sotto l'aspetto sportivo, che ha portato ad un progressivo distacco ed ancora peggio indifferenza dilagante tra i tifosi. Il suo arrivo a Firenze è stato preludio di uno spiegato cambio di proprietà, dove lei fosse chiamata a gestire il traghettamento e iniziare una nuova avventura con la Fiorentina. Ricordiamo, stiamo leggendo il comunicato dell'ACCVC appena pubblicato su questa unica parte che Paratici gestiva il cambio di proprietà, l'ha detto qualche opinionista, lo dico agli amici dell'ACCVC, non era per questo Paratici. Noi sappiamo che lei è l'unico che in questo momento ci può capire, perché conosce le dinamiche del calcio, il modo di pensare dei tifosi e quali sono le aspettative di una piazza come Firenze. Lei sa benissimo, a differenza del DG e del presidente, quali giocatori negli anni passati hanno indossato questa maglia, quali fossero le ambizioni della tifoseria e le sollecitazioni esercitate sulle varie proprietà pro tempore che si sono susseguite. Capiamo che ogni scelta tecnica sarà in linea con le ambizioni sportive della proprietà, che in questi anni per la verità non sono mai state all'altezza. La sua professionalità e la sua competenza sono le ultime speranze per un cambio radicale su come fare calcio a Firenze, e pertanto le chiediamo di rapportarsi con la tifoseria viola nel riportare le intenzioni e le ambizioni dell'attuale proprietà in modo chiaro e trasparente, in linea con il suo prestigio internazionale, confidando nel suo operato. La salutiamo cordialmente. Allora, questo è il comunicato della CCVC che posso condividere nella prima parte. Nella seconda non mi trovo molto d'accordo, perché Paratici non mi sembra che sia stato preso per fare il cambio di proprietà. Sì, commisso fa i post a cazzo di cane, e questo l'abbiamo sempre detto, possiamo dirlo senza alcun tipo di problema. Io non penso che Paratici si debba, come dice la CCVC, anzi il presidente della CCVC, rapportarsi con la tifoseria viola nel riportare le intenzioni. Io spero che Paratici, e ripeto, stia il più lontano possibile dai giornalisti, ma anche dagli stessi club, ma semplicemente per un motivo: perché Paratici deve fare il suo lavoro e non lo deve rendicontare, lo rendiconta sul campo. Paratici deve sfoltire una rosa, prendere giocatori, prendere allenatori, non deve venire a raccontare a noi chi prende e chi non prende, perché poi se no finisce come quando doveva arrivare a Cassano con Corvino, che lo scoprano tutti, prima tassisti, poi pasticceri, poi quell'altro, oppure come certe cose succedevano quando qualcuno andava, si può fare nome anche se non è sponsor, ai bar Cesare la mattina a raccontare degli infortuni, perché succedeva anche questo. E quindi io personalmente non lo vorrei un direttore sportivo che rendi conto alle cose della città. Il direttore sportivo deve andare dai giocatori forti, dalle società forti, prendere i giocatori zitto, alla zitta, e portarli a Firenze. Non che deve rendicontare il suo lavoro, e non sono commercialisti, via ragazzi, se no siamo veramente sulla prima parte la posso condividere, sulla prima parte è molto condivisibile e comunicato, sulla seconda non mi trovo molto d'accordo. Però questo ne abbiamo dato giustamente atto, ne abbiamo dato lettura, poi ce ne parleranno, ci sarà tanta gente ovviamente che dovrà sollazzare il pensiero e quindi diranno bravissimi, alla grande, ce lo devono dire. Io per me sono invece un calcio fatto diversamente. Io preferisco un direttore che non parli, che non abbia rapporti con Firenze, che non mangi le bistecchine e che invece si faccia particolarmente cazzi sua e poi torni dall'America con su una cosa, ha ragione sull'espressione della proprietà, ma anche lì è da ieri sera che sento dire no, perché Cardinale è una società seria, in Milan è serio, non hanno raggiunto l'obiettivo, via tutti. Ovviamente lo dice chi non sa che cazzo succede in casa Milan, non sa che cazzo succede, che se Cardinale apre perché è un presidente che parla. Ho sentito ieri sera, si può dire, l'ha detto il mio amico Vignolini, grande mio maestro, ha detto è un presidente che parla. se a Milano Cardinale mette piede, gli tirano le orecchie. Dai ragazzi, non scherziamo. Allora, un po' di messaggi c'è, perché si sta ancora parlando di Grosso. Ciao Dario, premesso che contano più giocatori più forti per migliorarsi, dico che Grosso non è un allenatore giochista, fa un 4-3-3 molto chiuso e gioca in contropiede. Gli ci vuole un attaccante molto forte e veloce, un centrocampo molto dinamico e di struttura, giocatori che noi non abbiamo. Ma infatti io spero che arrivi, si è fatto un grande mercato. Grosso e Vanoli sono sempre allenatori ininfluenti, per cui un'altra annata inutile. Scusate, ma quando è venuto Montella nel 2012, ma quando, che veniva dai Catania, ma quando è venuto Italiano dallo Spezia, non erano ininfluenti, non erano squadre che l'avevano lottato per la salvezza. Il Sassuolo è arrivato sopra di noi quest'anno, comunque, tanto per, cioè, io capisco, tu mi dici guarda, è uno che è stato esonerato dappertutto, è la tesi di mio amico Flavio, è stato esonerato dappertutto, è uno che il miglior piazzamento l'ha fatto quel Sassuolo quest'anno. Ti posso dare ragione, ma se tu mi dici sono sempre la mediocrità, ragazzi, non è che, cioè, gli altri non sono arrivati da squadre più scarse, dai. Tra lui e Vanoli non mi sembra un grande salto di qualità, dipende tanto dal mercato e farà paratici. Incrocio le dita e non solo, sempre forza Viola. Buongiorno Dario, chi se ne deve prendere le responsabilità? Mia sorella è pagato per questo, paratici. No Max, però il punto è un altro. Pioli l'anno scorso viene preso a detta di Pradè come prima scelta, perché la gente, dopo Sarri, Pradè ovviamente ha manicato quel circolino, sentiva dire dai anche più

io nel senso, è quello che dici, ti riferisci a me, non mi sembra un bel pippone mio. Io ho detto una cosa semplicemente su quello che penso. Io la seconda parte non la condivido, perché Paratici non deve essere quello che deve rendicontare, secondo me. Paratici non deve rendicontare niente alla città, alle persone, a noi. Paratici deve fare fatti. Deve fare i fatti. Perché Pradè rendicontava, eppure non mi sembra che negli ultimi 7 anni si sia alzato trofei e cose. Pradè rendicontava, Pradè era uno che rendicontava, era un grande rendicontatore. Pradè rendicontava a tutti, ai tifosi, rendicontava a chi trovava per strada, rendicontava ai giornalisti, rendicontava. Io un direttore che rendiconta a me non mi sta sul cazzo. Io preferisco un direttore che non rendiconta alla città, ma fa i fatti. Preferisco questo, come ha sempre fatto Paratici, perché Paratici, mentre tutti scrivono Paratici va in Milan, Paratici si difende e rimane qui, va bene? Paratici prende Grosso per allenare la squadra, lui gli mette a disposizione la rosa senza pretese, ognuno nel proprio ruolo, anche in società senza interferenze, e le responsabilità se la prende lui in toto. Mi sembra che sia questo il disegno, caro Matteo, perché forse, non lo so, forse Vanolice potrà averci anche delle pretese maggiori rispetto a certi giocatori che Grosso non ha. Può darci tutto, eh. Ognuno ovviamente la frittata le fa con l'ova che ha, ci sa che Grosso gli chiede dei giocatori diversi rispetto a Vanoli. Numero uno, il comunicato, sono un sacco di cazzate, si può dire. No, io questo non lo dico, io rispetto a tutte le opinioni, anche quelle di chi dice che io ho detto qualcosa per difendere la famiglia. Non mi sembra, ho detto che il commisso fai posto a cazzo di cane, non mi sembra davvero difeso. Però venire a dire, per esempio, in questa città che il cardinale parla, cardinale si fa le interviste radio comandate sulla Gazzetta, va benissimo. Grosso ha preso spunto da Djokovic e Guardaola, ma cosa scrivevano i tuoi amici giornalai? Vaia. In che senso? Questa non l'ho letta. Chi l'ha scritta questa cosa? Aggiornami, l'ho persa. A Sassuolo ha fatto un buon lavoro, speriamo che la società gli metta a disposizione buoni giocatori a disposizione per fare un campionato in alta classifica. C'era anni fa una pubblicità che diceva con l'api si vola, riferito a una nostra società di carburanti, e lo dico io, con Grosso si vola, ma in Serie B, sì, te bombe eri già per la Serie B con Vanoli, quindi insomma non è che tu ci sia andato diversamente. Caro Stefanino, mi dici in regia, ovviamente salutiamo il nostro amico Stefano, in regia, mi dici quanti messaggi abbiamo? L'ho detto anch'io, quest'anno è andata di merda, ormai sono vecchio per capirlo, questo... Va bene. Liebling Darius, ciao amico cinefilo. I fatti li hanno fatti. Prendere Fabiano a 15 milioni vuol dire essere abbastanza fatti. Vabbè, io non lo penso, io penso che, ripeto, Fabianza è un grande diamante grezzo, e nell'essere un diamante grezzo nell'essere un diamante grezzo va sgrezzato. Quindi ci vuole un allenatore che lo psicanalizzi. Paratici purtroppo dovrà rendicontare ai commissi, questo è il problema. Vediamo quanto sopporterà la loro incompetenza e arroganza. Penso molto poco, non è uno scendiletto come Pradè, ma infatti io penso che lui dovrà rendicontare, infatti deve rendicontare ai commissi, non alla città, non sono io, l'ha detto il presidente del centro coordinamento, e deve ripeto il testuale, perché sennò poi deve riportare le intenzioni e le ambizioni dell'attuale proprietà in modo chiaro e trasparente, in linea con il suo prestigio internazionale. Per me questa roba qui le riporta con gli acquisti, con i giocatori, con alcuni dei con delle scelte che fa. Ecco, grazie Alessio. La richiesta, un pezzo di nostro Lorenzo Marucci, non ho letto perché stanno ieri, guarda, dovete sapere una cosa, ieri sera dopo la diretta di Flavio ero molto stanco, ho dormito in maniera forte, e non ci ha mai filato Ancelotti, e non ci filano Guardiola, Inzaghi e Alonso, dire che uno vale l'altro c'è poco, e ora che la proprietà non passa nemmeno lontanamente per il cervello di acquistare prime scelte, giocatori che sanno stoppare, fare un dribbling, che riescono a indicizzare la palla nel quadro della porta e non si limitano a sparacchiare verso la linea di fondo, sanno medusare un passaggio, un allenatore vale l'altro, ci si aspetta un altro anno di sofferenza. Io ragazzi non la penso così, io non penso che Grosso sia un altro anno di sofferenza, io penso sia un allenatore che deve ancora scrivere il suo percorso, secondo me. Se ridici di contare un'altra volta ti trasformi in Pradè. Sì, se la Lorenzo, se la leggo all'incontro faccio tipo, tra l'altro lo sapete, no, che

0: C'è una canzone di Tiziano Ferro e si dice che Tiziano Ferro dica grazie a Satana in una canzone. Uguale, se io dico rendicontare, si evoca Satana, ovvero il Satana del calcio recente, ovvero Frate. Con tutto il rispetto, salutiamo Daniele, ovviamente. Grossi e Paratici avevano già lavorato insieme alla Juve, se non mi sbaglio, sì, era in primavera. Capitolo Fabian, il dopo Gudmundsson. Andrea da Bologna, tra l'altro lo vedo con una divisa da chef, e quindi io, caro Andrea, se tu fai lo chef, tu mi dici ristorante e vengo a mangiare, quello è ovvio. Baldi, apri la crociata, facciamoci comprare da Elon Musk. C'è un patrimonio di 800 miliardi, gli dà 500-600 milioni a commissione e ci fa volare nello spazio. Per lui saremo uno svago che gli costa poco. Lo sai cosa sarebbe bello, Marco, a proposito di Elon Musk? È un pazzo scriteriato che ha grandi problemi di droga, questo ne siamo tutti consapevoli, vero? Benissimo, quindi potrebbe essere perfettamente il nostro presidente, cioè noi sono pienamente favorevole a Elon. Io però su questo ti dico anche questa cosa qui, caro Marco, la vedo difficile perché c'ho lo Starlink per parlarci, poi lui fa l'ologramma. Io, Andrea, guarda, sulla conferenza di fine anno credo che verrà fatta dopo aver sciolto i nodi dell'allenatore, dopo aver sciolto i nodi anche di Vanoli e anche dopo l'incontro con Commisso, immagino, cioè farla prima senza sapere appunto le intenzioni della proprietà mi sembra un po' una cazzata, ma tutto può essere, tutto può fare. Ribongiorno, però Paratici deve no rendicontare un'altra volta almeno quali sono gli obiettivi reali della famiglia Commisso della Fiorentina del prossimo anno. Deve dare obiettivi e non dirci che miglioreremo anno dopo anno. Sì, questo lo dicevano Ferrari e Pradè. Io ti ripeto, se mi porta dei giocatori all'altezza, a me personalmente non è che mi deve rendicontare niente, secondo me. Comunque quando è arrivato italiano a Firenze aveva un CV superiore, sì, aveva fatto lo Spezia e Trafani, e che aveva fatto in Serie A solo lo Spezia, tanto per, però va bene. E Montella aveva fatto cose egregie nella Roma, sì, a Catania aveva fatto cose egregie, Alessandro, vai a vedere. Prima di ascoltare gli audio, prima comunicazione di servizio, poi si ripete domani, venerdì, e poi si farà le presentazioni a tempo debito. È stato già commercializzato il mio libro sul centenario. Lo trovate per il momento su tutte le piattaforme di vendita di libri. Io ve ne faccio vedere una, poi venerdì esce nelle librerie, quindi per chi lo può comprare fisicamente lo può andare serenamente a comprarselo nelle librerie, lo troverete in tutte le librerie di Firenze. È un libro un po' atipico perché parla specialmente degli ultimi 25 anni, lo trovate, basta cercarlo, cercate Dario Baldi. Vincere non è l'unica cosa che conta, e questo è il libro che lo trovate, vedete, questo è Feltrinelli, cioè è scontato nelle nuove uscite, lo trovate su Mondadori, BS, Oepli e quant'altro. Potete tranquillamente andare a cercarlo. Se qualcuno poi lo vuole autografato me lo dice, glielo mando e ci facciamo, è una comunicazione di servizio. Vincere non è l'unica cosa che conta, Lab di FG Edizioni, scritto da me. Tra l'altro dentro ci sono insetti con Cruciani, Sabatini, Franco Piantanida, Bernardo Brovarone, tanti Viola Club Nord, Sud, Firenze nel Nord, Firenze nel Sud, Vecchi Ultras, La Signora in Viola, c'è un sacco di roba. Ti ringrazio, amore, insegno cucina e pasticceria alle nuove generazioni, nel caso vengo io a cucinare a casa tua. Bellissimo, fai bellissima sta cosa, mi piace tanto. Io sono un grande amante della cucina, ieri sera ho cucinato il pak choi, ho fatto un pak choi incredibile. Ecco, il pak choi, possiamo dirlo, il pak choi con la soia è un po' Paratici, che è una cosa da vedere, dove tutti hanno bassissime, cioè hanno tutte altre aspettative quando cucini pak choi. È buonissimo, però poi è grosso, grosso è il pak choi della Fiorentina, perché se lo vedi non sembra bellissimo, però è buonissimo. L'anno scorso Pradè ha avuto un bel budget, quello che Paratici non avrà, ho molta fiducia in Paratici, ma non pensiamo che sia il re Mida, se prenderà grosso, sarà il massimo che potrà fare, Stefano da Firenze. Ma io non penso che Grosso sia il massimo, penso che sia un allenatore che non è che non ha ambizione, però che gli può lasciare qualche cariatide dei nostri e delle nostre in rosa, questo sì. Anche la CCVC chiedere trasparenza a Paratici, condannato per falsificazione a mano di fatture di una società per azioni. Adrian, posso dirlo, hai fatto una battuta molto cioè non è una battuta, la realtà dei fatti, però è una freddura molto bella, mi hai fatto molto ridere, però questa è elevata, la capiscono in pochi. però al di là di questo, loro non gli chiedono trasparenza a livello monetario, gliela chiedono sulle intenzioni del presidente. Elon, uno di noi, tifoso viola da sempre, magari fosse... Resto umile, ma conterei di molto meno per mandare via questi. Manfredi è partito per l'Ipsia alla maglia del Rayo Vallecano, ma per lui la vittoria della conference era sicura, tanto per i prossimi anni, se restano commisse, Massimo potrà fare il torneo dei rioni. Guardate, tra poco arriva Manfredi, almeno glielo potete dire. Promotions, certo, marchettina. Ora tutti i giorni, appena arriverà fisicamente, faremo marchettina da qui alla fine della trasmissione, che chissà quando finirà. Marchettina, marchettina, marchettina. Voglio essere a reti unificate nelle vostre case. Guarda Moreno, lo troverai anche su Amazon, lo troverai in tutte le librerie digitali del, in vendita da venerdì. Se lo cerchi tipo anche su Feltrinelli ti arriva a casa, perché c'è la spedizione, quindi non c'è problemi. Guarda quella dove ti costa meno la spedizione. Lo vuoi autografato, posso provare a fare una roba, vediamo. Ora capisco con la casa editrice. Stefano da Scandiano mi manda la Gazzetta di Modena. Io, allora, amico da Scandiano, io ti voglio bene, perché però la copertina deve rifarla, perché vedere il nome di Moise insieme a quelli di Gabriele Omar, Giancarlo e Emanuel fa venire voglia di strapparla. La puoi rifare? Ormai no, caro Giallo, non la posso rifare. Ci sono tutti i grandi del... Volevo metterci anche Mbala, però poi non c'entrava. No, ci ho messo Luca, però fa parte della storia recente, anche quello, mi dispiace, sì, è vero, voi pensate che io l'ho dovuto scrivere quest'anno mentre si stava retrocedendo, doveva essere pronto per gennaio, l'ho dovuto finire a fine aprile, con una parte finale dedicata appunto a quest'anno della salvezza e della tristezza, però l'ho dovuto far così. Allora, regia, manda un messaggino, vai.
1: Buongiorno Baldi, vediamo se a grosso almeno gli daranno dei giocatori che si amalgamano fra di loro, complementari nei ruoli giusti e adatti ai moduli, perché fino ad ora noi si è fatto 7 anni di acquisti a caso, tutti procuratori amici di Prade che proponevano giocatori a completo caso, che non ce n'era uno preso nel ruolo giusto per lo schema giusto. Quindi sì, l'allenatore conta, ma vediamo i giocatori, vai.
0: Ma vediamo i giocatori, conoscendo il metodo di lavoro degli amici di appunto procuratori in Italia, mi immagino che ci siano tanti giocatori di Giuseppe Riso, che possiamo dirlo? Lo diciamo o non lo diciamo? E allora diciamolo. GR Sports, agenzia di Giuseppe Riso, ha grandi giocatori, secondo me. Per esempio, tolto Tonali, no? Per esempio, si libera Frattesi dall'Inter. Io Frattesi, visto c'è Grosso, visto c'è Paratici, lo prenderei. Un Frattesigno. C'è Robella della Lazio. Ecco, Lucca non lo prenderei. Lucca non lo vorrei. Per esempio, Mancini non viene. C'hanno Pinamonti, per esempio. C'hanno Valentin Carboni. C'hanno Dennis Mann. C'hanno Daniel Maldini. C'hanno Brescianini, è suo. C'hanno Cristante. Sottil bisogna da lui. C'hanno Ataldi, c'hanno Barbieri, ce n'hanno diversi di giocatori, secondo me. C'hanno Demba Sek, si può prendere Demba Sek. Cioè, secondo me nella GR Sport ci sono dei giocatori da prendere e da portare alla Fiorentina nel giro dei procuratori, assolutamente. Secondo me. A me personalmente piacciono, poi è un'opinione mia personale. L'Arsenal per sostituire Wenger prese Arteta e non aveva mai allenato, aveva fatto solo il vice, non si può mai sapere. Sì, infatti, quante riti ha preso Arteta prima di fare quello che ha fatto? Il problema è che qui Grosso verrà, a parte i titoli verranno distrutti. Ditelo a Luca Calamai che Firenze è ovunque. Addirittura ho saputo che a Piacenza ci sono 2 Viola Club, non uno. Sì, certo, ragazzi, ma non sapete a Piacenza ci sono 2 Viola Club. Tra l'altro, ci sono, posso dirlo, dei miei amici di Viola Club di Piacenza che si muovono con Firenze nel nord e che sono anche abbonati e vengono giù tutte le settimane. Io non so che cosa ha detto. Certo, Paratici è piacentino, assolutamente, ma come Fagioli, anche Fagioli lo è. Tra l'altro sul sito Libertà trovate tutto il resoconto di quando Paratici è andato lì. Ma quando ma quando io non so Luca cosa ha detto, però Paratici, cioè, che Firenze ovunque è ovvio, cioè, a Milano ce ne, c'è Milano-Brianza, c'è Firenze Nord che copre tutto il nord, c'è un club, la Club Milano, cioè, ragazzi, ma si sta parlando di città, cioè, Firenze ha tantissime declinazioni e Paratici ha ovviamente un rapporto importante, spero trovi un rapporto importante con Viola Club Piacenza, si sono incontrati da quanto so allo stadio. Pellegrino al posto del 9? Bello Pellegrino. A me Pellegrino è una bella chiamata. Non so il Parma quanto se lo vendi. Secondo me per prendere l'attaccante bisogna andare a fuera a cercarlo. Ma te Manfredi non doveva andare nudi se ci si salvava? No, nudi se si vinceva la conference. Era. Regia, mi fai per favore un audio e un caffè caldo e poi chiami l'ospite per favore?
2: Buongiorno Luca Fuscecchio, mi trovo sempre, ogni volta che ti ascolto mi trovo d'accordissimo.
0: Grazie,
2: con te.
0: Lui,
2: non vedo perché uno debba rendicontare per quanto si parli di calcio ai tifosi. Saranno i fatti che parlano per lui. Certamente ha competenze e questo, di questo dobbiamo esserne contento. Che vi devo dire? Sarà un lavoro improbo perché fondamentalmente Paratici ha 7 anni di mercati completamente buttati nel cestino da dover gestire, questa è la verità. Non so se riuscirà in un anno, la vedo difficilissima, però ecco, mi trovo d'accordissimo con te, forza vela sempre.
0: Grazie mille. Allora, chi c'è? So che si è ripreso e so che è a dieta, sta mangiando il tofu, sta mangiando tutte queste cose cinesi, che io mangio le cose cinesi, lui le mangia queste cose un po' arrabattate, però, e questo lo rende nervoso nei confronti del come è tutto. Ma oggi c'è da averlo grosso. E quindi saluto Manfredi Fontello. Manfred, buongiorno.
3: Ciao Dario, buongiorno a te, buongiorno a tutti. Ieri ho fatto.
0: Ce l'hai grosso? Ce l'hai grosso o non ce l'hai grosso?
3: Ma diciamo sì, me lo sento, dai, più che ce l'ho, non voglio sbilanciarmi troppo, me lo sento abbastanza grosso, ma voglio fidarmi di Paratici, a me non esalta, l'ho ribadito in diversi consessi, ma posso sempre sbagliarmi, non dobbiamo basarci solamente sulla carriera e quindi su quello che è il palmarès, le due promozioni, i 4 esoneri, i diversi settimi, decimi, dodicesimi posti. Valuteremo, è quasi fatta per questo ragazzo, diamogli fiducia sempre, perché comunque quando arrivano in Viola dobbiamo dargli fiducia. Non me lo sarei aspettato da Paratici, ma certo è un uomo fidato, ma non sono convinto.
0: Ma è una scelta sua, è una scelta sua.
3: Lo so, ma non sono convinto che si tratti nemmeno della seconda, ma della terza alla quarta, e questo è l'unico dubbio che ho, perché secondo me ci ha provato anche con qualcun altro. Poi ovvio che stima grosso professionalmente, umanamente, l'ha sempre tenuto in considerazione, no? La possibilità che piombasse su di lui c'è sempre stata e poi si sta concretizzando, va configurandosi, come dicono quelli più bravi, ma non credo si trattasse della prima, nemmeno della seconda e della terza. Questo è forse l'aspetto che può inquietarmi, però è una scelta di Paratici, ragazzi, su questo non c'è dubbio, è un suo uomo, lui in ogni caso si fida e lo stima, ribadisco con enfasi, e quindi che dire, sai, io per un attimo qua, giusto per quanto, per 24 ore, forse per 48, ho respirato...
0: Hai sognato Max?
3: Io ho respirato questa atmosfera particolare, no, frizzantina, come se nell'aria ci fosse una specie di tensione universale, un numero infinitesimale di particelle composte dal sapore di meraviglia, che profumavano di impossibile, no? E che ci stessero
0: suggerendo
3: qualcosa.
0: Posso dirti una cosa, Manfred?
3: Io ci ho sperato, capisci?
0: Anche io. Ho visto quanto erano felici qua, in qualcuno era felice, perché c'era qualcuno con il cazzoritto più per l'addio di Allegri, il disonore di Allegri, e per il Como in Europa, in Champions League, e per la Fiorentina quando vince, ma quello è un altro tema.
3: Ma quasi si fa Como, si tifa Juventus, ma quelli sono i pseudo tifosi della Fiorentina che fanno finta, cioè. E non si arrabbi nessuno se vi accuso di tifare Como Juventus, perché è la verità, guardatevi allo specchio la mattina invece di fare i pugnetti quando si prende gol con quello che vi sta antipatico in panchina, vai Bucce,
0: ecco.
3: Non siete altri tifosi.
0: A proposito di rendiconti, ti leggo questo, c'è stato un comunicato della CCVC, non so se l'hai letto.
3: No, so,
0: no, te lo rileggo.
3: Ma non l'ho letto.
0: Te lo rileggo.
3: Non l'ho letto.
0: Ci vuoi un paio di minuti, quindi ascoltalo e poi ti lascio a un commento. Anzi, ti dico già il mio commento. Io ho detto, posso condividere la prima parte, sulla seconda mi sembra che abbiano un po' tirato a caso, nel senso che loro chiederanno, poi ascolterai, di rendicontare il lavoro della società e l'ambizione della società alla piazza. Per me Paratici, più sta chiuso nelle sue stanze, più sono contento. Però te le leggo, almeno poi dai tu il tuo giudizio. A dicembre scorso, ovviamente dedicata a Paratici, mentre lei stava accordandosi con il presidente commisso, l'associazione coordinamento a nome dei suoi 152 Euroclub in quei giorni aveva dichiarato di non condividere più il modus operandi di questa proprietà, tanto da affermare che le nostre strade su questo al momento si dividono. Poi tutto è stato messo in stand by per concentrarsi al raggiungimento di una salvezza che in quel momento appariva disperata. Oggi, pur considerando il comportamento poco professionale tenuto da parte dei giocatori nel corso della stagione, confermiamo che secondo noi la responsabilità di tutto questo ricada sulla proprietà per il suo modo di interpretare il mondo del calcio in maniera completamente diversa rispetto a quella tradizionale. Per noi e per tutti coloro che non sono neofiti del calcio è inconcepibile assistere a quei post di congratulazione della squadra da parte del presidente per la conquista della salvezza, oppure a post pubblicati in maniera sistematica dopo ogni vittoria, anche quando fine a se stessa, come in occasione del successo contro il Palace, che ci aveva comunque condannato all'eliminazione. Allo stesso tempo, ma è una parola quando si manifestavano momenti di difficoltà o sconfitte che invece avrebbero avuto bisogno di un intervento della proprietà, così come è mancato qualunque cenno di consapevolezza e di scuse di fronte al disastro di questa stagione e alle conseguenze provocate ai tifosi. Questa è la prima parte. Seconda parte. Questo modo di interpretare il calcio da parte della proprietà ci ha costretto a 7 anni di mediocrità sotto l'aspetto sportivo e ha portato ad un progressivo distacco ed ancor peggio indifferenza dilagante tra i tifosi. Il suo arrivo a Firenze è stato interpretato da molti come il preludio di uno auspicato cambio di proprietà, dove lei fosse chiamato a gestire il traghettamento ed iniziare una nuova avventura con la Fiorentina. Qui interrompo dicendo, questa è una cosa che hanno sentito da qualcuno, perché non è mai stato messo così. Continuo la lettura. Non sappiamo che lei è l'unico, noi sappiamo che lei è l'unico in questo momento e ci può capire, perché conosce le dinamiche del calcio, il modo di pensare dei tifosi e quelle che sono le aspettative di una piazza come Firenze. Lei sa benissimo, a differenza del DG e del presidente, quali giocatori hanno indossato questa maglia, quali fossero le ambizioni e le sollecitazioni esercitate sulle varie proprietà che si sono susseguite per raggiungere gli obiettivi sportivi. Capiamo che ogni scelta tecnica sarà in linea con le sue ambizioni della proprietà, che in questi anni per la verità non sono mai state all'altezza. La sua professionalità e la sua competenza sono le nostre speranze per un cambio radicale su come fare calcio a Firenze, e pertanto le chiediamo di rapportarsi con la tifoseria nel riportare le intenzioni e le ambizioni della proprietà in modo chiaro e trasparente, in linea con il suo prestigio internazionale. A te Manfredi per il
3: conto. Allora, sul rendicontare non sono d'accordo.
0: È quello che ho detto io.
3: Parlano sempre i fatti, vedete che ci sarà una grande.
0: Ma no, Manfred, poi ti faccio
3: vedere il punto.
0: Il punto è uno solo. Paratici deve stare chiuso nelle sue stanze. Prader rendicontava, Ferrari rendicontava. Un direttore sportivo deve rendicontare con le cessioni, con gli acquisti, con i giocatori, con i risultati sul campo. A me, posso dirtelo, faccio i nomi. A me di quando c'erano certe situazioni dove si parlavano tra anche enti del tifo e i direttori per sapere chi si compra e che non si compra, che il tassista sapesse
3: stamattina.
0: No, ma o qualche ex dirigente raccontava che certi giocatori erano infortunati mentre facevano colazione ai Bar Cesaro, perché anche questo è successo nella Fiorentina di quest'anno.
3: Bar è situato con tutto rispetto nell'area di Coverciano, comunque grande rispetto.
0: Sì, certo, quei bar di Coverciano sono per me, a me piacciono tantissimo lì le pastine, però se faccio vedere i gruppetti, i circolini dove si raccontava che X stava male, Y stava male e Z ieri non è riuscita a trombare la moglie, per me non c'è da rendicontare niente a nessuno. E poi vai
3: pure. No, d'accordissimo, parlano infatti, vero direttore sportivo, un profilo di livello, un manager di grandissima esperienza che ha vissuto i palcoscenici più prestigiosi a livello dirigenziale calcistico, non ha bisogno di rendicontare niente, parlano sempre i fatti, parla il lavoro sul mercato, parlano le strategie, le linee tratteggiate, parlano gli interventi sensibili nei vari comparti, nelle varie aree della struttura societaria, e vedrete che anche lì, no, visto che qualcuno ha alluso ai post pre e post gara del presidente commisso, ci sarà un intervento abbastanza deciso. Quindi non vi preoccupate, non è che bisogna esporre e giustificare l'uso delle risorse temporali, finanziarie, non bisogna presentare dettagliati resoconti sostanziati nei minimi dettagli per dimostrare chissà cosa. Parati c'è un grande professionista e saranno i fatti a parlare per lui. Vedrete che quando potremo finalmente anche ascoltarlo, no, in conferenza stampa, vabbè, molti di noi lo conoscono di già, abbiamo letto le interviste, lo seguivamo già prima, abbiamo compreso che uomo è, ma tutti vi renderete conto che qua, quando, se c'è una sostanza diversa, c'è un'aura etica di produzione intellettuale super articolata e presentata in modo quasi sistemico, per quanto maniacale. Quindi non vedrete che il manifesto programmatico dell'idea di far calcio, di far Apice, vi sarà chiaro fin da subito, ed è un manifesto totalmente differente da chi c'era prima. Il corpus di far Apice che ne definisce i principi, i valori, gli obiettivi, no, perseguiti per tracciare delle linee d'azione future, no, attraverso un'organizzazione, come detto, mega strutturata, garantendo trasparenza, chiarezza, ma senza riferire a nessuno. Non ha bisogno di riferire a nessuno, Paratici. Il suo è un approccio completamente diverso, e ve ne accorgerete dalle piccole grandi rivoluzioni e dal lavoro che consulenza e perizia, con dovizia di dettaglio sul mercato farà. Ve ne accorgerete subito tutti. Quindi, da una parte non deve rendicontare, interverrà anche nelle varie situazioni, dai post del presidente, che possono essere un po' improvvidi in qualche situazione, ad altri comparti, e poi non mi ricordo la parte finale, cosa diceva il comunicato della CCVC?
0: Diceva
3: l'ultima parte.
0: No, nella fase finale della rendicontazione era.
3: Ah, l'ultima parte della rendicontazione? No, no, tranquilli ragazzi, dai, ora vi accorgere, guarda, l'unico dispiacere non lo voglio dire, l'unico aspetto che ancora, diciamo, non sancisce questa grande sicurezza, non mi conforta troppo, è quello relativo alla guida tecnica. Però se l'ha scelto lui, è un uomo di fiducia suo, voglio fidarmi ciecamente del nostro direttore sportivo, e noi saremo pronti, da giornalisti, da addetti ai lavori, ma anche da tifosi, ad abbracciare completamente l'idea di Fabio Grosso, se sarà lui l'allenatore della Fiorentina. E da quanto si può vincere manca davvero poco perché si concluda l'affare. Quindi ragazzi, bisogna aver fiducia. Vedete che Paratici, chi è il presidente, parliamoci chiaro, no, in senso figurato, Paratici è il presidente oggi della Fiorentina, perché la famiglia commisso si occuperà della Mediacom, starà distante, ma non ci sono problemi, perché con un uomo di tale caratura possiamo stare tranquilli. Lui farà le veci del presidente della proprietà qui, appoggiato dai vari colleghi che compongono la struttura, dal direttore generale Ferrari, che tornerà a svolgere mansioni differenti, non si occuperà più di calcio, non si occuperà più della parte sportiva, anche fortunatamente, perché è bravo a fare altre cose Ferrari. Quindi noi dobbiamo fidarci ciecamente di Paratici. L'unico piccolo punto di dispiacere è che io ci ho sperato tantissimo, visto che a Napoli la casella è occupata da Vincenzo Italiano, anche qui dovrebbe andare in porto operazione, rimane libero uno dei migliori allenatori del mondo, che è Massimiliano Allegri, è uno dei migliori allenatori del calcio italiano, che è Raffaele Palladino. Cioè sono liberi questi due e si piomba su Grosso. Quindi qua un po' di amarezza, un pochino, no, di frustrazione. Però insomma, sarebbe stato bello, Max, capito, quell'antico odore di terra, quel fragore di spada che si scontra con le daghe altrui, quella voglia di storia, di tramandare ai posteri retaggi nobili e sacri insegnamenti. Porta Allegri a Firenze, sai che casi, si vinco tutte 1-0. Passati dietro un gruppo super unito, si picchia, si vanno ad alzare di peso, tutto 1-0, e si vince lo scudetto con Allegri, dai. Era l'allenatore perfetto, il vero toscano oggi, dai tantissimi, perché io, Sarri e Spalletti, calcisticamente li ho sempre detestati, il vero toscano livornese avrei accettato sulla nostra panchina, Massimiliano Allegri. Immaginate tutti i giornalisti contro, e lui che se ne fa di leggio con quella sua dialettica durante le conferenze stampa.
0: No, sì, ma no, ma no, ma che tutti.
3: sarebbe stato meraviglioso.
0: Ma che tutti conto, gli avrebbero leccato il culo. Prima l'avrebbero attaccata e poi leccato il culo come sempre. Ma quella è un'altra eccezionalità della nostra categoria. Fontello, ma in che senso conosci così bene Paratici? 10 anni di Juventus, noi siamo i viola. Questo dice Marco.
3: Beh, lo conosco professionalmente Paratici, Giulio. Certo. Seguendo il calcio italiano, puoi aver seguito al di là di quelle che sono state delle parentesi sfortunate o comunque sia insomma delle criticità che si sono rilevate. Sto alludendo al caso delle plusvalenze fittizie, ma insomma lì a pagare per la giustizia sportiva ci sono stati in diversi, non solamente Paratici. Poi insomma il suo lavoro mi pare l'abbia fatto, no? Mi pare, come detto, che abbia vissuto e respirato degli ambienti di massimo livello nel settore dirigenziale calcistico, quindi dobbiamo fidarci. Cioè, è una persona, anche dall'ultima intervista rilasciata si è capito bene che è ben proiettato in modo ambizioso al futuro, e questa volta non sono parole vuote buttate lì, no, per turlupinare la gente, non si annaspa per anacoluti. Qua c'è anche una dialettica completamente diversa rispetto a chi c'era prima, ma lo dico davvero con ossequio nei confronti di Frade, che comunque ne ha combinate parecchie, però siamo di fronte ad un'altra roba. Cioè, ripeto, la levatura è completamente differente. Questa energia è potente, luminosa, è una luce ovoidale. Ti piace ovoidale? Te lo circonda.
0: Bello, bello, ovoidale mi piace.
3: Ovoidale lo voglio
0: dire. Tra l'altro, guarda, io
3: 948, un'aura sacrale dorata, cioè questo, una matrice celestiale che unisce i cosmi.
0: Bello.
3: È questo Paratici, è questo. Cosa venite a polemizzare? Deve ancora iniziare a lavorare? Stai già polemizzando? Da un mese vi sento polemizzare su Paratici. Ma che cazzo? Ma lo vogliamo far lavorare? Vedrete che in due mesi vi ha già smentito a tutti. E vi mettete a sedere.
0: Lo spero, lo spero. Allora Gianlu ti dice... Gianlu ti dice che ti manca solo la Lisca, poi sei uguale a Niki Vendola. Tante supercazzole non ne azzecchi una. Però vabbè, diciamo, tra lui e Niki Vendola c'è una grande differenza, almeno a livello, sessuale, ma dichiarato, non è che ti stiamo dicendo niente, però almeno a Manfredi,
3: Manfredi... sono convinto, ma insomma Niki è un grande personaggio, al di là
0: sì, assolutamente, è stato grande, un grande politico, un grande presidente della regione, assolutamente sì,
3: esatto.
0: Chiamiamo l'ambulanza per Manfredi, ricovero immediato per colpo di carore. Acciuga verrebbe a Firenze, Allegri sta bene a Livorno a pescare. Ma infatti si va a Manfredi a pescare con lui. Si prende Bachi e si va a pescare con lui.
3: Ma che pesca Arno da noi? C'è la goduta.
0: Sì, sì, va, alle cascine,
3: che va
0: alle
3: Molina. Sì, che va alle Molina a battere, no? Che manda tutti al prato. Manda tutti al prato. Con lui non ci sarebbe, ora al di là delle battute grosse praticamente fatte, ragazzi, come detto, siamo pronti ad abbracciarlo se sarà lui effettivamente la scelta, perché questo che si deve fare all'inizio, sempre con una lente abbastanza critica, sempre attenti alle nostre valutazioni, però siamo pronti ad abbracciare la scelta del direttore sportivo. Ma vi immaginate, ragazzi, Allegri non avesse bisogno nemmeno di correre sul mercato a cercare di vendere e non cadere nelle mega minusvalenze tutti quei profili che l'anno scorso sono schizzati a cifre quasi improbabili. Pensate a Ken, pensate a Comuzzo, pensate, che ne so, a tutti quei, a De Gea stesso, che comunque le ha sempre valsi quei soldi, invece oggi sei lì che hai piccoli, no? Che l'hai strapagato, ma insomma con una gestione normale oggi non ne varrebbe 29 ma 15-18 forse, avesse fatto un bel campionato, chissà. Cioè oggi invece no, oggi sei in difficoltà perché ti trovi a dover cedere alcuni giocatori a causa di ingaggi onerosi, che però vista la stagione sono scesi drammaticamente di valore. Comunque erano pronti ad offrirtene 35-40, oggi ne vale pochissimi, secondo la giungla del mercato, che purtroppo è spietata e brutale. È così, allora che fai? Vabbè, sei pronto lì, cediamo Comunzo, la prima che mi arriva sopra i 10 lo do, magari però fa un'altra mega stagione e ritorna a 35 milioni di valore. Cioè te devi mettere quell'allenatore che rivalorizza i profili, che è pronto a sintonizzarsi armonicamente, che vuole ed è propenso a costruire nuovamente un contatto solido con questi ragazzi, che ci avranno a livello psicologico mille turbe, no? Io parlo sempre di vulnerabilità e fragilità, con toni eufemistici, non entro in dettaglio, i vari tempi, ma sono forti, ma sono forti, questi se li sognano dalle altre parti, se te li riesci a coinvolgere, a cooptare, a far calare nel progetto, questi spaccano il culo. L'hai visto un anno che è successo con Ken, quando è stato ben inglobato in tutto il progetto, quando ha trovato il suo mentore che lo seguiva, che gli faceva da papà, quasi da balia, è stato il più forte centravanti di Serie A. Beh, ma non per caso, certo, quel talento. No, se non prendiamo un profilo in grado di recuperare e rigenerare questi ragazzi, ho fatto qualche nome, sei costretto a svenderli, a non prendere la cifra che avresti preso. Che in quanto si portano, a parte la clausola dei 62, quanto si portano oggi? Realisticamente un inglese che arriva, una società inglese per Ken, arriva, ti fa 25, e te quasi ci pensi perché dici, cazzo, non me ne arrivano più alte di 25 dopo la stagione, ma che ne vale 50? Ma te devi prendere il tecnico e li fa fare la stagione da 25 gol? Stiamo scherzando, ragazzi. Voi pensate che in giro, ragazzi, parliamo di pallone, se no tutti al bar di Coverciano, dagli amici al
0: centro, i BDC,
3: a fare i corsi con il diplomino di Coverciano. Voi pensate che in questo gioco un giocatore da 20 gol lo trovi dietro l'angolo? Non li ha fatti per caso quei 20 gol nelle competizioni, questo ce l'ha dentro, una predisposizione d'animo sua e connaturata nell'indole, è un bomber. Non li ritrovi bomber dietro l'angolo oggi, soprattutto in Italia non li fai venire. Ricordatevelo bene, non stiamo qui a puntare l'indice e a chiedere la cessione di Ken a 20 milioni, perché è una cazzata, non li ritrovi, Dario. Non li ritrovi bomber.
0: A me su questo non mi convince. Però lo sai cosa mi convince? L'ora che è finita questa trasmissione, perché sono le 9.53 e devo chiudere. Quindi, Manfredi, ti do appuntamento a martedì prossimo e ci si sente prestissimo.
3: Un grande abbraccio, Dario, ti propongo, lo sai che ho fatto il tofu, lo dicevo all'inizio, l'ho glassato con la soia e il miele e piastrato, non era nemmeno male.
0: Non era, sì, c'è di meglio, posso dirlo, c'è tanto
3: poi
0: di meglio.
3: Poi me lo dirai, il tofu è un po' grosso, voglio dire, tofu piastrato.
0: Il grosso è il pak choi, che è bruttino, però alla fine è buonissimo, con la soia. Grazie, Manfred.
3: Ciao, un abbraccio.
0: Grazie mille. Ciao. Allora, regia, andiamo con gli audio. Vai, parti col primo.
4: Ciao, Dario, buongiorno. Sono
0: Ciao. Io.
4: Anch'io. Sto a pensiero stamattina, appena ho capito che giorno fosse, se sarebbe dovuto essere all'Ipsia e non a Firenze. E quindi questo mi ha fatto un attimo riflettere, perché tutti i grandi sostenitori di Panoli che deve rimanere forse non si ricordano la sua gestione di queste partite, la grande occasione che abbiamo perso, anche intendo anche gestione psicologica, proprio non aver trasmesso alla squadra l'importanza di quello che sarebbe stato l'unico obiettivo. Quindi questo è uno dei motivi per cui Panoli non doveva rimanere a Firenze.
5: Buongiorno, Dario, ma sì, hai ragione, a me già l'ho detto ieri a Palla al Centro, che parlano, non parlano, mi interessa il poco, mi interessa il giusto, l'importante sono i fatti, che facciano i fatti.
0: Sì, sì.
5: Anzi, se non parlano e non danno alito a mille voci inutili, meglio ancora. Poi quando dicono che il Napoli è già chiara la situazione, il Milan è già chiara, il Milan, ragazzi, è la società penso più in confusione e caos d'Italia attualmente, altro che già hanno chiaro tutto. Il Napoli deve ancora scegliere allenatore, la Juve è l'unica che forse ha dato un'indicazione sul futuro, ma il resto
0: no, sono d'accordo con te, ma infatti è solo chi non la sa la situazione che ne parla. Vai, regia, vai con l'ultimo messaggio e poi bisogna chiudere, siamo arrivati lunghi stamani.
6: Ciao, sono Jacopo D'Abrozzi. Secondo me fra Panoli e Grosso non cambia nulla. Ora sento qualcuno dice che Grosso a Sassuolo ha fatto un bel lavoro. Allora, Grosso a Sassuolo c'era una squadra credo concordata, Panoli è arrivato in corsa, ha fatto con quello che si è trovato e quindi l'ha fatto il lavoro migliore. Forse l'ha fatto Panoli, perché è arrivato in una situazione disastrosa, ha fatto un record di punti, ci ha salvato, quindi se devo valutare se la chiave di misura è quella, se la valutazione deve essere quella, ha fatto meglio Panoli.
0: No, ma io non l'ho detto, infatti, a parte non l'ho detto io, non l'ho detto io questo, io non penso che Barone secondo me ha fatto un ottimo lavoro per la salvezza. Grosso ha fatto il suo, però ha risollevato, cioè, il Sassuolo undicesimo non è banale nella melma che c'è in giro, quello è sicuro. Allora io vi ringrazio e vi saluto, siamo arrivati in chiusura, ci sentiamo domani, grazie mille alla nostra regia, grazie mille a tutti voi. Adesso arriva uno di noi con Pietro Lazzarini, Andrea Bruno Sapelli, Emiliano Viviano e tante vostre domande. Ciao. We'll be right back.

0: Sala.
1: La prossima ora di trasmissione è offerta da
2: Bar Marisa, 70 anni di tradizione, di fronte al Franchi. Tifosi viola e non solo. Al Bar Marisa c'è un caffè che vi aspetta.
3: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
4: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
3: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
4: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
3: Istitutogiglio.it.
4: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
5: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
6: La passione viola non si ferma mai. shop.brividosportivo.it, lo shop per i veri tifosi. Maglie e gadget, tutto per vivere la tua fede viola al massimo. Non perdere l'occasione di essere parte della storia. Grande novità, troverai sullo shop del Brivido Sportivo in prenotazione il cofanetto Viola 100, i 100 anni di storia della squadra di Firenze, scritto in collaborazione con il Museo Viola. Visita shop.brividosportivo.it e scopri le nostre offerte esclusive. Toscana Costruzioni, 20 anni di esperienza al tuo servizio, ristrutturazioni chiavi in mano, tecnici specializzati sempre a disposizione e possibilità di effettuare le certificazioni APE. Trasforma la tua casa in serenità grazie ai nostri pagamenti rateali. Ci trovate in via di Marignolli 19 a Firenze. Per info preventivi contattaci ai numeri 327 86 94 000 e 334 38 89 003 oppure visitate il nostro sito www.toscanacostruzioni.com. Toscana Costruzioni, un partner che ti accompagna dal progetto al risultato finale. Contattaci ora.
7: Radio Firenze Viola.
8: Buongiorno dalla redazione.
9: Il ministro della difesa israeliano Israel Katz ha confermato l'uccisione del nuovo capo dell'ala militare di Hamas, Mohammed Ode, a Gaza City, dicendo che quest'ultimo è stato mandato a incontrare i suoi complici negli abissi dell'inferno. Le forze di difesa israeliane hanno diffuso il filmato del raid. Ode è il 15° alto ufficiale dell'ala militare di Hamas ucciso dopo il massacro del 7 ottobre. Intanto il vice premier e ministro degli esteri pakistano ha discusso degli sforzi diplomatici per la pace in Medio Oriente con il segretario generale delle Nazioni Unite a New York.
8: È previsto per oggi il rientro in Italia degli attivisti della flottiglia fermati a Sirte. Lo rende noto la delegazione italiana, secondo cui 6 attivisti arriveranno a Fiumicino. Intanto ieri Papa Leone XIV ha lanciato un appello. Siano rispettati i diritti di tutti a proposito delle violenze subite dagli attivisti della flottiglia. Bisogna fare un nuovo appello per il rispetto dei diritti umani di tutti, ha detto il pontefice parlando con i giornalisti.
9: Sono stati smantellati dai carabinieri dell'Aquila 3 sodalizi criminali cooperanti tra loro indagati per i reati di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti e detenzione illecita di sostanze stupefacenti, continuata in concorso. L'operazione è in corso da questa mattina. I militari stanno dando esecuzione a un'ordinanza di applicazione di misure cautelari personali emessa dalla giudice per le indagini preliminari del Tribunale del Capoluogo nei confronti degli appartenenti.
8: 2 motociclisti morti nella serata di ieri in 2 incidenti stradali. Un giovane di 24 anni è morto sulla strada che collega Palazzolo sull'Oglio a Capriolo, nel Bresciano. Il giovane viaggiava in moto quando, per cause in corso di accertamento, si è scontrato con un'auto che arrivava dalla direzione opposta. A Cosenza, invece, un 33enne di Rossano è morto in seguito alle gravi ferite riportate in un incidente avvenuto sulla statale 106 Ionica. La vittima viaggiava a bordo di una moto quando, per cause in corso di accertamento, si è scontrato con un'auto.
9: Sprint sul nucleare è un patto per sburocratizzare il paese. Dalla nuvola all'EUR, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni si rivolge al mondo delle imprese e rilancia l'azione del governo in campo economico in vista della fine della legislatura, rivendicando i risultati raggiunti finora. Al centro dell'intervento all'Assemblea di Confindustria, una visione di Europa che faccia meno e faccia meglio, accompagnata da una forte spinta alla semplificazione normativa, al rafforzamento della competitività industriale e al sostegno a famiglie e imprese colpite dalla crisi energetica.
8: Tennis, si apre il secondo turno al Roland Garros con 3 italiani in campo. Nel tabellone maschile tocca a Lorenzo Sonego, che se la vedrà contro lo statunitense Tommy Paul, testa di serie numero 24 del seeding. Cerca la sua seconda vittoria in carriera in uno slam il 19enne Federico Cinacchi, affronta l'olandese De Jong. Tra le donne ritorna in campo Jasmine Paolini, la toscana numero 13 del tabellone e finalista a Parigi nel 2024. Sfida per la prima volta in carriera l'Argentina sulla Sierra. Tra i big impegnati oggi anche Zverev, Novak Djokovic e Iga Swiatek.
9: Per ora è tutto, a più tardi.
0: Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala.

0: Io vorrei Manoli con tutta la rosa nuova, così si gode.
1: Vista l'ultima stagione nella quale la società non è riuscita a centrare il vero obiettivo che era la retrocessione, ha deciso per riprovarci di ingaggiare un allenatore il cui nome non è uscito. Si tratta del promettente allenatore cinese Na Mongbi.
2: Ma cos'è cambiato rispetto a quando c'era Frate? Io voglio un allenatore internazionale che mi affascini, che mi seduca.
3: Ma si fosse come Como, io mi sono occupato tutte le scatole di patire sempre come un cane.
4: Chi si compra?
5: Eccoci qua, chi si compra? Buongiorno a tutti, ovviamente nella versione del mercoledì, quella di uno di noi, con Pietro Lazzarini, tra poco Andrea Bruno Savelli, che sta entrando in questo momento in studio all'ultimo tuffo, e quindi appena si sistemerà poi lo presenteremo, chiaramente soprattutto con Emiliano Viviano, che troveremo a brevissimo. Intanto vi dico che potete mandare i vostri audio, soprattutto le vostre domande per Emiliano, per Andrea, al 348 7513 933, se volete parlare con noi in diretta 055 77 11 171. Ciao Andrea, buongiorno.
6: Buongiorno a tutti, scusate il ritardo e il fiatone sopra.
5: Vabbè, il traffico di Firenze.
6: Sì, sono rimasto incastrato. Anche con lo scooter, che non sei preparato.
5: È una roba. Purtroppo sappiamo che questo è anche figlio di quello che sono i tanti lavori della città. Ma va bene, il caldo. Infatti non so come tu faccia a stare anche con la giacca, a parte che dentro si sta discretamente perché c'è l'aria condizionata. Detto ciò, c'è già Emiliano, quindi direi di dare spazio subito al nostro Emiliano Viviano. Buongiorno.
7: No, oggi una puntata contro l'amministrazione, trasporti e il sindaco. No, scherzo.
5: Anche perché poi dopo te la rifai con Andrea, che l'altro giorno era pienamente rappresentante del consiglio comunale nella sconfitta subita contro i giornalisti.
6: Succede
5: anche
6: erano
5: questo.
6: Erano nettamente più forte di noi, ma
5: non mi sembra. Alla fine è andata.
6: Ci siamo divertiti.
5: Faceva un cardo. Io, guarda, Emiliano, pensavo a le volte che ho visto giocare la Fiorentina a mezzogiorno e mezzo al Franchi, e si diceva sì, va bene il caldo, e vuoi sia il caldo. E l'altro giorno abbiamo giocato all'11:30 dentro al Franchi, un onore straordinario, francamente è stata un'emozione che mi porterà avanti per tutta la vita, anche da scazzabubolo quale sono, ma facevo un cardo che s'abbaiava, e ho detto ma come fanno, ma ci sarà differenza tra le squadre che giocano sempre la sera e le squadre che invece spesso giocano alle 12:30 e alle 15? Una domanda proprio subito così di calcio, cioè l'Inter che gioca sempre la sera contro ha delle squadre che gli tocca giocare spesso e volentieri in quegli orari ameni e assurdi che sono a mezzogiorno e 30, alle 15, anche quando si arriva a maggio o giugno, non ci sarà mai una differenza? Non c'è differenza?
7: Sì, c'è differenza, però non credo che sia penalizzante in generale, cioè nel senso, giocano tutte e due le squadre, quindi magari il ritmo sarà un po' più basso, però non è che giocare una partita a mezzogiorno e mezzo credo che poi inficia sul recupero post. Poi lo stai dicendo alla persona sbagliata, perché fosse per me vivrei a 40 gradi tutto l'anno senza problemi.
5: Ma quello anch'io, te lo dico francamente, io sono uno che adora il caldo e che patisce il freddo, quindi francamente
7: io patisco proprio da morire il freddo.
5: infatti sei andato a vivere dove il freddo insomma è un pochino meno freddo rispetto a tanti
7: altri. Più avanti poi piano piano mi sposto ancora
5: vai più in giù
7: dentro Africa. Più che invecchio, più che peggio.
5: Va bene, sono scelte, giustamente. Potresti tranquillamente vivere 4-5 mesi a Firenze, perché il caldo di Firenze tra maggio e ottobre è
7: lì è bello. La bella cappa
5: si sente, vai, questi giorni
7: la famosa canicola,
5: non so come chiamarla quella di questi giorni, ma è qualcosa di, per essere fine maggio, abbastanza particolare. A parte ho visto 37 gradi a Parigi, 38 39 a Madrid. Va bene, il cambiamento
7: qua si sta
5: bene. Qui si sta bene. Beh, buon per te, direi, buon per te. Allora, iniziamo questa trasmissione riportando un po' di fatti, perché chiaramente prima di addentrarci poi nelle domande per Emiliano, per le nostre, il nostro dibattito del mercoledì, allora dobbiamo dire che da ieri fondamentalmente abbiamo capito che sono state sciolte le riserve fondamentalmente intorno al nome di Fabio Grosso. c'è stato anche delle dichiarazioni da parte di Carnevali in questo serato organizzato da Pastorello a Monte Carlo, dove fondamentalmente ha detto che se ne andrà. Poi lui ha tirato in ballo il Bologna, però quello che sappiamo noi è che la Fiorentina sia decisamente avanti, se non già a sedere pronta con la penna in mano per firmare questo contratto con Grosso, e quindi Vanoli non sarà più l'allenatore della Fiorentina. Contestualmente stamattina l'associazione del centro ordinamento Viola Club, capitanata dal presidente Filippo Pucci, ha diramato un comunicato molto duro nei confronti della proprietà della Fiorentina dopo la contestazione ai giocatori da parte della curva Fiesole. Diciamo che la parte dell'associazione del centro ordinamento è stata molto più decisa e diretta nei confronti della proprietà. Di fatto il titolo di questo comunicato è 7 anni di mediocrità, quindi già di fatto è un titolo che ci fa ben capire quello che è il pensiero poi all'interno di un comunicato indirizzato a Paratici nella richiesta di uscire da questo tipo di mediocrità, e soprattutto con un attacco fra virgolette alla proprietà che non è mai stata capace di fare calcio nel senso stretto della parola, cioè quindi per raggiungere degli obiettivi concreti a livello sportivo. L'abbiamo già sentito nel corso della trasmissione, c'è polemica con Dario Baldi, quindi nel caso poi ve la rileggerò, ma insomma fondamentalmente il senso del comunicato è questo. Quindi da questi due fatti, uno calcistico, quindi quello di Grosso che ormai pare a Firenze Sud, ormai pronto a imboccare l'uscita, poi non so quanto gli ci vorrà da Firenze Sud arrivare allo stadio, perché con Ponte Alpino chiuso un po' gli ci vuole, poi deve andare a Viola Park, in realtà anche lì c'è pieno di lavori, ma insomma va bene. Però Grosso è la scelta di Paratici, quindi io direi brevemente di ripartire da qui, perché è di ieri la notizia che pare si sia sciolta questa riserva nei confronti dell'allenatore della prossima stagione. Tante volte ci siamo domandati se fosse più giusto puntare su un allenatore straniero, abbiamo fatto il nome di De Rossi 100 volte con Emiliano. Alla fine la scelta di Paratici pare quella di Fabio Grosso. Ripartiamo da questa valutazione, Emiliano. Pare una scelta di lavoro.
7: Io vorrei dire una cosa prima. Secondo me la tifoseria si è comportata come si deve comportare una tifoseria, cioè nel momento peggiore della stagione ha sostenuto la squadra in maniera incondizionata, ha fatto prevalere l'obiettivo sportivo davanti a tutto, e poi a fine stagione ha espresso la posizione giusta, sbagliata che sia. A me trova d'accordo, specialmente per quanto riguarda la società. Non che io ce l'abbia con la società, assolutamente, perché come ho detto più di una volta, avere un presidente con questa disponibilità è tutta una mano dal cielo, visto altre situazioni. Però è giusto anche far notare determinate situazioni che non sono state gestite bene, quindi una tifoseria che si rispetta e che si ritiene civile aspetta a fine campionato e poi con un bel comunicato mostra il dissenso. Quindi già questa è una cosa che a me è piaciuta tantissimo. Detto questo, vabbè, ma De Rossi era più un sogno, no, che un'idea, perché allena un'altra squadra. Ho ricevuto anche un sacco di
5: anche da, Grosso in realtà allena un'altra squadra,
7: sì, però credo che per Grosso fosse, cioè, molto più nell'aria che per De Rossi, che è arrivato a campionato in corso, che ha espresso tantissime volte insomma il suo gradimento per la piazza. Quindi a me sarebbe piaciuto, però ti dico, oggi sono contento anche se arriva Grosso, ma da un certo punto di vista sarei contento, anche se ho detto più di una volta che avrei cambiato anche per Vanoli, perché poi a me, secondo me, questi chi più chi meno sono allenatori bravi, no? Poi qualcuno esprime un calcio che a me piace di più, qualcuno un po' di meno, ma alla base ci sta quello che poi esprime la tifoseria, cioè bisogna andare verso un progetto, bisogna andare verso una situazione che ci porti a fare il salto di livello, e parte dalla società. L'allenatore è dopo, secondo me.
5: Questo è un concetto che esprimono in tanti, il fatto che debba essere uno switch mentale della società, è quello che di fatto richiede anche la CCVC. Cioè, poi l'allenatore è una scelta che ci intriga perché è la prima scelta aiutatemi, di mercato di quest'estate, e quindi il mercato accende le fantasie di tutti i tifosi, però poi dopo l'indirizzo deve cambiare da parte societaria. Emiliano dice: io non sono contro la società, ma non è una questione di essere a favore o contro, è una questione di rileggere determinate scelte, no?
7: Pietro, c'è una situazione simile a Roma, no? dove tanti criticano i Fredkin e poi dopo succede che qualcuno dice: ma come fai a criticare i Fredkin che hanno speso 1 miliardo di euro? Ok, e io rispondo come tanti, ma qui nessuno critica i Fredkin come proprietà, nel senso tutti sono molto contenti, credo, a Roma di avere una presidenza forte e che abbia quella disponibilità. Allo stesso tempo tutti si rendono conto degli errori commessi, di conseguenza il tifoso lo fa notare. Lo stesso vale per Firenze, cioè io credo che tutti siamo contenti di avere un presidente che abbia questa disponibilità, allo stesso tempo facciamo notare gli errori commessi appunto perché c'è questa disponibilità.
6: Sì, partendo dalla proprietà, io non sono troppo d'accordo col comunicato. Il comunicato fa polemica sui post del presidente, di cui a me non me ne importa niente.
7: No, aspetta, Andre, scusami, io non l'ho nemmeno letto.
6: No, no, infatti.
5: Quindi, no, ora,
6: infatti lo so.
7: Di Pietro.
5: Sì, perché io ho portato i punti cardine.
6: Sì,
5: poi
6: sì,
5: chiaramente.
6: No, io gli ho dato un'occhiata ora.
5: Io, se volete, ve lo leggo. Ve lo rileggo, perché ci sta anche qualcuno non l'abbia ascoltato. È un po' lunghino. Abbiate la pazienza di ascoltare. Ovviamente si riferisce come intestazione al direttore Fabio Paratici e dice: Filippo Pucci, ripeto, presidente della CCVC, a dicembre scorso, mentre lei stava accordandosi con il presidente commisso per arrivare alla Fiorentina, la CCVC, a nome dei suoi 152 Viola Club, in quei giorni aveva dichiarato di non condividere più il modus operandi di questa proprietà, tanto da affermare in un comunicato che le nostre strade da questo momento si dividono. Poi tutto è stato messo in stand-by per concentrarsi al raggiungimento di una salvezza che in quel momento appariva disperata. Oggi, pur considerando il comportamento poco professionale tenuto da una buona parte dei giocatori nel corso della stagione, confermiamo che secondo noi la responsabilità principale di tutto questo ricada sulla proprietà per il suo modo di interpretare il mondo del calcio in maniera completamente diversa rispetto a quello tradizionale. Per noi e per tutti coloro che non sono dei neofiti del calcio risulta infatti inconcepibile, ad esempio, assistere a post di congratulazione alla squadra da parte del presidente per la conquista della salvezza, oppure a post pubblicati in maniera sistematica dopo ogni vittoria, anche quando fino a se stessa, come in occasione del successo contro il Crystal Palace che ci aveva comunque condannato all'eliminazione dalla Conference. Allo stesso tempo mai una parola quando si manifestavano momenti di difficoltà o sconfitte che invece avrebbero avuto bisogno di un intervento della proprietà, così come è mancato qualunque cenno di consapevolezza o di scuse di fronte al disastro di questa stagione e alle conseguenti sofferenze provocate ai tifosi. Questo modo di interpretare il calcio da parte della proprietà ci ha costretto a 7 anni di pura mediocrità sotto l'aspetto sportivo, che ha portato ad un progressivo distacco ad ancor peggio, ad un'indifferenza dilagante tra i tifosi. Il suo arrivo a Firenze, inteso per Paratici, è stato interpretato da molti come il preludio di un auspicato cambio di proprietà, dove lei fosse chiamata a gestire il traghettamento ed iniziare una nuova avventura con la Fiorentina. Noi sappiamo che lei è l'unico che in questo momento ci può capire, perché conosce le dinamiche del calcio, il modo di pensare dei tifosi e quelle che sono le aspettative di una piazza come Firenze. Lei sa benissimo, a differenza del direttore generale e del presidente, quali giocatori degli anni passati hanno indossato questa maglia, quali fossero le ambizioni della tifoseria e le sollecitazioni esercitate sulle varie proprietà pro tempore che si sono susseguite per raggiungere gli obiettivi sportivi. Capiamo che ogni sua scelta tecnica sarà in linea con le ambizioni sportive della proprietà, che in questi anni per la verità non sono mai state all'altezza. La sua professionalità eccetera eccetera, le chiediamo di essere chiara e trasparente, confidando nel suo operato la salutiamo cordialmente. Questo è il comunicato letto praticamente in versione integrale, così almeno ti puoi fare un'idea, Emiliano, e si può rinfrescare un'idea, Andrea.
6: No, perfetto la lettura, anche con una grande addizione, Pietro.
5: La ringrazio, detto da lei è un complimento.
6: Non sono d'accordo, io non mi focalizzerei sui post del presidente, non mi focalizzerei, per esempio non sono d'accordo sulla poca, so di andare controcorrente, ora arriveranno 1 miliardo di messaggi contro, ma sta storia è la poca professionalità dei calciatori, correggimi Emiliano, fanno più o meno sempre lo stesso. Quando si vince nessuno gli dice nulla, quando si perde forse farebbero meglio a farsi vedere meno, ma è retorica dire la poca professionalità. Erano in difficoltà come l'allenatore, la proprietà, la dirigenza.
7: Io odio la retorica.
6: Esatto, anch'io, e per quello non sono d'accordo.
7: Costantemente, non a Firenze, in qualsiasi posto quando tu non vinci si corre poco, non gliene frega esatto. niente, non hanno lottato, si arriva secondi. Io non le sopporto queste cose, non le sopporto. La poca professionalità, se c'è stata da parte di qualcuno, andrebbe gestita nel dettaglio, perché dire la poca professionalità dei giocatori è troppo generale. Magari ce ne sono 15 che hanno dato la vita e 3 che hanno fatto gli scemi. Quindi è anche ingiusto dire poca professionalità. Sono d'accordo anche io sul discorso dei post, non me ne può fregare di meno, però sono d'accordo con tante altre cose scritte. L'unica cosa, e io sono la persona più felice al mondo

0: loro ci rimettono sopra 100 milioni quest'estate, non c'è bisogno che cambi la proprietà. L'importante è fare una, l'obiettivo è fare una grande Fiorentina o vincere le nostre battaglie. Per me è fare una grande Fiorentina e tornare a contare qualcosa nel calcio.
1: Sì, mi permetto di dire che il fatto che si arrivi a questo strascico, diciamo, a queste vesti che si stracciano, è anche dovuto al fatto che per tanti anni è stato dato credito agli investimenti della Fiorentina non seguendo ai fatti, cioè questi errori reiterati nel mercato, nelle scelte dei giocatori, nelle figure anche che qualche volta ci hanno propinato a livello di mediatico, perché ragazzi, quello che è successo con Gattuso e ce lo portiamo dietro per una vita. Palladino, che viene detto figlio il giorno prima del presidente e il giorno dopo dalle dimissioni, sono pagine brutte da ricordare anche a livello mediatico nazionale e internazionale.
2: Ma infatti Pietro, c'è pieno di cose giuste, poi dopo se si va a vedere nel dettaglio, secondo me ci sono alcune cose che non è che sono sbagliate, è che semplicemente
1: si
2: non
1: potevano
2: hanno...
1: glissare, dici, potevano...
2: Ma sì, c'è, nel senso, ora, allora, io lo sapete benissimo che sto dalla parte dei tifosi sempre, cioè, ma nemmeno in tutto, cioè, nel senso, c'è una società, non è che uno deve mettere in bocca in tutto perché è tifoso, perché, cioè, non funziona così. Ci sono delle cose, tu giustamente da tifoso chiedi conto di come siano fatte determinate cose, soprattutto per quanto riguarda poi il risultato, no? E poi ci sono delle altre cose che sono indipendenti da te, cioè, come è giusto che sia, perché se no domani mattina, se ci mettiamo Pucci, che io stimo e che gli voglio bene, a fare il direttore generale, ha tutta la passione del mondo, morirebbe per la Fiorentina, conosce a memoria la storia della Fiorentina e la storia del calcio della Fiorentina, ma non saprebbe fare quel lavoro probabilmente, non è il suo
1: lavoro. Su questo io...
2: di conseguenza ma io stesso non lo saprei fare. Io giudico da tifoso e da opinionista, in questo caso, quello che vedo, e quello che vedo sono tantissime cose sbagliate, sia dal punto di vista comunicativo che dal punto di vista organizzativo che dal punto di vista dei risultati, e giustamente lo faccio notare io come lo fanno notare i tifosi.
1: No, beh, perché poi la cosa è quel, cioè, nel senso, scusami Andrea, finisci.
0: Ma è perfetto il ragionamento, non c'è più quella Fiorentina che in maniera, se vogliamo vederla nel modo positivo o ingenua, oppure con superficialità, mettiamola così, ha fatto delle belle figure, delle belle figuracce, ma soprattutto non ha portato i risultati sportivi che erano a un passo. Perché quando arrivi a girare al girone d'andata a quarto, cioè il capocannoniere, te la puoi giocare meglio il girone di ritorno, siamo tutti d'accordo. Però non c'era Paratici, io il modus operandi diverso lo vedo da quando è arrivato Paratici, lo vedo, certo. E come. E quindi, okay. per ora non gli posso dire bisogna cambiare, perché per me è già cambiato.
1: No, però nel comunicato non si dice devi cambiare, si dice c'è grande fiducia in lei in quanto grande professionista, speriamo che questo ci aiuti ad uscire da un 7 anni di mediocrità, questo che è il titolo del loro comunicato.
2: Cioè, io... Ma assolutamente condivisibile. Poi c'è qualche frase fatta che secondo me poteva essere evitata, ma noi, non voglio difendere i calciatori, non me ne frega una benemerita sega di difendere i calciatori, però so anche che quando le cose non vanno bene ci si tuffa molto spesso nella poca professionalità, nei comportamenti. Ma Ken l'anno scorso faceva con tutti i tiri, ecco, e faceva sempre i balletti e andava a registrare le canzoni,
1: le stesse cose,
0: è quello che ho detto, certo. Io quando si vince va poi tutto bene, quando non si segna
2: Poi c'è una decenza nei comportamenti, e quindi sai che in un momento non buono è meglio evitare determinate cose, e quindi giustamente da tifoso le puoi far notare, però pensare che quello abbia portato a cattive prestazioni è sbagliato, perché quello è stato fatto anche nella stagione in cui faceva gol tutte le partite. Uno gli può dire, ma se, io l'ho detto mille volte, quando Leao e Theo Hernandez fanno il culin break a Parma e rimangono dall'altra parte, non c'è nulla di così scandaloso, però io dico siete stupidi, perché in un momento delicato, anche se è la cosa più leggera del mondo, dai adito a una polemica. Quindi se tu vai male, cerca di non dare adito a una polemica, cerca di essere intelligente.
1: Ma è sulla sottolineatura, diciamo, tra proprietà e dirigenza, che quando si vince ci sono festeggiamenti, comunicati, frasi motivazionali, eccetera, quando si perde c'è il silenzio assoluto, te che ne pensi?
2: Quello fa parte di una roba che noi qui abbiamo detto mille volte, cioè di non avere bene idea di dove sei. di che cosa sei, vengono dall'altra parte del mondo, vivono lo sport magari dal profilo americano e per

0: ora la normalità nel mondo, la normalità, scusami, è la cosa più normale del mondo fare una roba del genere. Quindi bisognerebbe che qualcuno all'interno della società dicesse no, questo perché per x, y motivi questo è giusto non farlo. Però non mi sento di colpevolizzare loro, mi sento, per esempio, ti faccio un esempio, ora me la ripiglio sempre con lui, mi sento che Ferrari, che è italiano, che è qui da una vita, gli dica: oh Ciccio, bisogna che non tu lo fai sto post, perché in questo momento potrebbe portare delle problematiche che in generale portano negatività, che in generale portano problemi, che in generale portano pressione, quindi cerca di non farlo. E quindi non me la riprendo con commisso che è cresciuto all'altra parte del mondo e che sa una sega come funziona qua, me la riprendo con chi all'interno non glielo spiega.
1: Ma ed è perfetto, perché Joseph è nato in America, il suo babbo era italiano, era andato via a 8 anni, ce l'aveva più il concetto, lui è nato in America, lo sport in America è profondamente diverso, e se da direttore generale sei in difficoltà a dire al proprietario cosa scrivere in un post, magari glielo ammorbidisci, bastava arrotondarlo.
0: No, Andrea, perché io sono fatto in una maniera diversa, perché alla terza volta non è che sono in difficoltà, alla terza volta gli dico: oh Ciccio, io ti rispetto, se il presidente mi paghi, ma se tu la fai finita mi levo dai coglioni, perché io questo a Maradona non ci sto, cioè è semplicissimo come cosa.
2: Anche certo. No, perché sicuramente si crea poi un disagio anche nella comunicazione interna, certo, cioè il fatto certo. È che a lui magari non gli rimbalza quello che invece chi è qui lo deve gestire per una comunicazione che diventa più complicata. Però scusate, vi devo interrompere, perché quando c'è le notizie bisogna andare alla fonte, in questo caso Niccolò Ceccarini che ci interrompe un attimo nel nostro dibattito.
0: Grande Nico.
2: Nick, ciao, ciao, buongiorno.
3: Ciao ragazzi. Il video commentatore però è tutta un'altra storia, voglio dire. Io preferivo Trapani, mi sembrava veramente, diciamo, il top, però sta crescendo televisivamente il ragazzo.
2: Buca lo schermo.
0: Vai a cagare, Nico. Ecco.
2: Così ti ha sistemato come fanno tutti,
1: e ha fatto un altro scalino nella crescita televisiva.
3: Invece bravo. No, lo sai quando c'hai il video? Che non è mai banale, questo è importante.
2: Hai detto poco, in un mondo dove le banalità sono servite a pranzo e a cena.
3: Mi potrò permettere di giudicare Viviano da giornalista, visto che lo fa da 30 anni, da portiere no, ma da giornalista lo potrò dire, per me le forze.
1: È sempre con la solita maglia, numero uno.
3: Esatto. No, e la notizia è questa, che poi diciamo era nell'aria, però ora proprio non c'è più nemmeno un dubbio: Grosso sarà il nuovo allenatore della Fiorentina, contratto di 2 anni, in giornata comunicheranno la decisione a Paolo Vanoli e comincia il nuovo corso.
2: Ecco, sì, almeno ci hai dato per me è la vidimazione di una notizia, però siccome c'era ancora questo,
0: io spero vivamente che abbiano già comunicato a Paolo Vanoli prima di prendere Grosso, spero.
2: Guarda, se Niccolò dice che glielo comunicano oggi, ho l'impressione che abbia avuto, diciamo, l'imbeccata proprio sul fatto che la comunicazione ufficiale a Vanoli sarà data nelle prossime ore. Anch'io auspicavo che questa comunicazione fosse già arrivata, visto quello che è successo intorno a Vanoli e il fatto che ci ha portato alla salvezza, però l'altro giorno ha parlato dal Maestrelli e mi sembrava che ancora questa notifica non gli fosse arrivata.
3: No, non gli era ancora arrivata.
1: Però forse, ragazzi,
3: Paratici irrivedibile sulla comunicazione, ma a noi ci importa poi fino a un certo punto, se non, voglio dire, mi sembra più una mancanza di educazione nei confronti di Vanoli, ma nel caso funziona così, Emiliano lo sa, voglio dire, qui non si guarda mai in faccia a nessuno, l'importante è fare le cose che uno deve fare, le fa, però ecco, Vanoli per me meritava più rispetto, questa è la mia idea.
1: Nico, ma il post dell'agente di Vanoli di ieri un pochino apriva a questa consapevolezza, no? No words.
3: Sì, dai, ma io so fare una cosa lunedì sia con Paolo che con Andrea D'Amico, voglio dire, io l'avevo già capito e gli ho anche detto, secondo me non è bella questa cosa, perché tanto ormai si è capito che non lo confermano Vanoli. Però ecco, credo un po' di educazione in più non guasterebbe in questi casi, soprattutto per chi ha salvato il culo a tanti, ecco.
2: Emi, che stavi dicendo?
0: No, ho detto no, ho chiesto chi è, ma ha risposto Andrea D'Amico.
2: D'Amico. Va bene, Nick, prima di salutarti ti dico solo che è arrivato 3 o 4 messaggi chiedendoti espressamente di chiamare il tuo amico Carnevali per dirgli che la Fiorentina, il Bologna e il Sassuolo non sono la stessa cosa, così almeno quando lo risenti glielo dici.
3: Va bene?
2: Salutacelo caramente, va bene?
3: Grandi ragazzi, dai. Ciao Vivio.
2: Ciao Nico.
3: Ragazzi, ciao.
2: Sei d'accordo, Emi, che poteva essere, diciamo, gestita in modo diverso la comunicazione a Vanoli, oppure come dice anche Niccolò, alla fine a noi che ne commentiamo le vicende calcistiche ci importa anche una mazza?
0: Scusa?
2: ho detto, sei d'accordo con quello che dice Nick, che probabilmente bisognava utilizzare un altro modo di comunicare a Vanoli questo tipo di scelta, oppure come dice sempre Nick, forse noi che ne parliamo dal punto di vista calcistico ci può anche importare una mazza?
0: No, per noi no, però io credo che il rispetto della persona ci debba essere, ma io mi fido di quello che dice Nick, ho sempre la speranza che ci si comporti nella maniera più educata e rispettosa possibile, e credo che prendere un allenatore senza comunicare al tuo attuale allenatore sia irrispettoso per un allenatore che, al di là delle nostre opinioni e anche delle opinioni della società, qui è venuto in un momento di merda, ha portato la squadra in salvo facendo una media quasi da Europa, si è comportato bene e la gente gli ha giustamente tributato un giusto saluto, e quindi per me, io spero vivamente che sia stato comunicato prima a lui, ecco.
2: Ecco, sì, forse si può dire, speriamo che Nick questa volta abbia dato una notizia, diciamo, non del tutto definitiva, però la mia sensazione dopo ciò che è stato detto lunedì da Vanoli e il post che diceva ieri Andrea è che sia arrivata in queste ore comunque la comunicazione, no, insomma, in ogni caso era nell'aria, di fatto con grosso l'accordo, noi se ne parlava da un mese che sembrava essere prossimo a raggiungimento, evidentemente forse erano anche più avanti di quello che noi sapevamo, e con grosso, lasciando perdere un attimo le presunte polemiche o polemiche vere e proprie intorno a come è stato comunicato a Vanoli l'addio, parlando di grosso e parlando di calcio, Emiliano, poi ti inizi a leggere i messaggi perché sono tantissimi, inizi a farli ascoltare assolutamente, ma secondo te, così facendoci una presentazione di ciò che ti aspetti da Fabio Grosso dentro a un mondo come quello della Fiorentina, calcisticamente parlando, tatticamente parlando, ideologicamente calcisticamente parlando?
0: Ma allora, innanzitutto ha lavorato molto bene a Sassuolo con tanti giovani, costruendo una squadra forte con un calcio propositivo, offensivo, molto spesso offensivo anche in Serie A da neopromosso, e non è semplice. È ovvio che le pressioni, il materiale umano, c'è differenza tra Sassuolo e Firenze, però mi fa ben sperare, perché comunque innanzitutto è un allenatore che ha molta esperienza, ha allenato a Lione, cioè nel senso non è l'ultimo arrivato, e penso che sia uno scalino giusto. Ti dico, dal punto di vista della proposta è un allenatore che mi piace, vediamo se è un allenatore maturato rispetto alle sue esperienze in piazze più, diciamo, difficili di Sassuolo, che per me è la Mecca per un allenatore per lavorare bene, perché è una società che lavora bene, ha poca pressione. Hanno un reparto scouting, fanno mercato fatto bene anche quest'anno, da Moaremovic a Kone, hanno preso giocatori, ne hanno sbagliati pochi, Barcolà, cioè insomma direi che sono contento, ma ripeto, tutto passa dalle scelte societarie, quindi tutto passa dal lavoro di Paratici, del quale mi fido non ciecamente di più.
4: Sì, io c'ho un po' una fissa, mi sembra l'anno di ripartenza Corvino Prandelli. Vedo Grosso un pochino indietro a livello di maturità per gestire questa piazza, proprio umanamente, rispetto a come era Cesare Prandelli, però poi sono passati tanti anni, ogni storia fa capo a sé, sono contento, avrei messo nella mia gerarchia di preferenze qualcun altro, capisco che qualche no è stato ricevuto, che De Rossi andava preso a ottobre, novembre e non cercato di strappare ora, va molto bene Grosso, va molto bene, perché c'era anche bisogno di cambiare aria, cioè una delle colpe che non ha Vanoli ma che paga Vanoli è il fatto che ci è venuto a salvare in questa stagione disgraziata e c'è bisogno di cambiare completamente facce nuove al Viola Park, cioè poco da fare, ce n'è bisogno psicologicamente, probabilmente anche per i calciatori, secondo me, per svoltare, non so, c'è questo aspetto in un gruppo, Emiliano, su che l'hai vissuto tanto.
0: Sì, c'è, ma io credo che il calciatore quest'anno sappia benissimo che l'anno prossimo è un anno zero, quindi credo che chiunque si senta sulla graticola, perché è cambiato un direttore sportivo dopo tanti anni, perché è stata una stagione fallimentare, perché cambierà l'allenatore, quindi penso che non sia il cambio d'allenatore a dover dare la svolta. Penso che siano già tutti pronti a un cambio totale, perché se tu consideri che il direttore sportivo è la figura principale o quasi principale sulla costruzione di una squadra, e quando arriva un direttore sportivo nuovo e ci sono 25 giocatori e su 25 20 li ha scelti un altro direttore sportivo e 5 sono arrivati in un momento d'emergenza, quindi forse non erano nemmeno le prime scelte, io penso che chiunque si trovi a affrontare l'estate non sapendo cosa sarà.
2: Guarda, ci sono tanti messaggi, non incontra grande favore la scelta di Grosso, questo vi posso, ve lo posso dire in anticipo. Per esempio Driver dice: quella di Grosso è una notizia che mi entusiasma come un lunedì di pioggia dopo un rientro da una settimana di ferie alle Maldive, per far capire qual è lo stato d'animo del nostro
1: però
2: amico.
1: Però tu hai fatto la settimana di ferie alle Maldive,
2: che comunque male male non tu sei stato, sì, quello è vero. Mentre per esempio Maurizio dice: dal modulo di gioco attuato da Grosso, secondo voi quali o quanti giocatori non sono compatibili? Io per esempio te lo dico subito a cazzotto, per me Gudmundsson non ha grande ruolo dentro a un contesto di gioco come quello di Grosso, ma per dirne uno, poi magari mi sbaglio e Viviano mi bacchetta, ma
0: no, però ti dico, molto spesso chi fa 4-3-3 fa anche 4-2-3-1,
2: è vero, questo
0: bisogna,
2: è vero,
0: bisogna capire qual è l'intenzione sua. Poi se perdi Gudmundsson comunque è un asset secondo me abbastanza buono sul mercato, cioè non è uno e domani mattina non gli trovi il collocamento. Il problema è che c'è da prendere diversi esterni. Bisogna capire se giochi a 4 cosa fare con i terzini, perché noi Gossens e Dodò hanno caratteristiche diverse. Il play c'è, lui faceva giocare una mezzala come Torsveld, quella mezzala la può fare Brescianini o un Fabian, però o un Dur. Secondo me serve un'altra mezzala di qualità. E servono 2-3 esterni almeno.
2: Beh, ma come minimo anche
0: per. Non so comunque che si fa, che non lo so io.
2: Per il momento non pare ci sia grande. Non si respira grande aria di conferma, francamente. Anche perché stavano forse. Uguale Harrison e Solomon paiono essere due scelte che sono destinate a tornare da dove sono venuti, anche se su Harrison io mi tengo l'idea che possano anche provare a trattare il rinnovo del prestito, semplicemente perché a Leeds non lo vogliono nemmeno dipinto, quindi se c'è l'interesse di avere un giocatore come Harrison si può lavorare anche sul rinnovo del prestito, mentre su Solomon ci sta anche che le ambizioni del giocatore siano quelle di avere una direzione definitiva, quindi avere un club che punta su di lui acquistandolo, e 10 milioni a me risulta che la Fiorentina ci stia pensando, ma con la tendenza a lasciarlo partire, ecco.
1: Io quello che so è che magari proveranno a abbassare il prezzo di Solomon e per trattenerlo. Harrison guadagna 2,6 netti, secondo me non c'è una possibilità che Harrison, non è molto adatto a 4-3-3. Tra l'altro anche Grosso ha sempre giocato a piede invertito, mi pare, quindi lui avrebbe bisogno di giocare sulla corsia giusta, cioè a sinistra. Secondo me per tutta questa serie di motivi, anche se il riscatto è molto più basso, no? È 6, forse più basso leggermente di 10 anche quello di Solomon. Secondo me a Solomon provano a prenderla a 6, mi sbilancio, 6 e mezzo.
2: Beh, sai, i rapporti sono buoni tra Paratici, esatto, e la proprietà di Solomon.
1: Secondo me ci sta che Solomon alla fine resti, perché
0: lui è ancora del Tottenham,
2: sì.
1: Ed è un giocatore con caratteristiche particolari, non ce ne trovi tanti a giro così.
0: Io lo terrei senza dubbio
1: anch'io,
2: cioè, poi è caratteristiche 4-3-3 perfette. Cioè, se uno deve essere,
0: ma guarda, l'unica incognita di Solomon è fisica,
2: certo,
0: perché poi è un giocatore importante a dribbling, quindi in un eventuale 4-3-3 dove devi avere almeno 4 esterni, sinceramente uno dei 4 Solomon me lo prendo volentieri.
2: Mentre su Harrison che pensi? Sempre da
0: su Harrison è già diverso. Harrison è un giocatore utile, ha fatto anche il terzino, mi sembra che sia uno che abbia grande volontà di tra virgolette sicuro rendimento, nel senso che magari non eccelle però difficilmente sbaglia la partita. Però se i costi sono quelli che dice Andrea, allora ti dico, si può trovare anche di meglio probabilmente.
2: Subito ovviamente quando si fa riferimento al Sassuolo, quindi al passaggio di Grosso alla Fiorentina, c'è 3-4 messaggi e dicono: ah, siccome si parlava di Solomon, Solomon a sinistra, Berardi a destra, che sia la volta magari che Berardi arriva alla Fiorentina dopo 5 o 6 anni di rincorsi.
0: Ma magari.
2: Ma lo prenderesti anche oggi Berardi?
0: Subito, immediatamente.
2: Questo è interessante, insomma, ora inizia a essere un giocatore. 31. Ora vado a controllare, ma
0: no, è 94 Berardi.
2: Quindi 30, siamo 32.
1: 32
2: primo agosto 94, quindi 32 è il primo d'agosto.
1: Però è un giocatore fenomenale. Poi c'hanno lo
0: vabbè, ragazzi, ma 32 anni non si sarà mica vecchia.
2: No, no, per carità. Poi ora nel calcio attuale 32 anni vuol dire avere altri 5 anni.
0: Poi rimane sempre Solomon, Berardi e altri due girano.
1: Sai chi torna? Torna Sottil. Tra l'altro è venuto via dalle sue parti ieri.
2: Io mi taccio, ragazzi, perché rischio di andare sempre lungo su Sottil. No?
0: Cerco di essere il più rispettoso possibile, non mi piace.
2: Bene, siamo in linea io e te, Emiliano. Sei stato molto più educato di quanto lo potrei essere io.
0: C'è un mio amico che lo chiamava il pesticcio.
2: Comunque non sentivo il pesticcio, l'ho sentito dire a tanti, perché Ilicic lo chiamavano il pesticcia, però tra Ilicic e Sottil c'è come mangiare e stare a guardare.
0: Quello è un insulto al gioco del calcio.
2: Però lo chiamavano così, Emi. Io c'ero a fare, diciamo, giornalista quando c'era Ilicic.
0: A me Ilicic mi manca come non lo so io, sai, non so, mi manca proprio, mi manca.
1: No, Sottile è un dispiacere, potenzialità enormi, però si è perso.
2: Non è mai cresciuto. Cioè, le potenzialità sono quelle del 200 metrista che quando scatta fa benissimo.
0: Sono uno di quelli che dice così perché è deluso, non perché io non ho mai pensato fosse scarso, perché ha tutto, a calcio, a dribbling, a forza, però poi una, due, tre, quattro.
1: No, oramai sono veramente tanti anni. L'unico momento in cui sembrava che avesse svoltato, purtroppo si è fatto male alla spalla e non ha giocato la finale d'Atene, vi ricordate? C'è stato quel periodo troppo breve di 7-8 partite in cui incideva in ogni partita, però poi non ci dimentichiamo il prestito di Milano, il mio sogno, cioè, anche nella gestione delle parole.
2: Dopo c'è da andare a tavola, però cioè, se tu mi tratti in questo modo, tu mi rovini tutta la giornata a ricordarmi queste cose. Guarda,
1: no, perché
2: mi rovini
1: perché
2: tutta la giornata il dito sotto il naso quando ha fatto gol, il gol normale contro una squadra normale dove era il 4-1, mi ricordo, e mise il dito sotto il naso a tutto lo stadio, e Milan è sempre stato il suo sogno. E a Lecce abbiamo rimandato indietro qualcuno e pensava di qua e di là, insomma, ne ha dette fatte di cotte e di crude. Purtroppo, parlando di calcio, no, disse
1: sì, quando vinsero una partita a metà stagione, sì, noi eravamo in risalita.
2: Poi lui ha corretto dicendo che non si riferiva alla Fiorentina, però insomma, se uno vuole pensare male si fa peccato, ma spesso ci si azzecca. Ma parlando di calcio, il problema di Sottil è che comunque, in tanti anni non è mai evoluto.
0: Sì, sì, però ti vorrei concludere così. Lui ha detto che Milan era il suo sogno e io ti rispondo grazie al cazzo. Sì. Va bene come francesismo?
2: Sì, sì, sì. Tra l'altro, in effetti, è stato un sogno breve ma intenso che però
1: come
2: è finito.
1: Come si suol dire, e poi si risvegli tutto sudato.
2: In effetti,
1: lì forse poco sudato.
2: Lì poco sudato poco. Perché ha giocato veramente poco. E vabbè, ha fatto quello che doveva, voleva. Comunque non credo rientrerà nel progetto Fiorentina il prossimo anno. Questo mi sembra abbastanza naturale pensarlo, ma siccome quello che so è che potrebbero intavolare anche una trattativa per un giocatore del Sassuolo, passatemi il termine, di mercato, per accordarsi anche un po', certo, su una sorta di buonuscita di grosso in favore del Sassuolo, no? Magari paghi un milione di più il giocatore che vuoi prendere e in quel modo ci si mette d'accordo sull'interruzione anticipata del rapporto tra grosso e Sassuolo. C'è un giocatore che dal Sassuolo, a parte Berardi che ce l'hai già detto, ma anche per futuribilità, per il modo in cui gioca Grosso, che tu prenderesti per dargli anche mano a Grosso a inserirsi dentro al contesto Fiorentina?
0: Scusami un attimo, ma stavo leggendo una cosa importante. Ridimmi un attimo.
1: Se ne posso dare io tre e te mi dici se dico bischerate.
2: Allora, io ti ho chiesto, siccome a quello che so si potrebbero trattare un giocatore del Sassuolo per completare il rapporto del passaggio da Grosso, dal Sassuolo alla Fiorentina, successo anche con Montella, vi ricorderete, c'era Salifu, insomma, succede spesso questo quando si passa gli allenatori da una squadra all'altra.
0: Soprattutto il Sassuolo Sassuolo è maestro in queste cose.
2: Questo lo sanno fare benissimo. La mia domanda era se c'era un giocatore, abbiamo parlato prima di Berardi, oltre Berardi, che ti porteresti dietro.
1: Ok, erano i miei tre. Io ti avrei detto mi piacciono anche Torsder, che tra l'altro è un anno dalla scadenza, però assomiglia tanto ai nostri, forse con qualche caratteristica migliore, fa qualche gol in più.
2: Ma c'è quel ragazzino, come si chiama, Lipani.
0: No, ci hanno anche Volpato, però anche Volpato. Ti dico, Conè secondo me, Conè è un po' stupido, te lo dico, nel senso, è stato allenato da De Zerbi a Marsiglia, però anche Roby mi disse quando venne a Sassuolo, mi disse Vivi è un giocatore forte. E infatti quest'anno ha fatto un campionato della Madonna.
2: Sì, il problema è che quanto costa oggi Conè?
0: Costa.
2: Perché
1: e anche Lorente è fortissimo,
2: Sì, io ti dico non impazzisco per l'Oriente.
1: No, però viaggia come le bombe.
2: No, per carità, è un giocatore molto forte, però
1: anche
2: non
1: lui
2: impazzisco.
1: Non è evoluto nelle scelte, anche lui potrebbe ancora far di più, però considerando tutto il lavoro che si deve fare sugli esterni, è vero che noi ci mancano di più gli esterni mancini a destra eventualmente, con Solomon e Gudmundsson, se e quando fossero confermati.
2: Sono curioso di vedere cosa succederà. Allora, siamo alle 10.44, abbiamo una quantità di messaggi infinita. Se ti va bene, Emiliano e Andrea, inizierei a dare fiato alle trombe della nostra radio, quindi alla voce degli ascoltatori, con Marco Tonelli, regia, a curare la parte tecnica. Iniziamo con il primo audio. Dai, botta e risposta.
5: Ciao ragazzi, buongiorno. Un grazie a Vanoli perché ha fatto una cosa che sì, può sembrare anche normale, però tutti davano per spacciata la Fiorentina e quindi lui ha fatto questa cosa che ci ha portato tutti in salvo. Benvenuto a Grosso e sì, speriamo la società migliori la, come dire, la gestione della comunicazione, migliori un po' in tutti i settori, perché insomma non è che ciao Fiore 63.
2: Che migliori dappertutto è una speranza che abbiamo tutti, direi, niente
0: sì,
2: di nuovo.
0: Però quello che ha detto lui è tutto giusto, grazie a Vanoli, e si spera di migliorare sotto tanti punti di vista, quindi è quello che insomma stiamo dicendo noi. Poi almeno a Paratici bisogna dargli fiducia, ragazzi, non ha nemmeno cominciato, quindi tuffiamoci su di lui e sulla sua competenza, sulla sua storia.
2: Fiducia senza renderlo però un guru, come dicevi prima, cioè.
0: No, quello è un altro, ma non è che non lo voglio rendere un guru, è che comunque quando tu, allora, se lo si dice io e te è un discorso, ma se l'associazione di 152 Viola Club fa un comunicato del genere per una persona che non ha nemmeno cominciato, è una presa di posizione importante, cioè non è la mia o la tua, capito? È una presa di posizione importante.
2: No, assolutamente importantissimo.
0: Magari questo domani va al Milan e che figura di merda fai?
2: È vero. Neri da Pistoia dice: state parlando di 4-5 giocatori del Sassuolo, li definite veramente forti, però sono arrivati undicesimi con Grosso.
0: Allora, innanzitutto abbiamo parlato di 2-3, uno è Berardi, è inutile che ti dica che è forte, uno è Conè, poi dopo c'è una struttura, 20-25 giocatori, un ambiente, cioè noi undicesimo, cioè per come è andata la situazione, si è speso il triplo di loro, ci sarà un allenatore, è venuto un allenatore che aveva vinto lo scudetto 3 anni prima, eppure si era ultimi.
2: Sì, infatti, però sai, ti riporto quello che è il pensiero di alcuni.
1: Era una neopromossa, cioè che era difficile fare tanto di più, poi succede ogni tanto.
2: Poi io faccio sempre l'esempio di Ederson, della Salernitana, cioè quell'anno la Salernitana fu una cosa tragica, no? L'Atalanta va a prendere Ederson, che è il giocatore più forte che aveva in quel momento la Salernitana, e fa benissimo. Quindi non vuol dire sempre che se una squadra è normale, mediocre o scarsa, che il suo giocatore più forte, poi messo in un contesto migliore, migliorativo, con ambizioni più alte, non sia più forte ancora. L'importante è saper di scegliere, perché se vai dal Sassuolo e prendi, con tutto il rispetto, Lirola e Duncan, e poi ti ritrovi con Lirola e Duncan che non fanno il passo in avanti.
0: Più che altro il ragionamento che fa il ragazzo, il signore, non so chi è, come dico io, è troppo semplice. Quel ragionamento lì è capace di farlo anche la mia nonna.
2: C'è una,
0: nel senso, arriva la mia nonna e dice: ok, chi è questo allenatore? Loro sono arrivati settimi, vediamo lui. Bravo, dai.
1: È al tempo stesso. È facile, non possiamo fare mercato andando a prendere calciatori all'Inter. strappandoglieli. No, noi dobbiamo fare un mercato intelligente anticipando la crescita dei valori, evidentemente. C'è un rischio.
0: E sì. comunque abbiamo parlato dei giocatori del Sassuolo semplicemente perché potrebbe essere una pedina di scambio per avere l'allenatore, non perché bisogna andare a prendere i giocatori per forza da Sassuolo.
2: No, ecco, è quello che si diceva prima. Il Sassuolo, dicevi giustamente, sono maestri a fare questi ragionamenti. Carnevali è uno dei migliori dirigenti, secondo me, all'interno dei confini italici. Cioè, come lavora rispetto alle altre società, si fa rispettare da tutti, ha grandi rapporti con tutti, stimato da tutti. E poi però quando ti deve dare il bel servizio te lo dà anche in un certo modo. Su Berardi, ragazzi, gli ha dato una mazzata alla Fiorentina, hanno disse è stata una proposta irricevibile, insomma, che fermi. Poi dopo però ti tocca continuare a trattarci, cioè non è che perché venne detta quella cosa la Fiorentina poi non va a parlare col Sassuolo, ti dà bastone e carota sapendo fare mercato. E siccome hanno tanti calciatori che secondo me sono potenzialmente in altri contesti migliori di quello che hanno fatto addirittura nella l'anno passato, da neopromosso arrivare undicesimi, sì, dice non ha fatto granché, ma insomma meglio di tanti altri direi di sì, come diceva giustamente anche prima Emiliano. Sentiamo un altro audio, vai Marco.
6: Buongiorno ragazzi, per quanto riguarda il traffico lasciamo poco perdere, mamma mia, qua che bodica fa, zona Roma Est oggi una tragedia proprio. Con quanto riguarda Grosso, ragazzi, che Dio ci aiuti, che Dio ci mandi buono.
0: No, Madonna.
6: Non è altro che fidarci. Adesso spero ci diranno anche gli obiettivi, così è contento calamai. E niente, un grande grazie, un abbraccio a Paolo Vanoli. Speriamo bene, vediamoci.
2: C'è ottimismo, mi sembra, Emi.
0: Sì, che Dio ci aiuti. Mi pare un po' esagerato. No, dai, ragazzi, un po' di entusiasmo.
1: Certo, sempre. Anche se nel traffico del grande raccordo anulare te lo
0: l'entusiasmo
1: te lo prosciuga
2: un po'. Sì ragazzi, però perdonatemi se vi dico che la parola entusiasmo con l'idea, cioè, io lo sapete, penso che il connubio Grosso Paratici possa funzionare come è funzionato Montella Pradè Masià e come è funzionato Corvino Prandelli, perché quando due persone si conoscono, hanno fiducia l'uno nell'altro, lavorano con stima, può nascere cose migliori rispetto all'altro. Però l'entusiasmo è un'altra cosa, via, perdonatemi, perché dopo un anno come questo Grosso un po' fa rima con entusiasmo.
1: Però Pietro, l'entusiasmo ce lo dobbiamo mettere anche noi come tifosi. Sì. Cioè io,
2: per ora è dura.
1: L'ho sempre detto, no? La Conference mi fa abbastanza recere da vedere fino almeno alle semifinali, però poi va in campo a Fiorentina. Sono contento di guardare la Fiorentina.
2: Ma quello sempre anch'io.
0: A me sinceramente, Pietro, questa cosa l'ho già detta, ma la ripeto: a me l'entusiasmo non lo dà Grosso, non l'avrebbe dato Vanoli, probabilmente l'avrebbe dato De Rossi. Però è una questione anche più personale. Però l'entusiasmo me lo dà il fatto che un dirigente come Paratici, che stava al Tottenham, che aveva quasi firmato per il Milan, che credo abbia estimatori, si parla di Roma, si riparla di Milan, abbia scelto il progetto Fiorentina. Perché non sceglie uno come Paratici, non sceglie semplicemente perché si chiama Fiorentina, sceglie perché avrà avuto delle rassicurazioni. E quindi questa cosa mi dà entusiasmo per affrontare il futuro, perché sono convinto che se lui sceglie di venire a Firenze, la prospettiva sia molto molto molto positiva, altrimenti non credo che avrebbe mai fatto una scelta del genere, perché lui comunque scende di livello per dove è stato negli ultimi anni.
2: Questo non c'è dubbio, da tutti i punti di vista, prima di tutto economico e poi tutto il resto, quindi sono assolutamente d'accordo con te. Quella è, come si può dire, quello che può portare entusiasmo è appunto il fatto che a me porta entusiasmo il fatto che dal lavoratore del mondo di mercato della Fiorentina dopo 20 anni cambio interlocutore, perché veramente mi ero scocciato non per i protagonisti, niente contro Corvino, niente contro Pradenda a livello umano, sto parlando di professionisti con cui uno si deve interfacciare per fare mercato, per capirne le strategie, quindi a me questo sicuramente porta entusiasmo perché vorrei vedere un qualcosa di nuovo. la scelta di Grosso non è nuova, secondo me, nel panorama del mondo della Fiorentina, ma la Fiorentina ha sempre fatto anche bene con allenatori emergenti, giovani, con idee, quindi non è niente di strano, secondo me, rispetto a quella che è la storia della Fiorentina anche recente, perché poi hai preso Pioli e doveva essere il grande guru internazionale e la fine la sappiamo tutti, quindi a me sta benissimo anche di ripartire da Grosso. Dico solo che capisco anche la piazza che prima di ritrovare entusiasmo forse avrà bisogno di trovare il primo colpo.
0: Assolutamente.
2: Cioè, questo è quello che penso. Allora andiamo avanti con i messaggi. Nel 4-3-3 di Grosso come vedreste Amatucci regista e Fagioli mezzala? Questo è Gabriele da San Miniato.
0: Ehi,
2: insomma, quest'anno ha giocato con due interni fisici, il Sassuolo, perché comunque Torsberg
0: secondo me Fagioli deve fare il play, Amatucci deve fare ancora uno step.
4: Io amo Amatucci,
2: cioè, così vuoi fare anche gioco di parole?
4: Mi piace proprio tanto come calciatore, lo vorrei vedere più vicino qui dal vivo. Sono convinto che è un giocatore su cui la Fiorentina deve mantenere il controllo, assolutamente, lo reputo molto forte, però io, cioè, i ragazzi cresciuti in casa li sento tutti come pezzettini di Fiorentina, faccio fatica con tutti a lasciarli andare. Amatucci è uno di quelli più bravi, a mio avviso.
2: Allora, poi Adrian ce l'ha un po' con tutte e due. Allora, Viviano dice: ma dopo 7 anni ho capito che Giuseppe commisso c'è da un anno, ma nei 6 anni prima sempre le stesse manfrine. Non si può dare la colpa a Ferrari perché Ferrari è stato preso per fare lo yes man. Mentre Andrea dice: l'entusiasmo dobbiamo mettercelo anche noi al 7º anno. Si può dire che dovrebbero mettercelo loro l'entusiasmo? Quindi questo è una steccatina, no, allora. Emiliano, una steccatina Andrea. Così leggo
0: innanzitutto,
2: tutto.
0: Innanzitutto parliamo. Allora, se Ferrari è stato preso per fare lo yes man, c'è già un problema di base, quindi a me mi sta sul cazzo. Ho già risposto e questa la leviamo.
2: Bene.
0: Perché gli yes man tutti mi stanno sul cazzo costantemente. Quindi se tu confermi sta roba, mi sta ancora più sul cazzo di prima di saperla. La seconda cosa dell'entusiasmo, un po' di entusiasmo, era ovviamente una battuta, nel senso, è arrivato un allenatore nuovo, sosteniamolo. Nemmeno io ho entusiasmo. Li ho visti anche io gli ultimi anni di Fiorentina, no? Quindi dico, almeno a uno che non è ancora arrivato, diamogli credito, perché se no è complicata come cosa.
4: Io vado oltre, cioè, io quando si parla di Fiorentina ho sempre ottimismo e entusiasmo. Che vi devo fare? Cioè, è una roba personale. Sono ottimista per dei ragionamenti, li ha svolti perfettamente Emiliano. Paratici ce l'aveva la squadra, è venuto via da Londra, probabilmente anche per avvicinarsi alla famiglia e agli affetti in Italia, ma non aveva problemi da nessun punto di vista, quindi questa è la mia garanzia. Dopodiché io l'entusiasmo ce l'avevo con c'avevo un grande giramento di coglioni e tanto entusiasmo in C2 e mi sono riabbonato. Non mi fa né caldo e né freddo, l'entusiasmo ce lo metto sempre, a prescindere da tutto, anche nel contestare quando c'è da contestare. Contesto con entusiasmo perché voglio che quell'entusiasmo diventi contagioso anche sui risultati della squadra. Fine.
2: Io mi ricordo che quando è arrivato Montella l'entusiasmo non è che c'era entusiasmo, no, perché se no si fa certo, discorsi
0: poi,
2: per caso.
0: No, però io c'era contestazione.
2: C'era contestazione, sì, c'era chi portava le magliette con il naso a pagliaccio di Della Valle, c'erano i cori già contro Della Valle, c'erano i cori contro la dirigenza, nonostante stagione ci fosse un cambiamento tra i dirigenti, perché ci fu un cambiamento dei dirigenti, c'era tutti su chi va là, quindi non è per forza, cioè si può anche ripartire dentro a un clima non entusiasta. Quello che secondo me bisogna fare ora è leggere le cose in modo con una cognizione diversa, perché certo se poi dopo mi riprendono un piccolo a 27 milioni allora uno si fa due domande, certo. Ma io non mi aspetto che dopo 20 anni di alternanza Corvino-Pradè oggi si riparta da un concetto di calcio in quel modo. Mi hanno detto che hanno sguinzagliato 60 scout in giro per l'Europa, mi auguro che questi 60 scout non vadano a fare gli scout appunto e accendere i fuochi, ma vadano a trovare giocatori buoni per la Fiorentina. È stato l'altro giorno Goretti a fare il tour di Portogallo, Francia e Belgio. cavolo, tra Francia, Portogallo e Belgio qualcosa da riportare buono ci sarà, eh? Cioè, l'importante è anche uscire da questa dinamica costante del mercato interno, delle scelte interne, dei giocatori già conosciuti, degli acquisti a 16 milioni, blocco lì senza sapere, insomma, quello secondo me bisogna spingere la società a fare un passo in avanti. Poi ce ne saranno tante altre, però sul mercato evitare di rivivere 20 anni dello stesso mercato, perché non se ne può più. Questo è l'entusiasmo da ritrovare, è questo.
0: Tutto giusto.
2: Oh, beh, sono a posto. Oggi la mia l'ho detta. Detto ciò, allora ascoltiamoci un audio, si risponde e poi si va in pausa.
7: Radio Firenze Viola, buongiorno. L'educazione è molto importante, ci mancherebbe, ma onestamente in questo tir di problemi che ha la Fiorentina, perché si parla di un tir pieno di problemi, mi sembra che comunicare a Vanoni che tutto sarà pagato fino ai 30 giugno dalla Fiorentina come da contratto, mi sembra una cosa molto superficiale. Cose ben più importanti, tipo come mai Ferrari è ancora lì, tipo come mai la scelta di Grosso che è allucinante. Dai, salute e forza Viola.
1: Ma costa così poco, mi scusami, costa così poco fargli una telefonata prima che sia dato in pasta alla stampa il successore, e spero che sia stato fatto, che nel tir di problemi che tutti conosciamo e condividiamo, una telefonata non ti rende più pesante il tir né te l'alleggerisce, ma ti fa passare da persona migliore, o che ci vuole.
2: Ti volevo raccontare però, e io ero a Mainz, che Galloppa era in conferenza stampa quando è uscita la notizia, Vanoli ha firmato. Quindi per dirti che purtroppo la Fiorentina ha questo modo di gestire la comunicazione, ce l'ha spesso e volentieri. Non che Galloppa avesse troppe velleità di restare a fare l'allenatore della Fiorentina per la seconda parte della stagione, però insomma, mentre sei in conferenza stampa nella tua prima partita da allenatore di una squadra professionista in Conference League, in una situazione come quella, sapere che intanto ti hanno fatto firmare l'allenatore nuovo non fu proprio delicato. Ecco, questo era per dire che purtroppo era già successo.
0: Sì, però tutto giusto. Giusto, però una domanda, perché io vorrei sapere, quando una qualsiasi persona dà un'opinione, il perché la scelta di Grosso è allucinante, non capisce, che cosa ci aspettavamo noi, Mourinho? Klopp?
2: Qualcuno, cioè, sì, abbiamo, te lo dico, qualcuno sì.
0: Ma noi abbiamo coscienza di cosa siamo in questo momento? Perché poi tra l'altro il nome forte è stato preso quest'anno, è stato preso un allenatore che girava a 10 milioni di euro, che ha lottato per lo scudetto e ha fatto una semifinale di Champions, e non mi sembra che i risultati siano stati ottimi. Allora, se si parla di progetto, di ripartire dai giovani, robe varie, probabilmente anche l'allenatore. E tra parentesi, quasi tutti gli allenatori che hanno fatto meglio nella storia della Fiorentina erano allenatori che venivano fuori da una situazione del genere. Se si va nella storia recente, ti posso dire Prandelli, ti posso dire Malesani, ti posso dire Montella. Cioè, tutti comunque scelte, come ti posso dire, coraggiose al momento.
2: No, non fa una piega il tuo ragionamento.
1: Picchio desisti, se vogliamo andare ancora più indietro.
2: Ma non fa una piega, ma ragazzi, ma la storia della Fiorentina, sono stati pochi gli allenatori veramente già pronti e definiti e sono arrivati a Trapattoni, è uno di questi. Poi ce ne sono altri 3 o 4, ma insomma, nella storia dei 100 anni della Fiorentina, spesso e volentieri la Fiorentina è stata guidata da scelte coraggiose, giovane. La Fiorentina ha vinto lo scudetto, la amavano ye perché c'era tutti i ragazzini. Ma di che si sta parlando? Non è quello il problema. Il problema è trovare l'equilibrio. Io credo che purtroppo adesso sia caduta la fiducia nei confronti di questa società. Se questa società non riesce a ricostruirsi agli occhi dei tifosi una certa fiducia, qualsiasi scelta all'inizio, chiaramente poi la strada del campo porta a un'altra direzione, ma all'inizio sarà sempre presa come una scelta sbagliata. Che tu vada a prendere Tizio, Caio o Sempronio, devono ricostruirsi una faccia nei confronti dei propri tifosi. Ce la faranno? Non lo so, e vedremo se i risultati gli daranno ragione o meno. Questa è l'unica cosa che possono fare, avere risultati, perché altrimenti è difficile che la piazza si riavvicini a questa proprietà e a questa società. Allora, sono le 11.01, l'ora della moca per Emiliano, l'ora della pausa per Pietro e Andrea. Tra pochissimo ritorniamo insieme, chi si compra uno di noi, con Emiliano Viviana, Andrea Bruno Savelli, Pietro Lazzarini, tra poco.

0: ascoltala, guardala.
1: La prossima ora di trasmissione è offerta da
0: Bar Marisa, 70 anni di tradizione, di fronte al Franchi. Tifosi viola e non solo. Al Bar Marisa c'è un caffè che vi aspetta.
2: Affidaci la tua autovettura. Vieni all'Autofficina Paolo. Ci trovi a Firenze, in via del Ponte alle Rippe 74A. Specializzati in installazione e assistenza GPL e metano. Siamo gas specialist esclusivi Landi Renzo a Firenze. Inoltre, servizio assistenza meccanica, gomme, elettrauto e installazione gancio traino. Per informazioni, telefona allo 055 57 28 07. Autofficina Paolo. Metti la tua auto in buone mani.
3: A Firenze, ristruttura con i migliori. MK Restauri e Costruzioni Edili. Esperienza e innovazione al tuo servizio. Interni, esterni, tetti, facciate e riqualificazione energetica. Affidabilità e professionalità garantite. Contattaci al 331 43 82 462 per un preventivo personalizzato. MK Restauri. Con noi il tuo progetto è nelle mani giuste.
4: Hai fame? La pizzeria Time Out all'interno del dopolavoro ferroviario in zona Piazza Puccini è la scelta giusta per te. Da oltre 10 anni serviamo pizza e cucina casalinga toscana per tutti, senza bisogno di tessera DLF. Aperti dal lunedì al venerdì a pranzo e dal martedì al sabato anche a cena. E in estate il nostro spazio all'aperto ti aspetta. Per info e prenotazioni contattaci al 375 56 40 182. Vieni a scoprire i nostri sapori. Time Out, il tempo giusto per mangiare bene.
5: Io mi domando e dico, ma secondo voi alla mitica ristorante pizzeria Time Out al DLF il Costa poteva non andarci? Dai amici Viola, vi aspetto, il Costa ci va.
6: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
7: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
6: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
7: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
6: Istitutogiglio.it.
7: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
8: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
9: Tifosi Viola, siete pronti a deliziare il vostro palato? Da Ami Pizza Pontassieve troverete dai dolci irresistibili ai prodotti da forno di alta qualità, il famoso pane di Donnini e la nostra pizza. Da noi ogni morso è una vittoria. Venite a trovarci e portate a casa il gusto della passione fiorentina. Ami Pizza, per i tifosi cresciuti a pane e fiorentina. Siamo a Pontassieve in via Giuseppe Di Vittorio 8.
0: Radio Firenze Viola. Incoming message. Leggila, ascoltala, guardala.
10: Buongiorno dalla redazione.
11: Sei componenti della delegazione italiana della carovana umanitaria di terra della Global Sumud Flottiglia per Gaza sono stati rimpatriati oggi dalla Libia via Istanbul. Il gruppo è atterrato all'aeroporto di Fiumicino e era stato attaccato lunedì pomeriggio da forze militari libiche mentre era accampato a Sirte in attesa del rilascio di 10 loro compagni, tra cui 2 italiani fermati domenica con l'accusa di ingresso illegale mentre cercavano di negoziare un avanzamento del convoglio e poi portati a Bengasi dai miliziani libici affiliati al generale Khalifa Haftar.
10: Le possibilità che la guerra tra Stati Uniti e Iran riprenda sono basse, lo ha dichiarato all'agenzia Tasnim il vice capo politico dei Guardiani della Rivoluzione Iraniana. La possibilità di una guerra è bassa a causa della debolezza del nemico. Le forze armate sono in agguato con i depositi pieni, ha dichiarato. Intanto il ministro della difesa israeliano Katz ha confermato l'uccisione del nuovo capo dell'ala militare di Hamas, Mohammed Odeh, a Gaza City, dicendo che quest'ultimo è stato mandato a incontrare i suoi complici negli abissi dell'inferno.
11: Il premier spagnolo Pedro Sanchez questa mattina è stato ricevuto da Papa Leone XIV nel Palazzo Apostolico. Si tratta del primo incontro tra i due che avviene a pochi giorni dal viaggio apostolico di Papa Prevost in Spagna e Canarie dal 6 al 12 giugno prossimi. Previsto anche un colloquio con il cardinale Pietro Parolin. Non ci sarà invece un faccia a faccia con la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Secondo il governo spagnolo il colloquio è saltato per problemi di agenda. Ieri il premier spagnolo ha incontrato la segretaria del PD Elly Schlein a Roma.
10: È morto il ragazzo di 22 anni di origine straniera accoltellato nella tarda serata di ieri poco dopo le 22 nella stazione di Milano Certosa in via Mambretti. Secondo quanto ricostruito il giovane sarebbe stato vittima di un'aggressione, forse scattata in seguito a una rissa che ha coinvolto diverse persone, ed è stato trasportato in codice rosso all'ospedale Fate Bene Fratelli con una ferita alla gamba sinistra. Le sue condizioni sono apparse subito gravi, tanto che sono state necessarie le manovre di rianimazione e una prima stabilizzazione prima dell'arrivo in ospedale, dove il ragazzo è poi morto.
11: 10 persone dimoranti in un campo rom di Caivano, nel Napoletano, sono state fermate oggi dai carabinieri con l'accusa di associazione a delinquere finalizzata alla commissione dei reati di rapina, furto, riciclaggio, resistenza pubblico ufficiale e trasferimento fraudolento di valori. Le attività investigative si sono sviluppate dal mese di gennaio fino al mese di aprile e hanno consentito di raccogliere gravi elementi indiziari a carico degli indagati.
10: L'ondata di caldo che ha colpito l'Italia e l'Europa continua a portare temperature elevate e allerte nelle città a maggio. La situazione è particolarmente critica per domani. Per Bologna, Firenze, Roma e Torino è stato infatti emesso il bollino rosso, mentre oggi ci sono ben 14 bollini arancioni per il caldo. E se l'Italia è avvolta dall'afa, lo stesso sta succedendo in diversi altri paesi del vecchio continente.
11: Per ora è tutto, a più tardi.

0: Radio Firenze Viola ha un'offerta per te. Festeggiamo insieme i 100 anni della Fiorentina. Da oggi puoi sponsorizzare la tua azienda con costi vantaggiosi e investimenti ridotti.
1: Contattaci telefonicamente al 333-579-5794 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
2: È la radio che racconta la tua squadra del cuore e che ti fa vivere tutte le emozioni della Fiorentina. Radio Firenze Viola.
3: Radio Firenze Viola.
4: Eccoci, seconda ora insieme. Chi si compra? Ovviamente il formato uno di noi, quello del mercoledì, con Andrea Bruno Savelli in studio e con Emiliano Viviano con noi, ovviamente collegato in video. Tra poco lo ritroviamo, è andato a farsi la sua gustosa moca di metà tempo. Prima c'era il tè caldo, ora c'è la moca. Se lo può permettere, perché non c'è più da parte correre poco dal portiere, ma insomma, comunque prima c'era il tè caldo, ora c'è la moca. Tantissimi i vostri messaggi, quindi ora cercheremo di farli ascoltare il più possibile. Siamo anche in diretta su YouTube per chi ci volesse seguire con questa modalità diversa. Siete tanti anche lì, quindi saluto chi ci sta seguendo tramite questo formato. Ovviamente, appunto, ora aspettiamo il rientro di Emiliano. Dicevo, non c'è. C'è movimento, perché questa scelta di Grosso divide in questo momento molto disequilibrato verso un po' di delusione, se vogliamo, perché forse ci si aspettava il nome, come si può dire, il Mister X, no? Il colpo di coda del dirigente. Io, una cosa che mi ha detto Luca Cilli mi ha sempre fatto pensare, però, a questa cosa, che il connubio e la fiducia vanno oltre al nome che si sceglie. Quindi certamente non sono entusiasta, ma non sono neanche scorato come una parte degli ascoltatori che ci stanno scrivendo.
5: Ma sono d'accordo con te, e aggiungo: tutti dichiariamo fiducia in Paratici, e poi la prima scelta di Paratici non ci va bene? E se siamo fiduciosi perché finalmente è arrivato un uomo di calcio, un grande professionista, non possiamo restare troppo delusi, anche perché sappiamo la situazione da cui partiamo. Cioè, era difficile per un nome più importante accettare la Fiorentina. Non c'è, tutto è girata a voce di Mourinho. Mourinho è andato a Real Madrid. Cioè, altri nomi, a parte poi sulla validità della scelta di Mourinho o la validità della scelta di Massimiliano Allegri, te ne faccio un altro, che ammesso che avesse accettato, ma secondo te era allenatore giusto per ripartire in questa situazione, in questa condizione?
4: Io lo so, ma hai detto una cosa giusta. Hai detto, si chiede a gran voce che Paratici abbia potere decisionale dentro a questa Fiorentina. La prima scelta che fa si manda in vacca. E lì allora bisogna mettersi d'accordo. O c'è fiducia in un nuovo corso, in un dirigente che arriva per prendere delle decisioni che a qualcuno sembrano simili a quelle della precedente gestione. Ma perché? Perché la Fiorentina oggi è questa. L'ha detto anche Emiliano prima, cioè non si può pensare la Fiorentina oggi sia attrattiva per Klopp o Conte. Oggi la Fiorentina deve ripartire dalle basi, dalla propria faccia, dal proprio volto, e non lo deve fare solo, tra l'altro, nel mondo del lavoro, ma lo deve fare anche nel mondo dei tifosi. Ve lo dicevo prima, se la Fiorentina non ricostruisce il proprio volto davanti ai tifosi in un modo coerente, qualsiasi tipo di scelta sarà sempre criticata, perché ti darà sempre l'idea di un qualcosa che non sa di calcio. E allora io dico, Grosso, che anche a me non entusiasma, ma che almeno ha la fiducia e la stima del direttore, che può lavorarci insieme e che può far ripartire un progetto in questo momento biennale più opzione sul terzo, e quindi con magari anche un minimo di lungimiranza, di gioventù al potere, di ragazzi giovani da valorizzare. Aspettiamo prima di dire che è la scelta sbagliata. Cioè, sarebbe, certo, se mi porti Ballardini ti contesto, perché non ha senso, ma nella scelta di Grosso quantomeno ci intravede un senso che non mi piace, ma che posso comprendere.
5: Avrei avuto anche da ridire sulla conferma Evanoli io, per tanti motivi, con tutti i ringraziamenti che ora si diventa anche mielosi e continuiamo a ripetere. Ma la scelta dell'allenatore nuovo bisogna concederla al direttore sportivo. E poi tutti avrebbero avuto degli aspetti su cui dubitare. Thiago Motta è apparso prima, è uno che ha un curriculum superiore a Grosso, non così superiore, ma che aveva degli aspetti negativi.
4: Ha portato la Bologna in Champions.
5: Esatto,
4: già quello
5: sì, però
4: supera.
5: Poi ha fallito in modo clamoroso, è stato in quel posto, ora c'è stato anche Grosso lì, eppure Paratici, quindi questo tema escludiamolo. Però capisci che tanti allenatori, forse Thiago Motta poteva intrigare un po' di più, ma è anche un pochino più integralista, c'ho dei problemi con le R oggi. E diamo fiducia fino a prova contraria, non è una fiducia illimitata.
4: No, non però... deve esserlo, perché purtroppo in precedenza la fiducia è stata illimitata.
5: Allora Pietro, ti voglio dire una cosa polemica. A mia avviso è stata data troppa fiducia quando non c'erano le basi per darla e si vedeva occhio nudo, anno dopo anno. Anche il primo anno, ma ve la ricordate la campagna acquisti del primo anno, Boateng, Ribéry, eppure ci si è provato lo stesso perché c'era una ripartenza. E adesso che finalmente c'è un cambio e forse ci potrebbe essere un'apertura alla fiducia, la fiducia è finita. Dobbiamo essere freddi su questo, non farci prendere dalla rabbia di 7 anni disperanti.
4: Allora, Tommy dice: ma poi scorati di cosa? Abbiamo avuto Palladino, Italiano, Montella, Grosso va bene, basta prendergli i giocatori. Ma poi la gente bubava per Mourinho a Firenze, è andata al Real. Via, bisogna che la gente giudichi i risultati e non le intenzioni. Baci Tommaso, è la verità. Io sono d'accordo. Sono dell'idea che i giocatori facciano le fortune degli allenatori più di quanto non sia il contrario. Spesso e volentieri. Poi c'è quella l'alchimia che nasce tra un allenatore e un giocatore che fa sì che l'allenatore sbocci. Ma in generale, te compri i giocatori forti, poi si starà a vedere. Francesco dice: state affermando che la Fiorentina è questa, quindi la scelta di Grosso ha senso. Allora non dite che bisogna lottare per un posto in Europa, come dice un vostro noto collega. Penso che l'obiettivo sarà metà classifica.
5: Assolutamente no. Noi dobbiamo lottare non per un posto in Europa, dobbiamo lottare per un posto in Champions League e accontentarci dell'Europa League. Non so se riusciremo a farlo da quest'anno, però questo deve essere l'obiettivo. Fine.
4: Per assurdo, avrei preferito continuare con Vanoli, almeno conosce i giocatori e la piazza, costruendo una squadra per le sue caratteristiche forse a qualcosa si arrivava. Io però ti dico, Marco, che la mia sensazione è che di questi giocatori di questa stagione, soprattutto tra i cardini, ne partiranno diversi e quindi ne arriverà di nuovi, e quindi la conoscenza dei calciatori è una cosa che si può superare. Relativa, tra l'altro, certo. Tutti gli allenatori cambiano e devono conoscere giocatori nuovi, quindi allora tutti i nuovi allenatori falliscono? Non mi sembra. Chivu è andato all'Inter, ha vinto lo scudetto della Coppa Italia, ci sono altre. Gasperini ha portato la Roma in Champions.
5: Fabregas
4: non è da nuovo però.
5: No,
4: io dicevo
5: Fabregas,
4: tra gli allenatori che arrivano in un contesto nuovo.
5: Certo, no, scusami, io intendevo Fabregas non era un allenatore con un curriculum eccezionale. Guardate il lavoro stratosferico che sta facendo, cioè, non vuol dire niente.
4: Il problema non è Grosso, io sono pienamente d'accordo con Pietro. Si deve ripartire dalla nuova proprietà. Ci sarà una risposta di Paratici al comunicato del centro ordinamento? Io credo che dopo il viaggio in America ci sarà questa famosa conferenza, forse anche prima, e lì Paratici risponderà probabilmente anche al centro ordinamento dei Viola Club, il comunicato di stamattina. Ritroviamo Emiliano, il caffè è tutto a posto. Dicevo prima, a fine primo tempo c'era il teino caldo, ora c'hai la moca. Cambia così. Anche se non so cosa si prende a metà tempo in una partita di Serie A, non credo il teino caldo.
6: Io fumavo.
4: Va bene, quello perché te eri te, ma non c'è da mangiare, che davano qualcosa da bere.
6: No, c'è la frutta, ma cioè difficilmente la mangiavano perché torna.
4: Sì, esatto. Però prima c'era dei bei buffet, io ho visto qualche buffet prima della partita, c'era roba interessante quando si arriva allo stadio,
6: No.
4: No? Io l'ho visto però in qualche scuola, in qualche spogliatoio. Solo
5: in Inghilterra.
6: Frutta, integratori, vari, ma io non ho mai preso nulla, quindi... caffè, io prendevo 2-3 caffè anche prima della partita.
4: Caffè, cicchino e si vola, va bene.
5: E in Inghilterra, io patatine fritte?
6: No, quello al pranzo prima della partita, cioè nel senso al pranzo prima della partita hamburger.
4: In Inghilterra?
6: Sì, la robaccia,
4: la dieta lasciamola perdere, va bene. Allora, abbiamo 114 messaggi da ascoltare e altrettanti da leggere, quindi diamo marce alte in questa seconda ora insieme. Vai Marco.
7: Ragazzi, entusiasmo, noi avremmo bisogno di una cosa come quella che fecero a Roma quando presero Mourinho. Allora sì, 50.000 abbonati. Grosso, De Rossi, Vanoli, tutti compagni, come si dice qua, cioè sono tutti uguali, a meno che poi dopo le prime 5 partite non ti trovi con 13 punti, e allora l'entusiasmo te lo danno le vittorie, ma sarà comunque un'estate, come dire, un po' sottotono, c'è poco da fare. Mourinho, Benitez, quando prendono quelle persone lì, allora c'è entusiasmo per forza.

0: Allora, sul discorso del primo ragazzo Veneto, che è Veneto lui, non sono d'accordo, perché non, cioè, a Firenze non serve il nome, serve identificarsi in quello che la società fa, e non ci identifichiamo in quello che la società fa. Quello che dico io è non è che basti poco, è che siccome la figura principale all'interno della società, cioè il direttore sportivo, non ha neanche cominciato il suo lavoro, quindi è ovvio che a lui devi dare credito e aspettare, perché comunque dal punto di vista della scelta del direttore sportivo hai fatto una scelta come può essere Mourinho o Benitez. Hai preso un direttore sportivo che è stato anni, ha vinto scudetti, ha fatto finali di Champions alla Juve, che poi è andato al Tottenham con un contratto milionario, che l'anno scorso stava chiudendo al Milan, e l'hai preso tu. Quindi hai fatto una scelta a livello di direttore sportivo che è in linea con quello che dice lui dell'allenatore. Per l'allenatore è un discorso diverso, e quindi io non ho entusiasmo ma ho fiducia.
1: Che sono due cose diverse, ma che in un momento come questo fa tutta la differenza del caso. Lore dice: Ranieri, Malesani, Prandelli, Montella, Sosa, Italiano, Palladino, questi sono allenatori che avevano esperienze simili a Grosso quando sono stati presi a Firenze e hanno fatto bene, questo dice la storia. Il direttore sportivo e l'allenatore devono avere una coesione, e se Paratici ha preso Grosso dobbiamo fidarci del suo modo di lavorare. Questo appunto è Lore. Giuseppe dice: buongiorno, mi piacerebbe una squadra con fantasisti tipo alla Dybala, ma Grosso sono voi, giocando 4-3-3 utilizzerà i fantasisti? Non credo, a meno che non scambi col 4-2-3-1, ma tendenzialmente un esterno forte può essere anche un fantasista in qualche modo, no? Esatto. C'è bisogno per forza che sia un tre quarti per avere fantasia e portare dell'estro, no Emiliano? Cioè, gli esterni sono quelli che hanno fatto la fortuna del calcio contemporaneo, sono quelli che cambiano le partite.
0: Anche perché i fantasisti sono scomparsi, cioè, c'è un po' Nico Paz, c'è un po' Dybala. Però è un calcio oggi dove giocare con il trequartista è difficile, perché comunque gioca spesso a spalle alla porta, le difese tendono a alzarsi un po' e quindi non c'è tanto spazio di manovra, e quindi a quel punto l'uno contro uno la fantasia si sposta sull'esterno.
1: Allora, secondo Roberto Paratici andrà via e va bene, Daniele invece...
0: Se va via Paratici, allora è un discorso da fare proprio...
2: È un problema.
0: No, sì, macello, perché ecco, allora a quel punto
1: lì si rimescola
0: a quel
1: tutto
0: punto,
1: certo,
0: si rimescola.
1: No, ora io ripeto, quello che sono le nostre notizie sono che non c'è questione della Juventus, quindi insomma io non ho motivi di pensare che ci sia questo cambiamento. Certo, le voci ci sono, da Milano devono ricostruire tutto e quindi può anche far gola l'idea che ci sia un Paratici da poter provare a prendere. La mia sensazione è che non andrà così, poi alla lunga si vedrà. Io mi auguro che ciò che è stato prospettato a Paratici a dicembre sia un qualcosa che potenzialmente lo possa legare a Firenze per tanti anni, con l'obiettivo di portare la Fiorentina a vincere, andare in Champions e quant'altro, altrimenti è inutile anche fare dei programmi o avere delle prospettive diverse. Certo, come diceva Emiliano, se dovesse partire per X motivi, lì vabbè, si butta tutto in un buglione e ci si farà altre domande, però a oggi questo non c'è. Tra l'altro ha scelto l'allenatore, lo ha preso, lo ha contrattualizzato a breve, andrà in America per parlare col proprietario e tornerà per parlare con la stampa. Non vedo motivazioni per vederlo lontano da Firenze. Questo è cronaca, insomma.
2: No, ma guarda, avrei detto lo stesso, poi mi tacciano di essere ruffiano, ma va bene anche essere ruffiano. È Paratici il nostro Mourinho. Il nostro Mourinho è Paratici. Tra l'altro sono allenatori che sono arrivati un po' a fine carriera per magari mettere le basi, parlo di Benitez a Napoli con i giocatori, lo deve fare Paratici, punto. Che resta qui e che è ambito da tutta Italia, l'hanno chiamato da tutta Italia. Questo è un grande colpo. Adesso vediamo il resto. Nessuno, ecco, la cosa che mi fa impazzire a me, nessuno accetta la piattezza se non quelli che parlano della piattezza. Nessuno
0: io credo
2: arriva
0: che,
2: a decimo o settimo.
0: Io credo proprio che Paratici voglia restare a Firenze, perché lavorare in una società dove c'è un vuoto, e quindi il presidente che non c'è più, barone che non c'è più, il figlio che non si sa cosa faccia e sta in America, è un grande vantaggio, perché praticamente hai in mano tutto, hai potere totale, cosa che non sarebbe possibile al Milan, dove prendono i direttori sportivi e non gli fanno fare il loro lavoro, quindi.
2: Oh, ma o alla Roma, dove l'allenatore

0: e poi si licenzia.
1: Esatto.
2: Ma infatti la mia sensazione è proprio quella, che il margine...
1: secondo me non c'è, secondo me al di là dell'ambizione del grande club o del grande risultato, posto migliore per lavorare della Fiorentina in questo momento non c'è, perché tu sei in un vuoto totale e quindi praticamente puoi decidere tutto, e per chi fa quel lavoro lì è una figata.
2: La puoi plasmare secondo le tue idee, questo è quello che fa la differenza a chi c'ha anche estro fantasia nel proprio lavoro da direttore sportivo. Poi, come diceva prima Emiliano, se sei uno yes man puoi andare, vai bene e male dappertutto, perché non c'è da fare nulla, te stai zitto e dici di sì.
1: Se
2: sei
1: io dicevo
2: in generale, non volevo fare riferimento a Ferrari per l'appunto, stavo dicendo che se sei in generale tu una persona che ti... Pradè secondo me è stato è arrivato a questa come si può dire discussione fortissima, questa contestazione con la piazza, perché la piazza lo ha ritenuto uno yes man negli anni, lo ha ritenuto uno che nonostante non gli avessero fatto scegliere i giocatori, gli avessero superato tutti, chi diceva era più che conosceva il calcio più di lui poteva decidere al posto suo, e lui ha sempre detto sì comunque, e lì è stato, poi è arrivato alla resa dei conti, è quella la differenza secondo me. Mentre se Paratici domani gli dicono, ieri gli dicevano, no guarda, noi la nostra scelta è Vanoli, a noi che tu voglia andare a prendere Grosso, Pinco o Pallo non ce ne frega nulla, io sono convinto che lui avrebbe detto il giorno dopo, guarda queste sono le chiavi, a me non mi interessa nulla e vuole lavorare dall'altra parte. È quella la differenza tra un direttore sportivo e uno che lo faceva un po' a fine carriera, diciamocelo chiaramente. Va bene, fatto il discorso.
1: No, ma perché, cioè, io capisco benissimo il tifoso fiorentino, capisco sia chi è senza entusiasmo sia chi dice che ci accontentiamo di poco, lo capisco, perché sono reazioni frutto dell'amore, no? Sono reazioni frutto della delusione, quando sei deluso d'amore vedi tutto nero, no?
2: Certo.
1: Allo stesso tempo io sono tifoso, allo stesso tempo sono un ex calciatore, allo stesso tempo sono un opinionista, quindi è ovvio che cerco di lasciarmi trasportare meno dalle opinioni, dalle emozioni, dalle emozioni e dai sentimenti, e cerco di essere il più lucido possibile. E in questo momento il faro per me è non Paratici perché è bravo o non bravo, ma il fatto che Paratici abbia deciso di accettare. Quindi se lui ha deciso di accettare significa che ha avuto garanzie. Se le garanzie sono anche solo semplicemente l'impegno economico che c'è stato in passato, quell'impegno economico fosse stato sfruttato bene in altre piazze, ha dato risultati come Scudetto e Champions League, perché quello è, e non è una mia opinione, è un dato di fatto, basta che andate a vedere i bilanci.
2: Certo, no, non c'è dubbio. Naresio dice, Grosso non è entusiasmante, ma anche Maresca al Chelsea, Kompany al Bayern, Chivu all'Inter o addirittura Fabregas al Como, quante polemiche ci furono per l'esonero incomprensibile di Longo, e anche lì non erano entusiasmanti, oggi tutti li vorrebbero, e questo è, anche questa è cronaca di quello che è successo in altre piazze. Ha detto tutto lui, perché poi è la verità, è cronaca, non c'è dibattito su questo messaggio. Due messaggi, vai Marco.
3: Buongiorno, allora, ciao Emiliano, ascolta, non siamo così scemi, non è che si aspettasse Klopp, Guardiola o cose varie, però francamente Grosso è una delusione, anche perché avevi a portata di mano e che veniva sicuramente con un grande entusiasmo, avevi un Sarri, ecco perché Grosso è diventato una delusione. Dopo un'annata così, Grosso è una delusione. Io faccio l'abbonamento da tantissimi anni, vado allo stadio da quando avevo 6 anni, ne ho 70, ti ho visto sei piccolino, e però l'entusiasmo per la Fiorentina non mi era mai passato, quest'anno sì. Ciao a tutti.
4: Ragazzi, io vi voglio bene, ma non mi venite a parlare di entusiasmo, via. Ci hanno sotterrato, cioè non abbiamo più emozioni, ci hanno distrutto. Quindi ora non ci potevi venire a dire di essere entusiasti per Grosso. Ora basta, ora siamo apatici fino a che non arriva dei risultati. Punto e basta. Appena arrivano i risultati torna subito l'entusiasmo in un secondo. Ma nel momento, io al momento la vivo in maniera totalmente apatica, può arrivare chi cavolo vuole, può arrivare tutti i giocatori del mondo, però fino a che non vedo 7 vittorie di fila e una bella squadra, io l'entusiasmo è un mito. apatia.
1: Ma allora, partiamo dalla fine. La parola entusiasmo è stata usata a battuta, ragazzi, perché il tizio ha detto, ha fatto un quadro tragico, ha detto un po' di entusiasmo, ragazzi. Non abbiamo entusiasmo, non ce l'abbiamo nemmeno noi entusiasmo, e anzi mi sento anche io apatico, proprio come dice il ragazzo. Innanzitutto volevo fare un saluto e un complimento alla signora numero uno
2: Silvana, bellissima
1: Silvana numero uno. No, questo è già un discorso comunque che ha più logica. Sarri avrebbe avuto più logica sotto tanti punti di vista. Non sono convinto che Sarri si sarebbe lasciato come si dice, convincere, perché mi sa che all'Atalanta gli hanno proposto qualcosa di eccezionale, quindi non lo so. Però Sarri l'avrei preso subito domani. So che il suo sogno era allenare la Fiorentina, però io sono abituato a vedere sempre, purtroppo o per fortuna, il bicchiere mezzo pieno, e ti dico, preferisco la scelta di Grosso a una scelta come è stata quella di Pioli, ma non per Pioli, a una scelta di un allenatore, che ne so, attempato verso la fine carriera, che ha già fatto dei livelli più alti, che scende di livello, a uno che ha l'entusiasmo di vedere la Fiorentina come il suo Real Madrid, e che viene qui con il sogno anche di allenare la Fiorentina. Cioè, la vedo come una cosa di dire, questo ragazzo viene qua e per lui la Fiorentina è il club migliore del mondo in questo momento, e spera e proverà sicuramente a fare il meglio. Il Mourinho di turno, se lo porti a Firenze, fa un downgrade rispetto alla sua carriera enorme. Ho paura che magari a livello di motivazione possa mancare qualcosa, ecco.
2: Io ti aggiungo che l'apatia è il modo migliore per fare l'anestesia, e poi si va alla morte cerebrale. Per me l'apatia è inconcepibile. Ci può essere la rabbia o l'aspettativa, se non lo volete mettere con entusiasmo, la curiosità, tanto per dare il beneficio del
1: dubbio. Secondo me l'apatia è l'ultima. Prima ho fatto l'esempio in amore. Quando tu sei tanto innamorato di una donna, quella donna ti lascia, poi dopo per un periodo vedi tutto nero, non hai fiducia in niente, non hai fiducia nell'amore, non hai fiducia in una nuova conoscenza, ti tuffi con i piedi di piombo in una relazione. Ecco, il tifoso della Fiorentina in questo momento, siccome la Fiorentina è l'amore più grande che è pauroso, ha paura in tutto, cioè ha paura per tutto, e quindi giustamente, come diceva il ragazzo, prima di avere entusiasmo vuole vedere qualcosa. C'ha ragione, lo capisco, perché anche io stesso sono contento, va bene che venga Grosso, sono contento di Paratici, però sto con due mani così a dire vediamo, perché non voglio nemmeno per l'ennesima volta farmi la bocca e Pioli e quello e quell'altro, gli acquisti e robe varie, e poi si rifà schifo. Cioè, lo capisco.
2: Ma Emi, lui diceva, finché non si vincono 7 partite di fila, 8 partite di fila,
0: ma lui lo fa per,
2: ragazzi, 8 partite di fila l'abbiamo vinte 14 mesi fa,
0: lo dice per esasperare Toni, la classifica. Dai.
2: No, lo so, però l'apatia, il modo migliore per toglierci il sogno e la Fiorentina è questo.
0: Ma ce l'hanno tolto, però, Andrea.
2: No, non ce l'hanno tolto.
0: Io la vivo così. Guarda, ce l'hai un accanto, uno che ti dice che rispetto alla sua vita da tifoso non era mai successo di dire spero finisca questa partita, e invece quest'anno mi è successo più di una volta. Non mi era mai successo di dire che palle, oggi si riperde, e invece quest'anno l'ho rivissuta. E quindi l'apatia, io la capisco, la percepisco, perché ce l'hanno levata la voglia di vedere la Fiorentina, ce l'hanno tolta con anni e anni di normalità, mediocrità, scelte sbagliate, figure di merda, e ora un pochino io di apatia ce l'ho. Quindi è chiaro che, come dice Emiliano, a un certo punto uno è innamorato, si lascia, deve ripartire prima di riaffezionarsi a una persona, di riandare a conviverci, di immaginarsi sposati, ci vuole un po' di tempo per tutti, anche per il tifoso.
2: Alla metafora di Emiliano, bella, ti rispondo che quello succede a 20 anni. Quando ce ne hai 40 e magari c'hai 2 o 3 relazioni finite male o finite diversamente,
0: sono sessantenni che lo dicono questo,
2: sbagliano perché non si ricordano.
0: Il tifoso non esiste lo sbaglio, ognuno la vive come vuole.
2: Certo,
0: Andrea,
2: per carità di Dio, però per me è un errore clamoroso, perché permette la proprietà di fare quello che gli pare. L'apatia, sì, è l'apatia, l'apatia col cavolo. La Fiorentina è un bene di Firenze, l'abbiamo sempre detto, l'abbiamo sempre sostenuto, e questo è il momento di tenerlo ben presente. Perché ti ripeto, la stagione in cui poi arrivò Emiliano, la stagione precedente, fu una salvezza molto più dura. Non ci si trovò all'ultimo posto a dicembre con tutte le statistichine del cavolo, ma ci si salvò all'ultima Lecce
5: con Cerci e con Montolivo offeso e fischiato, che segnò due rigori, non mi ricordo, due gol comunque nella partita precedente nel secondo tempo, che si era chiusa in svantaggio 2-0. Di cosa si parla? Momenti così li abbiamo vissuti? Ci siamo sempre, noi siamo Firenze, siamo diversi, l'attaccamento, la comunità, la squadra, e ora è il momento di farlo vedere. Così fanno altre tifoserie.
2: Beh, comunque il ragazzo che prima parlava di apatia è una buona concurva, eh. Cioè, ma non si sta carità, parlando di gente che non paga biglietto e non contesta, che non fischia. È uno che vive la Fiorentina con uno stato d'animo costante di dolore, che a un certo punto dice: mi hai fatto talmente male che ora è un periodo dove contesto, critico, aspetto, ma non riesco a trovare niente in questa Fiorentina. E io lo capisco. In questa Fiorentina è svuotata delle sue tradizioni, è svuotata dei campioni, è svuotata dell'obiettivo sportivo, è svuotata della fiducia della gente.
5: E io ti dico, facciamoci svuotare noi, no, va perché bene. Questo è l'obiettivo di chi ti vuol trasformare in un cliente.
2: Infatti,
5: ti vuole svuotare e dire: quando vinci vieni, se no per me se stai a casa è lo stesso. Non facciamoci svuotare noi.
2: Comunque abbiamo monopolizzato l'attenzione su questo discorso, scusa anche Emi, ma a me esce proprio il nervo dopo quello che ho vissuto in questi anni, francamente, ma si può andare avanti per fortuna, e avanti vuol dire anche ascoltare la voce dei nostri ascoltatori, quindi avanti con gli audio.
6: Buongiorno ragazzi, allora faccio un plauso a Viviano, perché ha detto che vorrebbe tenere Solomon. In effetti, scusate, ma Solomon io lo reputo superiore sia a Politano sia a un Orsolini, si avvicina molto, anche se per me è superiore anche a Conceição, ha dimostrato pure domenica che l'ha marcato a un certo punto e non ha più, ha passato sempre indietro il pallone con Cesao, quindi per me se sta bene è unico.
7: Walter, salve, Neri da Pistoia. Ora mi avete scombussolato perché volevo parlare di grosso, ma avete tirato in mezzo Sottile e qui si va nell'angoscia più totale. Però il problema, come per tanti giocatori bravi, però e il cervello pesa tanto, per cui c'è sempre questo problema per una serie di calciatori che avrebbero anche le doti. Comunque, tornando al discorso mio, volevo dire che grosso non entusiasma, perché in 10 anni di carriera, ditemi voi quale motivo ha mostrato per fare entusiasmare, onestamente. Io non lo so, cioè, fare paragoni poi a un Montella è tutto fuori del caso, perché Montella a Catania fece vedere da subito di che pasta era fatto, perlomeno il primo Montella. Comunque per me Avilani tutta la vita, perché non c'è motivo di non prenderla.
2: E tanto hanno preso Grosso, e quindi la questione Avilani non si tange. Però fondamentalmente che cosa ha fatto Grosso? Ha fatto tanti errori, ma ha fatto anche delle cose buone, verrebbe da dire, senza citare altri personaggi storici. Ma ha fatto due promozioni dalla Serie B alla Serie A, e l'italiano aveva fatto qualche promozione in più, ma di fatto il percorso era stato di quel tipo. Cioè, poi Grosso ha già assaggiato il calcio internazionale, sbagliando, per carità, è comunque un campione del mondo, qualche spogliatoio l'avrà vissuto di un certo livello. Cioè, io non sono, come si diceva tutti noi, lo dice Emiliano, lo dice Andrea, non siamo qui a fare le fanfare perché arriva Grosso, però quello che dobbiamo forse allontanare è il disfattismo, cioè il disfattismo intorno a un ragazzo che si porrà verso Firenze come una grande occasione. Io vorrei allontanare questo concetto, poi tutto il resto è lecito, si aspetterà i risultati dal campo, ma almeno allontanare il disfattismo.
1: Ma noi non stiamo parlando che serve entusiasmo per Grosso, assolutamente, però non serve il disfattismo. Siamo lì in attesa di vedere se è un allenatore che può far bene, come ha fatto a Frosinone e a Sassuolo. Sassuolo ha neopromosso in Serie A, però neanche il disfattismo di dire: oh, ma abbiamo preso Grosso, dovevamo prendere Tizio, Caio e Sempronio. Io credo che Paratici avesse un bel ventaglio se ha scelto Grosso, siccome so che è mesi che sta pensando all'allenatore, che è andato in giro a vederli lavorare, diverse cose. Se ha preso una decisione del genere, ho fiducia in lui, ecco.
2: Allora,
1: aspetta, avrei preso Aquilani anch'io.
2: Aquilani era una scelta che ti intrigava, sì, si è detto anche settimana scorsa.
1: Assolutamente.
5: Io ho anche guardato, cioè Aquilani fa giocare bene al calcio, poi però sul curriculum è più importante quello di Grosso, siccome ragionamento.
2: Se si parla di curriculum, certo, quello, perché
5: però Aquilani era una bella scommessa.
2: Ma scusa, guarda, che se si parla di curriculum, la cosa su Montella è una cazzata. A me mi dispiace dirlo, perché Montella arrivava da due mesi di Roma, forse scarsi. Prima aveva fatto gli allievi, poi era andato a fare la fine della stagione della Roma ad interim, poi ha fatto una stagione a Catania e poi è arrivato a Firenze. E Grosso d'esperienza ne ha fatte di più per ora di quelle. Poi dice Montella, si già si vedeva che cosa avrebbe saputo fare. Io, ragazzi, la sfera di cristallo non ce l'ho per sapere se Grosso sarà meglio o peggio di tutti gli altri. Penso che si sia costruito una credibilità da allenatore che merita un'attenzione come l'ha meritata Vanoli e la meriterà dove andrà, perché io auguro a Vanoli di fare tantissimo bene, magari più lontano possibile da vittoria con la Fiorentina, contro la Fiorentina, ma questo è quanto, è la storia di ogni allenatore, cioè funziona così. Avanti con gli audio, via via.
8: Buongiorno ragazzi, ma i giocatori di Sassuolo sono giocatori normalissimi e spero che Paratici li trovi in Europa, ce ne sono di meglio. Casomai i due difensori centrali, perché noi ne abbiamo bisogno come il pane, basta prendere tutti i gol ridicoli, basta i pari Ranieri, Ponci, basta, sono da zona di retrocessione. Spero di rifondare la difesa, basta gol di testa poi soprattutto.
9: Il fatto che non ci sia entusiasmo secondo me è molto positivo, perché hanno in tanti hanno pagato anche il prete per fare la messa quando arrivò Pioli, e poi com'è andata abbiamo visto tutti, anche perché non è detto che chi critichi Grosso sappia chi è Grosso, come gioca Grosso e cosa sa fare Grosso. Calma e gesso, molto meglio di tanti altri fenomeni che sono stati portati in carrozza, e non solo il buon Stefano.
1: Allora, prima voglio fare una precisazione, perché Andrea lo sa che io sono un grande rompicoglioni e quando si fa un'affermazione deve essere seguita dai fatti. Montella a Catania fa undicesimo, uguale identico a Grosso, con una squadra che faceva quel piazzamento tutti gli anni con Simeone, Maran, ogni anno batteva un record, quindi se si va a vedere fa un po' di più Grosso con una promossa, fa undicesimo, e Montella è un bel allenatore. Quindi partiamo da questo presupposto. Poi cos'era dopo?
2: E poi sono arrivato.
1: No, tanti non sanno chi è Grosso. Sì, sì, ma infatti.
2: Ma qui c'era. Ma scusami, ma c'era chi faceva le bandiere per Iraola senza aver mai visto un minuto del Bournemouth in Premier. Cioè, capisci che.
1: Io l'ho visto molto Iraola e mi piace, perché è un allenatore che va incontro al calcio moderno. Ma infatti. Ma non vi aspettate un gioco brillante con un grande possesso palla, è parecchio, si va in avanti, si recupera, aggressivo, seconde palle, cioè non è Montella o Guardiola o De Zerbi, Farioli, questo tipo di gioco, è una roba un po' diversa, è una roba più gasperiniana.
2: Ma Grosso può evolvere a Firenze o no? Perché a me mi sembra anche questo discorso, cioè a Firenze potrà cercare un'evoluzione da
1: ma
2: un
1: guarda
2: gioco?
1: Che guarda che il Sassuolo quest'anno ha fatto un calcio fantastico in alcune partite, ha messo in difficoltà tutti, avviso aperto, difesa alta, gioco verticale, qualità nel gioco, quindi ti dico, io spererei di vedere quel tipo di calcio. Poi è ovvio che è più difficile, perché le pressioni sono diverse, perché a volte rischi di prendere le imbarcate, però a noi ci hanno fatto un culo a Sassuolo con una campagna.
2: Te zitto, ero il mio figliolo, è stata una delle più grandi delusioni della mia vita, perché la prima trasferta di mio figlio è andata a prendere le zuppe a Sassuolo, guarda, sembrava veramente nemmeno nei miei peggiori incubi, quindi me lo ricordo bene, vai. È stata la partita della distruzione di questa squadra e della separazione della squadra dalla tifoseria, perché come quella partita lì veramente è stato toccato il fondo, per meriti del Sassuolo, ma tanti demeriti della squadra, che ti ricordi si hanno preso a discutere per il rigore e a fine primo tempo ne è successo di tutti i colori. Ma va bene, ti faccio ascoltare gli ultimi due messaggi, Emi, poi ti salutiamo.
10: Buongiorno, sono Nello da Torino, vi ascolto. Niente, io sono fiducioso su Grosso, ma più che altro perché sono convinto che Paratici abbia scelto lui, ovviamente con 4-5 no di altri mister. Secondo me potrebbe essere l'allenatore giusto senza coppe. Dobbiamo fare la squadra, perché altrimenti se prendi Conte e gli dai da giocare e gli metti in rosa giocatori scarsi, anche Conte arriva decimo. Ciao, forza Viola. grande Emiliano.
11: Buongiorno da Lisbona. Direi che Grosso invece è l'allenatore giusto in questo momento per la Fiorentina, un allenatore che è in grande sintonia con il direttore sportivo per i trascorsi calcistici. E poi per giudicarlo bisognerà vedere, la cosa importante è la campagna che Paratici non facile avrà da fare, perché ci saranno tantissimi esuberi, mancano 3-4 esterni, secondo me manca un centrale e manca anche qualcosa di importante a centrocampo. E Grosso andrà giudicato quando gli saranno messi a disposizione i giocatori che lui e Paratici ritengono opportuni, e poi vediamo. Ma ragazzi, a Firenze non verrebbe Maresca o Guardiola, eh?
0: Emi?
1: Ma entrambi hanno sottolineato quello che abbiamo detto fino adesso. Alla fine conta molto che squadra sarà costruita, indipendentemente dall'allenatore. Non sono d'accordo quando dice Conte: se gli dai giocatori scarsi arriva decimo. No, perché comunque l'allenatore conta, può darsi che arrivi di quinto con la squadra non all'altezza, ma decimo ci arriva uno un po' più scarso. Poi a me non piace il calcio di Conte, però è uno che nel complesso di tutto quello che fa riesce alla fine a ottenere il risultato. Quindi l'allenatore conta, secondo me, soprattutto in negativo più che in positivo, però è ovvio che il materiale umano, a me mi fanno ridere quelle, dice Allegri gli dà giocatori forti, vince, grazie al cazzo. Io devo capire perché Allegri lo pago 8 milioni e mi deve fare la differenza, perché sennò con i giocatori forti vincano tutti. E i discorsi sono: c'è la squadra più forte, vince, bravo, ci metti Allegri, ci metti un altro, probabilmente vince uguale. Ma se io un allenatore gli do tanti soldi e lo ritengo un allenatore bravo, è perché da quel materiale umano mi deve far overperformare la squadra.
0: Eh sì, deve tirare fuori il sangue dalle rape, si direbbe, un vecchio detto. Va bene, non ce l'ha fatta quest'anno Allegri, infatti è stato cacciato come tutto praticamente il management del Milan.
1: Ma la Fiorentina deve essere una squadra che lotta per l'Europa, magari non per la Champions, perché ci sono squadre più attrezzate di te. Allo stesso tempo, aspetta, ora, perché deve ricostruirsi. Allo stesso tempo, se, come succede ogni anno, un paio di squadre falliscono, devi essere pronta a prendere il loro posto.
0: E come ha fatto così? Anche la Roma. Cioè, il Milan è stato secondo tutto
1: la Roma,
0: l'anno.
1: Io la Roma è tutto l'anno che va davanti, Andrea lo sa, va davanti a questa battaglia. Juve, Napoli, Inter e Milan sono più forti della Roma, più pronte e più preparate. La Roma aveva il dovere di stare lì se avessero fallito. E così è stato.
0: Il Como idem.
1: Però la Roma oggi con la Champions può costruire per diventare più forte di loro, perché ha le possibilità. E lo stesso puoi fare tu come Fiorentina: ti qualifichi all'Europa League, arriva il budget, arriva l'importanza anche a livello europeo per poter prendere giocatori, e una volta che ti qualifichi in Champions, come fa il Napoli da anni, arriva ancora più soldi e arriva ancora più aura, e quindi i giocatori vengono e da lì crei uno status. Oggi il tuo status è 17°, 16°, e quindi devi ripassare, cioè devi saltare delle categorie. Non è facile,
0: no. Riaccorciare sarà più facile, secondo me, di quanto non sarà facile invece fare quel passettino che ci è mancato in tutti questi anni.
1: Bravo.
0: E va bene, vedremo, speriamo di farcela prima o poi, perché noi ce lo meritiamo, la Fiorentina non lo so. Va bene, Emi, ti salutiamo, ti abbracciamo, alla settimana prossima.
1: Porta viola sempre.
0: Ciao Emi. Allora, noi ci prendiamo questi ultimi 10 minuti per ascoltare, leggere Non saremo Emiliano. Si cercherà di fare il possibile, caro Andrea, visto che ci sono decine di messaggi a cui rispondere. Se vuoi leggo un po' di messaggi prima di ascoltare quelli audio. Vediamo, quando Solomon farà 15 gol in Serie A forse potrà essere paragonato ad esterni da Serie A. Questo è il pensiero di Max, quindi critico nei confronti di Solomon. Poi Luca dall'Isolotto: due centrali, due terzini destri, almeno un centrocampista di spessore, 2-3 esterni tenendo Solomon. In più c'è da piazzare una camionata di esuberi. Paratici quest'estate c'ha da invecchiare di 10-15 anni.
5: Allora, il primo messaggio credo si riferisca al paragone con Politano e Orsolini. Orsolini ha fatto 15 gol. Noi abbiamo apprezzato soprattutto la prima parte di stagione Solomon, in cui saltava spesso l'uomo, faceva assist e gol. Vediamolo dall'inizio se verrà confermato. Quest'estate niente mare, non c'è dubbio, c'è tanto da lavorare. Credo che ci sarà tanto anche da divertirsi, perché il lavoro di Paratici è anche la sua passione, sarà estremamente interessante. A mio avviso ci saranno tante sorprese.
2: sui giocatori, certo. Me lo auguro, anche perché se dall'allenatore non è arrivato, diciamo, la zampata del direttore sportivo, perché il direttore sportivo ha più bisogno di un uomo di fiducia e di stima che del grande colpo, e dal mercato ci si aspetta anche cos'altro. Poi le aspettative sono sempre pronte a crollare da un momento all'altro, però possiamo augurare qualcosa di diverso, questo non c'è dubbio. Anni fa c'era una pubblicità che diceva "con api si vola", riferita alla nota società di carburanti. Io dico "con grosso si vola, ma in B".
5: Ma che?
2: Vabbè, cioè, io leggo tutto. Avete ragione, però almeno io non ce la faccio ad avere euforia. Dopo le ambizioni e internazionalità mi aspettavo altro. Questa è l'omba.
5: Euforia saremmo dei bischeri ad avercela, sono d'accordo. Però neanche farsi anestetizzare, ragazzi. Cioè, no, mai, mai, mai. Noi siamo la città che quando era sotto assedio ha deciso di giocare una partita, oddio, scusami, di calcio in costume per fargli vedere ai milanesi che ci assediavano che non ci facevano né caldo né freddo. Noi siamo questi.
2: Poi un'altra critica per te, ecco. Perché Andrea, basta con questa barzelletta del "siamo diversi". Io vivo qua in mezzo a gobbie strisciate, diciamo le stesse identiche cose, siamo uguali a tutti gli altri tifosi, poco più o poco meno, e se vuoi te lo dimostro. Quando è arrivato Paratici tutti contenti, nuovo idolo, e c'era anche chi scriveva a questa radio che avrebbe voluto Moggi a Firenze.
5: No, quindi... no, ma è vero che tutti i tifosi vogliono il massimo dalla propria squadra. L'identità dei tifosi della Fiorentina, per una serie di motivi oggettivi, non per altre cose, è un po' diversa. Si può assimilare ad altri, penso al Napoli, in parte alla Roma, al Palermo e a pochi altri. Poi certo che ognuno si difende con le proprie armi. Noi non abbiamo la bacheca e ci difendiamo con l'identità, però noi siamo una squadra che è in una città con una storia particolare, millenaria e particolarmente importante a livello di storia mondiale. Siamo una delle città più viste e visitate del mondo, più ammirate del mondo. Siamo un po' diversi rispetto al Genoa, che ha una tifoseria straordinaria. Comunque, tanto per citarne una, no?
2: Sì, sì, sì.
5: Però la città è divisa in due, noi non siamo divisi. Ricordatevi che siamo divisi su qualunque cosa, non in due, spesso in 2000, tranne che sulla Fiorentina.
2: Marzio dice che in 35 anni che amo la Fiorentina non mi era mai successo di smettere di guardare una partita della Viola. Mi è successo in Roma-Fiorentina, nel secondo tempo ho spento tutto. L'unico modo per riportare entusiasmo è che questa società venda il prima possibile. Meglio una proprietà più povera ma che abbia voglia di fare. Questo per risponderti prima a quello che si diceva.
5: Meglio una società ricca che abbia la capacità di fare. E con Paratici c'è stata fatta una mossa che dimostra capacità. Non so chi l'ha fatta, ma è stata fatta. Vediamo, vediamo.
2: Poi Jacopo dice: ma cosa dice Savelli? Si sbaglia. Io ho 56 anni di sangue viola e provo la stessa sensazione di apatia grazie a questi inetti. Questo ti leggo un po' di
5: messaggi. No, l'apatia non è grazie a nessuno. Quello che provi te è dentro di te. E non è troppo facile scaricare la colpa sempre sugli altri. Io sono ciò che voglio e ciò che desidero essere, quello che ti pare. La Fiorentina mi può far arrabbiare, ma non mi farà mai diventare apatico. E sai quante partite mi ricordo come Fiorentina-Roma? Te te ricordi Napoli-Fiorentina con Prandelli, a cui senza aver mai visto in vita mia voglio bene come se fosse uno zio? Loro tutte le volte che salivano facevano gol, mi sembra che finì 6-0. Te lo ricordi a Milano Riganò che gli disse: oh, prendere per il culo no, perché si perdeva 6 o 6, una roba così. Anche a me mi ha fatto non arrabbiare di più. Però poi è entrato Braschi e sono rimasto a vedere il secondo tempo per fare il tifo per Braschi. Sono grullo, sì.
2: Vabbè, questo poi ognuno dice di se stesso quello, certo, che vuole. Andiamo con due audio, poi la raffica.
12: Ciao ragazzi, buongiorno, ciao Viviano. Ma di grosso c'è da dire pure che ha giocato nel Perugia insieme a Goretti dal 2001 al 2003, mi sembra. E forse anche Goretti, anche a Goretti piace grosso come allenatore della Fiorentina. Ma sinceramente da Paratici mi aspettavo qualcosa di più eclatante, però a Firenze ci si accontenta ormai. Viola Foraverde Perugia.
13: Comunque Pietro, io non comprendo avvicinarsi alla piazza, alla società. Cioè, uno va allo stadio per la maglia, per Firenze, Io 40 anni vado allo stadio, non mi è mai interessato se c'era quello o quell'altro. Io vado per la maglia, per la squadra, per il resto non mi interessa niente. Troppo facile andare allo stadio perché c'è Tizio e Caio allo stadio, nella squadra, troppo facile.
2: Oh, però io rispondo, perdonami perché forse ho passato un concetto sbagliato. Io portavo i miei figlioli allo stadio nelle partite dove sapevo di perdere, sono andato io allo stadio prendendo acqua, neve, gelo, vento e tutto, quando la Fiorentina faceva schifo e rischiava di retrocedere, come esattamente è successo quest'anno. Non è il dibattito su chi vuole o non vuole andare allo stadio, perché poi ognuno ha il suo modo di tifare, il suo modo di avere il concetto personalissimo di partecipazione a qualsiasi cosa. Io per esempio, se partecipo, partecipo con tutta la passione del mondo, altrimenti non partecipo, non parto nemmeno. Quindi per quanto mi riguarda, sulla Fiorentina sfondo una porta aperta su come uno vuole e deve vivere la propria squadra. Per me non c'è un dovere, non c'è un modo univoco di vivere la squadra. Dico che se dei tifosi che continuano ad andare allo stadio hanno nel proprio io intimo dell'apatia nei confronti o del distacco nei confronti della propria squadra, un motivo ci sarà. Questo non vuol dire che quelle persone magari non vanno più allo stadio, ma che la vivono con un distacco che gli fa più male stesso dei risultati. Ed è questa la grande sconfitta dei commisso, la grande sconfitta, oppure della vittoria, se volevano arrivare a questo, a trasformarci in clienti, come diceva Andrea.
5: Quella cioè, era la proprietà precedente.
2: Io però questi non so che cosa sono venuti a fare alla fine della fiera, perché fondamentalmente se il discorso è che una fetta della piazza ti dice che a causa di ciò che è successo negli ultimi anni vive con maggiore distacco la propria passione per la Fiorentina, dal mio punto di vista di manager che vuole una squadra di calcio in Serie A, ho fallito. Non so se loro percepiscono questo fallimento.
5: Secondo me non lo percepiscono perché sono molto lontani, ed è un, certo, ed è un problema. Credo che da ora in poi si debba iniziare a rigiudicare diversamente, fermo restando che anch'io mi auguro che arrivino gli arabi e che inizino a investire come hanno fatto al City. Per carità di Dio, sarei la persona più felice del mondo. Io sogno di vincere lo scudetto, non me ne frega nulla nemmeno soltanto della qualificazione del Champions League, e il Napoli l'ha vinto spendendo molto meno di noi. Però per ora ci sono questi, ci sono delle situazioni molto peggiori a giro per l'Italia, vedi Lazio e Torino, dove non è che i tifosi siano felici, i tifosi si stanno sbattendo, però l'apatia mai, perché è il risultato di chi ti voleva cliente. Il cliente è quello apatico e si entusiasma se esce il modellino nuovo dell'orologio, se esce quello. Io mi entusiasmo quando vedo il viola in campo, esattamente come ha detto quel ragazzo. Al tempo stesso capisco che non tutti debbano pensarla così,
2: quello è per forza. Le patente di tifo sono fuori da questa radio,
5: non esiste la patente di tifo, va bene tutto. La mia idea, non ci facciamo apaticizzare mai nella vita.
2: Mandaci un po' di messaggi a raffica per concludere e poi dare la linea a Lorenzo Marucci e Luciana Magistrato.
14: Buongiorno. Io penso che la voce su Paratici sia una buttata giornalistica, perché se fosse vero sarebbe veramente da oggi le comiche. Cioè, e che è venuto lui solamente per portare Fabian e Brescianini e poi va via? Non ci posso credere. Ciao.
15: Ti salve, buongiorno. Volevo fare una richiesta: ma è possibile parlare di calcio senza ogni 5 minuti dire una parolaccia o una volgarità?
16: Oh, grazie. Ciccio, se non ti sta bene e mi levo da coglione, grande Emiliano.
17: Sì, buongiorno a tutti. Anch'io non sono tanto d'accordo sul comunicato contro la proprietà scritto fra l'altro in quel modo, perché questi soldi ce l'hanno messi. Il problema è che sono stati gestiti da persone che dopo qualche anno hanno pensato più ai propri interessi e non a quelli della società, e quindi purtroppo penso che sia proprio Paratici la chiave di svolta di questa situazione, o almeno lo spero da tifoso, Riccardo dallo stadio.
2: Allora, siamo di corsa, quindi dobbiamo salutarci. Abbiamo da dare la linea a Lorenzo, è stato un altro piacevolissimo uno di noi, nella versione appunto Chi si compra, che ogni mercoledì fa possibilità di darvi questa compagnia con Emiliano Viviano e con Andrea Bruno Savelli, che ringrazio e saluto. Domenica, in teoria, c'è l'ultima puntata di Domenica Viola.
5: Sì.
2: L'ultima puntata della stagione, chiaramente.
5: Sì.
2: Sei pronto? pagellone finale, cosa ti stai preparando? Sì, cucina qualcosa,
5: sguardo rivolto al futuro, per forza.
2: Abbiamo già cancellato,
5: abbiamo tutti bisogno di andare oltre. Cercheremo di vedere, di analizzare bene le ipotesi di come potrà giocare Fabio Grosso, che giocatori gli serviranno. Più o meno siamo in linea con quello che è stato detto,
2: tanta roba, dammi detto. Sì, serviranno tanti,
5: forse
2: titolari.
5: Servirà anche un portiere, bisogna capire quello che servirà. Servirà pazienza e disponibilità a andare oltre a tutte queste sofferenze e tutte queste delusioni, perché le delusioni abbiamo provate tutti.
2: Sì,
5: io non giustifico, così chiudo, scusami, certo, neanche il fatto di aver speso male. A me non me ne importa, cioè non salvo la proprietà perché ha speso. No, non è un'innocenza perché ha speso, però dico anche di non fare il processo alle intenzioni, soprattutto a Paratici.
2: Benissimo, caro Andrea, ci vediamo domenica, grazie a tutti. Ovviamente chi si compra torna domani mattina puntuale alle 10, a me mi ritroverete alle 7 per una versione, diciamo, di preview di quello che sarà la finale di domani sera dello scudetto primavera, e laddove che ci sarà ovviamente il coinvolgimento fortunatamente della Fiorentina, speriamo di vincere, e vi lasciamo, a l'amore mio, ciao ciao.
18: Radio Firenze Viola.
19: Senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini. Sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
20: La prossima ora di trasmissione è offerta da
19: Bar Marisa, 70 anni di tradizione, di fronte al Franchi. Tifosi Viola e non solo. Al Bar Marisa c'è un caffè che vi aspetta.
21: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
22: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
21: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
22: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
21: Istitutogiglio.it.
22: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
23: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
24: Stanco di bollette salate? Con Just For You Energia risparmiare è un gioco da ragazzi. Mandaci le tue fatture e se non ti facciamo risparmiare, te la paghiamo noi. Just For You Energia, la scelta intelligente per il tuo portafoglio. Chiamaci allo 055 51 34 626. Just For You Energia è un broker delle più importanti società di energia nazionali e internazionali. Vai sul nostro portale cambiabolletta.it.
25: Io sono di grezzo e puzzo di lezzo, e se tu mi paghi ti spezzo. Sono il titolare della pompa ai benzinelli, e di qui passano parecchi mezzi pesanti che vanno dai Perini, nell'autofficina migliore di Globo Terracqueo, per la riparazione dei camion e dei mezzi grossi. Perini, Arsigna, in via Mendola 23C. Salute.
26: Tifosi Viola, venite a scoprire i sapori autentici della Toscana all'Arrosto Girato, nel cuore delle Sieci. Da quasi 60 anni soddisfiamo i palati con specialità toscane, antipasti, primi piatti e i nostri celebri spiedini al girarrosto. E se ancora non vi basta, abbiamo la nostra bistecca alla fiorentina. Vi aspettiamo a pranzo e cena dal mercoledì al sabato. Non perdere l'occasione di gustare la vera tradizione. Nuovo Arrosto Girato, dove la Toscana prende vita nel tuo piatto. Vi aspettiamo in via Aretina 178 alle 10.
27: Tifosi Viola, l'Arrosto Girato è aperto anche la domenica a pranzo. Il Costa ci va, ma di che si ragiona?
26: Da oltre 60 anni Chiar di Luna Materassi fa dormire bene la Toscana. Materassi artigianali, progettati e realizzati nel nostro stabilimento a Campi Bisenzio. Qualità, comfort e passione 100% toscana. Vieni a trovarci in via Fratelli Rosselli 12, vicino al centro commerciale I Gigli. Siamo anche punto in Viola. Venite a scoprire tutte le offerte riservate ai tifosi Viola. Chiar di Luna Materassi, dove dormire bene è una tradizione di famiglia. Gelateria La Rotonda, da oltre 25 anni vi delizia con i propri gelati artigianali nelle sedi di via di Brozzi 578 e piazza Garibaldi 3 Rosso a Firenze. Siamo aperti tutti i giorni dalle ore 16 alle 23, domeniche e festivi anche la mattina dalle 11 alle 13. Tifosi Viola, vi aspettiamo numerosi per venire a provare le nostre specialità: gelati, crepe, torte e piccola pasticceria. Grande novità, potete ordinare i nostri prodotti su Deliveroo e Glovo. Gelateria La Rotonda, direttamente a casa vostra.
3: arrivato lo Sportage più grintoso e raffinato di sempre. Scoprilo in tutte le concessionarie. La vita è il tuo sport. Vivila con Sportage.
4: P-Auto Kia Firenze, a Sesto Fiorentino, Borgo San Lorenzo e Firenze Sud, zona Barlungo, uscita raccordo.
6: Radio Firenze Viola.
7: Nuovo appuntamento con l'informazione di Radio Firenze Viola. Il saluto che vi arriva da parte di Andrea Giannattasio. Incidente mortale sul lavoro ieri in un'azienda di prodotti farmaceutici ad Altopascio, in provincia di Lucca. Da una prima ricostruzione, un operaio trentenne sarebbe rimasto schiacciato da una pressa. L'uomo è stato soccorso dai colleghi che hanno iniziato le manovre rianimatorie, poi proseguite dai sanitari, ma ogni tentativo è stato vano. L'incidente si è verificato intorno alle 11.40. Sul posto sono intervenuti la Misericordia di Altopascio, i carabinieri, i vigili del fuoco e i tecnici della prevenzione, igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro. Ancora con la cronaca, 10 persone lievemente intossicate e soccorse dal 118 ad Arezzo. È accaduto ieri presso l'Istituto Superiore Buonarroti Fossombroni, che già una settimana fa era stato teatro di un episodio simile. Sul posto i vigili del fuoco, i carabinieri più due ambulanze. Gli equipaggi del soccorso sanitario hanno provveduto a prestare soccorso agli intossicati. Stando a quanto emerge, la bomboletta ritrovata in un aereatore sarebbe stata spruzzata e poi abbandonata. L'autore sarebbe stato individuato. Da prime valutazioni potrebbe trattarsi di un gesto di emulazione dopo il caso della scorsa settimana, ma l'accertamento è ancora in pieno svolgimento. La scuola è vittima, interverremo con provvedimenti seri per tutelare le istituzioni, il nostro personale e i ragazzi, ha detto Clara Tortorelli, dirigente scolastico dell'istituto. La scuola interverrà in modo netto e deciso, come abbiamo già fatto rispetto all'altro episodio. Si tratta di un reato perché si configura anche l'interruzione di pubblico servizio. Il prefetto di Arezzo, Clemente Di Nuzzo, ha convocato per quest'oggi una riunione per esaminare la vicenda e anche quelle simili di altri casi segnalati in altri istituti scolastici, ma senza conseguenze. Colpo notturno alla sede dell'Atletica Sestese all'interno dell'impianto sportivo Danilo Innocenti a Quinto Basso nel territorio di Firenze. I ladri sono entrati intorno alle 2 di notte forzando porte, serrature e armadietti e causando danni agli uffici e al magazzino, portando via circa 800 euro in contanti. Secondo la ricostruzione del presidente Giancarlo Nutini, l'irruzione ha colpito in particolare il locale adibito a ufficio, dove erano stati temporaneamente lasciati i proventi di due manifestazioni sportive svoltesi nei giorni precedenti. Oltre al denaro sono stati danneggiati cancelli, porte e arredi interni, con una parte dei locali messa completamente a soqquadro. L'ipotesi degli inquirenti e della società è che i responsabili possano aver cercato specificamente il contante, ignorando altri soldi presenti in una busta non individuata. Un elemento che ha destato sospetti tra i dirigenti, che sottolineano come di norma non venga mai lasciato denaro in sede proprio per evitare episodi simili. E chiudiamo con lo sport, in particolare con la Fiorentina. Nel corso del caffè nero bollente di questa mattina, il nostro Luca Calamai si è così espresso a proposito della possibilità sempre più concreta che Fabio Grosso sia il prossimo allenatore della Fiorentina.
8: Anch'io resto sul filone Grosso, lo resto con la mia chiave di lettura, cioè sul fatto che magari sarebbe importante abbinare a Grosso anche un talento del Sassuolo. In altri tempi sarebbe venuto spontaneo parlare di Berardi, lo abbiamo inseguito per anni, lo abbiamo anche trattato, perché se vi ricordate il direttore della squadra Emiliana Carnevale ammise un interessamento ufficiale della Fiorentina. Berardi è stato cercato, seguito, ma è rimasto sempre a Sassuolo e a questo punto ci resterà. Ci sono altri esterni d'attacco, ruolo che noi dovremmo ricoprire in maniera abbondante, che possono essere interessanti. Allora, magari Grosso è stato, tra i grandi meriti di Grosso quest'anno è stato quello di rilanciare alla grande Lorentier, anche questo un vecchio obiettivo della Fiorentina che potrebbe diventare un nuovo obiettivo della Fiorentina.
7: Ed è tutto per l'appuntamento con l'informazione, vi lasciamo in compagnia di Viola Amore Mio con Lorenzo Marucci e Luciana Magistrato. Da Andrea Giannattasio l'augurio di un buon ascolto su Radio Firenze Viola.
6: Cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola. Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola.
0: Viola Amore Mio. Storie e personaggi dal mondo viola.
1: La storia della Fiorentina e molto altro raccontato su Radio Firenze Viola.
9: Cari amici di Radio Firenze Viola, buongiorno, ben ritrovati. Dunque, Fabio Grosso è virtualmente il nuovo allenatore della Fiorentina. In queste ore verrà comunicato l'addio a Paolo Vanoli e successivamente arriverà l'annuncio di Grosso. Dovrebbe essere un accordo biennale con opzione sul terzo anno. Grosso, che dunque inizierà subito a lavorare alla sua nuova Fiorentina, a pianificare la sua nuova Fiorentina. Vedremo se magari chiederà anche qualche giocatore del Sassuolo, vedi l'Orientè, ne parlava poco fa anche Luca Calamai, l'avete sentito nel suo Caffè Nero Bollente, ma soprattutto occorrerà capire quale sarà il budget a disposizione dei dirigenti della Fiorentina. Non a caso poi nei prossimi giorni, a giugno, ci sarà questo viaggio in America, negli Stati Uniti, per confrontarsi con la proprietà che è stata messa nel mirino dal centro coordinamento Viola Club. C'è stato un comunicato diffuso questa mattina e si critica l'operato della proprietà stessa, il modo di intendere il calcio da parte della proprietà commissa. Ne parleremo, aspettiamo i vostri messaggi al 348 75 93 933, come sempre messaggi WhatsApp scritti e vocali. Aspettiamo anche le vostre chiamate allo 055 77 11 171. Saluto Luciana Magistrato. Ciao Luciana.
10: Ciao Lorenzo, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
9: Dovremmo essere già pronti per iniziare la serie dei collegamenti, quindi andiamo subito a salutare il nostro ospite Fabrizio Berni. Ciao Fabrizio.
11: Buongiorno a tutti.
10: Ciao, buongiorno.
9: Benvenuto. Dunque, ci hai ascoltato Fabio Grosso, virtualmente nuovo allenatore della Fiorentina. Nessuna novità, nel senso che era assolutamente nell'aria che fosse presa questa decisione da parte della Fiorentina, però ecco, magari...
11: Ma è ufficiale? È ufficiale?
9: Non è ufficiale, però manca solo l'ufficialità.
11: Ma l'ultimo chilometro.
9: Sì, ecco, sì, ecco, sì, sì, sì, sì. Ti saresti aspettato qualcosa di diverso? Sognavi un nome magari più altisonante?
10: Più esotico.
11: Non per fare la figura del profeta, ma in una precedente intervista, non mi ricordo se presso di voi, io fra le varie soluzioni avevo auspicato proprio Fabio Grosso come nuovo allenatore, nella ipotesi che comunque la Fiorentina l'avesse mantenuto Vanoli, che si merita comunque tutto il rispetto e forse avrebbe meritato anche la riconferma. Perché dico Fabio Grosso? Fabio Grosso perché gli ultimi 3 anni sono stati campionati di successo, ha vinto il campionato nel Frosinone, ha salvato il Sassuolo, si è salvato con 4 domeniche di anticipo in Serie A con il Sassuolo. Nelle interviste che sento mi sembra un uomo equilibrato, ponderato, misurato, non un fanatico come certe figure di allenatori o odierni di oggi. Credo che se questa misura, questo equilibrio di comportamento che hanno le interviste lo userà, come è presumibile, anche nella gestione della squadra e nella disposizione tattica, potrebbe essere una cosa positiva, anche se ritengo che dopo l'esperienza di Violi fare previsioni sulla bontà di un allenatore sia veramente una lotteria.
9: Ecco, questa è la prima vera decisione di Fabio Paratici da quando è arrivato il direttore sportivo della Fiorentina, al di là del mercato di gennaio, ma a livello ufficiale, in attesa appunto dell'ufficialità di Fabio Grosso, è la prima vera mossa del direttore sportivo, un direttore sportivo che ci mette la faccia in questo caso, no? Perché comunque Grosso sì, può e deve essere ritenuto un buon allenatore, però non è quel tecnico capace di infiammare la piazza. Firenze si aspettava proprio da Paratici, probabilmente.
11: Firenze si aspettava nomi, come
9: si aspettava nomi, si aspettava nomi, grandi. Si aspettava che Paratici potesse.
11: I nomi contano nulla, zero. Basta con i nomi, basta. Ci si innamora dei nomi. La cosa principale sono i giocatori, intanto, e non l'allenatore. E c'è una emergente nuova gruppo di allenatori che secondo me sono validi, giovani, validi, che hanno energie, che hanno idee nuove, che hanno coraggio, mentre
2: i tifosi sono infiammati dal grande nome, come se il grande nome fosse necessariamente equiparato a risultati garantiti.
9: Sì, però ecco, magari più che il grande nome, poi lascio la parola naturalmente a Luciana Magistrato qui accanto a me, c'era anche il desiderio, la curiosità di poter avere un allenatore straniero, un Iraola di cui tanto si parla ora, potrebbe diventare l'allenatore del Milan, magari un Glasner che ha guidato quest'anno il Crystal Palace, faccio due esempi, ecco, proprio perché magari potevano essere portatori di idee nuove e anche arrivando dalla Premier magari potevano arrivare con allenamenti diversi, portare un'intensità maggiore rispetto a quella che c'è attualmente nel nostro campionato.
2: Ma io non so se la soluzione migliore sia questa. Allora, abbiamo anche esempi di allenatori giovani stranieri che hanno fatto bene in Italia, come l'allenatore del Parma, però mi risulti che parli 4-5 lingue, per cui non ha difficoltà a interfacciarsi con
10: i giocatori.
2: Sembra un italiano di nascita, e questo è un grosso vantaggio. Se viene un allenatore che ha delle difficoltà di lingua, trasmettere idee e concetti diventa esageratamente difficoltoso, per cui un allenatore italiano, un giovane che conosce l'ambiente, conosce i giocatori, conosce i sistemi di gioco degli avversari, non credo che sia uno svantaggio, ma credo che alla fine possa diventare un vantaggio. Ecco, noi siamo tutti in Italia, siamo da sempre esteropili, per cui ci si idea, e del nome è ancora di più se il nome è straniero. Credo che non sia, in linea generale, fatta le dovute eccezioni, la storia giusta.
9: Luciana.
10: Sì, a parte che mi trovo d'accordo con Fabrizio al 100%, sia sui
2: meno nomi. Meno male.
10: No,
2: d'accordo con me c'è.
10: Sì,
9: ci sono anche tanti ascoltatori, c'è Stefano Taxi.
10: Sono stata per idee nuove, insomma, nel panorama italiano, sì, senza andare a scomodare gli stranieri, io non sono molto esterofila. Ma invece ti volevo chiedere, poi che cosa ti aspetti a grosso, che tipo di squadra secondo te verrà messa in mano, cioè una squadra più giovane, una squadra senza le sue stelle, che poi quest'anno hanno brillato anche poco, però insomma, magari senza Ken, senza De Gea, Dodò, che cosa ti aspetti, ecco?
2: Allora, intanto mi aspetto che De Gea venga confermato, perché secondo me è uno dei fuochi che personalmente io confermerei assolutamente, perché nei due anni che è passato da noi, salvo qualche incertezza nel secondo campionato, per continuità di rendimento è stato formidabile, un professionista serio, un esempio, e secondo me un grande portiere che qualche volta ha sbagliato quest'anno, ma certo, in questi due anni è stato formidabile, per cui la prima persona che io vorrei che restasse è il portiere. Poi cambiare totalmente una squadra quando rientrano 17 giocatori dall'estero, nessuno dei quali è stato riscattato dalle vecchie società, quindi probabilmente nessuno è stato apprezzato. In più, cambiare, secondo me è necessario cambiare molti di questi giocatori, sarà un'impresa titanica per il nostro direttore sportivo.
9: Insomma, il lavoro è in mano, l'abbiamo sottolineato,
2: perché sarà una cosa completamente devastante. Terza ed ultima cosa, sperare che già con questo grande lavoro che dovrà svolgere di cambiamento e di sfoltimento, si riesca a ottenere una squadra che da un rischio di retrocessione possa passare a, come ci si aspetta tutti, a entrare in delle coppe europee, sarà ancora più difficile. Però non mettiamo limiti alla provvidenza e speriamo che il buon Paratici faccia dei miracoli.
9: Nel frattempo ti riporto i vari messaggi dei nostri ascoltatori di assoluto accordo con quello che stavi dicendo. Siccome stimo Berni ai massimi livelli, dice Stefano Taxi, da oggi sono più tranquillo, forza Fabio Grosso. E poi anche Federico Bollito, ottimista, dice: faccio i complimenti a Berni, sottoscrivo due volte, i giocatori contano, conta la loro motivazione, conta il loro impegno. Ti aspetti, Fabrizio, che possa esserci tra le richieste di Grosso anche qualche giocatore del Sassuolo su tutti l'Orienté, che è anche un vecchio pallino della Fiorentina?
2: Orienté, se non sbaglio, come procuratore il mio amico Damiani, è necessario, gli faremo una telefonata.
9: Se ti piace allora sarai tu a muoverti per primo per questa telefonata.
2: Io

0: giocatori che facciano campionati pieni, perché quando si prendono giocatori che sanno che sono sempre infortunati, che hanno rendimenti oscillanti, credo che non siano buoni acquisti. Capisco che questa è tutta teoria e poca pratica, però se si deve mettere in gioco un'aspettativa, che questa sarebbe la mia aspettativa.
1: Intanto c'è Francia Viola che ci scrive: smettete di dire che è giovane, è falso, ha 50 anni, Fabregas, sì, e questa sono giovani, no, non ha ancora 50 anni, comunque sì, ha ragione il nostro ascoltatore, del 77, del novembre del 77, quindi ha 49 anni da compiere Fabio Grosso, quindi certo non possiamo definirlo giovane.
0: Poi ricordiamoci che fare l'allenatore è un mestiere usurante, molto usurante, e si resiste più quando siamo giovani che quando siamo, ho l'impressione che quando siamo vecchi, perché è un sistema che logora il sistema nervoso. Quindi,
1: tu non volevi logorarti e quindi non hai fatto allenatore?
0: Assolutamente no, sono contento della mia decisione. Faccio il tifoso a tempo pieno, tifo per la Fiorentina, anche se un po' quest'anno il logoramento l'ho avuto, perché fino a un certo momento addirittura io pensavo di retrocedere, perché non avrei mai pensato che la Fiorentina facesse un recupero così pronto e così veloce. Quindi meglio così.
1: Luciana?
2: Forse dobbiamo ripartire proprio da questo recupero, no? che hanno fatto nella seconda parte della stagione, per fortuna. Ecco, io ti volevo chiedere su Jacopo Fazzini, ecco, abbiamo detto dei grandi nomi di David De Gea, di Ken, ma in realtà poi che cosa faresti tu con Jacopo Fazzini, visto che è un nome che piaceva tanto, no? Qui a Firenze ci avevamo puntato tanto, erano anni che lo inseguivamo. Non è stata un po' una delusione, anche perché non è mai stato messo nel posto giusto, nel ruolo giusto, non gli è stata data la fiducia? Ecco, tu che cosa faresti? Ci credi ancora in questo ragazzo, magari in un modulo 4-3-3 di Grosso, non lo so, cioè come lo vedi?
0: Allora, che sia stata una delusione è fuori di discussione. Perché un giocatore che è stato infortunato e non ha giocato tanto, che ha fatto sparute apparizioni non indimenticabili, quindi noi ci saremmo aspettati da questo giocatore ben alto rendimento. Ricordiamoci che anche l'anno passato a Empoli ha avuto problemi di infortunio, ha avuto la fortuna di fare qualche gol nel finale di campionato e quindi è stata una bella vetrina per lui. È talmente giovane però che liberarci di un giocatore così giovane sarebbe imprudente, per cui solo per questa questione di giovinezza io proverei a recuperarlo in questa stagione. E per quanto riguarda il ruolo, secondo me non è adatto a giocare sulla fascia, ma lui può fare una mezza punta o in casi sporadici può fare anche il centrocampista con propensione offensiva, però solo per il fatto che è giovane, prima di liberarcene totalmente aspetterei ancora.
1: Ti chiedo una considerazione su due giocatori che hanno avuto un rendimento diverso quest'anno. Il primo, da ex difensore, te lo chiedo un giudizio su Comuzzo che insomma ci si interroga adesso, ma forse non era meglio accettare, prendere quei 35 milioni, lasciarlo partire quando era arrivata la proposta del Napoli, prima dell'Arabia Saudita, poi. E poi vorrei anche il tuo giudizio su Fagioli, perché insomma si dice ormai da tempo che si debba ripartire su di lui, però non so se tu sei completamente convinto.
0: Allora, su Comuzzo la mia spina nel cuore, perché su questo ragazzo io avrei investito la mia credibilità, perché all'inizio della prima stagione fece a noi, fece delle prestazioni esaltanti, mi ricordo addirittura la partita in Napoli quando marcò Lukaku, che fu spettacolare. Però per converso quest'anno è stato veramente un disastro nel senso, e lo dico con profondo dispiacere, è stato un disastro, perché tutte le volte che è entrato lui ha fatto

0: fatto degli errori gravi e decisivi. Il ragazzo ha perso serenità, ha perso fiducia in se stesso, ha giocato impaurito, è rimasto ancora più impaurito dalla situazione della squadra, per cui non ha offerto prestazioni adeguate. Per quanto riguarda il fatto che la Fiorentina non l'abbia venduto, mi risulta che sia lui che...
1: Sì, per quanto riguarda l'Arabia Saudita, sì, però sulla proposta che è arrivata da parte del Napoli è stata la Fiorentina, il presidente Rocco Commisso, a bloccare questa partenza.
2: Però lui, insomma, non è che ha chiesto
0: da io non so se proprio sia così, perché per un ragazzo giovane, un difensore, se offro 30 milioni, io vendo lui e il parentato fino alla settima generazione,
1: certo.
0: Indipendentemente dal valore del, ragazzo,
1: anche perché si parla sempre di un difensore, ecco.
0: Appunto, si parla di un difensore. Per quanto riguarda Fagioli, allora Fagioli ora in questo momento fa innamorare tutti, ricordiamoci che per un anno ha offerto rendimenti assolutamente inadeguati, senza garra, senza temperamento, che poi abbia delle qualità è indubbio, ma queste qualità devono essere messe al servizio della squadra. Io le vedo che ha queste qualità, ma mi dà sempre l'idea di un giocatore che abbia un tratto di incompiuto, ancora di incompiuto. Quindi se proseguirà in questo fattore di crescita che ha manifestato negli ultimi anni, saremo tutti contenti, sì. Ma deve continuare a crescere dando concretezza, personalità, spregiudicatezza, perché il ruolo di regista, e parla uno che ha giocato con Frustalupi e con De Sisti, richiede queste doti.
1: Insomma, vedi un po' troppa infatuazione su Fagioli.
0: Sì, io andrei molto, molto più calmo. Fa un esempio: dopo un anno che aveva offerto prestazioni negative, ha fatto 4-5 partite adeguate, improvvisamente tutti lo volevamo in nazionale. La nazionale deve essere un traguardo conquistato a bocconcini, piano piano, con la continuità, con la perseveranza. Non si può mandare in nazionale uno che ha una storia con la Fiorentina la maggior parte negativa e che negli ultimi 5-6 partite offre un rendimento migliore. E lo dico per Fagioli e per qualsiasi altro giocatore che debba andare in nazionale. Quindi io lo aspetto con fiducia, ma da Fagioli mi aspetto continuità di rendimento, garra, temperamento, personalità e spregiudicatezza, e qualche tiro da fuori di collo senza quel piatto che ormai mi fa venire il latte ai ginocchi, un centrocampista che si trova in posizione centrale da fuori area deve calciare.
1: Lui non è che gli scatti calciare. Questa volontà di tirare quando si trova al limite dell'area, preferisce fare magari il passaggio filtrante, cercare l'assist.
0: Ma sono cose importanti
1: certo.
0: un centrocampista, perché posso risolvere determinate partite, e si migliora perché lui ha ancora l'età per migliorare. A 25-26 anni si migliora. Io sono convinto che chi l'allinerà, questo tratto suo particolare, cercherà di correggerlo.
1: Luciana, l'ultima considerazione, domanda.
2: Sì, per poi lo lasciamo Verdi, perché è stato già fin troppo gentile a stare con noi. Ecco, una domanda su Solomon. Abbiamo parlato un po' dei singoli, siamo andati sui singoli, quindi rimaniamo sui singoli. Solomon, tu faresti un tentativo, insomma, non verrà riscattato perché si dice no, 10 milioni non vogliono spenderli, anche per il rendimento che fisico che non è eccellente, ma tu speri comunque che possa restare questo giocatore in un 4-3-3, come abbiamo detto, di Grosso, che se sarà quello il modulo, perché poi potrebbe anche cambiare, non lo so,
1: sì,
2: ma insomma, ecco, ti piacerebbe vederlo a Firenze ancora un'altra stagione?
0: Beh, devo dire di sì, Devo dire di sì, io non so la sua storia precedente, se questo è un giocatore ma soggetto a ripetuti infortuni. Questo non lo so, perché se c'è questa pregiudiziale le cose cambiano. Se io devo giudicare da quello che ho visto, indipendentemente dalla pausa imputabile al malaugurato infortunio, io dico che Solomon prima dell'infortunio e dopo l'infortunio è stato uno dei giocatori più tecnici, che ha avuto maggior iniziativa, che ha dato il maggior rendimento. Per cui se invece 10 milioni in base a una trattativa si potesse ridurre il costo per acquistare Solomon, io credo che in un calcio piatto in cui tutti passano la palla lateralmente, in cui nessuno inventa nulla, uno come lui che ha la capacità nello stretto, nel breve, di saltare l'uomo, sarebbe un giocatore desiderabile e appetibile.
2: Perfetto.
1: Fabrizio, grazie mille allora, grazie per il tuo intervento. Buona giornata, a presto.
0: Un saluto a tutti.
1: Grazie a Fabrizio Perni. Andiamo allora subito ai messaggi, che sono numerosi, i messaggi dei nostri ascoltatori al 348-7513-933. Vi ricordo che potete anche intervenire in diretta chiamando lo 055-77-11171. Tanti messaggi ovviamente su Grosso. Simone 099 che dice: avrà pure 50 anni Grosso, ma non ha un capello bianco e anche la barba è scura. Beato lui, da noi non sarà giovane, ma è giovanile.
2: Sì,
1: certo,
2: sì.
1: Insomma, diciamo che poi la sua carriera, sì, lo ha visto allenare varie squadre, però evidentemente ha preso il volo in questi ultimi 2-3 anni, la sua carriera, i suoi momenti migliori sono arrivati in questi ultimi anni, probabilmente per questo lo continuiamo a ritenere un po' giovane,
2: sì,
1: perché sì, l'abbiamo visto poi anche in esperienze precedenti non del tutto positive, ecco, magari adesso ha trovato un suo equilibrio come allenatore e inizia anche a dare il meglio di se stesso. Stefano da Pescia dice: non entusiasma Grosso, ma penso che farà bene. Prendiamo anche Berardi,
2: sì,
1: Tosved, Conè dal Sassuolo e Pinamonte, se va via Ken, sempre forza viola. Ora non dobbiamo ricostruire,
2: ecco,
1: il Sassuolo a Firenze.
2: Ecco, esatto, questo no, assolutamente non lo vorrei, anzi, proprio sarei contraria.
1: Senso può arrivare un giocatore massimo due dal Sassuolo, però non è che siamo il
2: Sassuolo. Ecco, anche perché insomma sono dei buoni giocatori, ma abbiamo visto anche in passato che con giocatori del Sassuolo non siamo andati molto molto bene, molto lontano. Insomma, abbiamo avuto Lirola, abbiamo avuto
1: Duncan,
2: insomma, che poi nell'ultima parte della sua avventura ha fatto anche bene,
1: sì,
2: però
1: sì, sì.
2: Insomma, non è un giocatore che ti fa fare il salto, ecco, di qualità. E sarà importante anche sentire che cosa, qual è il progetto della Fiorentina, perché Grosso da solo, se gli dai 10 brocchi va poco lontano,
1: certo.
2: Se gli dai 11, scusate, gli dai 11 campioni, magari vedremo che cosa saprà fare. Dipende, ecco, dal progetto, lo abbiamo ripetuto più volte in questi giorni, insomma la proprietà, ne parlavamo anche prima in redazione, insomma la proprietà non è ancora fatto sapere, no, qual è il progetto, al di là dell'allenatore intendo, però non ha fatto un bilancio della stagione, non, forse aspettano il viaggio che faranno,
1: certo,
2: in America, però
1: certo.
2: Insomma la tifoseria ha bisogno di capire, ma anche noi, perché altrimenti si rischia, no, di bocciare o promuovere un allenatore senza sapere che cosa gli viene chiesto, cioè qual è l'obiettivo della società, perché sceglie quell'allenatore, cioè lo sceglie perché è veramente bravo, perché Paratici ci crede, e penso che sia così perché comunque lo conosce,
1: sì.
2: Oppure lo sceglie perché non ha di meglio, perché non può proporre un progetto importante.
1: Beh, forse è vero, sono vere entrambe le cose,
2: ecco, sì. Un po' a metà, sì, quello è vero. Insomma, l'altra sera insomma, anche fatto un retroscena, no, di Iraola, si parla tanto di Iraola, prendiamolo, però poi
1: sì. Devi fare i conti
2: scritto,
1: anche,
2: ecco,
1: con le volontà degli allenatori, con le ambizioni che trovano dall'altra parte.
2: Che già l'estate scorsa,
1: certo, l'abbiamo raccontato anche ieri, anche con la un'altra volta, sì, sì.
2: Insomma,
1: la Fiorentina
2: mai.
1: L'anno scorso, prima di chiudere con Pioli, ci aveva provato con Iraola, lo aveva sondato, ci aveva parlato con Iraola ha risposto alla Fiorentina in modo molto cortese, però non ha voluto prendere in considerazione questa proposta della Fiorentina, ma non l'ha voluta prendere in considerazione minimamente, ed era una Fiorentina che in ogni caso partecipava ad una competizione europea, la Conference. Quest'anno non partecipa neanche a nessuna coppa, quindi figuriamoci se l'ha potuta prendere in considerazione.
2: Io credo che questo deve essere proprio, deve fare anche da monito. Ora non è che se Iraola ti schifa significa che tu non vali nulla, no? Come società o come squadra, per l'amor del cielo, anzi peggio per lui, no? Se non vuole venire, magari ci toglievamo delle soddisfazioni insieme, ma questo ti fa capire che non ha quella portata internazionale che noi pensiamo in questo momento la Fiorentina, nonostante abbia fatto tre finali di Conference, due finali di Conference più finali, una finale di Coppa Italia, insomma non è che all'estero hanno questa visione però di una squadra che ogni anno magari fa uno step in più, certo, europeo, ecco. E questo deve essere un monito per la società. Quando è arrivato Paratici parlava proprio di una Fiorentina più internazionale, no? Allora che cosa significa più appetibile a livello internazionale? Perché poi nello specifico non è che ce l'abbia spiegato tanto, significa nelle facce, ma no, perché poi si tende comunque a puntare sugli italiani, no? E questo mi pare anche giusto. Che cosa significa quindi una Fiorentina più internazionale? Cioè essere più appetibile,
1: internazionale anche dal punto di vista del gioco, probabilmente una Fiorentina più moderna dal punto di vista dello sviluppo del gioco, una Fiorentina più aggressiva, una Fiorentina più coinvolgente. Per quanto riguarda la politica sugli italiani, da un certo punto di vista è apprezzabile, e la Fiorentina insomma l'ha portata avanti questa politica, però purtroppo non ha dato grandi risultati.
2: Se deve condizionare i risultati, allora no, significa che c'è un calcio italiano che non è pronto, e non è che ci deve rimettere la Fiorentina. La Fiorentina farà il suo, però se poi la federazione non ti riconosce dei meriti, cioè tu dici c'avevi una squadra molto italiana, allora ti do dei benefici, no? Dei soldi, dei riconoscimenti, qualcosa, insomma. Allora va bene, ma se io devo
1: dipende anche dalla qualità degli italiani,
2: certo, appunto, però se non ti porta dei benefici né come qualità né come quantità, perché non ti viene riconosciuto un merito, se ti deve condizionare in negativo l'italianità, e va a farsi benedire, ecco.
1: No, c'è dubbio. Altri messaggi, dice Paolo D'Arezzo: io prenderei dal Sassuolo un solo giocatore, Torsved è una mezzala perfetta per un 4-3-3, magari cercando di cedere Fabian, che non è adatto a giocare con questo sistema di gioco. Un altro che non vedo bene con Grosso è Gudmundsson, mentre Solomon è un esterno da tenere. Torsved è un giocatore della Fiorentina, in questi anni ha sempre seguito, ci sono stati anche vari contatti, delle proposte da parte della Fiorentina, ma il Sassuolo non le ha mai prese in considerazione, anche perché insomma è un giocatore il cui prezzo è stato sempre abbastanza alto.
2: Era lui che era venuto in vacanza a Firenze, un giocatore, ma io spesso mi confondo questi giocatori, per cui
1: su questo
2: vabbè,
1: non ci
2: poi
1: giurerei,
2: lo
1: andate.
2: Esatto, poi magari lo vado a cercare.
1: Stefano dice: io sto con Paratici, la Roma e Gasperini, la nostra quarta scelta è Grosso, siamo davvero messi maluccio. Vediamo, magari poi in realtà no, Grosso riesce a sovvertire anche tutti questi malumori che ci sono intorno a lui. Poi ancora Edoardo dice: non dimentico come Ferrari ha gestito la vicenda Palladino, tenendo all'oscuro la proprietà dei problemi ed esponendo un uomo anziano e malato ad una figura di cacca in Mondovisione. Se ne deve andare, non si tratta solo del risultato sul campo, un DG è il più alto in grado della classe dirigenziale, il tramite con la proprietà, e vedendo come è gestita la Fiorentina direi che è un problema enorme. E poi invece, parlando del presente e dell'immediato futuro, dice Massi: secondo voi come gestirà Grosso le infamate del parterre di tribuna? Mi sembra un po' permaloso come i siciliani. C'è da dire che, da quello che ho capito,
2: non è un siciliano,
1: è abruzzese, anche se poi è nato a Roma ma è abruzzese, ha vissuto a lungo a Pescara,
2: non a caso
1: sua moglie è la figlia del noto dirigente pescarese Repetto.
2: Repetto, ti ricordi, sì, ti ricordi,
1: il DG
2: ora
1: Pescarese,
2: non ricordo il nome della moglie, ma sì, sì, la figlia di Repetto.
1: Figlia di Repetto. E per quanto riguarda il suo carattere, mi sembra di aver capito sia una persona abbastanza schiva, un personaggio molto umile, però molto disponibile. Con
2: anche il figlio
1: con
2: gioca a pallone,
1: anche il figlio,
2: l'altro.
1: Sì.
2: Credo
1: sì.
2: Nel Frosinone,
1: il Frosinone,
2: non
1: sì,
2: ancora
1: il Frosinone,
2: nel
1: è un 2006 sì. Se non sbaglio.
2: Sì, sì.
1: E, però molto disponibile con i tifosi. E come gestirà?
2: Ah sì, è nato quando cioè la moglie era incinta, era.
1: Durante il campionato del mondo,
2: durante la vittoria del campionato del mondo, è stato un momento di svolta in tutti i sensi, sì, sì, insomma, sì, per Fabio Grosso, sì, quel sì. Momento.
1: Ci sarà da capire, ecco, come da allenatore gestirà le pressioni. Insomma, serve, come diceva opportunamente ieri e curiosamente Leo Turrini, la prova del budino.
2: Qual è la prova del budino?
1: Cioè lo devi assaggiare, no?
2: Ho sentito ma non ricordo.
1: Cioè lo devi assaggiare. Adesso
2: certo.
1: Grosso si trova a dover gestire una piazza estremamente diversa rispetto a quella di Sassuolo, si troverà naturalmente a dover gestire pressioni, a dover gestire anche i tifosi, e quindi bisogna
2: diciamo
1: aspettarlo alla prova del budino.
2: Piazze calde c'è stato, perché
1: sì,
2: dove
1: però
2: è stato
1: non da allenatore magari.
2: Sembra,
1: ecco.
2: Sì, mi sembra sia stato anche a Bari.
1: Sì, a Bari,
2: a Bari, a Lione che
1: sì,
2: ha trovato
1: sì,
2: una polveriera.
1: Sì, è vero, è vero. Però ecco, in Serie A per la prima volta, in Serie A per la prima volta si trova una piazza importante come Firenze, una piazza esigente, quindi ecco, c'è da testarlo con la prova del budino.
2: Sì, infatti, però io mi sembra una persona equilibrata, ferma, sì. Perché lo ha dimostrato anche sì. In quella vicenda appunto del Lione, a parte la sassata che prese sì. No, sul pullman all'occhio, sì. Io mi ricordo lo vidi a Coverciano, poi c'era la panchina d'oro, lui forse era lì insomma per il corso, perché sì. Doveva ricevere il premio, non ricordo bene.
1: E, tra l'altro lui, scusami se
2: con l'occhio gonfio
1: sì.
2: Che si doveva
1: lui
2: operare.
1: Ha raccontato che era sul pullman in quel momento e si trovava a tirare una tendina e quindi
2: sì,
1: si
2: sì.
1: Girò, se non si fosse girato probabilmente avrebbe preso questa sassata in testa e insomma sarebbe andata a finire male.
2: Beh, anche l'occhio non stava
1: bene. No, certo.
2: Si è dovuto anche operare appunto.
1: Sì, sì, certo. Silvana ci scrive: svegliarsi la mattina con la notizia che Grosso è il nuovo allenatore della Fiorentina ti fa venire voglia di riaddormentarsi e sognare.
2: No, un bel caffè, Silvana.
1: Sono deluso al 100%, dice Silvana.
2: Ce lo prendiamo anche al bar, vieni a trovarci, ci si tira su a vicenda. Ora, io non la vedo così. D'altronde anche quando si è preso Italiano, no? Che si andò a pagare anche una penale allo Spezia e storcevamo la bocca, poi quei 3 anni con quella rosa a disposizione, quella squadra e quelle vicende, insomma, ci siamo divertiti comunque dai quei 3 anni. Un Palladino giovane, comunque al di là di quello che può pensare la tifoseria, che poi lo ha contestato, quindi per carità non voglio fare il bastian contrario, però per me anche Palladino era bravo al di là del carattere e di come è andato via, insomma non si è comportato bene col presidente a mio avviso, quindi aspettiamo a tirare delle somme. Io credo che si possa anche ripartire con Grosso, iniziare un nuovo ciclo e vediamo dove ci porta questo ciclo. Tanto il prossimo anno purtroppo si può
1: rischia
2: fare.
1: Tra virgolette di essere un anno di transizione, ma speriamo
2: no,
1: che magari ci possa essere
2: ripartenza.
1: Invece la possibilità di avvicinarsi alle coppe, magari
2: esatto.
1: Di lottare fino alla fine per un posto, per un posto in Europa anche. Coinvolgiamo nella nostra discussione anche Paolo Monelli. Ciao Paolo.
3: Ciao, buongiorno.
1: Benvenuto. E sarà dunque Fabio Grosso il nuovo allenatore della Fiorentina, si aspetta soltanto l'ufficialità. Quali sono le tue sensazioni su Grosso? Che effetto ti fa sentir dire che sarà il nuovo allenatore della Fiorentina?
3: Ma secondo me potrà far bene, cioè la mentalità è quella giusta, perché ho visto con Sassuolo ha prodotto un buon calcio, siccome un calcio molto propositivo, poi dipende dalla squadra che avrà a disposizione, però l'importante è avere le idee giuste, poi sicuramente in campo ci vanno poi i ragazzi e i giocatori,
1: certo.
3: Per cui mi auguro che possa avere a disposizione una rosa all'altezza delle sue idee, di quello che vuole proporre, però diciamo che l'approccio sicuramente è positivo.
1: Ecco, di Grosso si dice che sia un tecnico che propone un calcio verticale, un calcio però non dogmatico, un calcio in cui si lascia spazio alla fantasia, alla creatività del calciatore. Sei d'accordo?
3: Sì, ma è quello che deve essere, perché secondo me, se guardiamo negli ultimi anni, si va un po' troppo dietro alla tattica, a tenere i giocatori fermi nelle proprie posizioni. Poi abbiamo anche visto che, se non c'è fantasia nei giocatori, diciamo che una volta, tantissimi anni fa, quando giocavo io, era tutto uno contro uno, per cui se eri più bravo del tuo avversario, del tuo marcatore, meglio potevi fare la differenza. Adesso quelli che sono bravi nell'uno contro uno, nel duello, ce ne sono talmente pochi, e quelli che ce li hanno fanno la differenza. Per cui secondo me bisogna trovare una via di mezzo, ok, che il calcio è cambiato, bisogna avere un po' più di tattica, studiare un po' più l'avversario, però se non hai giocatori che saltano l'uomo, beh, da poco vai poco lontano.
2: Ecco, la Fiorentina ce l'ha questi giocatori, secondo te?
3: E qualcuno sì, qualcuno c'è sicuramente, non tantissimi, però bisogna anche sicuramente andare sul mercato e prendere dei giocatori adatti al suo gioco, perché sicuramente deve avere due esterni che vanno, che pedalano, che puntano l'uomo. Secondo me uno degli ultimi italiani, secondo me, forti, che poi non ha mai giocato ad altissimi livelli, ha avuto anche qualche infortunio, però Berardi secondo me è l'esterno, uno degli esterni più forti italiani che ci siano stati negli ultimi anni.
1: E oggi come lo valuti Berardi? Oggi come lo valuti Berardi?
3: Comincia a avere ancora
2: Troppo tardi?
1: È un 94,
3: Sì, no, mi ricordo, 32 anni. Però secondo me, sì, io parlo dal presupposto che se sta bene fisicamente può fare ancora 2-3 anni ad alti livelli.
1: Quindi insomma ci riproveresti, per la Fiorentina è stato un tardi tormentone quello di Berardi fino a
3: un paio d'anni fa. Poi molto probabilmente se dovessero ufficializzare Grosso, farà in modo di poterlo riavere tra le sue
1: cioè più lui che magari un Lorientè.
3: Ma io li prenderei tutti e due.
1: Sì. Però dicevamo poco fa insieme a Luciano Magistrato che non dobbiamo pensare di ricreare un Sassuolo, ecco, a Firenze, ecco.
3: No, quello sicuramente, la piazza è diversa, le aspettative sono diverse, perché se andiamo a vedere comunque il Sassuolo ha giocato bene, però in certe situazioni è molto discontinuo, è stato, nel senso che perdeva delle partite incredibili, ne vinceva altre contro squadre blasonate, alternava questo rendimento. Sicuramente bisogna avere un po' più di continuità, e mi auguro che adesso chi arriva a Firenze, partendo dal presupposto che non ha che da fare meglio, insomma, perché dell'anno scorso
1: è molto difficile, insomma, se non
3: molto
1: quasi
3: difficile, anche
1: sì.
3: Se a un certo punto si è pensato anche al peggio, perché si pensava, dopo un inizio così tremendo, di poter veramente lottare fino all'ultima giornata per
1: rimanere
3: per la retrocessione. Sì. Dopo sono stati anche bravi, hanno vinto certe partite, hanno avuto più continuità. È stato bravo anche l'allenatore, bisogna dire la verità, è stato bravo anche Venoli a tirar fuori da certi giocatori che forse erano stati messi da parte, sono stati rimessi in campo e hanno anche dimostrato bene, anche lo stesso Ranieri.
1: Sì, sì.
3: Ranieri era stato messo da parte, ma all'ultimo periodo ha fatto anche molto molto bene.
1: Sì, sì, è vero, è stato uno dei punti fermi della squadra, uno dei giocatori anche decisivi con i suoi interventi in difesa. Luciana,
2: a proposito di Vanoli, ma Grosso è un passo avanti rispetto a Vanoli? Cioè, perché la domanda che si fa a Firenze è questa, no? Dice, ma perché rinunciare a un allenatore comunque per un altro che poi non è che ha un curriculum così
1: superiore,
2: ecco, insomma, che differenze ci trovi al di là che oppure serviva cambiare pagina, cioè serviva proprio qualcosa di nuovo al di là del valore?
3: È una bella domanda. Forse la risposta l'hai data te con la seconda
2: con
3: parte,
2: la seconda
3: nel
2: parte,
3: senso che sì, perché se andiamo a vedere il curriculum più o meno hanno fatto lo stesso percorso, che comunque anche Vanoli ha vinto il campionato di Serie B a Venezia, dato il Torino l'ha mandato via dopo un po', diciamo che più o meno siamo lì. Molto probabilmente c'era la volontà di dare una sterzata, di cambiare un po' tutto, insomma.
1: Sì. Grande Paolo Monelli scrive: Giacinto da Ghirano, quando giocava a calcio nei primi anni 80 era il vero mio idolo, insomma, non soltanto grazie, quello di Giacinto da Ghirano, quando sei arrivato alla Fiorentina insieme a Daniele Massaro, te lo ricordi? Cosa ricordi in particolare di quel tuo arrivo alla Fiorentina?
3: Ma mi ricordo indubbiamente, avevo 18 anni e mezzo, per cui ero molto giovane, molto giovane.
2: Poi una volta non è che ti sto dando il vecchio,
3: ma no, è giusto,
2: perché poi la seguivo anch'io la Fiorentina, quindi me lo darei anche a me stessa, però ecco, magari cioè 18
1: rispetto
2: anni
1: ad oggi,
2: erano,
1: certo,
2: erano
1: certo,
2: veramente
1: 18
2: pochi,
1: anni di allora, esatto, erano diversi rispetto,
2: esatto,
1: a quelli di
2: quello
1: oggi,
2: volevo dire.
1: Cosa ne pensi, Paolo?
3: Sì, era tutto un altro caso, che comunque 18 anni di allora, bisogna anche dire che comunque in quel periodo giocavamo in tanti, a livelli a 18, 19 anni, 20 anni, giocavamo tantissimi,
1: sì,
3: in Serie A, anche quelli della mia età.
1: Sì.
3: Adesso è cambiato, adesso si è passato al fatto che quando c'hai 22, 23 anni è giovane, ma se uno è forte gioca 18, 19 anni, gioca.
2: È vero.
1: Sì,
2: è vero.
1: Negli altri campionati succede questo, in Italia invece
3: poi
1: no.
3: Bisogna avere anche la forza e la voglia di rischiare con i ragazzi, di avere pazienza, perché non è che puoi fargli giocare tre partite e poi già giudicarli. Però in Italia questa mentalità purtroppo è venuta un po' a mancare, difatti sono tre mondiali.
1: Senti, da grande attaccante quale sei stato, cosa faresti con Ken? Ken sì, Ken no per il prossimo anno? La tua risposta?
3: Dipende da lui, dipende se c'ha voglia di rimanere o no, perché indubbiamente è un giocatore che ha delle qualità enormi, anche se l'ultimo periodo è venuto un po' a meno, però credo che sia un ottimo attaccante. Cioè, sicuramente è un ottimo attaccante, però dipende, non so com'è la sua mentalità, la sua concentrazione, la sua voglia, questo non conoscendolo non posso giudicare,
1: sì.
3: Però secondo me è un buon giocatore.
1: Di sicuro deve migliorare sul piano del comportamento, comunque insomma deve dimostrare magari più attaccamento alla maglia, è questo che gli è stato rimproverato, al di là degli infortuni che insomma sui quali nessuno può sindacare, diciamo. Però ecco,
3: poi anche Piccoli secondo me non è male, anche Piccoli.
1: Sì, però è stata una grande delusione.
2: Ma può essere il titolare della prossima stagione?
3: Ma
2: ci sono un po' di dubbi su questo, no?
3: Un po' di dubbi.
2: Perché nell'attacco qualcosa deve fare questa coppia, al di là poi che delle valutazioni anche economiche sull'ingaggio di Ken, tante cose, no? Sulla sua volontà di rimanere. Ma Piccoli io non credo sia in grado di sostituirlo per quello che ha fatto vedere quest'anno. O è una stagione che non fa testo per nessuno?
3: Ma sotto certi aspetti, fino a un certo punto del campionato, gli attaccanti erano penalizzati, perché comunque se Trentina, non avendo gioco, non creando occasioni da reti, l'attaccante va in
2: certo,
3: totale difficoltà. Per cui io sto parlando a livello proprio vederlo come tecnicamente, fisicamente, secondo me è un ottimo attaccante. Puoi dire che posso partire titolare e fare 20 gol, questo non te lo so dire.
1: Senti, ti chiede il Bomber Viola, visto che andavi spesso in doppia cifra negli anni alla Fiorentina con difensori avversari molto più forti di quelli attuali, adesso faresti almeno 20 gol a campionato?
3: Ma sicuramente. No, vabbè, a parte gli scherzi, come dicevi te prima, era veramente una marcatura asfissiante, adesso non marcano più neanche, adesso con tutta sta zona, anche sulla, quando fanno la zona sui calci d'angolo,
1: sì,
3: cioè un attaccante o un parte da dietro fa il terzo tempo e salta anche di più. Una volta non riuscivi neanche a saltare, ti tiriamo con la mano.
1: Adesso
3: veramente e poi quando fanno i cross, a parte che cross adesso non li fa più nessuno. Adesso vogliono andare in porta con i passaggini verso terra, non tirano più da fuori area.
1: Vero.
3: Cioè ci sono pochi che calciano fuori area.
1: Sì, sì, è vero, infatti è un qualcosa che rimproveriamo anche ai giocatori della Fiorentina che non cercano mai la conclusione da fuori, anche
3: ma se tu vai a vedere, non c'è, allora arrivano sul fondo, ma in generale non solo a Firenze. Arrivano sul fondo, non crossano mai, non puntano mai l'uomo, vogliono tornare indietro, fanno il passaggino indietro.
1: Sì.
3: E tornano al centrocampo.
1: Sì, se non dal portiere addirittura. Sì.
3: Madonna.
2: Lorenzo, se non mi sono distratta, non abbiamo chiesto a nessuno dei nostri ospiti intervenuti finora di Gudmundsson, ce lo siamo dimenticati anche noi? E tu che faresti?
1: Sì, perché probabilmente lo vogliamo vedere ormai lontano.
2: Ormai lo riteniamo fuori dal progetto Viola. Sì. Tu che ne pensi, Paolo?
3: Ma io penso che quando ci siamo sentiti qualche tempo fa che l'avevano comprato, a me piaceva tantissimo. Purtroppo non ha fatto quello che si pensava che potesse fare.
2: Però in
3: è
2: due
3: un
2: anni
3: ottimo giocatore,
2: poi,
3: perché
2: no?
3: Secondo me cioè, se lo prendi è forte, però non lo so cosa può essere successo e non abbia reso quello che si sperava.
1: Probabilmente è un problema anche di testa, di ambiente.
3: Non lo so.
2: No, anche perché poi cioè, ci sono stati due allenatori diversi, no?
1: Sì.
2: Anzi tre. Se consideriamo anche la parentesi Pioli, tre allenatori diversi non hanno saputo valorizzare, per esempio alla fine Fagioli, Vanoli è riuscito a trovargli la chiave, no?
3: Sì.
2: Oppure Palladino l'aveva trovata per Ken, quindi invece su Gudmundsson hanno fallito tra virgolette, se questa è la parola che si può usare, tutti e tre, quindi magari ha dei limiti anche il giocatore.
3: Può essere, molto probabilmente è anche quello che comunque, cioè giocare a Firenze è detto tra di noi, no, non solo tra di noi. non è facile perché è una piazza, secondo me è una delle più difficili in Italia.
1: Quindi insomma, bisogna avere le spalle larghe per giocare a Firenze.
3: Bravo, bisogna avere la testa, le spalle, sbattersene, cioè tra parentesi chiudersi bene le orecchie e andare avanti e pedalare, per cui non è facile.
1: C'è Simone 099 che ti chiede se ti rivedi in un attaccante attuale.
3: Non saprei.
2: Anche non della Fiorentina, magari spaziamo.
3: Non lo so, perché adesso è anche difficile.
2: È diverso il calcio.
3: Infatti, ormai io mi rivedevo, anche se mi avevano già fatto questa domanda qualche anno fa, e uno che ha fatto tantissimi gol più di me, per cui per secondo me, che ha giocato anche a Firenze, Gilardino.
1: Certo.
3: Uno bravo nel coprire la palla, bravo in necrobazia, nel colpo di testa. Secondo me qualcosa, anche se lui è stato più forte di me, però secondo me era uno così.
1: E poi c'è Claudio che dice: a parte quello con il Napoli, il gol che mi ricordo di più è quello sotto di noi a Pisa 1-1, grande Paolo, ciao Claudio.
3: Questo... ah sì, di testa nel pantano, c'era un campo che era un campo di patate, mi ricordo.
1: Sì.
3: Pioveva, sì, abbiamo fatto 1-1, sì, di testa su calcio d'angolo.
1: Insomma, di testa ne hai fatti tanti, anche in acrobazia o comunque insomma gol difficili, gol in girata di testa, mi ricordo, se non vado errato, contro il Milan o contro il Torino, insomma, un gol
3: contro il Milan. Anche col Torino, sì, Milan, Torino.
1: Ma poi in girata di testa c'è il pallone che ti arriva sul primo palo e tu lo metti di testa sul secondo.
3: Bravo, sì, col Vennina era uno dei più belli, sì.
1: E poi c'è anche Tuzzo da Ferrara che ti chiede qual è stato il gol che hai sbagliato e che ancora ti rode.
3: Ma dove? La Fiorentina?
1: La Fiorentina
3: ha sbagliato un paio, che abbiamo fatto 0-0 in casa proprio davanti al portiere, ho tirato due volte addosso contro l'Udinese, mi sembra 0-0. Abbiamo fatto.
1: Ma era nell'81-82 nelle stagioni successive?
3: No, successivamente 83-84-85, non mi ricordo bene.
1: E poi c'è anche chi ti ricorda una partita con il Catania, mitico con il Catania.
3: Ah sì, 2-0, abbiamo vinto 5-0
1: sì, che segnò anche Socrates, mi sembra, sì.
3: sì. Poi feci due gol anche nel ritorno a Palermo in campo neutro col Catania. Vincemmo 2-0.
1: Insomma, tanti ricordi che riaffiorano per quanto riguarda i tuoi gol, il tuo periodo con la Fiorentina.
3: Sono passati di anni.
1: Sì, ne sono passati, direi.
3: E non male che. Non male che festeggiamo i 100 anni in Serie A, no? Sarebbe stata una tragedia.
1: Ci sarai anche tu, naturalmente, al.
3: Sì, mi hanno già contattato, dovrei esserci a fine agosto.
1: Sì. Va bene Paolo, grazie. Naturalmente c'è anche chi ti ricorda l'importanza di avere ai tuoi lati giocatori che sapevano servirti bene il pallone. Pasquale Iachini,
3: Pasquale Iachini, secondo me l'esterno più forte in cui non ha avuto una carriera, che ha giocato in squadre blasonatissime, però credo che sia stato uno degli esterni destro e sinistro più forti di quel periodo, degli anni 80.
1: E poi c'è anche il Bomber Viola che dice: Monelli forte come Rubes di testa, Rubes di Castelnuovo dei Monti.
3: Rubes tedesco.
1: Sì, tedesco, sì. Che trovate anche della nazionale tedesca. E sì, poi sì. La grande tripletta contro il Napoli, io c'ero, dice Max da Campi, gol di destro, gol di testa e tunnel a crolla, mitico, eh?
3: Giusto.
1: Tu nella crolla non male, insomma,
3: ne sono passati 43 di anni, siamo vecchio, no?
1: sì è vero. Va bene Paolo, grazie,
3: è sempre un piacere, però che dopo tanti anni ci si ricorda ancora,
1: si vede che insomma hai fatto delle ottime cose a Firenze. Sì, grazie Paolo,
3: grazie a voi, ciao a tutti.
2: Ciao,
1: grazie. C'è anche Emiliano da Colleferro che dice: grandissimo Paolo Monelli, con quel gol al Napoli sei andato oltre il mito. Insomma, un gol che è rimasto veramente nella storia, con quel pallonetto dalla tre quarti della Fiorentina che ha scavalcato Garella, che si era portato avanti fin quasi al centro del campo il portiere del Napoli, e invece Monelli, vedendolo fuori porta, tentò questo pallonetto, e il pallone che lentamente rotolava verso la porta per un gol che è rimasto davvero nella storia. Sorridi di fronte a questo mio ricordo, Luciano.
2: Sì, mi immagino il pallone, ora non me lo ricordo il gol, sai, io allora ero presa da altre cose, però...
1: sì, perché in quel momento tra l'altro erano gli ultimi minuti, la Fiorentina stava vincendo 2-1 e il Napoli era in avanti, si era proteso in avanti per cercare il gol del pareggio, e dopo un calcio d'angolo il pallone arriva sui piedi di Monelli e vede di fronte a sé praticamente Garella, che è quasi al centro del campo, allora tenta questo pallonetto, riesce a inquadrare molto bene la porta con il pallone che lentamente si insacca sotto la curva Fiesole.
2: Ci sono i contropiedi che si prendevano con l'italiano.
1: Sì.
2: scherzo ovviamente.
1: Ci fermiamo, piccola
2: attimo,
1: pausa.
2: Abbiamo anche
1: un ospite, quindi non andate via.
2: Uno di casa.
1: Sì,
2: dai,
1: è vero. A tra pochissimo, non andate via.

0: Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
1: La prossima ora di trasmissione è offerta da
0: Bar Marisa, 70 anni di tradizione, di fronte al Franchi. Tifosi Viola e non solo, al Bar Marisa c'è un caffè che vi aspetta. Per Firenze, per i fiorentini e per tutti i tifosi Viola, MM Independent, il primo casco prodotto a chilometro zero in Toscana. Innovazione e stile per chi il giglio ce l'ha inciso nel cuore. Acquistalo anche tu su mmindependent.com.
2: Che incubo il trasloco!
3: Basta affidarsi ai migliori professionisti. Zeus Traslochi. Fanno traslochi da Dio. Forniscono tutto il materiale da imballaggio, oppure imballano loro al posto tuo. Puoi chiamarli anche per il sabato o la domenica e c'è pure il servizio deposito mobili. E se devi traslocare anche la tua cucina, ma hai bisogno di riadattarla a nuove esigenze, pensano loro anche a quello.
2: Ma è fantastico!
3: Zeus Traslochi. Zero problemi. Anche per i permessi e le autorizzazioni, lascia fare a loro.
0: Zeus Traslochi, in via Bocci 105, zona Careggi. Penta Bistrò Ristorante Pizzeria, di fronte alla Fortezza d'Abasso, ti aspetta con una cucina italiana specializzata in piatti di carne. Venite a provare anche le nostre ottime pizze preparate nel nostro forno a legna. Atmosfera giovane e raffinata. E se sei Viola, al Penta Bistrò sei a casa. Tifosi, vi aspettiamo numerosi. Ci trovate in Viale Strozzi 16 Rosso. Per info e prenotazioni chiamate 055 46 25 049. Penta Bistrò, la scelta giusta per i tifosi della Fiorentina. Da Miledi, auto usate multimarca a prezzi imbattibili. Visitate il nostro sito www.miledi.it per scoprire le migliori occasioni sempre disponibili. Ci trovate in Viale Petrarca 58, zona Porta Romana, fuori dalla ZTL. Miledi è anche officina multimarca. Venite da noi per il vostro cambio gomme o per la revisione ministeriale alla vostra auto. Miledi, la scelta Viola per la tua strada. Hai bisogno di un partner affidabile per gestire il cuore amministrativo della tua azienda? Lo studio della dottoressa Braschi in Viale De Amici 665 a Firenze è la soluzione ideale. Con noi potrai contare su una gestione amministrativa e fiscale completa, bilanci sempre in ordine, dichiarazioni annuali senza pensieri, consulenza esperta per rapporti con enti, banche e partner esterni, servizio paghi incluso per te e i tuoi dipendenti. Con lo studio della dottoressa Braschi, meno stress e più crescita per la tua azienda. Contattaci ora allo 055 06 49 869 e scopri come possiamo aiutarti a raggiungere nuovi traguardi. Da 40 anni Fabok 2 è al tuo fianco, abbattendo le barriere architettoniche in tutta Italia. Siamo specializzati nell'installazione di impianti che garantiscono a tutti la libertà di muoversi, perché la disabilità non deve essere un ostacolo, ma un'opportunità per creare inclusione. Vieni a trovarci in via della Steccaia 34C a San Gimignano. Fabok 2, rendiamo ogni spazio accessibile, perché insieme possiamo costruire un futuro senza barriere. Contattaci subito al numero verde 800 91 30 26. Immergiti nelle colline del Chianti Fiorentino, dove la tradizione toscana incontra l'innovazione culinaria. Alla trattoria La Vecchia Capannina, ogni giorno a pranzo e cena, un'esperienza gastronomica unica. Ricette classiche toscane di terra e di mare, rivisitate con tecniche di cottura all'avanguardia e prodotti di stagione a chilometro zero. Siamo a 15 minuti da Firenze, uscita a San Donato in poggio della superstrada Firenze-Siena. Strada provinciale 101, numero 52. La Vecchia Capannina, dove la tradizione diventa innovazione.
4: E sono in nacchero, fai bucanare clandestino e giro il campere. Allora, nella mia vita c'è un solo punto fermo, l'autofficina Perini, quella di Signa. Io voglio l'inviamento dai 23C, ogni volta è campere e esce fuori come nuovo. Perini, lei non prusurtra delle riparazioni. Allora!
0: Attenzione tifosi Viola, da giugno 2025 nel cuore di San Niccolò, il pizzacchiere con la nuova gestione vi aspetta con le autentiche pizze toscane, sia da sport o comodamente a domicilio. Scaricate l'app o visitate ilpizzacchiere.com e ottenete subito il 20% di sconto. Non perdete tempo, il gusto vi aspetta e sempre forza Viola! New message. Radio Firenze Viola, leggila, ascoltala. Guardala, guardala, guardala.
5: Buon pomeriggio dalla redazione.
6: Agenti della Guardia Civile Spagnola si sono presentati all'alba di oggi nella sede centrale del Partito Socialista Spagnolo a Madrid e nelle abitazioni di ex esponenti socialisti e imprenditori. Stando a fonti vicine all'inchiesta, l'operazione è disposta dal Tribunale per cercare informazioni nell'ambito di un'inchiesta coperta da segreto istruttorio diversa dal caso Plusultra, relativo al salvataggio finanziario della compagnia aerea su cui indaga la stessa Corte.
5: Rientro in sicurezza in Italia dalla Repubblica Democratica del Congo per una dottoressa italiana entrata in contatto con pazienti contagiati dal virus Ebola, lo rende noto il Ministero della Salute. La donna, una chirurga di Medici Senza Frontiere, non ha sintomi e in giornata arriverà a Roma, dove all'Istituto Spallanzani sarà accompagnata per la necessaria quarantena e la sorveglianza attiva. Nell'ambito della sua attività nel centro di salute di Salamat, la chirurga è entrata in contatto il 16 maggio con pazienti risultati poi positivi. Si tratta quindi, rileva il Ministero, di un caso di contatto diretto.
6: Un operaio 35enne ucraino dipendente di un'azienda operante nel campo dell'installazione di impianti fotovoltaici è morto in un incidente sul lavoro avvenuto martedì, ma la notizia si è appresa solo oggi in contrada a Gravilla, nel territorio di Francofonte, nel Siracusano. Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri, l'uomo era impegnato in operazioni di scarico di materiale da un camion tramite muletto e, per cause in corso di accertamento, è rimasto schiacciato da un pallet contenente pannelli fotovoltaici. L'operaio, trasportato al pronto soccorso dell'ospedale di Lentini, è deceduto per le gravi ferite riportate.
5: Il ministro della difesa israeliana Katz ha annunciato con un post su X che il nuovo capo militare di Hamas, Mohammed Odeh, è stato ucciso nell'attacco lanciato ieri sera dall'IDF a Gaza. Katz è tornato anche sull'argomento dell'emigrazione volontaria da Gaza. Anche il piano di emigrazione volontaria da Gaza sarà attuato, tutto nei tempi e nei modi appropriati, ha scritto. Hezbollah ha dichiarato in un comunicato che i suoi miliziani si sono scontrati a distanza ravvicinata con le forze israeliane a nord del fiume Litani.
6: Gli Stati Uniti hanno comunicato agli alleati della NATO che intendono ridurre drasticamente il loro contributo al modulo forze previsto in caso di crisi in Europa, confermando quanto vanno dicendo da tempo, ovvero che il vecchio mondo deve fare di più per la sua sicurezza. La novità è l'entità dei tagli, comunicata nel corso di una riunione riservata di venerdì scorso a Bruxelles dei Defense Policy Directors.
5: Il calcio: Andoni Iraola al Milan è un'operazione non semplicissima. L'allenatore del Bournemouth, che era già stato contattato dai rossoneri il 15 maggio alla presenza di Ibrahimovic, Cardinale e Calvelli, rispecchia il tipo di profilo cercato dal Milan, ma da quanto risulta è molto difficile ottenere il sì del Basco, che è seguito dai rossoneri ma non solo. Altri club si sono mossi con anticipo per convincere Iraola, come il Crystal Palace e soprattutto il Bayer Leverkusen.
6: Per ora è tutto, a più tardi.
0: Una passione che batte forte come il nostro cuore viola. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.

0: Franchi fino al resto del mondo. Radio Firenze Viola accende la tua passione. Leggila, ascoltala, guardala. Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola.
1: Radio Firenze Viola.
2: Sto ascoltando, ma ancora parlate di progetto. Cioè, ma ancora non abbiamo capito. Questo è l'ottavo anno con questa società di buffoni, ok? E stiamo ancora a aspettare che ci dicano il progetto. Ma basta.
3: Ragazzi, siete molto molto molto simpatici. Non vogliamo giocatori del Sassuolo, ma vogliamo quelli dell'Empoli, vogliamo quelli del Lecce, magari qualcuno del Pisa.
4: No, no, no, assolutamente, insomma, se si vuole alzare il livello ovviamente bisogna guardare un po' più in alto.
5: L'anno scorso è stato proprio questo l'errore, portare giocatori che avevano lottato per la salvezza da quelli dell'Empoli retrocessi, ne avevamo presi
4: Parma, due, certo, Venezia,
5: Caviglia, insomma abbiamo preso
4: i risultati, infatti sono quelli,
5: esatto, perché
4: di una Fiorentina
5: non sono
4: da
5: stati
4: salvezza.
5: In grado, sì.
4: Aldo Fericano è arrivato
6: buongiorno
4: ai nostri studi.
6: Lorenzo.
4: Ciao Aldo, ben
6: buongiorno
4: ritrovato.
6: Lucianina, vi vedo già carichi.
4: Sì, il clima è già bollente.
6: Teso, bello.
4: Il clima è bollente, non soltanto
6: già
4: per l'atmosfera
6: caldo,
4: che si respira.
5: Ma è bello lo studio in tre, è abbronzatissimo perché ormai...
6: Perché ormai gioca troppo a
4: padel e a tennis.
5: Esatto.
4: Allora Aldo, arriva grosso che Fiorentina
6: ma è
4: sarà
6: ufficiale, perché
4: non è ancora ufficiale,
6: no,
4: ma lo sarà
6: prima voi ragazzi di là, ma è ufficioso, è ufficiale.
4: Lo sarà a breve ufficiale da quello che abbiamo
6: è probabile, altamente probabile,
4: altamente probabile,
6: sicuro.
4: Altamente probabile, altamente
6: probabile. Se Lorenzo così allora io credo che siamo
4: siamo ormai
6: già
4: vicinissimi,
6: arrivati.
4: Sì,
6: arrivati.
5: Ma in famiglia invece i babà sono già arrivati?
6: No, ancora no. Lucianina, non tocchiamo questo tasto. Stiamo calmi.
5: Ricordiamo il fratello lavora
4: nello staff di Vincenzo Italiano.
5: Era una battuta
6: delle panchine, hai visto? Milan che cambia.
5: Perché uno non firma, non si può dire nulla.
6: In questo incastro bisogna che tutto vada a Sarri va all'Atalanta, se però lascia qualcosa alla Lazio.
4: Sì, ma ormai la Lazio l'ha già fatto partire, hanno già fatto il comunicato.
6: E poi il resto insomma libera altre panchine, così via, così via, per arrivare fino al Napoli, che ci potrebbe interessare per una questione familiare, mettiamola così.
4: E invece la Fiorentina arriva, come detto, con ogni probabilità.
6: Ma parliamo
4: grosso,
6: di Fiorentina.
4: Ecco, grosso,
5: sì, sì.
4: Che
5: grosso.
4: Fiorentina sarà quella di grosso, ora, indipendentemente dagli interpreti.
6: Qui ci vuole...
4: Indipendentemente dagli interpreti, però ecco, come idea di calcio, che Fiorentina sarà?
6: Allora, io intanto farei una premessa. Io credo che da tifosi, da sostenitori, da dobbiamo fare un po' un atto di fede rispetto al nuovo allenatore che arriva, chiunque esso sia, in questo caso grosso. Quindi avere la massima fiducia e pensare che l'allenatore deve, come dire, essere la parte visibile dell'iceberg, nel senso che deve portare in campo quello che poi sarà il lavoro della società, che io ritengo ancora primario rispetto a questo. E poi appunto, parlando per l'allenatore, io credo che sarà utile e opportuno che prima ci sia, come dire, un chiarimento, anche se penso ci sia già un'idea di quello che sarà il futuro. Perché mai grosso qualche anno di esperienza se l'è fatto,
5: prima.
6: Ha fatto la gavetta, è andato a allenare in B, ha avuto come tutti gli allenatori qualche anno più
5: altro
6: positivo,
5: passo,
6: altro,
5: certo.
6: Qualche altro anno meno positivo. Anche esperienze di vita difficili, no? Quindi arriva con un bagaglio giusto. E secondo me, ora tutti abbiamo un parere, no? Su grosso, sentivo prima qualcuno di là che si lamentava, qualcuno che era contento. Io credo che mettere d'accordo tutto il popolo viola sarebbe una cosa impossibile.
4: Sì, anche se insomma il sentimento generale nei confronti di grosso non è
6: un
4: quello
6: po' di,
4: proprio di
6: non dico di sfiducia,
4: di entusiasmo,
6: ma di diffidenza, diciamo, diffidenza. Sì, però ripeto, dobbiamo fare un atto di fede. Chiunque poi indossa la maglia della Fiorentina diventa il nostro idolo.
4: Giusto.
6: Da sostenere in tutti i modi, da supportare.
5: Sei saggio oggi, sei saggio.
6: No, sono secondo
5: dipendi
6: me
5: dipendi la categoria,
4: è sempre
5: poi
4: equilibrato,
5: dipende
4: Aldo,
5: la categoria degli
6: chi viene a indossare la maglia viola va a piacere uno che fa una cosa, poi non altro, ma poi alla fine la indossano la maglia della Fiorentina in tutti i modi. E credo che noi dopo un passo avanti, no? E sostenere la squadra a prescindere, come possiamo aiutare la squadra noi, chiaramente poi andremo, magari ci sarà da criticare, si faranno delle critiche, ma credo che l'atteggiamento debba essere di aiutare assolutamente tutti coloro che verranno a indossare la maglia della Fiorentina, ivi compreso, secondo me, anche, questo è un discorso che mi sta a cuore, il discorso societario, perché noi questa stagione, io non vorrei tornare indietro, ma faccio un breve escurso, nel senso che da un punto di vista societario sicuramente sono successe delle cose, sì, tanto che hanno tanto stravolto quello, certo, che era la Fiorentina, in primis purtroppo l'evento luttuoso, certo, che ha coinvolto, certo, Commisso, e poi uno staff tecnico che durava da tanti anni, mi riferisco a Pradè, che non c'è più, nel senso, per fortuna, no, che non, senso, è più a dipendenza della Fiorentina, è arrivato Paratici, quindi una svolta nuova, è arrivato in un momento delicato, e invece quest'anno potrà lavorare in un altro modo, potendo programmare la stagione. Quindi io credo e sono di questa idea che bisogna sostenere in tutti i modi sia Paratici, che andrà a fare un po' il progetto generale, sia poi chi arriverà, e poi vediamo che succede. D'altronde io credo che poi la Fiorentina, guardavo il Rayo Vallecano che stasera va a fare la finale, sì, che, dove i tifosi che venivano a intervistare erano strafelici di questa finale, però allo stesso modo realistici, perché poi dicevano: ma noi siamo una squadra, la terza squadra di Madrid, dobbiamo poi mettere in conto che dobbiamo tornare indietro, magari anche in seconda divisione.
5: Intanto fanno doblet, potrebbero fare.
6: Appunto, si godono il momento. Io credo che noi dovremmo partire la prossima stagione con la voglia di godersi il momento e capire dove ci si può collocare.
7: Ecco, però.
5: Ma noi non possiamo essere il Rayo Vallecano per un anno. Beh, fateci insomma, essere. Sì.
6: Sì. No, già, poi,
5: non ha vinto anche
6: voglio,
5: la Coppa.
6: Dopo ci sono,
7: sì, sì, sì, no, certo, certo,
5: ha già alzato le varie una società, coppa,
6: certo, beh, alzarsi una coppa è stato bello, io penso, certo, che la finale di Conference che la Fiorentina ha fatto qualche anno fa è stata un'esperienza amara per il risultato, ma sì, stimolante per quello che era l'idea di arrivarci, sì, in una finale, certo, europea. E quindi non tocca a tutti, perché poi attenzione, si può lavorare benissimo, prendere un allenatore capace, bravo, prendere anche dei giocatori a prezzi, diciamo, vantaggiosi, sì, ma poi per uno stesso obiettivo minimo ci sono altre 6-7 squadre,
7: cioè, sì, certo.
6: Quindi anche lavorare bene non ti porta a una finale di Coppa, non ti porta magari a entrare in Europa. Insomma, è fresco di questi giorni nel calcio italiano il rumore che ha fatto la caduta di Milan e Juve che non sono andati in Coppa, e quindi tutto è così veramente difficile, che penso da parte nostra, da tifosi, che dobbiamo fare un atto di fede e sorreggere, possiamo aiutarli in qualche modo. Poi,
7: certo, no, ma questa è la premessa importantissima. Ecco, tornando a Grosso,
5: da allenatore,
7: che Fiorentina ti immagini con Grosso, ripeto, come idea di calcio, ecco, partendo da questo 4-3-3 che ha sempre caratterizzato Grosso in queste ultime stagioni.
6: Ma a me di Grosso piace quello che è l'adattabilità, secondo me, un po' dalle sue squadre, perché in questi anni dove ha allenato squadre diverse, alcune vincevano il campionato in B in particolare con Frosinone e chiaramente arrivava nella ripartenza Sasso, e la caratteristica per quella del Sasso è stata questa, poi di essere imprevedibile in queste ripartenze,
7: sì,
6: e quindi a me questa cosa è piaciuta molto.

0: alla creatività del singolo, alla fantasia
1: non è
0: del singolo
1: un allenatore,
0: giocatore,
1: secondo
0: non è un
1: me
0: allenatore dogmatico, non
1: dogmatico.
0: È un allenatore che ti ingloba in determinati schemi.
1: Per esempio,
0: per
1: Berardi era un po' libero, mi riferisco a Berardi del Sassuolo, giocatore fantasioso, che lui praticamente ha sistemato nella sua mattonella.
2: No, ho fatto un errore io. E ora stavo ridendo, ci siamo capiti al volo con Lorenzo, un errore sul Rayo Vallecano che non ha vinto la Coppa, era la Real.
0: Coppa del Rey l'ha vinta la Real Sociedad.
2: E quindi stavo ridendo per il mio errore.
1: Che errore,
2: Lucianina. Ammetterlo poi davanti
1: Lucianina,
2: a te.
1: Davanti a me non lo dovevi dire che non l'avevo colto.
2: E per quello ridevo. E l'ho voluto confessare, guarda.
0: L'hai voluto rimarcare, vabbè.
1: Si vede che
2: gli ascoltatori poi
1: onesta, Luciani.
2: Intellettualmente onesta.
1: Berardi, torniamo a Berardi, sì. Quasi non ci perdiamo. Sì. No, dicevo Berardi che è stato messo nella sua mattonella e neanche sgravato da compiti difensivi, perché come dicevo prima Berardi ha dato una mano grossa, visto?
0: Sì.
1: E anche in fase difensiva, e anche questa cosa si vede che c'è stato un lavoro dietro. Detto questo, io dico che poi la premessa sul Sassuolo, che abbiamo fatto anche qualche tempo fa qui Lorenzo in studio, è che il Sassuolo, inteso come società e ambizione, come modus operandi, tanti anni che fa, secondo me, bene. Ha avuto anni anche importanti, uno credo sia andato anche in Europa, poi ha avuto delle cadute favorose, andando in B, poi tornando subito,
0: certo,
1: tra l'altro.
0: Certo.
1: Però direi che quasi tutti gli allenatori del Sassuolo, però insomma, quasi tutti davvero, hanno sempre fatto bene.
0: Vero.
1: Quindi vuol dire, al di là del valore di Grosso, che prima ho detto che mi è piaciuto, che comunque il supporto della società è determinante, lo spessore della società è determinante.
0: Sì, sì, assolutamente. Però questo caso Grosso è stato scelto da Paratici, è stato lui, tra l'altro, con la sua prima mossa da direttore sportivo della Fiorentina, la sua prima mossa ufficiale,
1: certo.
0: E quindi ci mette la faccia lui, ed è chiaro che ci sarà un grande sostegno anche nei momenti difficili, qualora dovessero arrivare questi momenti delicati per lui, ci sarà lui insomma a fare da scudo all'allenatore, immaginiamo, visto la scelta.
1: Questo è una cosa assolutamente giusta, chiaramente poi gli allenatori sono giudicati anche sui risultati, ma detto questo il supporto assoluto di Paratici mi sembra fondamentale,
0: sì.
1: Lo conosce perché alla Juve io credo che Grosso fosse già alle sue dipendenze in qualche modo, se non dirette, nell'Under 23 o in primavera, non mi ricordo bene.
2: Primavera di sicuro.
0: Primavera. No, l'Under 23 no, non l'ha allenata Grosso.
1: No, in primavera, quindi conosce bene la persona,
0: sì.
1: Tanto che comunque conta, è quello che può fare da allenatore, e quindi ripeto, scelta migliore non si poteva fare.
0: Tornando invece alla questione tattica, Grosso insiste anche sulla costruzione dal basso. Questo implicherà delle scelte precise sui giocatori?
1: Sì, assolutamente sì. Perché mettiamolo anche nelle condizioni, questo ragazzo, chiamo ragazzo, è più giovane di me,
0: 49 anni da compiere.
1: Esatto. Di come dire, esprimere le sue idee con giocatori che hanno certe caratteristiche, quindi sicuramente con Paratici si confronteranno e cercheranno alcuni tipi di giocatori per le idee che l'allenatore ha e che pensa di mettere in pratica. Volevo fare però, ora mi è venuto un po' no su Vanoli, perché poi non abbiamo detto una cosa di Vanoli.
0: Sì, prego.
1: Io avevo detto che poteva rimanere Vanoli, poteva avere un altro e il discorso era uguale. Credo che però Vanoli, non dico che è stato un po' trattato male,
0: però nemmeno bene, dici.
1: Però ecco, ma non perché doveva rimanere la Fiorentina, attenzione,
0: sì.
1: Secondo me gli andava tributato il giusto merito.
0: Il pubblico l'ha fatto e lui l'ha riconosciuto.
1: Infatti, il pubblico
2: ha detto: è la

0: fotografia che mi io, che porterò con me questa.
1: Mi sembra l'altra volta non mi ricordo che parlavamo, avevo detto che a Firenze il pubblico ha fatto un passo avanti, no? Cioè, è più
2: sì. Poi se ne parlavamo con Alessandro Orlando in collegamento.
1: Esatto, sì. Bravo, con la rana, sì. Massimo Orlando,
2: Alessandro Orlando, Alessandro Orlando.
1: Che diciamo a Firenze, tipo, a Firenze ora le cose sono migliorate, cambiate, si può anche lavorare meglio, anche un'idea che non sia immediata, diciamo in un arco di tempo di 12 mesi, ma che sia di 36-48, potrebbe essere, come dire, digerita e sostenuta. E quindi anche da questa cosa, secondo me, tornando anche al discorso di prima, che chi può fare qualcosa, come lo può fare, il tifoso lo può fare in questo modo, sostenere assolutamente, convintamente quello che sarà.
2: Luciana, apriamo una parentesi cambiando abbastanza
1: argomento,
2: argomento quasi totalmente, sì, di un giocatore che ha fatto parte della Fiorentina in questi anni, non in questa stagione, è sceso in Serie B alla Sampdoria, mi sto riferendo a Baracca.
0: Baracca, certo, che ha intercettato ieri.
1: Io penso
0: sera.
1: A Martinelli.
2: No, Baracca, perché ieri c'è stata la festa, questo evento per i 30 anni dell'agenzia PMP Sports Management, creata, sai da chi, Carualdo?
1: No.
2: Da Federico Pastorello.
1: Ah.
2: A Monte Carlo, e per noi c'era il nostro inviato di tuttomercatoweb.com, Lorenzo Di Benedetto, che ha avvicinato Baracca, che era tra i vari presenti, c'erano davvero tante personalità.
1: Ma Baracca è in prestito?
2: È in prestito, sì.
1: Quindi torna alla Fiorentina?
0: Sì, guarda, perché allora, nonostante fosse in scadenza il 2026, in realtà prima di andare alla Sampdoria gli era stato spalmato, ma per spalmargli, cioè non era per riportarlo a casa, ma semplicemente per dividere per due il 1.400.000 che pesavano sulle spalle della Fiorentina, ecco.
1: Quindi in teoria ritorna alla Fiorentina?
2: In teoria sì. In teoria sì.
0: Okay.
2: Sentiamo cosa ha detto al microfono di Lorenzo Di Benedetto. Antonin Baracca.
1: Ecco. Baracca,
2: sì, dovrebbe essere pronta l'intervista a Baracca appena la regia è pronta.
0: Massimo,
2: ascoltiamo.
1: Massimo Vaglianella, grande, sì, Massimo, sì, sei il numero uno che ci vede sempre.
2: Sì, sì, sì. Ti manda dei messaggi anche?
1: Mi manda dei messaggi, ovviamente.
2: Sì.
1: Mi dice, caro amico mio, hai detto delle fesserie. Lo so, Massimo, è più forte di me.
2: Magari ci sta ascoltando anche adesso. Quindi
1: secondo me sì.
2: Ti manda un messaggio anche adesso. Se Sara Mastro Simone è pronta con l'intervista a Baracca, ve la facciamo ascoltare, così poi la commentiamo, perché comunque ha anche rilasciato alcune dichiarazioni sul suo immediato futuro non banali. Eccolo, Antonin Baracca.
3: Compagnia di Antonin Baracca, parto dall'ultima stagione, quella con la maglia della Samp, dopo la prima parte di ritiro con la Fiorentina. Che stagione è stata per te?
4: È stata, diciamo, la stagione più complicata che ho vissuto nella mia carriera.
3: Perché non ti aspettavi magari di trovare ciò che hai trovato alla Samp?
4: No, diciamo in tutti i punti di vista. Sono arrivato nella preparazione a Firenze, dove pensavo, speravo di iniziare con la squadra, ma ho iniziato fuori rosa per le scelte tecniche e ho fatto tutta la preparazione, diciamo, da solo. Poi quando sono arrivato alla Sampdoria non ero nelle condizioni, le fisiche bene, però mi mancava le partite, queste cose. La Samp già era sotto pressione, e mi mancava un po' di riprendermi, e quando mi sono un po' ripreso sono arrivati piccoli infortuni che mi hanno penalizzato per, diciamo, un po' di mesi, che non mi è successo per tantissimi anni, che sempre stavo bene, e mi è dispiaciuto che non potevo rendere di più, non potevo dare più alla squadra, e che la stagione era così.
3: Ora è un altro anno di contratto con la Fiorentina, tornerai dal prestito, pensi di poter rimanere a Firenze oppure la tua avventura in viola è finita?
4: Questa è una domanda molto difficile, sicuramente devono rispondere altri. Io avrei grandissima voglia di indossare questa maglia, perché ho vissuto due anni incredibili a Firenze con Fiorentina, mi sono trovato benissimo, penso che potrei ancora dare il mio contributo alla squadra sicuramente, ma veramente non lo so. Io in questo momento sto pensando solo di un po' riposarmi, però anche prepararmi veramente molto di nuovo per la preparazione, essere pronto come riesco al meglio, diciamo, per la preparazione che inizierà fra un mese.
3: Hai detto 2 anni fantastici alla Fiorentina, forse è mancata quella ciliegina sulla torta di vincere un trofeo, specialmente dopo aver segnato quel gol al 120esimo e supplementare, insomma, che regalò la finale di Conference League alla Fiorentina.
4: Poi siamo andati pure a casa mia a Praga, che no, ho detto tante volte, se mi manca qualcosa con la Fiorentina è un trofeo, perché la gente, la squadra, staff tecnico, società, Rocco, Joe Barone, che ho tantissimi bellissimi ricordi con loro, veramente sono stato troppo bene, mi hanno dato tantissimo, mi dispiace troppo che non siamo riusciti, perché Firenze e Fiorentina si merita il meglio.
3: Allora, magari in questo ultimo anno di contratto potresti tornare a Firenze e concludere, no, regalando questo trofeo ai tifosi della Fiorentina. È questa la tua speranza?
4: Assolutamente, sarebbe un sogno, però come ho già detto non lo so cosa succederà, sicuramente la Fiorentina comincia a preparare la nuova stagione piano piano e vediamo cosa decidono con me, però... Come ho detto, io voglio prepararmi per qualsiasi cosa, essere a disposizione 100%.
2: Barak dunque sogna la Fiorentina, sogna il ritorno alla Fiorentina, secondo te realisticamente che percentuali ci sono di poterlo vedere nella rosa della Fiorentina il prossimo anno?
0: Non c'è la conferenza.
2: No, non c'è la conferenza, Coppa Italia.
0: Quindi non
2: Coppa
0: ci
2: Italia.
0: Serve.
1: Poche, perché appunto... La rosa non può essere infinita,
2: sì.
1: Poi ci sono ora le liste, bisogna fare le liste, ora non c'è Coppa, va bene, ma
2: sì.
1: Però la Fiorentina, non avendo se non la Coppa Italia e campionato altri impegni, io credo che già la rosa è abbondante, tornerebbe difficile pensare a un Barak nella rosa,
2: sì.
1: Onestamente
0: era anche di difficile collocazione anche,
1: sì, no, anche
0: lui, no?
1: Perché
0: un po' quel
1: appunto,
0: giocatore tipo Fazzini,
1: nel 4-3-3,
0: questi giocatori qua,
1: immaginiamo un 4-3-3 di grosso, collocare Barak diventa più difficile. Io ho sempre detto che poteva essere una buona mezzala, però poi in realtà era un giocatore che non era facilmente collocabile,
2: sì, no,
1: anche
2: sì,
1: se
2: sì.
1: A me piaceva per caratteristiche. Non credo che possa tornare alla Fiorentina da protagonista.
2: Insomma,
0: no,
2: poi
0: io so che l'entourage sta cercando,
2: no, ma insomma,
0: delle soluzioni.
2: Il suo periodo alla Fiorentina,
0: sì,
2: c'è già stato, e
0: sì,
2: adesso
0: sì,
2: gli andrà trovata un'altra sistemazione.
1: E anche insieme a lui, credo ce ne sono anche altri, no? Se non sbaglio,
2: certo.
1: C'è una bella.
2: C'è una trentina di prestiti.
1: E questo, come ho detto già altre volte, il mercato influisce della Fiorentina, perché
2: certo.
1: Sono giocatori che tu hai a contratto, che insomma incidono. Incidono nel bilancio in primo luogo, e quindi anche questa è una difficoltà in più. Laddove si devono costruire squadre più forti, c'è da tenere in considerazione anche il numero dei giocatori sotto contratto.
2: E ancora poi non sappiamo quale sarà il budget a disposizione di Paratici. Ci sarà questo incontro con la proprietà nei prossimi giorni a giugno in America, negli Stati Uniti, proprio per sapere anche la disponibilità economica che ci sarà per poter fare mercato.
1: Sì. Questo credo che sia primario, no?
2: Sì. Io infatti mi sarei aspettato questo viaggio anche che potesse essere fatto prima dell'8 di giugno, del 10 giugno.
1: Anch'io pensavo, anche se non credo che non si sentano, non si vedano,
2: no, certo.
0: No, quello è quotidiano, credo.
1: Appunto, io credo che ogni giorno,
2: sì, però
1: ci sarà,
2: ecco,
1: un confronto.
2: Però se da questo confronto
0: che Ferrari ha detto,
1: anche perché io credo che
0: ho capito, lo sente più
1: se,
0: di quanto sentisse
2: certo,
0: Rocco,
2: però se è questo
1: anche
2: incontro decisivo per il budget lo avrei
1: confronto
2: fatto prima, ecco,
0: sì.
1: Sì, però magari quello che poi ho prettamente l'aspetto economico, aspettavo di fare questo viaggio per capire poi in America esattamente di quanto si può parlare, no? Magari in America stanno facendo un po' di conti per capire quanto
2: certo,
1: poi mettere
2: capito,
1: a disposizione,
2: sì,
1: certo,
0: esatto,
1: della nuova campagna
2: studio acquisto. Per poter capire,
1: esatto,
2: sì.
1: Ci possiamo spendere adesso 5, ma magari fra 10 giorni 10, alla fine possiamo spendere 20 euro. E con questi 20 euro
2: te li devi far bastare,
1: te li fai bastare, oppure mercato illimitato,
2: sì,
1: sogno,
2: insomma, no,
1: oppure
2: 20 euro e mercato creativo, allora Ora, detto, no, sì, certo, certo.
1: Per un chiaramente esempio, sì. L'unità di misura poi sarà in milioni di euro, ma questo chiaramente è un punto primario. Detto questo, però, volevo anche ribadire questo concetto che poi, anche se si mette a disposizione un bel budget, non è che in un mese di mercato, due mesi che poi è la data di inizio della nuova stagione, settembre inizia o fine agosto inizia il campionato, si possa costruire subito una squadra vincente.
2: No, no.
1: Cioè, questo secondo me è una cosa che dobbiamo digerire tutti e aspettare un tempo fisiologico che potrebbe essere X mesi,
2: sì, sì.
1: Parliamo di mesi, X mesi, che magari non sia 10, potrebbe essere 14, 18.
2: Sì, sì, si può anche pensare che magari in una sola stagione si possa arrivare ad un grande traguardo, no, perché
1: si possa migliorare passato, assolutamente, riuscita, sì, anche perché partiamo dal basso,
2: appunto.
1: Quindi che si possa migliorare, che si debba migliorare.
2: No, ma che si possa migliorare fino ad arrivare anche a qualificarsi per una competizione europea, perché ripeto, nel passato c'è riuscita. Certo, devono andare a incastrarsi parecchie, certo, tessere del passo.
1: Perché no, sarebbe un buon viatico per avere una ripartenza, che sì, poi sì. La Fiorentina di qualche anno, insomma, di 2-3 stagioni fa, insomma, aveva fatto 2-3 anni di Europa.
0: Sì. Ha trovato una sua continuità.
1: Esatto,
0: anche,
1: brava, cioè. Lucianina, due finali, una di Coppa Italia, una di
2: due di conference.
1: Conference. Comunque era una squadra che stava stabilmente fra le prime 7-8 della classifica. Correggetemi se sbaglio.
0: Sì, sì. Diciamo che forse non sorretta anche dalle scelte di mercato e della dirigenza. Non,
1: forse in una squadra che aveva meno da un punto
0: step,
1: di vista,
0: esatto,
1: tecnico,
0: esatto,
1: di quest'anno,
0: non è stato accompagnato,
1: gli attaccanti diciamo che aveva italiano a disposizione senza far nomi.
0: Sì, sì, no, in dubbi, dai, non è,
2: sì, sì,
0: no, non,
2: sì,
0: c'è, non aveva Ken, non aveva Vlahovic,
2: certo,
0: gli
2: certo,
0: fu tolto, quindi
2: aveva degli esterni che insomma ne possiamo
1: presto
2: discutere sulla loro qualità.
1: Tutto questo per non per tornare indietro, ma per andare avanti, per ribadire che appunto sì, si deve tornare a quel livello lì, il
2: sì,
1: tempo magari
2: progressivamente anche ad un livello migliore, ovviamente.
1: Esatto, non abbiamo fretta.
2: Non abbiamo fretta.
1: Abbiamo
2: certo
1: parlato
2: pazienza,
1: qualche volta
2: pazienza,
1: dell'Arsenal
2: pazienza,
1: che ha compiuto
2: sì, è vero, ne hai parlato, sì,
1: che
2: sì
1: ha compiuto l'impresa di arrivare allo scudetto alla, insomma, alla Premier League inglese, sì, dopo 22 anni va a fare una finale di Champions. Ma il cammino dell'Arsenal parte da lontano, l'abbiamo detto, sì, ribadito, sì, eccetera eccetera, con pazienza, con lungimiranza, con
2: sì
1: soldi,
2: sì,
1: con un po' tutto,
2: con competenza,
1: con un allenatore giovane, perché Arteta
2: sì, sì,
1: giovane, aveva fatto esperienze da collaboratore con, vabbè, con Guardiola, perché, quindi, vabbè, però diciamo che era tutto da scoprire. Hanno avuto pazienza, è chiaro che poi in Inghilterra è tutto un altro mondo, perché sennò qui non si può fare le stesse cose in due paesi diversi. E ci vorrà pazienza.
2: Pazienza, pazienza, pazienza è la parola che dobbiamo metterci in testa. Non abbiamo ancora parlato in maniera approfondita, Luciana, del comunicato che è stato diffuso
0: vero
2: oggi da parte del Centro Coordinamento Viola Club, un comunicato in cui si punta il dito anche contro la proprietà, e quindi andiamo anche a ricapitolare quelle che sono state le linee generali di questo comunicato. Lo leggiamo insieme, sei pronta la regia? Eccolo. Direttore Fabio Paratici, a dicembre scorso, mentre lei stava accordandosi con il presidente Rocco Commisso per arrivare alla Fiorentina, l'associazione Centro Coordinamento Viola Club, a nome dei suoi 152 Viola Club, in quei giorni aveva dichiarato di non condividere più il modus operandi di questa proprietà, tanto da affermare in un comunicato che le nostre strade da questo momento si dividono. Poi tutto è stato messo in stand-by per concentrarsi al raggiungimento di una salvezza che in quel momento appariva disperata. Oggi, pur considerando il comportamento poco professionale tenuto da buona parte dei giocatori nel corso della stagione, confermiamo che, secondo noi, la responsabilità principale di tutto questo ricada sulla proprietà, per il suo modo di interpretare il mondo del calcio in maniera completamente diversa rispetto a quella tradizionale. Per noi e per tutti coloro che non sono dei neofiti del calcio risulta infatti inconcepibile, ad esempio, assistere a post di congratulazione alla squadra da parte del presidente per la conquista della salvezza, oppure a post pubblicati in maniera sistematica dopo ogni vittoria, anche quando fine a se stessa, come in occasione del successo contro il Crystal Palace, che ci aveva comunque condannato all'eliminazione in Conference League. Allo stesso tempo mai una parola quando si manifestavano momenti di difficoltà o sconfitte che invece avrebbero avuto bisogno di un intervento della proprietà, così come è mancato qualunque cenno di consapevolezza o di scuse di fronte al disastro di questa stagione e alle conseguenti sofferenze provocate ai tifosi. Questo modo di interpretare il calcio da parte della proprietà ci ha costretto a 7 anni di pura mediocrità sotto l'aspetto sportivo, che ha portato ad un progressivo distacco ed ancor peggio ad una indifferenza dilagante tra i tifosi. Il suo arrivo a Firenze è stato interpretato da molti come il preludio di un auspicato cambio di proprietà, dove lei fosse chiamato a gestire il traghettamento ed iniziare una nuova avventura con la Fiorentina. Noi sappiamo che lei è l'unico che in questo momento ci può capire, perché conosce le dinamiche del calcio, il modo di pensare dei tifosi e quelle che sono le aspettative di una piazza come Firenze. Lei sa benissimo, a differenza del direttore generale e del presidente, quali giocatori negli anni passati hanno indossato questa maglia, quali fossero le ambizioni della tifoseria e le sollecitazioni esercitate sulle varie proprietà pro tempore che si sono susseguite per raggiungere gli obiettivi sportivi. Capiamo che ogni sua scelta tecnica sarà in linea con le ambizioni sportive della proprietà, che in questi anni per la verità non sono state mai all'altezza. La sua professionalità e la sua competenza sono le nostre ultime speranze per un cambio radicale su come fare calcio a Firenze, e pertanto le chiediamo di rapportarsi con la tifoseria viola nel riportare le intenzioni e le ambizioni dell'attuale proprietà in modo chiaro e trasparente, in linea con il suo prestigio internazionale. Confidando nel suo operato, la salutiamo cordialmente. Sempre Forza Viola, il presidente Filippo Pucci. Questo dunque il comunicato del centro coordinamento Viola Club, comunicato che è stato diffuso questa mattina. Cosa ne pensi, Aldo? Cosa ne pensi anche Luciana? Ne abbiamo parlato questa mattina in redazione anche Luciana.
1: Lasciamo prima esprimere la Lucianina.
0: No, dunque, che cosa penso? Penso che per la prima volta vengono tirati in ballo il direttore generale e il presidente, sì. Joseph, no? Anche se poi è rivolto a Paratici in realtà,
2: sì,
0: no?
2: Questo, sì. È rivolto a Paratici perché è l'ultimo arrivato,
0: salvatore, quindi, della
2: salvatore
0: della patria,
2: ci si affida alle sue capacità.
0: Si affida alle sue capacità e vengono richiamati un po' tutti però a tenere presente questa cosa, questa volontà dei tifosi, volere di meritare qualcosa di più. E quindi mi trovo d'accordo, però sai, questi appelli poi alla fine purtroppo non lo so quanto servono. Ecco.
2: Aldo, cosa ne pensi? Perché
0: però penso, è la volontà della tifoseria, certo, e certo. Quindi è importantissima. Da
2: che
0: sì.
2: Cosa ne pensi? Anche perché c'era stata la contestazione allo stadio con striscioni e cori che avevano coinvolto la proprietà. In questo caso, con questo comunicato, invece si punta il dito anche nei confronti della proprietà.
1: Allora, un atto d'amore, no? Perché i tifosi,
0: certo,
1: amando follemente questa squadra, questi colori, naturalmente si augurano e auspicano il meglio e quindi cercano di stimolare la nuova proprietà. Io lo chiamo la nuova proprietà perché secondo me, insomma, siamo a un commisso 2 nel senso, sì. e capire questa nuova società dove vuole andare a arrivare. Il tramite mi sembra ovvio in questo momento, che tutti puntano gli occhi, sperano, credono in Paratici che possa dare quel cambio di passo,
2: sì,
1: che
2: certo,
1: quasi tutti i tifosi non hanno colto in questo ultimo scorcio, ecco. Quindi
2: diciamo che in questi ultimi anni, al di là delle finali, sono,
1: esatto,
2: state raggiunte, però insomma
1: c'è,
2: non
1: molta,
2: c'è mai stata quella visione,
1: come dire,
2: di
1: attesa,
2: calcio,
1: fiducia, aspettativa in Paratici,
2: sì,
1: che col suo percorso comunque in squadre anche vincenti di un certo livello, anche che non nominiamo però per
2: sì,
1: motivi,
2: sì, certo, sì, sì,
1: antipatici, sì, diciamo,
2: certo, non hai già fatto capire,
1: ho capito,
2: sì,
1: ci siamo capiti. C'è molta fiducia e attesa in questo manager che effettivamente possa
2: alzare il livello. Un po' di messaggi, al 348-753-933. Intanto c'è il Bomber Viola che dice: colgo l'occasione della presenza di Aldo in studio per fargli una domanda che mi ha pregato di rivolgergli un mio conoscente che lavora in un albergo a Montecatini, cagliaritano doc, che vorrebbe un giorno Aldo allenatore del Cagliari, e se Aldo accetterebbe un'eventuale chiamata del Cagliari. Intanto segnati queste domande. Poi c'è Paolo che in merito al discorso sulla pazienza dice: ne abbiamo avuta anche troppa di pazienza. Stefano Taxi che dice invece su Barak: un pensierino ce lo farei, è uno dei pochi centrocampisti che vede la porta, in un 4-3-3 può fare l'esterno sia a centrocampo che alto, fra tutti i ritorni lui e Beltran li valuterei. E poi c'è anche Yuri che dice: io 100 euro potrei metterli, no? Quando si parlava della disponibilità economica, insomma, 100 euro potrebbe metterli.
1: Può fare un nazionalato popolare per contribuire.
2: Sì.
1: Allora, al Cagliari, il Cagliari la risposta è scontata,
2: certo. Sarebbe un sì a occhi chiusi,
1: sì, sarebbe un sì incondizionato. E poi c'era
2: su Barak,
1: ci siamo già espressi prima,
2: sì, dice un 4-3-3 può fare all'esterno, sì, e oltre a Barak prenderebbe in considerazione anche il ritorno di Beltran.
1: Ancora peggio, non perché il giocatore in sé, ma per i caratteristiche del giocatore. Nel 4-3-3 Beltran dove lo mettiamo?
2: Sì, sì, insomma, anche su questo giocatore ci si è sempre chiesti quale sia il suo ruolo.
1: Ora, io, al di là del valore dei giocatori, sia Barak che Beltran, credo che l'allenatore lo dobbiamo aiutare, non mettere in difficoltà.
0: Esatto. L'attaccante deve portare gol, dai. A me può anche piacere Beltran in generale, però.
1: Che Barak, da questo punto di vista, potrebbe avere qualche possibilità, no? Che qualche gol l'ha sempre fatto in questo inserimento, che io reputo da mezzala potrebbe fare in una squadra che fa un 4-3-3. Su Beltrano, onestamente, collocarlo da centravanti si tornerebbe un po',
0: esatto,
1: si tornerebbe un po' indietro. Credo in questi tre attaccanti del 4-3-3 di Grosso dobbiamo sperare nel meglio.
2: Sì.
1: Quindi anche giocatori con certe caratteristiche, ora lasciamo sta Berardi a Sassuolo, ma leggevo prima di quei ragazzi di là che Solomon non è sicuro di rimanere.
2: No, assolutamente
0: no, perché non è stato,
1: però
0: riscattato.
1: Quello è un ragazzo che se sta bene l'ho messo in premessa, c'ha quelle caratteristiche, secondo me, che nel 4-3 di Grosso potrebbero essere come dire più convenienti, no? Per l'idea del gioco.
2: Sì.
1: E più che
0: magari Aldo lì peserà anche proprio il budget, no? Si parlava di budget, allora 10 milioni per Solomon vale la pena spenderli? Nel senso, hai quel budget che poi ti permette, no,
1: lì,
0: di fare il contorno,
1: ci dobbiamo fidare di Parati, ci abbiamo detto fino adesso, ci saranno 3-4 nomi per ruolo.
2: Sì.
1: Immagino che si partirà da, non necessariamente da quello più costoso, ma da quello che reputano più bravo, per cercare di portarlo a Firenze. E si fanno 2-3 nomi e si cerca di prendere quello che preferisci, poi magari lo preferisci, non ci viene, oppure per mercato non è fattibile, e fai una seconda scelta o una terza scelta. Però questo è il mercato e non è che sia facile, a meno che tu non abbia i soldi che aveva il City qualche anno fa, i soldi che ha speso le squadre inglesi, qualche squadra inglese. Leggevo di Ederson ora con Lucianina che ha preso il Manchester United, ha pagato 45 milioni
2: per
1: euro.
2: L'Atalanta, sì.
1: Ederson che è un ottimo giocatore, però insomma sono prezzi che forse per il calcio italiano,
2: in Premier hanno quella disponibilità,
1: no, appunto dico, calcio italiano 45 milioni devi già prendere un super, no? E quindi il mercato poi, anche se c'è la volontà, va visto.
2: Sì.
0: Ma su Kenti auguri, scusa non avevi terminato.
1: Sì, no.
0: Su Kenti auguri
1: che rimanga.
0: Oppure potrebbe essere anche un modo di abbassare un po' il monte ingaggi, di liberarci.
1: Allora,
0: insomma, di
1: io credo che bisogna mettersi un po' d'accordo, perché se vuoi abbassare i monte ingaggi...
0: No, dicevo, speri di ritrovare e quindi lo terresti il Ken di due stagioni fa, oppure dici no, se Ken è quello che abbiamo appena visto, non vale la pena tenerlo, anche perché mi tiene impegnati quei 3 milioni, 4, scusami, quanti
1: ho capito
0: sono
1: il tuo ragionamento.
0: Ingaggio e non li vale in questo momento, ecco, quello volevo capire.
1: Ho capito il tuo ragionamento. La riflessione su Ken va fatta perché comunque la stagione di 2 anni fa è stato un unicum per lui.
0: Sì.
2: Sì.
1: giusto?
2: Sì.
1: Non posso essere smentito, perché poi i numeri, è stata la sua stagione migliore, più prolifica, più entusiasmante forse. Assolutamente. Però è un giocatore che anche quest'anno poi in nazionale anche ha fatto delle grandi cose, poi ha avuto più problemi. Io credo che debba rimanere, poi ci può affiancare,
2: ha trovato un altro giocatore, sostituirlo, non piccoli,
0: non piccoli,
1: un altro giocatore che possa nel ruolo, immagino che ci vogliano due almeno per ruolo, quindi due centravanti, due giocatori attaccanti esterni a destra, due attaccanti esterni a sinistra e così via, e però laddove il livello deve salire,
2: c'è dubbio,
1: certo. Creando anche una concorrenza interna che al calcio di oggi secondo me serve.
0: Vedresti meglio se restasse Ken, un giovane che cresce dietro di lui o una Chioccia che magari è pronto all'occorrenza, cioè uno che ti dà delle certezze?
1: No, io sono più per i giovani.
0: I giovani.
1: La Chioccia abbiamo provato, con Dzeko, ma non è andata bene. Io sono più per giovani, anche perché il discorso che si faceva prima del tempo, no? Se prendi un giovane il tempo può essere a tuo favore, se prendi una Chioccia il tempo non è a tuo favore, e quindi secondo me la Fiorentina si deve dare del tempo, deve puntare su qualche giovane che magari fra un paio d'anni diventa un grande talento.
2: Sì, certo.
0: Non può essere Braschi, allora è troppo presto.
1: No, non credo possa essere Braschi.
0: Meglio fare esperienza.
1: Braschi deve giocare in Serie A, se si può magari in una squadra media o medio-bassa, e vedere poi il ragazzo che crescita ha, magari tenertelo per vedere.
2: Sì.
1: E secondo me in tutte le squadre d'Europa, e ora il mercato è diventato vastissimo, sì, infinito quasi,
2: sì,
1: puoi andare in tutti i continenti e trovare del materiale, e secondo me il futuro delle società che non possono spendere i soldi del City è quello lì, avere la fortuna e l'abilità di individuare qualche talento.
2: Si torna alle capacità di Paratici che devono emergere.
1: La fiducia su Paratici è anche secondo me dettata da questa cosa qua, la capacità di andare a trovare, e ci sono dei giovani bravi che poi col lavoro possono diventare dei crack. E Caraschella del Napoli è arrivato, molti erano milioni, dubbiosi già questo, milioni, sì, questo nome,
2: sì.
1: E poi ha tanti altri, per dire anche un italiano, Bastoni, che l'Inter prende, che c'era qualche dubbio, invece poi Bastoni si dimostra un calciatore importante, insomma, per dire dei nomi che tutti possono
2: chiaro che possono essere insomma abbastanza familiari a tutti. Che ci mettano i soldi loro, dice Enrico. Io ho un comunicato così piagnucoloso ai tifosi, vittimista, obsoleto, non l'ho mai letto, questa è la dimensione dei tifosi nostrani, capiamoci sul livello, siamo sul livello dei romanisti, dice Enrico, che evidentemente insomma ha trovato
0: questo
2: comunicato negativo.
0: I romanisti sono in Champions.
1: Io dico che è un po' i tifosi che possano pensare di influenzare le proprietà al giorno d'oggi diventa difficile rispetto a tanti anni addietro, dove la volontà della piazza era, come dire, era principale, no? Adesso queste nuove proprietà, per quanto straniere, quindi un po' al di fuori delle nostre logiche, ragionano per conto loro.
0: Ma io ti dirò,
1: però ripeto, l'atto d'amore ai tifosi anche secondo me il tifoso cosa può fare per aiutare la squadra se non, come dire, diventare fan assoluto di chi arriva a sostenere
2: quello che ha detto all'inizio, sicuramente,
1: e poi si vedrà.
2: E per quanto riguarda invece l'attacco, c'era un messaggio di Alfeo dal Mugello che dice: se tieni Ken e Piccoli serve poi anche un altro giocatore, dico uno tra Pecorino e Ambrosino. Pecorino del Sud Tirol,
1: sì,
2: e Ambrosino di proprietà del Napoli?
1: Mi pare di sì.
2: Sono
1: ragazzi Napoli, giovani che potrebbero crescere all'ombra di questi giocatori.
2: Ora sei stato al Modena e prestito dal Napoli, sì.
1: Potrebbero crescere all'ombra di questi giocatori. io vedrei bene la crescita di questi ragazzi. Abbiamo finito qui, cenni dalla regia.
2: Sì, sì, abbiamo finito. Sì, però poi
1: vedrei bene questi
2: discorso,
1: ragazzi
2: sì.
1: in prestito laddove si formano bene e poi casomai te li ritrovi pronti subito.
2: E allora, visto che ci sono stati ampi cenni,
0: poi Pecorino ci ha fatto venire fame,
2: sì,
0: quindi
2: andiamo a mangiare. Andiamo a mangiare, sì, sì. Grazie a Luciano Magistrato, naturalmente.
0: Grazie a te.
2: E grazie ad Alto Firicano. Che
1: alla prossima.
2: Alla prossima, certo, quando potrai, sicuramente sei il benvenuto.
0: Siamo qui.
2: Grazie a tutti. Buon proseguimento sulla Defensiva. Però tra poco arriva Palla al Centro.
0: Ciao. Radio Firenze Viola.

0: La prossima ora di trasmissione è offerta da
1: Bar Marisa, 70 anni di tradizione, di fronte al Franchi. Tifosi viola e non solo. Al Bar Marisa c'è un caffè che vi aspetta.
2: Ho fame, babbo, ho fame, ma questo cibo non mi piace.
3: Avremo bisogno di trovare del cibo sano, controllato, biologico, gustoso.
4: C'è Velvet Pet, ha tutto. Tanto cibo sano e accessori per tutti gli animali. Cani, gatti e roditori.
5: Velvet Pet, via Pomeria 71 Prato.
6: Tutti matti per il Velvet Pet.
7: Uno sportage più grintoso e raffinato di

0: Pia Auto Chia Firenze, a Sesto Fiorentino, Borgo San Lorenzo e Firenze Sud, zona Barlungo, uscita raccordo.
1: Da oltre 30 anni Rovini Pneumatici Driver Center è al vostro fianco, esperti in gomme e cerchi per ogni tipo di veicolo. Vendita, montaggio e assistenza di alta qualità per autovetture, moto, autocarri e mezzi agricoli. E c'è una grande novità, noleggio minivan da 9 posti, perfetti per gite e vacanze. Siamo Arval Center, ci trovate in via delle Città 54 a Certaldo, aperti da lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 19 e il sabato dalle 8.30 alle 12. Contattaci allo 0571 65 12 51. Da Rovini Pneumatici, servizio completo, assistenza totale e un tocco di passione viola per le tue ruote. Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
2: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
1: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
2: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
1: Istitutogiglio.it.
2: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
3: Per direzione sanitaria, auto trapianto, consultare il nostro sito.
4: Radio Firenze Viola.
5: Buon pomeriggio dalla redazione.
6: Gli esteri in primo piano, agenti della Guardia Civile Spagnola, si sono presentati all'alba di oggi nella sede centrale del Partito Socialista Spagnolo a Madrid e nelle abitazioni di ex esponenti socialisti e imprenditori. Si tratta del cosiddetto caso Leyre, un'inchiesta dell'Audiencia Nacional diversa dal caso Plus Ultra relativo al salvataggio finanziario della compagnia aerea su cui indaga la stessa corte.
5: Sono atterrate all'aeroporto Leonardo da Vinci di Fiumicino a Roma i 6 attivisti della Global Flottiglia fermati a Sirte. Il volo della Turkish Airlines, decolato da Istanbul, è arrivato alle 9.30 di questa mattina. Il gruppo era stato costretto lunedì a lasciare il campo in direzione dell'aeroporto di Tripoli. L'IDF intanto sostiene di aver colpito nelle ultime 24 ore oltre 150 siti e militanti del gruppo terroristico Hezbollah in diverse città libanesi, pubblicando anche i filmati degli attacchi.
6: Il Ministero della Salute informa che è in corso l'attività per il rientro in totale sicurezza dal Congo di una dottoressa che operava presso un centro di salute locale nel periodo in cui è stata dichiarata l'attuale epidemia di Ebola. L'autorizzazione per il rientro su Roma è stata firmata. Il chirurgo è un operatore di Medici Senza Frontiere. Dottoressa è entrata in contatto il 16 maggio scorso con pazienti risultati poi positivi. Si tratta quindi di un caso di contatto diretto.
5: Un operaio 35enne ucraino, dipendente di un'azienda operante nel campo dell'installazione di impianti fotovoltaici, è morto ieri in un incidente sul lavoro in contrada Gravil, nel territorio di Francofonte, nel Siracusano. Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri, l'uomo era impegnato in operazioni di scarico di materiale da un camion tramite muletto e per cause in corso di accertamento è rimasto schiacciato da un pallet contenente pannelli fotovoltaici. L'operaio è trasportato al pronto soccorso in ospedale e deceduto per le gravi ferite riportate.
6: L'ondata di caldo che ha colpito l'Italia e l'Europa continua a portare temperature elevate e allerte nelle città. La situazione è particolarmente critica per domani, per Bologna, Firenze, Roma e Torino è stato infatti emesso il bollino rosso, mentre oggi ci sono ben 14 bollini arancioni per il caldo. E se l'Italia è volta dall'AFA, lo stesso sta succedendo in diversi altri paesi del vecchio continente.
5: Il tennis: si è chiuso al secondo turno il percorso di Federico Cinaldro Langaros. Il tennista azzurro ha perso contro il lucky loser De Jong con il punteggio di 6-3, 6-1, 6-3 in un'ora e 50 minuti di gioco. Nel pomeriggio Lorenzo Sonego se la vedrà contro lo statunitense Tommy Paul. Tra le donne ritorna in campo Jasmine Paolini. La toscana sfida per la prima volta in carriera l'argentina Solana Sierra.
6: Questa era l'ultima notizia, al prossimo aggiornamento.
4: Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Meriti l'informazione giusta, puntuale e prima di tutti. Clicca firenzeviola.it e rimani sempre aggiornato sul mondo della Fiorentina. Novità, opinioni, esclusive, sondaggi, interviste, classifiche, indiscrezioni. Sarai sempre informato e non ne perderai una. Firenzeviola.it, il tuo portale sul mondo della Fiorentina.

0: palla al centro.
1: L'approfondimento sulla viola. Notizie, ospiti, opinioni e collegamenti.
0: Tutto ciò che fa Fiorentina
1: è su Radio Firenze Viola.
2: Giornatona, mercoledì 27 maggio, un giorno da circolare in rosso sul calendario, anzi circolettare sul rosso del calendario, perché qualcosa si muove, non poco, per la panchina viola. Ci siamo all'avvicendamento tra Paolo Manoli e Fabio Grosso, in una mattinata in cui però i tifosi hanno tuonato, oserei dire, o quantomeno si sono esposti, lo hanno fatto con il centro coordinamento Viola Club, una lettera indirizzata al DS Paratici che riprende quel discorso interrotto da metà dicembre. Luca Calamai, ben trovato. Ciao Luca, buon
3: chiedono
2: mercoledì.
3: A Paratici di sapere qual è il progetto della Fiorentina.
2: Poi lo sentiremo, ci sono dei passaggi che ho trovato interessante, sì. Perché noi dobbiamo essere giustamente equilibrati, facciamo intervenire tutti, eccetera eccetera, poi ognuno ha ovviamente i propri punti di vista. Io ho trovato alcuni passaggi sacrosanti e che ogni tanto fanno rimbombare quel
3: Non è
2: che ce lo devono dire,
3: bravo,
2: a noi.
3: Vedi qual è?
2: Non è che vogliamo,
3: bravo.
2: L'altro passaggio sul quale sono schizzato sugli attenti è stato quando si invita Paratici anche un po' a comunicare, a vivere di più, perché non è che gli vogliamo rompere gli zebedei dopo 3 mesi. Però sappiamo che c'è, perché l'abbiamo vista alle partite, prima delle partite, poi ancora non si è capito, no? Quanto voglia prendere in mano il mondo viola.
3: No, lo dico perché, come dico sempre, nel rispetto di qualsiasi parere, ma quando sosteniamo che questo mondo, stiamo parlando di centinaia di club, il centro ordinamento rappresenta veramente un'area del tifo importantissima, tra l'altro sparsa in tutta Italia e anche all'estero, e quando diciamo che questo mondo vuole capire, vuole sapere, non vuole sapere chi arriva, cioè nessuno chiederà comprate Loreto o Lazzarini, no, non è questo che vuole sapere la gente, questo lo scoprirà nel percorso e magari arriverà all'ultimo minuto di mercato, perché queste sono le leggi del mercato. Ma sapere dove va questa squadra, qual è il progetto, e se la parola ambizione, che c'è stata rimbombata per anni, è ancora al centro di tutto. Ambizione vuol dire lottare per qualcosa di importante, di importantissimo, quindi lottare come minimo per l'Europa League, è ancora questa la strada.
2: Guarda, il concetto è chiarissimo, io lo sto rileggendo, poi magari ora sentiamo proprio nella sintesi di Lorenzo Marucci i passaggi principali, però il punto di vista è: di fronte alla gestione degli ultimi 7 anni non condividiamo questo modo di fare calcio, nelle figure del presidente Giuseppe Biccommisso, certo, e del direttore generale Alessandro Ferrari, e ci rivolgiamo al direttore sportivo chiedendogli sostanzialmente di rapportarsi con la tifoseria, esatto, viola, nel riportare le intenzioni e l'ambizione dell'attuale proprietà.
3: Poi c'è l'altra faccia della medaglia, che è altrettanto importante, anche se ormai ci stiamo un po' tutti assuefacendo all'idea che sarà Grosso l'allenatore della Fiorentina. Devo dire che oggi c'è un'ulteriore accelerazione su questo fronte, non c'è l'ufficialità, perché naturalmente ricordate, Grosso è in questo momento è un tesserato del Sassuolo, quindi devi anche passare attraverso una trattativa con il Sassuolo perché il Sassuolo lo liberi. Mi lascia un po' perplesso, ma ora lo chiederemo al nostro primo ospite, Tommaso, mi lascia un po' perplesso se ancora non è stato detto niente a Manoli.
2: Guarda, posso dirti, ora sono le 14.05, rigorosa diretta, fino a un'ora fa posso darti per fonte più o meno diretta che ancora la comunicazione ufficiale non è arrivata. Ci aspettiamo arrivi nel pomeriggio, detto che sul fronte di un accordo biennale, ieri sera poi no, Carnevali che ha detto credo voglia andare via, poi lui ci ha messo un po' di malizia nel dire non cambia molto tra Sassuolo, Bologna e Fiorentina, però ecco, già da ieri sera si era capito che eravamo prossimi alla fumata bianca.
3: Sì. E quindi, però ecco, al di là di questo, che per me è chiaro da almeno 4-5 giorni, e non perché l'ho scritto ma perché ne ero convinto, ecco, io per Manoli, lo ripeto, per me Manoli non è l'allenatore giusto per la Fiorentina del futuro. aggiungo, tra Vanoli e Grosso avrei tenuto Vanoli. Quello che credo sia doveroso è il rispetto nei confronti di Vanoli, ecco. E se ancora non gli è stato comunicato, forse via un numerino, una telefonatina, in questo caso una fonte di educazione giusta. Aggiungo anche un'altra cosa, anche perché l'ho appena scritto, scrivo di rado, ma l'ho appena scritto su Facebook. Grosso e la scelta di Paratici, viva Grosso,
4: certo,
3: lo dico francamente, certo. Perché per questa proprietà Paratici è l'ultima speranza, e quindi se Paratici è convinto che Grosso sia l'allenatore giusto, il signor Luca Calamai dice viva Grosso. Lo dico senza entusiasmo, ma lo dico, e lo dico con convinzione, ribadendo che non sarà una prima partita sbagliata, eventualmente, non me l'auguro, a cambiare questo presupposto, perché Grosso ha bisogno.
2: Va introdotto bene, e poi lo chiediamo al nostro primo ospite, perché pronti via, è innegabile, Luca, che comunque Fabio Grosso arrivi con le vesti della seconda scelta, nel senso, ecco,
3: quarta,
2: sono sempre quinta, io parto sempre così, sesta, perché Dio, sono incendiario,
3: settima,
2: e Calamai magari pompiere mi spegne subito, invece è lì che spruzza benzina, nel senso, che tra Iraola, Glasner,
3: De Zerbi, Maresca,
2: Special One, Niccolò Ceccarini anche.
3: Allora, per Niccolò Ceccarini, che avete la fortuna di sentire qualche minuto con noi, vi ricordo 348 7513933, se avete messaggi per lui, se volete affrontare anche il problema sia di Grosso sia del documento dei tifosi. Per gli ascoltatori Lady Radio, che saranno graditissimi compagni di viaggio per le prossime due ore, il 3925727775, e ricordo il numero per parlare direttamente con Tommaso Loreto e con il sottoscritto, 055 76 171. Abemus Papa, Nico?
5: Direi di sì. Buon pomeriggio a tutti. Direi proprio di sì. Ormai non ci sono più dubbi, le incertezze si sono tolte nelle ultime ore. Direi che dalle parole di Carnevali di ieri si era già capito tanto, secondo me, quello che sarebbe stato il futuro di Grosso, che sarebbe andato via dal Sassuolo. La destinazione era un po' in sospeso tra Fiorentina e Bologna, però io il Bologna non l'ho mai sentito così ottimista sul poter andare a prendere Fabio Grosso. Evidentemente Paratici ci stava lavorando da un po' di tempo a questa parte, anche se ovviamente ci sono tutte le negazioni e le smentite del caso, anche se non ufficiali, almeno quelle, e quindi Grosso sarà l'allenatore della Fiorentina.
3: Allora, leggevo, potrebbe essere un accordo su base biennale, questo lo trovo assolutamente normale.
2: Con opzione
3: sul terzo, di solito fanno così, sembra opzione giusto, a favore della Fiorentina. Perché Grosso, Nicolò?
5: Molto semplice, perché comunque è uno degli allenatori che farà disciplina. Ho detto uno degli allenatori non a caso, perché sicuramente ne stima anche altri. Evidentemente a livello di possibilità di prendere non c'erano grandi altre chance, perché comunque la Fiorentina ha sondato il terreno anche su alcuni allenatori importanti, voglio dire, qualche sondaggio è stato fatto su Glasner, su Iraola, sicuramente avranno valutato anche altri profili. Penso l'unico che non sia stato valutato è Sarri, ma comunque sarebbe stato un profilo importante, ma lì c'è stata sicuramente una scelta di campo piuttosto che una scelta tecnica.
2: Di Paratici, permettimi, Nick, così scriviamo la parola fine sul disco, perché
5: sì, ci mettiamo tutti,
2: cioè non è che c'era
5: perché
2: il paletto della Fiorentina sul,
5: no, però io penso Sarri,
2: il vecchio paletto,
5: se ce li mettiamo tutti insieme facciamo, non sbagliamo, nel senso che comunque sia è un allenatore che evidentemente nella Fiorentina di Paratici, nella Fiorentina di Fradè, nella Fiorentina di chi volete voi, non ci deve stare, punto. Questo è un qualcosa, io francamente, di incomprensibile, però vuol dire che lo guarderemo all'Atalanta, e insomma vedremo un po' cosa riuscirà a fare l'Atalanta, siamo il mio amico Giuntoli. Però detto questo, lo ha portato alla Juventus, e quindi conseguentemente, avendolo portato alla Juve, lui lo conosce, l'ha sempre considerato un predestinato, questo me l'hanno detto in tanti, c'è grande stima, ha avuto la possibilità a questo punto di valutare anche la sua candidatura, ha capito che il Sassuolo non avrebbe fatto grosse rimostranze, anche perché Carnevali ha fatto capire chiaramente, non solo ieri ma ve lo dico da diversi giorni, che non ci sarebbero stati presupposti per mettersi di traverso contro la decisione di un allenatore che magari ha già la testa di cambiare, quindi non avrebbe senso mantenerlo tramite un contratto di un'altra stagione, e conseguentemente facendo uno più uno o due, ecco, alla fine la scelta sul grosso era poi stato, l'ha capito anche Vanoli, insomma già lunedì l'aveva capito anche Vanoli questa storia, l'aveva capita un po', tutti l'hanno capita, magari ecco la forma è discutibile.
3: Guarda, posso svelare un piccolo segreto, poi non so nemmeno se ora sai, sono un po' rincoglioni, però mi avevi detto qualche giorno fa, io fossi Vanoli li avrei anticipati tutti di me, dicendo me ne vado via io. Io penso che, se non so se era un tuo pensiero, ma io nei panni di Vanoli 48 ore fa, cioè un minuto dopo, prima mi prendo l'applauso di Firenze, poi aspetto il giorno dopo per correttezza, quindi il giorno dopo è sabato,
2: domenica,
3: lunedì mattina faccio due righe dicendo ringrazio la Fiorentina, vi saluto, vi auguro tutte le fortune del mondo, perché non gli avrei dato la soddisfazione di tenermi ancora, guarda, oggi, caro Niccolò, in questa situazione un po' che non è tanto bella, non so che ne pensi.
5: Ma il suo carattere, Paolo, è molto tranquillo, è un allenatore che comunque io l'ho visto anche lunedì molto soddisfatto di quello che ha fatto, riconoscente alla gente, non porta, voglio dire, questo sentimento nei confronti di qualcuno in particolare. Secondo me è un po' deluso, questo sì, perché comunque discorsi futuribili qualcosina ne hanno fatti, no? Si sono visti dalla PAC, ha fatto valutazioni sulla squadra, peraltro nemmeno mai smentiti questi apparatici, è che è evidente che questo protrarsi della situazione non è stato proprio molto elegante, però ragazzi,
3: no, in questo senso qua io li avrei salutati io.
2: Purtroppo fa il paio con il silenzio generale sulla stagione, perché comunque venerdì si è chiusa anche la stagione alle 22:30, 22:45, sì, sì, sì. Nessuno si è degnato di dire una parola sull'andata. Silenzio.
5: Ora devo dirti, se si deve fare come le ultime
2: cinque lettere, Nick, SCUSA, cinque lettere bastava dire venerdì sera alle 22:45. Fai 7 con scusate,
3: bravo. Scusate,
5: se sempre fatto bene, come fa a scusare?
3: Sì, vabbè.
2: Hai ragione. Ma infatti gliel'hanno scritto nel comunicato della CCBC, l'hanno scritto.
3: Messaggio del
2: clan solo quando vincono.
3: La riflessione centro ordinamento è veramente una fotografia. È chiaro che, come dicevo, non può esserci nessun tipo d'annuncio, perché se non sbaglio non c'è ancora il prima deve liberarsi dal Sassuolo. In questi casi ci sono tre opzioni, no? Uno c'ha una penale economica, oppure si dà magari un giocatore in prestito, un giovane, si regala un giovane, come è successo con Italiano ai tempi dello Spezia, oppure magari si inserisce un piccolo presente in un acquisto dei giocatori, di un giocatore del Sassuolo. Come finirà secondo te di queste tre opzioni?
5: Ma non lo so, io sinceramente, se la Fiorentina è interessata a qualche giocatore del Sassuolo, magari potrebbero già fare un'operazione incrociata, ma non lo so, perché i giocatori loro ce ne hanno due o tre che potrebbero fare al caso della Fiorentina, però sono tutti giocatori che hanno un valore molto importante a livello di valore economico, cioè nel senso un Torsved non te lo regaleranno mai, un Lorienté.
3: Lorienté quanto può costare secondo 20 te?
5: Milioni.
3: 20 milioni. 20 milioni.
5: La richiesta è 20 milioni, per cui non credo
3: 20
5: sia...
3: milioni non si negano a nessuno.
5: Poi io se lo tengo, anche questa, io con questa storia che tutte le volte un allenatore arriva si deve portare quelli dietro, anche no, nel senso, voglio dire, facciamo la squadra in base alle richieste dell'allenatore,
3: certo,
5: cominciamo a dire, perché ci ha giocato il Sassuolo, l'abbiamo portato Lorienté, Torsved, Pinamonti, Berardi, perché poi questo, cioè, non ha un senso secondo me. Invece l'importante è che facciano una squadra nella quale ci sia sicuramente una prospettiva e possano naturalmente tirar fuori dei risultati, dei punti importanti, cosa che non è stata fatta nell'ultima stagione, a parte, voglio dire, quello che ha fatto Vanoli, al quale io dico ancora una volta grazie, perché
3: grazie,
5: non bisogna mai scordarsi di queste cose, perché poi probabilmente ce ne ricorderemo tra qualche anno di quello che è stato quest'anno della Fiorentina, e nell'anno del centenario secondo me Vanoli avrà un bel posto, perché è qualcosa che lui ha fatto che rimane, anche se non è una vittoria di uno scudetto, non è una vittoria di una Champions, di una Coppa, però ci ha levato veramente dalle pene.
4: Sin dubbio.
3: Senti, è chiaro che a questo punto, avendo l'allenatore, anche se lo ripeto, ci saranno dei tempi tecnici, è chiaro che si può anche cominciare a ragionare un attimo di profili, di giocatori, eccetera. Hai la sensazione che si lavorerà sul 4-3-3, che è stato un po' il modello dell'ultimo Sassuolo? So che uno schema possibile potrebbe essere anche il 4-2-3-1, e sono realtà diverse, cambiano le prospettive, e quindi anche quelle potrebbero essere le scelte di mercato. Secondo te in questo momento quale dei due idee tattiche può essere privilegiata?
5: No, io penso che loro lavoreranno sul 4-3-3, che comunque ci saranno dei cambiamenti, ma non troppi, anche perché di solito funziona così. Allora, se te vuoi tenere l'allenatore dell'anno prima, però non devi cambiare tutta la squadra, che naturalmente sai bene qua ha avuto nell'individualità delle grosse problematiche. Quindi io penso che alla fine questa rivoluzione non sarà totale nella Fiorentina, perché hanno deciso anche di cambiare l'allenatore. Quindi se cambi l'allenatore, allora naturalmente vuoi mettere mano al gruppo, ma non in maniera profonda e totale. E questo secondo me è anche un altro aspetto che nessuno analizza, un altro spunto per il quale dovremo seguire il calciomercato. Non ho più sentore di cessioni di Pongracic e Ranieri, che sono la coppia centrale. Quindi ho anche la percezione che andranno via dei giocatori, ma qualcuno resterà, forse anche più di qualcuno. Quindi è tutto di sicuro. Dodò è in uscita Gosens, anche se lui vorrebbe restare, credo sia in uscita Gudmundsson e Ken sicuramente. Io piccoli penso che possa avere anche delle chance di restare. Centrocampo vediamo che cosa succede, perché secondo me lì qualcuno esce, però ecco, è ancora un po' nebulosa la Fiorentina del futuro.
4: Sì, comunque sì. Mi viene da dire così, pensiero a voce alta, esterni, ci servono esterni, esterni, ma bellini, sì. Cioè, Bellini. Se fa il 4-3-3 ci serve gente
3: 4-3,
4: che
3: 4
4: salti
3: esterni.
4: L'uomo, che rientri, che sappia magari trovare una via del gol. Solomon, per esempio, me lo tengo, o forse Harrison meno. Dopodiché
3: poi però Nicolò ha parlato di Ken, ragazzi, Ken non è poco, perché se va via Ken poi serve il centravanti, perché ovviamente
5: sì,
3: non puoi pensare,
5: non lo vorrebbero forse far partire, però in realtà si sono resi conto che potrebbe starci questa cessione per mille motivi. Quindi dovranno valutare anche quanto possono prendere da Ken, se Ken ha mercato, perché su Ken si ragiona, sembra, io a volte viene presentato come l'attaccante dell'universo, sì. Però poi se si va a stringere non è che ci sia la corsa a Ken, come se voglio dire fosse il palio di Siena.
3: Non c'era nemmeno l'anno scorso, che aveva fatto 30 gol, come ci hai detto mille volte, no? Perché anche l'anno scorso, dopo 30 gol,
5: ecco, dovranno valutare sicuramente se c'è la possibilità, in base a quel ragazzo. Io credo che lui abbia intenzione anche lui di valutare un'esperienza diversa rispetto alla Fiorentina, però poi bisogna mettersi a un tavolo e di fronte a questo tavolo capire se c'è un'offerta, quanto possono offrire, se gli va bene, non gli va bene a lui, se va bene alla Fiorentina, c'è di mezzo un ingaggio pesante. Quindi il lavoro è tantissimo, c'è da fare tanto, anche per aggiustare una squadra che comunque va messa nelle condizioni di fare diversi punti in più rispetto a quest'anno.
3: Senti Nick, nella rassegna stampa leggevo che Paratici vorrebbe provare a inventarsi qualcosa su Fabian, che non rientrerebbe nel progetto, che potrebbero andare via anche Fazzini, oltre Fortini. Che ci si può inventare con Fabian?
5: Allora, Fortini va via, secondo me. Fabian io penso che lo possa tenere, sai? Anche perché l'hanno pagato tutti questi soldi, cercheranno di vedere come gestirlo e che ruolo trovare. Ecco, io

0: oggi facciamo un passo alla volta.
1: Nick, ma ecco, il prossimo passo, ecco, comunque l'incontro con la proprietà in America, cioè il mercato al di là dei ritardi per il mondiale parte dopo il confronto con Commisso a questo punto.
0: Ma sì e no, perché io francamente anche
1: è particolare
0: questa
1: storia comunque, perché
0: io devo
1: qui
0: andare per forza in New Jersey a fargli dire di persona guarda c'è 15, 7, 9, 14, 21, 28, beh uno dice guarda io vengo a conoscerti, mi fa piacere, però insomma già un'idea secondo me se la sono cioè non è possibile che non ci abbiano già un'idea di quello che potrà essere il budget a disposizione per fare la campagna acquisti, cioè se no veramente siamo nel 2026, cioè, ci sono i telefonini, le videochiamate, c'è tutto per poter capire determinate cose, poi un conto è capire e un conto è stendere il discorso, no? E quindi comunque sia andare a capire in maniera profonda dove si può andare a distaccare, se ci può essere qualcosa di più o qualcosa di meno. Però io credo che in linea di massima le idee su come loro possono operare sul mercato ce l'hanno già. Intanto sono partiti con l'idea di vendere qualcuno e questo è un primo segnale, quindi vorranno forse capire quanto dovranno vendere e dalle cessioni quanto poter ricavare e più un budget ulteriore da mettere sul mercato, però indicativamente qualcosa penso sappiano già.
2: No, questo sicuramente, ma io credo, ma noi non lo sappiamo, però io credo che Parati ci vada innanzitutto per conoscere anche da un punto di vista umano delle persone, no? oltre che professionale, e poi certo, per riuscire magari a conquistare quella stima e quella fiducia che a entrare nella famiglia, perché questo è un po' il senso della Fiorentina di questi anni, per poter poi far sì, come è successo l'estate scorsa, che a un certo punto dicono a Rocco Commisso ce li dai 27 milioni per piccoli e lui dà 27 milioni per piccoli. Ecco, io mi immagino che questa Paratici possa conquistare questa simpatia, questa essere inserito all'interno di questo cerchio magico della famiglia Commisso in modo da potersi permettere, se arriva l'occasione giusta, di dire questa fatemela fare perché è una cosa giusta per l'azienda. Ecco, io mi auguro che si esca dal rapporto più lineare delle call operative, la quale ognuno sta davanti al computer ma c'è una lontananza, poi non c'è un contatto, ma questa è una mia valutazione.
0: Sì, io penso che ci sarà, al di là della volontà della proprietà, in questo caso della famiglia come dici te, ci sarà questo amministratore delegato di tutto il gruppo che quando succedono queste cose, che non c'è più Mike il patron Stinson, dovrà dare delle linee guida, e secondo me lui avrà avuto delle indicazioni, penso, dal presidente prima della sua scomparsa, anche per la gestione della Fiorentina futura. Al di là di quello che può essere Paratici o meno, io credo che questo lo abbia fatto. Poi che cosa abbia detto o che cosa abbia stabilito io non lo so, ecco. Però secondo me anche questa cosa qui è una cosa che per me è successa. Io credo che lui abbia dato delle linee guida ben precise anche a livello economico, che io però in questo momento non sono in grado di poter raccontare.
2: Non c'è dubbio. Così come non c'è dubbio, e poi ti faccio l'ultima domanda, non c'è dubbio, e questo ne dobbiamo prendere atto, ma soprattutto lo deve prendere atto la famiglia Commisso, che oggi quanti ne avrà sentiti di allenatori di livello tra giovani e meno giovani? 5 o 6, Nicolò? 5 o 6 gli hanno detto tutti no. Ecco, questa è la Fiorentina Commisso.
1: Detto Maresca, Mourinho, Iraola, Glasner, sono più o meno questi quattro.
2: De Zerbi. Ma io se non metti 5 o 6, magari uno non sappiamo, quell'altro se ne che quell'altro inglese, non lo so. Però ecco, io faccio per dire che oggi questo è un segnale. È un segnale che poi dice no, Iraola, te lo ricordi Niccolò, Iraola vuole stare in tutti i modi in Premier, ma invece forse va al Milan, che fa l'Europa League, non fa nemmeno la Champions. Allora oggi la famiglia Commisso deve capire che questo è un anno pesantissimo, è stato un anno pesantissimo da un punto di vista di sentimenti, da un punto di vista di risultati, da un punto di vista economico, da un punto di vista di immagine.
1: Da un allora punto di vista di posizioni, perché poi si stanno sprecando anche le tabelle di questi 7 anni di Commisso, che sono tra i peggiori di tutta.
2: E allora, ora, come hanno scritto giustamente gli amici del centro coordinamento Viola Club, ora questa società deve spiegare non a Luca Calamai,

0: a loro, ai loro interlocutori, al loro mondo, che cosa vogliono fare. E Paratici, che è l'unica figura credibile, caro Niccolò, deve farsi in questa situazione, deve farsi parte diligente, perché c'è uno scetticismo gigantesco che, lo possiamo dire, l'arrivo di Grosso non cancella.
1: Se vuoi ti dico le percentuali sui messaggi. Cioè il 98%, peraltro c'è chi segnala, mi sembra, non so se è giusto, girone di ritorno, 28 punti Vanoli, 26 Grosso, possibile? Ora ricerco il messaggio.
0: Sì, no, ma per me, guarda, se la battaglia era Ganoli-Grosso, io avrei tenuto Vanoli. Allora, detto
1: Luigi,
0: chiuso tutto
1: girone
0: questo,
1: di ritorno, Grosso 26 punti, Vanoli 28.
0: Niccolò, l'anno scorso la Fiorentina ha fatto un passaggio che secondo me era importantissimo, cioè ha capitalizzato riducendo al minimo i prestiti, e quello è stato un passaggio di forza da parte di una società. Io ho la sensazione che quest'anno andremo su molti prestiti, te che pensi?
2: Potrebbero fare, sì, innanzitutto ci hanno da smistare tutti quelli che rientrano e quindi dovranno fare un lavoro sulle uscite importante, perché tutti i giocatori, quasi tutti i giocatori che rientrano, non penso ce ne sia, forse uno ce ne potrebbe essere che può rimanere, ma ancora credo che la linea sia quella di sistemare loro e poi andare a cercare magari anche delle occasioni, come fanno anche altri club sul mercato in entrata, perché queste potrebbero arrivare. Ora lui magari ha delle conoscenze anche, parlo di Paratici, a livello internazionale, quindi prima noi facevamo molto più mercato nazionale, quindi eravamo un po' più limitati nel discorso. Adesso invece questa possibilità che Paratici ha, che di allargare il cerchio nelle questioni, voglio dire, più ampie, potrebbe portarci magari qualche esubero di qualche club internazionale che magari ha 25 giocatori che stanno lì a giocare nel campetto e non vengono mai in campo perché non hanno la possibilità. Chiaramente quando vai a toccare questi club, l'unico grande ostacolo non è la formula quanto l'ingaggio.
1: Chiaro.
2: Perché certo se ne è parlato mille volte, non avrebbe 3-4 giocatori in esubero, però poi quanto guadagnano e quanto sono compatibili con il monte ingaggio della Fiorentina.
1: Chi era il centrale, Nick? Disasi, possibile?
2: Sì, ora Disasi è andato poi, mi sembra, al West Ham, non mi ricordo,
1: per dire,
2: perché a gennaio andò, sì,
1: se no anche Disasi. Il Tottenham, voglio dire, non lo so quanti ne vorrà confermare dopo quest'anno e si sono salvati con due punti sul West Ham. C'è Dragusin, c'è
2: sì.
1: Ora magari Udoge non te lo danno, però,
2: sì, però magari ci hanno altri giocatori che potrebbero,
1: Kulusevski,
2: ma non solo lì, anche altri di Premier League che magari non trovano grandi spazi. Questo può essere un mercato.
1: Richarlison, perché no?
2: Sì,
1: biondo, viene a fare due rovesciate al
2: Franchi. Però ora ti ripeto, vediamo, come ho detto prima, passa alla volta l'allenatore e poi vediamo che succede.
0: Ciao Niccolò, grazie
2: a voi,
0: di tutto. 348 7539 33 per gli ascoltatori di Lady Radio, 3925 727775. Aspettiamo le vostre telefonate allo 055 7711 171. Torniamo subito.
3: Radio Firenze Viola.
4: Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala, guardala. Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord flessione del campo barico con sole al mattino, ma temporali in arrivo dal pomeriggio sulle Alpi, verso sera fino in pianura. Temperature in calo con massime tra 28 e 33 gradi. Al centro sereno o poco nuvoloso su tutte le regioni per l'intera giornata. Qualche innocuo addensamento diurno sui monti. Temperature senza variazioni, con massime comprese tra 28 e 33 gradi. Al sud soleggiato con qualche modesto annuvolamento diurno in Appennino, ma con bassa probabilità di pioggia. Temperature stazionarie con massime comprese tra 27 e 31 gradi.

0: Canzone Firenze Viola anche in dub. Ma che tu dici? No, dai, non è possibile.
1: E invece sì, la radio che ha imparato ad amare nel corso di questi primi anni di vita è anche in dub. Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane. Un nuovo modo per stare insieme in ogni momento della tua giornata.

0: possibile. Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
1: Se sei stanco di parlare di ripartenza dal basso e di terzini a piedi invertiti, dal lunedì al venerdì su Radio Firenze Viola va in onda C'è Polemica. Dalle 9 alle 10 in compagnia di
2: Dario Baldi.
1: Una città, una squadra e la vena critica che caratterizza tutti i fiorentini. C'è Polemica, solo su Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
3: Leggila, ascoltala, guardala e sostienila. Entra a far parte della squadra di Radio Firenze Viola.
1: Se vuoi pubblicizzare la tua azienda, contattaci telefonicamente al 333-579-579-4 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
3: Ti stiamo aspettando!
1: Radio Firenze Viola è anche TV. Canale 92. Il riferimento televisivo di chi ama la Fiorentina. Nelle province di Firenze, Prato e Pistoia potete seguire tutte le nostre trasmissioni sul digitale terrestre. Canale 92. Fare zapping non avrà più senso.
4: Radio Firenze Viola.
5: Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala, guarda.
6: Buon pomeriggio Luca e Tommaso. E voi mi sembra le Omari, le sorelle Materassi, e doveva fa quello, e no, le avrei fatto e basta, via. Abbiamo Paratici e ora ha portato Grosso, vediamo cosa fa. Si parte da zero, tutto nuovo, da zero. Da zero. Avete accettato Pradè per 10 anni con la scusa di porca Valero, ancora le palle ci avete fatto, per favore ragazzi, avete accettato Pradè, ma vi rendete conto Pradè che viveva con procuratori e basta? Via, vai. Forza Grosso.
7: Buon pomeriggio a tutti. Una domanda, ma non dovevano fare una conferenza stampa di fine anno Paratici e Ferrari? Un saluto, forza della
8: Francesca. E Calamai vuole sapere le ambizioni. L'anno scorso te le hanno dette le ambizioni, era andare in Champions, lo disse Pioli, mercato incredibile, Calamai era felicissimo, grandi voti a questo mercato, e poi tra un po' si va in B per tutte le vicissitudini che abbiamo visto. Non c'è bisogno tutti gli anni di ribadire quali sono le ambizioni. L'ambizione è restare stabilmente in Europa, come avevano detto. Però mi sembra che ci sia qualcheduno in giro che forse comincia a rimpiangere il modo di fare, il modo di comunicare di Rocco, che parlava, magari poco, però parlava, le cose le diceva. Ora non parla più nessuno.
9: Luca, solo una precisazione, perché te la fai apparire come la famigliola del Mulino Bianco. Allora, lo sappiamo tutti che Piccoli l'anno scorso era stato preso per sostituire Ken, perché Ken aveva la clausola, aveva segnato tutti i suoi gol, tutti pensavano che la gente, che qualcuno lo prendeva, in realtà nessuno l'ha preso, lui in Arabia probabilmente non c'è voluto andare e ci siamo ritrovati Piccoli. No, perché se no, 27 milioni gli hanno chiesto a Rocca, ha detto di sì. Non è proprio così, Federico.
10: Oh, 348-7503-933 in diretta sulle di radio fino alle 16, 3925-727775. Se no, chiamate 055-771-1171.
11: Sì. Allora, replicare no, sono riflessioni, no. Se non vuoi Piccoli, gli dice al Cagliari, guarda, non lo voglio. Gli dice al procuratore, che è lo stesso procuratore di Ken. Perché se te hai preso Piccoli, vuol dire il procuratore gli può aver detto, la stiamo facendo delle ipotesi, amici, gli può aver detto guarda Ken va
10: io
11: via.
10: Però.
11: Guarda Ken va via. Allora io, procuratore, ti porto due dei miei. Ti porto Dzeko e Piccoli.
10: Però io mi ricordo il collegamento proprio con te alla vigilia, credo, dell'andata del preliminare di Conference League. Questo per dire Piccoli arriva comunque ad agosto.
11: Sì, appunto, cioè,
10: quando quelle due settimane della clausola di Ken erano già passate,
11: esatto,
10: due,
11: cioè, se hanno già fatto, ora, chiama il procuratore io, ma e era, gli dicono,
10: vedi, 20-21 agosto,
11: amico mio, ci hai detto una puttanata su Ken, perché Ken resta, Jekyll la balla abbiamo preso, Piccoli non lo prendiamo quest'anno, magari lo prendiamo l'anno prossimo. Dice, ma avete sono problemi tuoi, ci hai detto delle cose che non sono vere, cioè non so, il discorso dei Piccoli non torna, il fatto che l'avessero già fatto, cioè, li fate un po' troppo ingenui,
10: anche
11: cioè,
10: se l'hai già fatto, vedi, è il 16 luglio, cioè ancora Ken, oh, ferma tutto, me lo porta, invece lì vedevo 21, esatto, 22 agosto arriva Piccoli,
11: esatto,
10: che poi, per carità, però,
11: poi vorrei dire un qualcosa a quell'amico di cui non ho capito il senso della sua riflessione, ma forse non ho capito bene io. Allora, io l'ho detto, lo ripeto, anche perché fa parte del mio modo di vivere il calcio, di vivere questo rapporto straordinario insieme a voi. Io quando sbaglio dico che ho sbagliato. Allora, io ho commesso un errore clamoroso sul Pioli. Per me Pioli era l'allenatore che dal mio punto di vista poteva veramente consentire ad una squadra che aveva fatto 65 punti, sesto posto, che aveva tenuto tutti i giocatori più importanti, di fare il salto di qualità. Quindi quello, ho fatto un errore clamoroso. Ma poi, caro amico mio, te dici gli hai dato i bei voti? No! Tu dici una cosa falsa, e a me le cose false non mi piacciono. È scritto il mio voto al mercato della Fiorentina, il mio voto al mercato della Fiorentina era 6,5, e spiegato che il mezzo voto in più era legato all'arrivo di Pioli, dove ho sbagliato. Ma al mercato dell'anno scorso mancava in maniera clamorosa un grande leader difensivo, un grande leader in mezzo al campo e un grande esterno. Quindi il mio voto non è i grandi voti, e stai dicendo te, hai detto una cosa falsa. E a me critiche io ne dico tante, e tante volte sbaglio e vi dico, ma non tollero, scusate, che mi attribuite dei concetti che non ho detto. Non ho detto che era un mercato straordinario, ma detto tutto questo, io consideravo la Fiorentina l'anno scorso una squadra che poteva avere delle condizioni per fare un ulteriore passo in avanti. Ho sbagliato, allora qual è il problema?
10: Non so, non c'è, anche
11: non capisco qual è. Se cercate, non è che... uno che non sbaglia mai, non sentite me.
10: No, ma vabbè, io potrei serenamente aggiungermi.
11: Io vorrei il vostro parere, invece di parlare di quello che dico io. Ma vi volete dire cosa pensate voi? Cosa pensate voi di Grosso? Vi piace? Volevate un altro allenatore? Siete convinti il messaggio del centro ordinamento vi piace? Siete contrari? Non ritenete paratici l'unico referente? Ma invece di parlare di quello che dico io, che comunque io sono uno, ma esprimete i vostri di pareri, a me interessano tantissimo, a me i vostri pareri interessano tantissimo. E allora, ragazzi, c'è l'universo mondo di cui potete parlare della Fiorentina ora, invece di preoccuparvi a che cosa ho detto io un anno fa. Vabbè, andiamo avanti.
10: Peraltro credo che, a prescindere dalle nostre valutazioni, la storia di Pioli quest'anno sulla panchina della Fiorentina sarebbe andata così, quindi anche avessimo, cioè non è che cambiava la storia.
11: No, ma l'ho proprio cannato Pioli.
10: Ma si è cannato tutti.
11: No, guarda,
10: ma questo
11: proprio,
10: non cambia la storia di Pioli, del Pioli bis a Firenze. Ernesto Poesio dal Corriere Fiorentino. Ciao Ernesto, buon pomeriggio.
2: Ciao a tutti.
11: Ciao Ernesto. Allora, due grandi temi.
10: Oggi ne
11: due grandi
10: di
11: temi
10: parlare
11: di oggi. Cioè, partiamo da quello che, insomma, le notizie, sono indicazioni su Grosso, sono fortissime, non rappresentano una clamorosa novità. Ti chiedo la tua valutazione su Grosso, la tua valutazione su questo tipo di scelta, la tua valutazione che almeno fino a un'ora fa a Vanoli ancora non è stato detto niente.
2: Ma su quest'ultima parte rispetto a Vanoli mi sembra che il calcio di oggi vada un po' così, si fanno grandi discorsi alle telecamere di ringraziamenti eccetera, poi quando si tratta, come dire, di andare in soldoni nel rispetto delle cose, poi si va a seconda di quelle che sono le convenienze, quindi in questo caso conveniva tenere Vanoli a bagnomaria un po', perché bisognava capire se invece che a Grosso si poteva arrivare ad altro, e quindi questo è stato fatto. Sulla questione, sulla scelta di Grosso, è una scelta, direi, ormai che avevamo capito che andavamo a parare lì, non è una scelta di rilancio, voglio dire, clamorosa dopo una stagione come questa, è una scelta direi piuttosto in linea con la gestione commisso, dove ad eccezione di Pioli si è sempre scelto allenatori diciamo giovani, in crescita, no?
10: Emergenti.
2: Per quanto grosso, non è che è di primo pelo a fare allenatore, però non è nemmeno.
11: No, certo.
2: Non è nemmeno un allenatore, possiamo definirlo esperto, quindi sicuramente è alla sua prima panchina di club più importante, almeno per quanto riguarda il nome, ecco. E quindi mi sembra si torni un po', ecco, in questa ottica qui, che non per forza è sbagliata, anzi poi in passato ha portato anche con Italiano, penso, ma lo stesso Palladino, che continua a essere quello che nella era commisso non solo ha fatto più punti, ma è riuscito a varcare la soglia, a superare la soglia del settimo posto e a finire sesto, che è stato l'unico caso in 7 anni di gestione commisso. Quindi si riparte così e niente, a questo punto vedremo sempre
11: su grosso, Ernesto, perché te sei uno dei giornalisti che si intendono di pallone, perché hanno una competenza specifica. Allora ti chiedo, ovviamente non è che te hai passato l'annata a seguire il Sassuolo, però ti chiedo, così, per quello che è la tua indicazione, quello che hai raccolto, che hai colto, che cosa ti piace di quello che potrebbe essere l'idea di calcio che Vanoli che Grosso potrebbe portare a Firenze?
2: Ma è un'idea di calcio, diciamo, più moderna forse rispetto a quella di Vanoli, più improntata al pressing, all'attacco, quindi più vicina, se vogliamo, a quello che era l'inizio Italiano, no?
11: Comunque
2: ci portò a una Fiorentina un po' più offensiva, più sbarazzina sotto questi aspetti. Mi sembra che vada molto sulle fasce e quindi credo che ci sarà bisogno, siccome
11: lì per ora siamo quasi a zero,
2: direi toglierei quasi, ma non solo davanti, anche dietro.
10: Sì, però torna su Til.
2: Sì,
10: è un esterno puro.
2: Come?
10: È un esterno.
11: Lascia aperto.
2: Sì, omicerà Miao.
11: No, ma lascia aperto.
2: No, ragazzi, veramente il giorno della marmotta.
11: No, dai, cioè, ti può provocare, dai.
2: Ah, ecco, mi trovo.
11: Dai, ti vuol provocare.
2: E ci riesce anche. Ma anche i terzini, dico, voglio dire, se Dodò come sembra andrà via, se Gosens credo che già c'è Parisi, che poi tra l'altro Parisi ha fatto meglio quando era avanti, quindi insomma è tutta la parte delle fasce è da sistemare, però di sicuro Grosso è uno che sulle fasce ci va, ci gioca. Ho visto che tra le ipotesi c'è anche quella di aver così messo sott'occhio anche Laurenti, e insomma, quello è un bel giocatore, magari visto quello che abbiamo avuto ultimamente non sarebbe male, però è chiaro che la Fiorentina insomma dovrà adesso adattarsi a quelle che sono il modo di giocare di Grosso, che comunque non mi sembra un integralista, ecco, quindi è un allenatore che comunque ha lavorato già con Paratici e quindi c'è sintonia, è un allenatore a cui Paratici potrà anche consigliare senza che si offenda, con allenatori diversi,
10: la
2: magari.
10: Famosa no, disponibilità al confronto, e sollevò un po' di discussioni, però io anzi me l'auguro che direttore sportivo e allenatore, come dire, la costruiscano insieme la squadra,
2: sì,
10: perché
2: poi,
10: anche questo,
2: poi le scelte deve farla di campo, le deve fare l'allenatore,
10: sì indubbio, però storicamente non è che gli allenatori fossero troppo ascoltati, forse Palladino è stato il più ascoltato,
11: Palladino si era messo un po' di traverso,
10: Palladino sapeva farsi accontentare,
11: te lo ricordi quando in Inghilterra diceva voglio il portiere, arrivò De Gea, poi voleva Gosens,
10: a gennaio ha voluto Pablo Mari, in tutti i modi voleva Pablo Mari, si è
11: messo
10: preso
11: lui
10: Pablo
11: un pochino
10: Mari.
11: Più puntato, temo sotto questo punto di vista che Grosso sarà più Grosso si consegna a Paratici, dai Ernesto, ma è anche comprensibile, cioè non ci trovo niente di strano in questo.
2: come Montella si affidò a Predemma,
12: certo,
2: quando
12: certo,
2: arrivò,
12: certo.
2: No?
12: Anche loro era figlia di quella realtà.
2: Ora, Montella era, diciamo, aveva meno esperienza, Grosso ne ha di più, ha già fatto più campionati, quindi può sicuramente, insomma, avere più voce in capitolo, però è chiaro che è una scelta che va nell'idea, appunto, che la squadra, la costruzione della squadra seguirà anche delle logiche societarie, ecco.
12: Senti, oggi abbiamo ricevuto in mattinata questo comunicato del centro coordinamento Viola Club, lo ricordo, rappresenta una montagna di club.
10: Mi sembra si sia scritto quanti sono.
12: Trovo anche curioso che poi io sono più vecchio di tutti voi. Io ho sempre vissuto l'anima del centro ordinamento
10: 152 come, Viola
12: centro, cioè, come l'anima più
2: moderata,
12: diplomatica. Uso un termine che non vuole essere offensivo, un po' democristiana.
2: Sì, certo.
12: Quella che quando si muove, dai miei tempi, quando si muoveva il centro ordinamento era finito tutto, perché era il passaggio in cui la parte più dialogante del tifo diceva basta. Ecco, in questo momento il centro ordinamento ha scavalcato a sinistra la curva.
10: Stamattina, tanto sono amici, li cito, a Lady Radio, ho sentito un paragone straordinario, un po' come la Confindustria del calcio che si è un po' rivoltata, dei tifosi, si è un po' rivoltata rispetto al sindacato che invece è rimasto più
12: che
10: sulla squadra.
2: È così, è indubbiamente così, quando siamo un po' un paradosso, ma fa parte di un panorama del tifo che è un po' cambiato, è un po' cambiato, ma è un po' cambiato anche dai tempi di Della Valle, perché ai tempi di Della Valle la curva era molto ostile, molto pronta a prendere posizioni forti nei confronti della società. Sono andati in via Tornabuoni a fare una mezza, no?
12: Certo.
2: Per l'ultimo anno della Valle, considerando, se oggi guardiamo i risultati della Valle, i risultati di Commisso, li mettiamo a confronto in modo assolutamente oggettivo, prendendo i punti, prendendo le posizioni, non c'è proprio paragone, cioè non c'è proprio confronto. Cioè, quegli anni lì la Fiorentina era sesta, ha fatto sesta assoluta per punti conquistati, oggi siamo ottavi, noni, ottavi, certo, a pari merito, certo, col Bologna. Quindi non c'è confronto, c'è poco da fare. Però diciamo l'atteggiamento nei confronti di Commisso è molto più leggero. Invece hai ragione, la parte del centro di coordinamento che già aveva, infatti loro stessi nel comunicato richiamano.
10: Sì.
2: Alla lettera, no? che avevano scritto qualche mese fa, e non mi sembra siano cambiati i toni nei confronti della società, anzi sono ribaditi come un qualcosa, insomma,
12: ecco, ci tengo a chiarire una cosa, poi naturalmente scusami se ti ho interrotto Ernesto,
2: no,
12: io conosco molto bene il presidente Filippo Pucci, ciò che è uscito, questo comunicato, questo stato d'animo, questa manifestazione di delusione per certi versi, non è una decisione verticistica, cioè è frutto di
2: un malessere,
12: vorrei dire quasi un referendum,
10: un punto di vista
12: che lui
10: collettivo
12: ha voluto fare
10: dei club,
12: con, ecco, il mondo dei club, che lo ripeto è in Firenze, in Toscana, in ogni angolo d'Italia, anche nel mondo. Questo lo dico perché il malessere è profondo, cioè non è un malessere di pancia che nasce da una partita sbagliata.
10: Ernesto lo sa bene perché se ne parla tanto io e lui, e non è solo quella che si sente magari nelle note audio, nelle radio o si legge, no, che addirittura non si esprime perché magari alle radio,
2: ragazzi,
10: non chiama o sui social non scrive.
12: Loro sono quelli.
10: Ed è per quello che diciamo devono dire qualcosa, non per far contenti noi e così abbiamo due ore di diretta.
2: Lo dico
10: a chi ogni tanto ce lo scrive.
2: Ma la posizione del centro di coordinamento è una posizione, tra l'altro, anche molto equilibrata, cioè non è una posizione, voglio dire, in cui ci sono offese o quanto.
12: No, ci mai, esatto.
2: Ci sono, c'è, cioè, una posizione di come dire, insomma, in cui si chiede ma dove si sta andando? Ma se uno va a comprare il pane la mattina e parla di Fiorentina, sono le stesse cose. sì, sì, arrivano le stesse domande.
11: Sì, sì, sì, sì.
2: È così. Settimane a me mi sono state fatte queste domande quando vado in giro alle ciclette, cioè voglio dire, no, è la normalità a Firenze. E io spero che la società queste cose le annusi e le sappia, ecco, che oltre il Viola Park siano andati e abbiano capito che questa stagione disgraziata non può essere così messa da parte come uno strano e brutto incubo, ma diciamo è la conclusione ed è qualcosa di più profondo nel rapporto fra i tifosi, fra e la Fiorentina e la società. Poi dopo sappiamo tutti che le cose non sono uguali a prima, che cambiano, che le società si evolvono, che i presidenti non sono più presenti, che ci sono sempre più manager. Guardate quello che sta succedendo a Milano, solo quest'anno abbiamo avuto i tifosi della Lazio che non vanno più allo stadio, quelli del Milan che adesso minacciano di non fare gli abbonamenti, cioè,
11: il Torino, quelli del Torino che sono rivolta permanente,
2: ecco, appunto. Tra l'altro il Torino, se poi andiamo a vedere lo storico di punti degli ultimi 7 anni, in media ha fatto 6-7 punti in meno della Fiorentina. No,
10: Torino è sanguinoso il bilancio,
2: giusto per dar l'idea,
10: cioè, sanguinoso.
2: Quindi non è una cosa soltanto fiorentina, è una cosa diffusa. Non c'è più quel tipo di società così presente con il proprietario, forse c'è a Napoli, appunto, infatti vincono gli scudetti, guarda un po',
11: non a caso,
2: appunto. Però non e quindi c'è un po' di smarrimento, no? Perché poi quando le cose vanno bene, ok, quando le cose non vanno bene, con chi ti riferisci? A chi ti riferisci? Quali sono chi sono i responsabili? La logica vorrebbe che siano i manager, no? Però non sempre poi si fanno da parte.
10: Peraltro no, Ernesto, penso, guarda, a voce alta,
11: esatto,
10: dire,
11: esatto.
10: Se vanno in America,
2: è rimasto lui.
10: Se vanno in America anche Ferrari e Paratici, qualche riferimento un po' più diretto in questo momento lo necessitano, o sbaglio?
2: No, assolutamente non necessitano.
10: Cioè, qui non è solo la piazza, evidentemente.
2: Evidentemente c'è necessità di questo. Ma questo non vuol dire che poi dopo le cose vadano così, perché poi appunto questi tipi di società ormai sono interessati ad altro,
11: sì,
2: cioè non soltanto l'aspetto sportivo e viene per ultimo, o comunque insomma viene fino a quando porta profitto. Non so se ci siamo
11: capiti. No, è chiarissimo. E
2: bisogna,
11: guarda,
2: capire questa cosa qui tutti quanti, per noi è i primi a doverlo capire ed è difficile da accettare, perché noi guardiamo l'aspetto sportivo e basta.
11: È vero.
2: Ma queste società guardano altro. Se avete letto l'intervista al presidente del Como,
11: sì,
2: di qualche mese fa, mi pare, alla Gazzetta, diceva esattamente questo, cioè, diceva, ma per noi, a parte che dello stadio a loro gliene frega nulla, anche dell'aspetto immobiliare su tutto il lago di Como.
11: Certo, hanno comprato anche l'acqua.
2: Poi dopo il calcio, se è in Europa League, va bene lo stesso, dice, per noi va bene lo stesso. Perché il nostro punto è un altro. La Fiorentina aveva le strutture da fare, cioè il Viola Park l'ha fatto. Gli interessi sono altri.
11: Non c'è dubbio.
10: Sì, detto che comunque gli è riuscito bene lo stesso, e anche fra pallone.
11: E ti dico un'altra cosa, ma questa è una sensazione, però è il tuo parere, Ernesto. Allora, io credo che se facciamo un sondaggio tra i nostri ascoltatori sul gradimento di Grosso, siamo una roba quasi imbarazzante. L'abbiamo fatto anche a RTV 38, lì addirittura è arrivato al 3%. Io penso che questa freddezza, usiamo, è perché c'è malessere nei confronti della società. Cioè, oggi è talmente... ora dico una parola, siamo in fascia protetta, almeno sia, sono talmente sfavati in tanti che non gliene importa più niente. Grosso non li accende perché la società non li accende, cioè è tutto un mondo che in questo momento dovrebbe capire che se Paratici, che l'unico che oggi non rimette una strada, deve rindirizzare la strada. Poi quando è indirizzata la strada, se la strada è giusta, anche Grosso andrà bene, almeno fino all'inizio,
10: sì,
11: perché
10: certo.
11: Poi io l'ho detto, viva Grosso, perché poi saremo tutti, ma è questo senso di grande incertezza qui, Ernesto, non si sa cosa vogliono fare.
10: o comunque
2: io credo che ce lo dovremo portare avanti per un po', resta fino a quando non vedremo la costruzione della prossima squadra, perché comunque poi si può fare tante parole, ma poi sono i fatti, no? È il mercato che ti dirà la Fiorentina dove
10: è
2: qual
10: vero.
2: È la strada.
10: Però il resto
2: prenderà.
10: Stavo pensando
2: quante pressioni dovrà fare.
12: No, anche e soprattutto, diciamolo, perché ho fatto questo riferimento prima. È chiaro che se te vai a prendere dei talenti in prestito è un conto.
2: Ma certo.
12: Se vai a prendere, come ha fatto il Como, a botte di 22-23 milioni di giocatori, poi quelli sono tuoi.
2: Ah, certo.
12: Questo per te, per tamponare puoi scegliere la formula del prestito.
2: Ma scusate, su Baturina c'era la Fiorentina 2 anni fa.
12: Ma noi soffrì 10 milioni, che soffrì? 10 milioni e due gita di una parte.
2: È in quello che dici tu, no? Se vuoi andare, non è che non c'eri arrivato, c'eri arrivato. Poi hai scelto di non prenderlo e di spendere i soldi per i prestiti o per altre cose.
12: Esatto.
2: Ma c'eri arrivato sopra. Quella è una scelta di filosofia lì.
12: Certo, sei prima del Como ci arrivi, benedetto Dio.
2: Insomma, ancora non so quanto.
12: No, ma faccio come per dire nel valore anche di impatto.
2: Il giocatore preferisce andare a Como adesso.
12: Ora sicuramente, vorrei vedere, ma fa la Champions, guadagna una
2: montagna. Con Fabregas fa la Champions.
12: Va bene, come sempre un grande piacere. Grazie Ernesto.
10: Ciao Ernesto.
2: Ciao.
10: Grazie, grazie. E va bene, insomma, direi che abbiamo esaurito dettagliatamente l'argomento. Valanga di messaggi, anche di audio, per cui non rubo altri secondi preziosi. Fine della prima ora, tra poco un'altra ora insieme.
12: Ora inizia la culturale, no?
10: E sentiamo, diamo principio ai culturali.
12: Fine della ricreativa, ora
10: fine
12: inizia
10: di
12: la culturale.
10: Ricreativo, via col culturale.

0: Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
1: La prossima ora di trasmissione è offerta da
0: Bar Marisa, 70 anni di tradizione, di fronte al Franchi. Tifosi Viola e non solo, al Bar Marisa c'è un caffè che vi aspetta.
2: Tifosi Viola, è arrivata a Firenze la nuova trattoria I Camaleonte. Nuova gestione, nuovi sapori, sempre più buoni. Aperti 7 giorni su 7, sabato e domenica solo a cena, menù di carne, pesce, con opzioni per vegetariani e vegani. E il venerdì, menù fisso di pesce a 30 euro. Antipasto, primo, secondo, acqua e caffè, tutto compreso. Ci trovate in via Federico Grifeo 8 Rosso, angolo via di Quarto, in zona Careggi. Tifosi Viola, venite a provare le nostre specialità e fate il tifo con noi.
3: È arrivato il momento di cambiare auto. Vieni da Camauto alle Sieci dal 1976. La passione per le auto è la nostra guida. La nostra missione è aiutarvi a trovare l'auto perfetta per le vostre esigenze, che sia un'auto nuova, chilometri zero o usata. E se hai un'auto da vendere, noi la valutiamo e te la paghiamo subito. Scegli la tua auto con noi e non perdere le nostre offerte esclusive su Facebook e Instagram. Tifosi Viola, ci trovate alle Sieci in via Aretina 266. Camauto, la scelta giusta per te.
4: Da 40 anni Faboc 2 è al tuo fianco, abbattendo le barriere architettoniche in tutta Italia. Siamo specializzati nell'installazione di impianti che garantiscono a tutti la libertà di muoversi, perché la disabilità non deve essere un ostacolo, ma un'opportunità per creare inclusione. Vieni a trovarci in via della Steccaia 34C a San Gimignano. Faboc 2, rendiamo ogni spazio accessibile, perché insieme possiamo costruire un futuro senza barriere. Contattaci subito al numero verde 800 91 30 26.
0: Radio Firenze Viola.
5: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord flessione del campo barico con sole al mattino, ma temporali in arrivo dal pomeriggio sulle Alpi, verso sera fino in pianura. Temperature in calo con massime tra 28 e 33 gradi. Al centro sereno o poco nuvoloso su tutte le regioni per l'intera giornata. Qualche innocuo addensamento diurno sui monti. Temperature senza variazioni, con massime comprese tra 28 e 33 gradi. Al sud soleggiato con qualche modesto annuvolamento diurno in Appennino, ma con bassa probabilità di pioggia. Temperature stazionarie con massime comprese tra 27 e 31 gradi.
0: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola, leggila, ascoltala, guardala.
6: Oh, grande Tommaso.
7: Pietro.
6: Allora?
7: Male, sono sempre in il traffico, mi sono rotto anche il Bluetooth per sentire Radio Firenze Viola.
6: Ancora col Bluetooth? Guarda che Radio Firenze Viola è anche in DAB.
7: Ma davvero?
6: Guarda, basta tu la cerchi, tu vai alla F e tu clicchi.
8: Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane.
9: Sono qui. Allora, volevo dire questo: quando si ricorre all'artificio lessicale, per cui si dice che un allenatore che cambia squadra si porta dietro dei giocatori, secondo me questo aspetto nasconde una debolezza a monte, cioè un direttore sportivo che non ha le idee chiare e non sa dove andare a agire, perché di norma è la società nella veste del direttore sportivo che consulta l'allenatore per la tipologia di giocatori e poi per i nomi ci pensa lui. E l'allenatore deve dire portami la prima scelta, se tu puoi la seconda scelta, però non deve andare oltre lì. Quindi un allenatore che si porta dietro i giocatori è una debolezza del direttore sportivo, cioè.
10: Grazie Vanoli, grazie tante, ma di essere andato via.
11: Nessuno in Italia può prendere Ken, l'unica opzione è quella estera, c'è poco da fare. Io sinceramente lo manderei via veramente a pedate, perché io non lo voglio più vedere, nonostante riconosca le qualità del calciatore, però altre qualità non gliele riconosco. Per quanto riguarda il contratto di Grosso e eventuali penali, visto che è sotto contratto, questo discorso vale anche per Paratici, perché voi due o anche altri di voi inutile dire ma Paratici ha detto che rimane, ma Paratici lavora per la Fiorentina.
12: Oh, io però
11: questo
12: un
11: anche per Paratici, perché se in Milan, la Roma o altre squadre portano il lesso e dicono di rompere il contratto, Paratici se ne va.
12: E poi l'unica domanda da farsi secondo me è, allora, 5-6 allenatori gli hanno detto di no, ma perché gli hanno detto di no? Perché io sono convinto che voi continuate a dire che Sarri sarebbe venuto a scatola chiusa. Sarri, se andavano a parlarci, gli diceva: signori, a me mi serve 4 esterni, mi serve un centravanti. E loro gli hanno detto: a noi 4 esterni un Sarri. E allora per quello non è venuto Sarri.
13: Volevo riprendere il discorso con i calamai di Dovellini. Io, Luca, non ho criticato i Dovellini, bisogna che tu lo riascolti bene il vocale, però io ho detto che se il Dovellini è stato mandato via dalla Fiorentina vuol dire che probabilmente per loro non era all'altezza, se non l'avrebbero tenuto. E mentre te tu hai detto invece che lui è stato mandato via perché era troppo fiorentino, capisci che il tuo discorso non regge. Poi tu mi dici che competenze ho io ho le solite tue competenze, Luca, di quelle che te tutti i giorni tu critichi qualsiasi cosa della Fiorentina, che Pradek non va bene, che quell'altro non va bene, che quell'altro va cambiato, nonostante tu abbia giocato a pallacanestro.
14: Buon pomeriggio. Vedi, Luca, quando l'altra volta ti sei offeso, risentito perché Francesco, insomma, un radioascoltatore, dubitava sul lavoro di Dovellini, visto che l'hanno fatto fuori dalla Fiorentina, adesso te hai detto che Paratici è l'unica figura credibile in questa Fiorentina, quindi siamo messi proprio male noi a presidenza, cioè si fa proprio schifo, perché se dici che Paratici è l'unica figura credibile, vuol dire che gli altri non sono credibili, sono tutti dei farfaralloni, come, dimmelo te, come mettite l'aggettivo, Ale.
15: Ciao ragazzi, ciao a tutti, so che è già troppo presto, so che sto mettendo le mani avanti, spero di essere smentito. Calma. Ma sono già profondamente deluso da Paratici. Sono veramente, veramente deluso dalla scelta dell'allenatore. Non pensavo, ma a questo punto non mi cambia nulla fra Panoli e Grosso. Nessuno ha la spinta a dire: oh, che bello, un nuovo inizio. No, nessuno. È veramente, veramente, veramente demoralizzante.
16: C'è di tutto nel treno dei messaggi, tanti punti di vista, giustamente, anche tra loro opposti. 348-7513-933 e 3925-727775.
17: Allora, come gioca Grosso? L'abbiamo detto. Pensi che ci possano essere varianti? Perché giocare con centrocampo a 3 o a 2 è diverso, perché... Vedi, riprendendo quello che diceva Niccolò, che secondo lui resterà Fabian, sicuramente resta Brescianini, sicuramente resta Andur, sicuramente resta Fagioli, Mandragora non lo so, perché se giochi a due allora devi prendere il grande guerriero di fisico, di potenza, il Coné della Roma, questi che fanno reparto, come si può dire, da solo, e accanto gli metto la qualità di Fagioli, Amrabat, vorrei meglio di Amrabat, ma insomma, per capirsi, no? Se fai il centrocampo, però con questa logica spariscono tutte le nostre mezzali da corsa. Perché dove lo metti Brescianini a che punto? Dove lo metti Indur? Solo Fabian può fare il trequartista alto. Guardate, non è una scelta facile.
18: C'è un aspetto che vedo evidenzia Andrea nel pezzo che ha fatto su Firenze Viola, anche per raccontarlo, questa ricerca continua di recuperare velocemente il possesso e attaccare gli spazi. In quello... Indur lì in mezzo può essere l'uomo giusto,
17: sì,
18: nel provare, no, a riattaccare quando hanno palla gli altri.
17: Ma te immagini ancora Fagioli resista nella Fiorentina il prossimo anno?
18: Per forza. Comunque 4-3-3 un vertice basso ce l'hai. 4-2-3-1 uno dei due deve avere i piedi buoni, famoso
17: però,
18: veloso
17: che era, però poi serve il leader, serve
18: dopodiché
17: il guerriero,
18: uno di qualità sulla carta un po' più pronto, passatemi in termini, rispetto a quelli che hai ora in rosa non guasterebbe, ma credo che a centrocampo qualcosa
17: bisogna fare sicuramente. No, è molto curioso vedere quale sarà il percorso e l'evoluzione tattica. Mi pare di capire che quello che ci aveva detto Niccolò sul fatto che così come idea non c'era la volontà di cambiare per esempio i due difensori centrali, mi pare di capire che i primi passi portano in quella direzione, no?
16: Con Grosso
17: resta Pongracic, resta Ranieri, resta Comuzzo,
16: cioè,
17: quindi ne serve un quarto vero.
16: Non avresti assoluto bisogno dei quinti di centrocampo, perché 3-5-2
17: non
16: che
17: bisogno.
16: Era la famosa idea originaria, non
17: sarà
16: più
17: divertente
16: bisogno.
17: Per me
16: ti ripeto che secondo me 4-3-3 con la voglia di creare ampiezza ti ci voglio gli esterni, sì, ma di ruolo, cioè non Gudmundsson adattato esterno. Ora Parisi è adattato, ha dato grandi risposte, però ti ci vogliono proprio gli esterni, sì, puri.
17: E poi ci giochiamo
16: quelli e con Ron sulla,
17: bravo,
16: linea.
17: E poi ci giochiamo molto sul centravanti, ragazzi, inutile decidere.
16: E poi vabbè, l'anno scorso ne avevi uno e ti ha fatto in tutto 25 gol tra campionato, sì, conference e nazionale, e quest'anno solo in campionato ne ha fatti 8. Chiaro che ruota tutto intorno a quello. Emblematico l'intervento dell'ascoltatore, perché non so quanti poi difensori abbia oggi nella tifoseria Ken, cioè pochi. Quello è un intervento che secondo me rappresenta bene un po' il rapporto,
17: pochi, pochi.
16: D'altronde insomma direi che lui non ha fatto nulla per coltivare,
17: tra l'altro lo dico tifosi, senza avere informazioni dirette, però vox populi di quelli che insomma possono essere vicini anche al mondo di Ken mi raccontano che è cambiato molto l'umore di Ken di un anno fa con quello di oggi, ecco.
16: Cioè,
17: l'anno fa lui voleva restare, se non fossero arrivate quelle due o tre squadre lui voleva restare. Quest'anno è meno convinto che sia ancora giusta Firenze come suo futuro. Questi sono passaggi importanti e su questo, ragazzi, ci vorrà pazienza, ricordatevi, perché questo non vi dimenticate che è l'anno del mondiale, che fino a quando c'è il mondiale si fa poco per non dire quasi niente, quindi se ne parla il 20 di luglio, 18-20 di luglio, quindi staremo a vedere. Però intanto proviamo a scoprire Grosso, sempre più Grosso.
16: Sì, fra l'altro con l'opportunità anche di parlare di Fiorentina, perché siamo andati a disturbare un ex Viola che suo malgrado però il Sassuolo di Fabio Grosso lo ha seguito da vicino, perché Alessandro Pierini, ovviamente ricorderete in maglia viola, però l'avventura del figlio Nicolas nel Sassuolo di Fabio Grosso l'ha seguita. E come, Alessandro, buon pomeriggio, grazie per essere con noi.
19: Ciao, buon pomeriggio a voi.
16: Vai.
17: Lui sta entrando dentro il suo campionato, perché lo ricordo che Alessandro ha una struttura fantastica sul lungomare di Viareggio, dove c'è sempre gente. Fanatic, vero si chiama, se non sbaglio?
19: Fanatico,
17: posto fantastico, lo dico. E quindi ora fra un po' lo beccalo oggi, perché poi te lo garantisco, tra un po' non lo becchi più. Allora, caro Alessandro,
16: infatti ieri a cercare un po' nella storia di Grosso nel Sassuolo e poi mi sono imbattuto in Nicolas, che intanto diciamo è tornato a Genova, giusto Alessandro, alla Sampdoria, tuo figlio.
19: Lui ha finito la stagione in prestito alla Sampdoria, è andato a gennaio, è di proprietà del Sassuolo, adesso sarà da capire cosa succederà.
17: Senti, dai, immagino
19: ha un diritto di riscatto.
17: È bravo, guardate, il figlio, cioè, è tale padre, tale figlio, ecco. Più bravo di te?
19: Tecnicamente sicuramente.
17: Lo so, male.
19: Ma altre caratteristiche, attaccante, poi già calcia bene di destra e di sinistro, è rapido, altre caratteristiche.
17: Senti, prima di andarti a chiedere di Grosso, Alessandro, ti avrei dato un'occhiata, immagino, da buon babbo, che indicazione hai ricavato da Martinelli, che mi sembra abbia fatto molto
16: alla
17: bene
16: Samp.
17: Alla Samp,
19: ma ha fatto veramente un'ottima stagione. Diciamo che chiaramente per la giovane età si notava un pochino di insicurezza magari nel gioco con i piedi, e probabilmente dovrà migliorare un po' nelle uscite, però tra i pali è veramente, veramente forte. Poi con il passare delle giornate ha acquistato sicurezza, ma è quello che un po' non succede praticamente quasi mai nel campionato italiano, dà la possibilità
17: a un giovane
19: potenziale che hanno potenziale di giocare, di sbagliare anche, però sono il futuro questi ragazzi. Il problema è che quasi nessuno ha il coraggio di buttarmi dentro, e il calcio italiano è messo così anche per questo.
17: Non c'è dubbio. Allora, Alessandro Pierini è perfetto per parlarci di Grosso, anche perché lui lo conosce benissimo, Firenze. Quindi, perché allora il valore di Grosso come preparazione mi sembra riconosciuto da un po' da tutti, e questo è un ottimo punto di partenza. Quello che può essere un dubbio, Alessandro, è il fatto che lui non se riuscirà a calarsi in una realtà, quella di Firenze, che è, vorrei dire, l'esatto opposto della pace totale che un allenatore trova lavorando a Sassuolo.
19: Ma sicuramente l'ambiente è totalmente diverso. Beh, Firenze è una piazza molto esigente, giustamente la città, la tifoseria, la piazza esige un po' comunque campionati sicuramente migliori di quelli che si sono pensato l'ultimo anno, quindi rispetto a Sassuolo è chiaramente tutt'altra cosa. Saper gestire tutto questo che c'è al di fuori di quello che è proprio dentro lo spogliatoio sicuramente è qualcosa che un allenatore deve avere nel proprio bagaglio. Probabilmente Grosso da questo punto di vista non è abituato, comunque ha sempre allenato in piazze relativamente più semplici. Dal punto di vista delle idee calcistiche credo che alla fine parlino un po' di risultati. In Serie B ha fatto ottime stagioni, questa stagione col Sassuolo credo che abbia fatto una buonissima stagione. Ripeto, poi gestire quello che è all'intorno, l'esigenza di una società, di una piazza come quella di Firenze, dopo una stagione travagliata come questa, quindi dove ci si aspetta da parte della società, da parte del direttore sportivo, da parte dell'allenatore, dei calciatori, una stagione completamente diversa, è una cosa sicuramente non semplice, no?
17: Certo. Senti, sai che c'è l'abitudine a dividere un po' gli allenatori in giochisti e italianisti,
18: risultatisti,
17: insomma, quelli.
18: Stavo Fabregas, l'ultimo.
17: Ecco, Grosso. Io non così non lo conosco bene come allenatore, ho visto un po', ma non tanti. Io faticherei un po' a collocarlo, ecco, perché secondo me lo trovo un punto quasi di compromesso. Però te lo conosci meglio, l'hai seguito un po' di più, che è fa parte di uno di questi due gruppi di pensiero?
19: No, hai perfettamente ragione. È un allenatore che non nemmeno io riuscirei a collocarlo in uno di queste due correnti di calcio. Credo che sia un allenatore moderno, un allenatore che comunque si adatta anche magari ai giocatori a disposizione, però non ha un filone di pensiero ben definito, secondo me, ecco.
18: Ma io a osservare un po' anche le cronache, mi viene da pensare innanzitutto sul mercato serviranno esterni di gamba, di profondità. Cioè, è uno che sulle ali ci punta molto, giusto?
17: Lui nasce poi in quel ruolo, ragazzi.
19: Sì, vabbè, lui il suo credo calcistico è 4-3-3, quindi difesa 4, attaccanti esterni bravi nell'uno contro uno, che allo stesso tempo sappiano anche fare gol. Diciamo che questo è il suo credo calcistico, quindi immagino che nel caso dovesse approdare a Firenze le indicazioni sue saranno quelle, giocatori che possano avere certe determinate caratteristiche, soprattutto per quanto riguarda gli attaccanti esterni, i due terzini chiaramente di tutto campo, quindi certo, che sappiano comunque fare fase,
17: certo,
19: che sappiano anche arrivare bene e con qualità sul fondo. E un play sicuramente di qualità tecnica superiore, che sa per stare i tempi del gioco, le due braccetti di centrocampo, comunque giocatori che sappiano arrivare,
17: ecco, sì,
19: più bene, certo, senza palla. Questo credo un po' siano un po' le caratteristiche dei giocatori che dovesse arrivare Grosso, chiederà la società.
17: Certo, certo. Senti Alessandro, ti sfrutto quella che è stata un po' la tua storia calcistica, perché la Fiorentina, per quanto riguarda la difesa, sembra orientata a dare fiducia a Pongracic e Ranieri, e quindi ti chiedo un tuo parere su questi due giocatori. Ti chiedo però anche una tua riflessione su quello che è stato un po' uno dei casi di quest'anno, cioè questo ragazzo di grande talento che è Comuzzo, che un po' l'abbiamo perso, ti dico la verità. Comuzzo che io immagino vedrete titolare con la nazionale di Baldini nelle due amichevoli, la nazionale maggiore, che Baldini ci crede a palla. Che si fa con un giovane che è così in difficoltà? Si dà ancora fiducia o si manda a giocare? E chiudo con Rugani, che la Fiorentina non ha voluto far giocare per avere l'obbligo del riscatto, ma che alla fine mi sembra sia un po' sospeso a divinis.
19: Ma allora, per quanto riguarda Comuzzo, io credo che sia un ragazzo da tenere, da considerare che una stagione come quella passata alla Fiorentina era veramente difficile poter far bene, perché comunque giocatori magari ben più affermati, con ben più esperienza di Comuzzo, e parlo non soltanto nei difensori, ma certo, anche nei campisti, tanti hanno fatto fatica. Quindi un ragazzo che magari pecca anche un pochettino di esperienza, si trova un po' travolto da una situazione difficile, parlo per lui, parlo per Fassini, parlo per tanti giocatori che secondo me hanno potenziale, che però in questa stagione hanno faticato probabilmente più degli altri, proprio perché magari non riescono a gestire certe situazioni. Però io sicuramente è un ragazzo che terrei. E per quanto riguarda Pongracic e
17: Ranieri,
19: ma sicuramente sono giocatori che anche loro in questa stagione fortunata hanno avuto degli alti e bassi, però sono giocatori comunque che innanzitutto hanno dimostrato di tenere molto alla maglia, alla città, e quindi questo dà sempre qualcosa in più. È chiaro che poi in fase di mercato, secondo me, lì qualcosa da fare c'è sicuramente, insomma.
17: Sì, questa... Rugani era arrivato al mercato gennaio come il salvatore della patria, perché in difesa avevamo dei grandi problemi. Poi fortunatamente invece Ranieri si è ripreso il ruolo e Rugani sostanzialmente non ha giocato mai. È chiaro che, voglio dire, la Fiorentina poteva riscattarlo per 2 milioni, cioè praticamente niente, però sembra un po' nella seconda fase della sua carriera,
18: perché poi non è nemmeno che va a risparmiare, dici, se non lo riscatti, cioè, che risparmi 1 milione.
19: Ma io sinceramente, con tutto rispetto, però punterei su altri profili, ecco. Io credo che un po' per l'età, un po' perché comunque effettivamente non ha giocato tantissimo anche prima di arrivare a Firenze, e credo che la società dovrebbe puntare su altri profili, ecco.
18: E invece, Alessandro, ti aspettavi che alla fine Vanoli la strappasse, una conferma? Perché comunque il girone di ritorno a Firenze è stato importante, ed è un'ipotesi che in casa Viola c'è stata quella di confermarlo.
19: Allora, il calcio è veramente strano, perché comunque si chiedono agli allenatori i risultati, perché comunque fondamentalmente si chiede quello, e quando un allenatore li ottiene poi dopo si chiedono anche i però, no? Ma la squadra non giocava bene,
17: però sì, c'è il però,
19: no. E allora chiaramente queste sono

0: si meriterebbe ampiamente la conferma. Dico anche che a Firenze ultimamente con gli allenatori la piazza non è molto, non si azzecca molto, perché sì, l'italiano è stato malato via e sembrava quello delle tre sconfitte, delle tre finali perse e poi il super rimpianto. Palladino lo stesso, speriamo che non succeda anche per Palovanoli, insomma. Sì. Io capisco la frustrazione della piazza, la frustrazione della tifoseria, però poi bisogna anche ragionare a mente fredda e capire poi effettivamente il lavoro che ha svolto un allenatore.
1: No, infatti, ma guarda, facevo prima questa riflessione su Grosso che non accende, Alessandro, te lo dico francamente, ma se lo Paratici lo ha scelto, cioè qui o noi accettiamo il principio e Paratici è bravo e ragazzi,
2: ci affidiamo a lui.
1: Non si può negare che nel quello che è la valutazione complessiva Paratici è uno bravo. Allora, se è bravo dobbiamo fidarci delle sue scelte, perché altrimenti, se no, veramente, e dare anche un po' di fiducia, perché non può bastare un risultato negativo, perché qui, se no, ragazzi, ogni allenatore poi non ci vengono più, perché diventa un grande problema.
0: Ma poi è quello che hai detto tu, non accende Grosso, ecco, la paura è quella che un inizio di stagione magari non buono possa poi dopo far saltare tutti gli allarmi e quant'altro, ecco. Quindi io credo che se arriverà Grosso, chiaramente la società dovrà darvi fiducia, ampia fiducia, e la piazza dovrà avere un po' quella pazienza che non sempre ha avuto per comunque per far lavorare un allenatore comunque si è dimostrato che può far bene e che magari con scelte di mercato azzeccate possa fare una stagione importante.
1: Alessandro, l'ultimo minuto prima di salutarti e restituirti al tuo splendido fanatico Ken. Io penso sarebbe stata una bella battaglia, te contro Ken, sarebbe scintille dalla prima all'ultimo minuto. Ken è tante cose, è il capocannoniere della nazionale, per poco ci porta da solo ai mondiali, poi questo problema alla tibia eterno, non tutto che accende a livello di comportamento. È chiaro che poi esistono anche questi giocatori, esistono anche questi giocatori che non puoi prendere solo quello che ti piace, se li vuoi devi fare il pacchetto completo. Io dico solo, prima di rinunciare a Ken non è facile trovarne uno più forte però di Ken, però questo è il mio parere.
0: No, hai detto proprio l'ultima frase, è stata proprio azzeccata. Se do via Ken ti prendo, perché la realtà è questa. Quest'anno escludiamo l'Inter, gli attaccanti del campionato italiano erano il Milan aveva Kunku, ha giocato Leao come prima punta,
1: Gimenez nulla, Milan niente,
0: Gimenez, la Juventus tolto Vlahovic infortunato, David, quindi
1: men che niente, il Napoli Lukaku problemi, la Roma ne ha cambiati 12 prima di arrivare a Malen,
0: ha trovato a gennaio, perfetto. Quindi significa che il campionato italiano adesso è difficile fare mercato, perché il campionato italiano non è più il campionato primo in Europa o nel mondo, quindi i giocatori forti vanno negli altri campionati, vanno in Inghilterra, vanno in Spagna, perciò io credo che la Fiorentina dovrebbe tenersi Ken, cercare di capire innanzitutto a livello fisico quali sono effettivamente i problemi, poi sicuramente sarà un lavoro importante da parte dell'allenatore per cercare di recuperarlo anche dal punto di vista mentale, che sia al 100% dentro il progetto, però come giocatore secondo me non si discute assolutamente.
1: Bene, grazie, buon lavoro, buona estate e un grande abbraccio.
0: A voi, ciao.
1: Ciao Ale.
2: Grazie Alessandro Pierini che ci ha permesso.
1: Comunque su
2: anche
1: Ken c'è un grande dibattito, Cioè, se ora noi
2: molti addetti ai lavori dicono occhio che
1: cioè se noi ci leviamo dalla pancia, dal pensiero di pancia, no, che gli ultimi due mesi ce l'ha levato dalle mani.
2: Voi
1: te no.
2: No, io lo vendo.
1: A te lo vendi.
2: Io lo vendo.
1: Te lo vendi.
2: Io lo vendo e a Paratici, al suo gruppo scout, chiedo di trovare la Sparo Grossa, il nuovo

0: Lautaro, per dirtene uno,
1: certo.
0: o il nuovo Lukaku, cioè, poi eventualmente chiedo a Grosso di provare a vedere di fare un lavoro specifico con Piccoli, e in più c'è questo Braschi dalla primavera, non lo so, lo mandiamo a giocare altrove, lo vogliamo vedere, non lo so, ipotizzo,
1: No, forse un annetto lo puoi mandare a giocare. Sai, la valutazione Piccoli, puoi anche immaginare, cioè Piccoli è un titolare, un potenziale titolare.
0: C'è da lavorarci, però magari Grosso se lo rivitalizza. Io su Ken ti metto dentro anche il discorso di una squadra che giochi per lui.
1: Certo.
0: Perché Ken ha funzionato, sarà un caso, ma forse no, ha funzionato. Ok, d'accordo, un Palladino, ma anche perché c'era una squadra e un gioco votato a far segnare Ken.
1: Aiutami a capire e aiutaci a capire. Un 4-3-3 funziona per Ken? Cioè, come si deve disegnare? Che uomini deve avere il 4-3-3 per far funzionare Ken? Fai degli esempi pratici, esterni d'attacco tipo, per far andare bene, cioè, se che attacco stanno buttando
0: la
1: bene dentro,
0: la più facile mi viene in mente Mertens e Caglion.
1: Mertens e Caglion, quindi
0: penso
1: giocatori che non di cross, ma che ti possano buttare dentro anche nella palla.
0: E te lo diceva anche Pierini, chiaramente 4-3-3, esatto, che saltino l'uomo, che arrivino sul fondo a crossare, ma che abbiano anche quella particolarità di sapersi accentrare.
1: Perché io ricordo,
0: e arrivare al tiro.
1: Ricorda, aiutami, perché te l'hai
0: Chiesa,
1: viste tutte.
0: Chiesa, Bernardeschi, sì. Fai te.
1: Te l'hai
0: anche
1: viste,
0: dirti con to.
1: Te l'hai viste tutte. Alcune non le hai commentate perché c'era, ma le hai viste tutte. Ricordo per esempio un Harrison che dà la palla sulla profondità al taglio di Ken
0: col
1: che
0: Torino
1: poi,
0: e fa gol.
1: Cioè, non parlo di Harrison, però parlo di esterni che abbiano la capacità anche di andare, che lui ama stare lì da solo.
0: Grazie. Quindi, a Yuri, Neymar e Messi.
1: Beh,
0: però vabbè, no, però
1: sì,
0: ha ragione,
1: no. Certo, cioè giocatori che lo lanciano nel quando, perché lui quando parte, ragazzi, c'ho la gente che porta dietro tre, aggrappata.
0: Però esatto, però probabilmente Grosso chiede una partecipazione alla manovra un po' diversa, per usare un eufemismo, rispetto a quella che chiedeva Palladino, e non gliela chiedeva, gli diceva
1: sì, però
0: stai
1: non
0: su,
1: credo,
0: fai il riferimento,
1: però,
0: e De Gea lanciava lungo.
1: Però non lo vedo Grosso da TikTok,
0: No, però partecipazione, quel discorso in mezzo al campo di andare a recuperare palla, non è che puoi chiedere solo alle due mezzali,
1: certo,
0: di sfinirsi due polmoni a partita per recuperare palla, bisogna anche la punta di a mano.
1: Allora, nell'ultima parte vi proporremo una riflessione di Emiliano Viviano, che è stato oggi insieme a noi come tutti i mercoledì uno di noi, proprio sul tema Grosso, e poi andremo a come si può dire, gettare benzina su questo grande sfida di domani. Andiamo a lottare per uno scudetto, lo scudetto primavera, anche questo non lo vinciamo da una vita, mi dicono, e sono contentissimo, che la curva Fiesole sarà presente in maniera importante domani per la finale, quindi è bellissimo che questi ragazzi abbiano il tifo della curva Fiesole, ma anche il tifo di tutti quelli che sono i tifosi viola. L'ho detto, domani è la serata perfetta per portare un figlio, un nipote, anche a vedere il Viola Park, a tifare per questi ragazzi, se lo merita. La sfida contro Parma sarà
0: difficilissima. L'invito della società,
1: andate,
0: raccogliete il nostro invito, andare al Viola Park.
1: Andate, ma noi intanto torniamo tra poco.
2: Radio Firenze Viola
3: è la radio che racconta la tua squadra del cuore e che ti fa vivere tutte le emozioni della Fiorentina. Radio Firenze Viola.
4: Hai fame? La pizzeria Time Out, all'interno del dopolavoro ferroviario in zona Piazza Puccini, è la scelta giusta per te. Da oltre 10 anni serviamo pizza e cucina casalinga toscana per tutti, senza bisogno di tessera DLF. Aperti dal lunedì al venerdì a pranzo e dal martedì al sabato anche a cena. E in estate il nostro spazio all'aperto ti aspetta. Per info e prenotazioni contattaci al 375 56 40 182. Vieni a scoprire i nostri sapori. Time Out, il tempo giusto per mangiare bene.
5: Io mi domando e dico, ma secondo voi alla mitica ristorante pizza Time Out al DLF, il Costa poteva non andarci? Dai amici Viola, vi aspetto, il Costa ci va.
6: Liberati dal dolore e dallo stress. Il Centro Tuina a Firenze è quello che fa per te. Con il metodo di terapia manuale, risultati già dalla prima seduta garantiti. Trattiamo dolori cervicali, lombari, il dolore cronico e molto altro. Adatto a tutte le età, dai bambini agli anziani. Prenota ora la tua seduta gratuita e scopri come tornare a vivere senza dolore. Ci trovate in via Gordigiani 58 BC a Firenze. Per info e prenotazioni 345 5208 611.
7: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord flessione del campo barico con sole al mattino, ma temporali in arrivo dal pomeriggio sulle Alpi, verso sera fino in pianura. Temperature in calo con massime tra 28 e 33 gradi. Al centro sereno o poco nuvoloso su tutte le regioni per l'intera giornata. Qualche innocuo addensamento diurno sui monti. Temperature senza variazioni, con massime comprese tra 28 e 33 gradi. Al sud soleggiato con qualche modesto annuvolamento diurno in Appennino, ma con bassa probabilità di pioggia. Temperature stazionarie con massime comprese tra 27 e 31 gradi.
3: Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola.
8: Via ragazzi, veloce che inizia la diretta.
9: Allora, è bene essere chiari, ma di che si ragiona?
10: Quant'altro, le notizie passano sempre prima da noi.
11: Come diceva Terenzio Afro, sono un uomo e niente di ciò che è umano mi è estraneo.
8: Oh ragazzi, ma che casino fate? Qua dobbiamo parlare di Fiorentina.
12: Siamo pronti o dobbiamo aspettare ancora?
8: Si parte, il problema è che non so se si arriva. Garrisca al vento, tutti i giorni dalle 17 alle 19, solo su Radio Firenze Viola, con Giacomo Galassi e gli altri, li avete sentiti.
3: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
2: Radio Firenze Viola.
13: Ciao a tutti, Alessia Venturina. Ma me la cosa mi fa morire dai ridere è che se l'ha detto Paratici. È bravissimo a giocare a carte scoperte e fa venire fuori una cosa, poi ne avviene tutta un'altra. Cioè Grosso è venuto fuori 2 mesi fa, guarda caso che ha preso la Fiorentina, Grosso. Ecco, poi io faccio il tifo per lui, intanto ho smesso di mettere bocca sull'allenatore l'anno scorso con Pioli.
14: Buongiorno Firenze Viola, ma sentite da... un mio parere, da laziale io vi ascolto da anni perché poi vi piace il calcio e poi siete simpatici. A me Grosso piace, poi si prova, ragazzi, se non si va si manda via. È stata fatta già la sentenza su Grosso, ma io non credo che Grosso sia più scarso di Vanoli.
15: Buona giornata. A me sinceramente dell'allenatore non me ne frega assolutamente niente, perché il calcio dimostra che le squadre forti in mano anche allenatori mediocri raggiungano risultati. Quindi per me la Fiorentina si giudica alla fine della campagna acquisti. Può venire anche Guardiola, ma se lo fanno giocare a Corranieri e siamo punti a capo.
16: Ma Luca, dal momento in cui tutti quanti, e dico tutti quanti, da tifosi a voi giornalisti a opinionisti, abbiamo detto che a Firenze è arrivato uno dei top direttori sportivi migliori al mondo e sceglie Grosso, ma i suoi motivi ce l'avrà, diamogli fiducia, lo ha scelto lui, vediamo che cosa fa e poi dopo al limite dovremo criticare se l'operato anche di Paratici è sbagliato, ma dobbiamo fidarci di quello che sta facendo Paratici. Quindi ben venga Grosso, l'importante è scegliere giocatori giusti nel posto giusto. Bruno.
17: Sì Luca, però il fatto è che tutti si sbagliano, nessuno è perfetto, però qui c'è sempre una tendenza a portati chiaramente dal tifo ad avere poca obiettività nel giudicare l'operato dei vari mercati della Fiorentina. Il problema è quello, il fatto di, tra virgolette, avallare, esaltare qualsiasi giocatore che arriva, ti porta poi a chiedere scusa come ti ha fatto ora. Io me li ricordo ancora Colbani e mi ricorda Cialanci da Antonioni. Capito che ti voglio dire?
18: Salve palla al centro, Simone. Allora, io ho fiducia totale in Paratici, quindi se ha preso grosso ci sarà un motivo che crede meglio e chiaramente perché probabilmente non è arrivato ad altri profili, ma va bene così e tanto alla fine prenderà anche ottimi giocatori. Io sono sempre convinto che la società verrà passata appena avranno la concessione per lo stadio, questo ripeto è un mio pensiero e ripeto comunque fiducia in Paratici totale.
19: Grande Luca, ce lo devono dire, ma non a me, a voi ce lo devono dire, Tahulo, che non te lo dicono mai, perché se no dopo che tu ci viene a raccontare in radio? Oh, si scherza, buona giornata Forza Viola.
0: Nel frattempo vedo un po' di aggiornamenti anche dalle altre panchine. Italiano è molto vicino all'accordo con De Laurentiis.
1: Ma che succederà lì?
0: Non si sa. Insomma, per un allenatore scarso come Italiano è un buon a nulla arrivare al Napoli, un bel colpo di fortuna.
1: Sì, sì. Ovviamente. Sono molto curioso di vedere quello. Una cosa. Guardate che almeno per quello ora ma almeno per quello che è il mio mondo, quello dei miei amici, cioè, nessuno mi dice grosso e scarso, non c'è il crociato e scarso, è che volevano qualcosa di più. Questo è, non lo dico perché non avverto il senso è un bidone, no, è che ti dà la dimensione che sia poco o comunque non quello che magari molti si aspettavano
0: Speravano,
1: quindi non scarso perché non sarebbe giusto questo e naturalmente noi aspettiamo di capire il mercato, ma ve lo ripeto, noi aspettiamo di capire che cos'è l'orientamento, dove la Fiorentina vuol portare questo, quello che ha chiesto il centro ordinamento. Guardate, non sbagliate, leggete quello che ha scritto il centro ordinamento e trovate un po' la mia idea.
0: Su Grosso in mattinata un parere importante l'abbiamo raccolto nel corso delle nostre due ore settimanali con Emiliano Viviano, il chi si compra uno di noi, con Pietro Lazzarini e Andrea Bruno Savelli, e si era già espresso Emiliano anche e soprattutto su De Rossi, che mi pareva essere un po' il suo profilo prediletto, e DDR direi che è come un'opzione tramontata, però ci sentiamo anche il punto di vista di Viviano sul prossimo allenatore della Fiorentina.
20: Innanzitutto ha lavorato molto bene a Sassuolo con tanti giovani, costruendo una squadra forte con un calcio propositivo, offensivo, molto spesso offensivo anche in Serie A da neopromosso, e non è semplice. È ovvio che le pressioni, il materiale umano, c'è differenza fra Sassuolo e Firenze, però mi fa ben sperare, perché comunque innanzitutto è un allenatore che ha molta esperienza, ha allenato a Lione, cioè nel senso non è l'ultimo arrivato, e penso che sia uno scalino giusto. Ti dico, dal punto di vista della proposta è un allenatore che mi piace, vediamo se è un allenatore maturato rispetto alle sue esperienze in piazze più diciamo difficili di Sassuolo, che per me è la Mecca per un allenatore per lavorare per lavorare bene, perché è una società che lavora bene, ha poca pressione, hanno un reparto scouting, fanno mercato fatto bene anche quest'anno, da Moaremovic a Koné hanno preso giocatori, ne hanno sbagliati pochi, Barcolà, cioè insomma direi che sono contento, ma ripeto, tutto passa dalle scelte societarie, quindi tutto passa dal lavoro di Paratici, del quale mi fido non ciecamente di più.
1: Mi pare su una cosa siamo quasi tutti d'accordo, no?
0: Che ci fidiamo.
1: Siamo tutti nelle mani.
0: Sì, io continuo a dire speriamo in Paratici. Per fidarsi, come dire, avresti bisogno di averlo già visto totalmente all'opera, no? L'hai visto all'opera, ma altrove.
1: Sì, però vedi che tutti i ragionamenti
0: però
1: ci fidiamo
0: No, su quello che diceva Viviano in merito alle pressioni rispetto alla Mecca Sassuolo, dove nessuno ti dice nulla, effettivamente c'è Chris Daccampi che segnala qual è il rischio su Grosso, cioè che dal parterre di tribuna salzi immediatamente il Vaia Gobbo, che probabilmente sarà in canna dalla prima giornata, perché lo sa, terra non scherza, e Vaia lui Gobbo ce l'ha, è bello, lui ce l'ha questo aspetto, ma insomma è più una battuta che altro.
1: Ora vediamo la squadra. Guarda, segue il ragionamento che hanno fatto alcuni nostri amici. Dice: vabbè, Grosso va bene, arriva Grosso. Paratici è bravo, vediamo che squadra fa. Vediamo la squadra. E ve lo dico da ora: ci vuole pazienza. Ecco, non è. Ci vuole pazienza perché l'anno del mondiale, perché la Fiorentina probabilmente non sarà la prima scelta. Io rimmagino Tommaso un pochino quello è successo con gli allenatori, con ovviamente un parco completamente diverso, no? Di numeri diversi.
4: Sì.
1: Immagino che non che è detto che le prime scelte di Paratici poi siano condivise dai giocatori, però ripeto, non è che gli allenatori sono quelli, i giocatori, stiamo parlando di una realtà più grande, quindi immagino che Paratici cercherà il meglio. Allora il meglio può essere anche aspettare che quel giocatore poi non c'è fretta, anche perché se non si andrà a una rivoluzione totale ma si andrà a un profondo rinnovamento, ma tenendo poi una struttura, insomma, ci si può permettere di aspettare. Ecco, ricordo, e poi la Fiorentina giocherà in Coppa Italia già a Ferragosto.
4: Bravissimo. E fra l'altro
1: noi giochiamo con Salernitana o un'altra di C
4: il 16 di
1: questo non te lo
4: terzetto di giorni dovrebbe essere 15, 16, 17 agosto, lì poi va vista
1: e poi
4: la programmazione
1: a settembre
4: televisiva.
1: Se passiamo ci sarebbe il derby con una Toscana, quindi o l'Empoli o il Pisa, anche qui in gara secca, e lì la Fiorentina deve essere già bella pronta a
4: sì
1: settembre.
4: Perché ci teniamo il prossimo anno
1: ma
4: Coppa
1: anche
4: Italia,
1: loro immagini ci terranno
4: solo
1: a fare risultati. Dopodiché purtroppo il disastro di quest'anno ci penalizza anche nel tabellone di Coppa Italia, perché il turno successivo sarà a Napoli, partita secca in casa del Napoli,
4: che in genere è dicembre se non sbaglio,
1: novembre-dicembre.
4: Comunque segnatevi, ne parlavamo prima in redazione, ancora c'è tempo, ma quest'anno cambia anche il calendario, via il campionato il 27 di agosto.
1: E sì, perché c'è il mondiale, quindi è tutto spostato.
4: E poi si va avanti fino al 27 di settembre, quindi la sosta che in genere era dopo la prima settimana di settembre è posticipata a fine settembre, e poi due settimane di sosta.
1: Due?
4: Due.
1: Tutti in vacanza.
4: Passa più.
1: Tutti
4: cioè
1: in vacanza.
4: Fine settembre, inizio ottobre, non lo so, studieremo un ulteriore format in più a cura di Andrea Giannattasio, dove ci racconta la primavera, gli allievi, i giovanissimi, i pulcini.
1: Poi ci mettiamo anche le donne con la Marrone,
4: rosa.
1: Con Claudia Marrone.
4: Andrea, può essere un'idea?
21: Indubbiamente tutte queste idee vanno bene se si tratta di valorizzare i giovani.
1: Allora, domani ci siamo, domani sera, ricordate Radio Firenze Viola, grazie alla competenza, alla passione di Andrea Giannattasio, vi farà vivere una finale scudetto. Ragazzi, la finale scudetto della primavera ha un valore importante, tanto che non lo vinciamo. Io lo sto bombardando di domande, Andrea, le volte da giorni gli dico si vince, siamo favoriti, dammi le percentuali. Lui poverino fa 50 e dice no, mi devi dare qualcosa in più. E chi è più forte, gli avversari più temibili, dici qualcosa, dai, quello che ti...
21: Guarda, è una sfida molto equilibrata. Parma hanno concluso il campionato con lo stesso numero di punti e hanno gli scontri diretti alla pari con lo stesso numero di gol. La Fiorentina però è arrivata davanti al Parma per una differenza reti di un gol nella classifica generale, quindi insomma diciamo è un primo e un secondo posto molto molto simile. Diciamo che la Fiorentina ha il grande vantaggio di giocare in casa, e mi sono un po' informato in questi minuti prima che mi chiamaste, praticamente della Parc è sold out,
1: ecco.
21: Sono praticamente 2000 spettatori attesi, hanno già venduto 1900 biglietti e gli hanno confermato nelle scorse ore che anche la curva Fiesole sarà presente con una delegazione di tifosi, quindi immagino tifo, tamburi, bandiere di quello vero, quindi io presumo che possa essere una mano per questi ragazzi. L'altra faccia della medaglia è, ma non è che questi ragazzi soffriranno un po' troppo.
1: Ecco, è quello che ti dicevo io, non è che possano soffrire la pressione da troppa attesa in casa?
21: Guarda, secondo me se la sono già tolta la pressione nella gara contro il Bologna dell'altro giorno, di domenica, perché il primo tempo è stato veramente contrattissimo, non si è vista la Fiorentina solita. Poi però nel secondo tempo la squadra è entrata in campo decisa e ha vinto la partita, tra l'altro con due reti, ma ne poteva fare altrettante. Secondo me poi ha già pagato lo scotto dell'anno scorso, dove arrivò in finale e perse malissimo, e quindi secondo me l'esempio fresco dell'anno scorso deve essere un monito per approcciare la partita di domani in modo completamente diverso. Di fronte c'è una squadra molto forte, che ha dei numeri migliori in difesa, la Fiorentina ha un attacco molto migliore, che ha un centravanti molto forte, che è il polacco classe 2006 Nikolajewski, che è il vice capocannoniere del torneo. Devo dire che anche la Fiorentina ha un braccio in spolvero, perché è stato subito decisivo nella gara in cui lo si è rivisto in campo domenica. Contate che Braschi ha fatto 17 reti nella regular season saltando 11 partite, quindi se ne avesse giocate tutte quante penso sarebbe andato ampiamente sopra i 20, e quindi insomma è la sfida tra due grandi bombe, ma anche la sfida tra due squadre molto, molto solide. Secondo me la Fiorentina ha molta più qualità del Parma, il Parma è una squadra molto più fisica. Vedremo, è una gara equilibrata. Lo scorso anno mi ricordo la finale con l'Inter, io mi recai al Gola Park, ero molto ottimista, nonostante insomma la Fiorentina fosse arrivata dietro in classifica rispetto all'Inter, e l'Inter vinse senza grossi problemi 3-0. Stavolta voglio essere estremamente guardingo, dico che è una finale molto equilibrata, magari la Fiorentina può avere un 51% di chance, ma solo perché giocherà in casa, giocherà anche con il tifo organizzato sugli spalti.
1: Insomma, sono buone indicazioni queste.
4: Sono nelle mani di Braschi.
1: Ecco, Braschi. E poi ti chiedo quali sono i giocatori di riferimento di questa squadra.
21: Ma allora, intanto in difesa si è rivisto Quadio, che è sceso per forza di cose in primavera perché si è fatto male Sadotti. Ed è un peccato, perché secondo me Sadotti meritava ampiamente di giocarsi di queste finali, ma d'altronde ha rischiato grossissimo con un infortunio che sembrava poter aver messo a repentaglio il suo crociato, invece per fortuna non ha avuto niente di grave, ma non è riuscito a recuperare in tempo per le finali. Quindi Quadio in difesa è un giocatore determinante, e a centrocampo chiaramente tutto passa da Montenegro, tutto passa da un giocatore come lui, che non ha magari l'esperienza di altri calciatori perché è un 2007, ma secondo me è un elemento molto importante. E poi davanti ci sono quei tre ragazzi che sono terribili, insomma Mazzeo, Puzzoli e Braschi sono sinceramente micidiali. Io quando è iniziata la stagione ero molto perplesso, perché Puzzoli e Mazzeo sono veramente, diciamo così, non sono dei corazzieri, ecco, non voglio offenderli, non hanno un'altezza particolarmente elevata, e quindi ho detto ma non vorrei che poi fossero facile preda delle difese avversarie, e invece il loro essere brevilinei li fa essere veramente rapidi, micidiali. Non mi è piaciuto moltissimo Puzzoli l'altro giorno, mentre mi è piaciuto molto di più Matteo. Ecco, un aspetto molto da Puzzoli, perché insomma poi in una finale deve essere decisivo. Di Braschi abbiamo già detto, insomma non vedeva l'ora di tornare a giocare. Ma aspetto, sai che cosa, molto di più Luca, anche da Balbo.
1: Ecco,
21: da Balbo, perché Balbo è un po' la sorpresa di queste finali, perché non mi aspettavo che Galloppo lo convocasse, perché comunque sia veramente Balbo, a differenza di tutti gli altri, è stato, sai, Quadio lo devi far giocare per forza perché non hai altri centrali, ma Balbo secondo me è stato veramente un elemento da prima squadra costantemente aggregato, e quindi non pensavo che l'avrebbe convocato, invece alla fine l'ha fatto giocare. Non ha fatto una gran bella partita col Bologna, sono sincero, forse perché gli mancava un po' il ritmo, era un po' agitato e tutto, quindi veramente mi aspetto che incida nella gara di domani, perché un giocatore che ha già una decina di presenze tra professionisti deve cominciare a dire la sua con dei parietà, e che ricordiamo è un nazionale venezuelano, cioè nella nazionale maggiore, quindi no, deve far vedere la sua esperienza e la sua qualità.
1: Senti, hai qualche rito scaramantico per accompagnare i tuoi ragazzi in questa finale?
21: No, diciamo con la prima squadra ogni tanto sì, mi capita di... Guarda, se lo dico, però non so se poi si... Con la prima squadra utilizzavo una penna particolare, che devo dire da quando mi è stata regalata da un tenente colonnello dell'esercito italiano, ha portato più
1: storie.
21: Con la primavera vediamo se utilizzerò ancora quella.
1: Allora, c'è qualcosa per ogni realtà.
4: Io devo dire...
1: Te sei scaramantico.
4: Io sì, ma ora qui mi concentravo su Andrea, non lo vuole dire,
0: Non ma io lo so che lui un'idea ce l'ha, cioè quella di tracannarsi un litro del suo vino preferito.
21: No,
0: che...
21: ma lo faccio dopo.
5: Ah, lo fai dopo.
21: Non diventa un problema.
5: Perché poi con queste temperature il lambrusco non te lo puoi fare prima della partita,
21: no,
5: giusto?
1: Però fresco,
21: sì,
1: fresco, fresco, lambrusco fresco, dopo la partita.
0: Sai che poi in genere in passato c'era state i finali anche al Mapei, per cui ci raccontavano di me.
1: Perché voglio sperare che il povero Andrea Giannattasio, che come il povero Tommaso Loreto hanno dovuto raccontare le malefatte di Conference, l'altro un campionato da incubo, abbia una gran voglia di esplodere.
21: Aggiungo questo Luca, che se la Fiorentina vincesse il campionato sarebbe l'unica squadra di tutte le squadre della Fiorentina che giocherà all'Europa l'anno prossimo.
1: Eccoci.
21: Perché si qualificherebbe alla Youth League per il secondo anno di fila, e contando che la prima squadra è arrivata quindicesima e la squadra femminile quarta, quindi fuori dalle coppe, sarebbe l'unica selezione che farà l'Europa l'anno prossimo. Quindi insomma speriamo che ci diano questa soddisfazione.
1: Allora ricordatevi, domani abbiamo una serata un po' speciale, lo dico subito, perché dalle 7 alle 8 e un quarto, 8 e mezzo,
0: allora 7-8
1: ci sarà l'ora dedicata alla grande festa per la Serie D della Rondinella, i suoi 80 anni, a promozione in Serie D. Ci sarà tutto un mondo della Rondine che sarà lì e noi ci saremo, io ci sarò, altri colleghi, vi racconteremo tutto, cercheremo proprio di farvi vivere un momento di grande gioia per quella che è riconosciuta come la seconda squadra calcistica di Firenze. E poi Andrea Giannattasio, ma anche tutta la redazione di Firenze Viola, di Radio Firenze Viola, vi porterà dentro questa finale scudetto, che proprio la vogliamo vivere dal primo all'ultimo minuto, sperando di chiudere bene, di mettere in archivio con un sorriso.
0: Ci vuole,
1: perché dai, finisci con un sorriso, un qualcosa che è stato più un incubo che un sorriso.
0: Grazie Andrea,
1: buon lavoro Andrea,
0: a presto.
21: Ciao, grazie.
0: Tra l'altro ci torniamo anche stasera con sulla primavera, da partire dalle 19, visto che poi avremo anche palinsesto fino alle 21:30 con Extra Viola. Caro Luca Calamai, ho detto una baggianata, 23 agosto la partenza del campionato prossimo di Serie A, però 29, confermata la sosta per il 27 di settembre. A proposito di 27 maggio 2026, stamattina ho aperto Facebook, che ogni tanto ti mette i ricordi, l'ho richiuso subito perché mi ricordava che 2 anni fa, più o meno verso quest'ora, cominciavamo a fare collegamenti da Atene. Non mi chiedere perché ero ad Atene,
1: bestiale,
0: né che cosa è successo 48 ore dopo, il 29 di maggio ad Atene. Detto che stasera coincidentalmente si affronteranno anche Crystal Palace e Rayo Vallecano,
1: e te tifi per il Crystal Palace,
0: competizione non ben identificata, io metto pure la maglia del Crystal Palace
1: e io invece tifo per Rayo Vallecano, e domani vedremo
0: chi la spunta. Noi ci fermiamo qui, ringraziando ovviamente voi che ci avete seguito, tutti coloro che l'hanno fatto anche sulla di radio, dove torna musica, informazione e gli aggiornamenti sulla giornata viola, che come avete ben sentito vede l'arrivo di Grosso e i saluti a Vanoli, quindi dalle 18 anche Fiorentina su Lady Radio. Noi qui procediamo, tempi supplementari, Garrisca al vento, e poi come detto dalle 19 diretta speciale anche per parlare della finalissima scudetto nella primavera domani con Pietro Lazzarini e tanti altri ospiti. Grazie Luca, a domani.
1: Ciao, a domani.
0: Ciao.
2: Radio Firenze Viola
3: scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola.
6: La prossima ora di trasmissione è offerta da
22: Bar Marisa, 70 anni di tradizione, di fronte al Franchi. Tifosi Viola e non solo, al Bar Marisa c'è un caffè che vi aspetta.
23: Da oltre 60 anni Chiar di Luna Materassi fa dormire bene la Toscana. Materassi artigianali, progettati e realizzati nel nostro stabilimento a Campi Bisenzio. Qualità, comfort e passione 100% toscana. Vieni a trovarci in via Fratelli Rosselli 12, vicino al centro commerciale I Gigli. Siamo anche punto in Viola. Venite a scoprire tutte le offerte riservate ai tifosi Viola. Chiar di Luna Materassi, dove dormire bene è una tradizione di famiglia. Bar Crispo, il ritrovo storico dei tifosi viola da 35 anni. Colazioni, pause pranzo e aperitivi dal lunedì al sabato, dalle 6 del mattino alle 20. Non solo caffè e panini, ma anche i servizi bollettini, ricarichi e gratta e vinci. Vieni a trovarci in Viale Duse 32B a Firenze. Bar Crispo, il punto di incontro dei tifosi viola.
7: Radio Firenze Viola.
9: Incoming message.
7: Leggila, ascoltala, guardala.
10: Buon pomeriggio dalla redazione.
11: Agenti della Guardia Civile in Spagna si sono presentati all'alba nella sede centrale del Partito Socialista Spagnolo a Madrid. Lo riporta il Confidential, secondo cui l'intervento del Corpo di Gendarmeria Spagnolo, specializzato in reati economici, riguarderebbe una richiesta di documenti e informazioni nel quadro di un'inchiesta coordinata dal giudice dell'Audiencia Nazionale, Islam Moreno, su un presunto finanziamento illecito all'interno del partito di cui è segretario nazionale il premier Pedro Sanchez. L'ispezione avviene mentre il leader spagnolo è a Roma in udienza ufficiale dal Papa nella seconda giornata di un viaggio ufficiale in Italia.
10: La TV di Stato iraniana ha illustrato l'ultima bozza del memorandum d'intesa tra Washington e Teheran. In base al testo, gli Stati Uniti ritireranno le forze militari vicine al territorio iraniano e toglieranno il blocco navale ai porti iraniani. In cambio, Teheran si impegnerà a ripristinare il traffico commerciale nello stretto di Hormuz entro un mese. Il transito delle navi sarà gestito in collaborazione con l'Oman. Il memorandum di Islamabad, questo è il nome del documento, afferma che se si raggiungerà un accordo definitivo entro 60 giorni, l'intesa dovrà essere approvata come una risoluzione vincolante del Consiglio di Sicurezza dell'ONU.
11: È morto durante la notte all'ospedale Fate Bene Fratelli, il 22enne originario dell'Ecuador, accoltellato ieri sera alla stazione di Milano Certosa. La vittima si trovava insieme al fratello, che nella colluttazione ha riportato alcune abrasioni, e ad un amico, quando sarebbe stato accerchiato da circa 10 ragazzi che sono poi fuggiti salendo a bordo di un treno. La polizia sta acquisendo le immagini delle telecamere della stazione. Tra gli aggressori potrebbero esserci anche minorenni.
10: Saranno accolte domani dalla loro Genova le salme di Monica Montefalcone e Giorgia Sommacal, la docente universitaria, e sua figlia, morte insieme ad altri 3 italiani alle Maldive durante un'immersione ad oltre 60 metri di profondità. I funerali si svolgeranno sabato 30 maggio. Stando a quanto trapela dalle autopsie, le due donne sarebbero morte per annegamento o anossia, cioè mancanza di ossigeno. Serviranno però ancora settimane per ottenere una relazione definitiva, dato che bisogna attendere anche gli esami istologici.
11: È in arrivo la scadenza della prossima rata della rottamazione quater. Il termine di pagamento è fissato dalla legge al 31 maggio e riguarda i contribuenti che sono in regola con i versamenti precedenti e che quindi, per mantenere i benefici previsti, devono continuare a rispettare il proprio piano di definizione agevolata delle cartelle. In caso di mancato pagamento, oppure qualora venga effettuato oltre il termine ultimo o per importi parziali, la legge prevede la perdita dei benefici.
10: Il tennis si è chiuso al secondo turno, il percorso di Federico Cina al Roland Garros. Il tennista azzurro ha perso contro il lucky loser Jesper De Jong con il punteggio di 6-3-6-1, 6-3. Nel pomeriggio Lorenzo Sonego se la vedrà contro l'unitense Tommy Paul. Tra le donne ritorna in campo Jasmine Paolini, la toscana sfida per la prima volta in carriera l'argentina Solana Sierra. Nell'incontro valevole per il primo turno del torneo di doppio femminile, il duo Sara Errani Lilly Tagger piega le statunitensi Sofia Kenin e Ashley Krueger con i parziali di 6-3, 6-2.
11: Ed è tutto, a più tardi.
23: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola.
24: Oh, allora, si può sapere chi è sta nuova voce? Non mi dite mai niente, sono sempre l'ultimo a sapere le cose. Sui social è scoppiato il pandemonio e io non so che dire.
25: Oi, oi, Tommaso, ti assicuro che è uno di noi.
24: Andiamo, via, chi è lo zio di Corin, il cugino di Ione? Chi si piglia?
25: Si piglia, te lo fa sentire chi si piglia.
26: Salve a tutti, sono qui, in Viola, giustamente, per annunciare che d'ora in poi, ogni mercoledì, dalle 10 alle 12, ci sarò io, in una trasmissione che si chiamerà Uno di noi, per parlare di Fiorentina, di Firenze e in generale, appunto, di noi. Quindi vi aspetto tanti e numerosi.
25: Emiliano Viviano entra a far parte della nostra grande famiglia di Radio Firenze Viola ogni mercoledì dalle 10 alle 12 in compagnia anche di Andrea Bruno Savelli e del sottoscritto Pietro Lazzarini. Dentro a chi si compra inizia Uno di noi.
8: Passione Fiorentina sbarca su Radio Firenze Viola.
9: Ogni lunedì dalle 16 alle 17.
8: Il giorno dopo la partita ci ritroviamo con me, Flavio Nissanti.
9: E con Rossella Bucci.
8: Per dibattere, confrontarci, commentare tutto ciò che è successo nella gara di campionato. Dai social alla radio nel giorno più caldo della settimana.
12: La Fiorentina femminile da oggi è l'altra metà della Viola. La nuova trasmissione di Radio Firenze Viola che tutti i giovedì dalle 20 alle 20.50 racconterà i risultati, le storie e i retroscena delle ragazze, anche con la presenza in studio delle stesse protagoniste. Io, Claudia Marrone, insieme a Stefano Berardo vi accompagnerò all'interno del Viola Park con un approfondimento settimanale sull'altra metà della nostra Fiorentina.
13: Ogni martedì dalle 19 alle 20.30 su Radio Firenze Viola va in onda Calcio Più On Air. Tutte le emozioni del calcio giovanile e dilettantistico di Firenze e dintorni, passando per le categorie regionali, provinciali e il calcio femminile.
14: Con Giulio Dispensieri,
15: Benedetta Ghelli
16: e Samuele Tofani.
13: Calcio Più On Air, solo su Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
27: È la radio che racconta la tua squadra del cuore e che ti fa vivere tutte le emozioni della Fiorentina. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
28: Palla al centro.
27: L'approfondimento sulla Viola.
29: I tempi supplementari.

0: la classica base jazz folk, grazie a Gabriele che ci ha fornito la base. Tempi supplementari in onda fino alle 17. Alessandro Di Nardo qui in studio oggi da solo, perché Niccolò Santi è oltre manica anche per realizzare uno speciale sul Crystal Palace. No, a parte tutto, no, però insomma ci avviciniamo anche a una sfida che poteva riguardare da vicino la Fiorentina stasera alle 20:45, anzi meglio fischio d'inizio alle 21 dall'Ipsia, Crystal Palace Rayo Vallecano, ultima tappa finale della Conference League, che il prossimo anno sappiamo non vedrà protagonista la Fiorentina ma bensì l'Atalanta per quanto riguarda i club di Serie A. Appunto alle 21 la seconda finale europea dopo il successo dell'Aston Villa nella prima di Europa League settimana scorsa contro il Friburgo. Per quanto riguarda invece l'Europa League, poi sappiamo insomma che sabato c'è il piatto forte, Arsenal contro PSG, con questo orario un po' infausto delle ore 18. Non è infausto il nostro orario perché siamo sempre in diretta dalle ore 16. Oggi insomma parliamo anche come sempre di quello che succede nel mondo fiorentino, ma non solo, perché oggi è un anniversario speciale anche e soprattutto per Firenze, canale 92 per seguirci. Poi c'è la modalità DAB delle vostre macchine, firenzevela.it per anche leggere tutte le novità del mondo viola in tempo reale, e poi ovviamente anche il canale YouTube su cui siamo già in diretta, firenzevela.it, con oltre 2000 follower. Aspettiamo voi per iscrivervi appunto al canale e attivare la campanella con tutte le nostre dirette. I numeri non sono cambiati: 348 75 13933 per mandarci un messaggio WhatsApp testuale o audio, ma come oggi cerchiamo anche insomma il vostro appoggio in quest'ora di diretta, e poi 055 77 111 71 per invece chiamarci in diretta. Vi risponderà quello che per me personalmente è la mia Meryl Streep, ovvero Marco Tonelli, oggi solo per ricordare che la giornata mondiale dedicata a Meryl Streep, ovviamente attrice che non ha bisogno di presentazioni, anche volto politico degli ultimi anni in America, il suo nome è legato a tantissimi film, Il Diavolo Veste Prada 2 tra l'altro, è uscito anche il seguito qualche mese fa, Kramer contro Kramer, La scelta di Sofì e The Iron Lady. Non so come fare un gancio che riguarda il mondo fiorentino, mi aiuterete voi, ma insomma non è il compleanno di Meryl Streep, ma l'Academy e gli Awards degli Oscar hanno dedicato il 27 maggio, cioè la giornata di oggi appunto, all'attrice senza tempo che insomma da diversi decenni fa parte anche delle nostre vite con grandi pellicole. Vedo già uno Yuri scatenatissimo che scrive Vamos Rayo per quanto riguarda appunto la partita di stasera. Magari ci potete dire anche se la seguirete, perché sappiamo il rapporto dei tifosi della Fiorentina con la Conference può essere definito tossico, no? Un amore tossico fatto di gelosia, rimpianti e quant'altro, e magari qualcuno invece non si guarda una partita che comunque può essere interessante. Crystal Palace grande favorito del match di stasera all'Ipsia. Ripartiamo appunto dalla situazione allenatore, perché oggi è arrivata non la fumata bianca direttamente, ma insomma la stretta della Fiorentina di Paratici sul nuovo allenatore. Dovrebbe essere, lasciamo ancora il condizionale, Fabio Grosso, che quindi si dovrebbe liberare appunto dal Sassuolo per firmare un biennale con la Fiorentina. Aggiornamenti appunto che ci ha dato stamani Niccolò Ceccarini, che fanno sì che insomma siamo molto molto vicini al nome del nuovo allenatore. La Fiorentina insomma darà non il ben servito, ma insomma il grazie, arrivederci a Paolo Vanoli. Abbiamo visto anche il sondaggio nelle ultime ore che ci ha spiegato come anche il lettore tipo di firenzevela.it crede che Vanoli vada ringraziato, ma poi insomma si debba andare oltre per quanto riguarda la guida tecnica della Fiorentina. Chris ci fa sapere che ha giocato una schedina con il Crystal Palace a 2 come quota, quindi nemmeno bassissimo, ovviamente disincentiviamo il gioco, ma se è responsabile va più che bene. Comunque è una delle favorite il Crystal Palace, personalmente sono come Yuri, insomma tengo un po' più anche per diciamo il contesto culturale in cui nasce la squadra di Madrid, la terza squadra di Madrid, al Rayo Vallecano, anche per proprio come è strutturata la società. Per quanto riguarda invece appunto gli aggiornamenti, firenzevela.it con anche un punto sui convocati dell'Italia Under 21, con il CT Nunziata che ha chiamato Niccolò Fortini, che sarà anche protagonista di qualche giorno di allenamento per la prima squadra, mentre sarà comunque a disposizione per l'amichevole contro l'Albania appunto degli azzurrini. Tutto questo insomma per introdurvi ai temi di puntata e agli ultimi aggiornamenti del mondo fiorentina, e insomma non per chiedervi banalmente cosa ne pensate di Fabio Grosso, perché poi andiamo magari un po' oltre a questa cosa, ma perché insomma io penso a un allenatore che arriva e penso anche alla possibilità che il suddetto allenatore si possa portare qualche giocatore magari dietro da Sassuolo, qualche giocatore che vuole provare il salto in una società un po' più blasonata, anche se poi il Sassuolo è arrivato davanti alla Fiorentina quest'anno. E quindi io vi chiedo al 348 751 3933, oppure perché no 055 77 111 71, se volete chiamarci, vi chiedo appunto chi prendereste, chi vi portereste dietro se foste in grosso, o comunque se doveste fare un pacchetto completo allenatore più giocatore, chi vi portereste dietro appunto da Reggio Emilia, comunque dalla casa del Sassuolo. Personalmente insomma io stravedo per diversi giocatori del Sassuolo. Uno è Torsved, che tra l'altro è anche maturo, è un classe 99, quindi non è certo un ragazzino, nel piano della carriera potrebbe fare sicuramente al caso della Fiorentina di Fabio Grosso. C'è Laurenti, c'è Nemanja Matić, un campione che però è un po' più in declino per la carta d'identità. C'è Domenico Berardi, il sogno proibito di sempre. Ci sono tanti altri giocatori, insomma vi chiediamo anche, ci sarebbe anche Muaremovic, che sembra destinato ad altri lidi anche per insomma la stagione molto importante che ha fatto sia con la Bosnia, con cui si è qualificato per il mondiale a differenza dell'Italia proprio battendo gli azzurri, sia appunto anche con il Sassuolo. Quindi ad esempio, ecco, un altro nome che butto lì, secondo me un difensore come Izes è un difensore che nella Fiorentina del prossimo anno ci può stare. Dopodiché insomma chiediamo a voi se doveste scegliere un giocatore del Sassuolo da portare a Firenze, chi scegliereste. Arrivano già le prime risposte. Simone ad esempio prenderebbe Berardi, Torsved, Coné, ma lascerei grosso, quindi si prende un pacchetto di tre giocatori. Tra l'altro Coné del Sassuolo, anche lui mi sembra destinato ad altri lidi, è un giocatore che ha fatto molto bene, è un classe 2002, Ismael Coné, e in questo momento sembra sotto i riflettori di diverse squadre che insomma il prossimo anno possono garantire magari anche una Coppa Europea, al di là poi della Fiorentina che giocherà invece solo nel weekend. Tante risposte, arriviamo a brevissimo da voi, c'è un audio, Marco Tonelli, mi segnali se c'è sì o no, ce l'ascoltiamo e poi andiamo dai vostri messaggi e col primo ospite.
1: Il messia Paratici. Il messia, il fuorilasse della Fiorentina, ci porta grosso, uno degli più esoneri e capelli, uno che poi voleva anche definire un giochista, che giochista non è, una cosa incredibile. Cioè, per prendere grosso oppure confermare Vanoli bastava una seggiola vuota, non c'era bisogno di figli apparatici, dagli 2,2 milioni.
0: Bene, questo è il parere di un nostro ascoltatore che non si è firmato, dovrebbe essere Alberto, giusto? Mi conferma Marco Torelli. Io non sono d'accordo perché va tutto relativizzato e contestualizzato, vi faccio una capatanta con il discorso del contesto. E è inutile poi guardare l'età dell'oro. La Fiorentina il prossimo anno parte da un piazzamento nella parte destra di classifica, parte con la possibilità, anzi forse il dovere, di fare un po' di cassa in quest'estate, e parte con, io lo dico, poi non spaventatevi, cioè la possibilità di non andare in Europa nemmeno il prossimo anno. Cioè è un anno zero di ricostruzione per me, per un anno zero con quello che serve alla Fiorentina è perfetto anche Fabio Grosso. Però insomma mettiamo lì per un attimo i temi che riguardano la panchina della Fiorentina, perché oggi è una data speciale per Firenze, 27 maggio 2026. Questo significa che siamo all'anniversario, il 33esimo anniversario di quello che è successo appunto il 27 maggio del 1993, con la famosa strage dei Gergofili, quando un'autobomba deflagra in pieno centro a Firenze, spezza la vita di 5 persone facendo anche 48 feriti, tra queste 5 vittime insomma anche due bambine, una di 9 anni e una di appena 50 giorni, Nadia e Caterina, e anche la madre Angela, Fabrizio Nencioni e poi anche Dario Capolicchio, studente universitario di 22 anni. È una strage attribuibile e contestualizzata poi a Cosa Nostra, alla mafia, a Totorina, insomma ci sono state indagini. Sappiamo, erano anni in cui la mafia colpì anche al cuore di Firenze, si parla appunto praticamente degli Uffizi, di quella zona di Firenze, quindi proprio il centro di Firenze, per rivivere ma soprattutto ricordare quella notte, per non dimenticarci quello che è successo a questa città. Ho il piacere di avere Emiliano Betti, che è un ex portiere, preparatore dei portieri nelle giovanili dell'Empoli, ma anche un testimone diretto di quella che è stata la serata del 27 maggio 1993. Intanto ciao Emiliano e ben ritrovato.
2: Grazie, ciao, buonasera a tutti.
0: Allora, semplicemente insomma ti chiediamo il tuo ricordo di quella notte. Tu sei stato anche protagonista di un salvataggio a quei tempi, insomma eri un giocatore della Fiorentina, se poi ci fai fare un salto anche in una serata molto difficile per Firenze, in un attentato al cuore di questa città.
2: Ma la cosa sgradevole è essere chiamati e ricordati per un evento di questo genere, che comunque per 20 anni avevo scansato, perché onestamente ognuno ha le sue motivazioni, io avevo la mia, cioè volevo cercare di mettermela dietro. Poi chiaramente venne rintracciato da un giornalista, che è un amico, che intervistò una delle persone che avevo appunto incontrato quella sera, che all'epoca era un bambino, poi era diventato adulto. Io lo volevo incontrare, ecco come poi sono stato coinvolto ogni anno in questa situazione, che onestamente, cioè, non è un bel ricordo, non è il ricordo di una bella vittoria sul campo, di un momento di passione di massa. C'è una cosa, una tragedia che ha colpito l'Italia, il mondo, perché comunque Firenze è città del mondo e ha interrotto la vita di 5 esseri umani. Quindi insomma, fatta questa premessa, che ricordo di un ragazzo di 20 anni che era fuori con degli amici perché faceva abbastanza caldo e niente, ho sentito questa deflagrazione incredibile. Poi io, oltre ad essere un ragazzo di 20 anni, ero anche un ragazzo abbastanza curioso, anche abbastanza scemo all'epoca, perché addentrarmi in via Lambertesca con quelle condizioni era altamente altamente pericoloso. Però si sa, no, quando uno si sente giovane, poi è tutto anche parte del mondo dello sport, ha questa un po' illusione dell'invincibilità, no? E l'incoscienza mi ha portato fino al luogo della strage, cioè dove praticamente era stata messa l'autobomba, ecco. E che ricordo è che ero solo, perché in quel momento lì ero proprio solo. Penso, deduco di essere stato il primo ad arrivare su quel posto lì. E quindi, sai, sono quelle scene che ti sembra che ci sia un surrogato tuo che le vive, no? A distanza di anni, cioè che tu sia a casa e ci sia una terza persona al posto tuo che la sta vivendo, perché ancora oggi i ricordi sono vividi, nel senso che era tutto abbastanza strano, c'è un silenzio surreale, la torre dei Pucci che stava prendendo fuoco, sentivo il rumore del fuoco che stava bruciando gli interni, i legni, quel che c'era, ecco, in quel momento lì, questo accumulo di macerie e questo silenzio. Mi ricordo questo silenzio, né un lamento, né un urlo, né una richiesta d'aiuto, niente. Niente, insomma, così.
0: Sì, cioè tu insomma sei stato anche ospite un paio d'anni fa, per ricordarci più o meno la stessa storia. Ci hai raccontato insomma che per qualche anno hai voluto insomma dimenticare tutto questo, poi insomma.
2: Ma guarda, in tutta onestà, poi si cresce e bisogna anche dire le cose come stanno. Cioè, dimenticare non si dimentica. Non si può dimenticare, perché uno vuol dire che non è lucido, e quindi non puoi dimenticare un episodio di questo genere, cioè te lo porti dentro per tutta la vita, perché come fai a dimenticarlo? Sì. Ma ecco, il mio silenzio era legato al fatto che fu un evento di fortissimo impatto mediatico, anche se non c'erano i social, non c'erano le cose, e in tutta onestà non volevo che mi venisse, come è stata detto dopo, attribuita un eroe silenzioso. Gli eroi sono pompieri che si buttano nel fuoco, se le persone che lavorano 20 ore su 24 per salvare le vite. Cioè, io ero un ragazzo che si è trovato lì per curiosità. Poi è chiaro, ti trovi lì in quella situazione, no? E percepisci che in tutto questo caos silenzioso ci può essere una situazione dove qualcuno, perché sono case abitate, può avere bisogno di una mano, che fai, te ne torni via? Cioè, è chiaro che dove vedi, scorgi che c'è delle ombre o qualcosa, a quel punto lì intervieni e cerchi di fare quello che puoi fare. Però da qui a dire oh, un eroe silenzioso, no, gli eroi sono altri, sono altre persone, insomma.
0: E, però tu ci hai raccontato anche di questo ragazzo, di questo bambino Federico, non so se ci vuoi anche un po' raccontare quello che è successo quella notte.
2: Sì, successe che io, come ti dicevo poc'anzi, quando stavo lì impalato a guardare questo fuoco, questa situazione, dissi ma qui stava venendo giù. Difficile da spiegare, bisognerebbe rivedere riprese aeree che sono state fatte in quegli anni, c'erano i soffitti che erano completamente squarciati e quindi c'erano, sai, sono palazzi vecchi in centro, c'erano dei legni enormi che ciondolavano appesi proprio per dei fili, quindi cade un pezzo di legno, mi piglia a testa, cioè non siamo qui a raccontare sta storia. E quindi io in quel momento dissi ma io quasi qua camminavo a mezzo metro da terra perché era piena di detriti, quindi in quel momento dissi ma io me ne vado, cioè che sto a fare qui, tanto ci sto a fare niente. Poi nel palazzo dove purtroppo è perito anche un ragazzo, le persone che vivevano lì avevano delle difficoltà perché chiaramente stavano dormendo, erano chi in vestaglia, chi col pigiama, scalzi, sangue. E, insomma, c'era una situazione abbastanza complicata e io chiaramente avevo 20 anni, vestito con le scarpe e tutto, vidi da questo ingressino che queste persone erano in difficoltà e mi prodigai, cercai di aiutarli. C'era tra loro questo bambino che aveva 10 anni, molto magro, che quando mi resi conto che comunque sia aveva tutto il viso che era completamente coperto di sangue, mi preoccupai di far uscire alcune persone, poi presi lui e lo portai più velocemente che potevo al primo punto di soccorso, che nel frattempo si era avvicinato, che era lì vicino Piazza della Signoria. E ricordo che ho un ricordo di un bambino che impaurito che mi si staccava di dosso, perché io mi ricordo che mentre correvo gli dicevo guarda stai tranquillo, io sono un giocatore, sai, oggi Firenze è un pochino più, anche negli abitanti un po' più multiculturale, all'epoca Firenze era solo esclusivamente fiorentina e i bambini erano tutti malati di Fiorentina, quindi io in quel momento mi dissi giocavo nella Fiorentina per cercare, sperando, credendo che fosse un tifoso della Fiorentina. Poi l'ho rincontrato 20 anni dopo, mi ha detto a lui del calcio non ne fregava nulla, penso di aver beccato l'unico bimbo.
0: poteva essere, diciamo, per smorzare anche un po' il tono grave, sì, poteva essere anche un motivo per iniziare a tifare Fiorentina quello, però no.
2: Sì, ma allora, in tutta onestà io glielo dissi, che poi è stata la cosa che mi ha fatto rintracciare, io glielo dissi, ma con l'estrema sincerità che posso avere in questo momento, perché in quel momento gli dissi dai poi mi vieni a trovare allo stadio, ti regalo una maglia, cioè per cercare, tenetevi conto che il bimbo era tutto tagliato sulla fronte, una zona dove ci sono dei capillari, cioè è facilissimo, c'è un sanguinamento importante sul volto, quindi io in quel momento non sapevo cosa potesse avere, c'era la maschera rossa sto ragazzino, e quindi io correvo.

0: quel momento stava rischiando di retrocedere e poi è retrocessa. Perché io ero un ragazzo, all'epoca c'era una barriera abbastanza importante tra un giovane che arrivava dalla primavera, un giocatore di prima squadra, oggi ci sono, si sono grazie a Dio un pochino più alleggerite nei rapporti tra il giovane e l'anziano, diciamo si è un pochino più evoluto questo tipo di rapporto. E poi perché io mi ero operato a tendine d'Achille, cioè io avevo, ero fermo in quel momento lì, ero sotto cure mediche perché avevo 14 punti dietro al piede, che tra l'altro anche 6 me ne saltarono mentre correvo, quindi mi toccò il giorno dopo andare a pronto soccorso l'anno scorso e farmene mettere altri 6. Quindi francamente non l'avrei mai detto, prima di tutto perché era luna di notte e io era un ragazzo che era un ragazzo felice, era un ragazzo di 20 anni che giocava a calcio, cioè avevo tutti i motivi per essere, e poi vivevo in una delle città più belle del mondo, che io mi piaceva vivere la mattina, la sera, senza fare cose straordinarie, però la sera a Firenze era stupenda, quindi a me capitava spesso di uscire, di stare un po' fuori, e venivo anche un po' rimproverato, mi dicevano ma cosa fai a giro, la sera sembrava andarsi a fare chissà che, ma fondamentalmente a me mi piaceva vivere la città perché ero innamorato di questa città. E la sera è stupenda perché c'è meno traffico, c'è meno confusione, quindi però era sempre luna di notte, cioè io cosa ci facevo a luna di notte fuori con i miei amici, anche solo a passeggiare. Quindi io dentro di me, un po' per la paura che il mio nome venisse commercializzato troppo, perché ripeto, in quel momento l'episodio a livello di impatto mediatico fu molto forte, ne parlarono i giornali di tutto il mondo, quindi se in quel momento la mia figura fosse venuta fuori, cioè da un impatto 5 sarebbe diventato 15.000, cioè un giocatore, cioè avrebbero detto chissà cosa, passavo come chissà che, chissà cosa, quando poi alla fine io dentro di me sapevo che non avevo fatto niente di eccezionale, ma solo quello che doveva fare una persona che si trovava lì, e non mi andava, francamente, mi creava disagio, quindi per questo ho pensato che starsene zitti e far finta di niente era la cosa migliore.
1: Sì, poi erano anni complicati, molto diversi da oggi, insomma, stava per iniziare anche il processo a mani pulite, erano
0: sì, ma
1: anni,
0: poi
1: forse l'ultima grandissima strage di mafia di...
0: Sì, poi ci fu, mi sembra, dopo Milano, però ecco, l'hai detto te, hai detto bene, cioè io l'unica persona che capì quello che era successo e capì perché mi conosceva troppo bene era mia mamma, che mi chiamò il giorno dopo all'una del pomeriggio, dormivo, mi disse ma hai visto cosa è successo, hai visto cosa è successo, io balbettavo, lei giustamente da madre mi disse cosa è combinato ieri sera, perché aveva capito che non era, cioè le mamme ci conoscono troppo bene, aveva capito che gli dissi ero lì e lei, cosa ci facevi all'una di notte fuori te, ieri sera, sei scemo, cioè a maggior ragione. Poi dopo è venuto fuori che era un attentato di mafia, che era una cosa che onestamente spaventa sempre, ma all'epoca spaventava ancora di più, e io se già avevo un motivo per star zitto in quel momento ce n'avevo due, dissi io tanto quel che è successo, quel che devo fare l'ho fatto, fammi sta buono buono, fammi fare la mia carriera, e tanto non è che se lo racconto riporto un vita a queste persone che non ci sono più o cambia la storia, ma perché è successo ci sarà quello che c'è stato, e poi grazie a Dio, insomma, almeno qualche responsabile si è preso.
1: Emiliano, davvero grazie mille, insomma abbiamo sentito, non è facile ricordare quella giornata, però ci sei stato molto utile, perché magari poi qualcuno, qualche ragazzo che è nato più tardi, io sono del 95 ad esempio, insomma non sa questa storia, se la ricorda, insomma va bene a ricordarsela.
0: Sì, ma è una forma di rispetto nei confronti di chi purtroppo quella sera lì è perito, e delle persone che sono rimaste nel ricordo dei loro cari, che purtroppo per una cosa così assurda, allucinante, non ci sono più, senza contare il danno anche al patrimonio artistico di questa città. E quindi è sempre bene ricordarlo, perché i giovani, che sono comunque sia una nuova generazione, sono ragazzi molto informati, è giusto che le informazioni anche del passato, non solo quelle di adesso, con tutti questi gran balletti che fanno, vedo su tutti questi social, è bene che sappiano anche quello che è successo a causa sempre di altri esseri umani.
1: Emiliano, davvero ancora grazie mille, alla prossima.
0: Grazie a voi, alla prossima.
1: Abbiamo sentito appunto anche la testimonianza di Emiliano Betti, che allora era un giovane portiere della Fiorentina, poi ha fatto una carriera importante, insomma è stato anche preparatore atletico del Milan qualche anno fa con Stefano Pioli.

preparatore dei portieri, ovviamente, insomma, ci siamo ricordati anche quello che è successo nella notte tra il 26 e 27 maggio del 1993, in cui morirono appunto per un attentato di stampo mafioso 5 persone, tra cui appunto una bambina di 9 anni e, che si chiamava Nadia, e una di 50 giorni che si chiamava Caterina, responsabili, insomma, il clan facenti parte Cosa Nostra, tra cui Totorina, Bernardo Provenzano, Filippo e Giuseppe Graviano e tanti altri. Insomma, se volete documentarvi, poi trovate tutto online, e questo era doveroso perché, insomma, è un anniversario importante per Firenze, la strage dei cercofili del 26 e 27 maggio 1993. Allora, ora proviamo a cambiare un po' argomento, torniamo sui vostri messaggi. Prima però facciamo una brevissima pausa, poi ripartiamo anche per parlare dell'allenatore della Fiorentina. Vi ho chiesto 348 75 13 933 se doveste fare un pacchettino regalo grosso più qualcun altro dal Sassuolo, chi prendereste. Qualcuno mi suggerisce anche Carnevali, che mi sembra, insomma, difficilmente aggredibile sul mercato. Pausa e poi ripartiamo da voi, a tra poco.

0: Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
1: Io sono Guglielmo Passeri, specializzato in consegne, specialmente a chi non ordina nulla. Ho già caricato l'ape, due ami e tre purmi, ma prima devo passare dall'autofficina Perini. Sa quella signa, ovviamente, la 23C. Ma i Perini le specializzano nella riparazione dei mezzi pesanti. I Perini ripara l'irreparabile!
0: Radio Firenze Viola.
2: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord nubi sparse e schiarite prevalenti al mattino, pomeriggio sera con qualche temporale su Alpi e Prealpi, fin verso la pianura in serata. Temperature stabili, massime tra 28 e 33 gradi. Al centro sole prevalente al mattino, pomeriggio con temporali lungo la dorsale e sulle pianure adiacenti. Temperature in lieve calo, massime comprese tra 27 e 32 gradi. Al sud soleggiato al mattino, pomeriggio con temporali lungo la dorsale appenninica e sulle adiacenti pianure. Temperature stazionarie massime comprese tra 27 e 31 gradi.

0: Radio Firenze Viola ha un'offerta per te. Festeggiamo insieme i 100 anni della Fiorentina. Da oggi puoi sponsorizzare la tua azienda con costi vantaggiosi e investimenti ridotti.
1: Contattaci telefonicamente al 333-579-579-4 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
2: Radio Firenze Viola ha liberato la belva e il suo è un richiamo preciso.
3: È inaccettabile.
2: Per vostra fortuna avete un domatore.
4: Ascolta belva, facciamo riammoderare, vengo io, perché se coi tuoi richiami piovo un querele, ti rompo i Bluetooth.
2: Ogni lunedì dalle 19 alle 20 con Dimitri Conti e Tommaso Loreto.
5: S'apri il dibattito.
6: Uno contro tutti.
7: Quello che è accanto a lei è matto.
8: Finalmente puoi pubblicizzare la tua azienda su Radio Firenze Viola. Scendi in campo con noi.
1: Contattaci telefonicamente al 333-579-579-4 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
8: Ti stiamo aspettando!

0: E ripartiamo 16.32, Radio Firenze Viola, Alessandro Di Nardo qui negli studi di Via Panciati, i tempi supplementari fino alle 17, poi scenderemo lo scettro del potere a Giacomo Galassi con i vostri messaggi al 348-75-13933. Prima fatemi dare una notizia, ho qua sotto gli occhi il monitor di Sky Sport. Atalanta e Tony D'Amico si separano, il rapporto con il DS si chiude dopo 4 stagioni, quindi l'Atalanta è per il momento senza direttore sportivo, ma lo sappiamo, insomma non è un segreto di Stato che c'è Giuntoli che è pronto a subentrare appunto a Tony D'Amico. Vedremo dove andrà appunto in questo senso l'ex DS della Dea, insomma si era parlato anche di Milan per lui in questo, non so come volete chiamarlo, valzer o in qualche altro modo dei direttori sportivi, che non riguarderà a quanto pare la Fiorentina, perché sappiamo che ci sarà appunto ancora Fabio Paratici. Anche i vostri messaggi su YouTube: su Grosso non mi esprimo, ma dobbiamo per forza fidarci di Paratici, non abbiamo alternativa. Actarus con un messaggio secondo me molto maturo. Matteo invece che celebra anche Emiliano Betti, che abbiamo sentito anche per qualcosa di serio, insomma per l'anniversario della strage dei Cergofili. Grande Betti, ex arancione anche lui, primo anno a Bonato c'era lui in porta, quindi abbiamo anche i tifosi della Pistoiese, ma noi accogliamo tutti. Mentre Provo Lines o Provo Lines ci scrive a ottobre, si richiama Vanoli, e poi una grassa risata, dovremmo avere Luca Masini, abbiamo Luca Masini, e quindi ben ritrovato a Luca Masini, Match Analyst. Ciao
1: Alessandro, buonasera.
0: Buonasera, allora ripartiamo ovviamente da quello che è la novità delle ultime ore, ovvero Fabio Grosso come ormai più che probabile nuovo allenatore della Fiorentina. Da Match Analyst ti chiedo anche poi un parere sul gioco di Fabio Grosso, prima ti chiedo un'impressione, visto che in tanti dicono, ad esempio Carmine ci scrive, ci voleva Paratici per ingaggiare Grosso, che delusione, mi aspettavo molto di più. Te che ci dici su questa cosa? Mi sa che è molto deluso anche Luca Masini dell'arrivo di Fabio Grosso. Ora cerchiamo di recuperarlo. Carmine appunto ci esprimeva appunto la sua delusione per l'arrivo di Fabio Grosso. Dido ci scrive comunque dal grande Di Nardo, mi aspettavo notizie su Belen, non ho seguito sinceramente, se poi vuoi rinfrescarmi la memoria manda pure tutto quello che hai su Belen, che insomma è sempre un piacere parlare della grandissima showgirl italo-argentina. Non parliamo di questo, ma abbiamo recuperato Luca Masini, vediamo se ce la facciamo, sappiamo che sei in viaggio, quindi insomma grazie comunque per la disponibilità, ci proviamo. Insomma, questo scetticismo che registriamo alla casella dei messaggi, anche sui social, su Fabio Grosso, un parere non da Match Analyst, ma insomma da chi vive l'ambiente fiorentino, come rispondi a tutto questo?
1: No, vabbè, magari uno si attendeva un grande nome, un allenatore magari che poteva portare concetti nuovi, invece andiamo su qualcuno che comunque non ha da portarci novità, concetti nuovi, ma tanta solidità e comunque molto preparato, un allenatore molto molto molto preparato. Quindi cosa, io ti dico, guarda, cosa ci aspetta? È un allenatore diverso da Banoli, ma anche da Pioli, cioè non è un allenatore di quelli che ti vengono a prendere, quindi dobbiamo aspettarci una squadra attendista, un blocco medio-basso, possesso palla sotto il 45%. Voglio ricordarvi che il Sassuolo era penultimo in Serie A per pressing, e quindi noi vedremo una squadra che cerca verticalità e transizioni molto sugli esterni, specialmente in diagonale.
0: Benissimo, quindi ci sarà anche da riformulare un po' anche la rosa. Immagino che serviranno parecchi esterni per il gioco di Fabio Grosso,
1: sì,
0: soprattutto esterni
1: che
0: alti.
1: Sono in grado di fare la sua posizione.
0: Invece per quanto riguarda, allora qui abbiamo almeno quando ci sono io abbiamo abolito due termini, giochista e risultatista, quindi le mettiamo da un'altra parte, perché
1: no. Tutte, voglio dire, sono tutti risultatisti, credo.
0: Non mi far riparlare di questa cosa, perché sembra che chi vuol giocare bene per perdere, e chi vuol fare risultato vuol giocare male perché così arriva il risultato. A me sembra controintuitiva la cosa, no?
1: Sì.
0: Però vabbè, insomma, no. In questo contesto, ecco, mettiamola più così, un giocatore, un allenatore di possesso, un allenatore di ripartenza,
1: no,
0: esatto, è più un allenatore comunque da transizioni, come dicono quelli bravi.
1: Sì, però non è un allenatore da transizione che però non sa costruire, nel senso, senza avere una costruzione con abbassamento del centrocampista o con magari l'allargamento di uno, come facciamo a volte, poi c'era la Fiorentina che andava sull'esterno a cercare linee di passaggio per poter iniziare la prima uscita dalla pressione avversaria. Si tratta comunque di un allenatore che prova a formare già un rombo quando fa la prima costruzione, no? Quindi c'è bisogno di un regista in grado di aiutare a fare il vertice del rombo, un portiere che però non è chiamato a fare cose complesse, quindi non c'è bisogno di un portiere bravo con i piedi, e anche i due centrali di difesa sono chiamati a fare poca profondità e molto gioco, magari a cercare passaggi filtranti o semplicemente a riuscire ad arrivare sulla seconda linea o sugli esterni.
0: Sì, detto che poi secondo me, cioè, gli ideali, il concetto, la filosofia rimane, ma magari può mutare anche un po' il modo di giocare di Fabio Grosso in un contesto diverso. Guarda, facciamo questo breve giochino, ti faccio dei nomi di calciatori che dovrebbero essere la base per ripartire per la Fiorentina, tu mi dici se matchano, usando un termine giovanile, bene con le idee di Grosso o no. Hai un po' già risposto su De Gea e Fagioli, ma ripartiamo appunto da De Gea.
1: De Gea può andare, perché tanto comunque non c'è bisogno di un portiere che abbia capacità particolari con i piedi, non c'è bisogno di un regista basso come può essere Butez o il portiere dell'Inter o Svilar, insomma non c'è bisogno. Per Grosso il portiere è importante per l'uscita, per permettere ai due centrali di avere sempre una linea di passaggio sicura, però non è lui che si mette nel mezzo a fare il regista.
0: E
1: De Gea va benissimo.
0: Per i due centrali invece, Pongracic e Ranieri, come li vedresti nell'abito tattico di Fabio Grosso, detto che poi arriverà qualcuno in difesa?
1: Per la costruzione bene, per la fase poi di non possesso io ho qualche dubbio, perché in quel caso lui a Cazzola invece che a uomo, e sono giocatori che hanno mostrato alcune difficoltà in alcuni momenti quest'anno. Allora, è vero che Vanoli, quando ha rimesso a posto la fase difensiva, l'ha fatto smettendo di farli salire a prendere il proprio uomo anche sulla tre quarti, quindi anche lì non si trovava la loro agio. Però quando l'anno scorso Palladino ha provato a farli giocare in certi momenti a zona, non sono andati meglio con Muzzo e Ranieri.
0: E poi sugli esterni Dodò potrebbe partire. Io lo vedrei bene con Grosso, lo vedrei bene in generale, sono rimasto uno dei pochi a stimare Dodò. Tu come lo vedresti?
1: Oh, benissimo, assolutamente, il giocatore perfetto, ha bisogno davanti di un'ala d'attacco che sia in grado di aiutarlo, di dargli spazio sulla posizione. È una cosa importante, ecco, Grosso gioca con i terzini asimmetrici, quindi se uno spinge l'altro rimane più bloccato. Quindi se dovesse rimanere un Dodò ci vorrebbe un terzino più bloccato a sinistra.
0: Sì, abbiamo visto ad esempio che questo lavoro lo faceva bene Garcia, Ulisses Garcia, che è arrivato dall'Olympique Marsiglia a gennaio, uno tra l'altro dei migliori secondo me, anche nella partita di Firenze di qualche settimana fa.
1: Sì, O'Doig sempre a sinistra, invece a destra giocava spesso il polacco, buon giocatore però molto bloccato rispetto a questi due.
0: E invece per quanto riguarda, spostiamoci all'attacco di Fagioli, ci hai risposto, ad esempio questa idea dell'allenatore che può influenzare anche i giocatori per come vede il calcio, l'abbiamo pensata tutti in questi ultimi mesi con Gudmundsson, che più o meno nel modulo comunque dell'idea di Vanoli era difficile da collocare. Ecco, Gudmundsson con Grosso come lo vedi?
1: Se non gioca 4-2-3-1 non lo vedi.
0: Non lo vedi esterno, non lo vedi esterno per Grosso.
1: Di gamba, in grado di porsi subito con la postura aperta per indicare una giocata in verticale, quindi è un altro tipo di calciatore.
0: Sì, ma guarda, su Gudmundsson soprattutto, visto che poi pochissime squadre giocano con la seconda punta o comunque col trequartista, con chi parte da zona centrale. Questo è un giocatore indubbiamente dalle ottime qualità tecniche, che però si sono viste solo nel secondo anno a Genova con Gilardino, insomma con la coppia con Reteghi. Io credo che poi nel calcio di oggi dovrà trovare una collocazione un po' diversa Gudmundsson. Come lo vedi? Ad esempio c'è qualcuno che mi suggerisce che potrebbe essere una buona mezzala, non so se ovviamente di una squadra che propone una squadra
1: è un centrocampista. E Gudmundsson da questo punto di vista è un ragazzo che magari può scendere per aiutare a costruire la manovra, però quando la palla ce l'hanno gli avversari non è uno che si sacrifica tanto. Cioè l'ho visto poche volte anche proprio con l'idea di mettersi a disposizione dei compagni per andare a chiudere nel passaggio. Non, cioè sarebbe una bellissima mezzala, dovrebbe cambiare molti atteggiamenti. Diciamo che fisicamente, tecnicamente non gli manca niente,
0: sì.
1: Però deve cambiare mentalmente, perché ad oggi ha sempre dimostrato che gli interessa quando la palla ce l'ha lui e ce l'hanno i compagni.
0: Sì. Diamo un consiglio a Gudmundsson per non so se trovare un ruolo o trovare una squadra, perché poi io penso in che squadra starebbe seconda bene Gudmundsson.
1: Seconda punta è una squadra che gioca 3-4-3-5-2, seconda punta è una squadra che gioca.
0: Ma viene in mente che
1: esterno,
0: che so, l'Inter, però l'Inter gioca con due punte un po' diverse.
1: Sì, è vero, ma può giocare anche lui, può fare il Lautaro. Può fare il Lautaro, non per forza deve essere strutturato. Cioè Lautaro è una bella struttura, va di centro basso, è uno che non lo sposti, però non è l'unico modo per giocare con le due punte. Lui con Reteghi l'ha fatto molto bene a Genova. Reteghi gli creava gli spazi e spesso lui aveva la capacità di leggerli questi spazi, molto bravo anche nella lettura del posizionamento dei compagni e degli avversari in non possesso, ma anche in possesso è bravissimo, perché riusciva sempre a trovare lo spazio giusto. Però quando la posizione troppo lontano dal centrocampo si vede che soffre, tende comunque ad accentrarsi.
0: Bene, guarda, intanto do una notizia, poi la commentiamo. Manor Solomon ha postato 5 minuti fa su Instagram quello che di fatto un saluto alla Fiorentina. Ha scritto un post in cui scrive appunto che quando è arrivato qualche mese fa aveva un chiaro obiettivo e è riuscito a raggiungerlo. Sappiamo tutti in questo club che questo club appunto ha bisogno di competere per goals, per obiettivi diversi. Sono sicuro che lo farà nelle prossime stagioni e la Fiorentina tornerà a ciò che gli compete. Grazie per il supporto e per avermi fatto sentire a casa a Firenze dal giorno zero. Ho apprezzato ogni singolo momento di questa stagione. Solomon, ce l'avresti visto bene?
1: Allora, tecnicamente è un buon giocatore, diciamo che per quella che è il suo rendimento e la sua capacità di dare supporto alla squadra, mi aspetto qualcosa di più per il costo. E voglio ricordare che la Fiorentina entro il 30 giugno deve tornare nei parametri del rapporto tra costo del lavoro e ricavi. In questo momento siamo veramente fuori scala, quindi dobbiamo aumentare i ricavi tramite cessioni entro il 30 giugno e diminuire il costo del lavoro cedendo anche chi guadagna tanto tra questi, ma non sono.
0: Sì, Luca, guarda, ti faccio due domande. Uno, visto che ho sentito poi che Palladino parlava di parole chiave per descrivere il suo ciclo a Bergamo, insomma con la famosa lavagna, se dovessi dire qualche parola chiave per descrivere Fabio Grosso allenatore, cosa useresti?
1: Allora, il tuo principio chiave è la verticalità, molto importante. Il secondo principio chiave è le mezzali che si inseriscono e trovano spazio dove viene lasciato libero, perché magari si inserisce un esterno. Il terzo principio sono le catene laterali lunghe che va a creare con regista, mezzala e gli esterni. Quindi
0: sono
1: le tre parole chiave, sono queste qui, secondo me. Sono tre parole chiave importanti.
0: Da qui si riparte per quanto riguarda la Fiorentina.
1: Posso avere una buona Fiorentina. Dobbiamo ovviamente dare supporto al Grosso con calciatori che mi permettono di spiegare i calci.
0: Ecco, su questo, visto che spesso gli allenatori si portano dietro qualcuno, penso, quando anche fanno questi passaggi in cui cercano di alzare un po' il livello, si portano dei giocatori che magari a livello precedente sono un po', non so se sprecati, perché poi è un grandissimo rispetto per il Sassuolo, anzi ultimamente ha fatto anche molto meglio della Fiorentina, però come potenzialità, diciamo, potrebbe essere un passo in avanti per Grosso. Dovessi scegliere, come, scusami?
1: Ha fatto una stagione meglio della Fiorentina, 4 punti in più, 5 punti in più.
0: No, no, dicevo passato recente, proprio questa stagione, appunto.
1: Sì, sì, sì. E... ho letto oggi, insomma. E ha fatto una stagione meglio della Fiorentina, ma va bene così, loro hanno altri obiettivi, giustamente. Io direi che se trovano la formula giusta, senza grossi costi e magari pagandogli lo stesso ingaggio che ha Sassuolo, come capacità di aiutare anche Grosso nel tipo di gioco che vuol fare, a me non dispiacerebbe Berardi.
0: Ah, addirittura torniamo con tormentone estivo, quindi.
1: Ma lo voglio, ormai a questa età voglio che Sassuolo gli dia il cartellino per honoris causa, lo faccia andare in una squadra che vuole fare qualcosa in più del 12esimo posto.
0: Non lo so, guarda, io sono un grande bimbo di Mimmo Berardi, che magari c'era un tempo, un luogo per fare questo passaggio, sia passato qualche anno. Altri giocatori invece c'è, cioè, chi ci suggerisce, ad esempio, riprendo il messaggio, Alessandro ci scrive: per Luca lo prenderebbe Ismael Koné e insieme a Fagioli come lo vedrebbe? Loro due più Amrabat sarebbero perfetti. No, Ismael Koné, puntualizzazione più o meno da radiomercato, sembra destinato ad altri lidi, ecco.
1: Esatto, più che altro come tipo di calciatore è un profilo che possiamo trovare anche da altre parti. Ora che c'è un direttore sportivo che penso che conosca vita morte e reaca di qualsiasi calciatore,
0: diciamo. Abbiamo perso Luca, cioè, ce la facciamo a risalutarlo, se no lo salutiamo così nell'etere della radio. Sappiamo che si stava spostando in treno, presumo, però ci ha dato insomma informazioni interessanti anche con la mappa concettuale da cui ripartire per Fabio Grosso, verticalità e quant'altro. Luca, solo per concludere, rieccoci.
1: Ciao Alessandro, mi senti?
0: Sì,
1: eccoti. No, dicevo, per i parametri di Colè, un sportivo imparato come può trovare in giro per l'Europa.
0: Ok,
1: quindi ormai è tardi per Colè.
0: Ok, è tardi per Koné, bisogna trovare, come diciamo sempre, il nuovo Koné, il Koné di un paio d'anni.
1: Ma poi in generale il Sassuolo tende a supervalutare i propri calciatori, penso Berardi, perché mai l'età non te lo possono più far pagare 30 milioni.
0: Guarda, io ancora...
1: Cammino la carriera e Berardi sì. Può cambiare casacca.
0: Io penso soprattutto a un giocatore che ha vinto 2 scudetti come Frattesi, ma questa è una mia battaglia personale. Detto questo, Luca, grazie mille, ci risentiamo presto, buon viaggio.
1: A presto, ciao.
0: Grazie mille a Luca Masini, Match Analyst, ci ha aiutato anche a inquadrare il Sassuolo. Aldo ci scrive, vabbè, non fatevi sentire da Calamai su Berardi, che ci ha fatto insomma la testa così per anni. Allora, vabbè, no. Andiamo avanti, non esprimiamoci. Walter ci scrive: buongiorno, l'unico giocatore buono di gennaio lo mandano via per non spendere 6 milioni, erano 10 di riscatto, che Dio ci aiuti. Allora sì, l'abbiamo data en passant, la ripetiamo: Manor Solomon ha pubblicato una decina di minuti fa quello che a tutti gli effetti, insomma, non dobbiamo essere degli investigatori dei social, è un post di saluti alla Fiorentina, insomma ringraziando per i mesi vissuti, ricordando che lui era arrivato con un obiettivo chiaro e l'ha raggiunto insieme alla squadra, che sa che questa squadra e questo club merita di più e deve lottare per quello che le compete, e si augura che questa squadra tornerà presto a quei livelli. Grazie, appunto, scrive Solomon, per il supporto e per avermi fatto sentire a casa dal giorno zero. Ho apprezzato ogni singolo momento di questa stagione. Questo Manor Solomon sul suo profilo Instagram. Siamo quasi in chiusura, dobbiamo evadere non le tasse ma dei messaggi vocali, quindi se Sara Mastrosimone è d'accordo ci ascoltiamo un paio di messaggi vocali e poi concludiamo. Due messaggi vocali.
2: Oh lele, oh la la, Raio Vallecano, na na na.
0: Forza,
2: me lo insegnò un mio caro amico di Madrid che mi ospitò a Vallecas per 8 giorni nel lontano 2016. Vamo Raio, forza ragazzi.
3: Io dal Sassuolo acquisterei lo stesso numero di giocatori che si acquistò dal Catania quando si prese Montella.
0: Ovvero Ovo. Non sbaglio. E va bene, questi sono i messaggi che ci sono arrivati. Sì, stasera lo ricordiamo alle ore 21 all'Ipsia, appuntamento con la storia sia per il Crystal Palace, attenzione, che per il Rayo Vallecano. Questa trasmissione tiene per la terza squadra di Madrid, l'unica in una finale europea di Madrid quest'anno, e quindi è una squadra particolare con diciamo molto radicata nel tessuto sociale di Vallecas, con uno stadio in costruzione, con un presidente un po' vintage che fino a qualche mese fa non permetteva la vendita dei biglietti su internet, ma c'era proprio da fare la coda al bagarino per prendere i biglietti per il Rayo, e con una storia insomma molto anche schierata dal punto di vista politico. Yama, è vero, hai ragione Yuri, ci ricorda che Yama arrivò da Catania proprio con Vincenzo Montella. Ultima raffica con i vostri messaggi, mi prendo il bel colpimento di Marco da Barberino e lo ringrazio per il ricordo che abbiamo fatto sulla strage dei Gergofili con Emiliano Betti, testimone di quella notte, di quello che è successo, della strage mafiosa nel centro di Firenze. E poi Max da Quinto, mi prendo anche questo deve essere un anno zero, ovvero il settimo in 7 anni. Buon Dio, chetate Di Nardo, imbavagliatelo. No, non siamo per la coercizione fisica qui. Io sono convinto che se comunque non lavori bene e comunque devi ripartire, cioè non costruisci e non semini, devi ripartire dall'anno zero. Ma il prossimo anno non può non essere un anno di tentativo di risalita, cioè io lo ripeto, il prossimo anno la Fiorentina per arrivare in Europa deve arrivare prima di una di queste squadre, Inter, Napoli, Roma, Como, Juventus, Milan, Atalanta, sì, una di queste squadre per arrivare in Europa, Conference League, poi vediamo cosa succede tramite il coefficiente UEFA dei campionati o altro, ma in condizioni normali deve arrivare prima di una di queste squadre. A me sembra altamente improbabile, poi il mercato può cambiare tutto, può arrivare Erling Braut Haaland alla Fiorentina e Mbappé al Sassuolo e riscrivere le carte del campionato. Beh, sembra che il prossimo anno la Fiorentina debba fare un campionato tranquillo, lanciare qualche giocatore e magari dall'anno successivo provare a fare qualcosa. Non sono ambizioso, amen, come direbbe un noto fantasista della Sampdoria, pur ricordandovi che qui non siamo a sventolare bandiere, non siamo tifosi, ma insomma cerchiamo di fare il nostro lavoro anche di focus. Non ho capito se il post di Manor Solomon, scrive Duccio, è un post di addio oppure di fine stagione, mi dispiacerebbe molto, ha fatto più lui in 2 mesi che Gudmundsson in 2 anni. Io credo proprio, poi non c'è scritto esplicitamente addio, ma credo sia un post di congedo dopo i 6 mesi a Firenze, però insomma sarà più chiaro anche lo stesso Solomon o lo stesso Paratic in questa famosa conferenza che ancora non abbiamo schedulato. Se serviranno diversi esterni, Carmine ci scrive, perché non riscattare Harrison come riserva, sarebbe perfetto. Io faccio lo stesso discorso che faceva Luca Masini per Ismaël Koné, che secondo me è un potenziale crack, anche se poi di potenziale c'è poco perché ha 23 anni. Ismaël Koné è un giocatore che puoi trovare sul mercato, l'Ismaël Koné di 2 anni fa. Secondo me puoi trovare un Harrison per qualità di 10 anni più giovane. Harrison è 96, cioè la Fiorentina del prossimo anno deve essere quasi un under 23 per me, per come vedo io quello che deve fare la Fiorentina. Fare tanti investimenti in questo senso, magari anche a chilometro zero, ex primavera o altro, e poi valorizzare nell'anno successivo chi si è dimostrato valido, anche potenzialmente cercando di fare plusvalenze, ma questa è la mia visione. Ripartiremo dall'anno 0 euro per il mercato, è anche poi questa la discriminante necessaria da indagare, cioè il fatto che non ci sono soldi, o meglio no, non lo sappiamo, però insomma da quanto abbiamo capito il budget non sarà larghissimo per la sessione estiva che è alle porte. Budget invece larghissimo per Gary Scalvento, perché c'è Giacomo Galassi. Ora vi dico in anteprima chi c'è insieme a lui dalle ore 17, perché me lo sono segnato, o meglio abbiamo la scaletta. Con Giacomo Galassi c'è ovviamente Angelo Giorgetti dalle ore 17, quindi io lascio la linea a questo dynamic duo. fino alle 19, poi continuano le nostre trasmissioni. Da Alessandro Rinardo è tutto. Domani, udite udite, dovrebbe tornare il nostro londinese Doc. No, credo di sì. Vabbè, mi fa cenno Sara, uno strano cenno con le mani, ma credo proprio che ci sia Niccolò Santi. Domani da Alessandro Rinardo è tutto. Appuntamento con Garisca al Vento, non cambiate canale. A tra poco, ciao.
4: Radio Firenze Viola.
5: Hai una squadra del cuore. Del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Guardala. Guardala.
6: La prossima ora di trasmissione è offerta da
5: Bar Marisa, 70 anni di tradizione, di fronte al Franchi. Tifosi Viola e non solo. Al Bar Marisa c'è un caffè che vi aspetta.
7: Gastronomia Debbie, dal 2019 a Novoli, sempre pronta a soddisfare i vostri palati con prodotti di alta qualità. Da noi troverete pane, schiacciata, formaggi, salumi e piatti pronti per le vostre pause pranzo. Il lunedì e il giovedì, la vera mozzarella di bufala campana. Tifosi Viola? Vi aspettiamo alla Gastronomia Debbie, in Viale Guidoni 91C, a Firenze.
8: Io sono di grezzo e puzzo di lezzo, e se tu mi paghi ti spezzo. Sono il titolare della pompa ai benzinelli e di qui passano parecchi mezzi pesanti che vanno dai Perini, nell'autofficina migliore di Globo Terra, per la riparazione dei camion e dei mezzi grossi. Perini, Arsigna, in via Mendola 23C. Salute.
9: Tifosi Viola, è arrivata a Firenze la nuova trattoria I Camaleonte. Nuova gestione, nuovi sapori, sempre più buoni. Aperti 7 giorni su 7. Sabato e domenica solo a cena, menù di carne, pesce, con opzioni per vegetariani e vegani. E il venerdì, menù fisso di pesce a 30 euro. Antipasto, primo, secondo, acqua e caffè, tutto compreso. Ci trovate in via Federico Grifeo 8 Rosso, angolo via di Quarto, in zona Careggi. Tifosi Viola, venite a provare le nostre specialità e fate il tifo con noi.
10: Da oltre 30 anni il Rovini Pneumatici Driver Center è al vostro fianco. Esperti in gomme e cerchi per ogni tipo di veicolo. Vendita, montaggio e assistenza di alta qualità per autovetture, moto, autocarri e mezzi agricoli. E c'è una grande novità: noleggio minivan da 9 posti, perfetti per gite e vacanze. Siamo Arval Center. Ci trovate in via delle Città 54 a Certaldo. Aperti da lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 19 e il sabato dalle 8.30 alle 12. Contattaci allo 0571 65 12 51. Da Rovini Pneumatici, servizio completo, assistenza totale e un tocco di passione viola per le tue ruote.
11: Immergiti nelle colline del Chianti Fiorentino, dove la tradizione toscana incontra l'innovazione culinaria. Alla trattoria La Vecchia Capannina, ogni giorno a pranzo e cena, un'esperienza gastronomica unica. Ricette classiche toscane di terra e di mare, rivisitate con tecniche di cottura all'avanguardia e prodotti di stagione a chilometro zero. Siamo a 15 minuti da Firenze, uscita a San Donato in poggio della superstrada Firenze-Siena. Strada provinciale 101, numero 52. La Vecchia Capannina, dove la tradizione diventa innovazione.
12: Toscana Costruzioni, 20 anni di esperienza al tuo servizio, ristrutturazioni chiavi in mano, tecnici specializzati sempre a disposizione e possibilità di effettuare le certificazioni APE. Trasforma la tua casa in serenità grazie ai nostri pagamenti rateali. Ci trovate in via di Marignolli 19 a Firenze. Per info preventivi contattaci ai numeri 327 86 94 000 e 334 38 89 003 oppure visitate il nostro sito www.toscanacostruzioni.com. Toscana Costruzioni, un partner che ti accompagna dal progetto al risultato finale. Contattaci ora.
13: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
14: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
13: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
14: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
13: Istitutogiglio.it.
14: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
15: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
16: È arrivato lo Sportage più grintoso e raffinato di sempre. Scoprilo in tutte le concessionarie. La vita è il tuo sport. Vivila con Sportage.
17: Piauto Kia Firenze, a Sesto Fiorentino, Borgo San Lorenzo e Firenze Sud, zona Barlungo, uscita raccordo.
5: New message. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala, guardala, guardala.
18: Ben trovati dalla redazione. La TV di Stato iraniana ha illustrato l'ultima bozza del memorandum d'intesa tra Washington e Teheran. In base al testo, gli USA ritireranno le forze militari vicine al territorio iraniano e toglieranno il blocco navale ai porti iraniani. In cambio, Teheran si impegnerà a ripristinare il traffico commerciale nello stretto di Hormuz entro un mese. Il memorandum di Islamabad, questo è il nome del documento, afferma che se si raggiungerà un accordo definitivo entro 60 giorni, l'intesa dovrà essere approvata come una risoluzione vincolante del Consiglio di sicurezza dell'ONU.
19: La Commissione europea va verso la proposta dell'apertura del primo gruppo di capitoli negoziali o cluster sull'adesione dell'Ucraina al Consiglio Affari Generali del 16 giugno. L'incontro precede la summit dei leader europei del 18-19 giugno, che potrà esprimersi sulla proposta. Intanto il presidente ucraino Zelensky ha chiesto agli Stati Uniti maggiori munizioni per i sistemi di difesa aerea Patriot al fine di contrastare i missili balistici russi.
18: Compariranno davanti ai magistrati uno contro l'altro i coniugi Jacques Moretti e Jessica Maric, titolari del disco bar teatro della strage di Capodanno a Crans-Montana. Gli inquirenti del Canton Vallese, dopo mesi di indagini, chiameranno i due imprenditori corsi a rendere interrogatorio insieme il prossimo 5 giugno. I proprietari del Constellation, in cui hanno perso la vita, lo ricordiamo, 41 persone e altre 15 sono rimaste ustionate, dovrebbero essere sentiti con la procedura del confronto in contraddittorio.
19: Il Ministero della Salute informa che è in corso l'attività per il rientro in totale sicurezza dal Congo di una dottoressa che operava presso un centro di salute locale nel periodo in cui è stata dichiarata l'attuale epidemia di Ebola. È entrata in contatto il 16 maggio scorso con pazienti risultati poi positivi. Si tratta quindi di un caso di contatto diretto. Il medico, che non presenta sintomi al momento, arriverà a Roma in giornata. Quindi sarà portato allo Spallanzani per la necessaria quarantena e la sorveglianza attiva. Il Ministero della Salute ricorda che non ci sono casi di Ebola al momento in Italia e che l'allarme è molto basso nel nostro paese.
18: La legge elettorale approderà in aula alla Camera per la discussione generale il 26 giugno. I capigruppi di centrodestra hanno infatti chiesto alla riunione dei presidenti dei gruppi della Camera di poterla inserire a giugno nell'ordine del giorno. I presidenti dei gruppi di opposizione e i loro vice sono andati all'attacco. È l'ennesima forzatura di una maggioranza ossessionata dal cambiare le regole del gioco, dice la Dem Chiara Braga. È la prima legge elettorale fatta con comunicati stampa, sottolinea il pentastellato Riccardo Ricciardi.
19: Il genocidio a Gaza irrompe sul Roma Pride 2026 e divide la comunità LGBTQIA+. A meno di un mese dalla parata del 20 giugno, l'organizzazione della manifestazione ha deciso di escludere dalla sfilata le associazioni ebraiche Keshet Italia e Keshet Europe, accusandole di non aver preso le distanze dal genocidio in corso a Gaza ad opera dello Stato di Israele. Una scelta che ha subito provocato accuse di discriminazione e un acceso confronto politico.
18: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
5: Nomini. Sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
20: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
5: È la radio che racconta la tua squadra del cuore e che ti fa vivere tutte le emozioni della Fiorentina. Radio Firenze Viola. Garrisca al vento. La Fiorentina vista da un'altra prospettiva. Spunti e riflessioni ripartendo ogni giorno dall'attualità.
21: Buon pomeriggio a tutti e bentrovati, questo è Garrisca al vento, qui a Giacomo Galassi che vi parla. Oggi, come ogni mercoledì, in nostra compagnia c'è Angelo Giorgetti. Ciao Angelo.
22: Ciao Giacomo e buon pomeriggio a tutti.
21: Niente po' di meno che sì. Angelo Giorgetti, così come c'è Marco Tonelli a curare la parte tecnica con il consueto entusiasmo di chi è in regia e non vede l'ora di tornare ai 39.000 gradi che ci sono fuori. 348 751 3933 per messaggi scritti e vocali, 055 76 47 111 71 per chiamarci. Caro Angelo, le cose si stanno muovendo, eppur si muove, diceva quel tale, e la Fiorentina ha scelto Fabio Grosso, nonostante insomma tu continuassi a sponsorizzare un allenatore dall'estero. La Fiorentina ha detto: io prima di seguire quello che vuole Angelo Giorgetti
22: non voglio. Sì, sarebbe stata allora premessa. Dunque, intanto mi deve dare atto che da settimane ti dico che Vanoli non sarebbe restato.
21: Te ne do atto.
22: B. Poi credo che vabbè, no, poi parliamo anche di questo. C'è un grande ringraziamento a Vanoli, come ho detto altre volte. Lui si merita tutti gli onori, un'uscita in grande stile. Però credevo anche, e credo che sia giusto, fare in modo che Paratici cominci un nuovo ciclo con un tecnico che è veramente scelto da lui, per impostare un calcio che sia anche condiviso, no? Quindi ci sarà da rivoluzionare la rosa, da ridurre la quantità, da aggiungere qualità, e quindi per fare un calcio propositivo credo che sia stato giusto scegliere altrove. Poi diciamo, da quanto so, Grosso ha fatto parte di un mazzo di 3-4 diciamo allenatori. Come ho scritto su Firenze Viola lunedì notte, da quanto so ci sono stati un paio di rimbalzi all'estero per Paratici. Abbiamo fatto i nomi in passato anche di Raola, che sta per andare al Milan, di Tedesco, eccetera. Lui quelle piste lì le ha sondate, ma con estrema convinzione. Ieri sera ha bloccato Grosso, diciamo sempre da quando so, dicendogli di restare comunque in stand by perché c'erano altre cose da mettere a posto. Poi alla fine è andato in fondo con Grosso. Poi insomma aspettiamo sempre l'ufficialità, perché nel caso di Paratici, diciamo, abbiamo capito che bisogna sempre lasciarsi una piccola quota di sorpresa. È un modo diverso di fare mercato, diciamo, rispetto a quello che abbiamo visto se non altro negli ultimi 7 anni. Cioè Paratici è uno che quando apre una trattativa ne tiene aperte altre 2-3 sullo stesso livello, senza che gli altri siano a conoscenza, cioè diciamo gli altri interessati siano a conoscenza di quello che sta facendo, proprio perché vuole più opzioni. Questo è il metodo di lavoro,
21: giusto? Sì, ti devo dire, su Grosso però era un'indicazione che noi avevamo
22: faceva
21: avuto,
22: parte di quel mazzo di 3-4
21: però l'avevamo
22: giocatori
21: dato in polla da un mese,
22: sì,
21: come allenatore
22: detto. E poi
21: la Fiorentina
22: quando arrivi
21: vabbè, te dici magari noi davamo in vantaggio anche perché sapevamo dell'apertura dello stesso Grosso, e invece magari cioè no, la questione sugli altri allenatori saranno stati loro a fare direttamente un passo indietro e non a tenere aperta
22: la pista.
21: Non
22: lo so neanche
21: Fiorentina
22: se c'è stato un passo in avanti, nel senso sono delle idee, poi sono state sondate, e a un certo punto uno si rende conto che è finito il campionato, bisogna salutare Vanoli e prendere il nuovo allenatore, perché prima lo si prende meglio è, chiaro. E poi diciamo dal 10 al 15 giugno, quando mi risulta ci sia il viaggio negli Stati Uniti di Paratici e di Ferrari, è chiaro che a quel punto te dovrai presentarti già avendo parlato con l'allenatore e avendo concordato delle mosse, in modo da dire: cara proprietà, c'è bisogno di fare questo e questo, io vorrei vendere questo e questo, insomma diciamo avere tutto il via libera dal punto di vista anche tecnico per potersi mettere in modo serio. Ma io credo che Paratici si stia già muovendo da tempo da questo punto di vista.
21: Valutazione su Grosso, perché
22: allora,
21: in tanti dicono è una scelta
22: io non
21: che
22: capisco
21: ci
22: questo
21: consegna alla mediocrità,
22: no,
21: ma e come chi invece dice, ma in realtà di Grosso, scusa, credo si sprecheranno i giochi di parole con Grosso, la parola, però grande entusiasmo non lo sento da parte di nessuno.
22: Fammi fare la premessa. Io credo che un club forte e la condivisione delle idee fra allenatore e tecnico siano molto più importanti di quanto possa determinare da solo un tecnico, no? Quindi, e questo abbiamo visto anche con Pioli, nel senso che ci devono essere prima questi due fattori: un club molto forte e una comunità di idee per creare una squadra che risponda anche a quello che ha in testa l'allenatore. Quindi ci vuole condivisione. Poi, per quanto riguarda Grosso, ha quasi 49 anni, ha 362 partite ho visto alle spalle come allenatore, ha ottenuto 2 promozioni comunque dalla Serie B alla Serie A, quest'anno ha fatto giocare bene il Sassuolo. La cosa più importante per me è che si crei però veramente una sintonia da tutt'uno comparateci, perché troppe volte negli anni scorsi abbiamo assistito a mercati che sono stati fatti, non ti dico per istinto o all'impronta, ma che poi puntualmente sono stati smontati, no? Perché o non c'era sintonia estrema fra il DS e il tecnico, e mi riferisco a Palladino che se n'è anche andato, oppure per vari motivi, insomma, si preferiva prendere dei giocatori o in prestito o comunque cercare dei colpi che poi in realtà non hanno mai contribuito, secondo me, a rendere questa Fiorentina una squadra che ogni anno migliora con l'inserimento di 3-4 giocatori, no? Come dovrebbe essere, secondo me, perché se tutti gli anni te vai a rivoluzionare la rosa, non crei neanche quel senso di compattezza che è necessario per poter fare le cose per bene. Questo è il mio punto di vista.
21: Ti dico, a proposito di curiosità, che qualche buon tempone ha già aggiornato la pagina Wikipedia di Fabio Grosso con dal 2026 allenatore della Fiorentina, giusto così per dare questa curiosità. Noi ve lo diciamo, naturalmente finché non c'è l'ufficialità non ci crediamo, credo che prima ci sarà l'ufficialità dell'addio di Vanoli, la
22: penso
21: cui
22: di sì.
21: Clausola scade tra 3 giorni, 30 di conta novembre con aprile, giugno e settembre, quindi sì, vabbè, tra 4 giorni, però perché scade l'ultimo giorno di maggio, ma al di là di questo io immagino ci sia già stata una comunicazione a Vanoli già ieri, la gente che ha detto no words,
22: ma Giacomo senz'altro lui negli ultimi 15 giorni ma anche in più non si è comportato come uno che aveva ricevuto delle garanzie, anzi si è comportato come un tecnico che non ha ricevuto la notizia della conferma
21: che sperava.
22: Sì, sperava, però anche lui ha cominciato a mandare dei messaggi un po' particolari, tipo potrei essere io a dire di no, io per restare vorrei una squadra all'altezza, cioè anche lui ha estratto un po' d'orgoglio, no? Per me, capendo anche che le possibilità di restare non erano granché. Quindi mi sono stupito come, e se ne parlava forse la volta scorsa o quella precedente, cioè come siano uscite tante notizie contrarie, cioè tanta certezza sul fatto che lui potesse restare, no? Te la volta scorsa scherzavi, duro attacco di Agio, che era di marzo,
21: io
22: non ho attaccato nessuno,
21: sì,
22: ho detto semplicemente che io
21: Angelo Giorgetti 1, Gianluca Di Marzio 0,
22: avevo...
21: palla al centro.
22: Ma che c'entra, lui è un mago, segue 700.000 notizie e faccio fatica a seguirne una, ci mancherebbe altro, però ecco, devo dire che c'è stata linearità, secondo me, per la scelta che ha fatto la Fiorentina. Poi ha fatto bene Paratici a difendere sempre, diciamo, Vanoli e a far sapere a tutti che lui era l'allenatore della Fiorentina, perché andava fatto così fin quando la Fiorentina non era salva e anche dopo, per rispetto a Paratici. Poi io immagino che i due si saranno parlati, e comunque il comportamento di Vanoli non è stato tanto esibito verso la possibilità di restare, mi sembra, no?
21: No, assolutamente no. Vediamo un po' quale sarà il cronoprogramma della situazione, perché in realtà Grosso mi risulta essere ancora un allenatore del Sassuolo. Poi già ieri sera Giovanni Carnevati da Monte Carlo aveva detto insomma le strade sono destinate a dividersi. Te lo citavo tutto questo perché poi da Sassuolo è già rimbalzata la notizia che il famoso conguaglio di cui si parlava potrebbe essere Nzola. Poi io questo lo riporto da Sassuolo, a noi per ora non risulta, anzi ci avevano fatto capire da Sassuolo che non avrebbero riscattato Nzola. Non so se le cose sono cambiate,
22: allora,
21: con
22: i giocatori da andare, la Fiorentina ce l'ha una quantità infinita, credo che si troverà un accordo su un giocatore che possa andare bene a Sassuolo. Ne stanno tornando 27, mi sembra, no? Quindi
21: sì,
22: 19 giovani,
21: anche se in
22: 19...
21: quei 27 ci sono tanti giovani, giovanissimi, però tanti anche,
22: diciamo, quelli veri con stipendi più o meno pesanti, mi sembra siano 18-19, ok. Quindi fra questi qui io suppongo che il Sassuolo troverà qualcuno
21: che gli può,
22: come è successo con lo Spezia, no?
21: Hristov, no?
22: Che prese Hristov per liberare appunto Italiano.
21: Che se poi lì ci fu tutta la cosa legata allo staff, ti ricordi tutto il balletto, perché la clausola liberava Italiano ma non lo staff di Italiano,
22: sì,
21: lo Spezia voleva essere pagato.
22: Quando va via l'allenatore, te ti immagini che fa la società, tiene il suo staff con un altro allenatore.
21: Però per qualche giorno era quello che minacciava lo Spezia,
22: fa parte delle trattative.
21: Però ecco, tutto questo per dire che io non mi aspetto poi pronto ad essere sorpreso, però non mi aspetto il comunicato stasera. Fabio Grosso, nuovo allenatore della Fiorentina.
22: Neanche io.
21: Aspetto ci voglia qualche giorno, che magari prima
22: forse meno.
21: Si proceda. Sì, forse meno. Te dici già.
22: No, non
21: domani.
22: Lo so, non lo so. Ma a parte questo,
21: però il punto è che c'è l'accordo per un biennale, ecco, fino al 2028 con Grosso.
22: Sì, vabbè, ma ci interessa. Questi sono, diciamo, dettagli. La cosa importante è la scelta che è stata fatta. È stata fatta quindi una scelta per andare in una certa direzione. Io non mi immaginavo francamente subito un allenatore che potesse dare il senso di una crescita improvvisa, no? Quindi, che ne so, qualcuno ha fatto anche il nome di Mourinho tempo fa, non c'è comunque un tecnico che ti facesse dire vabbè, allora diciamo la Fiorentina riparte per andare in Champions. No, questo no, anche perché sarebbe francamente fuori da ogni tipo di considerazione logica. La Fiorentina si deve ristrutturare in più ambiti, in quello sportivo e anche in quello aziendale, e quindi tutto questo farà parte, diciamo, dell'incontro molto importante che negli Stati Uniti definirà il passaggio anche di filosofia, no? Perché Paratici veramente rappresenta una filosofia, non ti dico opposta, ma molto diversa rispetto a quella che abbiamo visto nei primi 6 anni e mezzo, no? proprio come dirigente. Quindi da lì in poi capiremo qualcosa in più, e io mi immagino che dopo l'incontro negli Stati Uniti ci sarà anche un punto stampa, perché diciamo, è giusto, no? Anche ricominciare con la trasparenza e con...
21: Sì, devo dire, poi le conferenze stampa di fine mercato negli ultimi anni le fecero dopo Atene, no? Ci fu
22: sì, alla fine del mercato, però ti dico dopo l'incontro.
21: No, ma quella
22: del...
21: dopo Atene era inizio giugno, ma anche l'anno scorso quella di Pallatino famosa.
22: Ma se lo facevano il 10
21: sarà. Sì, sì, no, ma per dire che no, dicevi è giusto anche riaprire, devo dare atto alla Fiorentina negli ultimi anni a Prade parlava, poi
22: sì, sì.
21: Non lo so, diceva cose che dopo 2 mesi venivano sconfermate, tipo Nico Gonzalez resta al 99%, Pallatino è come un figlio per Commisso.
22: Paratici ti avrebbe detto resta al 99,99% poi avrebbe ceduto. No, ma dai, ma questo è questo sono persone che non raccontano la verità, ma dal loro punto di vista fanno anche bene, no? Ma ci mancherebbe altro che andassero a dire voglio prendere questo perché mi interessa, cioè a parte che il prezzo gli aumenta subito, sì. Poi entrano altre squadre in concorrenza, poi si complica la vita, loro fanno bene a non far sapere le cose, basta le facciamo per bene, però
21: va bene, ci sto. Va bene, perché poi c'è l'altro argomento. Ora vedo che già sono arrivati dei messaggi, ma magari ci torniamo più tardi. Tanti temi, secondo me sono due, no? Uno è Grosso, che sarà il prossimo allenatore della Fiorentina, e francamente io mi sento di dire anche che non entusiasma nessuno, Angelo, però è la scelta, mi sento, guarda, mi sbilancio, è la scelta migliore,
22: ma,
21: realistica,
22: ma cosa
21: che
22: vuol
21: poteva
22: dire entusiasmo?
21: Prendere la Fiorentina.
22: Ma te, cioè, te aspettavi
21: Sarri,
22: davvero?
21: Sarri poteva venire e entusiasmare una buona parte della piazza, non tutti, ma qualcuno pensava ok, con Sarri si fanno le cose sul serio. Grosso è una scommessa, Angelo, perché aveva voglia le 350 partite, ma in questi sono state anche 3 esoneri da allenatore, c'è stata una sola stagione,
22: scusa,
21: di Serie A.
22: Anche Pioli aveva portato entusiasmo, no? Perché comunque
21: certo,
22: era tutto scudetto,
21: lo sai qual è la mia posizione, okay, che secondo dico, me anzi
22: conta,
21: dobbiamo criticarlo al massimo,
22: conta,
21: Grosso
22: conta
21: preventivamente,
22: conta,
21: cioè dire è un bidone, è scarso,
22: conta
21: trovarsi...
22: di più un club forte e contano di più le idee del direttore sportivo,
21: ecco, sì,
22: questo è fondamentale. Poi se Grosso insieme a Paratici riuscirà, e al club ovviamente riuscirà ad avere delle idee, allora guarda, io mi aspetto da Paratici delle sorprese, cioè io mi aspetto che lui porti dei giocatori di 22-23 anni, ma anche 22 anni, che noi non abbiamo mai nominato,
21: bello,
22: no?
21: Sì,
22: ma
21: sì.
22: Proprio dei giocatori
21: magari un
22: che
21: po'
22: non
21: meglio
22: ci...
21: rispetto a Toledo, non lo so, a Maxi Oliveira o a quelli, perché negli anni con Colpino,
22: sì,
21: soprattutto,
22: cioè.
21: Ecco, sì, in realtà che negli ultimi anni abbiamo provato abbastanza, però ti dico una cosa su... ah no, tra le sorprese varie, ad esempio posso dire ai nostri ascoltatori, ma non è che nei giornali si legge anche spesso, che anche la posizione di De Gea, non so, la prima che mi viene in mente, no,
22: da,
21: non
22: guarda,
21: è più così certa come uno si poteva
22: sono
21: aspettare,
22: sono tutte da esaminare, compreso quella di De Gea,
21: è vero,
22: tutte.
21: Però quando De Gea emerge da parte del calciatore la volontà di restare a Firenze, ti immagineresti che non possa essere un punto interrogativo, invece anche lui è un
22: sì.
21: punto interrogativo, quindi
22: secondo
21: sì,
22: me sì.
21: Era per dare forza, no, al fatto che ci dobbiamo aspettare delle sorprese
22: secondo
21: in questa estate.
22: Secondo me sì, perché c'è anche da rivisitare un po' tutta la storia degli ingaggi, no? La Fiorentina al 7° monte ingaggi, bisogna anche capire in quale modo potrà essere rimodellato, magari quegli stessi soldi separati, c'è in mano un portiere di cui si fida tanto, potrebbero essere spalmate in modo diverso, ma dico le cose a caso, cioè io ti dico, io sono cosciente che per Paratici c'è un lavoro mostruoso da fare, e quindi mi immagino che lui un po' tutti questi bossolotti sappia
21: sì.
22: gestirli in modo,
21: sì.
22: in modo fruttifero per la Fiorentina.
21: Però,
22: quindi nessuno escluso,
21: l'altro
22: me.
21: Tema era quello legato
22: a parte
21: al...
22: un giocatore che gli piace da impazzire, come ti ho detto,
21: Ti giuro non mi ricordo.
22: No, è in tour. Lui lo considera un giocatore che davvero ha davanti a sé. Ce l'avete anche altre volte, non l'hai percepito perché l'hai rimosso.
21: No, non mi intendo a rimuovere le cose. E forse come noi, i brutti ricordi, ma ora.
22: È stato il giocatore che più l'ha colpito proprio per anche per la qualità, anche per la quantità di. Di progressi che sono ancora rimasti sotto traccia. Dici,
21: prima non poteva neanche stare in campo, ora in campo ci può stare, questo è il progresso di Indur.
22: No, nel senso, ha certe caratteristiche anni, se lo metti in un contesto per cui lui ti può fare certe cose.
21: Va bene, guarda, lascio il beneficio del dubbio. Io non l'ho visto questo, ma d'altra parte, se lui viene pagato oltre 2 milioni di euro per fare le valutazioni e non io, forse un motivo. Speriamo che ci sia. No, ti dicevo, i temi sono due, e l'altro, oltre a grosso, è quello del comunicato della CCVC che ci ha riportato. No? Un po' sulla terra, tra virgolette, di una protesta che avevamo vista interrotta un po' con l'Atalanta. Però restando a grosso, ti faccio l'avvocato del diavolo, Angelo, perché ti vedo abbastanza. Saprei nemmeno se dirti fiducioso, e poi Chris da Campi ci ha già detto non dire quella parola. Non ti fidi di grosso, ecco. Magari
22: no, ma anche moderatamente di paratici, nel senso che siccome lui davanti ha così tanto lavoro da fare, credo che mai si sia trovato di fronte a un'impresa del genere.
21: No, la Juventus era più semplice.
22: Ma era più semplice la Juve, era più semplice.
21: Sì, oddio, era diverso, mettiamola così, perché sicuramente era un corso che era già partito, qui il fiume deve iniziare ancora a scorrere, però magari avevi un po' più pressione, un po' più di difficoltà a Firenze. A Firenze nessuno chiede lo scudetto, a Firenze si chiede che si rifaccia una squadra che è comunque in grado di competere con le big, poi magari avendo qualcosina in meno. Però tanto ci abbiamo due ore insieme, abbiamo un ospite speciale su grosso, secondo me molto carino, nella seconda ora, ma spero che il tempo ci sia anche per affrontare la questione legata ai tifosi. Su grosso ti faccio l'avvocato del diavolo e ti dico, lui è una pressione come una situazione come quella di Firenze non l'ha mai provata nella sua carriera, perché che ne dica Carnevali, che non so se hai sentito ieri, ha detto vabbè dai, ma tra Bologna, Sassuolo e Fiorentina più o meno siamo lì, ecco, come ha detto qualcuno in una chat, i 14

0: una bottigliata in testa da allenatori, eh? Cioè nel senso che comunque la pressione a Lione
1: c'è una grande pressione,
0: sentita, e non era andato granché, ecco, no. A Lione
1: le esperienze all'estero non sono andate bene, quindi no. Sione e Lione non sono
0: quindi
1: andate
0: gli
1: bene,
0: gli lasciamo il beneficio del dubbio. Io ti dico che se mi devo immaginare anche comunicativamente, ora per questo sono curioso anche dell'ospite, abbiamo la seconda ora, perché l'ho visto molto pacato, molto tranquillo. Firenze ha bisogno anche un po' di essere presa, controllata, passami il termine, un po' come dei cavalli imbizzarriti, cioè ha bisogno di essere attaccata, ha bisogno di essere controllata, e trascinata, sì, più che altro non subirla Firenze, perché se la subisci ti fagocita, ti mangia.
1: Firenze la trascini con i risultati, poi può essere brava a parlare, ma se non vince poi
0: Piole, ad esempio, poi questo era stato bravo nelle conferenze stampa, no? Aveva anche,
1: ma
0: un
1: anche
0: po'
1: troppo all'inizio, perché se vi ricordate era stato così ottimista da sfiorare qualsiasi livello,
0: anche più ottimista dei tifosi stessi,
1: sì quando disse ad Allegri che la Fiorentina non era stata inserita
0: alla
1: Champions.
0: Lui quando a Firenze si parlava di Europa League,
1: le parole lasciano il tempo,
0: però
1: che trovano.
0: Ecco, secondo me il rischio che venga un po' fagocitato da Firenze c'è, perché non ha mai avuto la riprova, però sai, te dici, ma chi è che ti dà la garanzia?
1: Il rischio c'è, ma se prendevi anche Raola, cioè te pensi che non sarebbe stato il rischio?
0: No.
1: Cioè, se non conosci l'ambiente c'è sempre il rischio,
0: però magari a Raola il nome esotico gli concedevi anche un po' in noi. Comunque, va bene, ci torniamo, perché allo 055 77 111 72 ci ha chiamato Jacopo. Buonasera Jacopo.
2: Ciao,
0: ben trovato.
2: Salve a tutti. Volevo solo dire una cosa, che io sostengo quello che dico essere il teorema Galassi da quest'estate, perché quando noi abitiamo anche vicino, quando fu preso Pioli c'era un grande entusiasmo in città, no? La gente diceva vai, Pioli è un buon allenatore, una rinascita, questa vuol dire quell'altro. E Giacomo mi disse guarda, quando c'è tanto entusiasmo a Firenze
0: è pericoloso,
2: di solito va a finire male ed è molto pericoloso. Ora mi immagino, se avessero annunciato Sarri ci sarebbero state manifestazioni di giubilo in tutta la città, perché questo è quello che si è visto negli ultimi anni di grande richiesta di Sarri. Poi dopo la prima conferenza in cui ti dice faccio la frittata o le uova mi hanno dato, oppure
1: che sosa,
2: lo so ma conoscendo Sarri che
1: voglio
2: dire che non le manda certo a dire, no. Ma le dice esplicitamente, succede qualcosa, due sconfitte o tre sconfitte e siamo rovinati. Quindi io sostengo il teorema Galassi,
0: vero? Che io dico grosso, diciamogli che fa schifo. Ha fatto solo un anno, dobbiamo
1: trovargli, siamo alla scaramanzia, quindi
0: assolutamente
1: siamo alla scaramanzia delle cose da dire prima,
0: assolutamente.
2: Siamo alla scaramanzia sperando di vivere una stagione migliore, anche se peggio di questa c'è solo la B, quindi
0: sì poco da dire. Jacopo, ti mandiamo un abbraccio,
1: ciao.
0: E ne parliamo,
1: ciao.
0: Guarda,
1: ciao.
0: È piena la storia della Fiorentina di esempi del teorema Galassi sul fatto che è meglio non essere troppo entusiasti in maniera preventiva.
1: Vabbè, dai, sono le aspettative basse.
0: Quando Stefano Prinzio dette del supplì a Christian Brocchi quando arrivò, che Brocchi l'ha ricordato
1: nel 2005,
0: due o tre volte, che dice appena trasferita alla Fiorentina vado, apro uno dei siti che allora era Fiorentina.it, no? Che era uno dei riferimenti principali del mondo viola, apro e tipo si è preso un supplì, non so che cosa gli aveva scritto, e l'ha usata come motivazione. Ecco, secondo me questo deve essere lo spirito. Ora ancora non mi viene in mente qualcosa da recriminare a Grosso, ma farò in modo di trovarlo in queste settimane, ma così che lui possa farmi ricredere, capito?
1: Ha detto Galassi quando vinceva lo scudetto nel 2000 e chissà
0: sì,
1: quando,
0: che era rubato.
1: Galassi mi disse io ero
0: sì io mi aspetto così, è che ancora non ho trovato,
1: ragazzi.
0: Perché comunque Grosso è carino, simpatico, te l'ho detto, a me la paura che fa un po' per come l'ho visto comunicativamente, un po' appunto
1: allora lui per me venne qui a Firenze già sapendo che ovviamente c'era l'interesse dei Palatici e della Fiorentina. Da quanto so, le sue dichiarazioni furono accolte anche con un po' di sorpresa, perché si sbilanciò talmente tanto che dette quasi l'impressione di sapere già che sarebbe venuto, e questo piacque il giusto, anche perché c'erano tante piste aperte ancora. Detto questo, grande rispetto per Vanoli, insisto, quindi lo devo ringraziare sempre. Anche se a mio giudizio c'è stato un Vanoli pre-Paratici e un Vanoli dopo Paratici anche negli spogliatoi.
0: Questo è il teorema Giorgetti,
1: sì, dice, sì. Ma ne sono convinto, ne sono, cioè ne sono... Beh,

0: i dati sì, dal 7 febbraio la Fiorentina sarebbe stata sesta in classifica.
1: Perché se te vai a parlare con una persona del genere accanto che ti supporta, anche quello che dici acquisisce più valore agli occhi di chi ti ascolta, cioè scontato. Sì, sì. E sono sempre convinto che il lavoro
0: se non sbaglio avevi detto più o meno la stessa cosa anche per Grosso. Dicevi, se un campione del mondo ti viene a parlare e ti dice guarda Totti faceva così, magari, ecco, rispetto,
1: ma insomma un signore ha fatto vincere il mondiale con il suo rigore e poi sempre insomma ha giocato parecchio e quindi anche se i giocatori di oggi non mi ha scritto su Facebook, sì, ma intanto i giocatori di oggi neanche lo conoscono. Ora io voglio sperare che
0: perché è una delle poche partecipazioni al mondiale.
1: No, ma poi il rigore lì è rimasto, cioè è stato visto, io credo, un milione di volte, diciamo, sia in televisione che anche sui siti e anche su TikTok, no? Mettiamola così, se guarda TikTok i giocatori di oggi, per cui no, a parte le battute, diciamo il gruppo dei giocatori rende merito a chi ha vinto qualcosa di importante e a chi ha vinto. Fabio Grosso è uno di questi.
0: Guarda, in un minuto prima della pausa, poi lo riprendiamo dopo, un tuo commento sul comunicato della CCPC.
1: Guarda, ti faccio una battuta, è sorprendente vedere che quelli che forse sono i tifosi considerati un po' più fra virgolette calmi sono andati oltre diciamo l'atteggiamento della curva, no? Perché poi è successo questo, cioè loro hanno rimarcato con ancora più durezza quello che avevano detto prima, mentre invece da parte della curva nell'ultima giornata ci sono stati striscioni contro tutti ma non contro diciamo la proprietà, e questo quindi fa un po' capire che sono degli atteggiamenti diversi. Poi magari se interessa, io l'ho anche scritto ma lo ripeto volentieri, perché la curva si comporta così, io ho una mia idea. Quindi magari dopo ne possiamo parlare.
0: Guarda, un ottimo gancio per lanciare la pausa, perché torniamo tra qualche istante, così ci dici anche qual è la motivazione secondo te, Angelo.

0: Viola, leggila, ascoltala, guardala.
1: Penta Bistrò Ristorante Pizzeria, di fronte alla Fortezza d'Abasso, ti aspetta con una cucina italiana specializzata in piatti di carne. Venite a provare anche le nostre ottime pizze preparate nel nostro forno a legna. Atmosfera giovane e raffinata. E se sei viola, al Penta Bistrò sei a casa. Tifosi, vi aspettiamo numerosi. Ci trovate in Viale Strozzi 16 Rosso. Per info e prenotazioni chiamate 055 46 25 049. Penta Bistrò, la scelta giusta per i tifosi della Fiorentina. Per Firenze, per i fiorentini e per tutti i tifosi viola, MM Independent, il primo casco prodotto a chilometro zero in Toscana. Innovazione e stile per chi il giglio ce l'ha inciso nel cuore. Acquistalo anche tu su mmindependent.com.
2: Gelateria La Rotonda, da oltre 25 anni vi delizia con i propri gelati artigianali nelle sedi di via di Brozzi 578 e piazza Garibaldi 3 Rosso a Firenze. Siamo aperti tutti i giorni dalle ore 16 alle 23, domeniche e festivi anche la mattina dalle 11 alle 13. Tifosi viola, vi aspettiamo numerosi per venire a provare le nostre specialità: gelati, crepe, torte e piccola pasticceria. Grande novità, potete ordinare i nostri prodotti su Deliveroo e Glovo. Gelateria La Rotonda, direttamente a casa vostra.
3: A due passi dal cuore di Firenze, Il Vico, il ristorante pizzeria che ti fa sentire a casa. Ci trovate in via Reginaldo Giuliani 211. Venite a scoprire le nostre specialità toscane e italiane, carne, pesce e le nostre pizze irresistibili. Aperti dal martedì al venerdì a pranzo e cena, sabato e domenica solo a cena, chiusi il lunedì. Possibilità di organizzare eventi, compleanni, cene aziendali e battesimi. Ristorante pizzeria Il Vico, il punto di riferimento per chi vuole mangiare bene e sentirsi a casa. Tifosi viola, vi aspettiamo!
2: Golden Bistro a Signa, l'idea di vivere un'esperienza diversa. Non un ristorante, non un pub. Aperitivi, menù corto con rotazione periodica dei piatti di mare e di terra. Serate a tema, eventi privati e piccole feste, allietati da bella musica e ottimi drink. Giardino esterno e ambiente interno climatizzato. Un luogo particolare che trova armonia nel caos della vecchia fornace di Signa. La famiglia Sturino vi aspetta in questa incantevole location. Ci trovate a Signa in via dei Renai 2. Per info e prenotazioni chiamate il 371 434 64 40.
4: Radio Firenze Viola.
5: Rieccoci in diretta e non mi fate parlare con Angelo Giorgetti della cosa che più mi interessa, cioè gli orti. Devo parlare di Fiorentina, va bene, è tra le cose che mi interessano di più, però viene dopo l'orto. E mettiamo la famiglia e poi sì, va bene, poi la Fiorentina. Comunque dimmi la tua sulla questione, cioè perché secondo te la curva, perché la scelta sta abbastanza chiara, contestare soprattutto i giocatori.
6: Sì, allora devo dire che la curva comunque c'era questo comunicato sospeso in cui insomma erano state dette delle cose molto dure anche contro la proprietà. Poi dopo nell'ultima partita no, io credo che la motivazione sia stata quella di una discussione interna che comunque ha fatto riconfermare che la proprietà ha speso tanto, ha investito tanto, anche se secondo me è male, quindi questo è diciamo sì, un dato di fatto. Per quanto riguarda l'unico dirigente che è rimasto da quando ci sono commesso, quindi Alessandro Ferrari, gli è stato dato il merito di aver fatto due cose: a aver scelto Vanoli insieme a Goretti, ma comunque essere stato citato più volte anche da Vanoli come quello, come diciamo il protagonista, no? Diciamo del suo arrivo a Firenze, e poi certamente in un momento di grandissima difficoltà di aver avuto l'intuizione di chiamare Paratici insieme a Goretti. Però ecco, queste due cose secondo me hanno per ora messo al riparo anche lui, anche se devo dirti quello di Paratici credo sia veramente l'ultimo bonus per questa proprietà, nel senso siamo andati in controtendenza con la sua scelta, è arrivata quando la Fiorentina aveva 6 punti dopo 15 partite e per questo motivo Paratici è stato considerato il salvatore, no? E quindi se prendi uno come lui devi farlo lavorare.
5: Povero
6: quindi,
5: Paratici.
6: No, povero
5: vorrei
6: Paratici,
5: lui,
6: per lui, per lui è stato anche un motivo per rimettersi in gioco qui in Italia, nonostante prima di venire più a Firenze, e l'ha detto lui stesso prima di firmare diciamo l'accordo di rinnovo con il Tottenham, lui aveva già raggiunto diciamo l'accordo con il Milan prima che arrivasse Tare, no? Poi dopo è saltato, quindi un po' di mercato ce l'aveva, no? Poi sì, sono uscite anche altre. Però quella di Firenze anche per uno come lui è una grande sfida, ma anche una grandissima occasione. Perché te metti il caso che lui riesca a ricostruire dopo un anno così disastrato qualcosa che abbia un senso, una squadrina che ti va in campo e diverte, con un allenatore ha scelto lui, insomma, sarebbe un altro tassello.
5: Il coefficiente di difficoltà
6: è altissimo,
5: è alto,
6: però io penso che a quei livelli comunque stuzzica. Sei a Firenze e non sei, diciamo, dall'altra parte, quindi Firenze attrae tutti, anche diciamo le fidanzate, le compagne, per cui uno, diciamo, si può apprestare volentieri a fare questa sfida, credo.
5: Allo 055 77 111 71 ci ha chiamato Luca. Buonasera Luca. No, non ce l'abbiamo più, quindi mi fanno il segno di no, e allora noi andiamo avanti sulla nostra diretta, mentre vedo delle immagini che mi fanno malissimo, e c'è la finale di Conference League che quest'anno, come l'anno scorso,
6: con il Rao Vallecano e il Crystal,
5: davvero, e niente, non so neanche cosa sperare.
6: te l'ho detto tante volte, questa era la coppa più aggredibile, Conference, per la Fiorentina.
5: Sì, anche se il Crystal Palace non è una brutta squadra.
6: Il Crystal Palace ci dovevi giocare comunque con la formazione.
5: Tutte le partite contro le squadre dei top 5 campionati negli ultimi 4 anni.
6: Però se avessi giocato, ecco, un'altra cosa da dire. Quindi, diciamo, a Vanoli, che purtroppo ha giocato le ultime settimane, vorrei dire anche gli ultimi mesi, senza centravanti, comunque con un centravanti non a mezzo servizio, meno, no? Per quanto riguarda Ken. E poi ci ha avuto tante assenze, eccetera. Io credo che la Fiorentina, nei suoi cenci, quella con la testa un po' più libera contro il Crystal Palace, se la sarebbe giocata in modo diverso rispetto a quello che abbiamo visto fare, soprattutto all'andata.
5: A proposito di notizie, ve l'ha già data Alessandro Rinaldo, ma giusto per ricordare, no? Chiaramente Radio Firenze Viola è un flusso continuo di notizie sulla Fiorentina e analisi, e la giornata di oggi ci ha raccontato anche comunque un messaggio social condiviso più o meno 45 minuti fa da Manor Solomon, nella quale di fatto saluta, poi dice anche a presto Firenze, forza Viola, dice comunque sono stato accolto benissimo fin da quando sono arrivato, è stata una bellissima esperienza, anche se questo club merita di più e tornerà dove merita, però ecco, parole che sanno un po' di addio per uno dei pochi calciatori, uno dei tre calciatori che aveva percentuali più alte di restare a Firenze.
6: Sono talmente pochi i giocatori saltano uomo che ci aveva fatto, non ti dico emozionare, però c'era piaciuto particolarmente anche lui, perché
5: ma
6: nel
5: nostro campionato. Ma secondo te sì, perché questo risultava a me, dico, come Giamo Galassi, cioè che Paratici non è che proprio avesse messo definitivamente, mentre su Harrison non ci sono speranze, così come per Rugani, su Solomon aveva intenzione di provare
6: sono
5: una trattativa con il Tottenham,
6: a
5: dire
6: anche a me
5: 6-7 milioni magari invece che i 10-12, ora non ricordo di preciso,
6: quello risulta anche, è quello, credo 10, quello risulta anche a me,
5: cioè, 3-4
6: c'erano due varianti, questa che dicevi te e poi la completa, tre varianti, una quella che hai detto te, quindi avere uno sconto, B, il giocatore avrebbe dovuto essere convinto al 100% di stare, C, studiare anche un tipo di preparazione per lui che lo mettesse a riparo da quello che è stato veramente il gap più evidente, cioè il numero di infortuni anche nelle scorse stagioni. Quindi se ci fosse stata se fossero coincisi tutti questi argomenti, allora io non so se poi Paratici non farà un tentativo, perché l'unica certezza che ho in testa, e questo mi fa veramente essere contento, è che gli esterni d'attacco quest'anno saranno
5: Grosso è una della 4-3-3. Io ti dico Solomon da mettere magari non come titolare in
6: amovibile, ci può stare
5: in
6: una rosa,
5: ma uno che negli ultimi 20-30 minuti hai bisogno di attaccare, secondo me c'ha la sua
6: logica. Può stare.
5: Allo 055 77 111 71 dovremmo avere Luca. Ciao Luca, buonasera.
7: Ciao ragazzi,
6: ciao.
7: Buonasera,
5: ben trovati.
7: Bentornati a voi, un piacere parlare con voi. Io volevo dirvi questo: l'anno scorso si partì carichi di 1000 aspettative con quel signore che era arrivato ad allenare. Io purtroppo non ho mai avuto un grande amore per lui, quindi non riesco a nominarlo. E poi sappiamo com'è andata la stagione, sapendo anche che a dicembre solamente uno che veniva dal manicomio di Montelupo poteva sperare nella salvezza della Fiorentina. Io non credo che Grosso né sia Mourinho né sia Oronzo Canà, però se lo facciamo lavorare in pace e cerchiamo di dargli due uomini giusti, possiamo, diciamo, far bene, anche perché peggio di così, peggio di quest'anno, credo che siate d'accordo con me, è veramente impossibile.
5: Siamo d'accordo, però ti devo dire che se arriviamo dodicesimi, ecco, ce ne facciamo di poco. Ecco.
7: Guarda, Giacomo, te lo prometto adesso, se arriviamo dodicesimi smetto di seguire la Fiorentina.
5: No, dai Luca, non mollare.
6: Da dove chiamo?
7: Vorrei
6: almeno
7: arrivare sesto, settimo, provare a tornare in Europa, perché non ne posso più di giocare la Coppa con le squadre, con delle città che non so neanche dalla guida.
6: Bravo, siamo d'accordo.
5: Da dove ci chiami, Luca?
7: Da Bologna.
5: Da Bologna,
6: sentivo. l'accento.
5: Ma è tratto il Bologna dovrebbe prendere Di Francesco. Prima c'era un collega.
7: Ma dicono così perché dicono che quello che allena qua adesso pare che vada da un'altra parte. Ma noi lo conosciamo, eh. Non è nuovo a fare queste cose. Che
5: bello. Te non pronunci i nomi degli allenatori. Mi
7: no,
5: sembra.
7: C'è uno che si chiama Palladino, però non so quando.
5: Ah, ok, va bene. Palladino
7: ciao,
5: lo
7: fa. Ragazzi.
5: Ciao Luca, grazie. Mille, simpaticissimo. No, davvero, sì. Perché fuori c'era un collega che segue il Bologna, che tifa il Bologna, che era disperato perché dicevano Di Francesco lottiamo per la Serie B, e io gli dicevo guarda, io francamente su Di Francesco una fish, comunque è vero che negli ultimi anni è sempre retrocesso, però è anche vero che ha sempre fatto giocare, cioè aveva delle squadre improponibili,
6: ha fatto giocare anche il Lecce quest'anno,
5: ma sì, cioè, ragazzi, una squadra questa è improponibile, Venezia è improponibile, il Frosinone ha i limiti dell'improponibile, ne aveva due o tre, ma insomma aveva una squadra da retrocessione
6: nell'ultima giornata,
5: non
6: e
5: è
6: capita
5: che
6: a pochi, però
5: capita a pochi, però nell'ultima giornata non è che aveva fallito in toto con delle squadre,
6: no.
5: Che non è che è retrocesso con la Fiorentina o con la Roma, è retrocesso.
6: Giacomo, ricordati, comunque noi ci stiamo fissando
5: Hai ragione. Però a maggior ragione io ti dico
6: Bologna,
5: il Bologna
6: e ti trova e sì. Ti trova Sartori, ti trova una società che comunque ha tante disponibilità, no, voglio dire, magari è un Di Francesco, si sente addosso, ha anche più fiducia, ha più possibilità, è questo. Quindi io veramente sono rimasto scioccato da Pioli, ma io veramente nel quale ho riposto tante speranze, però facendo un'autoanalisi e sono anche riuscito a scoprire che io ho riposto così tante speranze su Pioli perché speravo che grazie alla sua esperienza risolvesse almeno una parte di quelle cose naif che abbiamo visto negli ultimi 7 anni, perché sono state tante.
5: A me preoccupa però che ci stai ricascando con Paratici, perché lo vedo che c'hai gli occhi a cuoricino.
6: È vero, no, a cuoricino no. Io però veramente mi sorprenderei di due cose: a, se un dirigente della sua esperienza fosse venuto qua senza le garanzie dovute, no? Perché comunque ha accettato una grande sfida. B, se chi lo ha scelto non lo facesse lavorare. Ecco, queste due cose qua mi farebbero veramente sorprendere, ma tantissimo.
5: Allora, allo 055 77 111 71 ci ha chiamato Andrea. Buonasera Andrea, ben trovato anche a te.
8: Ciao, buonasera.
6: Ciao.
5: Dici tu.
8: Innanzitutto complimenti perché fino a ieri avete dovuto fare le trasmissioni con il sugo di nulla, quindi riempire riempire le trasmissioni non è facile, almeno oggi
5: ma dopo aver fatto un mese e mezzo di trasmissioni tutti i giorni quando c'era il mondiale in Qatar, a cui l'Italia neanche partecipava, niente ci spaventa
6: quest'anno,
5: più
6: quest'anno mi tocca allora.
8: Sì. No, io dico, non mi vorrei soffermare sull'allenatore, perché per me un allenatore normale come Vanoni ha fatto in giro di ritorno 29 punti, un allenatore normale come Palladino ne aveva fatti 30, quindi alla fine, tra l'altro Vanoni gli mancava anche il centravanti, le eccezioni sono state Pioli che ha fatto un disastro e probabilmente il giro d'andata di Palladino l'anno scorso, perché quelle 8 partite ha vissuto molto su quella striscia positiva lì. Per me questa rosa, lo dicono i numeri, vale dai 55-60 punti rapportato in un campionato, e quest'anno Paratici la differenza la dovrà fare nello scegliere, perché non ha bisogno di una rosa di 40 giocatori, non avendo le coppe serviranno 23, 24, 25 giocatori, e in questa rosa per trovare quei punti che servono, per me servono 4 giocatori forti, ma di quelli veramente forti che fanno la differenza, di quelli che quando fai la formazione sono sempre titolari, un Fagioli per capirci, un Ken come avevamo quest'anno, un centrale, un centrocampista, un esterno forte che faccia gol, tipo Nico Gonzalez per capire il tipo di giocatore. Quindi rientrando quei 17-18 giocatori che dicevate prima, io credo che se riesce a piazzarli con il risparmio di quel monte ingaggi lì, quei 3-4 giocatori forti si possono prendere. Questa rosa per me non è tutta da buttare, poi è chiaro, qualcosa da cambiare c'è, però i numeri per me si rischia di buttare via, come si dice, i bambini con l'acqua sporca, no? Perché è una rosa che di giorno di giorno con un allenatore, ribadisco, per me normale, non ha fatto male. Questo io
5: bene, guarda, okay. ti rispondiamo Andrea, grazie mille. E grazie. Tutti interventi interessanti, direi,
6: sì,
5: da parte degli ascoltatori.
6: Ma dai, saranno fatte tantissime riflessioni, perché qui ci vuole davvero l'esperienza e la bravura di un direttore sportivo che non solo abbia capacità, ma abbia anche tantissimi contatti. Tanti contatti anche per, come diceva l'ascoltatore, cercare di piazzare tanti di quei prestiti che torneranno. Cioè, io penso a Richardson, che è stato pagato 10 milioni e qui si è visto il giusto, è andato al
5: Copenhagen. Torna anche Amir, torna anche
6: Richardson. È andato al Copenhagen dove credo abbia giocato 18 minuti in tutta la seconda parte.
5: È
6: della cosa,
5: perché da dove Beltran peschi, da quella lista peschi veramente un mucchio.
6: Insomma, anche ecco, quella è stata un'operazione di Paratici che ho capito parzialmente, perché comunque dare in prestito Somma al Bologna con diritto di riscatto e invece prendere con obbligo di riscatto Fabiani in caso di salvezza per 15 milioni, quella lì è stata un'operazione francamente ecco, io non me la so spiegare, però non so se decide
5: Tiziano Ferro, quello. Vero? Non cosa? Me lo so spiegare. Comunque sì, ti ho già fatto morbido sulla questione Fabian. Ci torneremo tanto, perché secondo me una soluzione la dovranno trovare per
6: anche
5: Fabian.
6: Perché Giacomo nel 4-3-3 4-3-3, cioè te pensa al centrocampo che c'è oggi, cioè nel 4, cioè ti ha bisogno di giocatori diversi, c'hanno anche una serie di giocatori che possono fare i trequartisti, penso diciamo a Gudmundsson, penso a Beltran se torna, penso a Fabian, che ti devo dire, cioè, che cosa te ne fai?
5: Vabbè, Gudmundsson comunque si è un po' riciclato come esterno, nel
6: Gudmundsson va via,
5: ma anche secondo me andrebbe via, però rimettendoci tanto,
6: lì deve essere bravo a trovare qualcuno, a trovare un amatore che comunque capisca che questo è un giocatore diverso da quello che abbiamo visto qui, perché non c'è dubbio che Gudmundsson qui sia stato il 30% di quello che è, secondo me. Anche se Sauro so che non sarebbe d'accordo, perché ci siamo. Lui non lo apprezza per niente. Per me qui abbiamo visto anche nell'atteggiamento, abbiamo visto un giocatore scollegato da quello che stava facendo.
5: 055 77 111 71 c'è Michele. Buonasera Michele.
9: Ciao, anche a te. Buonasera. No, io volevo fare due considerazioni. Ora sono tornato, ora si può darsi la vita che già fatta. Cioè, il discorso di Grosso, secondo me, è una scelta di Paratici e quindi noi dobbiamo a un certo punto anche rispettarla, perché molto probabilmente lui ha lavorato con Grosso, sa come si muove, e siccome abbiamo questo nuovo direttore sportivo al quale siamo tutti un po' aggrappati, è anche giusto che scelga il suo allenatore. Poi il valore può essere come quello di Vanoli o inferiore, ma lui ci lavora meglio con Grosso e Vanoli non l'aveva scelto lui. Questa è la prima premessa. E poi volevo fare un po' una battuta su come siamo a Firenze. Allora, siamo conservativi. Allora, De Gea non si può toccare, il grande portiere, un fuori classe. Bene. Gosens, ragazzi, è un fenomeno. Tu parli di Comuzzo, le giovane va tenuto. Ranieri, le capitano, insomma, peraltro, posso arrivare a Fagioli, un fuoriclasse, un duro bravissimo. Mandragora ha fatto 7 gol, quegli altri due esterni, io non so via male, si poteva mantenere. Poi c'è Ken, che allora, ragazzi, se bastasse mandare via Dodò, che è il giocatore più forte, c'è la Fiorentina, secondo me, per fare la squadra, siamo troppo conservativi. Secondo me, allora Gudmundsson ha fatto 2 anni male, aspettiamo ancora, ma secondo me deve fare un po' di pulizia, perché la squadra ha già dato questa squadra qui. Il girone di torno ha dato in per me non è che tiravano indietro, hanno dato il massimo, deve fare pulizia e non ci devono essere prelusioni alle cessioni. Se monetizziamo, cioè non si può vendere sotto prezzo, questo è il discorso, ma se vendiamo al prezzo giusto oppure anche un po' meno e ci leviamo qualche problema anche, secondo me siamo troppo conservativi e anche un po' troppo con questi allenatori, sono importanti, ma santi Dio, non ne va bene uno. Montella non andava bene, Italiano era troppo e Grosso e Palladino già troppo indietro, e si è preso Pioli che l'era, sembrava quello e davvero metteva tutti d'accordo, è stato un disastro. Lasciamo in questo caso lavorare Paratici sul discorso dell'allenatore, poi lo giudicheremo quando lo vedremo in campo. Grazie.
5: Grazie a te, Michele. E da quello che un po' io sto provando a fare l'avvocato del diavolo, però oggettivamente è, direi, la visione più razionale della cosa. Cioè, arriva un direttore sportivo e viene pagato per prendere, certo, scelte, e prende una scelta in linea con il suo pensiero.
6: Con quello che è riuscito, secondo me, con la sintesi migliore di quello che riuscì a trovare, secondo me.
5: Sì.
6: Perché,
5: sì,
6: ripeto, lui ha lavorato su 3-4 piste. Però è una scelta, va bene per lui, quindi già questo,
5: sì,
6: fatto
5: che... mi colpisce un po' il discorso che fa Michele, che fanno in tanti, sul fatto che Paratici e Grosso condividono un'idea, perché fu Paratici a scegliere Grosso, perché sono andato a rivedermi l'anno preciso, comunque lo scelse 13 anni fa, ecco, voglio dire, nel mezzo, sì, 2013, no, il primo anno nella primavera della Juventus, cioè in 13 anni, voglio dire, non credo che abbiano avuto un rapporto costante e continuo,
6: immagino,
5: in cui
6: no.
5: E Grosso non credo neanche sia più l'allenatore di 13 anni fa, quindi anche su questo ci andrei cauto, nel senso che si dovranno anche loro rivedere, riparlare, riconoscere, certo, via via, e vedere un po' che cosa
6: l'importante è il clima che sia,
5: però è caldo.
6: Per questo si dicevo che tante scorie, se avesse ricominciato Vanoli, purtroppo
5: è vero, questo sì,
6: sarebbero riemerse alla prima, se
5: sai,
6: non
5: sai che io
6: prima,
5: ero per Paolino Vanoli,
6: no dai, cioè, non mi portare su un terreno, però... diciamo, sul quale non voglio andare, anche se da tempo si dico che non sarebbe stato riconfermato, è che ci sono dei pro e contro, e dobbiamo tenere anche presenti quali siano i contro. Stabilito che è giusto, come diceva l'ascoltatore, come dicevamo anche noi prima, che un nuovo direttore sportivo cominci subito con un allenatore per iniziare un nuovo ciclo che lavora bene con lui, comunque abbia le sue idee, si sono confrontati senz'altro con Grosso su quello che devono fare, su chi deve andare via, su chi deve restare in teoria, poi si vedrà, perché cartellini e ingaggi pesanti.
5: In 52 minuti non abbiamo né sentito né letto nessun messaggio.
6: Davvero?
5: Ma prima ricordo, però ci hanno chiamato anche in 4 ascoltatori e chiaramente prende tempo. No, segnalo solo che su FirenzeViola.it secondo me c'è un pezzo interessante sull'esperienza di Grosso alla primavera della Juventus, perché nei suoi anni, che se non sbaglio sono stati 3 nelle sue 3 stagioni, ha incontrato dei calciatori attualmente in rosa della Fiorentina. Uno su tutti, Moise Kean, che con lui segnò un gol al primo anno e 11 al secondo. E poi Rolando Mandragora, degli attuali calciatori in rosa. Tra i vari ci sono stati Nicolussi Caviglia, Pollirola, Emil Audero, insomma diversi calciatori che ancora oggi sono in Serie A, però ecco, dell'attuale rosa sia Kean che Mandragora hanno incrociato Grosso alla Juventus. Detto questo, partiamo con i primi 2 WhatsApp audio. Vai Sara.
10: Buon pomeriggio Fabio. Il problema di Grosso è che c'ha quasi 50 anni, quindi non è un giovane, ma è uno con pedigree. Ma che nella sua carriera è un normale, ha vinto 2 campionati di B, ma se si guarda allora Stroppa e Inzaghi ne hanno vinti 9 in 2. Quindi come posso essere all'inizio felice di Grosso? Non è Prandelli che arrivò a 48 anni a Firenze, però aveva 2 anni col Parma, arrivato quinto, era andato a Roma, poi per le note vicende non aveva continuato. Insomma, Grosso è davvero un grosso rischio.
11: Ciao ragazzi, dai Letta, gli è meglio ci sia entusiasmo per Grosso, visto come le andava a finire l'anno scorso, se era tutti contenti, forse è fatto un bel lavoro, vai, avanti così, scetticismo a tutta birra, Dio mono.
5: Guarda, questo è il teorema Galassi, sono contento di non essere l'unico a pensare.
6: Se uno parte con piccole pretese, poi gli andrà sempre meglio, quasi sempre.
5: Questo
6: è un segreto nella vita,
5: discorso.
6: Anche.
5: Sì, è vero.
6: Coltivare ambizioni nascoste, ora ragazzi, ho usato il sostantivo ambizioni e mi dispiace molto, molto mi dispiace.
5: Angelo Giorgetti, 2 punti. L'importante è coltivare ambizioni.
6: No,
5: nascoste, però
6: nascostissime, senza dirlo.
5: E quello che dice il primo ascoltatore, secondo me ha ragione. Secondo me è il punto interrogativo su Grosso. È quello:
6: è
5: 49 anni, non sono 39.
6: È un sentimento condiviso. Lui ha fatto
5: 4 esoneri. Sono addirittura ci
6: 300. Quello del Verona, lo sai?
5: Verona, no,
6: Brescia,
5: Sion
6: e Lione.
5: Insomma,
6: comunque
5: sono tanti,
6: è
5: 4. Vero che, voglio dire, uno su tutti, Costantino Nicoletti, dice una cosa giusta, stranamente, cioè che l'esonero fa parte della carriera degli allenatori,
6: certo.
5: Quasi tutti sono banalmente Allegri è stato esonerato dal Milan, Ancelotti è stato esonerato dal Napoli, non è che è un'onta, però ecco, si contano sulle dita di una mano, quelle di Grosso sì, si conta sulle dita di una mano, ma il prossimo la riempirebbe, ecco, la mano, si arriverebbe a 5. Comunque Alberto ci scrive, ce l'ha scritto ormai 50 minuti fa, che è perfetto per il gioco di Grosso, un contropiedista, però gli ci vuole due ali molto forti.
6: Bella punto di domanda, Ken. Bel punto di domanda.
5: Sì, al quale una risposta però.
6: Al quale risposta ancora non c'è, secondo me. Perché clausola da 62 milioni.
5: No, vabbè, quella non
6: la Fiorentina
5: paga
6: sarebbe contenta, secondo me, di cederlo alla metà. Ma te lo dico proprio
5: sì,
6: con grande onestà.
5: Sì. Anche perché poi c'è l'ingaggio, no? L'abbiamo sempre detto. Una squadra che prende Ken non gli può dare 2 milioni.
6: Devi capire come e in che modo guarirà da quello che indubbiamente è un infortunio che abbiamo poi capito essere grave, no? Anche per la sua assenza, e devi anche capire con quale volontà eventualmente resterebbe, perché questo secondo me non è secondario quando devi reimpostare tutto da zero o quasi.
5: Buon pomeriggio Angelo e Giacomo, vorrei capire come gioca Grosso, perché nonostante abbia sentito tantissimi interventi non mi sono fatto un'idea precisa, mi sembra più palladino che italiano per rendere l'idea, fiducia imparati, ci speriamo bene. Se dico che è un mix tra i due, nel senso Grosso, che è un italiano un po' più equilibrato?
6: Ma senti, allora, se facciamo fede in quello che abbiamo visto, o nel mio caso intravisto in Serie A, insomma è stato un 4-3-3 abbastanza lineare, no? Perché comunque aveva degli interpreti giusti per poterlo mettere in onda, e quindi credo che anche con Paratici il discorso, visto che lo stesso Paratici, da quello percepito, ecco, e lo dicevo anche prima, punterà molto sugli esterni d'attacco, ecco, credo che l'idea sia quella di fare un 4-2-3-1 oppure un 4-3-3, quindi uscire dalla difesa a 3, che comunque anche all'inizio di quest'anno è stato un po' il motivo che ha condotto la Fiorentina, e poi puntare su giocatori che anche durante la partita ti sappiano un po' cambiare l'equilibrio. Quindi quando te hai queste basi devi trovare dei buoni interpreti. Poi a me il Sassuolo, quando ho visto alcune partite registrate, mi è piaciuto, c'è un giocatore che io adoro e vorrei davvero a Firenze, più di Berardi, che ormai è diventato, cioè se ne parlava da quando aveva i calzoncini corti quasi, anche più di Laurentier, che comunque è un buon giocatore, io prenderei Koné, che a centrocampo è uno che ti fa la differenza. Ha purtroppo una clausola rescissoria, Giacomo, che è di 35 milioni perlomeno per 15 giorni a luglio, quindi la vedo un po' dura, però ecco, se hai dei buoni giocatori poi fa anche bella figura.
5: Sì, non so in quanti pagheranno 35.
6: No, neanche io, però è uno che ha
5: 20-25 milioni.
6: Credo li chieda Sassuolo, perché ecco, insomma, sono poi anche giocatori a farti fare, però lui è stato bravo, devo dire Grosso è stato bravo anche a mettere insieme una squadrina che con pressioni diverse, sì, con giocatori.
5: Perché la sensazione che ho avuto anch'io a vederlo da fuori il Sassuolo è che lui sia stato bravo a tenere sempre in equilibrio la squadra, no? Anche quando faceva le sconfitte, poi ripartiva e poi alla fine le sue soddisfazioni se le è tolte, perché ha battuto anche alcune big. Il problema è che mantenere l'equilibrio a Sassuolo è molto più semplice, e ti ci metto, guarda, non solo l'ambiente, che evidentemente è totalmente opposto, ma anche la società, perché il Sassuolo è una società tra le più equilibrate, tra le più solide.
6: L'ambiente, tieni presente anche la dirigenza, quindi Paratici qui a Firenze, che sarà veramente un fatto sul collo, perché come dicevamo prima, anche lui si gioca tanto, anche lui ha questa, è arso dalla voglia comunque di dimostrare che mettendosi alla prova in un contesto così diverso da quelli che ha frequentato, ecco, possa fare la differenza anche in questo genere di cose, secondo me.
5: Va bene, allora noi dobbiamo fermarci per la fine della prima ora, ce n'è un'altra in vista, ve l'ho detto, speriamo di offrirvi una intervista interessante sempre su Grosso, poi i pareri di Angelo Giorgetti, che oggi non ho ancora attaccato abbastanza, perché dopo la settimana scorsa hai dissato Gianluca Di Marzio, io mi sento un po'
6: ho detto io fonti diverse e mi dicono cose diverse su Vanoli.
5: Mi fai un po' paura Angelo, quindi dai, starò buono, ne lo so, però voi restate con noi.
12: Radio Firenze Viola.
13: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
14: La prossima ora di trasmissione è offerta da
13: Bar Marisa, 70 anni di tradizione, di fronte al Franchi. Tifosi Viola e non solo. Al Bar Marisa c'è un caffè che vi aspetta.
3: Da 40 anni Faboc 2 è al tuo fianco, abbattendo le barriere architettoniche in tutta Italia. Siamo specializzati nell'installazione di impianti che garantiscono a tutti la libertà di muoversi, perché la disabilità non deve essere un ostacolo, ma un'opportunità per creare inclusione. Vieni a trovarci in via della Steccaia 34C a San Gimignano. Faboc 2, rendiamo ogni spazio accessibile, perché insieme possiamo costruire un futuro senza barriere. Contattaci subito al numero verde 800 91 30 26. Tifosi Viola! È arrivata a Firenze la nuova trattoria I Camaleonte! Nuova gestione, nuovi sapori, sempre più buoni! Aperti 7 giorni su 7, sabato e domenica solo a cena, menù di carne, pesce, con opzioni per vegetariani e vegani. E il venerdì, menù fisso di pesce a 30 euro, antipasto, primo, secondo, acqua e caffè, tutto compreso. Ci trovate in via Federico Grifeo 8 Rosso, angolo via di Quarto, in zona Careggi. Tifosi Viola! Venite a provare le nostre specialità e fate il tifo con noi!
15: Tifosi Viola, venite a scoprire i sapori autentici della Toscana all'Arrosto Girato, nel cuore delle Sieci. Da quasi 60 anni soddisfiamo i palati con specialità toscane, antipasti, primi piatti e i nostri celebri spiedini al girarrosto. E se ancora non vi basta, abbiamo la nostra bistecca alla fiorentina. Vi aspettiamo a pranzo e cena dal mercoledì al sabato. Non perdere l'occasione di gustare la vera tradizione. Nuovo Arrosto Girato, dove la Toscana prende vita nel tuo piatto. Vi aspettiamo in via Aretina 178 alle 10.
16: Tifosi Viola, l'arrosto girato è aperto anche la domenica a pranzo. Il Costa ci va, ma di che si ragiona?
17: Da oltre 60 anni Chiar di Luna Materassi fa dormire bene la Toscana. Materassi artigianali, progettati e realizzati nel nostro stabilimento a Campi Bisenzio. Qualità, comfort e passione 100% toscana. Vieni a trovarci in via Fratelli Rosselli 12, vicino al centro commerciale Incigli. Siamo anche punto in Viola. Venite a scoprire tutte le offerte riservate ai tifosi Viola. Chiar di Luna Materassi, dove dormire bene è una tradizione di famiglia.
18: Onda Dolce, dove il piacere è garantito. Colazioni con pasticceria di propria produzione per iniziare la giornata con dolcezza. Pausa pranzo veloce con piatti espressi per soddisfare ogni tuo desiderio. E la sera, l'aperitivo diventa un'arte. Due location, via Pistoiese 433 in zona Brozzi a Firenze. E la nuova apertura Onda Dolce La Terrazza in via Pistoiese 161/C a Firenze. E per le tue feste private ci pensiamo noi. Onda Dolce, dove il piacere è garantito.
19: E sono in Nacchero, fai bucanare clandestino e giro il campere. Allora, nella mia vita c'è un solo punto fermo, l'autofficina Perini, quella di Signa. Io voglio lì via Mendola ai 23C, ogni volta il campere esce fuori come nuovo. Perini, lei non prusurtra delle riparazioni. Allora!
20: Immergiti nelle colline del Chianti Fiorentino, dove la tradizione toscana incontra l'innovazione culinaria. Alla trattoria La Vecchia Capannina, ogni giorno a pranzo e cena, un'esperienza gastronomica unica. Ricette classiche toscane di terra e di mare, rivisitate con tecniche di cottura all'avanguardia e prodotti di stagione a chilometro zero. Siamo a 15 minuti da Firenze, uscita a San Donato in poggio della superstrada Firenze-Siena. Strada provinciale 101, numero 52. La Vecchia Capannina, dove la tradizione diventa innovazione.
21: Attenzione tifosi Viola, da giugno 2025 nel cuore di San Niccolò il pizzacchiere con la nuova gestione vi aspetta con le autentiche pizze toscane, sia da sport o comodamente a domicilio. Scaricate l'app o visitate ilpizzacchiere.com e ottenete subito il 20% di sconto. Non perdete tempo, il gusto vi aspetta e sempre forza Viola!
12: Radio Firenze Viola.
5: Seconda ora di Carisca al vento al via, sempre Giacomo Galassi, Angelo Giorgetti, Sara Mastro Simone a curare la parte tecnica, il 348-751-3933 sempre a vostra disposizione per messaggi scritti e vocali, 055-77-111-71 se invece volete chiamarci. Fabio Grosso sarà, insomma, a meno di clamorosi dietro fronte il prossimo allenatore della Fiorentina, in un ambiente che ribolle, però che secondo me in questo momento, Angelo, quello che rischia di più è ciò che ci ha detto, se non sbaglio, anche l'ascoltatore Luca nella prima ora, e cioè il disamore, la disaffezione e la apatia, che è la cosa peggiore.
6: Beh, anche, anche nel comunicato del centro di coordinamento è stato ribadito questo, no? Proprio
5: sì.
6: Il problema è che più della dell'arrabbiatura c'è, cioè, questo senso di disaffezione, no? E di amarezza. E quest'anno devo dire che anche le presenze allo stadio, uno stadio dimezzato, hanno confermato il calo di interesse. Sarà stato diciamo certamente per la classifica della Fiorentina, anche se voglio dire in certi contesti quando la squadra rischia di andare giù uno si aspettano che magari lo stadio sia perlomeno pieno in quei settori che, diciamo, nei quali può ospitare i tifosi, quindi c'è questo senso di disaffezione e la Fiorentina lo sa benissimo. Però ecco perché mi aspetto che dopo l'incontro, che risulta essere appunto fra il 10 e il 15 giugno, venga presa una posizione chiara. Te parlavi Giacomo delle precedenti conferenze stampa, sì, che comunque secondo te sono state chiare, ma fino a un certo punto
5: solo ci sono state
6: certo punto, nel senso, questa volta intanto è il primo anno senza Rocco Commisso, quindi diciamo che dovremo anche capire quale sarà il livello di coinvolgimento anche fisico, no, della presidenza, quindi anche di Joseph Commisso, se che risulta essere attivo molto, molto nelle call, ma non so anche fisicamente quanto potrà e vorrà esserlo. Poi
5: bisogna capire anche la questione sponsorship.
6: Bravo, c'è anche questo aspetto degli sponsor, cioè della sponsorizzazione, perché bene o male la Mediacam ha messo in Italia 25 milioni l'anno in un paese dove non è attiva, no? Per cui voglio dire, è stata proprio una sponsorizzazione messa lì per dar modo alla Fiorentina di fare certe cose, quindi anche questo sarà diciamo, un aspetto da chiarire. E non sono pochi soldi, no? E poi per me dovranno essere anche resi noti i nuovi equilibri, perché comunque io intanto sono contento che ci vadano a New York insieme Ferrari e Paratici, proprio perché di fronte alla proprietà diciamo avranno modo entrambi di, diciamo, di dire come la pensano, e quindi senza gerarchie ma con ruoli ben definiti dovranno essere poi messi in condizioni di lavorare bene, no? Quindi io spero che anche questo emerga nel corso della conferenza stampa, che da quanto so ci dovrebbe essere dopo, proprio perché la Fiorentina ha bisogno di ripartire con delle gerarchie diciamo diverse rispetto al passato, e con dei campi d'azione che magari non hanno portato tanta chiarezza finora, no? Perché se Paratici ha davvero intenzione, come mi risulta, di cambiare tante cose in settori che operano principalmente accanto alla prima squadra, è anche giusto che questo venga concordato con la proprietà, ma poi diciamo venga messo in pratica prima possibile.
5: Allora, 348-751-3933, leggo un po' di messaggi. Maurizio ci scrive: un giorno con calma qualcuno ci spiegherà il perché Sarri non deve allenare la Fiorentina. Eppure era la scelta più logica per far felice il popolo viola. Partiamo male, grosso, non entusiasma nessuno.
6: Sarri era il più gradito dalla piazza. Io ho sempre detto, senza aver niente contro Sarri, ci mancherebbe, uno fa giocare bene la squadra. Comunque le squadre quest'anno è stata autore di un'annata molto complessa, ma non per colpa sua, no? Per il mercato che non ha potuto fare a Lazio e perché gli hanno venduto giocatori anche importanti. Però io sono
5: convinto.
6: È stata
5: convinto... la parte facile della stagione di Sarri, quando non potevano fare il mercato, perché poi quando lo potevano fare gli hanno venduto i migliori e gli hanno preso Ratko.
6: È vero. Io però dico sempre che un club forte non si deve lasciare influenzare dalla piazza, cioè bisogna che abbia veramente gli attributi per scegliere. Anche è un allenatore che, diciamo, tira meno, però per fare le cose come è in testa il club. Quindi io mi auguro che sia questo il caso. Mi dispiace per Sarri, vediamo cosa farà a Bergamo.
5: Io sono curioso di vedere anche con... cioè, mi sembra che il prossimo anno la Serie A riparta con tanti punti interrogativi. Forse
6: per
5: più
6: ora
5: di questa stagione, perché sto riflettendo un attimo su questa stagione. Almeno all'inizio c'era Tudor alla Juventus, c'era Allegri al Milan, c'era sempre Conte al Napoli, c'era Chivu all'Inter, ma sapevi che l'Inter sarebbe comunque rimasta lassù. C'era Gasperini alla Roma, poteva essere un punto interrogativo, ma era pur sempre Gasperini. E prossimo anno riparte, sono state mischiate tante carte. È vero che c'era Juve, Juric all'Atalanta, forse era ancora più un punto interrogativo.
6: Sì, tante panchine delle squadre.
5: Però ecco, cioè arrivare Milan, Napoli.
6: C'è il Napoli fra quelle e il Milan.
5: Sì.
6: E poi diciamo,
5: la Juventus
6: squadre di metà.
5: Non andrà in Champions,
6: io
5: quindi hanno
6: Spalletti
5: già detto,
6: resti.
5: No, certo, però comunque sarà una squadra costruita in maniera un po' diversa rispetto al solito.
6: Anche Cardinale, ho visto che ha messo dei parametri diversi rispetto a prima, quindi sostenibilità. Quindi diciamo sostenibilità, giocatori che abbiano ingaggi fino a un certo livello, quindi insomma la Serie A si sta un po' ridimensionando, sì, e credo sia anche giusto alla luce di quello che ha prodotto. Vediamo se può essere l'occasione per ripartire. Poi ragazzi, non dobbiamo dimenticarci che a livello strutturale proprio io sono curioso di vedere come il calcio sarà in grado proprio di rifondarsi, come Perché ci sono troppe cose che non tornano, troppi interessi, troppi soldi, troppe voci che i procuratori mettono. Ho visto il lancio di un servizio di report in cui parla un procuratore, ovviamente non si fa riconoscere, e racconta tante cose sui pacchetti di giocatori che vengono venduti alle società da uno stesso procuratore, magari sotto forma di società diverse, per cui ci sono tante cose che non tornano, ragazzi, in questo calcio. Quindi se un po' si ridimensiona e riparte con un passo diverso, io sono contento.
5: Beh, questo poco ma sicuro. Il problema è che insomma anche qui il lavoro forse è meno complicato del lavoro di Paratici alla Fiorentina, ed è tutto dire.
6: Ma anche quello però, sì, rifondare il calcio non è poco,
5: Sì, dopo una stagione del genere si prende Grosso, ci chiede Duccio. Vabbè, dai, non scherziamo, parlato. Nessuno pretende Guardiola, ma tra Grosso e Guardiola c'è il mondo dentro, eppure si va sempre sui soliti allenatori italiani, spesso mediocri della Serie A. Per me ambizione non è Grosso.
6: Ne abbiamo parlato prima, mi sembra, no? Ci dobbiamo tornare sopra un'altra
5: volta. No, assolutamente no, anche se ci saranno altri messaggi su Grosso, perché ad esempio c'è Luca dalla Svizzera e ci dice: ma quattro esoneri o sbaglio? Sion, Lione, Verona e Brescia. Poi Alessandro Alvaldanno: volevo anche io un profilo internazionale, ma ho talmente tanta fiducia in Paratici dopo i 7 anni di Scempio, di quell'altro, che aspetto a giudicare. Non ho visto 38 partite del Sassuolo, l'unica cosa che so è che ne parlano tutti bene fuori.
6: Il famoso bonus che ora la Fiorentina a disposizione, e mi riferisco a Paratici.
5: Paratici, sì. Poi Walter ci dice: anche Pirlo è un campione del mondo, ma non è puntini.
6: No, lo so, è vero, anche se posso dire che, parlando ovviamente a taccuini chiusi come succede quasi sempre, su Pirlo ci sono delle differenze da allenatore, ma veramente di altissimo livello, cioè era proprio bravo a preparare le partite. Poi certamente gli manca un aspetto, che è quello della comunicazione, no? Io mi ricordo, tornando a quando Grosso segnò il rigore decisivo per i mondiali, io ero lì per la nazione a seguirli, e andai dopo in zona mista. Io posso dire, Pirlo sembrava avesse vinto il torneo dei bar. Sì, siamo contenti perché comunque abbiamo battuto la Francia. Così era. Io dissi: ma questo qui ha vinto il mondiale, come fa per questo tono? Cioè, ognuno ha il tono, no? Che si porta dentro per esprimersi, però. Quello oggi incide, ragazzi, nel mondo dell'apparenza.
5: Grosso invece mi risulta fosse tra quelli più belli, insieme a Otto.
6: Mi ricordo, in zona mista era
5: bello carico, è carichissimo. Va bene, c'è chi ha raccontato per l'appunto proprio in questi giorni un Grosso un po' inedito, cioè veramente il dietro le quinte del lavoro di Fabio Grosso al Sassuolo, e quindi sono molto contento di averlo qui. Tra l'altro avevamo fissato una settimana fa, ma mi ha dato un grosso bidone, e di questo
6: grosso.
5: Un grosso, hai ragione, bidone, e di questo non lo perderò mai. Ma devo dire che sentirlo oggi è ancora più interessante, perché una settimana fa non era così perfetto, ecco, sì, non calzava a pennello. Giacomo Brunetti di Cronache di Spogliatoio, ciao Jack, buonasera.
0: Era tutto calcolato.
5: Ciao.
0: Buonasera.
5: Sì, era tutto calcolato. Devo dire che, se non sbaglio, mi hai detto, non so se si può dire, ma io lo dico lo stesso, che stavi intervistando Nico Paz, quindi
6: grande Nico Paz, ha fatto grande anche il mio fantacalcio, e quindi
5: da
6: se
5: due anni, no, scusa, se non sbaglio, avevi preso anche l'anno prima,
6: sì,
5: vero?
6: Sì, sì.
5: Ecco, beh. Te l'ha detto, ringrazio Angelo Giorgetti per
6: avermi scelto.
5: Assolutamente. No, senti, allora, Jack, dico colpevolmente non aver potuto vedere tutta l'intervista, ne ho vista solo uno spezzone. Mi è piaciuto molto quello delle parole, no? Soprattutto perché mi passino il termine gli intellettuali, però ho visto un Fabio Grosso in versione quasi intellettuale, cioè che cercava ogni giorno di trovare una parola da un significato che potesse stimolare, giusto?
0: Sì, esatto, esattamente. Lui è uno che guarda molto alla comunicazione, e la cosa che ti posso dire è che l'ho visto veramente cambiato in meglio, ovviamente a livello di allenatore, non sto giudicando la persona, perché io già diciamo 2 anni fa, fino al 2024, lo intervistai quando loro erano primi in Serie B, e lui era molto distante anche da alcune dinamiche comunicative verso l'esterno. Verso l'interno invece si è sempre fatto molto amare dai suoi giocatori, e quando ci siamo rivisti quest'anno ne è nato veramente un bellissimo rapporto, tant'è che poi lui mi ha detto: lo sai che non mi piace fare le interviste, quindi sai benissimo come devi comportarti, ma ti do libero accesso perché insomma so che mi posso fidare. E da lì appunto è nato un po' anche questo giro che abbiamo fatto, sia un po' più posato appunto poi nell'hotel dove loro vanno in ritiro, sia poi dentro il centro sportivo, in cui di fatto, aprendo un po' il suo ufficio e anche un po' quelle che sono le sue stanze, i suoi luoghi, quelli che sono stati almeno fino a questa settimana, in cui appunto lui ha tappezzato di fatto di parole questi lavagni che, con cui ha riempito il centro sportivo del Sassuolo per lasciare dei messaggi, ed è uno che è sempre arrivato molto da questo punto di vista con i messaggi ai suoi calciatori, sia a Frosinone ma anche appunto adesso a Sassuolo.
5: Ma mi preoccupa un po' questa storia e non gli piacciono le interviste, perché ne parlavo prima con Angelo Giorgetti. Secondo me il grosso rischio che può avere a venire a Firenze è che, nonostante alle spalle abbia sicuramente una carriera lunga e comunque le pressioni le ha vissute, però soprattutto Sassuolo non è Firenze e quindi si troverà dentro un tritacarne in cui...
0: Adesso ha cambiato idea, te l'assicuro, perché ti dico, lui stesso proprio anche durante l'intervista lo dice. Ammette comunque, insomma, racconta di aver capito che anche quell'aspetto lì, quindi quello della comunicazione verso l'esterno, è fondamentale, e quindi anche lui si è molto aperto. Ma ti assicuro che proprio la differenza che ho visto del professionista da questo punto di vista, dalla prima alla seconda volta in cui ci ho parlato, è stata veramente netta. Cioè, quest'anno proprio ho visto un allenatore pronto anche da quel punto di vista lì, anche a raccontare i momenti e raccontarsi, poi ha veramente un'ottima dialettica, e anche a raccontare quelle che sono un po', sai, le dinamiche con i calciatori, perché no, spesso magari ci sono tanti allenatori che sono dei grandissimi allenatori, però poi alla fine, sapete benissimo voi, gira e rigira e non dicono niente. Ne abbiamo sentito tantissimi esempi a Firenze negli ultimi 10-15 anni, e specialmente dal Portogallo. Però detto questo, appunto, invece lui è uno che va molto al sodo e gli piace molto raccontare attraverso una cosa concreta, no? Poi spiegare un qualcosa che ha fatto, che ha detto, che è successo. Quindi da questo punto di vista qui l'ho visto veramente molto cambiato, e veramente quello che ne esce stavolta rispetto alla volta prima è un allenatore molto molto molto più allenatore su questo punto di vista, anche perché secondo me con quest'anno forse si è definitivamente anche staccato, no, dall'etichetta di è solo quello che ha fatto gol, che comunque dici poco, che ha segnato quella di gol.
5: Beh, sì, anche perché ha fatto più di un, cioè, insomma, ha fatto anche il rigore decisivo oltre al gol poi con la Germania.
0: Esatto, quindi insomma sono un po' di cose, ecco, esatto.
6: Sì. Ecco, senti, sempre in tema di fantacalcio, mettiamola così, e te che hai avuto un modo, diciamo, ad avvicinarlo, se potesse scegliere un paio di giocatori da portare, secondo te chi prenderebbe al Sassuolo?
0: Guarda, secondo me ti dico, ovviamente si sta facendo fantacalcio, cioè, ma per identificare un po' quello che è stato il suo percorso, e anche secondo me per analizzare quello che ha fatto di buono, visto che poi c'è stato un po' il tema anche negli ultimi due anni più o meno a Firenze della gestione del gruppo, quindi dei singoli casi. Lui, io credo che il capolavoro l'abbia fatto con Lorente, che prima ha convinto di rimanere in Serie B, quando già per il Sassuolo era complicato farlo rimanere in Serie A. L'ho fatto rimanere, lo ha completamente recuperato, e quest'anno è riuscito a convincerlo a rimanere in Serie A. Ha fatto forse la sua migliore stagione di sempre, e non solo, ha rinnovato con il Sassuolo, quindi credo che quello lì sia veramente il suo capolavoro. E poi secondo me un altro è Torres, che è a centrocampo, perché veramente era forte, si sapeva già quando è successo in B, se non sbaglio lo voleva la Fiorentina, se non ricordo male.
5: Sì.
0: Cioè, lo ha reso comunque un giocatore che era nella squadra che ha eliminato l'Italia con la Norvegia, insomma, il girone qualificazione. Quindi comunque secondo me questi due sono i due nomi che, tra virgolette, se dovesse fare qualcosa,
6: scegliere.
0: Esatto.
6: Guarda, io invece prenderei Koné. Io invece prenderei Koné, che ha modestamente una clausola da 35 milioni, mi sembra, per cui
5: è un po' duro.
6: Sì, pago anch'io, vai, siamo, 35 milioni
5: siamo
6: di clausola.
5: Sempre su Grosso, però andando, tu ci hai parlato del lato comunicativo, è molto interessante, diciamo, ma invece sul lato sportivo, secondo te, cioè, ti vorrei fare come ti immagini la Fiorentina di Grosso? Siamo al 27 maggio, quindi mi rendo conto della difficoltà anche di immaginarsi al 27 agosto o comunque nei primi di settembre, quando sarà finito il mercato, ma sarà la Fiorentina. Però ecco, 4-3-3 direi.
0: Sì, esattamente, e giustamente citavate Koné, che è stato un po' il suo forse gioiellino di quest'anno. Lui quest'anno ha avuto, anche proprio per sua richiesta, un centrocampo molto fisico, ma allo stesso tempo con testa, cioè nel senso, banalmente, se pensate a Matic, che è stata proprio una sua richiesta esplicita, che comunque in tanti tanti davano per di fatto finito, invece è stato il difensore fondamentale dentro e fuori dal campo. A lui ha creato dentro al centro sportivo questa sorta di arena in cui giocano a freccette, che è diventato un po' il fulcro, no? Quindi sempre per rimarcare quanto lui veramente tenga prima al gruppo e poi forse a tante altre cose, e nella gestione. E lui ha chiesto questo centrocampo molto fisico, ma allo stesso tempo con Kone, che comunque è molto forte con la palla al piede, Torsvet, che è molto forte con la palla al piede, Matic, che è forse anche uno di quei giocatori, no, che può ritrovare forse in Fagioli, penso, come caratteristiche, anche se sono abbastanza diverse, però no, con quella capacità di palleggio, anche di visione di gioco. Quindi mi immagino un centrocampo a tre con tre giocatori che si assomigliano abbastanza, ma che rispecchiano sia fisicità ma anche appunto tecnica, quindi più che corsa, tecnica.
5: Va bene, sì.
0: E poi due belli esterni.
6: Ecco, beh, sì, che andranno. Che devono essere quattro, perché poi ci vogliono anche le riserve. Sì.
5: Non so se poi Angelo ha ulteriori curiosità su Grosso. Io invece volevo aprire un po' la parentesi più generale sulla Fiorentina. Cioè, tu, Giamo, naturalmente hai sempre seguito la Fiorentina e credo che il cuore sia rimasto viola. Però da Milano, comunque girando un po' il mondo, puoi anche darci un po' una visione esterna. Ecco, su che tipo di fiducia secondo te dovrebbe avere il tifoso della Fiorentina in questa nuova Fiorentina, considerando, vabbè, naturalmente l'arrivo di Paratici, ma anche e soprattutto la stagione appena passata, insomma, è stata tra le peggiori della sua storia.
0: L'ultimo contatto che ho avuto dal vivo è stato un abbraccio con Andrea Giannattasi alla fine di mese Fiorentina, quindi giusto per rimanere
5: bene,
0: il tema in casa.
5: Il cuore è rimasto viola, sì.
0: Esatto, no, a parte gli scherzi, io con chiunque parli del mondo, quindi addetti ai lavori, la prima cosa che dicono è ma c'è, cioè, Paratici che è una garanzia, quindi questo credo che anche per i tifosi, insomma, sia veramente un elemento di fiducia. Tutti ne parlano veramente come un fenomeno, non c'è una, sai, a volte quando chiedi parere sulle persone, insomma, capita che siano discordanti, qui non c'è verso che lo siano, quindi se tutti dicono la stessa cosa, credo che verosimilmente abbiano ragione. E quello che mi aspetta anche un po', parlando poi con le varie persone, anche per capire un po' quali saranno le strategie, che non ci sarà poi dal punto di vista, almeno in questa fase, poi sappiamo benissimo come cambiano le cose, una rivoluzione come fu con Montella, quindi che dentro 20, fuori 20, dentro 20, ma anche ci sarà una rivoluzione un po' più calibrata, anche perché comunque c'è grande ragionamento su quelli che sono stati i problemi di quest'anno, ma comunque anche consapevolezza che la squadra su alcuni singoli comunque non è da buttare. Poi ovviamente sono d'accordo, come dicevate anche prima, che non servono due ma servono quattro esterni e tutta una serie di cose per essere molto competitivi. Ecco,
6: è un po'
0: la visione generale.
6: Ecco, sempre per questo gioco fatto il 27 maggio addirittura, secondo te in questo centrocampo a tre, a parte Fagioli, quali dei centrocampisti che ci sono ora potrebbero restare?
0: Ma io sarei molto curioso, sono sincero, di vedere come lui potrebbe lavorare con Mandragora, perché alla fine è un calciatore che ha avuto dei grandissimi picchi, specialmente quando magari c'era difficoltà. Quest'anno ovviamente rispetto ad altre volte si è esaltato meno. Sono molto curioso di vedere come un allenatore che comunque ha dimostrato veramente di lavorare benissimo con i centrocampisti, perché anche a Frosinone, cioè banalmente, aveva Boloca preso dalla D, lo ha portato in Serie A, tra l'altro proprio a Sassuolo, il caso è voluto, quindi ha sempre lavorato molto bene con quel tipo di giocatori, quindi secondo me Mandragora potrebbe essere un

0: con noi e grazie, un bocca al lupo.
1: Ciao,
0: buon lavoro.
2: Ciao, ciao. A voi, ciao.
0: Tutti voi di Cronache di Spogliatoio. Allora, detto questo, abbiamo 5 minuti più o meno alla pausa e poi l'ultima mezz'ora scarsa per rispondere a tutti i messaggi al 348-7513-933. C'è Ale dal Casentino che, va bene, dice: hanno fatto incazzare perfino Filippo Pucci. E poi dice: ma diciamo, ma quelli che a luglio scorso hanno pagato anche il prete per far dire messa a Stefano, cosa dicono di grosso ora? Qualcuno di sicuro frignerà per Sarri, secondo te? Allora, siccome tra quelli che hanno pagato anche il prete per fare dire messa a Stefano c'è Angelo Giorgetti, la domanda la faccio a lui.
1: Perché la pensi così?
0: Visto che era il tuo uomo,
1: Non era il mio uomo, era semplicemente un allenatore che ha vinto lo scudetto in tempi recenti, che veniva in una situazione di disastro dopo l'addio di Palladino. Quindi io confidavo francamente nella sua esperienza per tappare diciamo delle falle che invece poi si sono dimostrate più grandi. Ma
0: scusa,
1: da gestire.
0: Secondo te che farà Pioli ora? Resta fermo? Perché non mi sembra si parlava di un sondaggio dell'Atalanta.
1: Non lo so, sai, lui ha avuto una carriera talmente ampia per cui non ha problemi credo anche di trovare degli ingaggi, cioè non lo so, e poi magari lo chiama, lo chiama il Real Madrid, ti faccio la battuta, però credo che si potrebbe anche accontentare, fra virgolette, di fare delle esperienze che gli piacciano, quindi immagino che valuti delle eventuali proposte.
0: Va bene, vediamo. Io pensavo che potesse andare a Bologna, guarda, addirittura. Però se vanno su di Francesco, poi c'era anche Palladino libero, credo ci sia.
1: Francesco aveva detto c'era il rinnovo automatico lì a Lecce, no? L'ha detto lui, però sì. Lo so. Però
0: se
1: certo,
0: sono di Francesco e arriva al Bologna faccio carte false, dico, per favore,
1: certo.
0: Cioè io un altro anno anche dire Stulic non posso, metterebbe a... L'hai sentito Pantaleo?
1: Sì.
0: Che ti ha detto?
1: No dai, queste sono cose
0: che ti ha detto? Vabbè, ho capito, okay,
1: che verrà a Firenze abbastanza presto.
0: Ah sì?
1: Sì.
0: Bene, a comprare un giocatore?
1: No,
0: o a riportarci Sottil?
1: Motivi personali, dai.
0: Va bene. Morena, per allenatori e giocatori la Fiorentina è paragonabile a quella bella creatura che a parole veniva bramata e agognata da tutti i machos, ma che alla fine della fiera nessuno volle e terminò amaramente i suoi giorni da zitella.
1: Bella questa è come una citazione. Zitella. Ma io credo invece, non per andare contro a quello detto Moreno, ma credo che Firenze eserciti sempre un grande fascino, proprio perché tanti giocatori se la ricordano proprio come... si portano addosso ancora, diciamo, l'emozione per esserci venuti da avversari, no? Anzi, nello stadio che magari all'epoca era pieno, era tutto intero e non come oggi, e poi proprio per questa pressione che ti dà anche tanta adrenalina. Mi auguro, fra parentesi, che il nuovo corso porti anche a essere il Viola Park un po' più accessibile per i tifosi, perché se davvero la Fiorentina vuol diventare un po' più, fra virgolette, simpatica, bisogna che si apra di più. Quindi io capisco l'esigenza di non far vedere gli allenamenti, perché si provano delle soluzioni che in confronto alla scoperta della legge di gravità siano più importanti, però è giusto anche essere un po' più accessibili, no? Perché? Anche perché ci arriva tra un po' la tramvia, quindi se la gente va lì, io immagino ci debba anche entrare dentro la parca e dici.
0: Ma
1: o no, oppure
0: sì.
1: Le porta indietro direttamente.
0: Non lo so, mi sembra che negli ultimi 3 anni, voglio dire, a parte i ritiri.
1: L'ultima stagione, lo ricordava Tommaso Reto, ho letto un suo pezzo, aperto una volta per far vedere l'elemento della parte.
0: Sì,
1: per cui.
0: Sì.
1: Per cui dai ragazzi, rendiamo
0: sì, sto pensando anche la scorsa, perché stavo pensando invece la stagione prima, che ci fu un allenamento a porta aperta il 1 gennaio, secondo me la fecero al Franchi.
1: Sì, anche secondo me.
0: Quindi sì, aperto solo una volta, no, e più i ritiri. Cioè i ritiri oggettivamente sono state 2 settimane. Abbastanza senza logica,
1: sì,
0: al caldo di Bagnarivoli.
1: Ma anche quest'anno lo fanno lì, mi sembra.
0: Sì, però sarà un po' diverso, risulta a me, perché no, essendoci la Coppa Italia il 15 agosto, non ci dovrebbe essere la tournée, almeno lunga, come fu l'anno scorso, un paio di settimane in Inghilterra, ma andare un po' meno in altri luoghi. Però insomma, aspettiamo le comunicazioni. Credo che prima si vorrà parlare col tecnico, ecco, con l'allenatore.
1: Potrebbe essere funzionale.
0: Lo deciderà lui, come succede di solito. Sì, abbiamo ancora un paio di minuti. Allora, domanda per Giorgetti. Sì, vabbè, rispondiamo in un minuto. La curva è forse l'unica che non dimentica i lutti che ha subito questa società. Purtroppo altri invece hanno approfittato della morte di Barone prima e Commisso dopo, e questi sono stati contestati, ovvero.

0: veramente parliamo
1: infatti,
0: di prate.
1: Ma poi ragazzi, entriamo, cioè proviamo a uscire da una delle cause, secondo me, di tutti i veleni o tanti veleni che abbiamo respirato in questi ultimi anni, a prescindere dai risultati della squadra. La divisione fra buoni e cattivi, ragazzi, questa qui ha cambiato la vita a Firenze, perché questo purtroppo secondo me è stato un grave errore che ha commesso questa società, perché se te cominci a dividere fra giornalisti buoni e giornalisti cattivi, fra tifosi che si possono permettere di dire certe cose e altri che invece non si considerano perché magari contestano, fra, ecco, allora questo qui innesta un clima che è sbagliato, secondo me. Per cui usciamo anche ora dal diciamo da questo gioco perverso, allora c'è la curva non contesta la proprietà perché chi lo sa, oppure gli altri contestano perché sì, ecco, loro sì che hanno coraggio. Ragazzi, non andiamo da nessuna parte a questo punto di vista, ma da nessuna parte andiamo. Quindi io prima ho detto, sono rimasto sorpreso tante volte perché la curva non ha mai citato la proprietà, a parte che nell'ultimo, diciamo, comunicato che è rimasto sospeso. Però poi alla fine, ragionandoci, penso che anche dal loro punto di vista questi qui hanno investito tantissimo, e per quanto riguarda Ferrari, ho detto prima, comunque gli viene attribuito anche il merito di aver scelto Manoli e di aver portato Paratici. Per cui ragazzi, guardiamo se riusciamo a ricominciare tutti insieme. Spero e credo, e poi chiudo, che la Fiorentina abbia capito di aver sbagliato a questo punto di vista, cioè dal punto di vista della comunicazione e del rapporto con l'esterno.
0: Speriamo davvero.
1: No, ho buoni motivi per pensare che sia così, però dobbiamo vedere, dobbiamo mettere alla prova.
0: Noi ci dobbiamo fermare invece ora per l'ultima pausa di questo Carriscalvento, ma torniamo in un batter d'occhio.

0: cuore. È Radio Firenze Viola. Hai bisogno di un partner affidabile per gestire il cuore amministrativo della tua azienda? Lo studio della dottoressa Braschi in Viale De Amici 665 a Firenze è la soluzione ideale. Con noi potrai contare su una gestione amministrativa e fiscale completa, bilanci sempre in ordine, dichiarazioni annuali senza pensieri, consulenza esperta per rapporti con enti, banche e partner esterni, servizio paghe incluso per te e i tuoi dipendenti. Con lo studio della dottoressa Braschi, meno stress e più crescita per la tua azienda. Contattaci ora allo 055 06 49 869 e scopri come possiamo aiutarti a raggiungere nuovi traguardi.
1: È arrivato il momento di cambiare auto. Vieni da Camauto alle Sieci dal 1976. La passione per le auto è la nostra guida. La nostra missione è aiutarvi a trovare l'auto perfetta per le vostre esigenze, che sia un'auto nuova, chilometri zero o usata. E se hai un'auto da vendere, noi la valutiamo e te la paghiamo subito. Scegli la tua auto con noi e non perdere le nostre offerte esclusive su Facebook e Instagram. Tifosi Viola, ci trovate alle Sieci in via Aretina 266. Camauto, la scelta giusta per te.
2: Ho fame, babbo, ho fame, ma questo cibo non mi piace.
3: Avremo bisogno di trovare del cibo sano, controllato, biologico, gustoso.
4: C'è Velvet Pet, ha tutto, tanto cibo sano e accessori per tutti gli animali, cani, gatti e roditori.
5: Velvet Pet, via Pomeria 71, Prato.
6: Tutti matti per il Velvet Pet.
7: Che incubo il trasloco!
8: Basta affidarsi ai migliori professionisti. Zeus Traslochi. Fanno traslochi da Dio. Forniscono tutto il materiale da imballaggio, oppure imballano loro al posto tuo. Puoi chiamarli anche per il sabato o la domenica e c'è pure il servizio deposito mobili. E se devi traslocare anche la tua cucina, ma hai bisogno di riadattarla alle tue nuove esigenze, pensano loro anche a quello.
7: Ma è fantastico!
8: Zeus Traslochi. Zero problemi. Anche per i permessi e le autorizzazioni, lascia fare a loro.
9: Zeus Traslochi, in via Bocci 105. In zona Careggi.
10: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
11: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
10: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
11: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
10: Istitutogiglio.it.
11: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
12: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
13: Sei Viola dentro, tatuati sulla pelle la tua passione. Inke Chic, qualità e professionalità da oltre 30 anni. Fino a fine agosto, per te 30% di sconto sul tuo tatuaggio. Sì, hai capito bene, il 30%. Inke Chic ti aspetta. Non perdere l'occasione di venire a trovarci nel nostro nuovo studio in Piazza Paolo Uccello 14 a Firenze. Inke Chic, il tatuaggio per il fiorentino vero.
14: Affidaci la tua autovettura. Vieni all'Autofficina Paolo. Ci trovi a Firenze, in via del Ponte alle Riffe 74A. Specializzati in installazione e assistenza GPL e metano. Siamo gas specialist esclusivi Landi Renzo a Firenze. Inoltre, servizio assistenza meccanica, gomme, elettrauto e installazione gancio traino. Per informazioni, telefona allo 055 57 28 07. Autofficina Paolo. Metti la tua auto in buone mani.
15: Hai fame? La pizzeria Time Out, all'interno del dopolavoro ferroviario in zona Piazza Puccini, è la scelta giusta per te. Da oltre 10 anni serviamo pizza e cucina casalinga toscana per tutti, senza bisogno di tessera DLF. Aperti dal lunedì al venerdì a pranzo e dal martedì al sabato anche a cena. E in estate, il nostro spazio all'aperto ti aspetta. Per info e prenotazioni contattaci al 375 56 40 182. Vieni a scoprire i nostri sapori. Time Out, il tempo giusto per mangiare bene.
16: Io mi domando e dico, ma secondo voi, alla mitica ristorante pizzeria Time Out al DLF, il Costa poteva non andarci? Dai amici Viola, vi aspetto, il Costa ci va.
17: È arrivato lo Sportage più grintoso e raffinato di sempre. Scoprilo in tutte le concessionarie. La vita è il tuo sport, vivila con Sportage.
18: Via Autochia Firenze, a Sesto Fiorentino, Borgo San Lorenzo e Firenze Sud, zona Barlungo, uscita raccordo.
19: Radio Firenze Viola.
20: Ok,
19: ultima parte di Garrisca al vento al via, con sempre Angelo Giorgetti. Volevo fare una battuta ma non mi è venuto in mente niente, forse divertente. Quindi vado avanti e faccio finta.
20: Sei pericolosissimo
19: di nulla. Sì, volevo dire c'era una giornata di comunicati, però niente, non avrebbe fatto ridere, quindi andiamo avanti. Sì, ma mi sembra il commento migliore. Oh, c'è Vincenzo Italiano che va al Napoli. Oh, l'ho trovato.
20: Questa è una storia che si conclude.
19: Il tuo amico Vincenzo Italiano.
20: Ora sì. Diciamo usare il sostantivo amico è troppo.
19: In questa ora e mezzo non ti ho stuzzicato quasi per niente.
20: Che ho stimato, ho sentito. Credo che la stima sia reciproca, nonostante non gli abbia fatto mancare, quando era il caso, secondo me, diciamo delle critiche. Però voglio dire, mi sembra che abbia dimostrato, se non altro, di saper dare un'identità alla squadra. Se ripensiamo poi al primo anno, in quali condizioni di classifica era e come gli fu condotto il mercato di gennaio, insomma, già il fatto che sia rimasto per altri due anni, secondo me,
19: è indicativo.
20: Sì.
19: Sono molto curioso di vedere come andrà al Napoli, ammesso che poi davvero raggiungano un accordo, ma credo che, insomma, dopo gli incontri a Roma della giornata di ieri si vada verso questa soluzione. Vediamo se Aurelio De Laurentiis tira fuori un coniglio dal cilindro.
20: Ho visto la conferenza stampa per intero, ragazzi, fantastico.
19: Con Conte?
20: Mamma mia. Allora, per chi non l'ha vista,
19: definisci fantastico.
20: Andate su YouTube, perché io due che dicono cose diverse e si guardano male, e si guardano male come quella conferenza stampa.
19: Io ho visto solo una clip con tutte le facce di Conte mentre parlava di Laurentiis.
20: A un certo punto ha fatto, ma cosa dice a De Laurentiis, quasi bellissimo, è stata una cosa.
19: Bello, non me la sono vista, quindi te ti sei visto.
20: Sì, guarda a rivedere, anzi, chi può la vada a rivedere, perché io dico sempre che le conferenze stampa in streaming sono da evitare come la peste, perché non succede mai niente. Quella invece è da guardare.
19: Bene, allora Solomon, il problema è lo stipendio, ci dice Andrea.
20: Anche. E un po' di conti, però da quello che so, ho detto prima, lui avrebbe voluto tenerlo, lui nel senso di Paratici, cioè ci avrebbe voluto provare a quelle tre condizioni che ho espresso prima.
19: La Fiesole è l'unica che dopo un'annata del genere non ha inveito contro la società, ci scrive Max da Quinto, quando negli ultimi due anni tramite i comunicati ne aveva dato due ultimatum alla famiglia Commisso. A me sta cosa non torna per niente, ma su questo ti sei già espresso non meno di 10 minuti fa, quindi non ci ripetiamo. Poi Dido dice: smettiamola di criticare Grosso, per me è come una ventata di aria calda, ci voleva. Poi mi porto avanti con il lavoro, Grosso out, ci scrive Marco dalle Cure. Bene, molto divertente. Di Francesco tutta la vita meglio di Vanoli e Palladino, ci dice Max la gente.
20: Che ti devo dire?
19: Non so, Max, se non sbaglio, scrive da Bologna anche, quindi non so se il discorso è per il Bologna. Secondo me è molto interessante.
20: Sai, lui si porta addosso, cioè, purtroppo, alcune retrocessioni che lo hanno messo in cattiva luce, cioè non c'è dubbio. Poi però le sue squadre hanno sempre giocato, perlomeno per tratti del campionato. C'è riuscito anche con il Lecce, che credo avesse una delle rose peggiori della Serie A, nonostante, anche perché il Montengaggi
19: era il peggio, i più basso.
20: Montengaggi credo che all'ordo arrivasse a 14 milioni, cioè non vorrei sbagliare.
19: Sì. Va bene, molto interessante l'idea di Giancarlo.
20: Vai.
19: Che dice: siccome bisogna ripartire da capo, la miglior cosa da fare sarebbe prendere Ranieri come manager e allenatore.
20: Ranieri Claudio?
19: Sì, che non è più alla Roma.
20: Così direbbe a Grosso: te sei la quarta scelta, l'abbiamo chiamati tre.
19: È la verità, cioè non è proprio la quarta scelta.
20: Era in un mazzo, e altre cose magari non hanno trovato.
19: È l'unico che ha detto sì.
20: Non so se sia esattamente come la dici te, Giacomo, però poi alla fine bisogna trovare anche una sintesi e bisogna farlo il prima possibile.
19: Perché il rischio poi di restare col cirino in mano c'era. Sì. E poi questa è la posizione che hai espresso tu, con la quale mi trovo decisamente d'accordo, tant'è che lo dicevo addirittura per Vanoli, no? Quando mi sono attirato le ire dei tifosi, di alcuni tifosi, e dicevano sono un mediocre, dicevo: ma anche se dovessero confermare Vanoli, è comunque solo una parte dell'ingranaggio, perché l'abbiamo visto in tanti allenatori, ma anche in determinati contesti rendono, in altri non rendono. Quindi non esiste l'allenatore che sicuramente
20: è vero, Giacomo,
19: ti fa...
20: però è stata talmente migliore quest'annata che se vuoi ricominciare con una spinta nuova
19: lo capisco. Però ecco, anche se sceglievi Vanoli, poi conscio del fatto che dovevi cambiare, però banalmente rivoluzionavi tutta la rosa, ok, faccio un esempio, potevi darti comunque la chance che anche un Vanoli le cose andassero bene. Ecco, io non è che per forza se fai una scelta sull'allenatore allora è per forza sbagliata. Anche la stessa scelta di Pioli, è chiaro che lui ci ha messo molto del suo, ma se alle spalle avesse avuto una società forte magari non avrebbe detto quelle cose.
20: Guarda,
19: magari sarebbe stato protetto in maniera diversa.
20: Che quando Pioli dice comincia a fare le uscite, ma non ci hanno messo, non ci hanno inserito nel gruppetto di quelle che vanno in Champions. Abbiamo, a proposito di messaggi, anche lui come grosso ha tappezzato tutto il Viola Park di messaggi, no? Quindi non è che se ti dici un messaggio poi dopo in cioè non siamo forti, poi dopo no, ma soprattutto entra anche nelle gambe dei giocatori e ti fanno vincere la partita. Quindi un club forte anche parla con Pioli, dice guarda te sei Pioli, ma vogliamo un po' più bassi all'inizio, no? Questo anche è un club forte.
19: Sì. L'importante di grosso sarebbe la fase difensiva, ci scrive Paolo. Sì, siamo d'accordo. Fondamentale la fase difensiva, ci mette un po' tutto.
20: Aveva un giocatore splendido quest'anno, si è avuto Moremovic, ha fatto un campionato pazzesco. Sì. E anche con l'Italia, secondo me, ha fatto dentro una grande partita.
19: Sì. Laurientè è un po' Lookman dell'Idol, ma ci farebbe tanto comodo. Come con E non ci tocca più, questa è Gabriele.
20: Chi è che ha scritto questa cosa?
19: È Gabriele il cenofilo, e c'ha sempre delle perle, sì, non da poco.
20: Non so se sia dell'Idol, però è uno che, sono d'accordo prima con Giacomo Brunetti, è uno che è cresciuto molto.
19: Sì, avendo però appena rinnovato e conoscendo la bottega del Sassuolo.
20: Senti,
19: non ci tocca nemmeno Laurientè, ammesso che sia una cosa buona, ecco, però.
20: L'avendo appena rinnovato, te lo contesto, perché tanto per fare un esempio piuttosto recente, il giocatore che deve restare al 99% con Gonzalez aveva rinnovato un anno prima di andare via,
19: sì.
20: proprio quell'anno lì.
19: Questo è vero. Trapattoni diceva: gli allenatori si dividono in due categorie, quelli che sono stati esonerati e quelli che lo saranno.
20: Esatto.
19: E aggiunge Stefano Taxi:
20: oppure quelli si dimettono come Palladino.
19: Sì, che però dall'Atalanta forse non è stato esonerato.
20: Non lo so.
19: Sai che aveva un'opzione il club che non ha esercitato anche lui. Credo che la curva fosse molto amica di Barone, anche per questo nelle loro contestazioni la società veniva sempre dopo, molto dopo. Sicuramente sappiamo che Barone, insomma, con la curva, soprattutto agli inizi, aveva un gran rapporto, cioè nel senso
20: è stata una scelta aziendale questa, è stata una scelta aziendale chiara, quindi quella di tenere presente l'importanza del tifo più caldo organizzato.
19: Non c'è vita senza voi. Poi torniamo a sentirci anche due WhatsApp audio, vai Saretta.
0: Ma io volevo chiedere a Giorgetti, a te, se come giudicate il comportamento ambiguo a dir poco della curva Fiesole? Perché io
19: la risposta
0: tutta la tifoseria è in subbuglio, la CCVC tramite Cucci ha fatto un comunicato molto duro, e invece per quanto riguarda la DF De Sinopoli e la curva, dopo due anni di ultimatum, perché nelle ultime due lettere molto dure davano un ultimatum alla società, quest'anno hanno fatto l'anno peggiore della storia, ancora peggio, hanno dato la colpa ai giocatori e non alla società. A me questa cosa non mi torna tanto.
21: L'intesa allenatore direttore sportivo sarà fondamentale per una grande prossima stagione, e lui mi sembra l'allenatore migliore da questo punto di vista.
20: Allora io ho già risposto sulla prima questione, aggiungo soltanto che da quanto ho percepito e anche da quanto ho saputo, il vero e unico colpevole è stato individuato dalla curva in Pradè. Quindi questa è la, diciamo,
19: che lo era già
20: la
19: l'anno
20: posizione.
19: Scorso, no? Ti ricorderai gli striscioni Pradè e Palladino.
20: Si può essere d'accordo o meno, io per esempio sono parzialmente d'accordo, però questa è la mia posizione. Però io, siccome mi sono già espresso, la sentiamo te, che cosa ne pensi?
19: No, no, sono rimasto molto colpito un po' dall'atteggiamento, anche, guarda, io ti dico, dalla violenza degli striscioni il giorno prima, che poi non ha seguito la violenza tra virgolette allo stadio. Cioè, tre giorni prima della partita io avrei detto la curva ormai con la scelta di Paratici, anzi l'ho detto anche davanti ai microfoni, la contestazione ha un po' poco senso, anche per quello che dicevi tu, cioè perché comunque la società ha riconosciuto gli errori, ha cambiato totalmente chiamando un nuovo direttore sportivo, che poi l'abbia fatto perché Pradessi è dimesso è un'altra questione, però ad oggi te contesti una società che è stata cambiata, diciamo, all'80%. Tra l'altro, se vogliamo, anche il presidente e il proprietario è cambiato, perché c'è Giuseppe Commisio che è qui da 4 mesi. Poi non mi aspetto che sia il rivoluzionario, ecco, però è comunque, bisogna dargli atto, è arrivato ieri l'altro. E quindi ero rimasto più sorpreso dagli striscioni del giorno prima, perché insomma si faceva riferimento, insomma, a termini pesanti, ve ne dovete andare. E poi in realtà anche nei confronti della squadra mi è sembrata un po' blanda, cioè non è che sono usciti, Sauro Fattori mi racconta spesso, no, quando dopo una sconfitta sono usciti con la cellulare, cioè con la polizia che li ha dovuti, ecco, cioè c'è stato
20: che pochi anni fa magari gli stessi tifosi gli hanno contestato Salà, Ilicic, Pizarro, Aquilani, Savic, eccetera, dopo essere stata la Fiorentina eliminata in semifinale di Europa League contro il Siviglia, ci fu veramente un, cioè furono massacrati per i giocatori, diciamo che nel venerdì scorso hanno applaudito Christensen come il mio giocatore in campo. Sì. E qui, ragazzi, sono cambiati i tempi, sono cambiati gli uomini, sono cambiati anche Daspo un po', forse.
19: Sono cambiati Daspo e ci sono varie correnti all'interno della curva. Cioè, chiunque è stato in curva mi hanno raccontato, amici di curva, che comunque c'è chi già da tempo rinfaccia ad alcuni che non contestano perché loro contestano, però contesterebbero uno. Insomma, ci sono anche diverse anime all'interno. Quindi secondo me anche il discorso che hai fatto tu è perfetto, nel senso è anche comprensibile la scelta della... Ha fatto una scelta la curva Fiesole, cioè di rivolgersi soprattutto ai calciatori. L'ha fatta secondo me senza particolare aggressività rispetto agli standard negli anni, probabilmente per i motivi che dicevi tu, anche dei Daspo, di una situazione diversa. Però ecco, è comprensibile, e ora è l'ennesimo pettiamo. Vediamo che cosa succederà con
20: Sì, questa volta il diciamo apostrofo pettiamo è giustificato proprio dalla, diciamo, dalla presenza di un dirigente che non c'era mai stato prima.
19: Eh sì, cioè, certo. E l'avevo detto se la settimana prima, i giorni prima dell'Atalanta, e qui chiudo, che ci fossero stati sempre Goretti e Ferrari banalmente come dirigenti, allora mi sarei aspettato e avrei capito anche di più una contestazione che oggi fai nei confronti paratici, che è vero, il primo mercato non è che abbia fatto proprio scintille, ecco, e rischi di pagarne ulteriormente le conseguenze, però l'hai fatto nelle situazioni che sapevamo, il smart working, e è stato anche il primo, almeno un annetto e mezzo, ammesso che, non lo so, non spunti un interesse, perché tanto ogni settimana Paratici si sveglia e sa che dovrà correre più veloce dell'interesse di Milan, Roma, Real Madrid e compagnia cantante, ecco, fino a quel momento vediamo un po' cosa farà. Poi Marcello dice: purtroppo non ne avremo la riprova, ma se andavamo al mondiale Ken giocava le ultime partite.
20: Anche questo è un argomento comunque scivoloso, nel senso che per chi spera che Ken resti, ecco, insomma, partirebbe in mezzo a mille interpretazioni non molto positive.
19: Tanto vediamo se resta, perché mi sembra un bel punto interrogativo, è una domanda a cui non abbiamo risposte. Conè andrà alla Roma al posto di Conè, ci scrive Chris.
20: Sono due bei giocatori entrambi.
19: Secondo te ci sono più Conè o più Fofana in Serie A? Non ce l'ho, bisognerebbe fare
20: non lo so.
19: Una scelta.
20: Però ragazzi, i Conè sono bravi,
19: Sì, non i Conè tutto attaccato, però.
20: Che
19: salutato.
20: Gancio ti ho dato.
19: Il buon Giorco, noi ora ci agganciamo altri due WhatsApp audio. Vai Sara, che il tempo sta per scadere.
1: Va bene, Rita Pistoia. No, dunque, a prescindere, come sicuramente avrete notato, in questo periodo io sono sempre stato per Aquilani, perché seguendolo e vedendo giocare le sue squadre mi è sempre piaciuto. Ma grosso, cioè, è 10 anni che allena, sono quasi 10 anni che allena. Mi dite voi quale società che ha un obiettivo di rilancio, di ricostruzione un po' importante, lo ha contattato in questi 10 anni? Questa è una cosa che mi sfugge, cioè sulla valutazione di Paratici su Glosso, questo mi sfugge. Io non lo so, io spero veramente faccia bene, per l'amor del cielo, ma onestamente qualche grosso dubbio ce l'ho.
19: Grosso.
2: Dai, alla fine dei conti, cioè, grosso è un po' come era stato forse Montella ai tempi di Corvi, di Pradè, che non lo conosceva nessuno, 6 mesi a Roma, una stagione discreta a Catania, cioè bisogna anche dare un attimo di fiducia all'ambiente, perché sennò qua si finisce male, si contesta ogni cosa, non va bene.
20: Sì, comunque Montella venne dai giovanissimi della Roma, fu estratto dai giovanissimi della Roma da Pradè e fece quel finale di campionato, poi andò a Catania, quindi rispetto a Glosso aveva anche molta meno esperienza, però ecco, lì c'era una sintonia nel Pradè prima versione, sì, che era
19: sintonia,
20: aspetta, che era agganciato anche a Masia, cioè comunque sì, cioè, diamocelo, che portò fra gli altri Borca Valero e Gonzalo, e lì c'era. Perché dici non c'è sintonia? No, per me
19: perché
20: c'era sintonia.
19: A Montella, a Moena, insomma, proprio felicissimo, diciamo, dell'operato della dirigenza, non era.
20: No, c'è stato, poi dopo,
19: però
20: ragazzi,
19: poi si è creato,
20: cioè,
19: dimono,
20: arrivarono un sacco di giocatori, poi sì, c'è mai, cioè,
19: però ecco, i sintonia. Primi mesi furono abbastanza elettrici, ecco, mettiamola così, però sì, alla fine si è creato.
20: Alla fine, dopo la squadra fu fatta, e anche contrariamente alla previsione, quel centrocampo pazzesco, e nessuno sul quale avrebbe dato mezza lira, fu uno dei migliori del campionato.
19: Eh sì, E Montella, tra l'altro, soprattutto ai tempi, carattere neanche semplicissimo, no?
20: No, da... ma neanche dopo.
19: Vabbè, magari ora, dopo le badilate che ha preso anche a Firenze, il secondo Montella.
20: Però, insomma, si è portato la Turchia mondiale dopo quanti anni? Non mi ricordo, ma una quantità di anni pazzesca.
19: Diversi, ma... sì, diversi. Va bene, Roberto Bagnarippi dice: io finché non sento parlare Paratici sulla risposta al comunicato e quali sono i progetti della società, non credo più a nulla, visto che dopo 7 anni nulla calcistico da una società di muratori, poi spiegatemi la triade del fallimento. Prade, Pioli e il terzo è sempre a sedere, comanda pure il signor Ferrari. Poi Bomber Viola, chiaramente voglio scherzare su grosso, ma bisogna stare sul modesto con la Fiorentina. C'era anni fa una pubblicità che diceva con Api si vola, riferita a una società di carburanti. Io dico con grosso si vola, ma in Serie B.
20: No, vabbè, ora un po' di ottimismo, un pochino, dai.
19: Poi Angela dice che non parla di noi, ma la disaffezione viene fomentata anche da alcuni di noi, anche in radio, che non ascolta più, e non sono la sola, però mi sembra ci sia talmente tanto su Radio Firenze Viola. Voglio dire, chi è che fomenta la disaffezione? Glielo diciamo, Angela. Va bene, però insomma, contenti di non essere noi, anche se secondo me un pochino Angelo Giorgetti fomenta.
20: Cosa sapevo.
19: Poi Max dice: adesso basta con l'allenatore, venga chi vuole, tanto quello che conta sono i giocatori. È l'ora di iniziare a fare i nomi per la prossima stagione. Commisso, siccome può, deve spendere in maniera rilevante, aggiungendo risorse a quello che si ricava dalle vendite. Centrocampo, Cavi Guerra, terzino di fascia Belgali, Promise David in attacco, e poi tutta una serie di calciatori. Bene, secondo te che budget avrà Paratici?
20: Questo è un bel quiz.
19: Bene, a cui immagino tu non abbia risposto.
20: No, ma neanche lui, credo, da quanto so neanche lui per ora. Questo è viaggio, non li usa.
19: Benissimo. Giampiero ci scrive: già polemiche per Grosso e lo scorso anno grande euforia per Pioli, poi sappiamo com'è andato, ma quanti allenatori che la piazza avrebbe voluto aspetta, perché l'ha rimandato poi completo, quanti allenatori che avrebbe voluto la piazza verrebbero alla Fiorentina attuale? Forse solo Sarri, cerchiamo di essere obiettivi. Giampiero dalla Tuscia. Vero. Esonerare Grosso prima che cominci a fare danni. Questo è l'ippico.
20: Questo mi supera qualsiasi cosa.
19: Sì, perché non è neanche negativa. Però esoneriamo. Senza di stadio di proprietà e senza utenza, senza Viola Park e senza Pradei, Como in Champions. Sonny di 612.
20: C'è fu un ragazzo, un messaggio bellissimo, non mi ricordo, che ho letto sui social. C'è uno che ha scritto, se dovesse ascoltare o comunque se lo conosce, e diciamo, e se riconosce questo messaggio, gli faccio complimenti. Ha scritto che il Como è andato in Champions perché gli hanno fatto fare il lago. Che devo dire, è una battuta geniale.
19: Bello,
20: che io applaudo a distanza. Se per caso ci ascolta o qualcuno lo conosce, gli faccio i miei complimenti. Benissimo. Il Como in Champions perché gli hanno fatto fare il lago. Bene.
19: Benissimo. Poi l'Angolo Viola ci ha mandato con l'intelligenza artificiale un'immagine esclusiva di Fabio Grosso. Cosa scriverà sulla lavagna al Viola Park? Ci salviamo. Forse. Bene.
20: Non ci hanno messo fra le squadre, si salvano. Questo video, ora io mi arrabbio.
19: Sì. Bello.
20: Basta.
19: Poi ci hanno scritto gli amici di Rutto Sport con la notizia di L'Esperto che apre il dibattito: sia Grosso che Ndurra è impossibile? È possibile? Va bene, l'ho già detto, si sprecheranno secondo me i giochi di parole con Grosso, però va bene così, speriamo che ci siano e che siano, che ne so, colpo grosso oppure grosso obiettivo raggiunto. Va bene. Buonasera. Lo scetticismo del Teorema Galassi non torna con lo scetticismo di chi da 6 anni vi sta implorando di aprire gli occhi. Questa gente ci ha portato a valere meno di Atalanta, Bologna e Como. Non si può più accettare questo scempio. Deve cambiare la proprietà per uscire da questa mediocrità. Allenatore per il centenario della gloriosa Fiorentina, Grosso. Ditemi che non mette tristezza. Ti mette tristezza un po', Angelo?
20: No, nel senso, mi ha messo tristezza questa stagione, è stata ignobile, l'ho detto più volte. Io ora sono curioso di vedere che succederà, ma non è il pettiamo, sono curioso di vedere che cosa saprà fare un dirigente che si è assunto un rischio così grosso e che e comunque nel calcio ha vinto così tanto, 19 titoli, quindi questo per me è motivo di interesse. Se fossero rimasti soltanto i vecchi dirigenti, ecco, sarei stato anch'io moscio, ultramoscio.
19: Scusi Giorgetti, ma Pradec ha fatto bene perché c'era Masià? Mi dice dopo Pradec che carriera ha fatto Masià?
20: Masià
19: non è d'accordo sul fatto
20: No, allora Masià che fu portata da Corvino, secondo me fu fondamentale insieme a Pratè, perché comunque lavorarono molto bene in sintonia, e Borca e Gonzalo furono due giocatori che portò Masià, l'ha dichiarato anche nel solito Borca Valero, quindi già soltanto loro due mi sembra. Poi dopo che cosa ha fatto dopo Masià? Mi sembra sia andato in Inghilterra a lavorare all'Leicester, poi dopo io me lo sono perso di vista, mi sembra che sia andato al Betis o comunque in Spagna, poi è andato a Spezia dove è durata poco. Però non è che uno debba essere un fenomeno, basta che trovi la sintonia giusta con chi poi ha il potere, e in quel caso lì è la Pratè, di fare degli acquisti. Cioè ci sono delle coppie, funzionano in certi posti, magari vai da altre parti, non c'è la possibilità di dire quello che pensi, oppure proponi i giocatori che non sono presi, e quindi misurare anche in questo caso la carriera dei dirigenti certe volte, insomma, ci vorrebbe un po' di conoscenza di quello che hanno trovato sulla loro strada, anche no?
19: È indubbio. Ci fai sentire gli ultimi vocali, Sara? Non so quanti ce ne puoi far sentire. Vai, ha detto sì.
3: Grosso, devo dire che ho visto tante partite su Sassuolo, molte ripartenze veloci, ma lo vedevo. Però quindi bisogna pigliare con il danno di te per fare il gioco che faceva Sassuolo. E peccato non c'è più il grande Mario Ciupi, perché ci si dimentica che Grosso ha giocato e allenato la primavera da Juventus. Quindi gli andrebbe fatto il lavaggio che quel secchio viola che si faceva quando arrivava
20: la depurazione, la depurazione
3: dalla Juventus alla Fiorentina. E su grande Giorgetti, i prossimi anni che fa? Gioca a bocce il giovedì?
4: Buonasera a tutti,
20: che a bocce
4: il giovedì di Figline. Sono ricoverato all'ospedale di Borgo San Lorenzo perché mi sono schiantato con la moto domenica sul passo di gioco, mi sono disfatto tutto.
20: Spiace.
4: A parte questo, un salutone a tutti. Sarri, no, io voglio Sarri, è un allenatore
19: bello dall'ospedale,
20: no.
4: Sarri, lo capisci la parola Sarri?
20: Sarri va all'Atalanta. Intanto mi dispiace molto per il secondo.
22: Sì, buonasera, sono Daniele.
19: Sì, si va
22: prossimo stendardo curva Fiesole. Io sono felice da bello Grosso.
19: Bella.
22: Fiducia.
19: Era inevitabile. Chiudo perché ci dobbiamo salutare. Naturalmente mandiamo un grande abbraccio all'amico in ospedale. Che però
20: dubbio.
19: Mi fa sorridere, vero, da domenica probabilmente a mercoledì ha un po' elaborato anche tutto quello che doveva elaborare, però il suo pensiero dal letto di ospedale è comunque portatemi Sarri. E volevo leggere l'ultimo messaggio, che ecco, è di Marco. Un po' di più. La piazza voleva un grande allenatore, sicché è stato preso Grosso. Più o meno va bene, però di sicuro meglio di Pioli lo sarebbe stato. Con questa bischierata saluto anche il cameraman che ci ha mandato un'immagine del colpo Grosso con Paratici al centro. Molto bene. Ci salutiamo,
20: cara. Eri troppo giovane, non lo puoi aver visto.
19: Grande Umberto Smaila, tifoso del Milan.
20: Non lo so, comunque un quella fu una missione
19: che
20: calda.
19: Ti starebbe benissimo anche a te, cosa? Angelo, il baffetto che aveva Umberto Smaila. Ci salutiamo, Angelo Giorgetti, ci vediamo settimana prossima.
20: Ciao a tutti, è stato un piacere.
19: Grazie di essere passato, grazie anche a Sara Mastro Simone. Proseguono come sempre le dirette di Radio Firenze Viola, e quindi restate con noi. A dopo, ciao.
23: Radio Firenze Viola
24: scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola.
25: La prossima ora di trasmissione è offerta da
26: Bar Marisa, 70 anni di tradizione, di fronte al Franchi. Tifosi Viola e non solo, al Bar Marisa c'è un caffè che vi aspetta.
27: A Firenze, ristruttura con i migliori. MK Restauri e Costruzioni Edili, esperienza e innovazione al tuo servizio. Interni, esterni, tetti, facciate e riqualificazione.

0: Restauri. Con noi il tuo progetto è nelle mani giuste.
1: Da Miledi, auto usate multimarca a prezzi imbattibili. Visitate il nostro sito www.miledi.it per scoprire le migliori occasioni sempre disponibili. Ci trovate in Viale Petrarca 58, zona Porta Romana, fuori dalla ZTL. Miledi è anche officina multimarca. Venite da noi per il vostro cambio gomme o per la revisione ministeriale alla vostra auto o moto. Disponibile parcheggio a pagamento. Miledi, la scelta viola per la tua strada.
2: La passione viola non si ferma mai. shop.brividosportivo.it, lo shop per i veri tifosi. Maglie e gadget, tutto per vivere la tua fede viola al massimo. Non perdere l'occasione di essere parte della storia. Grande novità, troverai sullo shop del Brivido Sportivo in prenotazione il cofanetto Viola 100, i 100 anni di storia della squadra di Firenze, scritto in collaborazione con il Museo Viola. Visita shop.brividosportivo.it e scopri le nostre offerte esclusive.
3: Liberati dal dolore e dallo stress. Il Centro Tuina a Firenze è quello che fa per te. Con il metodo di terapia manuale, risultati già dalla prima seduta garantiti. Trattiamo dolori cervicali, lombari, il dolore cronico e molto altro. Adatto a tutte le età, dai bambini agli anziani. Prenota ora la tua seduta gratuita e scopri come tornare a vivere senza dolore. Ci trovate in via Gordigiani 58BC a Firenze. Per info e prenotazioni 345-5208-611.
4: Radio Firenze Viola.
5: Buonasera da Giacomo Galassi e benvenuti al notiziario locale curato dalla redazione di Firenze Viola TV. Prosegue il grande caldo sull'Italia e sulla Toscana in questa fine maggio. Il nuovo bollettino del Ministero della Salute segnala per domani, giovedì 28 maggio, il possibile passaggio a livello 3, il massimo grado di allerta per le ondate di calore. Intanto in città continuano a registrarsi temperature elevate. Ieri la massima è stata di 35,6 gradi alla stazione dell'Orto Botanico e questa mattina alle ore 10:30 la stessa centralina aveva già raggiunto i 30,3 gradi, con un picco di 30,4 gradi registrato alle 10:15. Anche le altre stazioni cittadine si sono avvicinate ai 30 gradi già in tarda mattinata. Domani, con il livello 3, sono attese condizioni di elevato rischio per la salute, soprattutto per anziani, bambini e persone fragili, con temperatura percepita massima ancora intorno ai 35 gradi. Per venerdì 29 maggio è invece previsto un miglioramento delle condizioni meteo, con ritorno a livello 1 di preallerta e temperature percepite in diminuzione fino a 31 gradi. Resta la raccomandazione di evitare l'esposizione al sole nelle ore più calde della giornata, bere frequentemente acqua e prestare attenzione alle persone più vulnerabili. Ci siamo, il ponte Nencione aprirà alla città, è l'annuncio della sindaca Sara Funaro sull'apertura del nuovo ponte sull'Arno tra Bella Riva e il parco dell'Anconella. L'apertura avverrà nella mattina di sabato 30 maggio. Ci vediamo sabato alle 11:30 lato via di Villa Magna per attraversare insieme il nuovo ponte per la prima volta, un'infrastruttura attesa da anni, un'opera senza precedenti che cambierà il modo di attraversare questa parte di Firenze, migliorando la viabilità e creando un collegamento nuovo tra Bella Riva e il parco dell'Anconella, ha detto la sindaca. Oltre all'apertura, sabato si terrà anche l'intitolazione del ponte alle sorelline Nencioni, nome deciso al termine di un sondaggio lanciato dalla sindaca Sara Funaro mesi fa. Verrà aperta la viabilità e lo intitoleremo a Nadia Caterina Nencioni, come scelto dai cittadini e dalle cittadine di Firenze, un nome che unirà la città custodendo la memoria nel cuore di tutti i fiorentini. In questa prima fase saranno aperte due corsie su tre, una per senso di marcia e uno dei due percorsi pedociclabili, lato viadotto Marco Polo, mentre proseguiranno gli ultimi lavori di completamento e rifinitura, ha concluso la sindaca. Sta per tornare Prati di Benessere, torna dal mese di giugno il progetto di sport gratuito nei parchi e nei giardini pubblici ideato e organizzato dal comune di Bagno a Ripoli. La seconda edizione è pronta a partire con un calendario ricco di discipline e iniziative messo in campo da un numero crescente di associazioni rispetto allo scorso anno. Fino a ottobre le aree verdi di Grassi, Nantella, Ponte Eme e della frazione Capoluogo si animeranno con classi collettive di sport all'aria aperta, pilates, yoga, arti marziali, circo, tennis, karate. Non solo, i corsi sono rivolti sia agli adulti che ai bambini dai 6 anni in su e tutte le attività saranno totalmente gratuite per i cittadini, a condurle istruttori qualificati delle associazioni sportive che aderiscono all'iniziativa. Firenze ha ricordato oggi la strage di Via dei Giorgofili in occasione del 33esimo anniversario. Momenti di memoria collettiva, spettacoli, musica, approfondimenti hanno accompagnato la città nel ricordo della notte tra il 26 e il 27 maggio 1993. Ieri sera sull'arengario di Piazza della Signoria si è tenuto, aspettando le 1:04 a appuntamento di dialogo, memoria e riflessione dedicato a quanto accaduto nel cuore di Firenze 33 anni fa. Sono intervenuti Pietro Grasso, già presidente del Senato ed ex procuratore nazionale antimafia, che ha ricordato anche Gabriele Chelazzi, il pubblico ministero che coordinò le indagini sulle autobombe scomparso nel 2003, insieme alla magistrata e scrittrice Anna Maria Frustaci. Da Piazza della Signoria è partito anche il corteo che ha raggiunto via dei Georgofili, dove alle ore 1:04 si è tenuta a deposizione della corona di alloro accompagnata dal suono della Martinella. Con questo è tutto dal notiziario locale curato dalla redazione di Firenze Viola TV, da Giacomo Galassi. Una buona serata.
6: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola. Fiorentina. Viola. Firenze. Noi siamo tutto questo. Siamo tutto questo. Il racconto della tua fede giorno dopo giorno. Dal Duomo al Franchi fino al resto del mondo. Radio Firenze Viola. Accende la tua passione. Leggila. Ascoltala. Guardala.
7: Tutti i fine settimana su Radio Firenze Viola c'è il Viola Weekend, dalle 16 alle 18, analisi e commenti all'insegna della leggerezza, con Ludovico Mauro e le voci emergenti del nostro palinsesto. Ti aspettiamo!

0: Eccoci qua, torniamo in diretta in questa ora di speciale che dedicheremo alla primavera, alla finale che domani sera la squadra di Galloppa giocherà contro il Parma, fase finale, conclusiva di un lungo percorso che li ha portati a giocarsi lo scudetto, e sarà una partita da vivere al Viola Park. La potrete vivere chiaramente con noi, con la diretta dallo stadio del Viola Park, con tutte le emozioni raccontate da Andrea Giannattasi e da Ludovico Mauro, subito dopo avervi fatto fare un viaggio anche all'interno della festa della Rondinella, che domani sera festeggerà il compleanno e anche la vittoria del titolo di questa stagione, il passaggio in Serie D, insomma, quindi una giornata speciale quella di domani. E noi oggi però cerchiamo di avvicinarci piano piano, passo passo, a questa partita. Finito il campionato della prima squadra maschile, ci possiamo addentrare, possiamo allungare la nostra stagione con questa finalissima contro il Parma, una finalissima che vedrà la Fiorentina cercare di tornare a vincere il titolo primavera dopo tanti anni, con una squadra che magari non ha il fenomeno al suo interno ma ha tanti ragazzi promettenti, una squadra molto livellata verso l'alto che ha avuto, che ha fatto della continuità la propria forza nel corso della stagione. E diciamo, per presentare un po' più nel dettaglio quella che è la squadra appunto che si giocherà il titolo domani sera agli ordini di Mister Galloppa, non potevamo che smuovere immediatamente il nostro Jolly da questo punto di vista, che tutte le mattine vi tiene compagnia sull'attualità della Fiorentina, ma quando si parla di primavera è per me almeno il giornalista più preparato per in città e quindi in generale d'Italia sulla primavera della Fiorentina, ovvero Andrea Giannattasio.
1: Ciao, buonasera a tutti.
0: Accidenti, che entusiasmo. Io ho fatto tutta questa presentazione, volevo presentarti in pompa magna, cioè l'entusiasmo dell'emozione del giorno prima, spero, della vigilia.
1: Sì, della tensione il giorno prima più che l'entusiasmo.
0: La senti un po' la tensione?
1: Ma un po' sì, perché comunque questa è la quinta finale scudetto che avrò l'opportunità di raccontare. Le prime quattro non è che siano andate bene e quindi... insomma, un carico emotivo importante sulla gara di domani c'è sicuramente.
0: Quindi la domanda successiva e spontanea è: secondo te, essendo appunto la quinta finale che racconterai, senza fare gli scongiuri eccetera, si può essere forse quella che alla vigilia vede sbilanciato il pronostico verso la Fiorentina più di altre volte?
1: Ma allora, sicuramente nelle precedenti quattro la Fiorentina non arrivava da favorita, perché affrontava squadre che le erano arrivate davanti in campionato. Stavolta affrontò una squadra che è arrivata a pari punti della Fiorentina, e poi da un punto di vista statistico la Fiorentina ha chiuso in testa per differenza reti, però negli scontri diretti la Fiorentina all'andata ha vinto col Parma e ritorna perso, quindi diciamo, insomma, non... sono messe molto alla pari. È una partita equilibrata, la Fiorentina magari ha il vantaggio di giocarla in casa, di giocarla davanti a un pubblico che sarà numeroso, perché insomma, da quello che sappiamo ci saranno davvero tantissimi tifosi della Fiorentina, si va verso tutto esaurito con 2000 spettatori attesi.
0: Ci sarà anche la curva,
1: Sì, sì, ci sarà anche la curva, io penso che almeno 1200, 1300, 1400 tifosi saranno per la Fiorentina, gli altri del Parma, quindi insomma ci sarà secondo me un contesto ideale per i ragazzi di Galloppa. Diciamo che può non essere, può essere un'arma a doppio taglio questa, poi Pietra, perché se poi accusi troppo la pressione rischi di fare una frittata come l'anno scorso, e fu proprio questo secondo me il limite dell'anno scorso della squadra che perse la finale con l'Inter. Stavolta magari, imparata la lezione, la squadra che secondo me era molto contratta nel primo tempo di domenica col Bologna, magari domani scende in campo già bella sciolta e ci regala una partita come tante ne ha fatte quest'anno, molto molto belle.
0: Sicuramente l'esperienza acquisita anche nel corso degli anni per quanto riguarda le finali che non sono andate bene dovrà apportare un qualcosa in più a questa squadra, cioè io mi aspetto che la Fiorentina possa essere più pronta rispetto al passato anche davanti a un pubblico importante. Poi c'è un dettaglio non da poco, che tanti di questi ragazzi quest'anno si sono anche un po' abituati a vivere il calcio dei grandi, qualcuno anche giocando qualche partita, qualcun altro invece comunque allenandosi spesso con la prima squadra, quindi forse, ecco, questa esperienza può essere un'arma in più. Io non conosco bene il Parma e quindi non posso parlare del Parma come una squadra che è difettosa rispetto alla Fiorentina della presenza in prima squadra, però sicuramente, avendo seguito i ragazzi che quest'anno si sono avvicendati agli ordini un po' di Pioli, un po' di Vanoli, soprattutto di Vanoli, poi ecco, questo bagaglio di esperienza sicuramente è un qualcosa che può dare una mano in una partita secca come quella di domani.
1: Sì, me lo auguro, almeno questo. Devo dire, la Fiorentina rispetto al Parma ha fatto esordire molti più giovani, e poi secondo me la Fiorentina rispetto al Parma ha un grande vantaggio, questo rispetto anche a tante formazioni, ha un grande vantaggio, cioè che ha una squadra al 95% composta da italiani, e di questi 95% io penso che l'85-90 siano di toscani e fiorentini, insomma domani nella formazione di partenza ipotetica ci sono almeno 5-6 fiorentini, tifosi della Fiorentina, nati qua, cresciuti sulle gradoni della curva, quindi alla fine la senti la partita molto di più se sei magari uno straniero. Io faccio riferimento magari ai due centravanti che saranno secondo me domani protagonisti della sfida, da una parte Braschi, dall'altra Nikolajewski. Uno ha fatto 22 gol, l'altro ne ha fatti 18. Ora chiaramente il Braschi ha saltato 11 partite in primavera, quindi secondo me ne avrebbe potuti fare serenamente altrettanti. Però uno è polacco, nato in Germania, e l'altro è fiorentino doc, cresciuto in curva, educato a seguire la Fiorentina dal bisnonno, con la maglia viola sulla pelle fin da quando aveva 8 anni, quando andò via dalla Sestese. Quindi secondo me poi alla fine queste cose le senti, sono delle armi in più quando si va a giocare un trofeo di quel tipo lì. Scorso anno è andata male perché, ripeto, secondo me c'è stata anche una formazione davanti molto forte che era l'Inter, ma anche un aspetto psicologico che non ha aiutato la squadra. Secondo me stavolta la lezione è stata imparata e vedremo una Fiorentina più sciolta. Certo, non ho detto che sarà facile, non sarà affatto facile, sarà una partita tiratissima, però Fiorentina le armi secondo me per far male al Parma. Fiorentina ha chiuso col miglior attacco del campionato con 70 reti, il Parma ne ha fatto 59. Ecco, secondo me è lì che la Fiorentina deve provare a puntare per vincere, cioè a scampionare i suoi cannonieri, da Braschi a Puzzoli, a Mazzeo, allo stesso Conti, con centrocampista che ha fatto 11 reti in stagione. Deve secondo me puntare su quelle che sono le sue qualità, quindi essere cinica sotto porta.
0: Ecco, Luca dai Castelli Romani al 348-75-1393 fa questa considerazione: bisogna tenere d'occhio Nikolajewski, che l'hai citato poco fa, e Cardinali del Parma, sì, perché sono una squadra ostica e anche forte fisicamente. Ecco, io parlando con qualche addetto ai lavori prima della partita, ma in vista della partita, tutti mi hanno detto questo: la Fiorentina è una squadra, secondo noi, mi hanno parlato appunto delle due formazioni, migliore per qualità anche dei singoli, sotto porta più forte, segna tanto, è un gruppo che ha assimilato i pensieri e i dettami tecnici tattici dell'allenatore, quindi c'ha tanti spunti ottimi da mettere in campo. Il Parma è più forte fisicamente, che non è una cosa banale quando si parla di primavera.
1: Sono d'accordo con l'ascoltatore che ha fatto questa distinzione. Io sono andato volutamente lunedì a Della Parca a vedere Parma Cesena, l'altra semifinale, perché volevo rendere un po' conto dal vivo di chi andava a affrontare la Fiorentina. Avevo già visto il Parma due volte dal vivo perché ero stato a vedere la partita in campionato sia a Firenze che a Parma, e devo dire che a Firenze non mi fece un'impressione straordinaria, mi sembrava una squadra solida ma niente di che, tanto che la Fiorentina vinse la partita con merito. Al ritorno invece la Fiorentina giocò molto male, devo dire, veramente molto male, gli mancavano tanti titolari, gli mancava De Braschi per esempio, e il Parma vinse 2-1, ma insomma un 2-1 un po' bugiardo, cioè poteva essere un divario maggiore. E quello che mi ha colpito lunedì è stato proprio l'aspetto fisico di questa squadra. C'è una mezzala con Ate, che insomma un giocatore che è una pertica, è veramente un elemento che secondo me al centrocampo può fare la differenza con le sue lunghe leve. Nikolajewski è un buon giocatore, non mi ha fatto impazzire, devo dire, ha fatto due reti entrambe su rigore, primo tra l'altro molto generoso secondo me dato a Parma, però è una squadra che ti fa aggredire, che ti mette in difficoltà, che ha due buonissimi terzini. La Fiorentina però oggettivamente è quella che ha giocato il miglior calcio del campionato primavera, cioè per dispersione non ci sono dubbi, questo ce l'hanno confermato anche i colleghi di Sport Italia che abbiamo intervistato in questi giorni in radio. E poi secondo me è la squadra con maggior qualità, cioè io i trequartisti, le mezzali, gli esterni, gli attaccanti, perché ci metto anche oltre a Bratti, ci metto Giallo, c'è cioè la Fiorentina e non ce le hanno le altre squadre, cioè Fiorentina ha veramente profondità di scelte, quindi secondo me la Fiorentina, ti ripeto, deve far valere il tasso tecnico domani. Ci sono, ti ripeto, questi giocatori del Parma che sono ben piazzati fisicamente, la Fiorentina ha due esterni offensivi che sono Puzzoli e Mazzeo, che sono non propriamente dei corazzieri, li ho definiti così perché non voglio dire che sono bassi, ma insomma sono diversamente alti, e però non, ciò non vuol dire che non possano fare la differenza, anzi in velocità secondo me possono essere decisivi con le loro giocate, come hanno dei piedi veramente magici. Mazzeo mi è piaciuto molto domenica col Bologna, Puzzoli molto meno, ecco, mi aspetto molto di più da Puzzoli perché secondo me deve essere molto più determinante.
0: Ecco, c'è un giocatore al quale sei magari più, non voglio dire affezionato, ma comunque che hai seguito in questi tanti anni che segui le giovanili della Fiorentina, che sei A, contento di vedere protagonista in questa squadra, e B, da cui magari ti aspetti effettivamente che tutto quello che ci hai raccontato, per esempio per Braschi, una carriera nella Fiorentina pur essendo ancora giovanissimo, quindi che si è legato così tanto a questa squadra e che magari un domani, chissà.
1: Ma ti faccio due nomi. Allora, uno devo dire che mi ha fatto molto piacere, abbia fatto gol domenica, De Bertolini, perché ha vissuto un anno molto difficile, un ragazzo che è molto sensibile sotto tante. Allora, parliamoci chiaro, sono ragazzi di 19-20 anni, quindi non è che sono tutti dei professionisti e vivono secondo me con tante pressioni, tanti condizionamenti esterni, e non dobbiamo mai dimenticarci che sono poco più che ragazzi. Quindi quando stai fuori tanto per infortunio, magari ricevi un'espulsione come è successo a lui, e scendi nelle gerarchie, è chiaro che ti mangia la tensione tutte le volte che poi torni ad allenarti. Bertolini tornava in campo nella semifinale con il Bologna dopo un mese di infortunio che ha avuto, lui rischiava addirittura di non partecipare alle finali, e invece è entrato nel giro di pochi minuti, ha fatto il gol del 2-0 e ha chiuso la partita. Quindi uno è lui. E mi auguro veramente che possa essere un elemento ottimo anche nella gara contro il Parma di domani. Non so se partirà titolare, teoricamente se lo meriterebbe, ma visto come è entrato l'altro giorno io me lo terrei buono a gara in corso. E l'altro è il capitano, è Trapani, perché è un giocatore di cui non si parla mai, mi dispiace, è un giocatore che né Pallavino l'anno scorso né Panoni quest'anno hanno mai troppo messo in prima squadra, non li hanno mai aggregati al gruppo. Invece secondo me è un giocatore continuo, un giocatore che fatico a ricordarmi degli errori da parte sua, è un giocatore costante e poi un giocatore intelligentissimo. Io con la rubrica di Made in Viola ho avuto l'opportunità di intervistare tantissimi calciatori della Primavera, per carità tutti ragazzi intelligenti e interessanti, ma quello che mi ha veramente colpito, che mi ha fatto aprire gli occhi sul perché Galloppa gli abbia dato la fascia, è chiaramente Niccolò Trapani, veramente un ragazzo intelligentissimo che parla da adulto, è un ventenne, però è uno che sta il fatto suo, anche lui fiorentino, tifoso, e quindi è il primo a venirti a salutare quando ti vede, cioè un ragazzo intelligente, secondo me, per quella che ripete tutta la sua stagione costante, pulita, precisa, avrebbe meritato un po' più di considerazione in ottica prima squadra. Quindi io a loro sono molto affezionato, ma sono affezionato anche a Braschi, a Conti, a Fadotti che purtroppo non parteciperà alla finale per infortunio, un po' a tutti, insomma sono tutti giocatori che ho visto crescere, molti li ho seguiti anche nell'Under 18 negli anni scorsi col Viareggio, quindi hanno fatto il loro percorso nelle giovanili, si meriterebbero lo scudetto domani, perché poi il 2006 dovranno salutare, l'anno prossimo si chiude un ciclo, se ne vanno tutti. Molti 2006, quelli più forti ce ne sono già andati, mi riferisco a Caprini, mi riferisco a Rubino, mi riferisco a Baroncelli, ad Arder, a tutti questi giocatori più forti che hanno già spiccato il volo, adesso ci sono questi altri ragazzi che devono completare l'opera.
0: Ecco, ma la mia curiosità, immagino che giochino anche Quadio, Balbo, cioè sì. al di là di Braschi, no? Questi due che sono quelli che hanno avuto anche più spazio in prima squadra, saranno titolari, immagino, e questi sono, ecco, per esempio, questo non può non essere un valore aggiunto. Ora, di là, Balbo è un giocatore che per necessità della prima squadra ha giocato diverse presenze quest'anno, proprio agli ordini di Vanoli, tra l'altro riscontrando anche un certo favore da parte del pubblico che magari non segue la primavera. Ha un'esperienza in corso con la nazionale venezuelana. Dall'altra parte, Quadiot è un ragazzo che si è messo a disposizione, pur non trovando magari lo spazio che ci si augurava. Però ecco, questi due profili, certo, non giocano in un ruolo centrale, se vogliamo, non fanno i registi, non fanno le punte, non fanno i portieri, quindi quelli che sono anche più evidenti nel proprio ruolo a livello di primavera. Però ecco, ci aspettiamo da loro una prestazione che possa essere davvero molto importante per una partita come questa.
1: Ma allora, io già col Bologna, allora, Fiorentina intanto non è perché ha battuto la quinta in classifica, ha fatto una passeggiata. La Fiorentina ha battuto una squadra forte, perché il Bologna di Morrone è una squadra forte che ha fatto un giro di ritorno da primi 2-3 posti e si presentava al Gala Park domenica scorsa dopo 9 risultati, 3 di fila, 7 vittorie e 2 pareggi. Quindi rendiamoci conto che arrivava dopo aver battuto la Roma nel quarto di finale a Roma, aveva un solo risultato a disposizione e l'ha centrato, quindi la Fiorentina ha fatto un'ottima cosa. E in quella partita io ho visto un ottimo Vraschi, nervoso all'inizio, perché Vraschi ha molto patito, molto molto patito lo stare in prima squadra e non giocare mai, questo lo posso dire. Vi posso dire anche che nella settimana prima della gara con l'Atalanta Vanoli aveva provato Vraschi titolare tutti i giorni tranne il venerdì, tranne il giovedì di rifinitura, che poi ha giocato piccoli, e ha patito molto. È arrivato in primavera incazzato nero, ecco, deciso a essere decisivo. C'è riuscito dopo un primo tempo abbastanza nervoso, dove ha sbagliato un gol a porta vuota, e quindi ti posso dire che il suo contributo secondo me l'ha già dato, e secondo me questa cosa, no, è un po' come più quando ti sblocchi e ora per la finale ci arriva già un po' più rilassato. Ha fatto una grande partita qua di O, che devo dire, ha tornato in campo già la partita prima contro il Lecce, l'ha fatto male, invece fortunatamente Colbone ha fatto una buonissima gara. Ma aspettavo di più da Balbo, sono molto onesto, si è preso anche una munizione un po' ingenua, ecco, è da lui che mi aspetto una grande partita domani, perché comunque ti ho detto prima che il Parma, che gioca tra l'altro con lo stesso modo, dove la Fiorentina gioca 4-2-3-1, sulle fasce è molto forte, ha dei buonissimi terzini, e quindi secondo me lui deve far quel passetto in più per essere decisivo. Lo scorso anno era stato tantissime volte in primavera. Ricordo un gran gol con la Juventus nel playoff sempre a Villa Park, e stavolta deve tornare a essere quel giocatore decisivo lì, speriamo. Ecco, per il resto gli altri, insomma, sono stati tutti abbastanza all'altezza. Non mi è piaciuto molto Azzeni, che infatti è stato tolto a inizio secondo tempo. Non mi ha fatto impazzire Puzzoli, ma ci sta, insomma, la tensione non la vivono tutti ugualmente, né riescono a togliersela tutti alla stessa maniera, con lo stesso tempo. Quindi magari passare il turno è servito, e adesso

0: un tricolore che il Parma, ti ripeto, non ha mai vinto a livello primavera, e quindi presumo che insomma abbiano anche loro la loro buona dose di tensione, ecco.
1: C'è da dire che hanno lavorato bene evidentemente negli ultimi anni anche a Parma, e quindi si meritano di giocarsi questa partita.
0: Infatti,
1: Fiorentina
0: Notari, che è il responsabile del settore giovanile del Parma, era un nome che
1: circolava,
0: che Paratici aveva opzionato in caso di addio di Angeloni. Poi in realtà Angeloni, che sembrava potesse andare all'Inter, non è andato, aveva ancora un anno di contratto, ha lavorato secondo me benissimo, quindi almeno per un altro anno Angeloni rimarrà, poi vedremo in futuro. Però mi sembra che a Parma abbiano fatto cose buone, tra l'altro con strutture molto particolari, perché mi sono fatto anche a vederlo, il Parma in trasferta, giocano nemmeno a Collecchio, giocano a Noceto, giocano in un posto un po' sperduto, in uno stadio di una società dilettantistica presa in prestito. Quindi insomma è un po' come la Fiorentina negli anni scorsi, che prima il Della Park si divideva tra il Poggioloni, le due strade,
1: certo,
0: Scandicci, la Trave, c'era di tutto, no?
1: Sì, sono stati dei nomadi le giovanili della Fiorentina fino a questa, per fortuna, bellissima struttura che Comis è riuscita a costruire per la Fiorentina. Ecco, prima di salutarti, l'ultima domanda che ti faccio, ne abbiamo parlato poco di lui, è Galloppa, che conclude questa esperienza alla Fiorentina domani sera. Penso che non ci siano dubbi da questo punto di vista, che è un ragazzo che si è messo a disposizione della società a 360 gradi, anche rispondendo alla prima squadra quando ce n'è stato bisogno. Ragazzo veramente molto intelligente, di idee di calcio intriganti, interessanti. A questo punto mi viene da dire che se Aquilani è pronto a spiccare il volo e andare magari a allenare davvero il Sassuolo al posto di Grosso, chissà cosa per lui, cioè Galloppa è destinato probabilmente a seguire le sue tracce, quindi andare in una squadra di Serie B e provare a dimostrare di avere del valore anche da quel punto di vista.
0: Ma allora, un vanto della Fiorentina è che è sempre stato quello di dire: noi non cresciamo soltanto i calciatori, ma cresciamo anche gli allenatori. E aggiungerei che è vero, ma aggiungo che non solo giocatori e allenatori, perché quest'anno per esempio Paolo Vanoli, quando è arrivato, ha promosso in prima squadra un match analyst della primavera e altri collaboratori che erano in primavera, e Galloppa le ha prese a sua volta dalle altre under. Quindi la Fiorentina in questi anni con Alberto Aquilani ha sicuramente tirato sul caso un ottimo tecnico. Io arrivo a dirti che Galloppa può essere anche meglio, e vedremo quello che poi riuscirà a fare nelle sue avventure poi da professionista. E ci sono due club di Serie B che lo hanno sicuramente contattato, uno è il Catanzaro e l'altro è la Sampdoria. Troverei molto più logico il Catanzaro, perché
1: sì, dai, darebbe seguito anche a Aquilani, dai, una scelta futuribile, interessante. Cioè la Sampdoria è una piazza tosta,
0: non è che può arrivare lì e arrivare settimo, cioè nel senso, dopo due anni orribili come quelli che ha fatto la Sampdoria in queste ultime stagioni, cioè io presumo che a Genova si aspettino di lottare per i primi 4-5 posti. Io glielo auguro a Galloppa se ci va di farlo, ma non è così scontato. Quindi io dopo le squadre del Catanzaro, che temo non salirà quest'anno, io penso che a Catanzaro si sta accontentando di rifare un campionato buono, ma senza le pretese di salire, a meno che la proprietà non voglia investire tantissimo. Quindi io non lo so, poi per carità, può decidere dove vuole andare liberissimo, alla stima di un club come la Sampdoria, quindi naturalmente può sentirsi libero di andare dove vuole, però di sicuro non gli mancano le offerte. E se l'anno scorso l'idea era quella di andare a Rimini o alla Vispesa, se non mi sbaglio, società che poi sono fallite tutte e due, adesso alla Serie B che lo vuole Galloppa, quindi sicuramente ha fatto uno step ulteriore ed è giusto così.
1: Andrea, grazie mille per questa presentazione extra large ma veramente interessante per quanto riguarda la Fiorentina, che domani sera affronterà il Parma nella finale del Scudetto del campionato Primavera 1, e quindi ovviamente mandiamo l'appuntamento a domani mattina alle ore 7 per quanto riguarda Buongiorno Firenze, ma allargando poi il quadro a domani sera, quando racconterà insieme a Chiara Andrea Bevilacqua in studio e a Ludovico Mauro con te allo stadio questa bella partita, augurandoti finalmente di poterti togliere una soddisfazione, cosa che tutti vorremmo chiaramente per la Fiorentina, ma anche per una persona come te, che giornalista come te, che per la Primavera ha sempre avuto un occhio di riguardo.
0: Ma guarda, diciamo, dei trofei ne ho visti vincere tanti in questi anni alle giovanili viola, quest'anno mi sono

0: finalmente anche lo sfizio del Viareggio, non ne potevo più. Però ecco, dopo quattro finali perse consecutive, scudetto, visto vincere 5-6 Coppa Italia, due supercoppe, vorrei vincere un campionato, sarebbe, mi piacerebbe tanto, ma secondo me credo. Soprattutto questi, a parte il sottoscritto che ci ha perso corde vocali tante volte, ma mi piacerebbe per questi ragazzi, per questo gruppo, per questo allenatore e anche per questa società, perché se la Fiorentina vince è l'unica squadra l'anno prossimo che fa l'Europa, la primavera, certo. Che fa la Youth League, e nella femminile, nella maschile la fanno, quindi non sarebbe male.
1: Sì, non sarebbe male davvero. Andrea, grazie, buona serata, domani mattina.
0: Ciao, a domani, grazie.
1: Allora, noi ci fermiamo un attimo in questo speciale che stiamo dedicando soprattutto alla primavera e non solo, chiaramente se ci saranno ultime ore saremo pronti a darle in ogni momento e torniamo tra poco con altre interviste, uno speciale a firma di Alessandro Di Nardo, quindi insomma restate con noi, tra poco ancora insieme.
2: Radio Firenze Viola.
3: Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala, guardala. Buonasera dalla redazione sportiva. Dopo l'addio di Antonio Conte in casa Napoli, oggi nuovo contatto tra i partenopei e Massimiliano Allegri. Oltre all'ex Milan, però è in corsa anche Vincenzo Italiano. Quest'ultimo domani incontrerà il Bologna per discutere del futuro e capire se e come liberarsi. La decisione finale ovviamente spetterà al presidente De Laurentiis, che sta valutando pro e contro di entrambi i profili. Intanto prova a ricucire Romelu Lukaku. Io sto bene dove sto e sono orgoglioso di essere un giocatore del Napoli, ha spiegato il belga in un video. In casa Milan, Gerry, Cardinale, Zlatan e Ibrahimovic hanno scelto Eiraola, il nome da cui ripartire. Il basco è uno dei tecnici emergenti più promettenti d'Europa e calza a pennello con l'identikit del mister con cui i vertici rossoneri vogliono ricostruire. Ma dalle ultime indiscrezioni sembra molto difficile ottenere il sì del basco, che al momento non apre, ma i contatti continueranno. Eiraola è seguito dai rossoneri, ma non solo. Altri club si sono mossi con anticipo per convincerlo, come il Crystal Palace e soprattutto il Bayer Leverkusen. Anche il Liverpool si sarebbe mosso per avere informazioni su di lui nel caso in cui Slot lasciasse Anfield. Il tennis: si è chiuso al secondo turno il percorso di Federico Cina al Roland Garros. Il tennista azzurro ha perso contro il lucky loser Jasper De Jong con il punteggio di 6-3-6-1, 6-3 in un'ora e 50 minuti di gioco. Una partita che era iniziata bene per Cina, capace di strappare la battuta al suo avversario in apertura. Subito dopo però è arrivata la reazione di De Jong, che ha gestito senza grandi problemi e raggiunge così per la prima volta in carriera il terzo turno di uno slam. Oggi invece si incontrano di nuovo Lorenzo Sonego e Tommy Paul nel secondo turno. Nel doppio femminile Sara Errani e Lily Tagger hanno piegato le statunitensi Sofia Kenin e Ashley Kruger. 6-3-6-2 il risultato finale. E dopo la vittoria all'esordio su Tabjur, Sinner tornerà in campo domani sotto il sole cocente delle 12 a Parigi per il secondo turno contro l'argentino Juan Manuel Cerundolo, numero 56 al mondo. Ciclismo: in chiusura il danese Velgren vince la 17ª frazione grazie ad un attacco solitario di un chilometro dal traguardo di Andalo. Al giro, tappa monumentale di Damiano Caruso, tra i protagonisti della maxi fuga di giornata. Il 38enne siciliano ora è nono in classifica generale. Seconda posizione per il norvegese Leknessund. Vingegaard all'arrivo con oltre 5 minuti di ritardo, ma rimane saldamente in maglia rosa. E per lo sport è tutto, grazie per averci seguito. We'll be right back.

0: meriti l'informazione giusta, puntuale e prima di tutti. Clicca firenzeviola.it e rimani sempre aggiornato sul mondo della Fiorentina. Novità, opinioni, esclusive, sondaggi, interviste, classifiche, indiscrezioni. Sarai sempre informato e non ne perderai una. Firenzeviola.it, il tuo portale sul mondo della Fiorentina.
1: Il futuro è già viola ed è arrivato in radio. Ogni sabato dalle 20 alle 20.50 andrà in onda Made in Viola ed io, Andrea Giannattasio, vi accompagnerò dentro il mondo del settore giovanile della Fiorentina, dalla primavera a tutte le squadre under. Storie, risultati e soprattutto interviste esclusive a giocatori, allenatori e ai volti più rappresentativi di uno dei vivai più prestigiosi d'Italia. Un viaggio per scoprire da vicino i ragazzi che potrebbero diventare i campioni di domani. Made in Viola, ogni sabato alle ore 20 su Radio Firenze Viola.

0: Torniamo in diretta in questo speciale che stiamo dedicando alla finale primavera che domani sera la Fiorentina affronterà al Viola Park contro il Parma, una finale molto attesa, l'abbiamo raccontata nella prima parte con Andrea Giannattasio che domani sera sarà protagonista con cuffia e microfono alla radiocronaca appunto della sfida tra Fiorentina e Parma, una gara bella con due squadre che sono arrivate a pari punti nella regular season, quindi che hanno entrambe dei valori importanti. Io intanto, prima di andare avanti con il prossimo ospite, saluto e ringrazio Alessandro dal Valdarno che mi ha scritto facendo i complimenti per la camicia. Non piace a tutti, caro Alessandro, a me tanto, quindi siamo in due ad essere contenti di questo mio abbigliamento di oggi, ma noi vogliamo essere ancora molto decisamente seri per quanto riguarda la sfida di domani sera e ringraziamo per essere con noi Vlado Borozan, agente, buonasera, grazie di essere con noi.
1: Buonasera a tutti.
0: Agente non solo, direttore, insomma, ha avuto grande esperienza per tutto quanto riguarda il quadro del calcio, ma anche una grande attenzione per quanto riguarda i giovani e le giovanili, e noi in questa ora insieme stiamo cercando di arrivare con attenzione alla partita di domani sera tra Fiorentina e Parma. Per iniziare, la prima domanda che le faccio è proprio dedicata a quello che può essere, non dico un pronostico, ma una sensazione della vigilia. Sono due squadre che arrivano a pari punti, sono arrivate a pari punti in campionato, con caratteristiche simili tatticamente parlando, ma molto diverse da un punto di vista atletico. La Fiorentina forse è più tecnica, più continua anche nelle fasi di gioco, Parma è una squadra molto fisica e forte in almeno un paio di singoli. Dove si sbilancia la bilancia a proposito di questa partita?
1: Beh, intanto parliamo di due grandissime selezioni, insomma, intanto bisogna fare complimenti sia a Fiorentina che a Parma che hanno presentato delle selezioni con tanta qualità, con soprattutto tanta prospettiva, insomma, che è la cosa forse più importante nel settore giovanile, insomma, perciò i ragazzi che rispondono a tutte le richieste di calcio moderno giocano con fisicità, intensità, tecnica, preparati tatticamente, insomma, perciò complimenti a entrambe le società. Come tutte le finali, poi le finali sanno fare brutti scherzi, qualche volta sanno ribaltare, anzi tante volte ribaltano i pronostici, insomma, però quello che ho visto tutte e due semifinali, insomma, è una partita dove veramente penso che decideranno i dettagli, deciderà magari chi sarà più in serata, chi magari avrà un episodio a favore per sbloccare la partita. Però penso che entrambe le squadre non rischieranno, penso che giocheranno per giocarsela fino all'ultimo secondo, e io pronostico che si andrà ai supplementari e forse anche a rigori.
0: È una partita molto all'italiana, allora, diciamo, con tensione tattica, ma con grande attenzione.
1: Visto che siamo in Italia, per forza, diciamo che questa cultura che rimane rimarrà forse per sempre. E comunque, ecco, mi aspetto una gran bella partita, magari anche spero con tanti gol, però vedo in partita entrambe le squadre fino all'ultimo, perché hanno dimostrato l'equilibrio, hanno dimostrato di poter anche rispondere ai momenti difficili della partita, perciò non vedo due squadre preparatissime per una finale del genere, e comunque questa finale rispecchia un po' valore di tutto il campionato, che forse è la cosa più importante, insomma, due migliori sono arrivati in finale, questo è secondo me giusto, meritato, e giusto premio a entrambe.
0: Eh sì, è un playoff che premia il rendimento costante di entrambe le squadre che poi sono arrivate appunto a pari punti alla fine di questa stagione. Ecco, ma da un osservatore molto attento e interessato come è Vlado Borozan, in queste due squadre secondo lei quanti giocatori sono già pronti magari per dimostrare il proprio valore anche nel calcio dei grandi. È chiaro che molti di loro sono tanti 2006, quelli che giocheranno nella partita di domani, il prossimo anno dovranno confrontarsi con il calcio dei grandi, però ci sono quelli che riescono a farlo magari subito in Serie B e perché no in Serie A, e chi magari avrà bisogno anche di fare un passaggio oppure resterà per sempre purtroppo per loro in categorie inferiori. C'è qualche giocatore che nel giro di qualche anno vedremo costantemente nella Serie A, insomma, italiana?
1: Ma io sono rimasto impressionato. Allora, non parlo di cosa faranno prossimo anno, perché magari
0: no, certo,
1: dire che
0: certo,
1: qualcuno di loro è pronto per la Serie A, forse vista anche le società dove giocano, insomma, secondo me devono ancora migliorare molto. Però nel prossimo futuro, per esempio, sono rimasto veramente impressionato dagli attaccanti di entrambe le squadre, sia da Mikhailovski che soprattutto di Braschi. Cioè, Braschi per me è il giocatore più pronto per fare salto tra i grandi. L'ho visto scaltro, capace di giocare contro le difese agguerite, capace anche tecnicamente a risolvere sia in rifinitura sia in conclusione. Insomma, ha dimostrato di essere un attaccante completo, gran carattere, grande personalità, un leader che trascina la squadra. Insomma, perciò ecco, Mikhailovski è un ottimo prospetto, goleador, uno che insomma ti fa vincere partite. Però Braschi, ecco, per me è il prospetto che mi ha impressionato di più,
0: anche perché insomma Braschi ha avuto anche quell'impatto con la Serie A, sfortunato per la partita in cui ha giocato per la prima volta, ma insomma pronti via, prima palla toccata, ha saltato l'uomo e ha calciato in porta prendendo un palo, evidentemente mostrando anche un carattere già pronto per mentalmente presentarsi anche in uno stadio come era l'Olimpico in quel momento, senza pagare troppo lo scotto del cambio di categoria. Poi la Fiorentina ha anche la possibilità di mettere in campo due ragazzi che in prima squadra ci sono stati costantemente tutto l'anno, quindi è vero che si sono magari disabituati alla primavera, ma Quadio e Balbo ormai sono due giocatori che hanno fatto grande esperienza in una Fiorentina triste, bisogna dirlo, però che gli ha permesso di fare un salto d'esperienza importante. Possiamo anche aspettarci che due ragazzi come loro possano in qualche modo, anche se in ruoli non dico marginali ma tatticamente meno importanti di quanto può essere la punta che poi rifinisce il gioco, essere giocatori che danno qualcosa in più alla Fiorentina in una partita come questa?
1: Ma intanto sono un grande valore aggiunto per domani, poi dopo i ragazzi vanno aspettati, insomma, perché bisogna anche permettergli di sbagliare la partita, lo do come l'esempio portiere del Bologna, insomma, che è stato il miglior votato portiere di tutto il campionato, ma in semifinale ha fatto due errori e hanno perso la partita, però non toglie la prospettiva, non toglie la qualità, è una partita, perciò può giocare bene o male. Questi ragazzi non possono essere tagliati per un errore, oppure perché magari quando gli dai opportunità in quel momento non riescono a dare meglio di sé. Cioè, sappiamo benissimo quanto è difficile il campionato italiano, ma soprattutto sappiamo quante pressioni ci sono e quanto si corre nel giudicare sia nel bene che nel male, perché voglio dire, Arena della Roma ha esordito in Coppa, ha fatto gol e sembrava già un fenomeno, ma è un ragazzo che deve ancora lavorare tantissimo e non si sa se diventerà o non diventerà. Però ecco, questi ragazzi vanno un attimo supportati e non giudicati per forza subito per quello che è la prospettiva, perché sennò non ci arrivano mai.
0: No, sono d'accordissimo, molto d'accordo. Una chicca, diciamo, legata alla Fiorentina primavera è che Vlado Borozan, Galloppa lo conosce da tanti anni, no? Mi risulta che a Sant'Arcangelo tu fossi, diciamo, lei fosse, scusami, perché poi c'è da dare del tu e del lei, all'interno della dirigenza, insomma, quando poi la prima vera esperienza Galloppa in panchina l'ha fatta proprio a Sant'Arcangelo di Romagna. Ecco, No, dico, intanto se ci può confermare questa battesimo.
1: Lui si trovava in un momento che ovviamente per vari infortuni ha deciso di smettere, ma ha dimostrato subito la grande determinazione e voglia di intraprendere subito la carriera da allenatore. Parliamo di 2017, penso 2016-2017, insomma, quando lui prese subito la prima squadra e allenò per una stagione Sant'Arcangelo, e dopodiché è andato alla Fiorentina, insomma. Perciò oltre all'amicizia che ci lega, ha dimostrato subito questa sua voglia e determinazione, e sta dimostrando di essere un allenatore di grandissima prospettiva. Ovviamente mi complimento, ma sono felice per lui, perché oltre a essere stato un grandissimo giocatore, ora si sta aprendo una carriera anche da un allenatore molto importante, insomma. Perciò gli auguro il meglio.
0: L'ultima domanda gliela vorrei fare a proposito della Fiorentina dei Grandi, perché insomma in queste ore si è capito che la Fiorentina sta salutando Vanoli dopo la stagione che ha ovviamente aiutato la Fiorentina a portare alla salvezza, per accogliere Grosso. Ecco, velocemente, proprio una battuta su questo cambio in panchina e su quali sono secondo lei le prospettive di una Fiorentina guidata da Grosso, coadiuvato chiaramente dal direttore sportivo Paratici.
1: Ma io devo dire che mi fido di Paratici, cioè vedo che qualcosa ovviamente sta cambiando dopo che hanno vissuto una stagione terribile. Immagino che hanno avuto modo di valutare tutti gli errori che sono stati fatti, e mi aspetto da un dirigente come Paratici che tira fuori qualche coniglietto dal cilindro e rimette le cose a posto, e sono sicuro che va avanti con delle idee chiare. Cioè non è uno che si deve formare con la Fiorentina, è un dirigente già che ha dimostrato il suo valore, e mi aspetto che alla Fiorentina dimostri tutta la sua esperienza e qualità come dirigente.
0: Vlado Borozan, io la ringrazio veramente di essere stato con noi, le faccio un grande in bocca al lupo in vista del mercato che sta per iniziare, e a presto ovviamente sul lato di Firenze Viola.
1: Grazie mille, buon lavoro.
0: Allora, abbiamo parlato anche con Vlado Borozan, che è un agente molto esperto e ha fatto anche direttore generale sportivo in diverse società, ha seguito grandi talenti in giro per l'Europa. Interessante il suo punto di vista in vista della finale di domani sera tra Fiorentina e Parma per quanto riguarda il campionato Primavera 1, in questo speciale che stiamo dedicando proprio alla squadra di Galloppa. Allora, mettendo insieme un po' le carte che ci mancano da presentare sul tavolo prima di andare avanti con le nostre dirette con Lorenzo Marucci, il sottoscritto, e poi anche con Extra Viola, direi di dare spazio al servizio di Alessandro Di Nardo, che ha confezionato in giornata proprio sulla Primavera, e poi avremo anche le parole di Galloppa, dove insomma Galloppa non riesce a trattenere un po' di emozione in vista di questa probabilmente ultima partita da allenatore della Fiorentina per quanto riguarda le giovanili. Poi del futuro non lo sappiamo, ascoltiamo.
2: C'è una Fiorentina che potrebbe giocare in Europa il prossimo anno. È la squadra di Daniele Galloppa, che tra poche ore affronta il Parma nella finale del campionato Primavera 1. Chi vince solleva lo scudetto e stacca il pass per la Youth League 2026-27. Format classico dei playoff, semifinali e finale al Viola Park, che ha portato all'atto conclusivo Parma e Fiorentina, appunto. Le due squadre che meglio si sono comportate in regular season. Primo posto ex aequo a 68 punti, con un misero più 1 di differenza reti per i Viola e scontri diretti in parità, una vittoria a testa. Gara secca, con la Fiorentina che potrà contare sul suo pubblico e anche sulla curva Fiesole. In caso di parità al 90° si va ai rigori. Della squadra di Galloppa sappiamo tutto più o meno: attacco travolgente, centrocampo di qualità e singoli di spicco tornati in primavera dopo mesi in prima squadra per riportare uno scudetto che a Firenze manca dal 1983. Ci riferiamo a Quadio, a maggior ragione il perno della difesa visto l'infortunio di Sadotti, a Cospo, a Balb e soprattutto a Riccardo Braschi, 18 gol in stagione. La sfida nella sfida sarà tra lui, l'attaccante di casa, e Daniel Mikołajewski, già nazionale nelle giovanili polacche, 23 gol quest'anno, entrambi 2006, entrambi punte di diamante fresche di esordio da titolare in Serie A, in prima squadra. Il centravanti del Parma è stato schierato dal primo minuto da Cuesta contro il Sassuolo, salvo poi decidere due giorni dopo la semifinale primavera col Cesena, con due gol sul rigore. Mikolajewski è quindi il pericolo numero uno in una squadra piena di giocatori strutturati dall'impatto fisico devastante. Chiedere al Cesena di lunedì, che ha dovuto fare i conti con i vari Condé, Konaté, Diop, per queste categorie autentici carri armati in maglia gialloblu. Condé, Konaté, Diop e Mikolajewski, appunto, sono tutti 2006. Non solo perché tanti nella rosa guidata da Mr. Corrent sono nati nel 2006 e in particolare nei primi mesi di quell'anno. Questo c'entra magari con l'oroscopo, direte voi, ma non è così. Nel calcio giovanile esiste un fenomeno studiato da anni, il cosiddetto effetto dell'età relativa. A parità di categoria, infatti, i ragazzi nati nei primi mesi dell'anno sono spesso più avanti nello sviluppo fisico e mentale rispetto ai coetanei nati magari a novembre o dicembre, e finiscono così per essere selezionati più facilmente. Non c'è trucco, non c'è inganno, è soltanto biologia sfruttata da tutti, anche dalla Fiorentina. Ma così si spiega la sproporzione dei calciatori nati tra gennaio e marzo tra i professionisti. Dopo questo fun fact, che potete utilizzare come topic per cene aziendali e aperitivi, ecco un piccolo reminder per chi non seguisse la primavera con assiduità. Questa per la Fiorentina sarà la quinta finale di campionato negli ultimi 10 anni. Le prime 4 le ha perse, questo per farvi capire che la sfiga, anche nel calcio giovanile, vede benissimo, soprattutto il colore viola. Per vedere se Galloppa e i suoi riusciranno a sfatare l'ennesimo tabù della storia del club, appuntamento domani sera, ore 20:30, al Viola Park.
0: E questo è il servizio di Alessandro Di Nardo per quanto riguarda la primavera, con tante curiosità, come sempre, l'estro del nostro Alessandro, e potete ritrovarlo chiaramente anche su firenzeviola.it nelle prossime ore, come approfondimento in più per quanto riguarda la partita di domani sera tra Fiorentina e Parma, valida per la finale del campionato Primavera 1. Concludiamo, se vogliamo, questa diretta che abbiamo dedicato con uno piccolo speciale a questa partita, per l'appunto con le parole di Daniele Galloppa, che poco fa sono state pubblicate sul sito ufficiale della Fiorentina e cascano, come si dice, a fagiolo per permetterci di concludere questa diretta con le emozioni che sta provando in queste ore proprio Daniele Galloppa.
3: Ma a livello tattico non cambia tanto, però a livello emotivo tantissimo, quindi vediamo un po' come la vivremo, come la vivranno gli avversari, e quello poi che sposta soprattutto le finali. Però a livello tattico credo che sia una partita abbastanza chiara e non facile, assolutamente non facile. Beh, ci si prova, l'ho sempre fatto perché ho sempre pensato che arrivare a certi momenti sia giusto alleggerire, non appesantire. Devo dire, per onestà mia intellettuale, che probabilmente c'è qualcosa che mi pesa di più, questa che sento di più dentro, ma questa è una cosa mia, non riguarda i ragazzi, perché forse la prima è stata una sorpresa, riconfermarsi è sempre difficile, quindi è come se la sentissi ancora di più questa finale, ma in maniera positiva, ed è bello, ti fa dormire poco, ti fa pensare tanto, ti fa parlare da solo, però è anche un modo per dirti che sei vivo e che grazie a Dio siamo ancora lì a giocarci qualcosa di importante. Non lo so, spero tanto perché mi emoziono, scusate, perché ci ho sempre provato a fare questo mestiere cercando di lasciare qualcosa alle persone, e al di là degli aspetti dei risultati, e quindi mi auguro che quando, non lo so, finirà, come andrà, non lo so, le persone possano ricordare comunque di cosa ho cercato di trasmettere. Io non ho mai diviso l'essere persona dal ruolo, non sono cinico di natura, e quindi questo non, forse non ci diventerò mai, anche se poi sulle scelte devo esserlo assolutamente, però l'aspetto umano, le persone, i rapporti che crei hanno un valore inestimabile. Spero di aver lasciato qualcosa alle persone che hanno lavorato con me, come loro hanno fatto tanto nei miei confronti. Dico un aggettivo difficile, come ho sentito anche Trapani, però potrei definirli, non lo so, io li vedo veramente tanto attaccati a un senso di appartenenza grande, quindi con un aggettivo li definirei veramente uniti, uniti, uniti, veramente diverso da tante altre squadre. Io questa unione che vedo a Firenze, e questo io mi auguro che la Fiorentina non lo dimentichi mai, perché c'è un senso di appartenenza veramente diverso da tante altre squadre, e anche questo gruppo mi ha dato questa sensazione, quindi è veramente l'unione, l'unione è un aggettivo che la accomuna.
0: E questa è anche l'emozione, come abbiamo raccontato, di René Galloppa alla vigilia di questa finale contro il Parma. Insomma, avete sentito anche l'emozione provata dall'allenatore, che insomma si è emozionato fino alle lacrime parlando di quello che è stato il suo percorso alla Fiorentina, ed è bello per il suo legame che è riuscito ad avere proprio con i colori viola, e chissà se un giorno poi non potrà tornare da allenatore in prima squadra, glielo auguriamo assolutamente. Damiano ci scrive: sarò incosciente, ma io piuttosto di grosso avrei dato una chance vera a Galloppa. Non è il primo tecnico che passa dalla primavera alla prima squadra, e Galloppa vale, come dire, appunto, che ha sicuramente un valore da allenatore. Prima di concludere questo speciale, ci spostiamo un attimo sulle questioni di prima squadra, ma solo per riportare delle dichiarazioni di Marotta, presidente dell'Inter, massimo dirigente dell'Inter, che nel corso di una lunga intervista a DAZN ha parlato anche di Paratici, rispondendo a due domande. La prima: che rapporto ha con Paratici oggi? Si è parlato molto anche di una rottura dei rapporti tra i due. È un caro ragazzo, una persona che come me ha grande passione verso questo mondo e questo calcio. Ognuno dai propri amici e dai propri collaboratori ha delle aspettative, probabilmente ero io che avevo messo aspettative diverse su di lui, non si sono realizzate, ma non ho niente da rimproverargli. Ha deciso di prendere la sua strada, va bene, non ho assolutamente astio, spero che possa con l'esperienza vissuta dare un contributo a questo movimento, soprattutto al mondo italiano che ne ha molto bisogno. E poi gli viene chiesto quanto Paratici deve della sua carriera a Marotta. È chiaro che per Paratici la circostanza favorevole di avermi incontrato è stata fondamentale, dice, mi viene da dire senza falsa modestia. Quando l'ho preso a fare l'osservatore della Sampdoria era un giocatore del Brindisi, non è che arrivava da una grande esperienza, e l'ho preso dopo che avevamo già vinto la Serie B. Poi è cresciuto perché è appassionato, competente e molto bravo. Quindi una sottolineatura un po' piccata, se vi vogliamo, sulla carriera di Paratici, comunque nata sotto la guida proprio dello stesso Marotta, ma parole di grande stima in ogni caso del presidente dell'Inter, che ha lanciato la carriera poi da dirigente dell'attuale direttore sportivo della Fiorentina prima squadra. Sono le 19:57 e noi ci fermiamo per una breve pausa, come sempre, per quanto riguarda la fine dell'ora, con il nostro anche giornale radio, e poi chiaramente ritorniamo tra poco con una diretta che ci porterà come sempre alla conclusione del palinsesto, che prevede extra viola a partire alle 21, anche con ovviamente la compagnia degli amici di RTV 38, in diretta anche in TV per quanto riguarda RTV 38, e quindi tra pochissimo con Lorenzo Marucci, il sottoscritto, e poi ancora con Extra Viola.

0: Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
1: La prossima ora di trasmissione è offerta da
0: Bar Marisa, 70 anni di tradizione, di fronte al Franchi. Tifosi Viola e non solo. Al Bar Marisa c'è un caffè che vi aspetta. Radio Firenze Viola.
2: Buonasera dalla redazione.
3: In primo piano gli esteri, la TV di Stato iraniana ha illustrato l'ultima bozza del memorandum d'intesa tra Stati Uniti e Iran. Washington revoca il blocco navale ai porti iraniani, in cambio Teheran si impegna a ripristinare il traffico commerciale a Hormuz ai livelli prebellici entro un mese. Per la Casa Bianca però la bozza dell'intesa è una totale invenzione.
2: La Commissione europea va verso la proposta dell'apertura del primo gruppo di capitoli negoziali sull'adesione dell'Ucraina al Consiglio Affari Generali del 16 giugno. Nel frattempo continuano gli attacchi russi in Ucraina. 5 persone sono rimaste uccise ed altre 2 ferite in seguito ad un raid russo sul distretto di Kramatorsk. Il presidente ucraino Zelensky ha chiesto agli Stati Uniti maggiori munizioni per i sistemi di difesa aerea Patriot al fine di contrastare i missili balistici russi.
3: Un'esplosione ha dilaniato una villetta a Bolsena in provincia di Viterbo, facendola crollare. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che, impegnati nelle operazioni di ricerca tra le macerie, hanno rinvenuto il corpo senza vita del 67enne Wilmo Capretto grazie ai cani molecolari. Si tratterebbe, secondo le prime informazioni, dell'unico residente nell'abitazione. Come atto dovuto, gli inquirenti hanno aperto un fascicolo per le ipotesi di reato di crollo colposo e omicidio colposo. Al momento nel fascicolo non sarebbe scritto nessun indagato.
2: Rientro in sicurezza in Italia dalla Repubblica Democratica del Congo per un medico italiano entrato in contatto con pazienti contagiati dal virus Ebola. La dottoressa, una chirurga di Medici Senza Frontiere, non ha sintomi e arriverà a Roma per essere accompagnata all'Istituto Spallanzani. Il Ministero della Salute ricorda che non ci sono casi di Ebola al momento in Italia e che l'allarme è molto basso nel nostro paese. Intanto, con il numero di casi confermati schizzato oltre quota 1200, l'Uganda ha deciso di chiudere il confine con la Repubblica Democratica del Congo, che ospita circa 8 persone infette su 10.
3: L'Agenzia delle Entrate non utilizza la tecnica del data scraping per controllare a tappeto i contribuenti, incrociando dati ufficiali e informazioni prese dai social media. Con un comunicato stampa, il fisco ha smentito le notizie circolate nei giorni scorsi, che parlavano anche dell'uso del fantomatico sistema Vera per contrastare l'evasione fiscale attraverso l'intelligenza artificiale. Si tratta, si legge nella nota, di ricostruzioni del tutto fantasiose che nulla hanno a che vedere con la realtà dei fatti.
2: Fotografata dai satelliti, l'ondata di caldo che sta attraversando l'Europa. La situazione ricalca quella estiva, nella quale le temperature diurne della superficie terrestre possono essere considerevolmente più elevate della temperatura dell'aria. Nell'immagine, le aree più calde, evidenziate in rosso, si trovano in Spagna, in parte del Regno Unito, della Francia e dell'Europa orientale. È vasta la zona rossa anche sull'Italia, in corrispondenza della pianura padana e in alcune zone di Lazio, Campania, Puglia, Sicilia e Sardegna.
3: Questa era l'ultima notizia, grazie per averci seguito. Buon proseguimento di serata.
0: Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala.

0: Luigi Laserpe e i grandi opinionisti Viola. Notizie esclusive, calciomercato in tempo reale e il coinvolgimento diretto dei tifosi. Extra Viola, la tua nuova passione in diretta su RTV 38 e Radio Firenze Viola.
1: Radio Firenze Viola anche in DAB, ma che tu dici? No, dai, non è possibile!
2: E invece sì, la radio che hai imparato ad amare nel corso di questi primi anni di vita è anche in DAB. Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane. Un nuovo modo per stare insieme in ogni momento della tua giornata. Tutti i sabati su Radio Firenze Viola va in onda Firenze in campo. Calcio e non solo, la trasmissione di approfondimento sulla Fiorentina e sul mondo sportivo. Dalle 14 alle 17 in compagnia di
3: Fabio Ferri.
2: Firenze in campo, solo su Radio Firenze Viola.
4: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola, leggila, ascoltala, guardala.
5: Radio Firenze Viola.
6: Cari amici, no, Radio Firenze Viola, ci risiamo, ci risiamo.
1: Grande,
6: come mercoledì
1: Lorenzo.
6: scorso.
1: Ormai nelle vesti di Dichiara sono perfettamente a mio agio.
6: Sì. Dichiara, ascolta, però queste camicie così sgargianti,
1: no,
6: forse non le ha.
1: Lui però è più bello, ha un portamento diverso.
6: No, ma al di là della bellezza,
1: no, è un portamento diverso, è un dandy, no? Sì. Cioè io sono invece sono un pirla. Quindi sì, a me piace le cose sgargianti, colorate. Già siamo tristi tutti i giorni perché la vita ci porta a essere tristi, almeno nel vestire.
6: Sì. Tra l'altro posso dire che Alberto Di Chiara è un grande amico di Fabio Grosso.
1: Sì, eh? Sì. È un grande amico di tante persone.
6: No,
1: quindi...
6: però insomma ci hanno lavorato insieme al Perugia e quindi si è cementato un grande rapporto. E...
1: ascolta, ma qual è il numero che ha vestito di più Di Chiara nella sua carriera? Sono il 3?
6: Sì, sono per sì.
1: Quindi devi sapere che a me è stato affidato il numero 3 nella squadra del Lussi.
6: Quindi
1: insomma, posso fare Dichiara. È ufficiale,
6: vedi,
1: che posso fare Dichiara.
6: Come ti senti a fare il Dichiara?
1: Malissimo, perché non posso correre come correva Dichiara. Faccio tutto
6: quindi
1: un altro ruolo.
6: Sinistra.
1: No, no, per carità, non esiste. L'ultima volta,
6: numero 3,
1: guarda, l'ultima volta che ho giocato sulla fascia con il numero 3 facendo il terzino, e
6: a
1: però a destra, no, ma nessuno, perché non volevo fare il terzino. È stato il primo anno in cui ho giocato perché quando arrivai ovviamente ero l'ultimo arrivato, avevo 9-10 anni, quindi arrivavo in un contesto già di scuola calcio avviata, quindi mi guardavano anche un po' con sospetto. Io venivo da Giardini, dicevano: ma che vuole questo? E l'allenatore aveva il suo gruppetto, diceva: vabbè, questo al massimo faccio giocare terzino. Poi ai lui si accorse che palleggiavo meglio dei suoi giocatori, gli toccò spostarmi. Però ecco, si torna all'epoca della quinta elementare.
6: Pensate invece il mio numero 3 di riferimento è sempre stato Stefano Carobbi.
1: Vabbè, ci credo.
6: Quello quello Stefano Carobbi che ha conquistato il campionato primavera nel 1982-83, l'ultimo che la Fiorentina ha vinto.
1: È stato un po' di anni.
6: Domani c'è la possibilità però di tornare a conquistare.
1: Guarda, io glielo auguro. A parte me lo auguro da tifoso della Fiorentina, però da professionista, quindi da giornalista che segue il mondo del calcio, auguro a questa squadra di riuscire a coronare questo percorso prolungato da Aquilani a Galloppa, perché secondo me se c'è una cosa che negli anni ha funzionato nella Fiorentina, anche quando il resto diciamo funzionava a spizzi e bocconi, è stata la gestione della primavera.
6: Anche se ti dico la verità, visto come ha funzionato il settore giovanile in questi anni,
1: ti aspettavi più giocatori?
6: Sì, mi aspettavo più giocatori.
1: Però guarda, io credo che sia una mancanza spesso di coraggio da parte delle prime squadre, eh. Cioè credo che in alcune situazioni forse si poteva provare a dare spazio a qualche ragazzo con un pochino più di continuità.
6: Sì.
1: Però il calcio attuale fa molta fatica. Infatti se ci fai caso, anche chi cresce nei settori giovanili di riferimento e poi magari torna ad essere pedina fondamentale di quei...
6: No, è vero, tanti poi
1: tanti
6: si mangiano
1: passaggi,
6: le mani.
1: No, ma Dio, poi fa passaggi intermedi prima di tornare da protagonista. Ti faccio esempio, non so se è cresciuto nell'Inter o meno, ma Di Marco, prima di essere Di Marco dell'Inter, ha girato...
6: È stato all'estero, in Svizzera, al Verona.
1: Poi c'è arrivato, perché evidentemente aveva davvero delle qualità migliori degli altri. Però ci è voluto tanto tempo. tempo. E i Chiesa, i Bernardeschi, non è che nascono tutti gli anni sotto.
6: No, però sotto, insomma, cavoli. Se vai a vedere, ci sono stati anche tanti rimpianti. Lo stesso Gianluca Mancini, ma anche Zaniolo a suo modo, che poi è tornato alla Fiorentina, è stato un buco nell'acqua.
1: È una cosa
6: però
1: su cui punta molto Emiliano Viviano, lo sai? Viviano dice spesso: a me dei trofei della Primavera non me ne frega nulla. Certo, dovremmo certo interrogarci
6: i
1: come mai
6: sono
1: la Fiorentina
6: la
1: si è fatta sfuggire
6: squadra,
1: sì, giocatori che hanno fatto,
6: per esempio,
1: che fanno
6: anche
1: parte
6: Ghilardi,
1: nazionale.
6: Anche Ghilardi, che ora, insomma, nella Roma è cresciuto molto anche grazie a Gasperini, rischia di diventare un grande rimpianto per la Fiorentina. Ma soprattutto se gioca con Gasperini, significa che, insomma, le qualità le ha, perché Gasperini non ti regala niente. E la Fiorentina, tra l'altro, aveva anche la possibilità di riprenderselo, ci aveva pensato, non in questo mercato di gennaio ma l'anno scorso, però poi ha fatto altre valutazioni. Stai guardando il tuo cellulare?
1: Sì,
6: perché
1: sto guardando,
6: ci sono degli aggiornamenti su Grosso.
1: Sto guardando il cellulare perché Sky, che sì, c'è da dire che è sempre stata un'emittente molto vicina all'idea che Vanoli potesse restare, sì, per fare cronaca, sì, non sì, per certo dare dei meriti ai colleghi che sono molto più abili di noi per quanto riguarda anche il mercato, o parte Niccolò Ceccarini numero uno, pare che ci sì sia la volontà di Grosso di prendere un po' di tempo per guardarsi intorno prima di dire sì alla Fiorentina. Ora io
6: sì, cioè, cioè, fino a questo dico, momento se si è sempre parlato della Fiorentina, lui deve ancora riflettere.
1: Te lo dico con grande franchezza, sì, io mi sembra una ricostruzione un po' tirata per i capelli, perché quello che mi risulta a me è che Grosso avesse già dato da tempo il suo placet per arrivare alla Fiorentina, che Paratici l'avesse già convinto e che era la Fiorentina a chiedere un po' di tempo a Grosso, cosciente di poter provare a cercare qualcosa di più importante, usiamo, più esperto, più intrigante all'estero. Non ce l'ha fatta, è andata dritta su Grosso. A me risulta che, per esempio, dalle parti di Bologna abbiano fatto un sondaggio con l'entourage di Grosso e la risposta sia stata: ha già firmato con la Fiorentina, addirittura ha già firmato con la Fiorentina, che è una cosa che non è successa, ma per dirti che probabilmente sì, sì, certo, nello scambio di battute è stato come dire: guarda, non solo è promesso sposo, sì, ecco, sì, ma non ci sono possibilità. Quindi io ovviamente lo riportiamo e citiamo la fonte, che è assolutamente più che credibile come Sky Sport, però mi tengo il fatto che penso che la Fiorentina abbia già ampiamente mosso le sue tessuto la sua tela, insomma, intorno,
6: sì,
1: intorno
6: anche
1: a Grosso.
6: Come dice già qualcuno, se dovesse arrivare qui senza essere convinto si parte molto male.
1: Ma va, certo, ma figurati se non può essere cioè, se non deve venire convinto Grosso, ragazzi,
6: allora davvero farsi le domande.
1: Allora Damiano che ci ha mandato poco fa un messaggio dicendo: io quasi gli avrei preferito Galloppa, sì, allora andiamo davvero a dire a Galloppa: guarda, resta, sì,
6: anche perché poi ci sono più alternative, poi
1: alternative è andare ad Aquilani.
6: Sì, Aquilani, sì,
1: che comunque tanto Grosso Aquilani,
6: sempre che magari Sassuolo non sia già avanti.
1: Sì, comunque ragazzi, allora io ti ripeto, cioè penso che i messaggi che sono arrivati in queste ore trasversali da Sassuolo, da, diciamo, anche un po' dal Viola Park, se vogliamo, siano molto chiari intorno al nome di Grosso, e quindi può esserci un ritardo dovuto al modo in cui Grosso potrà lasciare il Sassuolo. Oggi si è letto, per esempio, sì, il discorso di Nzola, sì, che sì potrebbe essere usato un po' come pedina di scambio, sì, come ai tempi fu Salì, fu per il Catania, quando si parlava di Montella. Può darsi che si stia parlando di un calciatore da provare un po' a inserire a costi un pochino aumentati per avere una sorta di buonuscita per lasciare libero Grosso. Questo sì mi può anche tornare e risultare sul discorso che Grosso stia prendendo tempo per aspettare altre proposte. Cioè, l'altra proposta ci
6: la
1: può essere,
6: curiosa,
1: è il Bologna. Poi,
6: però,
1: se il Bologna è una situazione così migliore rispetto a venire alla Fiorentina, saranno le sue valutazioni,
6: sì,
1: assolutamente. Ma ripeto, è una notizia di Sky Sport, a quale diamo massimo credito per quella che è la fonte, però noi abbiamo le nostre e a noi risulta in modo diverso, almeno la questione per ora.
6: 348-7539-33, come sempre il numero per i vostri messaggi WhatsApp scritti e vocali. Se la regia è pronta possiamo sentire subito una nota vocale.
3: Sera Luca da Fuscicchio, vi chiedo a tutte e due, io mi ci sono flippato perché a me piace tantissimo, ma voi Pellegrino a Firenze e Ken dove vuole andare, vada dove vuole, lo fareste questo tra virgolette cambio? Quindi Pellegrino con in un 4-3-3 ci può stare quello di Grosso? Grazie per il vostro parere.
6: Grazie a Luca da Fucecchio, ma insomma passare da Ken a Pellegrino lo farei con tante riserve sinceramente, al di là del fatto che a tratti Pellegrino ha anche dimostrato di essere un attaccante su cui ci si può lavorare, un attaccante che può progredire, che può essere anche più prolifico rispetto a quanto non ha fatto con il Parma, però ecco andrei su qualche certezza assoluta per l'attacco, soprattutto anche dopo quello che è successo quest'anno sia con Ken che con Piccoli.
1: Ma io penso che tanto Ken è una partita aperta,
6: certo,
1: apertissima, perché prima di tutto è un giocatore che non gioca dal 2 aprile,
6: ha saltato le ultime 8 partite,
1: insomma diciamo che è da 2 mesi e non gioca, sì, più o meno, sì, sì. Che è tutto da verificare lo suo status atletico, certo. Dovrà rimettersi in forma, dovrà dimostrare a chi lo vorrà che questa forma potrà essere ritrovata in tempi brevi, e anche alla Fiorentina eventualmente. In tutto questo discorso, se vuole andare via, deve portare, io penso, non meno di 40 milioni, sì. Deve trovare una squadra che gli dà, deve trovare una squadra che gli dà 5 milioni netti l'anno, perché la Fiorentina lo paga una cifra spropositata anche per i propri conti. A quel punto, se troverà una squadra pronta a dargli questa possibilità, la Fiorentina avrà, secondo me, delle possibilità di tornare sul mercato in modo anche economicamente buono. Sì. Ci sono dei giocatori in cerca di rilancio, pensa a Santiago Jiménez, pensa a Dovbik, dici ma sono profili altissimi, ho capito ragazzi, però
6: sì, altissima, insomma, se guardi, certo devono rilanciarsi,
1: scusami, dici... tra Pellegrino, Dovbik e Santiago Jiménez,
6: sì, certo,
1: quello che non prendo,
6: certo,
1: di sicuro è Pellegrino,
6: certo, ecco. Se peso il loro curriculum non c'è dubbio, però sono tutti giocatori di fronte ai quali dici sì, però
1: no. Beh, ascolta, la Fiorentina,
6: dopo una stagione come questa,
1: la Fiorentina di quest'anno, che è una Fiorentina, cioè la Fiorentina che aprirà il prossimo anno venendo da quest'anno, non può fare la sofisticata davanti a nomi come Dovbik e Santiago Jiménez. Cioè se questi due attaccanti sono uno dei due pronto a dire di sì alla Fiorentina, devi prendere ieri che sono giocatori di valore. Poi hanno sbagliato l'anno, hanno sbagliato la stagione, dove fai vedere quanti gol ha fatto.
6: No, io parlo appunto di quest'anno, parlo di Jiménez visto a Milan.
1: Io sono certo, ma perché probabilmente hanno fatto anche il passo più lungo della gamba, parliamoci chiaro, più Santiago Jiménez di Dovbik eventualmente. Poi in questo Milan hanno fatto male tutti,
6: sì, quello non c'è dubbio,
1: ecco, quindi io prima di scartare giocatori di questo tipo per dire magari vado a prendere Pellegrino e ci penso 10 volte, vabbè, cioè certo. Se ci fosse un minimo di possibilità, perché per me è fantacalcio che la Fiorentina possa andare a parlare con queste società per prendere questo tipo di calciatori, e sono pronti questi calciatori a dire sì alla Fiorentina, ripeto, non lo faccio domani, che lo faccio ieri.
6: Sentiamo se è d'accordo con te anche Eugenio Ascari, agente di grande esperienza, di grande competenza. Ciao Eugenio.
7: Ciao Lorenzo, buonasera a tutti.
6: So se hai sentito il discorso che faceva adesso Pietro Lazzarini sugli attaccanti, se la Fiorentina dovesse avere la possibilità,
7: dovesse partire Ken,
6: dovesse la Fiorentina ricavare una cifra intorno a 40 milioni, secondo Pietro Lazzarini, se ci fosse la possibilità di andare ad acquistare uno tra Jiménez o Dovbik, sarebbe un'operazione da fare immediatamente.
7: Ma io qualche perplessità ce l'avrei, a dire la verità, perché Jiménez in un anno zero reti, va bene che era successo anche a Ken dell'ultimo anno di Torino, e poi abbiamo visto come si è comportato a Firenze l'anno passato. Poi è un giocatore un po' scarico, che ha fatto benissimo l'anno, ma che qui in Italia onestamente in un anno e mezzo ha dimostrato poco se non pochissimo. E Dovbik, che quest'anno è stato utilizzato col contagocce, ha avuto una stagione funestata da infortuni, se tornasse il giocatore di Girona sicuramente sarebbe un elemento da prendere in grossa considerazione alla luce di quello che ha fatto a Roma in queste due stagioni, qualche perplessità la lascia.
6: E allora il tuo nome eventualmente per la sostituzione di Ken quale sarebbe?
7: Ma io, secondo me, un attaccante che mi piace tantissimo, anche se si è infortunato quest'anno nella seconda a metà stagione, è l'argentino dello Strasburgo, Joaquín Panicelli.
6: Sì, che però è infortunato, però è infortunato.
7: È infortunato, un 2002, ma si è infortunato, mi sembra.
6: Però mi sembra abbia avuto un infortunio grave al ginocchio, se non sbaglio.
7: Sì, al crociato, però non dovrebbe avercene ancora per tanto, perché dovrebbe essere già sulla via del recupero, perché si è fatto male già diversi mesi fa, si è fatto male verso febbraio, quindi a settembre, ottobre dovrebbe essere pronto. Secondo me Panicelli potrebbe essere un elemento estremamente utile per la Fiorentina, così come io consiglierei un giocatore che mi è sempre piaciuto, del quale ero innamorato soprattutto ai tempi dell'Everton. Quest'anno al Leeds si è ripreso, ha giocato una buona stagione, Calvert-Lewin, che ha toccato anche la nazionale inglese. È un giocatore esperto ma non vecchio, perché ha 28 anni. Quest'anno mi sembra che abbia segnato una quindicina di reti, quindi è tornato ai livelli di rendimento dell'Everton di 4-5 stagioni fa, l'ha fatto benissimo con Ancelotti, quindi attaccanti ce ne sono in giro. Ecco, Dobbic onestamente e soprattutto Jimenez mi lasciano un po' perplessi, perché sono i numeri che lo dimostrano, no? Che queste perplessità le fanno sorgere, le fanno nascere.
6: Sì, Pietro probabilmente puntava anche sulla necessità
1: ci sono due problemi, no, poi ci sono due problemi legati ai nomi che sono assolutamente di grande valore.
6: Il costo, fatti da,
1: No, uno è il costo di Panicelli per quanto riguarda lo Strasburgo, che come minimo ci vuole 50 milioni, come minimo. Penso,
6: l'ingaggio per...
1: Anche se viene da un infortunio grave, però quello che ha dimostrato, essendo poi lo Strasburgo di fatto una succursale internazionale del Chelsea, insomma, penso che il valore di mercato sia veramente molto alto. E l'altro è per quanto riguarda Calvert-Lewin, insomma, c'ha un problema di ingaggio, perché arriva da, credo sia andato lì praticamente da svincolato, e quindi immagino anche che apprenda un ingaggio stratosferico, no, per quanto riguarda il campionato italiano.
7: Ma anche Dobbic, che credo che guadagni 3 milioni di euro, non è che guadagni pochissimo.
1: No, però tra 3 e 5 c'è 2 milioni, Eugenio, cioè, nel senso, penso che sia complicato un discorso così per la Fiorentina.
7: Ho capito, però insomma, ho buttato qualche
1: assolutamente, ma nomi di grande valore, non sto dicendo quello.
7: Panicelli, io presumevo che soprattutto alla luce del fatto che la prima stagione si sta giocando a livelli importanti avesse un costo più contenuto. È vero che ha fatto bene, ma si è infortunato a febbraio, ha segnato 14 reti, ma le ha fatte nella prima metà di stagione, nella prima parte di stagione, poi nella seconda parte purtroppo per l'infortunio che ha subito è stato sempre indisponibile, e fino all'anno scorso giocava nel Mirandes, nella Serie B spagnola, fino alla seconda Liga spagnola. Non è che abbia un passato, un pedigree così alto, importante, da far pensare un costo di questo genere. Io non penso che possa valere 50 milioni, sembra una quotazione abbastanza diciamo elevata, ecco, per quello che ha dimostrato fino ad oggi il calciatore, che è vero che sembrava che potesse entrare a far parte se non si fosse infortunato nel giro della nazionale di scaloni, però è il primo anno che gioca ad alti livelli. L'anno scorso fece 20 reti nella parte in Serie B spagnola, precedentemente giocava nell'Alavés, quindi una squadra di seconda fascia. Quindi io credo che la sua quotazione sia giri intorno ai 35, no? Non penso che tocchi le vette di 45-50 milioni.
6: Quindi insomma, eventualmente secondo te i soldi ricavati dalla cessione di Ken potrebbero essere reinvestiti per andare su Panicelli?
7: Ma poi non è facile indovinarlo, perché parlavate di Fulcro, che al Milan con Gimene ci ha provato con diversi calciatori, ha fallito con tutti, così come era successo alla Roma con Dobbic e con Abrams, e quindi trovare il giocatore giusto, poi capita il fenomeno che si è ritrovato tra le mani della Roma nella seconda parte di stagione, che allora se te poi hai la fortuna di trovare un Malen che ti fa 14 reti in 16 partite, allora hai fatto bingo. Ma non penso che siano casi fortunati, ma sono casi piuttosto isolati, perché Malen probabilmente sembra che Gasperini lo conoscesse e lo inseguisse già da tempo, e nell'ultimo periodo fra Dortmund e Aston Villa per arrivare a Roma non è che avesse fatto sfascelli. Quindi onestamente è stata una sorpresa per tutti il rendimento tenuto da questo calciatore, che le sue migliori stagioni le ha vissute qualche anno fa al PSV Eindhoven, quando era giovanissima, a 20-21 anni.
6: Senti, invece cambiando argomento, con ogni probabilità sarà Grosso allenatore della Fiorentina, ti saresti aspettato un nome diverso?
7: Ma io ho un nome che ormai circola da tempo, un nome che potrebbe dare anche continuità al lavoro tattico di Vanoli, perché è un cultore del 4-3-3, che Vanoli ha trasformato spesso in 4-1-4-1, però i principi di gioco sono simili, sono molto vicini, e quindi sotto questo aspetto può la Fiorentina ne portare qualche vantaggio. Non è un nome che a mio giudizio entusiasma la piazza, no, perché è vero che ha vinto il campionato di B l'anno passato al Sassuolo, ha fatto un ottimo campionato quest'anno in Serie A, però insomma non è un, non credo che sia un allenatore che scaldi più di tanto.
6: No, no, è così, hai ragione, si aspettava qui a Firenze un tecnico che magari potesse riportare entusiasmo in virtù, oltre del suo curriculum, in virtù di un gioco magari più coinvolgente rispetto a quanto non ha fatto Grosso con il Sassuolo. Cosa ne pensi?
7: Poi credo che insomma come valore, livello d'allenatore si ponga sulla stessa falsariga di Vanoli, che al Torino ha fatto di schienamento, ha fatto molto bene a Venezia, quindi come passato, come pitigrì, credo che i due allenatori si equivalgano sotto questo aspetto, però non c'è da meravigliarsi se mi sembra che il Torino stesso non voglia confermare da Verza, che alla luce dei risultati ottenuti sembrerebbe aver fatto non bene ma benissimo, però sembra che al 90% non dovrebbe rimanere. Si parla di De Rossi, si parla di Paladino, si parla di altri allenatori che potrebbero andare a occupare la panchina granata.
6: Ecco, i vari profili stranieri di cui si è parlato, Iraola, che tra l'altro sembra che possa dire di no definitivamente anche al Milan, ma anche Glasner, potevano fare al caso la Fiorentina? Secondo te, in fondo Paratici li ha cercati, ha ricevuto dei no anche da Glasner?
7: Ma questo non lo so, comunque se su Iraola poi si erano riversate anche le attenzioni del Milan anche della Fiorentina, è normale che la concorrenza sarebbe stata molto ardua, quindi riuscire a strappare il sì di allenatori così corteggiati non sarebbe stato facile. Il fatto stesso che però la Fiorentina ci avesse messo gli occhi addosso sta a dimostrare il fiuto del direttore sportivo di Paratici, che tra le altre cose il calcio inglese in particolare lo conosce benissimo per aver lavorato diversi anni al Tottenham, quindi non c'è da meravigliarsi, ecco, che avesse attenzionato questi allenatori che sono un po' sulla bocca di tutti, perché quello che ha fatto quest'anno soprattutto in aula col Barmouth ha impressionato, e per la posizione classifica che ha raggiunto e per, diciamo, il gioco che ha espresso, perché se consideriamo che il Chelsea non è riuscito a conquistare un posto utile per disputare il prossimo anno una Coppa Europea e il Barnaut è arrivato sesto a pochi punti a Liverpool, questo sta a dimostrare veramente il capolavoro compiuto da questo allenatore.
6: Ecco, ma tornando a Grosso, volevo sentire da Pietro Lazzarini a livello tattico cosa si aspetta, perché si è parlato di un calcio verticale, di un calcio, diciamo così, non dogmatico da parte di Grosso, però magari rispetto a un italiano lo vedo meno visionario, ecco, lo vedo un tecnico magari più basico,
1: forse senza... più pragmatico, sì, anche, sì. Non lo so, meno sicuramente è ancora un allenatore rispetto a quello che abbiamo visto quando arrivò italiano, questo spunto non lo ha dimostrato, però ha dimostrato per esempio di saper valorizzare i ragazzi, di avere una grande attenzione ai giovani.

0: più capaci e più adatti al gioco che appunto potrebbe essere il 4-3-3 o il 4-2-3-1. In questo senso chiedo a Eugenio Ascari se effettivamente ci si deve aspettare una mini rivoluzione in determinati ruoli, per esempio l'attacco, che dovrà forzatamente vedere almeno l'ingresso di la presenza di quattro esterni, il centrocampo, dove rispetto al gioco che faceva Sassuolo servirà magari qualcosa di diverso rispetto ad alcuni giocatori della Fiorentina A, e poi questa rivoluzione anche sulle fasce difensive, perché Dodò è in scadenza, Fortini è in scadenza, Gosens non si sa se resta, Parisi fino a novembre probabilmente non potrà giocare. Ecco, c'è tanto lavoro da fare per avere una squadra titolare di un certo tipo.
1: Indubbiamente sì, indubbiamente sì. Secondo me i pochi punti fermi dovranno essere De Gea in porta e Fagioli, che dovrebbe andare a occupare, a rivestire il ruolo che nel Sassuolo di Grosso ricopriva Matic. Ecco. E poi per il resto è chiaro che i due esterni del Sassuolo, Berardi e Lorente, sono delle punte vere e proprie e quindi hanno caratteristiche molto più di attaccante rispetto ad Addison e Solomon, tanto per dire. Quindi anche in questo senso dovranno essere riviste diverse cose. Sugli esterni, se Dodò riuscisse, se la Fiorentina riuscisse a rinnovare il contratto Dodò, potrebbe essere un tipo di giocatore molto adatto alle idee tattiche di Grosso. Poi per il resto è vero, la Fiorentina dovrà dismettere diversi calciatori, dovrà chiaramente tenere presente le esigenze tattiche del nuovo tecnico, la necessità di migliorare la qualità della rosa e dell'organico con quelle che sono le esigenze di bilancio. Potrà chiaramente svendere calciatori che quest'anno, per i quali quest'anno ha investito cifre considerevoli, vedi Piccoli, vedi lo stesso Sommi che è entrato al prestito. Quindi questi sono giocatori che hanno comportato degli sforzi economici notevoli, e per gli stessi Fabian e Brescianini che sono stati riscattati, per i quali la Fiorentina non è che possa fare tabula rasa, perché chiaramente ad oggi le quotazioni di mercato di questi calciatori credo che siano inferiori rispetto alle cifre per le quali sono stati acquistati.
2: Ecco Eugenio, tu sei sempre...
1: Secondo me, ecco, sì. Però il punto a favore di Grosso è che contro i grandi club quest'anno è riuscito a ottenere risultati importanti, perché il Sassuolo ha battuto il Milan, ha battuto il Como, ha pareggiato con la Juventus, ha battuto l'Atalanta. Quindi sotto questo aspetto credo che il Sassuolo, cioè, questi sono risultati che depongono sicuramente a favore di Grosso.
2: Sì, anche se era una situazione totalmente diversa quella del Sassuolo rispetto alla Fiorentina, insomma, si è trovata a lavorare con un gruppo che era già stato plasmato, un gruppo che aveva una sua base, una sua ossatura ben precisa. Ecco, qui alla Fiorentina ancora è tutto da scoprire, quello che avrà a disposizione.
1: No, ma io ti dicevo come mentalità.
2: Sì, ho capito. Sì,
1: è un tecnico che non nutre timori reverenziali anche nei confronti delle potenziali grandi, perché ha pareggiato all'andata con Sassuolo, a Milano e ha vinto al ritorno. Quindi secondo me sotto questo andò a vincere, se non mi ricordo, se mi sembra anche 3-0 all'andata a Bergamo contro l'Atalanta. Quindi è nell'arco dei risultati straordinari sotto questo profilo. Non ha vinto soltanto con le squadre di bassa classifica.
2: Volevo spostare il discorso sui giovani, perché tu sei sempre stato attento anche al mondo giovanile, al campionato primavera. Domani c'è la finale del campionato primavera tra la Fiorentina e il Parma. Che cosa ti ha incuriosito della Fiorentina di Galloppa quest'anno?
1: Ma secondo me la continuità di gioco e i risultati che sta conseguendo questa squadra. Quando Galloppa ha preso le redini a primavera, onestamente è sempre riuscita a portarla alle fasi finali, alla finalissima. Quindi è un titolo che mi sembra manchi all'83, no? Da più di 40 anni.
2: Sì.
1: Quindi speriamo che sia la volta buona, che venga rotto questo lungo digiuno, perché la Fiorentina se lo merita per quello che ha fatto nel corso degli ultimi anni.
2: Sì.
1: Poi quando l'importante oltre che vincere, soprattutto portare i giocatori in prima squadra, e quindi sotto questo aspetto, al di là dell'esordio di Braschi, al di là del fatto che Fortini comunque sia un prodotto del vivaio della Fiorentina, una cosa che fa mordere le mani è veramente l'aver lasciato libero Favasulli. Abbiamo visto i risultati che ha ottenuto quest'anno col Catanzaro, addirittura fino al punto di ottenere la convocazione da parte di Silvio Baldini per i prossimi conti con l'azione maggiore.
2: Quello rischia di essere un altro rimpianto per la Fiorentina dopo altri che ce ne sono stati in questi tempi recenti. Caiode può essere definito un altro rimpianto, anche se comunque la Fiorentina ha ricavato 18 milioni, però magari avesse aspettato.

0: aspettato, o comunque insomma avesse tenuto, avrebbe potuto aspettare la sua crescita, ecco, magari avrebbe potuto perfezionarsi anche da un punto di vista tecnico questo giocatore, da un punto di vista difensivo. Cosa ne pensi?
1: Indubbiamente sì, però ti voglio dire, quanto meno a Caglioni ci ha preso 18 milioni, sì, l'ha presa il zero dal Gonzalo e l'ha rivenuta 18 milioni. Ma Pavasulli, che era un prodotto del vivaio, che era stato cresciuto, che era stato tirato su, che era stato mandato a fare esperienza a Terni, a Bari nei due anni precedenti, e ha fatto 30 presenze sia con la Ternana che col Bari, lasciando libero così, riservandosi soltanto una percentuale sulla futura vendita, credo che sia stata una scelta un po' azzardata.
0: Pietro Lazzarini su Pavasulli, vuoi aggiungere qualcosa?
2: Beh, sicuramente, come è successo per altri profili che abbiamo citato anche prima, sì, se poi dovesse confermare quanto di buono ha fatto quest'anno e dare seguito a quello che è anche stata la decisione di Baldini in chiave nazionale, sì, può essere un rimpianto, però io credo anche che le grandi società tutte hanno dei rimpianti quando si parla di giovanili e devono spronarti a fare meglio nella scelta che farai, perché non credo che Inter, Juve, Milan, Lazio, Roma non abbiano perso per strada dei talenti che
0: sì,
2: poi altrove
0: però magari certe altre squadre
2: affermati
0: hanno utilizzato meglio i loro giovani in fase di pedine di scambio, cioè
2: a quello
0: certe
2: può
0: squadre,
2: darsi,
0: certe
2: quello
0: squadre
2: può darsi, però quello non è imputabile certo alle giovanili della Fiorentina, è imputabile alla Fiorentina,
0: alla dirigenza
2: sì, certo, che evidentemente non ha saputo sfruttare al meglio le caratteristiche di alcuni giocatori, delle cessioni, dello
0: scambio
2: di pedine.
0: Cioè, se guardi a cui sono stati persi Mancini o
2: sì,
0: come...
2: Mancini c'è stato un caso grosso aperto, su Zaniolo forse
0: Zaniolo,
2: c'è stata
0: ma anche lo stesso
2: diversa.
0: Ghilardi, guarda insomma.
2: Sì, ma Ghilardi ti è rimasto proprio tra i denti, Ghilardi.
0: Sì, perché la Fiorentina ce l'aveva tra le mani.
2: No, ma io sono d'accordo con voi, assolutamente avete ragione, e le scelte mancate sono quelle che poi fanno mangiare le mani ai dirigenti. Io penso che Angeloni si possa sicuramente mangiare le mani su alcuni profili che ha perso nel corso di questi ultimi anni, come Ghilardi stesso, che ha fatto guadagnare alla Fiorentina penso 4-5 milioni in niente, se si pensa che quest'anno poi piano piano è diventato quasi titolare in una squadra che farà la Champions. Però ecco, credo anche che ci sia un margine di rischio
0: poi,
2: in questo
0: noi
2: senso
0: noi non citiamo dei giocatori che magari la Fiorentina è riuscita a strappare ad altri club,
2: e poi per esempio c'è anche il problema di aver tenuto magari per tanti anni giocatori che sul quale si è puntato tantissimo, sì, facendo anche grandi rinnovi senza poi aver sfruttato niente. Pensa a Sottil, che torna per l'ennesimo anno alla Fiorentina con il rischio di non aver fatto guadagnare nulla alla Fiorentina e anzi probabilmente di avergli fatto spendere quei 2 o 3 milioni per il riscatto dal Cagliari. Ecco, sono due chiavi di errori diverse, ma che effettivamente alla Fiorentina faranno fare delle valutazioni.
0: Eugenio, dall'alto della tua esperienza.
1: No, concordo con voi, però cioè non è che il fatto che così come la Fiorentina ha sbagliato con Pavasulli, altrettanto ha fatto il Milan con Liberali, no? Un 2007 sì, addirittura, che gioca anche lui a Catanzaro, che è stato lasciato, è stato ceduto gratuitamente dal Milan al Catanzaro, e lo stesso Milan si è riservato una percentuale sulla vendita. Liberali un 2007 che ha disputato un campionato straordinario, quindi però non è che uno si debba considerare per il fatto ha sbagliato la Fiorentina, ma hanno sbagliato anche le altre, cioè, quindi io mi limitavo a analizzare un attimino le scelte che era stata compiuta la Fiorentina, che magari in altri casi ha beneficiato, no, degli errori altrui, perché Caglione era stato liberato alla Juventus, sì, è sceso addirittura in Serie D per giocare una stagione col Gozzano, e la Fiorentina lo prese per 50 milioni dal Gozzano e l'ha rivenduto a 18 milioni di euro. Quindi anche la Juventus, anche il Milan sbagliano, però il caso di Pavasulli, che era un giocatore già un po' più formato, perché ha già fatto 2 campionati da titolare a Terni, a Bari in Serie B, io l'avrei lasciato, cioè, come dire, me ne sarei liberato non così a cuor leggero.
0: Eugenio, sarai al Viola Park domani?
1: Domani no, perché sono fuori.
0: Va bene, allora sì, te la seguirà in qualche modo questa partita.
1: La seguirà in qualche modo sicuramente.
0: Eugenio, grazie, buon lavoro.
1: Grazie a voi, buon proseguimento. Ciao.
0: Grazie, Eugenio Ascari, agente di grandissima esperienza. Tra l'altro, a proposito della finale primavera che vedrà la Fiorentina opposta al Parma, ci sono delle dichiarazioni da parte di Galloppa ai canali ufficiali del club. Si è emozionato.
2: L'abbiamo fatto ascoltare, eh?
0: Emozionato.
2: Pensavi io stessi via
0: certo,
2: a dormire su...
0: Babbo,
2: no, non lo so io. Se vuoi si riascolta anche, la Sara ce l'ha sicuramente pronto, visto che volevi fare questa chiusura, diciamo, legata un po' anche alle giovanili, si sente l'emozione, molto, molto più che a leggere le dichiarazioni di Galloppa. Ascoltiamolo.
0: Vai.
3: Ma a livello tattico non cambia tanto, però a livello emotivo tantissimo, quindi vediamo un po' come la vivremo, come la vivranno gli avversari, e quello poi che sposta soprattutto le finali. Però a livello tattico credo che sia una partita abbastanza chiara e non facile, assolutamente non facile. Beh, ci si prova, l'ho sempre fatto, perché ho sempre pensato che arrivare a certi momenti sia giusto alleggerire, non appesantire. Devo dire per onestà mia intellettuale che probabilmente c'è qualcosa che mi pesa di più, questa che sento di più dentro, ma questa è una cosa mia, non riguarda i ragazzi, perché forse la prima è stata una sorpresa, riconfermarsi è sempre difficile, quindi è come se la sentissi ancora di più questa finale, ma in maniera positiva, ed è bello, ti fa dormire poco, ti fa pensare tanto, ti fa parlare da solo. Però è anche modo per dirti che sei vivo e che grazie a Dio siamo ancora lì a giocarci qualcosa di importante. Beh, non lo so, spero tanto perché mi emoziono, scusate, perché ci ho sempre provato a fare questo mestiere cercando di lasciare qualcosa alle persone, e al di là dei risultati, e quindi mi auguro che quando, non lo so, finirà, come andrà, non lo so, le persone possano ricordare comunque di cosa ho cercato di trasmettere. Io non ho mai diviso l'essere persona dal ruolo, non sono cinico di natura, e quindi questo non, forse non ci diventerò mai, anche se poi sulle scelte devo esserlo assolutamente, però l'aspetto umano, le persone, i rapporti che crei hanno un valore inestimabile. Spero di aver lasciato qualcosa alle persone che hanno lavorato con me, come loro hanno fatto tanto nei miei confronti. Dico un aggettivo difficile, come ho sentito anche Trapani, però potrei definirli, non lo so, io li vedo veramente tanto attaccati a un senso di appartenenza grande, quindi con un aggettivo li definirei veramente uniti, veramente diverso da tante altre squadre. Io questa unione che vedo a Firenze, e questo io mi auguro che la Fiorentina non lo dimentichi mai, perché c'è un senso di appartenenza veramente diverso da tante altre squadre, e anche questo gruppo mi ha dato questa sensazione, quindi è veramente l'unione è un aggettivo che le accomuna.
2: Si è emozionato, Galoppa, ma è giusto sì, così, sì. Insomma, davanti alla fine della sua esperienza in viola per quanto riguarda i giovanili, dicevo prima, poi chissà se un giorno non potrà tornare come allenatore in prima squadra, però nel frattempo un lungo percorso che l'ha visto di successo, secondo me, perché poi la squadra è diventata veramente la sua mano longa, fra virgolette, sarebbe bello concluderla con una vittoria, sì, dopo così tanti, sì, anni.
4: Non mancano tra l'altro i pretendenti per lui per quanto riguarda l'inizio di una carriera.
2: Dicevamo con Giantasio, Catanzaro e Sampdoria, sì, l'hanno già chiamato, però tutti e due dicevamo che forse sarebbe meglio per lui una piazza come Catanzaro, che è una piazza calda, vera, viva, che ha rischiato di fare, sì, uno sgambetto, diciamo, in chiave Serie A.
4: Alla Samp potrebbe essere più complicato, perché c'è da ricostruire. Mamma. Lì è una Samp che arriva da due stagioni disastrose, ha sempre rischiato di scendere in C. Sì, sì, c'è ovviamente una situazione caotica, e quindi per un allenatore esordiente, tra virgolette,
2: anche se una panchina a Sant'Arcangelo ha già fatto.
4: Sì, è vero, sì, però insomma.
2: Con Borza, che abbiamo intervistato, sì, prima.
4: Però ecco, è un allenatore che lo avevamo detto anche quando esordì sulla panchina della Fiorentina, prima squadra in conference.
2: Ero lì.
4: Piace per il modo in cui si esprime, per l'intelligenza, per l'equilibrio, l'acume.
2: No, ma addirittura Andrea Giantasio prima si è sbilanciato molto dicendo che secondo lui potrebbe fare più carriera di quanto non farà Aquilani. Cioè, comunque, arrivando a dirlo adesso, dopo che Aquilani ha dimostrato col Catanzaro di aver fatto un anno sugli scudi, significa che per Andrea, che ha seguito entrambi gli allenatori per anni, ci ha visto delle qualità effettivamente importanti. Sì. Io ti dico che una delle qualità che apprezzo di più in Galoppa è la serietà e l'umiltà con cui si approccia a questo lavoro. Mi sembra veramente rimasto un ragazzo che, nonostante abbia fatto anche una discreta carriera da calciatore, molto sfortunata, perché si è infortunato 5 volte, insomma, ai crociati, l'ha rotto una volta da una parte, una volta dall'altra, quindi sfortunatissimo, però aveva grandi qualità, ha sfiorato la nazionale, forse è stato anche convocato. Ecco, però quando lo sento parlare, e ho avuto anche la fortuna di parlarci proprio a Mainz, gli brillavano gli occhi per quell'esperienza, che lui era più che consapevole che sarebbe terminata in quel momento, nonostante ci fossero voci che potesse quasi portare in fondo la squadra, insomma voci che poi sono state smentite proprio mentre era in conferenza. Arrivò veramente l'ufficialità dell'arrivo di Vanoli, anche quello uno scherzo del destino, perché proprio mentre stai parlando arriva la notizia che Vanoli sarà
4: allora.
2: Aspetta un attimo, ma vabbè, purtroppo sai, la Fiorentina della comunicazione qualche volta difetta, e uso qualche volta per usare un eufemismo, però io gli auguro veramente di fare una grande carriera, perché trovo che sia una persona vera, sincera, attaccatissima a questa esperienza fiorentina, e io, chi si innamora dei miei colori, lo porto sempre su un palmo di mano.
4: Eh sì, sono d'accordo.
2: Perché sai, noi ci si nasce, siamo innamorati di questi colori nascendoci, siamo fortunati, ma chi da professionista arriva in questa piazza e si innamora di questi colori, come ha fatto lui, queste lacrime che abbiamo sentito, questo singhiozzo fra virgolette, questa emozione che abbiamo sentito ora con queste parole, me lo fanno mi coinvolgono.
4: Sì, ma non è l'unico, naturalmente, perché nella storia della Fiorentina ci sono stati tantissimi giocatori che pur non essendo fiorentini poi hanno deciso di stabilirsi a Firenze. Anche gli stranieri, insomma, pensa a Borja Valero, che ha deciso di fissare la
2: tanti
4: sua dimora
2: a Firenze. Hanno casa ancora a Firenze comunque, perché Firenze è lo sai che a me hanno detto che per esempio Torreira vorrebbe, ora sta cercando casa a Firenze, perché nel momento in cui concluderà la sua carriera vorrebbe tornare a vivere a Firenze. Cioè, per farti capire che anche nell'epoca contemporanea, dove un calciatore può permettersi di andare a vivere in posti straordinari, dove la ricchezza ti fa fare veramente la differenza e vivi nella bambagia, in tanti preferiscono una città
4: più negli anni scorsi, probabilmente, ecco, subito dopo la stagione che ha fatto la Fiorentina è andato via, è andato in Turchia, però appena aveva,
2: ma torna anche ora, senza pubblicità, senza pubblicità, ma mi hanno detto che ci viene appena può, viene sempre a Firenze. C'è un legame, evidentemente lo ha. Pensa te, è ancora più sconvolgente il fatto che la Fiorentina l'abbia fatta andare via, ecco, perché poi, insomma, davanti a un legame di questo tipo e per 7 milioni mica 200, pazzesco, inspiegabile.
4: Poi segnava anche gol pesanti, no, era un giocatore, poi si vedeva e ci sentiva tanto.
2: Sai, ma lì è stato uno dei pochi, secondo me, però gravi errori di italiano.
4: Sì.
2: L'aver rotto a livello, diciamo, di rapporti umani, se vogliamo, con Torreira, tanto da arrivare a decidere di lasciarlo partire. Io italiano non imputo quello che sento a giro, si è perso perché c'era lui nelle finali, tante cose spiacevoli da dire anche nei confronti di un allenatore che secondo me a Firenze ha fatto quello che doveva, o quantomeno ci ha provato, però ecco, quella di Torreira gliela perdono male.
4: Eh sì, in effetti sì, è un, poi è un bel rimpianto.
2: Non gli dava retta per nulla, gliel'ho dava retto per Torreira, guarda, è incredibile anche questa cosa.
4: È vero, c'è una domanda da parte di Claudio che dice: non c'è la possibilità per gli allenatori delle primavere di andare in prestito restando legati alla propria squadra? No, non c'è questa possibilità, però ci potrebbe essere magari la possibilità di mandare un allenatore in una squadra, chiamiamola consorella, chiamiamola così.
2: Quali
4: tra
2: sono le consorelle?
4: Una squadra che non è controllata dalla Fiorentina, ma che comunque con la quale ci sono dei rapporti. In questo momento non lo so, però in teoria, insomma, uscendo dalla Fiorentina ci possono essere delle squadre con cui hai più rapporti.
2: Beh, però per dire, no, infatti faccio un esempio molto banale: se lui davvero seguisse il corso di Aquilani viene scelto da un'altra squadra e va a fare un biennio a Catanzaro, e tra 2 anni dimostra, ecco, col Catanzaro del valore, arriva in Serie A, si fa un anno di esperienza anche in Serie A, che sarebbe clamoroso se ci pensi, perché da quante è che il Catanzaro viene in Serie A? Dagli anni 80, penso, da Ranieri probabilmente. Io penso che la Fiorentina potrebbe muovere dell'interesse sfruttando i rapporti diretti con Galloppa, e il fatto che, insomma, Catanzaro fino a un certo punto può interporsi in una trattativa di questo livello. Quindi chiaro che se poi lo lasci fare 5-6 stagioni rimbalzando anche squadre più importanti, dopo diventa più difficile mantenerlo nell'alveo di quello che è l'idea di riportarlo a Firenze. Però se fa 2-3 anni come l'ha fatto Aquilani, ora lo prenderesti. Aquilani, se lo chiami ora e dici vieni a Firenze, Aquilani torna a Firenze. Certo. Ecco, quindi potrebbe valere lo stesso discorso per Gallop.
0: Ci ritroviamo con te, Pietro, alle 21.05 per Extra Viola, la trasmissione di Radio Firenze Viola di RTV 38. Dunque, non andate via, anche perché adesso vi lasciamo allo speciale primavera di Alessandro Di Nardo. Quindi, adesso lo speciale primavera, e poi alle 21.05 riprendiamo con le nostre dirette.
5: Fiorentina che potrebbe giocare in Europa il prossimo anno. È la squadra di Daniele Galloppa che tra poche ore affronta il Parma nella finale del campionato Primavera 1. Chi vince solleva lo scudetto e stacca il pass per la Youth League 2026-27. Format classico dei playoff, semifinali e finale al Viola Park, che ha portato all'atto conclusivo Parma e Fiorentina appunto. Le due squadre che meglio si sono comportate in regular season. Primo posto ex aequo a 68 punti con un misero più 1 di differenza reti per i Viola e scontri diretti in parità, una vittoria a testa. Gara secca con la Fiorentina che potrà contare sul suo pubblico e anche sulla curva Fiesole. In caso di parità al 90° si va ai rigori. Della squadra di Galloppa sappiamo tutto più o meno: attacco travolgente, centrocampo di qualità e singoli di spicco tornati in primavera dopo mesi in prima squadra per riportare uno scudetto che a Firenze manca dal 1983. Ci riferiamo a Quadio, a maggior ragione il perno della difesa visto l'infortunio di Sadotti, a Cospo, a Balbo e soprattutto a Riccardo Braschi, 18 gol in stagione. La sfida nella sfida sarà tra lui, l'attaccante di casa, e Daniel Mikolajewski, già nazionale nelle giovanili polacche, 23 gol quest'anno, entrambi 2006, entrambi punte di diamante fresche di esordio da titolare in Serie A, in prima squadra. Il centravanti del Parma è stato schierato dal primo minuto da Cuesta contro il Sassuolo, salvo poi decidere due giorni dopo la semifinale primavera col Cesena con due gol sul rigore. Mikolajewski è quindi il pericolo numero uno in una squadra piena di giocatori strutturati dall'impatto fisico devastante. Chiedere al Cesena di lunedì, che ha dovuto fare i conti con i vari Condé, Konaté, Diop, per queste categorie autentici carri armati in maglia gialloblu. Condé, Konaté, Diop e Mikolajewski appunto sono tutti 2006. Non solo perché tanti nella rosa guidata da Mr. Corrent sono nati nel 2006 e in particolare nei primi mesi di quell'anno. Questo c'entra magari con l'oroscopo, direte voi, ma non è così. Nel calcio giovanile esiste un fenomeno studiato da anni, il cosiddetto effetto dell'età relativa. A parità di categoria, infatti, i ragazzi nati nei primi mesi dell'anno sono spesso più avanti nello sviluppo fisico e mentale rispetto ai coetanei nati magari a novembre o dicembre, e finiscono così per essere selezionati più facilmente. Non c'è trucco, non c'è inganno, è soltanto biologia sfruttata da tutti, anche dalla Fiorentina. Ma così si spiega la sproporzione dei calciatori nati tra gennaio e marzo tra i professionisti. Dopo questo fun fact, che potete utilizzare come topic per cene aziendali e aperitivi, ecco un piccolo reminder per chi non seguisse la primavera con assiduità. Questa per la Fiorentina sarà la quinta finale di campionato negli ultimi 10 anni. Le prime 4 le ha perse, questo per farvi capire che la sfiga anche nel calcio giovanile vede benissimo soprattutto il colore viola. Per vedere se Galloppa e i suoi riusciranno a sfatare l'ennesimo tabù della storia del club, appuntamento domani sera, ore 20.30, al Viola Park.
6: Radio Firenze Viola.
7: Incoming message.
6: Leggila, ascoltala, guardala.
8: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord nubi sparse e schiarite prevalenti al mattino, pomeriggio sera con qualche temporale su Alpi e Prealpi, fin verso la pianura in serata. Temperature stabili, massime tra 28 e 33 gradi. Al centro sole prevalente al mattino, pomeriggio con temporali lungo la dorsale e sulle pianure adiacenti. Temperature in lieve calo, massime comprese tra 27 e 32 gradi. Al sud soleggiato al mattino, pomeriggio con temporali lungo la dorsale appenninica e sulle adiacenti pianure. Temperature stazionarie massime comprese tra 27 e 31 gradi.
6: È come scendere in campo accanto ai tuoi idoli se fai parte di Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
7: tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
9: E ora via al treno di vocali. Avanti tutta con le notizie, i commenti e la voce del

0: che accende la passione viola. Solo su Radio Firenze Viola.
1: Radio Firenze Viola è anche TV. Canale 92. Il riferimento televisivo di chi ama la Fiorentina. Nelle province di Firenze, Prato e Pistoia potete seguire tutte le nostre trasmissioni sul digitale terrestre. Canale 92. Fare zapping non avrà più senso.
2: Leggila, ascoltala, guardala e sostienila. Entra a far parte della squadra di Radio Firenze Viola.
1: Se vuoi pubblicizzare la tua azienda, contattaci telefonicamente al 333-579-5794 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
2: Ti stiamo aspettando!
1: Almanacco Viola. Piccoli grandi appuntamenti con la storia. A cura del Museo Fiorentina.
2: Il centenario.
3: Il 6 gennaio 1980 si gioca Fiorentina-Juventus, ultima giornata del girone d'andata. Le due squadre vengono da un periodo difficile e il match appare decisivo per il destino del tecnico viola Carosi, mentre Trapattoni, pur fortemente contestato, gode della fiducia inossidabile di Boniperti e dell'avvocato Agnelli. La Befana, in una giornata fredda con il sole che si limita a fare capolino, ha portato circa 45.000 spettatori sugli spalti, stabilendo, con quasi 140 milioni di lire, il record stagionale degli incassi. La Fiorentina parte alla carica, mostrando grande determinazione e dando l'impressione di arrivare sempre prima sui palloni. La partita la sblocca Gigi Sacchetti al 19esimo, con un tiro dal vertice sinistra dell'area e palla in diagonale dell'angolino. La gara diventa ancora più dura e piena di scontri. Tendi, Leli e Guerrini giganteggiano nella difesa orchestrata da Galbiati. A centrocampo, Orlandini, Restelli e Sacchetti rispondono colpo su colpo, creando la libertà necessaria ad Antognoni, marcato da Prandelli, per illuminare il gioco viola. Pagliari e Desolati pungono in avanti e aiutano la squadra nei ripiegamenti. Al 29esimo il gol, magnifico, che non ti aspetti. È Alessio Tendi, da 30 metri, che fa partire un missile. Il pallone batte contro il palo a sinistra di Zoff e finisce in porta. La classe operaia va in paradiso, come diceva il titolo di un famoso film, e il pubblico gioisce all'impazzata. La partita appare chiusa, ma ci pensa l'arbitro a riaprirla 10 minuti dopo. Tavola supera fallosamente Pagliari e serve Marocchino sulla fascia sinistra. L'ala juventina è in fuorigioco e il guardialine sbandiera correttamente, ma il direttore di gara non se ne accorge. La palla arriva in mezzo all'area e Bettega, di destro, la piazza in rete battendo Galli. Un errore arbitrale evidente, una svista quantomeno, ma Benedetti non intende ragione e convalida. Il secondo tempo è molto falloso, caratterizzato da un forte agonismo e da numerose ammonizioni, con conseguente espulsione di Furino a 10 minuti dalla fine. La Juve non ha la forza per pareggiare la partita. Alla Fiorentina manca la lucidità per segnare il terzo gol in contropiede, ma va bene così. Commenti diversi, ovviamente, negli spogliatoi. Aria di festa in quello viola, dove Carosi tira un bel sospiro di sollievo. La vittoria cancella la parola crisi e permette di lavorare per uscire da una situazione che rimane delicata. Lo spogliatoio dei bianconeri resta chiuso per oltre un'ora. Esce Trapattoni e non si nasconde. La classifica è quella che ci meritiamo. Mentre Causio commenta amaramente: non ricordo che la Juventus sia mai finita così in basso. La Juve subisce la 7ª sconfitta in 15 partite. Non succedeva dal campionato 1948-49 ed esce dal comunale di Firenze sotto il grido di Serie B, Serie B, lo stesso slogan che dovrà sentire il pullman dei Gobbi super scortato all'uscita dallo stadio. C'è spazio anche per voci di mercato. Inter e Juventus vogliono Antognoni. La Fiorentina ha già individuato il suo successore in Boniek del Vitesse Łódź, ma non andrà in questo modo. Dopo la gara, la classifica vede la Fiorentina al terzultimo posto, a 13 punti assieme all'Udinese, la Juventus con un solo punto in più. È la prima volta dall'esistenza della Serie A che i bianconeri, dopo 15 partite, occupano il 12° posto. Alla fine del campionato, la Juventus arriverà seconda e la Fiorentina quinta.

0: sono quasi le due, comincia palla al centro.
1: Giusto, parliamo di mercato.
0: Sì, avremo anche altre rubriche, approfondimenti.
1: Mercato!
0: Ma poi ci arriviamo, con calma.
1: Chi si compra? Flash!
0: Oi oi, va bene, parliamo di mercato.
1: Bravo!
0: Allora vi aspettiamo tutti i giorni dalle 14 alle 16 a palla al centro su Radio Firenze Viola con Tommaso Loreto
1: e Luca Calamai.
2: Radio Firenze Viola ha un'offerta per te. Festeggiamo insieme i 100 anni della Fiorentina. Da oggi puoi sponsorizzare la tua azienda con costi vantaggiosi e investimenti ridotti.
3: Contattaci telefonicamente al 333-579-5794 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
4: Ancora?
3: È tutto vero. Ogni settimana su Radio Firenze Viola vanno in onda i tempi supplementari, la terza ora di palla al centro da vivere in compagnia di Niccolò Santi
4: e Alessandro Di Nardo.
3: Martedì, mercoledì e giovedì dalle 16 alle 17, cronaca, curiosità e tanto intrattenimento. I tempi supplementari, solo su Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
5: Oh, grande Tommaso.
6: Pietro.
5: Allora?
6: Male, sono sempre in il traffico, mi sono rotto anche il Bluetooth per sentire Radio Firenze Viola.
5: Ancora col Bluetooth? Guarda che Radio Firenze Viola è anche in DAB.
6: Ma davvero?
5: Guarda, basta tu la cerchi, tu vai alla F e tu clicchi.
3: Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane. Se è vero che il calcio non è altro che un palcoscenico, ogni settimana potete viverlo su Radio Firenze Viola con Scanner. Tutti i mercoledì, dalle 19 alle 20,
7: in compagnia di Anna
8: e Giulio Dini.
3: Scanner. Tutto ciò che sta dietro le quinte del pallone, solo su Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Pronti ad entrare a gamba tesa nei meandri del calcio? Tutti i mercoledì, dalle 20 alle 21, su Radio Firenze Viola va in onda Colpi d'Ala.
9: Con me, Alberto Di Chiara.
3: Aneddoti, particolari, opinioni e incontri speciali. Ne vedremo e ne sentiremo delle belle. Colpi d'Ala, solo su Radio Firenze Viola. Su Radio Firenze Viola, il calciomercato non dorme mai e noi ve lo raccontiamo quotidianamente. Chi si compra? La trasmissione più democratica in circolazione, dove tutti possono dire la propria con una buona dose di irriverenza. Ogni giorno, dalle 10 alle 12, vi aspettano
1: Pietro Lazzarini, Francesco Benvenuti e Fabio Ferri.
3: Chi si compra? Solo su Radio Firenze Viola.
10: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. È la radio che racconta la tua squadra del cuore e che ti fa vivere tutte le emozioni della Fiorentina. Radio Firenze Viola.
11: Che incubo e trasloco!
12: Basta affidarsi ai migliori professionisti. Zeus Traslochi. Fanno traslochi da Dio. Forniscono tutto il materiale da imballaggio oppure imballano loro al posto tuo. Puoi chiamarli anche per il sabato o la domenica e c'è pure il servizio deposito mobili. E se devi traslocare anche la tua cucina ma hai bisogno di riadattarla alle tue nuove esigenze, pensano loro anche a quello.
11: Ma è fantastico!
12: Zeus Traslochi. Zero problemi. Anche per i permessi e le autorizzazioni, lascia fare a loro.
10: Zeus Traslochi. In via Bocci 105, zona Careggi. Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
13: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
10: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
13: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
10: Istitutogiglio.it.
13: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
14: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
15: Tifosi Viola, è arrivata a Firenze la nuova trattoria I Camaleonte. Nuova gestione, nuovi sapori, sempre più buoni. Aperti 7 giorni su 7. Sabato e domenica solo a cena, menù di carne, pesce, con opzioni per vegetariani e vegani. E il venerdì, menù fisso di pesce a 30 euro. Antipasto, primo, secondo, acqua e caffè, tutto compreso. Ci trovate in via Federico Grifeo 8 Russo, angolo via di Quarto, in zona Careggi. Tifosi Viola, venite a provare le nostre specialità e fate il tifo con noi.
8: Da oltre 30 anni il Rovini Pneumatici Driver Center è al vostro fianco. Esperti in gomme e cerchi per ogni tipo di veicolo. Vendita, montaggio e assistenza di alta qualità per autovetture, moto, autocarri e mezzi agricoli. E c'è una grande novità: noleggio minivan da 9 posti, perfetti per gite e vacanze. Siamo Arval Center. Ci trovate in via delle Città 54 a Certaldo. Aperti da lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 19 e il sabato dalle 8.30 alle 12. Contattaci allo 0571 65 12 51. Da Rovini Pneumatici, servizio completo, assistenza totale e un tocco di passione viola per le tue ruote.
16: Ciao a tutti, sono Giuseppe Mastichiabrodo. Cerco qualcuno e mi mastichi mangiare, pagando si intende. Ad esempio, quando ero giovane e cotenti facevo il camionista e andavo sempre dai Perini, i Perini, l'officina numero uno per mezzi pesanti in via Mendola 23C, a Signa. Perini, Perini, mastichamelo tutto.
17: Da 40 anni Faboc 2 è al tuo fianco, abbattendo le barriere architettoniche in tutta Italia. Siamo specializzati nell'installazione di impianti che garantiscono a tutti la libertà di muoversi, perché la disabilità non deve essere un ostacolo, ma un'opportunità per creare inclusione. Vieni a trovarci in via della Steccaia 34C a San Gimignano. Faboc 2, rendiamo ogni spazio accessibile, perché insieme possiamo costruire un futuro senza barriere. Contattaci subito al numero verde 800 91 30 26.
18: Sei Viola dentro? Tatuati sulla pelle la tua passione. Ink Chic, qualità e professionalità da oltre 30 anni. Fino a fine agosto, per te 30% di sconto sul tuo tatuaggio. Sì, hai capito bene, il 30%. Ink Chic ti aspetta. Non perdere l'occasione di venire a trovarci nel nostro nuovo studio in Piazza Paolo Uccello 14 a Firenze. Ink Chic, il tatuaggio per il fiorentino vero. Da Miledi, auto usate multimarca a prezzi imbattibili. Visitate il nostro sito www.miledi.it per scoprire le migliori occasioni sempre disponibili. Ci trovate in Viale Petrarca 58, zona Porta Romana, fuori dalla ZTL. Miledi è anche officina multimarca. Venite da noi per il vostro cambio gomme o per la revisione ministeriale alla vostra auto o moto. Disponibile parcheggio a pagamento. Miledi, la scelta viola per la tua strada.
19: Oh, allora, si può sapere chi è sta nuova voce? Non mi dite mai niente, sono sempre l'ultimo a sapere le cose. Sui social è scoppiato il pandemonio e io non so che dire.
20: Oi, oi, Tommaso, ti assicuro che è uno di noi.
19: Andiamo, via, chi l'è? Lo zio di Corin, il cugino di Ione? Chi si piglia?
20: Si piglia, te lo fa sentire chi si piglia.
21: Salve a tutti, sono qui in Viola, giustamente, per annunciare che d'ora in poi, ogni mercoledì, dalle 10 alle 12, ci sarò io, in una trasmissione che si chiamerà Uno di noi, per parlare di Fiorentina, di Firenze e in generale, appunto, di noi. Quindi vi aspetto tanti e numerosi.
20: Emiliano Viviano entra a far parte della nostra grande famiglia di Radio Firenze Viola ogni mercoledì dalle 10 alle 12 in compagnia anche di Andrea Bruno Savelli e del sottoscritto Pietro Lazzarini. Dentro a chi si compra inizia Uno di noi.
22: Hai una squadra del cuore, ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze.

0: Buonasera a tutti, ben ritrovati al consueto appuntamento con Extra Viola, la trasmissione di Radio Firenze Viola RTV 38. Parleremo di Grosso, naturalmente, Grosso che è virtualmente l'allenatore della Fiorentina. Cercheremo di capire come giocherà, quali sono le idee calcistiche di Grosso, quali potranno essere anche i possibili rinforzi di questa Fiorentina, e lo faremo qui in studio con Pietro Lazzarini.
1: Buonasera, buonasera a tutti.
0: Grosso è la scelta tra virgolette più scontata per la Fiorentina, perché se ne parlava ormai da settimane, se non da mesi. C'era la sensazione che Paratici potesse portare anche un allenatore dal curriculum diverso, al curriculum più pesante, un allenatore straniero, ma evidentemente, nonostante i vari sondaggi, non c'è stata questa possibilità, in virtù anche di una Fiorentina che dal punto di vista diciamo così dell'appetibilità può offrire poco.
1: Beh, io penso che la Fiorentina abbia fatto dei sondaggi tramite Paratici anche, come dicevi tu, a livello internazionale, abbia avvicinato allenatori di grande livello. Sappiamo per esempio di contatti diretti con Iraola, con Glasner, con Tedesco, però evidentemente le risposte sono sempre state abbastanza fredde. Dopotutto la Fiorentina ha fatto una stagione complicata, ha avuto una stagione complicata, terminata come sappiamo, deve ricostruirsi una credibilità internazionale e anche nazionale, se vogliamo, soprattutto in chiave mercato. Paratici è stata chiamata anche per questo, ci vorrà però del tempo per far sì che possa essere di nuovo attrattiva per profili come quelli che abbiamo citato. Tu hai detto che Grosso è la scelta più scontata. Grosso, secondo me, è semplicemente la scelta che per Paratici garantiva fiducia e stima reciproca e che potesse permettere a entrambi di lavorare nelle migliori condizioni anche nelle difficoltà che la Fiorentina ha palesato negli ultimi anni. Quindi penso che sia una scelta coerente con quella che è anche la storia della Fiorentina. Spesso allenatori emergenti o comunque che hanno non grandissima esperienza hanno fatto bene alla Fiorentina. Ci dobbiamo augurare che questo connubio, questa stima reciproca, questa amicizia anche probabilmente lega Paratici a Grosso possa portare ottimi frutti che vanno al di là della giusta anche risposta del pubblico fiorentino, che non è certo entusiasta davanti a questa decisione.
0: Tra l'altro questa è la prima vera scelta da parte di Paratici sul mercato della Fiorentina, perché è vero che può aver partecipato al mercato di gennaio, però non l'ha fatto ufficialmente. Invece adesso è lui a tutti gli effetti il direttore sportivo della Fiorentina e quindi inizia il suo lavoro in viola, ci mette la faccia, si prende le sue responsabilità con questa scelta e quindi a questo punto dovrà anche ovviamente difenderlo nel momento in cui ci saranno dei periodi di difficoltà per Grosso.
1: Non c'è dubbio, è una scelta che lui dovrà difendere con forza, che dovrà difenderlo con forza tutta la società. Dobbiamo sperare che dentro al club ci sia stata un concerto di idee che hanno portato poi alla scelta di Grosso, che ci sia questa fiducia che poi anche la piazza sta avendo nei confronti di Paratici. Di fatto la lettera aperta dell'associazione dei centri di ordinamento Viola Club è una richiesta d'aiuto diretta proprio a Paratici, rendendolo come il deus ex machina del futuro della Fiorentina, e dobbiamo augurarci che questa sensazione, questa situazione sia veramente percepita anche all'interno del Viola Park, che il direttore Ferrari, che Goretti, che Commisso siano tutti in linea con quelle che saranno le scelte di Paratici, e soprattutto che nel momento, come dicevi tu, che poi Grosso potrà anche incontrare sicuramente le difficoltà, non ci sia la volontà di fare uno scaricabarile o di lasciarlo da solo, ma anzi che ci sia la voglia di stare molto stretti intorno all'allenatore, come del resto è stato fatto con Vanoli, perché c'è da dire che nel momento in cui qualcuno a gennaio ne chiedeva la testa, fondamentalmente la Fiorentina lo ha difeso in modo concreto e forte fino a portare la salvezza. Poi dobbiamo parlare anche di come è stato salutato Vanoli o come verrà salutato Vanoli, sì. Però questo non è il capitolo che leggiamo stasera.
0: Sì, tra poco iniziamo a sentire qualche messaggio vocale. Ricordo i numeri, il numero per le note vocali 348 7513 933, mentre per gli sms il numero è il 331 4303 200. Tra poco, come detto, sentiremo qualche messaggio vocale. Prima però volevo iniziare ad analizzare anche il pensiero calcistico di Grosso. Andiamo a vedere la prima grafica che abbiamo preparato, le varie diciamo così situazioni di gioco che ha proposto Grosso da quando ha iniziato la sua carriera nella Juventus Primavera, poi al Bari, il Verona, il Brescia, al Lione, al Sion, Frosinone e Sassuolo. Mi sembra che insomma ci sia una costante, quella della difesa a 4, insomma il 4-3-3 è il suo modulo di riferimento, poi può anche essere proposto a parte di Grosso il 4-3-1-2, il 4-2-3-1, però si parte dal 4-3-3 di base.
1: Ma sì, penso che i due moduli, che tra l'altro la Fiorentina aveva fatto già circolare nel momento in cui le cose si stavano assestando, cioè quando poi si era capito che la Fiorentina si sarebbe salvata e che poi poteva arrivare la scelta tra Vanoli e un altro allenatore, fondamentalmente sembrava già che la ricerca fosse di un tecnico che proponesse gioco tramite 4-3-3 o 4-2-3-1. Tra l'altro entrambi i moduli che la Fiorentina dovrà ricostruire sul mercato, perché non avendo esterni di ruolo e avendo tanti giocatori che hanno ruoli un po' spuri per quanto riguarda questo tipo di tattica, è chiaro che dovrà essere fatto un lavoro profondo di ricostruzione proprio della rosa in vista del prossimo anno. Lo abbiamo auspicato tutti, adesso secondo me si dovrà passare dalle parole ai fatti. Su Grosso sembra che i fatti ormai siano praticamente concreti, poi vedremo quali saranno le scelte, soprattutto sugli esterni offensivi.
0: Sì, sì, ecco, abbiamo detto che il modulo di riferimento per Grosso è il 4-3-3, però non è un allenatore, da quello che abbiamo potuto ricavare, dogmatico. Poi vediamo anche e commentiamo questa grafica, non è un allenatore dogmatico, non è un allenatore che cerca di inglobare i propri giocatori in schemi rigidi, è un tecnico che lascia anche spazio alla fantasia, alla creatività del singolo.
1: Certo, però devi avere giocatori di qualità, perché per avere fantasia e destro servono giocatori base, sì, che abbiano queste caratteristiche.
0: Al Sassuolo l'ha potuto fare perché comunque
1: Berardi e Lorienté, ragazzi, erano due esterni di una discreta qualità, se per non dire ottima qualità. Sì. La Fiorentina pensiamo che non avrà più Solomon il prossimo anno, oggi di fatto con un post sui social ha fatto capire che termina la sua esperienza in viola con la fine di questo campionato, non ci sarà probabilmente Harrison, che certamente non era un giocatore di grande estro. Gudmundsson è un grandissimo punto interrogativo, è chiaramente sul mercato, ma poi bisognerà vedere se qualche società sarà pronta a spendere i 20 milioni che la Fiorentina chiede per prenderlo, altrimenti dovrà essere ricollocato anche lui. Però ecco, non si può non parlare di ciò che serve sul mercato proprio da un punto di vista dell'attacco, perché al di là di Ken, che è un capitolo apertissimo, e al di là di quello che accadrà proprio da un punto di vista delle punte a disposizione dell'allenatore, servono degli esterni, almeno quattro esterni che sappiano fare quello che di fatto è necessario per un modulo come il 4-3, quindi saltare l'uomo e portare in dote anche dei gol. E purtroppo per la Fiorentina, che dovrà ricostruire la squadra, sono anche ruoli che costano molto.
0: Sì, insomma, si torna alla necessità di un lavoro approfondito da parte di Paratici che è chiamato a dare fondo a tutte le sue capacità, tutta la sua competenza, tutta la sua visione internazionale per arrivare a giocatori che magari avranno un costo contenuto. Prima abbiamo intravisto un'altra grafica che ci dice altro, ci racconta altro su Grosso, abbiamo detto del 4-3-3, pressione alta e verticalità, insomma il gioco verticale è una delle caratteristiche delle squadre di Grosso. Pronto un biennale, ci dovrebbe essere anche un'opzione per il terzo anno per Grosso. Paratici naturalmente è stato decisivo in questa scelta, squadra intensa, aggressiva e concreta. Ecco, sull'aggressività mi sento di aggiungere che sì, possono essere definite aggressive le squadre di Grosso, però il Sassuolo diciamo che non era aggressivo dal primo al novantesimo, probabilmente sceglieva i momenti in cui andare ad aggredire l'avversario.
1: Sì, poi noi stiamo ovviamente parlando di tutte le qualità che Grosso è riuscito a esprimere col Sassuolo. Poi il Sassuolo ha avuto anche tanti momenti negativi nel corso della stagione, è una squadra che spesso ha anche staccato la spina, ha perso tante gare, quindi è chiaro che quella che è l'esperienza del Sassuolo dobbiamo prenderla come spunto per parlare poi di quello che sarà l'evoluzione di Grosso nella Fiorentina, anche perché allenare a Sassuolo o a Frosinone, con tutto il rispetto, non è come allenare alla Fiorentina, questo penso lo sappia anche lui, è forse dopo il Lione la grande occasione che Grosso ha nella sua carriera di fare il passo in avanti per quanto riguarda l'allenatore. È chiaro che molto passerà però dai giocatori gli vengono dati in dote, nel senso che poi si parla sempre degli allenatori, di quanto siano importanti, di quanto incidano nel lavoro quotidiano di una squadra, ed è giusto che sia così, però un conto è allenare dei giocatori forti, un conto è allenare dei giocatori normali, un conto è allenare dei giocatori mediocri. Quindi quello che ci dobbiamo augurare, al di là della scelta sull'allenatore, che è fondamentale anche per capire qual è l'indirizzo che la Fiorentina vorrà prendere, anche che i giocatori, tendenzialmente credo saranno giocatori giovani che arriveranno, dovranno essere all'altezza delle aspettative.
0: Iniziamo dunque a sentire un po' di messaggi vocali, ce ne sono tanti che sono arrivati al 348 7513 933, eccoli.
2: Ciao a tutti, buonasera, buon caldo. Ma prima tutti a infamare Vanoli per come giocava tre in difesa di qua e di là, e adesso è diventato il nostro signore eterno perché ci ha salvato, anzi no perché ci ha salvato, perché ha battuto la Juventus, perché se non si vinceva la Juventus non era osannato così, sono convinto. Hanno fatto benissimo a pigliare grosso, Vanoli ha fatto il suo, lo ringraziamo. Assegnino in più, premio e ciao. A Vanoli non è un allenatore per ripartire, l'allenatore da squadra di salvezza di Serie B, non è un allenatore con ambizioni, grosso e giovane, ha fatto benissimo però il Sassuolo, guardiamo cosa farà con noi, non è detto niente, però è inutile rimbangare Vanoli, se no alla fine si fa la fine di Iachini. Ciao.
3: Buonasera Lorenzo, buonasera Pietro.
0: Sera.
3: Molti non sono contenti di Grosso, certo, un nome che non è che entusiasma, però aspettiamo, vediamo, può darsi che faccia anche bene. E poi non è che ci si può aspettare un Conte, un Guardiola, questi vogliono club al top, mica la Fiorentina, con tutto il rispetto della nostra Fiorentina.
4: Ciao ragazzi, buonasera a tutti, Luca da Prato, cioè allora io sono fiducioso per Grosso solo perché l'ha scelto Paratici, però il mio pensiero è questo: ma perché tutti gli anni si deve prendere un giovincello tanto per farlo partire, visto che non ha avuto mai esperienza? A me piaceva personalmente un allenatore di grido, uno potente, ma comunque l'ha scelto Paratici e va bene così. Detto questo, forza Viola Leale!
5: Ciao Extra Viola, sono io da Montelupo. Secondo me Paratici e compagnia hanno fatto la scelta giusta, ci voleva Grosso. Ciao Elia da Montelupo.
0: Grazie, grazie anche a Elia da Montelupo. Beh, intanto diciamo che Grosso è giovane fino a un certo punto, perché è un classe 77 e a novembre compirà 49 anni. Forse lo vediamo giovane perché si è affacciato da poco in Serie A.
1: È un concetto quello della gioventù nel calcio veramente astratto, perché delle volte si parla dei giovani, per esempio, che giocano a calcio quando hanno nel 2000, sì, nati nel 2000 e nel 2001, che sono ragazzi ovviamente giovani in senso generale, nella vita sicuramente, ma nel calcio, se pensiamo che l'Arsenal ha vinto nel 2009, addirittura facendo esordire giocatori di questa età, che gioventù è? E per quanto riguarda gli allenatori, basta pensare a Farioli, ma basta pensare a cosa succede per esempio in Germania, dove allenatori di 31, 32 anni, 30 anni vengono lanciati dalle rispettivi club con una certa continuità. Cioè, poi Grosso ha avuto delle esperienze, purtroppo per lui delle esperienze negative, ma anche esperienze positive. Ripeto, Frosinone e Sassuolo sono delle esperienze che danno la sensazione, certo, che possa anche crescere.
0: Ha allenato all'estero, allenato Lione, allenato in Svizzera, quindi insomma ha aumentato il suo bagaglio di allenatore.
1: Un ragazzo che in modo molto umile è stato protagonista di un mondiale come quello vinto dall'Italia nel 2006, un underdog che ha fatto sognare una nazione intera in quel caso, e quindi avendo anche esperienza in spogliatoi straordinari, che c'era veramente della grandissima qualità, quindi anche nella gestione del gruppo io penso che possa essere un allenatore di valore. Poi, come leggo per esempio alcuni messaggi, se siamo già pronti a contestare Vanoli Grosso ancora prima che arrivi, ragazzi, allora si può fare festa, nel, sì, senso che poi ci si aspettava Klopp, davvero qualcuno si aspettava, come proponeva Costantino Nicoletti per fare
0: Guardiola,
1: una provocazione Guardiola. Ragazzi, bisogna anche guardarci in faccia e capire da dove sta arrivando questa Fiorentina, che poi sarà quella proposta per il prossimo anno.
0: In 30 secondi qualcuno fa di nuovo, per l'ennesima volta, il nome di Berardi.
1: Non so se alla fine la terza o la quarta volta sarà quella buona per Berardi, però stamattina, parlando per esempio con Emiliano Viviano, quando gli ho sottoposto questa idea, ricordando che Berardi il 1 agosto compirà 32 anni, sì, ha detto va preso ieri, perché Berardi è forte anche ora ed è un giocatore che fa la differenza anche ora e l'ha dimostrato a Sassuolo. Non lo so se
0: io ne parlavo oggi con Paolo Monelli e lui diceva io prenderei Berardi anche all'Oriente, adesso non è che possiamo ritirare Sassuolo, insomma.
1: No, anche perché poi Sassuolo è vero, sì, è arrivato avanti la Fiorentina, ha fatto un undicesimo posto,
0: sì, però i suoi giocatori se li fa pagare,
1: ma
0: e lo sappiamo bene,
1: ma certamente.
0: Sappiamo bene. Torniamo ai messaggi vocali perché ce ne sono davvero tanti, quindi diamo spazio a tutti, eccoli.
6: Buonasera, Simone da Firenze. Io spero finalmente che questa sintonia tra il direttore sportivo e allenatore, perché di questo voglio sperare, finalmente ci porti a vedere gli acquisti con i giocatori messi finalmente nel suo ruolo, non inventarsi di qua, di là, a destra, a sinistra, il terzino in attacco, l'attaccante tra un po' in porta. E poi voglio un'altra cosa, le persone continuano a dire la società deve fare, la società è di proprietà della famiglia Commesso, purtroppo loro faranno quello che più ritengano giusto, questo ci deve essere chiari.
7: Ragazzi, complimenti per la trasmissione, però vi volevo dire una cosa, secondo me io è dai 90 che avevo l'abbonamento, sono vissuto col collettivo, l'ho fatte tutte, le trasferte, casa. Ma ora che due gobbi, andiamo ragazzi, noi stiamo a scherzare. Ma via. Ma arriva anche Palatici anche questa volta. Che bellezza, ragazzi. Complimenti. Ma questa volta ci fanno smettere. Mamma mia. Sarri tutta la vita. Dove arriva due gobbi? Mamma mia.
8: Vabbè. Buonasera Pietro e buonasera Lorenzo. Personalmente la scelta di Grosso mi delude molto, secondo me non ci voleva Paratici per arrivare a Grosso, e analizzando un po' anche questo allenatore, che spero mi smentisca coi fatti, penso che faccia un 4-3-3 piuttosto scolastico, non ha grandi idee all'avanguardia, non è un giochista, non punta sul possesso palla, è sì verticale ma ha un'azione di rimessa. Non penso che sia la soluzione giusta per riportare la gente allo stadio, quindi spero mi smentisca con le prestazioni, con i fatti, con un percorso dove si vedrà un'impronta precisa e un'identità di gioco precisa, ma questa volta sono veramente molto molto deluso.
9: Ah, Benelli da Pistoia, ma è curioso sentire che si reputa Vanoli, che Vanoli più vecchio di Grosso è allenato da 10 anni, Vanoli da 5. Forse qualcuno non ha chiaro, non ha tanto ben chiare le cose, evidentemente. Comunque, arriva Grosso, viva Grosso. Personalmente ho forti dubbi. Comunque, dice a Sassuolo: gli hanno detto, dicano che il progetto della Fiorentina fra 3 anni in Europa, e per quello non avremo nessuno. Mi sembra, forse anche Vanoli ha rifiutato.
0: Allora, Vanoli allena da 5 anni a livello di prime squadre, perché poi ha fatto un lungo percorso nelle nazionali giovanili e quindi insomma l'allenatore di fatto lo fa da tanti anni, così come Grosso, perché come abbiamo detto in precedenza non è che ha le prime esperienze Grosso. Diceva un nostro amico da casa, deve fare le cose semplici, Grosso, al tempo stesso c'era chi diceva invece un po' troppo scolastico, questo 4-3-3, è difficile che la gente si possa reinnamorare con il calcio di Grosso.
1: Ragazzi, dipende da che giocatori arrivano, io continuo a battere su questo tasto, poi qualcuno mi dà del fenomeno, leggo perché già si aspettava Sarri, ma se si dice da settimane che Sarri non sarebbe arrivato per questione anche di rapporti con Paratici, perché nel calcio è anche questo, cioè poi se si trovano a discutere dopo il primo quarto d'ora che cosa si combina, cioè anch'io preferivo Sarri, lo dico, non c'è mica problemi a dirlo, però quello che la Fiorentina deve ripartire, e chi ha detto dalle cose semplici, normali, ha detto giusto, le cose semplici, mettere l'allenatore in condizione di esprimere le proprie idee di calcio, con giocatori che devono essere inseriti nel proprio ruolo, con continuità. Quest'anno lo potrà fare perché tra l'altro, non avendo le coppe, le partite saranno quelle, quindi io non è che sprizzo di gioia e facci fuori d'artificio perché arriva Grosso, dico solo che dopo tanti anni dove le cose normali sembravano essere lontane dalla mentalità della Fiorentina, io credo che questa sia una scelta normale, che non entusiasmo, ma che può costruire qualcosa. Se poi Grosso sarà un flop, giudicheremo Paratici per il flop che ha fatto, ma farlo prima che questa scelta sia anche messa nero su bianco è un qualcosa che mi trova in disaccordo.
0: Anche perché insomma, lo metti in difficoltà e insomma, conseguentemente metti in difficoltà anche la stagione della Fiorentina. Per quanto riguarda il discorso sugli ex juventini, può essere anche condivisibile, però comunque ci sono già stati, ecco, gli ex juventini, c'è stato Trapattoni, tra l'altro quell'anno Trapattoni aveva come direttore sportivo Nello Governato, che era stato anche lui alla Juventus, quindi insomma di fatto non è la prima volta che succede una cosa di questo genere. Prima di tornare ai messaggi vocali, volevo sentire anche su Grosso il parere di Nadino Caravello, agente di grande esperienza, che è stato il procuratore storico di Fabio Grosso, quindi sentiamo cosa pensa sull'approdo di Grosso alla Fiorentina.
10: Parlare di Fabio Grosso viene facile, perché comunque quello che ha fatto il calciatore è sotto gli occhi di tutti.
11: una grandissima carriera fatta per personalità, per carattere, per prudenza, per voglia fare, per non aver mai avuto paura di sbagliare né di prendersi responsabilità. Per cui, per chi come me ha avuto il piacere e l'onore di poter conoscere l'uomo, oltre che il calciatore, lo special romano, oltre che tecniche, posso soltanto dire che a livello di allenatore lui porterà le stesse identiche caratteristiche a disposizione della Fiorentina.

0: Fabio Grosso alla Fiorentina. Torniamo però immediatamente ai messaggi vocali dei nostri amici da casa.
1: Buonasera ai giornalisti, buonasera ai telespettatori. Secondo me la bravura di un allenatore, io parlo anche un po' così a pelle, non sono proprio un grande intenditore di calcio, però secondo me è come un autista di un autobus che ha che alla maggior parte dei passeggeri magari resti bene e magari sono degli autisti che...
2: Buonasera, io sono molto dubbioso per quanto riguarda Grosso. Io onestamente avrei fatto entrare in Fiorentina i fiorentini, quindi avrei ripreso Paolo Sosa allenatore, Giancarlo Antognoni team manager, con la responsabilità di fare da tramite dalla squadra alla società, e sarei andato avanti molto con i giovani della Fiorentina, sperando che giovedì sera vincano la Coppa. Grazie.
0: Eh sì, c'è la finale del campionato primavera domani con la Fiorentina che sarà opposta al Parma. Per quanto riguarda Sosa, i ritorni degli allenatori non sono mai stati così positivi, pensiamo anche al recente passato, Montella.
3: No, e poi Sosa, insomma. Sosa. Abbiamo già dato le sue frittate.
0: Sì, sì. E Antognoni team manager diceva, e poi quel paragone con l'autista dell'autobus, l'allenatore come un autista dell'autobus, come l'hai visto questo paragone?
3: Sì, no, ma è un paragone simpatico, sì, ma io non dico che gli allenatori non contano, perché qualcuno forse ha frainteso, contano, ma prima di tutto contano i giocatori, perché in campo ci vanno quelli, conta la struttura societaria, la forza della società. Se tutto questo avrà una logica, la Fiorentina avrà una logica anche in campo, altrimenti si rischia di continuare con questo percorso che non ci ha portato purtroppo praticamente a niente.
0: Siamo ai saluti, grazie a Pietro Lazzarini.
3: Grazie a voi, ciao, buona serata.
0: Su Radio Firenze Viola vi ricordo che le trasmissioni in diretta riprenderanno domattina alle 7 con Buongiorno Firenze. Su Rete TV38 invece si tornerà a parlare della Fiorentina domani con il salotto dello sport alle 20. Grazie a Sara Mostro Simone che ha curato la parte tecnica. Buon proseguimento di serata a tutti.
4: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola.
5: Radio Firenze Viola ha un'offerta per te. Festeggiamo insieme i 100 anni della Fiorentina. Da oggi puoi sponsorizzare la tua azienda con costi vantaggiosi e investimenti ridotti.
6: Contattaci telefonicamente al 333-579-5794 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
4: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola. La Viola, notizie, ospiti, opinioni e collegamenti.
7: Tutto ciò che fa Fiorentina
4: è su Radio Firenze Viola.
8: Giornatona, mercoledì 27 maggio, un giorno da circolare in rosso sul calendario, anzi circolettare sul rosso del calendario, perché qualcosa si muove, non poco, per la panchina viola. Ci siamo all'avvicendamento tra Paolo Manoli e Fabio Grosso in una mattinata in cui però i tifosi hanno tuonato, oserei dire, o quantomeno si sono esposti, lo hanno fatto con il centro coordinamento Viola Club, una lettera indirizzata al DS Paratici che riprende quel discorso interrotto da metà dicembre. Luca Calamai, ben trovato. Ciao Luca, buon
9: chiedono a Paratici di sapere qual è il progetto della Fiorentina.
8: Poi lo sentiremo, sono dei passaggi che ho trovato interessante, sì. Perché noi dobbiamo essere giustamente equilibrati, facciamo intervenire tutti, eccetera eccetera, poi ognuno ha ovviamente i propri punti di vista. Io ho trovato alcuni passaggi sacrosanti e che ogni tanto, no, fanno rimbombare quel
9: Vedi,
8: che ce lo devono dire,
9: bravo,
8: a noi,
9: vedi qual è,
8: non è che vogliamo,
9: bravo.
8: No, l'altro passaggio, me le tiri fuori, l'altro passaggio sul quale sono schizzato sugli attenti è stato quando si invita Paratici anche un po' a comunicare, a vivere di più, perché non è che gli vogliamo rompere gli zebedei dopo 3 mesi. Però sappiamo che c'è, perché l'abbiamo vista alle partite, prima delle partite, poi ancora non si è capito, no, quanto voglia prendere in mano il mondo viola.
9: No, e lo dico perché, come dico sempre, nel rispetto di qualsiasi parere, ma quando sosteniamo che questo mondo, stiamo parlando di centinaia di club, il centro ordinamento rappresenta veramente un'area del tifo importantissima, tra l'altro sparsa in tutta Italia e anche all'estero. E quando diciamo che questo

0: questo mondo vuole capire, vuole sapere, non vuole sapere chi arriva. Cioè, nessuno chiederà: comprate Loreto o Lazzarini? No, non è questo che vuole sapere la gente, questo lo scoprirà nel percorso e magari arriverà all'ultimo minuto di mercato, perché queste sono le leggi del mercato. Ma sapere dove va questa squadra, qual è il progetto, qual è la, e se la parola ambizione che c'è stata rimbombata per anni è ancora al centro di tutto. Ambizione vuol dire lottare per qualcosa di importante, di importantissimo, quindi lottare come minimo per l'Europa League, è ancora questa la strada?
1: Guarda, il concetto è chiarissimo, io lo sto rileggendo, poi magari ora sentiamo proprio nella sintesi di Lorenzo Maru i passaggi principali, però il punto di vista è: di fronte alla gestione degli ultimi 7 anni non condividiamo questo modo di fare calcio, nelle figure del presidente Giuseppe Biccommisso, certo, e del direttore generale Alessandro Ferrari, e ci rivolgiamo al direttore sportivo chiedendogli sostanzialmente di rapportarsi con la tifoseria, esatto, viola, nel riportare le intenzioni e l'ambizione dell'attuale proprietà.
0: Poi c'è l'altra faccia della medaglia, che è altrettanto importante, anche se ormai ci stiamo un po' tutti assuefacendo all'idea che sarà grosso l'allenatore della Fiorentina. Devo dire che oggi c'è un'ulteriore accelerazione su questo fronte, non c'è l'ufficialità, perché naturalmente ricordate il grosso è in questo momento è un tesserato del Sassuolo, quindi devi anche passare, sì, attraverso una trattativa con il Sassuolo, perché il Sassuolo lo liberi. Mi lascia un po' perplesso, ma ora lo chiederemo al nostro primo ospite, Tommaso, mi lascia un po' perplesso se ancora non è stato detto niente a Vanoli.
1: Guarda, posso dirti, ora sono le 14.05, rigorosa diretta, fino a un'ora fa posso darti per fonte più o meno diretta che ancora la comunicazione ufficiale non è arrivata. Ci aspettiamo arrivi nel pomeriggio, detto che sul fronte di un accordo biennale, ieri sera poi no, Carnevali che, sì, ha detto credo voglia andare via, poi lui ci ha messo un po' di malizia nel dire non cambia molto tra Sassuolo, Bologna e Fiorentina. Però ecco, già da ieri sera si era capito che eravamo prossimi alla fumata bianca.
0: Sì, e quindi, però ecco, al di là di questo, che per me è chiaro da almeno 4-5 giorni, e non perché l'ho scritto, ma perché ne ero convinto, ecco, io per Vanoli, lo ripeto, per me Vanoli non è l'allenatore giusto per la Fiorentina del futuro. Aggiungo, tra Vanoli e Grosso avrei tenuto Vanoli. Quello che credo sia doveroso è il rispetto nei confronti di Vanoli, ecco, e se ancora non gli è stato comunicato, forse via un numerino, una telefonatina, in questo caso una fonte di educazione giusta. Aggiungo anche un'altra cosa, anche perché l'ho appena scritto, scrivo di rado, ma l'ho appena scritto su Facebook, se Grosso, la scelta di Paratici, viva Grosso,
1: certo,
0: lo dico francamente, certo, perché per questa proprietà Paratici è l'ultima speranza, e quindi se Paratici è convinto che Grosso sia l'allenatore giusto, il signor Luca Calamai dice viva Grosso. Lo dico senza entusiasmo, ma lo dico, e lo dico con convinzione, ribadendo che non sarà una prima partita sbagliata, eventualmente, non me l'auguro, a cambiare questo presupposto, perché Grosso ha bisogno.
1: Va introdotto bene, e poi lo chiediamo al nostro primo ospite, perché pronti via è innegabile, Luca, che comunque Fabio Grosso arrivi con le vesti della seconda scelta, nel senso, ecco,
0: quarta,
1: sono sempre quinta, io parto sempre così,
0: sesta,
1: perché Dio, sono incendiario,
0: settima,
1: e Calamai magari pompiere mi spegne subito, invece è lì che spruzza benzina, nel senso che tra Iraola, Glasner,
0: De Zerbi, Maresca,
1: Special One, Niccolò Ceccarini anche.
0: Allora, per Niccolò Ceccarini, che avete la fortuna di sentire qualche minuto con noi, vi ricordo 348 7513 933, se avete messaggi per lui, se volete affrontare anche il problema sia di Grosso sia del documento dei tifosi. Per gli ascoltatori Lady Radio, che saranno graditissimi compagni di viaggio per le prossime due ore, il 3925727775, e ricordo il numero per parlare direttamente con Tommaso Loreto e con il sottoscritto, 055 7711 171. Abemus Papa, Nico?
2: Direi di sì. Buon pomeriggio a tutti. Buon pomeriggio a tutti. Direi proprio di sì. Ormai non ci sono più dubbi, le incertezze si sono tolte nelle ultime ore. Direi che dalle parole di Carnevali di ieri si era già capito tanto, secondo me, quello che sarebbe stato il futuro di Grosso, che sarebbe andato via dal Sassuolo. La destinazione era un po' in sospeso tra Fiorentina e Bologna, però io il Bologna non l'ho mai sentito così ottimista su poter andare a prendere Fabio Grosso. Evidentemente Paratici ci stava lavorando da un po' di tempo a questa parte, anche se ovviamente ci sono tutte le negazioni e le smentite del caso, anche se non ufficiali, almeno quelle, e quindi Grosso sarà l'allenatore della Fiorentina.
0: Allora, leggevo potrebbe essere un accordo su base biennale, questo lo trovo assolutamente normale.
1: Con opzione
0: sul terzo, di solito fanno così, sembra opzione giusto. A favore della Fiorentina. Perché Grosso, Nicolò?
2: Molto semplice, perché comunque è uno degli allenatori che Paratici stima, ho detto uno degli allenatori non a caso, perché sicuramente ne stima anche altri. Evidentemente a livello di possibilità di prendere non c'erano grandi altre chance, perché comunque la Fiorentina ha sondato il terreno anche su alcuni allenatori importanti, voglio dire, qualche sondaggio è stato fatto su Glasner, su Iraola, sicuramente avranno valutato anche altri profili. Penso l'unico che non sia stato valutato è Sarri, ma comunque sarebbe stato un profilo importante, ma lì c'è stata sicuramente una scelta di campo piuttosto che una scelta tecnica.
1: Di Paratici, permettimi Nick, così scriviamo la parola fine sul disco, perché
2: sì, ci mettiamo tutti,
1: cioè non è che c'era perché... il paletto della Fiorentina su,
2: no, però io penso Sarri,
1: il vecchio paletto,
2: se ce li mettiamo tutti insieme facciamo, non sbagliamo, nel senso che comunque sia è un allenatore che evidentemente nella Fiorentina di Paratici, nella Fiorentina di Fradene, nella Fiorentina di chi volete voi, non ci deve stare, punto. Questo è un qualcosa, io francamente, di incomprensibile, però vuol dire che lo guarderemo all'Atalanta e insomma vedremo un po' cosa riuscirà a fare l'Atalanta, siamo il mio amico Giuntoli. Però detto questo, lo ha portato alla Juventus e quindi conseguentemente, avendolo portato alla Juve, lui lo conosce, l'ha sempre considerato un predestinato, questo me l'hanno detto in tanti, c'è grande stima, ha avuto la possibilità a questo punto di valutare anche la sua candidatura, ha capito che il Sassuolo non avrebbe fatto grosse rimostranze, anche perché Carnevali ha fatto capire chiaramente, non solo ieri ma ve lo dico da diversi giorni, che non ci sarebbero stati presupposti per mettersi di traverso contro la decisione di un allenatore che magari ha già la testa di cambiare, quindi non avrebbe senso mantenerlo tramite un contratto di un'altra stagione, e conseguentemente facendo 1+1=2, ecco, alla fine la scelta su Grosso. Ora poi l'ha capito anche Vanoli, insomma già lunedì l'aveva capito anche Vanoli questa storia, l'aveva capita un po' tutti, l'hanno capita, magari ecco la forma è discutibile.
0: Guarda, posso svelare un piccolo segreto, poi non so nemmeno se ora, sai, sono un po' rincoglioni, però mi avevi detto qualche giorno fa, io fossi Vanoli li avrei anticipati tutti di me dicendo me ne vado via io. Io penso che, se non so se era un tuo pensiero, ma io nei panni di Vanoli 48 ore fa, cioè un minuto dopo, prima mi prendo l'applauso di Firenze, poi aspetto il giorno dopo per correttezza, quindi il giorno dopo è sabato,
1: domenica,
0: lunedì mattina faccio due righe dicendo ringrazio la Fiorentina, vi saluto, vi auguro tutte le fortune del mondo, perché non gli avrei dato la soddisfazione di tenermi ancora, guarda, oggi, caro Niccolò, in questa situazione un po' che non è tanto bella, non so che ne pensi.
2: Il suo carattere, Paolo, è molto tranquillo, è un allenatore che comunque io l'ho visto anche lunedì molto soddisfatto di quello che ha fatto, riconoscente alla gente, non porta, voglio dire, questo sentimento nei confronti di qualcuno in particolare. Secondo me è un po' deluso, questo sì, perché comunque discorsi futuribili qualcosina ne hanno fatti, no? Si sono visti dalla FARC, hanno fatto valutazioni sulla squadra, peraltro nemmeno mai smentiti questi da Paratici, è che è evidente che questo protrarsi della situazione non è stato proprio molto elegante, però ragazzi,
0: no, in questo senso qua io li avrei salutati io.
1: Purtroppo fa il paio con il silenzio generale sulla stagione, perché comunque venerdì si è chiusa anche la stagione alle 22:30, 22:45, sì, sì, sì. Nessuno si è degnato di dire una parola
0: sull'andata.
1: Silenzio.
2: Sì, ora devo dirti, se si deve fare come le ultime
1: cinque
2: volte,
1: cinque lettere, Nick, S-C-U-S-A, cinque lettere bastava dire venerdì sera alle 22:45.
2: Secondo me non riesco.
1: Fai sette,
0: scusate, bravo, scusate.
2: Se uno sempre fatto bene, come fa a scusare?
0: Sì, vabbè.
1: Hai ragione. Ma infatti gliel'hanno scritto nel, cioè, nel comunicato della CCVC, l'hanno scritto.
0: Messaggio del
1: clan solo quando vincono.
0: La riflessione centro ordinamento è veramente una fotografia. È chiaro che, come dicevo, non può esserci nessun tipo d'annuncio, perché se non sbaglio non c'è ancora il prima deve liberarsi dal Sassuolo. In questi casi ci sono tre opzioni, no? Uno c'ha una penale economica, oppure si dà magari un giocatore in prestito, un giovane, si regala un giovane, come è successo con Italiano ai tempi dello Spezia, oppure magari si inserisce un piccolo presente in un acquisto dei giocatori, di un giocatore del Sassuolo. Come finirà secondo te di queste tre opzioni?
2: Ma non lo so, io sinceramente, se la Fiorentina è interessata a qualche giocatore del Sassuolo, magari potrebbero già fare un'operazione incrociata, ma non lo so, perché giocatori loro ce ne hanno due o tre che potrebbero fare al caso della Fiorentina, però sono tutti giocatori che hanno un valore molto importante a livello di valore economico, cioè nel senso un Torsved non te lo regaleranno mai, un Lorienté.
0: Lorienté quanto può costare secondo 20 te?
2: Milioni.
0: 20 milioni. 20 milioni.
2: La richiesta è 20 milioni, per cui non credo
0: 20
2: sia...
0: milioni non si negano a nessuno.
2: Poi io, se lo tengo, anche questa, io con questa storia che tutte le volte un allenatore arriva si deve portare quelli dietro, anche no, nel senso, voglio dire, facciamo la squadra in base alle richieste dell'allenatore,
0: certo,
2: lo cominciamo a dire,
0: certo,
2: perché ci ha giocato nel Sassuolo, l'abbiamo portato all'Oriente, Torsved, Pinamonti, Berardi, perché poi questo, cioè, non ha un senso secondo me. Invece l'importante è che facciano una squadra nella quale ci sia sicuramente una prospettiva e possano naturalmente tirar fuori dei risultati, dei punti importanti, cosa che non è stata fatta nell'ultima stagione, a parte, voglio dire, quello che ha fatto Vanoli, al quale io dico ancora una volta grazie, perché
0: sì, grazie,
2: non bisogna mai scordarsi di queste cose, perché poi probabilmente ce ne ricorderemo tra qualche anno di quello che è stato quest'anno della Fiorentina, e nell'anno del centenario secondo me Vanoli avrà un bel posto, perché è qualcosa che lui ha fatto che rimane, anche se non è una vittoria di uno scudetto, non è una vittoria di una Champions, di una Coppa, però ci ha levato veramente dalle file.
0: Sin dubbio. Senti, è chiaro che a questo punto, avendo l'allenatore, anche se lo ripeto ci saranno dei tempi tecnici, è chiaro che si può anche cominciare a ragionare un attimo di profili, di giocatori, eccetera. Hai la sensazione che si lavorerà sul 4-3-3, che è stato un po' il modello dell'ultimo Sassuolo? So che uno schema possibile potrebbe essere anche il 4-2-3-1, e sono realtà diverse, cambiano le prospettive, e quindi anche quelle potrebbero essere le scelte di mercato. Secondo te in questo momento quale dei due idee tattiche può essere privilegiato?
2: No, io penso che loro lavoreranno sul 4-3-3, che comunque ci saranno dei cambiamenti, ma non troppi, anche perché di solito funziona così. Allora, se te vuoi tenere l'allenatore dell'anno prima, però devi cambiare tutta la squadra, perché naturalmente sai bene che questa squadra ha avuto in alcune sue individualità delle grosse problematiche. Quindi io penso che alla fine questa rivoluzione non sarà totale nella Fiorentina, perché hanno deciso anche di cambiare l'allenatore. Quindi se cambi l'allenatore, allora naturalmente vuoi mettere mano al gruppo, ma non in maniera profonda e totale, e questo secondo me è anche un altro aspetto che nessuno analizza, ma secondo me è un altro spunto per il quale dovremo seguire il calciomercato. Non ho, per esempio, in questo momento sentore di cessioni di Pongracic e Ranieri, che sono la coppia centrale, quindi ho anche la percezione che andranno via dei giocatori, ma qualcuno resterà, forse anche più di qualcuno, quindi è ancora tutto in divenire. Di sicuro Dodò è in uscita Gosens, anche se lui vorrebbe restare, credo sia in uscita Gudmundsson e Ken sicuramente, io Piccoli penso che alla fine possa avere anche delle chance di restare. Centrocampo vediamo che cosa succede, perché secondo me lì qualcuno esce, però ecco, è ancora un po' nebulosa la Fiorentina del futuro.
1: Sì, comunque mi viene da dire così, pensiero a voce alta, esterni, ci servono esterni, esterni, ma anche... bellini,
0: sì,
1: cioè
0: bellini.
1: Se fa il 4-3-3 ci serve gente
0: 4-3,
1: che
0: 4
1: salti
0: esterni,
1: l'uomo, che rientri, che sappia magari trovare una via del gol. Solomon, per esempio, me lo tengo, o forse Harrison meno. Dopodiché,
0: e poi però Nicolò ha parlato di Ken, ragazzi. Ken non è poco, perché se va via Ken poi serve il centravanti, perché ovviamente sì, puoi pensare
2: non lo vorrebbero forse far partire, però in realtà si sono resi conto che potrebbe starci questa cessione per mille motivi, quindi dovranno valutare anche quanto possono prendere da Ken, se Ken ha mercato, perché su Ken si ragiona, sembra, io a volte viene presentato come l'attaccante dell'universo, però poi se si va a stringere non è che ci sia la corsa a Ken, come se voglio dire fosse il palio di Siena.
0: Non c'era nemmeno l'anno scorso, che aveva fatto 30 gol, come ci hai detto mille volte, no? Perché anche l'anno scorso, dopo 30 gol,
2: dovranno valutare sicuramente se c'è la possibilità, in base a che ragazzo. Io credo che lui abbia intenzione anche lui di valutare un'esperienza diversa rispetto alla Fiorentina, però poi bisogna mettersi a un tavolo e di fronte a questo tavolo capire se c'è un'offerta, quanto possono offrire, se gli va bene, non gli va bene a lui, se va bene alla Fiorentina, c'è di mezzo un ingaggio pesante, quindi il lavoro è tantissimo, c'è da fare tanto anche per aggiustare una squadra che comunque va messa nelle condizioni di fare diversi punti in più rispetto a quest'anno.
0: Senti Nick, nella rassegna stampa leggevo che Paratici vorrebbe provare a inventarsi qualcosa su Fabian, che non rientrerebbe nel progetto, che potrebbero andare via anche Fazzini oltre Fortini, che ci si può inventare con Fabian?
2: Allora, Fortini va via, secondo me. Fabian io penso che lo possa tenere, sai? Anche perché l'hanno pagato tutti questi soldi, cercheranno di vedere come gestirlo e che ruolo trovare. Ecco, io credo che Fabian non sia così scontato che lo diano via anche in prestito con diritto di riscatto, perché probabilmente questa è un'operazione sulla quale ci hanno scommesso tutti, e quindi proprio perderla in partenza o lasciarlo partire subito sarebbe una mezza sconfitta, a meno che non arrivi un'offerta clamorosa, uno dice
0: che non arriva, non può arrivare
2: 14 milioni per Fabian, allora altro discorso. Io credo che Fabian paradossalmente potrebbe sembrare quello meno utile in questo momento, ma potrebbe rappresentare invece un qualcosa di nuovo nella Fiorentina del futuro. Sono tutti discorsi, perché ancora siamo alle fasi embrionali, perché è stato così difficile riuscire a avere delle indicazioni anche su quello che è il discorso dell'allenatore, anche per quelli che devono andare via, figuriamoci per noi dobbiamo raccontarle. Però ecco, a maggior ragione oggi facciamo un passo alla volta.
1: Nick, ma ecco, il prossimo passo è comunque l'incontro con la proprietà in America, cioè il mercato al di là dei ritardi per il mondiale parte dopo il confronto con Commisso a questo punto.
2: Ma sì e no, perché io francamente anche
1: è particolare sta storia comunque, perché
2: io devo
1: qui
2: andare per forza in New Jersey a fargli dire di persona guarda c'è 15, 7, 9, 14, 21, 28, beh uno dice guarda io vengo a conoscerti, mi fa piacere, però insomma già un'idea secondo me se la sono fatta, cioè non è possibile non ci abbiano già un'idea di quello che potrà essere il budget a disposizione per fare la campagna acquisti, cioè se no veramente siamo nel 2026, cioè, ci sono i telefonini, le videochiamate, c'è tutto per poter capire determinate cose, poi un conto è capire e un conto è stendere il discorso, no? E quindi comunque sia andare a capire in maniera profonda dove si può andare a distaccare, se ci può essere qualcosa di più o qualcosa di meno. Però io credo che in linea di massima le idee su come loro possono operare sul mercato ce l'hanno già. Intanto sono partiti con l'idea di vendere qualcuno, e questo è un primo segnale. Quindi vorranno forse capire quanto dovranno vendere e dalle cessioni quanto poter ricavare, e più un budget ulteriore da mettere sul mercato, però indicativamente qualcosa penso sappiano già.
0: No, questo sicuramente. Ma io credo, noi non lo sappiamo, però io credo che Paratici vada innanzitutto per conoscere, anche da un punto di vista umano delle persone, no? oltre che professionale, e poi per riuscire magari a conquistare quella stima e quella fiducia che a entrare nella famiglia, perché questo è un po' il senso della Fiorentina di questi anni, per poter poi far sì, come è successo l'estate scorsa, che a un certo punto dicono a Rocco Commisso ce li dai 27 milioni per piccoli, e lui dà 27 milioni per piccoli. Ecco, io mi immagino che questa Paratici possa conquistare questa simpatia, questa essere inserito all'interno di questo cerchio magico della famiglia Commisso, in modo da poter potersi permettere, se arriva l'occasione giusta, di dire: questa fatemela fare, perché è una cosa giusta per l'azienda. Ecco, io mi auguro che si esca dal rapporto più lineare delle call operative, la quale ognuno sta davanti al computer, ma c'è una lontananza, poi non c'è un contatto. Ma questa è una mia valutazione.
2: Sì, io penso che ci sarà, al di là della volontà della proprietà, in questo caso della famiglia, come dici te, ci sarà questo amministratore delegato di tutto il gruppo, che quando succedono queste cose, che non c'è più Mike il patron, Stinson, dovrà dare delle linee guida, e secondo me lui avrà avuto delle indicazioni, penso, dal presidente, prima della sua scomparsa, anche per la gestione della Fiorentina futura. Al di là di quello che può essere paratici o meno, io credo che questo lo abbia fatto. Poi che cosa abbia detto o che cosa abbia stabilito, io non lo so, ecco. Però secondo me anche questa cosa qui è una cosa che per me è successa. Io credo che lui abbia dato delle linee guida ben precise anche a livello economico, che io però in questo momento non sono in grado di poter raccontare.
0: Non c'è dubbio. Così come non c'è dubbio, e poi ti faccio l'ultima domanda, non c'è dubbio, e questo ne dobbiamo prendere atto, ma soprattutto lo deve prendere atto la famiglia Commisso, che oggi quanti ne avrà sentiti di allenatori di livello tra giovani e meno giovani? 5 o 6, Nicolò?
2: Sì,
0: 5 o 6 gli hanno detto tutti no. Ecco, questa è la Fiorentina Commisso.
1: Detto Maresca, Mourinho, Iraola, Glasner, sono più o meno questi quattro.
0: De Zerbi. Ma io se non metti 5 o 6, magari uno non sappiamo, quell'altro se ne è, che quell'altro inglese, non lo so. Però ecco, io faccio per dire che oggi questo è un segnale. È un segnale che poi dice: no, Iraola, te lo ricordi, Niccolò? Iraola vuole stare in tutti i modi in Premier, ma invece forse va al Milan, che fa l'Europa League, non fa nemmeno la Champions. Allora oggi la famiglia Commisso deve capire che questo è un anno pesantissimo, è stato un anno pesantissimo da un punto di vista di sentimenti, da un punto di vista di risultati, da un punto di vista economico, da un punto di vista di immagine,
1: da un punto di vista di posizioni, perché poi si stanno sprecando anche le tabelle di questi 7 anni di Commisso, che sono tra i peggiori di tutta.
0: E allora ora, come hanno scritto giustamente gli amici del Centro Coordinamento Viola Club, ora questa società deve spiegare non a Luca Calamaggio, cioè a loro, ai loro interlocutori, al loro mondo, che cosa vogliono fare. E Paratici, che è l'unica figura credibile, caro Niccolò, deve farsi di questa situazione, deve farsi parte diligente, perché c'è uno scetticismo gigantesco che, lo possiamo dire, l'arrivo di Grosso non cancella.
1: Se vuoi ti dico le percentuali sui messaggi, cioè il 98%, peraltro c'è chi segnala, mi sembra, non so se è giusto, girone di ritorno, 28 punti Vanoli, 26 Grosso, possibile? Ora ricerco il messaggio.
0: Sì, no, ma per me, guarda, se la battaglia era Ganoli-Grosso, io avrei tenuto Vanoli. Allora, detto
1: Luigi,
0: chiuso tutto
1: girone
0: questo,
1: di ritorno, Grosso 26 i punti, Vanoli 28.
0: Niccolò, l'anno scorso la Fiorentina ha fatto un passaggio che secondo me era importantissimo, cioè ha capitalizzato riducendo al minimo i prestiti, e quello è stato un passaggio di forza da parte di una società. Io ho la sensazione che quest'anno andremo su molti prestiti, te che pensi?
2: Potrebbero fare, sì, innanzitutto ci hanno da smistare tutti quelli che rientrano, e quindi dovranno fare un lavoro sulle uscite importante, perché tutti i giocatori, quasi tutti i giocatori che rientrano, non penso ce ne sia, forse uno ce ne potrebbe essere che può rimanere, ma ancora credo che la linea sia quella di sistemare loro, per poi andare a cercare magari anche delle occasioni, come fanno anche altri club, sul mercato in entrata, perché queste potrebbero arrivare. Ora lui magari ha delle conoscenze anche, parlo di Paratici, a livello internazionale, quindi prima noi facevamo molto più mercato nazionale, quindi eravamo un po' più limitati nel discorso. Adesso invece questa possibilità che Paratici ha, che di allargare il cerchio nelle questioni, voglio dire, più ampie, potrebbe portarci magari qualche esubero di qualche club internazionale che magari ha 25 giocatori che stanno lì a giocare nel campetto e non vengono mai in campo perché non hanno la possibilità. Chiaramente quando vai a toccare questi club, l'unico grande ostacolo non è la formula quanto l'ingaggio.
1: Chiaro.
2: Perché certi se ne è parlato mille volte, non avrebbe 3-4 giocatori in esubero, però poi quanto guadagnano e quanto sono compatibili con il Montengalce e la Trenitalia.
1: Chi era il centrale, Nick? Disasi, possibile?
2: Sì, ora Disasi è andato poi, mi sembra, al West Ham, non mi ricordo,
1: per dire,
2: perché a gennaio andò, sì,
1: se no anche Disasi. Il Tottenham, voglio dire, non lo so quanti ne vorrà confermare dopo quest'anno e si sono salvati un due punti sul West Ham. C'è Dragusin, c'è
2: sì.
1: Ora magari Udoge un te lo danno, però,
2: sì, però magari ci hanno altri giocatori che potrebbero,
1: Kulusevski,
2: ma non solo lì, anche altri di Premier League che magari non trovano grandi spazi. Questo può essere un mercato.
1: Richarlison, perché no?
2: Sì,
1: biondo, viene a fare due rovesciate al Franchi.
2: Può essere tutto, però ora ti ripeto, vediamo, come ho detto prima, passa la volta l'allenatore e poi vediamo che succede.
0: Ciao Nicolò, grazie
2: a voi,
0: di tutto. 348-7539-33 per gli ascoltatori di Lady Radio, 3925-727775. Aspettiamo le vostre telefonate allo 055-7711-171. Torniamo subito.
3: Radio Firenze Viola, legge, scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola.
4: È arrivato il momento di cambiare auto. Vieni da Camauto alle Sieci, dal 1976. La passione per le auto è la nostra guida. La nostra missione è aiutarvi a trovare l'auto perfetta per le vostre esigenze, che sia un'auto nuova, chilometri zero o usata. E se hai un'auto da vendere, noi la valutiamo e te la paghiamo subito. Scegli la tua auto con noi e non perdere le nostre offerte esclusive su Facebook e Instagram. Tifosi Viola, ci trovate alle Sieci in via Aretina 266. Camauto, la scelta giusta per te.
5: Tifosi Viola, è arrivata a Firenze la nuova trattoria I Camaleonte. Nuova gestione, nuovi sapori, sempre più buoni. Aperti 7 giorni su 7. Sabato e domenica solo a cena, menù di carne, pesce, con opzioni per vegetariani e vegani. E il venerdì, menù fisso di pesce a 30 euro. Antipasto, primo, secondo, acqua e caffè, tutto compreso. Ci trovate in via Federico Grifeo 8 Russo, angolo via di Quarto, in zona Careggi. Tifosi Viola, venite a provare le nostre specialità e fate il tifo con noi. Hai fame? La pizzeria Time Out all'interno del dopo lavoro ferroviario in zona Piazza Puccini è la scelta giusta per te. Da oltre 10 anni serviamo pizza e cucina casalinga toscana per tutti, senza bisogno di tessera DLF. Aperti dal lunedì al venerdì a pranzo e dal martedì al sabato anche a cena. E in estate il nostro spazio all'aperto ti aspetta. Per info e prenotazioni contattaci al 375 56 40 182. Vieni a scoprire i nostri sapori. Time Out, il tempo giusto per mangiare bene.
6: Io mi domando e dico, ma secondo voi alla mitica ristorante pizzeria Time Out al DLF il Costa poteva non andarci? Dai amici Viola, vi aspetto, il Costa ci va.
5: Sei Viola dentro? Tatuati sulla pelle la tua passione. Ink e Chic, qualità e professionalità da oltre 30 anni. Fino a fine agosto per te 30% di sconto sul tuo tatuaggio. Sì, hai capito bene, il 30%. Ink e Chic ti aspetta. Non perdere l'occasione di venire a trovarci nel nostro nuovo studio in Piazza Paolo Uccello 14 a Firenze. Ink e Chic, il tatuaggio per il fiorentino vero. A due passi dal cuore di Firenze, Il Vico, il ristorante pizzeria che ti fa sentire a casa. Ci trovate in via Reginaldo Giuliani 211. Venite a scoprire le nostre specialità toscane e italiane, carne, pesce e le nostre pizze irresistibili. Aperti dal martedì al venerdì a pranzo e cena, sabato e domenica solo a cena, chiusi il lunedì. Possibilità di organizzare eventi, compleanni, cene aziendali e battesimi. Ristorante pizzeria Il Vico, il punto di riferimento per chi vuole mangiare bene e sentirsi a casa. Tifosi Viola, vi aspettiamo! Da 40 anni, Fabok 2 è al tuo fianco, abbattendo le barriere architettoniche in tutta Italia. Siamo specializzati nell'installazione di impianti che garantiscono a tutti la libertà di muoversi, perché la disabilità non deve essere un ostacolo, ma un'opportunità per creare inclusione. Vieni a trovarci in via della Steccaia 34C a San Gimignano. Fabok 2, rendiamo ogni spazio accessibile, perché insieme possiamo costruire un futuro senza barriere. Contattaci subito al numero verde 800 91 30 26. Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
7: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
8: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
7: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
8: Istitutogiglio.it.
7: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
9: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
10: Da
8: oltre 30 anni Rovini Pneumatici Driver Center è al vostro fianco. Esperti in gomme e cerchi per ogni tipo di veicolo. Vendita, montaggio e assistenza di alta qualità per autovetture, moto, autocarri e mezzi agricoli. E c'è una grande novità: noleggio minivan da 9 posti, perfetti per gite e vacanze. Siamo Arval Center. Ci trovate in via delle Città 54 a Certaldo. Aperti da lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 19 e il sabato dalle 8.30 alle 12. Contattaci allo 0571 65 12 51. Da Rovini Pneumatici, servizio completo, assistenza totale e un tocco di passione viola per le tue ruote.
3: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola. Se viola, leggila, ascoltala, guardala, guardala, guardala.
9: Buon pomeriggio, Luca e Tommaso. E voi mi sembra le Omari, le sorelle Materassi, e doveva fa quello, e no, le avrei fatto e basta, via. Abbiamo Paratici e ora ha portato Grosso, vediamo cosa fa. Si parte da zero, tutto nuovo, da zero. Da zero. Avete accettato Pradè per 10 anni con la scusa di porca Valero, ancora le palle ci avete fatto, per favore ragazzi. Avete accettato Pradè, ma vi rendete conto? Pradè che viveva con procuratori e basta. Via, forza, via. Vai. Forza, Grosso e
10: Pradè. Buon pomeriggio a tutti. Una domanda, ma non dovevano fare una conferenza stampa di fine anno Paratici e Ferrari? Un saluto, forza della
11: Fagicolo. E Calamai vuole sapere le ambizioni. L'anno scorso te le hanno dette le ambizioni, era andare in Champions. Lo disse Pioli, mercato incredibile, Calamai era felicissimo, grandi voti a questo mercato, e poi tra un po' si va in B per tutte le vicissitudini che abbiamo visto. Non c'è bisogno tutti gli anni di ribadire quali sono le ambizioni. L'ambizione è restare stabilmente in Europa, come avevano detto. Però mi sembra che ci sia qualcuno in giro che forse comincia a rimpiangere il modo di fare, il modo di comunicare di Rocco, che parlava, magari poco, però parlava, le cose le diceva. Ora non parla più nessuno.
12: Luca, solo una precisazione, perché te la fai apparire come la famigliola del Mulino Bianco. Allora, lo sappiamo tutti che Piccoli l'anno scorso era stato preso per sostituire Ken, perché Ken aveva la clausola, aveva segnato tutti i suoi gol, tutti pensavano che la gente, che qualcuno lo prendeva, qualcuno lo prendeva. In realtà nessuno l'ha preso, lui in Arabia probabilmente non ci è voluto andare e ci siamo ritrovati Piccoli. No, perché se no, 27 milioni gliel'hanno chiesto il Rocca, ha detto di sì. Non è proprio così, Federico.
1: Oh, 348-7513-933 in diretta sulla di radio fino alle 16, 3925-727775. Se no, chiamate 055-77-11171.
0: Sì. Allora, replicare no, sono riflessioni, no? Se non vuoi Piccoli, gli dice al Cagliari, guarda, non lo voglio, gli dice al procuratore, che è lo stesso procuratore di Ken, perché se te hai preso Piccoli vuol dire che il procuratore gli può aver detto, la stiamo facendo delle ipotesi, amici, gli può aver detto guarda Ken va
1: io
0: via,
1: però.
0: Guarda Ken va via, allora io procuratore ti porto due dei miei, ti porto Dzeko e Piccoli.
1: Però io mi ricordo il collegamento proprio con te alla vigilia, credo, dell'andata del preliminare di Conference League. Questo per dire Piccoli arriva comunque ad agosto.
0: Sì, appunto, cioè,
1: quando quelle due settimane della clausola di Ken erano già passate,
0: esatto,
1: due,
0: cioè se hanno già fatto, ora, chiamano il procuratore io, ma e gli dicono
1: vedi 20-21 agosto,
0: amico mio, ci hai detto una puttanata su Ken, perché Ken resta, Dzeko la balla abbiamo preso, Piccoli non lo prendiamo quest'anno, magari lo prendiamo l'anno prossimo. Dice ma avete sono problemi tuoi, ci hai detto delle cose che non sono vere, cioè non so, il discorso di Piccoli non torna, il fatto che l'avessero già fatto. Cioè, li fate un po' troppo ingenui,
1: anche
0: cioè,
1: se l'hai già fatto, vedi, è il 16 luglio, cioè ancora Ken, ferma tutto, me lo porta, e invece qui vedevo 21-22 agosto arriva Piccoli,
0: esatto.
1: Che
0: poi,
1: per carità, però,
0: poi vorrei dire un qualcosa a quell'amico di cui non ho capito il senso della sua riflessione, ma forse non ho capito bene io. Allora, Io l'ho detto, lo ripeto, anche perché fa parte del mio modo di vivere il calcio, di vivere questo rapporto straordinario insieme a voi. Io quando sbaglio dico che ho sbagliato. Allora, io ho commesso un errore clamoroso su Pioli. Per me Pioli era l'allenatore che dal mio punto di vista poteva veramente consentire ad una squadra che aveva fatto 65 punti, sesto posto, che aveva tenuto tutti i giocatori più importanti, di fare il salto di qualità. Quindi quello, ho fatto un errore clamoroso. Ma poi, caro amico mio, te dici gli hai dato i bei voti? No, tu dici una cosa falsa, e a me le cose false non mi piacciono. È scritto il mio voto al mercato della Fiorentina, il mio voto al mercato della Fiorentina era 6 e mezzo, e spiegato che il mezzo voto in più era legato all'arrivo di Pioli, dove ho sbagliato. Ma al mercato dell'anno scorso mancava in maniera clamorosa un grande leader difensivo, un grande leader in mezzo al campo e un grande esterno. Quindi il mio voto non è i grandi voti e stai dicendo te, hai detto una cosa falsa. E a me critiche io ne dico tante, e tante volte sbaglio e vi dico, ma non tollero, scusate, che mi attribuite dei concetti che non ho detto. Non ho detto che era un mercato straordinario, ma detto tutto questo, io consideravo la Fiorentina l'anno scorso una squadra che poteva avere delle condizioni per fare un ulteriore passo in avanti. Ho sbagliato, allora qual è il problema?
1: Non so, non c'è anche.
0: Non capisco qual è. Se cercate uno che non sbaglia mai, non sentite me.
1: No, ma vabbè, io potrei serenamente aggiungermi.
0: Io vorrei il vostro parere, invece di parlare di quello che dico io. Ma vi volete dire cosa pensate voi? Cosa pensate voi di Grosso? Vi piace? Volevate un altro allenatore? Siete convinti il messaggio del centro ordinamento? Vi piace? Siete contrari? Non ritenete Paratici l'unico referente? Ma invece di parlare di quello dico io, che comunque io sono uno, ma esprimete i vostri di pareri, a me interessano tantissimo, a me i vostri pareri interessano tantissimo. E allora, ragazzi, c'è l'universo mondo di cui potete parlare della Fiorentina ora, invece preoccuparvi a che cosa ho detto io un anno fa. Vabbè, andiamo avanti.
1: Peraltro credo che, a prescindere dalle nostre valutazioni, la storia di Pioli quest'anno sulla panchina della Fiorentina sarebbe andata così, quindi anche avessimo, cioè non è che cambiava la storia.
0: No, ma l'ho proprio cannato Pioli.
1: Ma si è cannato tutti.
0: No, guarda,
1: ma questo non cambia la storia
0: sbagli,
1: di Pioli,
0: cose,
1: del Pioli bis a Firenze. Ernesto Poesio dal Corriere Fiorentino, ciao Ernesto, buon pomeriggio.
13: Ciao a tutti.
0: Ciao Ernesto. Allora, due grandi temi.
1: Oggi ne
0: due grandi temi di oggi.
1: Cioè,
0: partiamo da quello che, insomma, le notizie sono, indicazioni su Grosso sono fortissime, non rappresentano una clamorosa novità. Ti chiedo la tua valutazione su Grosso, la tua valutazione su questo tipo di scelta, la tua valutazione che almeno fino a un'ora fa a Vanoli ancora non è stato detto niente.
13: Ma su quest'ultima parte rispetto a Vanoli mi sembra che il calcio di oggi vada un po' così, si fanno grandi discorsi alle telecamere di ringraziamenti eccetera, poi quando si tratta, come dire, di andare in soldoni nel rispetto delle cose, poi si va a seconda di quelle che sono le convenienze, quindi in questo caso conveniva tenere Vanoli a bagnomaria un po', perché bisognava capire se invece che a Grosso si poteva arrivare ad altro, e quindi questo è stato fatto. Sulla questione, sulla scelta di Grosso, è una scelta direi ormai che avevamo capito che andavamo a parare lì, non è una scelta di rilancio, voglio dire, clamorosa dopo una stagione come questa, è una scelta direi piuttosto in linea con la gestione commisso, dove ad eccezione di Pioli si è sempre scelto allenatori diciamo giovani, in crescita, no?
0: Emergenti.
13: Per quanto Grosso non è che è di primo pelo a fare allenatore, però non è nemmeno un allenatore, possiamo definirlo esperto, quindi sicura è alla sua prima panchina di club più importante importante, almeno per quanto riguarda il nome, ecco. E quindi mi sembra si torni un po', ecco, in questa, in quest'ottica qui, che non per forza è sbagliata, anzi poi in passato ha portato anche con Italiano, penso, ma lo stesso Palladino, che continua a essere quello che nella era Commisso non solo ha fatto più punti, ma è riuscito a varcare la soglia, a superare la soglia del settimo posto e a finire sesto, che è stato l'unico caso in 7 anni di gestione Commisso. Quindi si riparte così e niente, a questo punto vedremo,
0: sempre, vedremo quanto... sempre su Gross, Ernesto, perché te sei uno dei giornalisti che si intendono di pallone, perché hanno una competenza specifica. Allora ti chiedo, ovviamente non è che te hai passato l'annata a seguire il Sassuolo, però ti chiedo, così, per quello che è la tua indicazione, quello che hai raccolto, che hai colto, che cosa ti piace di quello che potrebbe essere l'idea di calcio che Vanoli, che Grosso potrebbe portare a Firenze?
13: Ma è un'idea di calcio, diciamo, più moderna forse rispetto a quella di Vanoli, più improntata al pressing, all'attacco, quindi più vicina, se vogliamo, a quello che era all'inizio Italiano, no? Comunque
0: sì,
13: ci portò a una Fiorentina un po' più offensiva, più sbarazzina sotto questi aspetti. Mi sembra che vada molto sulle fasce e quindi credo che ci sarà, siccome è un...
0: Lì per ora siamo quasi a zero,
13: non direi toglierei quasi, ma non solo davanti, anche dietro,
1: perché sì, però torna Sutil,
13: sì, appunto, anche per quanto
1: è un esterno puro,
13: e come?
1: È un esterno,
0: lascia
1: puro,
0: aperto,
13: sì, omicerà mia un Sutil,
0: no, ma lascia aperto,
13: no ragazzi, può... no, se no veramente il giorno della marmotta,
0: no dai, cioè, ti può provocare, dai,
13: ecco,
0: mi
13: trovo,
0: dai, ti vuol provocare,
13: e ci riesce anche, ma anche i terzini, dico, voglio dire, se Dodò, come sembra, andrà via, se Gosens, credo che c'è, cioè Parisi, che poi tra l'altro Parisi ha fatto meglio quando era avanti, quindi insomma è tutta la parte delle fasce è da sistemare, però di sicuro Grosso è uno che sulle fasce ci va, ci gioca. Ho visto che tra le ipotesi c'è anche quella di aver così messo sott'occhio anche Laurenti, e insomma, quello è un bel giocatore, magari, visto quello che abbiamo avuto ultimamente, non sarebbe male, però è chiaro che la Fiorentina, insomma, dovrà adesso adattarsi a quelle che sono il modo di giocare di Grosso, che comunque non mi sembra un integralista, ecco, quindi è un allenatore che comunque ha lavorato già con Paratici, e quindi c'è sintonia, è un allenatore a cui Paratici potrà anche consigliare senza che si offenda, con allenatori diversi,
1: la famosa disponibilità al confronto, e sollevò un po' di discussioni, però io anzi me l'auguro che direttore sportivo, allenatore, come dire, la costruiscano insieme la squadra,
13: sì,
1: perché
13: poi,
1: anche questo,
13: me, poi le scelte deve farla, di campo deve fare l'allenatore,
1: sì indubbio, però storicamente non è che gli allenatori fossero troppo ascoltati, forse Palladino è stato il più ascoltato,
0: Palladino si era messo un po' di traverso,
1: Palladino sapeva farsi accontentare,
0: te lo ricordi quando in Inghilterra diceva voglio il portiere, arrivò De Gea,
1: e poi
0: voleva Gosens e gli voleva Gosens, arrivò
1: a gennaio ha voluto Pablo Mari, in tutti i modi voleva Pablo Mari, si è
0: messo,
1: preso
0: lui
1: Pablo
0: un pochino
1: Mari.
0: Più puntato, temo sotto questo punto di vista che Grosso sarà più Grosso si consegna a Paratici, dai Ernesto, ma è anche comprensibile, cioè non ci trovo niente di strano in questo,
13: come Montella si affidò a Predemma
0: quando arrivò, no? Anche loro era figlia di quella realtà,
13: Montella era, diciamo, aveva meno esperienza, Grosso ne ha di più, ha già fatto più campionati, quindi può sicuramente, insomma, avere più voce in capitolo, però è chiaro che è una scelta che va nell'idea, appunto, che la squadra, la costruzione della squadra seguirà anche delle logiche societarie, ecco.
0: Senti, oggi abbiamo ricevuto in mattinata questo comunicato del centro coordinamento Viola Club, lo ricordo, rappresenta una montagna di club.
1: Grazie, mi sembra si sia scritto quanti soldi.
0: Trovo anche curioso che poi io sono più vecchio di tutti voi. Io ho sempre vissuto l'anima del centro ordinamento
1: 152,7
0: c'è come l'anima più
13: moderata,
0: diplomatica. Uso un termine che non vuole essere offensivo, un po' democristiana.
13: Sì, certo.
0: Quella che quando si muove dai miei tempi, quando si muoveva il centro ordinamento era finito tutto, perché era il passaggio in cui la parte più dialogante del tifo diceva basta. Ecco, in questo momento il centro ordinamento ha scavalcato a sinistra la curva.
1: Stamattina, tanto sono amici, li cito, a Lady Radio, ho sentito un paragone straordinario, un po' come la Confindustria del calcio che si è un po' rivoltata, dei tifosi, si è un po' rivoltata rispetto al sindacato che invece è rimasto più
0: che
1: sulla
0: ne pensi,
1: squadra.
13: È così. È indubbiamente così, quando siamo un po' un paradosso, ma fa parte di un panorama del tifo che è un po' cambiato, è un po' cambiato, ma è un po' cambiato anche dai tempi di Della Valle, perché ai tempi della Valle la curva era molto ostile, molto pronta a prendere posizioni forti nei confronti della società. Sono andati in via Tornabuoni a fare una mezza, no?
0: Certo.
13: Per l'ultimo anno della Valle, considerando, se oggi guardiamo i risultati della Valle, i risultati di Commisso, li mettiamo a confronto in modo assolutamente oggettivo, prendendo i punti, prendendo le posizioni, non c'è proprio paragone, cioè non c'è proprio confronto. Cioè quegli anni lì la Fiorentina era sesta, ha fatto sesta assoluta per punti conquistati. Oggi siamo ottavi, noni, ottavi, certo, a pari merito, certo, col Bologna. Quindi non c'è confronto, c'è poco da fare. Però diciamo l'atteggiamento nei confronti di Commisso è molto più leggero. Invece hai ragione, la parte del centro di coordinamento che già aveva, infatti loro stessi nel comunicato richiamano,
1: sì,
13: alla lettera, no? che avevano scritto qualche mese fa, e non mi sembra siano cambiati i toni nei confronti della società, anzi sono ribaditi come un qualcosa, insomma.
0: Ecco, ci tengo a chiarire una cosa, poi naturalmente scusami se ti ho interrotto, Ernesto.
13: No,
0: che io conosco molto bene il presidente Filippo Pucci. Ciò che è uscito, questo comunicato, questo stato d'animo, questa manifestazione di delusione per certi versi, non è una decisione verticistica, cioè è frutto di
13: un malessere,
0: vorrei dire quasi un referendum,
1: punto di vista
0: che lui ha voluto fare
1: club,
0: con il mondo dei club, che lo ripeto è in Firenze, in Toscana, in ogni angolo d'Italia, anche nel mondo. Questo lo dico perché il malessere è profondo, cioè non è un malessere di pancia che nasce da una partita sbagliata.
1: Ernesto lo sa bene perché se ne parla tanto io e lui, e non è solo quella che si sente magari nelle note audio, nelle radio o si legge sui social.
0: No.
1: Poi c'è tutto un popolo che addirittura non si esprime, perché magari alle radio,
13: ragazzi,
1: non chiama, o sul social non scrive.
0: Loro sono quelli.
1: Ed è per quello che diciamo devono dire qualcosa, non per far contenti noi e così abbiamo due ore di diretta. Tanto si fa uguale, lo dico a chi ogni tanto ce lo scrive.
13: Ma la posizione del centro di coordinamento è una posizione, tra l'altro, anche molto equilibrata, cioè non è una posizione, voglio dire, in cui ci sono offese o quanto.
0: No, ci mai, esatto.
13: ci sono, c'è, cioè, una posizione di come dire, insomma, in cui si chiede ma dove si sta andando? Ma se uno va a comprare il pane la mattina e parla di Fiorentina, sono le stesse cose.
0: Sì,
13: si arriva alle stesse domande.
0: Sì.
13: Settimane a me mi sono state fatte queste domande quando vado in giro dalle sigarette, cioè voglio dire, no, è la normalità a Firenze. E io spero che la società queste cose le annusi e le sappia, ecco, che oltre il Viola Park siano andati e abbiano capito che questa stagione disgraziata non può essere così messa da parte come uno strano e brutto incubo, ma è la conclusione ed è un qualcosa di più profondo nel rapporto fra i tifosi, e la Fiorentina e la società. Poi dopo sappiamo tutti che le cose non sono uguali a prima, che cambiano, che le società si evolvono, che i presidenti non sono più presenti, che ci sono sempre più manager. Guardate quello che sta succedendo a Milano, solo quest'anno abbiamo avuto i tifosi della Lazio che non vanno più allo stadio, quelli del Milan che adesso minacciano di non fare gli abbonamenti, cioè,
0: il Torino, quelli del Torino che sono Torino. Rivolta permanente,
13: ecco, appunto. Tra l'altro il Torino, se poi andiamo a vedere lo storico di punti degli ultimi 7 anni, in media ha fatto 6-7 punti in meno della Fiorentina. No,
1: Torino è sanguinoso il bilancio,
13: giusto per dargli idea,
1: cioè, sanguinoso.
13: Quindi non è una cosa soltanto fiorentina, è una cosa diffusa, non c'è più quel tipo di società così presente con il proprietario, forse c'è a Napoli, appunto, infatti vincono gli scudetti, guarda un po',
0: non a caso,
13: appunto, però non e quindi c'è un po' di smarrimento, no? Perché poi quando le cose vanno bene, ok, quando le cose non vanno bene, con chi ti riferisci? A chi ti riferisci? Quali sono chi sono i responsabili? La logica vorrebbe che siano i manager, no? Però non sempre poi si fanno da parte.
1: Peraltro, no, Ernesto, penso
13: che sia
0: alta. Esatto,
13: dire.
0: Esatto.
1: Se vanno in America,
13: chi è rimasto lui?
1: Se vanno in America anche Ferrari e Paratici, qualche riferimento un po' più diretto in questo momento lo necessitano, o sbaglio?
13: No, assolutamente non necessitano.
1: Cioè, qui non è solo la piazza, evidentemente.
13: Evidentemente c'è necessità di questo. Ma questo non vuol dire che poi dopo le cose vadano così, perché poi appunto questi tipi di società ormai sono interessati ad altro,
1: sì.
13: Cioè non soltanto l'aspetto sportivo e viene per ultimo, o comunque insomma viene fino a quando porta profitto, non so se ci siamo
0: capiti. No, è chiarissimo,
13: e bisogna capire questa cosa qui tutti quanti, per noi siamo i primi a doverlo capire ed è difficile da accettare, perché noi guardiamo l'aspetto sportivo e basta.
0: È vero
13: ma queste società guardano altro. Se avete letto l'intervista al presidente del Como,
0: sì,
13: di qualche mese fa, mi pare alla Gazzetta, e diceva esattamente questo, cioè diceva ma per noi, a parte che dello stadio a loro gliene frega nulla, ma gliene interessa invece dell'aspetto immobiliare su tutto il lago di Como.
0: Certo. Hanno comprato anche l'acqua.
13: Poi dopo il calcio, se va bene, se arrivi in Champions, in Europa League, va bene lo stesso, dice, per noi va bene lo stesso. Perché il nostro punto è un altro. La Fiorentina aveva le strutture da fare, cioè Viola Parte l'ha fatto. Gli interessi sono altri.
0: Non c'è dubbio.
1: Sì,
0: c'è dubbio.
1: Detto che comunque gli è riuscito bene lo stesso, anche fra pallone.
0: E ti dico un'altra cosa, ma questa è una sensazione, però vorrei il tuo parere, Ernesto. Allora, io credo che se facciamo un sondaggio tra i nostri ascoltatori sul gradimento di Grosso, siamo una roba quasi imbarazzante. L'abbiamo fatto anche a RTV 38, lì addirittura è arrivato al 3%. Io penso che questa freddezza, usiamo, è perché c'è malessere nei confronti della società. Cioè, oggi è talmente... ora dico una parola, siamo in fascia protetta, almeno sia sono talmente sfavati in tanti che non gliene importa più niente, Grosso non li accende perché la società non li accende, cioè è tutto un mondo che in questo momento dovrebbe capire che se Paratici, che lui oggi non rimette una strada, deve rindirizzare la strada. Poi quando è indirizzata la strada, se la strada è giusta, anche Grosso andrà bene, almeno fino all'inizio,
1: sì,
0: perché
1: certo.
0: Poi io l'ho detto, viva Grosso, perché poi saremo tutti, ma è questo senso di grande incertezza a cui, Ernesto, non si sa cosa vogliono fare.
13: O comunque io credo che ce lo dovremo portare avanti per un po', resta fino a quando non vedremo la costruzione della prossima squadra, perché comunque poi si può fare tante parole, ma poi sono i fatti, no? È il mercato che ti dirà la Fiorentina dove
1: è
13: qual
1: vero.
13: È la strada,
1: però il resto
13: prenderà.
1: Stavo pensando
13: quante pressioni dovrà fare,
0: no? Anche soprattutto, quanti, diciamolo, perché ho fatto questo riferimento prima, è chiaro che se te vai a prendere dei talenti in prestito, è un conto.
13: Ma certo.
0: Se vai a prendere, come ha fatto il Como, a botte di 22-23 milioni di giocatori, poi quelli sono tuoi. Ma certo. Questo per te, per tamponare, puoi scegliere la formula del prestito.
13: Ma scusate, su Baturina c'era la Fiorentina 2 anni fa.
0: Ma noi soffrì 10 milioni. Che soffrì? 10 milioni e due gira di una parte.
13: È in quello che dici tu, no? Se vuoi andare, non è che non c'eri arrivato, c'eri arrivato sul giocatore. Poi hai scelto di non prenderlo e di spendere i soldi per i prestiti o per altre cose.
0: Esatto.
13: Ma c'eri arrivato sopra. Quella è una scelta di filosofia lì.
0: Certo, sei prima del Como ci arrivi, benedetti Dio.
13: Insomma, ancora non so quanto.
0: No, ma faccio come per dire nel valore anche di impatto.
13: Il giocatore preferisce andare a Como adesso.
0: Ora sicuramente, vorrei vedere, ma fa la Champions, guadagna una
13: montagna. Con Fabregas fa la Champions.
0: Va bene, come sempre un grande piacere. Grazie Ernesto.
1: Ciao Ernesto.
13: Ciao.
1: Grazie, grazie. E va bene, insomma, direi che abbiamo esaurito dettagliatamente l'argomento. Valanga di messaggi, anche di note audio, per cui non rubo altri secondi preziosi. Fine della prima ora, tra poco un'altra ora insieme.
0: Ora inizia la culturale, no?
1: E sentiamo, diamo principio ai culturali.
0: Fine della ricreativa, ora inizia la culturale.
1: Fine di ricreativo, via coi culturali.

0: Serenità grazie ai nostri pagamenti rateali. Ci trovate in via di Marignolli 19 a Firenze. Per info preventivi contattaci ai numeri 327 86 94 000 e 334 38 89 003 oppure visitate il nostro sito www.toscanacostruzioni.com. Toscana Costruzioni, un partner che ti accompagna dal progetto al risultato finale. Contattaci ora.
1: Da oltre 30 anni Rovini Pneumatici Driver Center è al vostro fianco. Esperti in gomme e cerchi per ogni tipo di veicolo. Vendita, montaggio e assistenza di alta qualità per autovetture, moto, autocarri e mezzi agricoli. E c'è una grande novità: noleggio minivan da 9 posti, perfetti per gite e vacanze. Siamo Arval Center. Ci trovate in via delle Città 54 a Certaldo. Aperti da lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 19 e il sabato dalle 8.30 alle 12. Contattaci allo 0571 65 12 51. Da Rovini Pneumatici, servizio completo, assistenza totale e un tocco di passione viola per le tue ruote.
2: Bar Crispo, il ritrovo storico dei tifosi viola da 35 anni. Colazioni, pause pranzo e aperitivi dal lunedì al sabato, dalle 6 del mattino alle 20. Non solo caffè e panini, ma anche i servizi bollettini, ricarichi e gratta e vinci. Vieni a trovarci in Viale Duse 32B a Firenze. Bar Crispo, il punto di incontro dei tifosi viola.
3: A due passi dal cuore di Firenze, Il Vico, il ristorante pizzeria che ti fa sentire a casa. Ci trovate in via Reginaldo Giuliani 211. Venite a scoprire le nostre specialità toscane e italiane, carne, pesce e le nostre pizze irresistibili. Aperti dal martedì al venerdì a pranzo e cena, sabato e domenica solo a cena, chiusi il lunedì. Possibilità di organizzare eventi, compleanni, cene aziendali e battesimi. Ristorante pizzeria Il Vico, il punto di riferimento per chi vuole mangiare bene e sentirsi a casa. Tifosi Viola, vi aspettiamo!
2: Tifosi Viola, venite a scoprire i sapori autentici della Toscana all'Arrosto Girato, nel cuore delle Sieci. Da quasi 60 anni soddisfiamo i palati con specialità toscane, antipasti, primi piatti e i nostri celebri spiedini al girarrosto. E se ancora non vi basta, abbiamo la nostra bistecca alla fiorentina. Vi aspettiamo a pranzo e cena dal mercoledì al sabato. Non perdere l'occasione di gustare la vera tradizione. Nuovo Arrosto Girato, dove la Toscana prende vita nel tuo piatto. Vi aspettiamo in via Aretina 178 alle 10.
4: Tifosi Viola, l'Arrosto Girato è aperto anche la domenica a pranzo. Il Costa ci va, ma di che si ragiona?
5: Da oltre 60 anni Chiar di Luna Materassi fa dormire bene la Toscana. Materassi artigianali, progettati e realizzati nel nostro stabilimento a Campi Bisenzio. Qualità, comfort e passione 100% toscana. Vieni a trovarci in via Fratelli Rosselli 12, vicino al centro commerciale I Gigli. Siamo anche punto in Viola. Venite a scoprire tutte le offerte riservate ai tifosi Viola. Chiar di Luna Materassi, dove dormire bene è una tradizione di famiglia.
6: Da 40 anni Faboc 2 è al tuo fianco, abbattendo le barriere architettoniche in tutta Italia. Siamo specializzati nell'installazione di impianti che garantiscono a tutti la libertà di muoversi, perché la disabilità non deve essere un ostacolo, ma un'opportunità per creare inclusione. Vieni a trovarci in via della Steccaia 34C a San Gimignano. Faboc 2, rendiamo ogni spazio accessibile, perché insieme possiamo costruire un futuro senza barriere. Contattaci subito al numero verde 800 91 30 26.
7: Tifosi Viola! È arrivata a Firenze la nuova trattoria I Camaleonte! Nuova gestione, nuovi sapori, sempre più buoni! Aperti 7 giorni su 7, sabato e domenica solo a cena, menù di carne, pesce, con opzioni per vegetariani e vegani. E il venerdì, menù fisso di pesce a 30 euro, antipasto, primo, secondo, acqua e caffè, tutto compreso. Ci trovate in via Federico Grifeo 8 Russo, angolo via di Quarto, in zona Careggi. Tifosi Viola! Venite a provare le nostre specialità e fate il tifo con noi!
8: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
9: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
8: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
9: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
8: Istitutogiglio.it.
9: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
10: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
11: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola. Radio Firenze Viola.
12: Radio Firenze Viola.
13: Buonasera, sono qui. Allora, volevo dire questo: quando si ricorre all'artificio lessicale per cui si dice che un allenatore che cambia squadra si porta dietro dei giocatori, Secondo me questo aspetto nasconde una debolezza a monte, cioè un direttore sportivo che non ha le idee chiare e non sa dove andare a agire, perché di norma

0: è la società nella veste di direttore sportivo che consulta l'allenatore per la tipologia di giocatori e poi per i nomi ci pensa lui, e l'allenatore deve dire portami la prima scelta, se tu puoi la seconda scelta, però non deve andare oltre lì. Quindi un allenatore che si porta dietro i giocatori è una debolezza del direttore sportivo, cioè.
1: Grazie Vanoli, grazie tante, ma di essere andato via.
2: Nessuno in Italia può prendere Ken, l'unica opzione è quella estera, c'è poco da fare. Io sinceramente lo manderei via veramente a pedate, perché io non lo voglio più vedere, nonostante riconosca le qualità del calciatore, però altre qualità non gliele riconosco. Per quanto riguarda il contratto di Grosso e eventuali penali, visto che è sotto contratto, questo discorso vale anche per Paratici, perché voi due o anche altri di voi non direi di ma Paratici ha detto che rimane, ma Paratici lavora per la Fiorentina.
3: Oh, io però discorso vale anche per Paratici,
2: perché se in Milan, la Roma o altre squadre portano il lesso e dicono di rompere il contratto, Paratici se ne va.
4: E poi l'unica domanda da farsi secondo me è, allora 5-6 allenatori gli hanno detto di no, ma perché gli hanno detto di no? Perché io sono convinto che voi continuate a dire che Sarri sarebbe venuto a scatola chiusa. Sarri, se andavano a parlarci, gli diceva signori a me mi serve 4 esterni, mi serve un centravanti, e loro gli hanno detto a noi 4 esterni un Sarri, e allora per quello non è venuto Sarri.
5: Volevo riprendere il discorso con i calamai di Dovellini. Io Luca non ho criticato i Dovellini, bisogna che tu lo riascolti bene il vocale però, eh. Io ho detto che se il Dovellini è stato mandato via dalla Fiorentina, vuol dire che probabilmente per loro non era all'altezza, se non l'avrebbero tenuto. Mentre te tu hai detto invece che lui è stato mandato via perché era troppo fiorentino, capisci che il tuo discorso non regge. Poi tu mi dici che competenze ho io ho le solite tue competenze, Luca, di quelle che te tutti i giorni tu critichi qualsiasi cosa della Fiorentina, che Pradek non va bene, che quell'altro non va bene, che quell'altro va cambiato, nonostante tu abbia giocato a pallacanestro.
6: Buon pomeriggio, vedi Luca, quando l'altra volta ti sei offeso, risentito perché Francesco, insomma, un radioascoltatore dubitava sul lavoro di Dovellini, visto che l'hanno fatto fuori dalla Fiorentina. Adesso te hai detto che Paratici è l'unica figura credibile in questa Fiorentina, quindi siamo messi proprio male noi a presidenza, cioè si fa proprio schifo, perché se dici che Paratici è l'unica figura credibile, vuol dire che gli altri non sono credibili, sono tutti dei farfaralloni, come, dimmelo te, come mettite l'aggettivo. Ale,
7: ciao ragazzi, ciao a tutti, so che è già troppo presto, so che sto mettendo le mani avanti, spero di essere smentito. Calma. Ma sono già profondamente deluso da Paratici. Da Paratici sono veramente veramente deluso dalla scelta dell'allenatore. Non pensavo a questo punto, non mi cambia nulla fra Panoli e Grosso, nessuno alla spinta a dire oh che bello, un nuovo inizio, no, nessuno. È veramente veramente veramente demoralizzante.
8: C'è di tutto nel treno dei messaggi, tanti punti di vista, giustamente, anche tra loro opposti. 348-7513-933 e 3925-727-75.
9: Allora, come gioca Grosso? L'abbiamo detto. Pensi che ci possano essere varianti? Perché sai,
8: guarda, io
9: giocare con centrocampo a 3 o a 2 è diverso, perché vedi, riprendendo quello che diceva Niccolò, che secondo lui resterà Fabian, sicuramente resta Brescianini, sicuramente resta Andur, sicuramente resta Fagioli, Mandragora non lo so, perché se giochi a 2 allora devi prendere il grande guerriero di fisico, di potenza, il Coné della Roma, questi che fanno reparto, come si può dire, da solo, e accanto gli metto la qualità di Fagioli, Amrabat, vorrei meglio di Amrabat, ma insomma, per capirsi, no? Se fai il centrocampo, però con questa logica spariscono tutte le nostre mezzali da corsa, perché dove lo metti Brescianini a quel punto? Dove lo metti Indurre? solo Fabian. Fabian può fare il trequartista alto. Guardate, non è una scelta facile.
8: C'è un aspetto che vedo evidenzia Andrea nel pezzo che ha fatto su Firenze Viola, anche per raccontarlo, questa ricerca continua di recuperare velocemente il possesso e attaccare gli spazi. In quello Dur lì in mezzo può essere l'uomo giusto,
9: sì,
8: nel provare, no, a riattaccare quando hanno
9: palla. Ma te immagini ancora Fagioli resista nella Fiorentina il prossimo anno?
8: Per forza. Comunque 4-3-3, un vertice basso ce l'hai. 4-2-3-1, uno dei due deve avere i piedi buoni, famoso
9: però,
8: veloso
9: però poi serve il leader, serve
8: dopodiché
9: il guerriero, no?
8: uno di qualità sulla carta un po' più pronto, passatemi in termini, rispetto a quelli che hai ora in rosa non guasterebbe, ma credo che a centrocampo qualcosa
9: bisogna fare sicuramente. No, è molto curioso vedere quale sarà il percorso e l'evoluzione tattica. Mi pare di capire che quello ci aveva detto Niccolò sul fatto che così come idea non c'era la volontà di cambiare per esempio i due difensori centrali. Mi pare di capire che i primi passi portano in quella direzione, no?
8: Ecco, un grosso...
9: Resta Pongracic, resta Ranieri, resta Comuzzo,
8: sì.
9: Quindi ne serve un quarto vero.
8: Non avresti assoluto bisogno dei quinti di centrocampo, perché 3-5-2
9: non ne
8: hai
9: bisogno.
8: La famosa idea originaria
9: sarà
8: non
9: divertente
8: bisogno.
9: Per me.
8: Ti ripeto che secondo me 4-3-3 con la voglia di creare ampiezza ti ci voglio gli esterni, sì, ma di ruolo, cioè non Gudmundsson adattato esterno. Ora Parisi è adattato, ha dato grandi risposte, però ti ci vogliono proprio gli esterni,
9: sì,
8: puri.
9: E poi ci giochiamo
8: con Ron sulla linea.
9: E poi ci giochiamo molto sul centravanti, ragazzi, inutile decidere.
8: E poi l'anno scorso ne avevi uno che ti ha fatto in tutto 25 gol tra campionato, sì, conference e nazionale, e quest'anno solo in campionato ne ha fatti 8. Chiaro che ruota tutto intorno a quello. Emblematico l'intervento dell'ascoltatore, perché non so quanti poi difensori abbia oggi nella tifoseria Ken. Cioè,
9: pochi.
8: Quello è un intervento che secondo me rappresenta bene un po' il rapporto.
9: Pochi.
8: D'altronde, insomma, direi che non ha fatto nulla per coltivare.
9: Tra l'altro, lo dico senza avere informazioni dirette, però vox populi di quelli che insomma possono essere vicini anche al mondo di Ken mi raccontano che è cambiato molto l'umore di Ken di un anno fa con quello di oggi. Ecco,
8: cioè,
9: un anno fa lui voleva restare, se non fossero arrivate quelle due o tre squadre lui voleva restare. Quest'anno è meno convinto che sia ancora giusta Firenze come suo futuro. Questi sono passaggi importanti e su questo, ragazzi, ci vorrà pazienza, ricordatevi, perché questo non vi dimenticate che è l'anno del mondiale, che fino a quando c'è il mondiale si fa poco, per non dire quasi niente, quindi se ne parla il 20 di luglio, 18-20 di luglio, quindi staremo a vedere. Però intanto proviamo a scoprire grosso, sempre più grosso.
8: Sì, fra l'altro con l'opportunità anche di parlare di Fiorentina, perché siamo andati a disturbare un ex Viola che suo malgrado però il Sassuolo di Fabio Grosso lo ha seguito da vicino, perché Alessandro Pierini, che ovviamente ricorderete in maglia Viola, però l'avventura del figlio Nicolas nel Sassuolo di Fabio Grosso l'ha seguita. E come, Alessandro, buon pomeriggio, grazie per essere con noi.
10: Ciao, buon pomeriggio a voi.
8: E io
9: tra l'altro lo immagino,
8: vai.
9: Lui sta entrando dentro il suo campionato, perché lo ricordo che Alessandro ha una struttura fantastica sul lungomare di Viareggio, dove c'è sempre gente. Fanatic, vero si chiama, se non sbaglio?
10: Fanatico,
9: posto fantastico, lo dico. E quindi ora fra un po' lo beccalo oggi, perché poi te lo garantisco, tra un po' non lo becchi più. Allora, caro Alessandro,
8: ma infatti ieri a cercare, no, un po' nella storia di Grosso nel Sassuolo, e poi mi sono imbattuto in Nicolas, che intanto diciamo è tornato a Genova, giusto Alessandro, alla Sampdoria, tuo figlio.
10: Ah, lui ha finito la stagione in prestito alla Sampdoria, è andato a gennaio, è di proprietà del Sassuolo, adesso sarà da capire cosa succederà, insomma.
9: Senti, dai, immagino
10: ha un diritto di riscatto.
9: È bravo, guardate, il figlio, cioè, è tale padre, tale figlio, ecco. Più bravo di te?
10: Tecnicamente sicuramente.
9: Lo so male.
10: Ma altre caratteristiche. Altre caratteristiche, attaccante poi già calcio bene di destra e di sinistro, è rapido, è. Altre caratteristiche.
9: Senti, prima di andarti a chiedere di Grosso, Alessandro, ti avrei dato un'occhiata, immagino, da buon babbo, che indicazione hai ricavato da Martinelli, che mi sembra abbia fatto molto alla bene Samp, alla Samp.
10: Ma ha fatto veramente un'ottima stagione, diciamo che chiaramente per la giovane età si notava un pochino di insicurezza magari nel gioco con i piedi, probabilmente dovrà migliorare un po' nelle uscite, però tra i pali è veramente, veramente forte. Poi con il passare delle giornate ha acquistato sicurezza, ma è quello che un po' non succede praticamente quasi mai nel campionato italiano, dà la possibilità
9: a un giovane
10: potenziale che hanno potenziale di giocare, di sbagliare anche, però sono il futuro questi ragazzi. Il problema è che quasi nessuno ha il coraggio di buttarli dentro, e il calcio italiano è messo così anche per questo.
9: Non c'è dubbio. Allora, Alessandro Pierini è perfetto per parlarci di Grosso, anche perché lui lo conosce benissimo, Firenze. Quindi, perché allora il valore di Grosso come preparazione mi sembra riconosciuto da un po' da tutti, e questo è un ottimo punto di partenza. Quello che può essere un dubbio, Alessandro, è il fatto che lui non se riuscirà a calarsi in una realtà, quella di Firenze, che è, vorrei dire, l'esatto opposto della pace totale che un allenatore trova lavorando a Sassuolo.
10: Ma sicuramente l'ambiente è totalmente diverso, cioè, Firenze è una piazza molto esigente, giustamente la città, la tifoseria, la piazza esige un po' comunque campionati sicuramente migliori di quelli che è stato l'ultimo anno, quindi rispetto a Sassuolo è chiaramente tutt'altra cosa, saper gestire tutto questo che c'è al di fuori di quello che è proprio dentro lo spogliatoio sicuramente è qualcosa che un allenatore deve avere nel proprio bagaglio. Probabilmente Grosso da questo punto di vista non è abituato, comunque ha sempre allenato in piazze relativamente più semplici, dal punto di vista delle idee calcistiche credo che alla fine parlino un po' di sintassi. In Serie B ottime stagioni, questa stagione col Sassuolo credo che abbia fatto una buonissima stagione, ripeto, poi gestire quello che è all'intorno, l'esigenza di una società, di una piazza come quella di Firenze dopo una stagione travagliata come questa, quindi dove si aspetta da parte della società, da parte del direttore sportivo, da parte dell'allenatore, dei calciatori una stagione completamente diversa, è una cosa sicuramente no?
9: Certo. Senti, sai che c'è l'abitudine a dividere un po' gli allenatori in giochisti e italianisti,
8: risultatisti,
9: insomma, quelli.
8: Stavo Fabregas l'ultimo.
9: Ecco, Grosso, io non così non lo conosco bene come allenatore, ho visto un po', ma non tanti. Io faticherei un po' a collocarlo, ecco, perché secondo me lo trovo un punto quasi di compromesso, però te lo conosci meglio, l'hai seguito un po' di più, che fa parte di uno di questi due gruppi di pensiero?
10: No, hai perfettamente ragione, è un allenatore che non nemmeno io riuscirei a collocarlo in uno di queste due correnti di calcio, credo che sia un allenatore moderno, un allenatore che comunque si adatta anche magari al giocatore a disposizione, però non ha un filone di pensiero ben definito secondo me, ecco.
8: Ma io a osservare un po' anche le cronache mi viene da pensare innanzitutto sul mercato serviranno esterni di gamba, di profondità, Cioè è uno che sulle ali ci punta molto, giusto?
9: Lui nasce poi in quel ruolo, ragazzi.
10: Sì, vabbè, lui il suo credo calcistico è 4-3-3, quindi difesa 4, attaccanti esterni bravi nell'uno contro uno, che allo stesso tempo sappiano anche fare gol. E diciamo che questo è il suo credo calcistico, quindi immagino che nel caso dovesse approdare a Firenze le indicazioni sue saranno quelle, giocatori che possano avere certe determinate caratteristiche, soprattutto per quanto riguarda gli attaccanti esterni, i due terzini chiaramente di tutto campo, quindi certo, che sappiano comunque fare fallimento, certo, che sappiano anche arrivare bene e con qualità sul fondo, e un play sicuramente di qualità tecnica superiore, che sta per fare i tempi del gioco, le due racchette di centrocampo, comunque giocatori che sappiano arrivare così bene, certo, senza palla. Questo credo un po' siano un po' le caratteristiche dei giocatori che dovesse arrivare grosso chiederà la società.
9: Certo, certo. Senti Alessandro, ti sfrutto quella che è stata un po' la tua storia calcistica, perché la Fiorentina, per quanto riguarda la difesa, sembra orientata a dare fiducia a Pongracic e Ranieri, e quindi ti chiedo un tuo parere su questi due giocatori, ti chiedo però anche una tua riflessione su quello che è stato un po' uno dei casi di quest'anno, cioè questo ragazzo di grande talento che è Comuzzo, che un po' l'abbiamo perso, ti dico la verità. Comuzzo che io immagino vedrete titolare con la nazionale di Baldini nelle due amichevoli, la nazionale maggiore, che Baldini ci crede a palla. Che si fa con un giovane che è così in difficoltà? Si dà ancora fiducia o si manda a giocare? E chiudo con Rugani, che la Fiorentina non ha voluto far giocare per avere l'obbligo del riscatto, ma che alla fine mi sembra sia un po' sospeso a divinis.
10: Ma allora, per quanto riguarda Comuzzo, io credo che sia un ragazzo da tenere, da considerare che una stagione come quella passata alla Fiorentina era veramente difficile poter far bene, perché comunque giocatori magari ben più affermati, con ben più esperienza di Comuzzo, e parlo non soltanto nei difensori, certo, ma anche nei campisti, nei distanti, hanno fatto fatica. Quindi un ragazzo che magari pecca anche un pochettino di esperienza si trova un po' travolto da una situazione difficile. Parlo per lui, parlo per Fazzini, parlo per tanti giocatori che secondo me hanno potenziale, che però in questa stagione hanno faticato probabilmente più degli altri, proprio perché magari non riescono a gestire certe situazioni. Però io sicuramente è un ragazzo che terrei. E per quanto riguarda Pongracic e Ranieri, ma sicuramente sono giocatori che anche loro in questa stagione fortunata hanno avuto degli alti e bassi, però sono giocatori comunque che innanzitutto hanno dimostrato di tenere molto alla maglia, alla città, e quindi questo dà sempre quel qualcosa in più. È chiaro che poi il fatto di mercato, secondo me lì qualcosa da fare c'è sicuramente, insomma.
9: Sì, questa... Rugani era arrivato al mercato di gennaio come il salvatore della patria, perché in difesa avevamo dei grandi problemi. Poi fortunatamente invece Ranieri si è ripreso il ruolo e Rugani sostanzialmente non ha giocato mai. È chiaro che, voglio dire, la Fiorentina poteva riscattarlo per 2 milioni, cioè praticamente niente, però sembra un po' nella seconda fase della sua carriera,
8: perché poi non è nemmeno che va a risparmiare, dici, no se non lo riscatti, che risparmi 1 milione.
10: Ma io sinceramente, con tutto rispetto, però punterei su altri profili, ecco. Io credo che un po' per l'età, un po' perché comunque effettivamente non ha giocato tantissimo anche prima di arrivare a Firenze, e credo che la società dovrebbe puntare su altri profili, ecco.
8: E invece Alessandro, ti aspettavi che alla fine Vanoli la strappasse, una conferma? Perché comunque il girone di ritorno a Firenze è stato importante, ed è un'ipotesi che in casa Viola c'è stata quella di confermarlo.
10: Allora, il calcio è veramente strano, perché comunque si chiedono agli allenatori i risultati, perché comunque fondamentalmente, certo, si chiede quello, e quando un allenatore li ottiene, poi dopo si chiedono anche i però, no? Ma la squadra non giocava bene.
9: Però
10: ma,
9: sì, c'è però.
10: No. E allora, chiaramente queste sono valutazioni che io faccio da fuori, però io credo che Paolo si sarebbe meritato, strameritato la conferma per quello che ha dimostrato, per come ha preso la squadra, per dove l'ha presa, per l'ambiente che c'era dentro e fuori. Ha dovuto mettere tempo, perché non è che arrivi in una situazione e dopo una settimana, dopo due settimane risolvi i problemi. Devi capire, devi entrare dentro, devi conoscere bene la mentalità dei calciatori, i problemi che ci sono in quel momento, e io credo che anche da questo punto di vista sia stato encomiabile. Penso che i numeri parlino da sole, però è chiaro che poi è cambiato anche a livello societario, c'è un direttore sportivo nuovo che avrà le sue idee, quindi ripeto, se dovessero parlare i numeri, Paolo credo si meriterebbe ampiamente la conferma. Dico anche che a Firenze ultimamente con gli allenatori la piazza non è molto, non si azzecca molto, perché sì, l'italiano è stato mandato via e sembrava quello delle tre sconfitte, delle tre finali perse, e poi il super rimpianto. Palladino lo stesso. Speriamo che non succeda anche per Palovanoli, insomma. Sì. Io capisco la frustrazione della piazza, la frustrazione della tifoseria, però poi bisogna anche ragionare a mente fredda e capire poi effettivamente il lavoro che ha svolto un allenatore.
9: No, infatti, ma guarda, facevo prima questa riflessione su Grosso, che non accende, Alessandro, te lo dico francamente, ma se Paratici lo ha scelto, cioè qui o noi accettiamo il principio e Paratici è bravo, e ragazzi,
8: ci affidiamo a lui.
9: Non si può negare che nel quello che è la valutazione complessiva Paratici è uno bravo. Allora, se è bravo dobbiamo fidarci delle sue scelte, perché altrimenti, se no è veramente, e dare anche un po' di fiducia, perché non può bastare un risultato negativo, perché qui se no, ragazzi, ogni allenatore poi non ci vengono più, perché diventa un grande problema.
10: Ma poi è quello che hai detto tu, non accende Grosso, ecco, la paura è quella che un inizio di stagione magari non buono possa poi dopo far saltare tutti gli allarmi e quant'altro, ecco. Quindi io credo che se arriverà Grosso, chiaramente la società dovrà darvi fiducia, ampia fiducia, e la piazza dovrà avere un po' quella pazienza che non sempre ha avuto per comunque per far lavorare un allenatore comunque si è dimostrato che può far bene, e che magari con scelte di mercato azzeccate possa fare una stagione importante.
9: Alessandro, l'ultimo minuto prima di salutarti e restituirti al tuo splendido fanatico, Ken. Io penso sarebbe stata una bella battaglia, te contro Ken, se era scintille dalla prima all'ultimo minuto. Ken è tante cose, è il capocannoniere della nazionale, per poco ci porta da solo ai mondiali, poi questo problema alla tibia eterno, non tutto che accende a livello di comportamento, è chiaro che poi esistono anche questi giocatori, esistono anche questi giocatori che non puoi prendere solo quello che ti piace, se li vuoi devi fare il pacchetto completo. Io dico solo, prima di rinunciare a Ken non è facile trovarne uno più forte però di Ken, però questo è il mio parere.
10: No, hai detto proprio l'ultima frase, è stata proprio azzeccata. Se do via Ken ti prendo, perché la realtà è questa. Quest'anno escludiamo l'Inter, gli attaccanti del campionato italiano erano, il Milan aveva Kunku, ha giocato Leao come prima punta,
9: Gimenez nulla, Milan niente,
10: Gimenez, la Juventus tolto Vlahovic infortunato, David, quindi
9: men che niente, il Napoli Lukaku problemi, la Roma ne ha cambiati 12 prima di arrivare a Malen,
10: l'ha trovata a gennaio, perfetto. Quindi significa che il campionato italiano adesso è difficile fare mercato, perché il campionato italiano non è più il campionato primo in Europa o nel mondo, quindi i giocatori forti vanno negli altri campionati, vanno in Inghilterra, vanno in Spagna, perciò io credo che la Fiorentina dovrebbe tenersi Ken, cercare di capire innanzitutto a livello fisico quali sono effettivamente i problemi, poi sicuramente sarà un lavoro importante da parte dell'allenatore per cercare di recuperarlo anche dal punto di vista mentale, che sia al 100% dentro il progetto. Però come giocatore secondo me non si discute assolutamente.
9: Bene, grazie, buon lavoro, mille, buona Alessandro. Estate e un grande abbraccio.
10: A voi, ciao.
9: Ciao Ale.
8: Grazie Alessandro Pierini che ci ha
9: comunque
8: permesso.
9: Comunque su Ken c'è un grande dibattito, cioè se ora noi
8: molti addetti ai lavori dicono occhio che
9: cioè se noi ci leviamo dalla pancia, dal pensiero di pancia, no, che gli ultimi due mesi ce l'ha levato dalle mani
8: voi
9: te no
8: io lo vendo.
9: A te lo vendi?
8: Io lo vendo.
9: Te lo vendi?
8: Io lo vendo e a Paratici, al suo gruppo scout, chiedo di trovare la sparo grossa, il nuovo Lautaro, per ditene uno,
9: certo.
8: o il nuovo Lukaku, cioè, poi eventualmente chiedo a Grosso di provare a vedere di fare un lavoro specifico con Piccoli, e in più c'è questo Braschi dalla primavera, non lo so, lo mandiamo a giocare altrove, lo vogliamo vedere, non lo so, ipotizzo,
9: no, forse un annetto lo puoi mandare a giocare, sai, la valutazione Piccoli, puoi anche immaginare, cioè Piccoli è un titolare, un potenziale titolare,
8: cioè da lavorarci, però magari Grosso te lo rivitalizza. Io su Ken ti metto dentro anche il discorso di una squadra che giochi per lui, perché Ken ha funzionato, sarà un caso, ma forse no, ha funzionato, ok, d'accordo, un Palladino, ma anche perché c'era una squadra, un gioco votato a far segnare Ken.
9: Aiutami a capire e aiutaci a capire, un 4-3-3 funziona per Ken? Cioè come si deve disegnare, che uomini deve avere il 4-3-3 per far funzionare Ken? Fai degli esempi pratici, esterni d'attacco tipo... per far andare bene, cioè se ti attacco e sanno buttarlo bene dentro,
8: la cosa più facile mi viene in mente Mertens e Caglion.
9: Mertens e Caglion, quindi giocatori che non di cross ma che ti possano buttare dentro anche nella palla,
8: e te lo diceva anche Pierini, chiaramente 4-3-3, esatto, che saltino l'uomo, che arrivino sul fondo a crossare, ma che abbiano anche quella particolarità di sapersi accentrare,
9: io ricordo,
8: e arrivare al tiro,
9: ricorda, aiutami perché te l'hai
8: Chiesa,
9: viste tutte.
8: Bernardeschi, sì. Fai te potrei anche dirti con
9: te l'hai viste tutte, alcune non le hai commentate perché c'era, ma le hai viste tutte. Ricordo per esempio un Harrison che dà la palla sulla profondità al taglio di Ken
8: col
9: che
8: Torino poi, boom, e fa gol.
9: Cioè, non parlo di Harrison, però parlo di esterni che abbiano la capacità anche di andare, che lui ama star lì da solo.
8: Grazie a Yuri, Neymar e Messi. Beh. Però vabbè, no, però ha ragione.
9: Certo, cioè giocatori che lo lanciano nel quadro, perché lui quando parte, ragazzi, c'ho la gente le porta dietro aggrappata.
8: Però esatto, però probabilmente Grosso chiede una partecipazione alla manovra un po' diversa, per usare un eufemismo, rispetto a quella che chiedeva Palladino, e non gliela chiedeva, gli diceva fai il riferimento,
9: però,
8: e De Gea lanciava lungo.
9: Però non lo vedo Grosso datti TikTok,
8: no, però partecipazione, quel discorso in mezzo al campo di andare a recuperare palla, non è che puoi chiedere solo alle due mezzali di sfinirsi due polmoni a partita per recuperare palla, bisogna che anche la punta dia mano.
9: Allora, nell'ultima parte vi proporremo una riflessione di Emiliano Viviano, che è stato oggi insieme a noi come tutti i mercoledì uno di noi, proprio sul tema Grosso, e poi andremo a gettare benzina su questo grande è sfida di domani, andiamo a lottare per uno scudetto, lo scudetto primavera, anche questo non lo vinciamo da una vita. Mi dicono, e sono contentissimo, che la curva Fiesole sarà presente in maniera importante domani per la finale, quindi è bellissimo che questi ragazzi abbiano il tifo della curva Fiesole, ma anche il tifo di tutti quelli che sono i tifosi viola. L'ho detto, domani è la serata perfetta per portare un figlio, un nipote, anche a vedere il Viola Park, a tifare per questi ragazzi, se lo merita. La sfida contro il Parma sarà
8: raccogliete l'invito della società
9: No. Andate,
8: raccogliete il nostro invito, andare nostro a Viola Park.
9: Andate, ma noi intanto torniamo tra poco.
11: Radio Firenze Viola è la radio che racconta la tua squadra del cuore e che ti fa vivere tutte le emozioni della Fiorentina. Radio Firenze Viola, leggila, ascoltala, guardala. Da oltre 60 anni Chiar di Luna Materassi fa dormire bene la Toscana. Materassi artigianali, progettati e realizzati nel nostro stabilimento a Campi Bisenzio. Qualità, comfort e passione 100% toscana. Vieni a trovarci in via Fratelli Rosselli 12, vicino al centro commerciale I Gigli. Siamo anche punto in Viola. Venite a scoprire tutte le offerte riservate ai tifosi Viola. Chiar di Luna Materassi, dove dormire bene è una tradizione di famiglia. Bar Crispo, il ritrovo storico dei tifosi Viola da 35 anni. Colazioni, pause pranzo e aperitivi dal lunedì al sabato, dalle 6 del mattino alle 20. Non solo caffè e panini, ma anche i servizi bollettini, ricarichi e gratta e vinci. Vieni a trovarci in Viale Duse 32B a Firenze. Bar Crispo, il punto di incontro dei tifosi Viola. Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
12: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
11: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
12: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
11: Istitutogiglio.it.
12: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
13: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
11: Tifosi Viola, è arrivata a Firenze la nuova trattoria I Camaleonte. Nuova gestione, nuovi sapori, sempre più buoni. Aperti 7 giorni su 7. Sabato e domenica solo a cena, menù di carne, pesce, con opzioni per vegetariani e vegani. E il venerdì, menù fisso di pesce a 30 euro. Antipasto, primo, secondo, acqua e caffè, tutto compreso. Ci trovate in via Federico Grifeo 8 Rosso, angolo via di Quarto, in zona Careggi. Tifosi Viola, venite a provare le nostre specialità e fate il tifo con noi. Tifosi Viola, siete pronti a deliziare il vostro palato? Da Ami Pizza Pontassieve troverete dai dolci irresistibili ai prodotti da forno di alta qualità, il famoso pane di Donnini e la nostra pizza. Da noi ogni morso è una vittoria. Venite a trovarci e portate a casa il gusto della passione fiorentina. Ami Pizza, per i tifosi cresciuti a pane e fiorentina. Siamo a Pontassieve in via Giuseppe Di Vittorio 8. Tifosi Viola, venite a scoprire i sapori autentici della Toscana all'arrosto girato, nel cuore delle Sieci. Da quasi 60 anni soddisfiamo i palati con specialità toscane, antipasti, primi piatti e i nostri celebri spiedini al girarrosto. E se ancora non vi basta, abbiamo la nostra bistecca alla fiorentina. Vi aspettiamo a pranzo e cena dal mercoledì al sabato. Non perdere l'occasione di gustare la vera tradizione. Nuovo arrosto girato, dove la Toscana prende vita nel tuo piatto. Vi aspettiamo in via Aretina 178 alle 10.
14: Tifosi Viola! L'arrosto girato è aperto anche la domenica a pranzo. Il Costa ci va, ma di che si ragiona?
11: Da 40 anni Faboc 2 è al tuo fianco, abbattendo le barriere architettoniche in tutta Italia. Siamo specializzati nell'installazione di impianti che garantiscono a tutti la libertà di muoversi, perché la disabilità non deve essere un ostacolo, ma un'opportunità per creare inclusione. Vieni a trovarci in via della Steccaia 34C a San Gimignano. Faboc 2, rendiamo ogni spazio accessibile, perché insieme possiamo costruire un futuro senza barriere. Contattaci subito al numero verde 800 91 30 26.
15: La passione viola non si ferma mai. shop.brividosportivo.it, lo shop per i veri tifosi. Maglie e gadget, tutto per vivere la tua fede viola al massimo. Non perdere l'occasione di essere parte della storia. Grande novità, troverai sullo shop del Brivido Sportivo in prenotazione il cofanetto Viola 100, i 100 anni di storia della squadra di Firenze, scritto in collaborazione con il Museo Viola. Visita shop.brividosportivo.it e scopri le nostre offerte esclusive.
16: Toscana Costruzioni, 20 anni di esperienza al tuo servizio, ristrutturazioni chiavi in mano, tecnici specializzati sempre a disposizione e possibilità di effettuare le certificazioni APE. Trasforma la tua casa in serenità grazie ai nostri pagamenti rateali. Ci trovate in via di Marignolli 19 a Firenze. Per info preventivi contattaci ai numeri 327 86 94 000 e 334 38 89 003 oppure visitate il nostro sito www.toscanacostruzioni.com. Toscana Costruzioni, un partner che ti accompagna dal progetto al risultato finale. Contattaci ora.
11: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
17: Radio Firenze Viola.
18: Ciao a tutti, Alessia Venturina. Ma a me la cosa mi fa morire dai ridere è che se l'ha detto Paratici è bravissimo a giocare a carte scoperte e fa venire fuori una cosa, poi ne avviene tutta un'altra. Cioè Grosso è venuto fuori 2 mesi fa, guarda caso che ha preso la Fiorentina, Grosso, ecco, poi io faccio il tifo per lui, intanto ho smesso di mettere bocca sull'allenatore l'anno scorso con Pioli.
19: Buongiorno Firenze Viola, ma sentite da un mio parere da laziale, io vi ascolto da anni perché poi mi piace il calcio e poi siete simpatici. A me Grosso piace, poi si prova, ragazzi, se non si va si manda via. È stata fatta già la sentenza su Grosso, ma io non credo che Grosso sia più scarso di Vanoli.
20: Buona giornata. A me sinceramente dell'allenatore non me ne frega assolutamente niente, perché il calcio dimostra che le squadre forti in mano anche allenatori mediocri raggiungano risultati, quindi per me la Fiorentina si giudica alla fine della campagna acquisti. Può venire anche Guardiola, ma se lo fanno già a Corranieri e siamo punti a capo.
21: Ma Luca, dal momento in cui tutti quanti, e dico tutti quanti, da tifosi a voi giornalisti, a opinionisti, abbiamo detto che a Firenze è arrivato uno dei top direttori sportivi migliori al mondo e sceglie Grosso, ma i suoi motivi ce l'avrà. Diamogli fiducia, lo ha scelto lui, vediamo che cosa fa e poi dopo al limite dovremo criticare se l'operato anche di Paratici è sbagliato, ma dobbiamo fidarci di quello che sta facendo Paratici. Quindi ben venga Grosso, l'importante è scegliere giocatori giusti nel posto giusto.
22: Sì Luca, però il fatto è che tutti si sbagliano, nessuno è perfetto, però qui c'è sempre una tendenza a, portati chiaramente dal tifo, ad avere poca obiettività nel giudicare l'operato dei vari mercati della Fiorentina. Il problema è quello, il fatto di, tra virgolette, avallare, esaltare qualsiasi giocatore che arriva, ti porta poi a chiedere scusa come ti ha fatto ora. Io me li ricordo ancora Colpani e mi ricorda Cialanci da Antonioni. Capito che ti voglio dire?
23: Salve Palla al Centro, Simone. Allora, io ho fiducia totale in Paratici, quindi se ha preso Grosso ci sarà un motivo che crede meglio e chiaramente perché probabilmente non è arrivato ad altri profili, ma va bene così e tanto alla fine prenderà anche ottimi giocatori. Io sono sempre convinto che la società verrà passata appena avranno la concessione per lo stadio, questo ripeto è un mio pensiero e ripeto comunque fiducia in Paratici totale.
24: Grande Luca, ce lo devono dire, ma non a me, a voi ce lo devono dire, Tahulo, che non te lo dicono mai, perché se no dopo che tu ci vieni a raccontare in radio? Oh, si scherza, eh? Buona giornata, Forza Viola.
8: Nel frattempo vedo un po' di aggiornamenti anche dalle altre panchine. Italiano è molto vicino all'accordo con De Laurentiis.
9: Ma che succederà lì?
8: Non si sa. Insomma, per un allenatore scarso come Italiano è un buon a nulla arrivare al Napoli, è un bel
0: colpo di fortuna.
9: Sì, sì, ovviamente. Sono molto curioso di vedere quello. E vorrei anche chiarire una cosa. Guardate che almeno per quello ora c'è Tommaso che pilota i messaggi, ma almeno per quello che è il mio mondo, quello dei miei amici, cioè, nessuno mi dice grosso e scarso, non c'è il concetto di scarso, è che volevano qualcosa di più. Questo è, non lo dico perché non avverto il senso, è un bidone, no, è che ti dà la dimensione che sia poco o comunque non quello che magari molti si aspettavano
0: Speravano,
9: quindi non scarso, perché non sarebbe giusto questo, e naturalmente noi aspettiamo di capire il mercato, ma ve lo ripeto, noi aspettiamo di capire che cos'è l'orientamento, dove la Fiorentina vuol portare questo, quello che ha chiesto il centro ordinamento. Guardate, non sbagliate, leggete quello che ha scritto il centro ordinamento e trovate un po' la mia idea.
8: Su Grosso in mattinata un parere importante l'abbiamo raccolto nel corso delle nostre due ore settimanali con Emiliano Viviano, il Chi si compra uno di noi, con Pietro Lazzarini e Andrea Bruno Savelli, e si era già espresso Emiliano anche e soprattutto su De Rossi, che mi pareva essere un po' il suo profilo prediletto, e DDR direi che è come un'opzione tramontata, però ci sentiamo anche il punto di vista di Viviano sul prossimo allenatore della Fiorentina.
1: Innanzitutto ha lavorato molto bene a Sassuolo con tanti giovani, costruendo una squadra forte con un calcio propositivo offensivo, molto spesso offensivo anche in Serie A da neopromosso, e non è semplice. È ovvio che le pressioni, il materiale umano, c'è differenza fra Sassuolo e Firenze, però mi fa ben sperare, perché comunque innanzitutto è un allenatore che ha molta esperienza, è allenato a Lione, cioè nel senso non è l'ultimo arrivato, e penso che sia uno scalino giusto. Ti dico, dal punto di vista della proposta è un allenatore che mi piace, vediamo se è un allenatore maturato rispetto alle sue esperienze in piazze più, diciamo, difficili di Sassuolo, che per me è la Mecca per un allenatore per lavorare per lavorare bene, perché è una società che lavora bene, ha poca pressione, hanno un reparto scouting, fanno mercato fatto bene anche quest'anno, da Moaremovic a Coné, hanno preso giocatori, ne hanno sbagliati pochi, Barcolà, cioè insomma direi che sono contento, ma ripeto, tutto passa dalle scelte societarie, quindi tutto passa dal lavoro di Paratici, del quale mi fido non ciecamente di più.
9: Mi pare su una cosa siamo quasi tutti d'accordo, no?
8: Che ci fidiamo
9: siamo tutti nelle mani.
8: Sì, io continuo a dire speriamo in Paratici. Che per fidarsi, come dire, avresti bisogno di averlo già visto totalmente all'opera, no? L'hai visto all'opera, ma altrove.
9: Sì, però vedi che tutti i ragionamenti
8: però è chiaro,
9: però ci fidiamo
8: No, su quello che diceva Viviano in merito alle pressioni rispetto alla Mecca Sassuolo, dove nessuno ti dice nulla, effettivamente c'è Chris Daccampi che segnala qual è il rischio su Grosso, cioè che dal parterre di tribuna salzi immediatamente il vaiagobbo che probabilmente sarà in canna dalla prima giornata, perché lo sai, il parterre non scherza e lui ce l'ha. Lui ce l'ha questo aspetto, ma insomma è più una battuta che altro.
9: Ora vediamo la squadra. Guarda, segue il ragionamento che hanno fatto alcuni nostri amici. Dice: vabbè, Grosso va bene, arriva Grosso. Paratici è bravo, vediamo che squadra fa. Vediamo la squadra. E ve lo dico da ora. Ci vuole pazienza, ci vuole pazienza perché l'anno del mondiale, perché la Fiorentina probabilmente non sarà la prima scelta. Io rimmagino Tommaso un pochino. Quello è successo con gli allenatori, con ovviamente un parco completamente diverso, no? Di numeri diversi.
8: Sì.
9: Immagino che non che è detto che le prime scelte di Paratici poi siano condivise dai giocatori, però ripeto, non è che gli allenatori sono quelli, i giocatori, stiamo parlando di una realtà più grande. Quindi immagino che Palazzi ci cercherà il meglio. Allora il meglio può essere anche aspettare che quel giocatore poi,
2: certo,
9: non c'è fretta, anche perché se non si andrà a una rivoluzione totale, ma si andrà a un profondo rinnovamento, ma tenendo poi una struttura, insomma, ci si può permettere di aspettare. Ecco, ricordo, e poi la Fiorentina giocherà in Coppa Italia già a Ferragosto.
8: Bravissimo. E fra l'altro
9: noi
8: stamattina
9: giochiamo con Salernitana o un'altra di sci,
8: il 16 di
9: questo non te lo
8: terzetto di giorni dovrebbe essere 15, 16, 17 agosto, lì poi va vista
9: e poi
8: la programmazione
9: a settembre
8: televisiva.
9: Se passiamo in nome, cioè, ci sarebbe il derby con una toscana, quindi o l'Empoli o il Pisa, anche qui in gara secca, e lì la Fiorentina deve essere già bella pronta a
8: sì
9: settembre.
8: Perché ci teniamo il prossimo anno
9: ma anche
8: Italia,
9: loro
8: eh?
9: Immagini ci terranno
8: sono
9: a fare
8: quella.
9: Risultati dopodiché purtroppo il disastro di quest'anno ci penalizza anche nel tabellone di Coppa Italia, perché il turno successivo sarà
8: a Napoli,
9: partita secca in casa del Napoli.
8: Che in genere è dicembre, se non sbaglio.
9: Sì, novembre-dicembre.
8: Comunque
9: dicembre.
8: Segnatevi, ne parlavamo prima in redazione, ancora c'è tempo, ma quest'anno cambia anche il calendario, via il campionato il 27 di agosto, e
9: sì, perché
8: poi
9: c'è il mondiale, quindi è tutto spostato,
8: e poi si va avanti fino al 27 di settembre, quindi la sosta in genere era dopo la prima settimana di settembre, posticipata a fine settembre, e poi due settimane di sosta,
9: due tutti in vacanza,
8: passa più
9: tutti,
8: cioè
9: in vacanza.
8: Fine settembre, inizio ottobre, non lo so, studieremo un ulteriore format in più a cura di Andrea Giannattasio, dove ci racconta la primavera, gli allievi, i giovanissimi, i pulcini.
9: Poi ci mettiamo anche le donne con la Marrone, con Claudia Marrone.
8: Andrea, può essere un'idea?
3: Indubbiamente tutte queste idee vanno bene se si tratta di valorizzare i giovani.
9: Allora, domani ci siamo, domani sera, ricordate Radio Firenze Viola, grazie alla competenza, alla passione di Andrea Giannattasio, vi farà vivere una finale scudetto. Ragazzi, la finale scudetto della primavera ha un valore importante, tanto che non lo vinciamo. Io lo sto bombardando di domande, Andrea, le volte da giorni, gli dico si vince, siamo favoriti, dammi le percentuali, lui poverino fa 50, no, mi devi dare qualcosa in più, e chi è più forte, gli avversari più temibili, dici qualcosa, dai, quello che ti...
3: Guarda, è una sfida molto equilibrata, perché banalmente la Fiorentina e il Parma hanno concluso il campionato con lo stesso numero di punti e hanno gli scontri diretti alla pari con lo stesso numero di gol. La Fiorentina però è arrivata davanti al Parma per una differenza reti di un gol nella classifica generale, quindi insomma diciamo è un primo e un secondo posto molto molto simile. Diciamo che la Fiorentina ha il grande vantaggio di giocare in casa, e mi sono un po' informato in questi minuti prima che mi chiamaste, praticamente Viola Park è sold out,
9: ecco.
3: Sono praticamente 2000 spettatori attesi, hanno già venduto 1800-1900 biglietti, e gli hanno confermato nelle scorse ore che anche la curva Fiesole sarà presente con una delegazione di tifosi, quindi immagino tifo, tamburi, bandiere di quello vero, quindi io presumo che possa essere una mano per questi ragazzi. L'altra faccia della medaglia è, ma non è che questi ragazzi soffriranno un po' troppo,
9: ecco, è quello che ti dicevo io, non è che possano soffrire la pressione da troppa attesa in casa.
3: Guarda, secondo me se la sono già tolta la pressione nella gara contro il Bologna dell'altro giorno, di domenica, perché il primo tempo è stato veramente contrattissimo, non si è vista la Fiorentina solita. Poi però nel secondo tempo la squadra è entrata in campo decisa e ha vinto la partita, tra l'altro con due reti, ma ne poteva fare altrettante. Secondo me poi ha già pagato lo scotto dell'anno scorso, dove arrivò in finale, perse malissimo, e quindi secondo me l'esempio fresco dell'anno scorso deve essere un monito per approcciare la partita di domani in modo completamente diverso. Di fronte c'è una squadra molto forte, che ha dei numeri migliori in difesa, la Fiorentina ha un attacco molto migliore, che ha un centravanti molto forte, che è il polacco classe 2006 Nikolajewski, che è il vice capocannoniere del torneo. Devo dire che anche la Fiorentina ha un braccio in spolvero, perché è stato subito decisivo nella gara in cui lo si è rivisto in campo domenica. Contate che Braschi ha fatto 17 reti nella regular season saltando 11 partite, quindi se ne avesse giocate tutte quante penso sarebbe andato ampiamente sopra i 20, e quindi insomma è la sfida tra due grandi bomber, ma anche la sfida tra due squadre molto molto solide. Secondo me la Fiorentina ha molta più qualità del Parma, il Parma è una squadra molto più fisica, vedremo. È una gara equilibrata. Lo scorso anno mi ricordo la finale con l'Inter, io mi recai al Gola Park, ero molto ottimista, nonostante insomma la Fiorentina fosse arrivata dietro in classifica rispetto all'Inter, e l'Inter vinse senza grossi problemi 3-0. Stavolta voglio essere estremamente guardingo, dico che è una finale molto equilibrata, magari la Fiorentina può avere un 51% di chance, ma solo perché giocherà in casa, giocherà anche con il tifo organizzato sugli spalti.
9: Insomma, sono buone indicazioni queste.
8: Nelle mani di Braschi.
9: Ecco, Braschi. E poi ti chiedo quali sono i giocatori di riferimento di questa squadra.
3: Ma allora, intanto in difesa si è rivisto Quadio, che è sceso per forza di cose in primavera perché si è fatto male Sadotti. Ed è un peccato perché secondo me Sadotti meritava ampiamente di giocarsi di queste finali, ma d'altronde ha rischiato grossissimo con un infortunio che sembrava poter aver messo a repentaglio il suo crociato, invece per fortuna non ha avuto niente di grave, ma non è riuscito a recuperare in tempo per le finali. Quindi Quadio in difesa è un giocatore determinante, e a centrocampo chiaramente tutto passa da Montenegro, tutto passa da un giocatore come lui che non ha magari l'esperienza di altri calciatori perché è un 2007, ma secondo me è un elemento molto importante. E poi davanti ci sono quei tre ragazzi che sono terribili, insomma Mazzeo, Puzzoli e Braschi sono sinceramente micidiali. Io quando è iniziata la stagione ero molto perplesso perché Puzzoli e Mazzeo sono veramente, diciamo così, non sono dei corazzieri, ecco, non voglio offenderli, non hanno un'altezza particolarmente elevata, e quindi ho detto ma non vorrei che poi fossero facile preda delle difese avversarie, e invece il loro essere brevini li fa essere veramente rapidi, micidiali. Non mi è piaciuto moltissimo Puzzoli l'altro giorno, mentre mi è piaciuto molto di più Matteo. Ecco, un aspetto molto da Puzzoli, perché insomma poi in una finale deve essere decisivo. Di Braschi abbiamo già detto, insomma, non vedeva l'ora di tornare a giocare. Ma aspetta, sai che cosa molto di più, Luca? Anche da Balbo.
9: Ecco,
3: da Balbo, perché Balbo è un po' la sorpresa di queste finali, perché non mi aspettavo che Galloppolo lo convocasse, perché comunque sia veramente Balbo, a differenza di tutti gli altri, è stato, sai, Quadio lo devi far giocare per forza perché non hai altri centrali, ma Balbo secondo me è stato veramente un elemento da prima squadra costantemente aggregato, e quindi non pensavo che l'avrebbe convocato. Invece alla fine l'ha fatto giocare, non ha fatto una gran bella partita col Bologna, sono sincero, forse perché gli mancava un po' il ritmo, era un po' agitato e tutto, quindi veramente mi aspetto che incida nella gara di domani, perché un giocatore che ha già una decina di presenze tra professionisti deve cominciare a dire la sua con dei parietà, e che ricordiamo è un nazionale venezuelano, cioè nella nazionale maggiore, quindi no, deve far vedere la sua esperienza e la sua qualità.
9: Senti, hai qualche rito scaramantico per accompagnare i tuoi ragazzi in questa finale?
3: No, diciamo con la prima squadra ogni tanto sì, mi capita di... Guarda, vabbè, se lo dico però non so se poi si... Con la prima squadra utilizzavo una penna particolare, che devo dire da quando mi è stata regalata da un tenente colonnello dell'esercito italiano, ha portato
9: tutti storie.
3: Io con la primavera vediamo se utilizzerò ancora quella.
9: Allora, c'è qualcosa per ogni realtà.
8: Devo dire,
9: te sei scaramantico.
8: Io sì, ma ora qui mi concentravo su Andrea, non lo vuole dire, ma io lo so che lui un'idea ce l'ha, cioè quella di tracannarsi un litro del suo vino preferito.
3: No, ma lo faccio dopo.
8: Lo fai dopo.
3: No, diventa un problema.
8: Che poi con queste temperature il lambrusco non te lo puoi fare prima della partita, giusto?
9: Però fresco, fresco, lambrusco fresco, dopo la partita.
8: Sa che poi in genere in passato c'era stato i finali anche al Mapei, per cui ci raccontavo di me.
9: Perché voglio sperare che il povero Andrea Giannattasio, che come il povero Tommaso Loreto hanno dovuto raccontare le malefatte di Conference, l'altro un campionato da incubo, abbia una gran voglia di esplodere.
3: Aggiungo questo, Luca, che se la Fiorentina vincesse il campionato sarebbe l'unica squadra di tutte le squadre della Fiorentina che giocherà all'Europa l'anno prossimo.
9: Eccoci.
3: Perché si qualificherebbe alla Youth League per il secondo anno di fila, e contando che la prima squadra è arrivata quindicesima e la squadra femminile quarta, quindi fuori dalle coppe, sarebbe l'unica selezione che farà l'Europa l'anno prossimo, quindi insomma speriamo che ci diano questa soddisfazione.
9: Allora, ricordatevi, domani abbiamo una serata un po' speciale, lo dico subito, perché dalle 7 alle 8 e un quarto,
8: 8 e mezzo, allora 7-8
9: ci sarà l'ora dedicata alla grande festa per la Serie D della Rondinella, i suoi 80 anni, a promozione in Serie D. Ci sarà tutto un mondo della Rondine che sarà lì e noi ci saremo, io ci sarò, altri colleghi, vi racconteremo tutto, cercheremo proprio di farvi vivere un momento di grande gioia per quella che è riconosciuta come la seconda squadra calcistica di Firenze. E poi Andrea Giannattasio, ma anche tutta la redazione di Firenze Viola, di Radio Firenze Viola, vi porterà dentro questa finale scudetto, che proprio la vogliamo vivere dal primo all'ultimo minuto, sperando di chiudere bene, di mettere in archivio con un sorriso.
8: Ci vuole,
9: perché dai, finisci con un sorriso, un qualcosa che è stato più un incubo che un sorriso.
8: Grazie Andrea,
9: buon lavoro Andrea,
8: a presto.
3: Ciao, grazie.
8: Tra l'altro ci torniamo anche stasera con sulla primavera, da partire dalle 19, visto che poi avremo anche palinsesto fino alle 21:30 con Extra Viola. Caro Luca Calamai, ho detto una baggianata: 23 agosto la partenza del campionato prossimo di Serie A, però 29, confermata la sosta quella del 27 di settembre. A proposito di 27 maggio 2026, stamattina ho aperto Facebook, che ogni tanto ti mette i ricordi, l'ho richiuso subito perché mi ricordava che 2 anni fa, più o meno verso quest'ora, cominciavamo a fare collegamenti da Atene. Non mi chiedere perché ero ad Atene,
9: bestiale,
8: né che

0: speciale anche per parlare della finalissima Scudetto nella primavera domani con Pietro Lazzarini e tanti altri ospiti. Grazie Luca, a domani.
1: Ciao, a domani.
0: Ciao.
2: Radio Firenze Viola.
3: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
2: Radio Firenze Viola.
4: Fisico. Io vorrei Vanoli con tutta la rosa nuova, così si gode.
5: Vista l'ultima stagione nella quale la società non è riuscita a centrare il vero obiettivo che era la retrocessione, ha deciso per riprovarci di ingaggiare un allenatore il cui nome non è uscito. Si tratta del promettente allenatore cinese Na Mongbi.
6: Ma cos'è cambiato rispetto a quando c'era Frate? Io voglio un allenatore internazionale che mi affascini, che mi seduca.
7: Ma si fosse come il Como, si fosse come il Como, io mi sono occupato tutte le scatole di patire sempre come un cane.
1: Chi si compra? Eccoci qua, chi si compra? Buongiorno a tutti, ovviamente nella versione del mercoledì, quella di uno di noi, con Pietro Lazzarini, tra poco Andrea Bruno Savelli, che sta entrando in questo momento in studio all'ultimo tuffo, e quindi appena si sistemerà poi lo presenteremo, chiaramente soprattutto con Emiliano Viviano, che troveremo a brevissimo. Intanto vi dico che potete mandare i vostri audio, soprattutto le vostre domande per Emiliano, per Andrea, al 348 7513 933, se volete parlare con noi in diretta 055 77 11 171. Ciao Andrea, buongiorno.
8: Buongiorno a tutti, scusate il ritardo e il fiatone sopra.
1: Vabbè, il traffico di Firenze.
8: Sì, sono rimasto incastrato. Anche con lo scooter che non sei preparato.
1: No, è una roba, purtroppo sappiamo che questo è anche figlio di quello che sono i tanti lavori della città, ma va bene, il caldo, infatti non so come tu faccia a stare anche con la giacca, a parte che dentro si sta discretamente perché c'è l'aria condizionata. Detto ciò, c'è già Emiliano, quindi direi di dare spazio subito al nostro Emiliano Viviano. Buongiorno.
9: Oggi una puntata contro l'amministrazione, trasporti e il sindaco. No, scherzo.
1: No, anche perché poi dopo te la rifai con Andrea, che l'altro giorno era pienamente rappresentante del consiglio comunale nella sconfitta subita contro
8: al 92esimo,
1: i giornalisti.
8: Vabbè, al
1: succede.
8: 92esimo,
1: succede anche
8: era
1: questo.
8: Era nettamente più forte di noi,
1: ma non mi sembra. Alla fine è andata.
8: Ci siamo divertiti.
1: Faceva un cardo. Io, guarda Emiliano, pensavo le volte che ho visto giocare la Fiorentina a mezzogiorno e mezzo al Franchi, e si diceva sì, va bene il caldo, e vuoi sia il caldo. E l'altro giorno abbiamo giocato all'11:30 dentro al Franchi, un onore straordinario, francamente è stata un'emozione che porterò avanti per tutta la vita, anche da scazzabubolo vale sono, ma faceva un cardo che s'abbaiava, e ho detto ma come fanno, ma ci sarà differenza tra le squadre che giocano sempre la sera e le squadre che invece spesso giocano alle 12:30 e alle 15? Una domanda proprio subito così di calcio. Cioè l'Inter che gioca sempre la sera contro a delle squadre che gli tocca giocare spesso e volentieri in quegli orari ameni e assurdi che sono alle mezzogiorno e 30, alle 15, anche quando si arriva a maggio-giugno. Non ci sarà mai una differenza? Non c'è differenza?
9: Sì, c'è differenza, però non credo che sia penalizzante in generale. Cioè nel senso, giocano tutte e due le squadre, quindi magari il ritmo sarà un po' più basso, però non è che giocare una partita a mezzogiorno e mezzo credo che poi inficia sul recupero post. Poi lo stai dicendo alla persona sbagliata, perché fosse per me vivrei a 40 gradi tutto l'anno senza problemi.
1: No, ma quello anch'io, te lo dico francamente, io sono uno che adora il caldo e che patisce il freddo, quindi francamente
9: io patisco proprio da morire il freddo. Da morire.
1: Infatti sei andato a vivere dove il freddo insomma è un pochino meno freddo rispetto a tante
9: altre. Più avanti, poi piano piano mi sposto ancora
1: vai più in giù
9: dentro Africa. Più che invecchio, più che peggio.
1: Va bene, sono scelte, giustamente. Potresti tranquillamente vivere 4-5 mesi a Firenze, perché il caldo di Firenze tra maggio e ottobre è
9: lì è bello. La bella cappa
1: si sente, vai. Questi giorni
9: la famosa canicola.
1: Canicola, non so come chiamarla quella di questi giorni, ma è qualcosa di, per essere fine maggio, abbastanza particolare. A parte ho visto 37 gradi a Parigi, 30, 38, 39 a Madrid. Va bene, dai, cambiamento.
9: Qua si sta bene.
1: Qui si sta bene, buon per te direi, buon per te. Allora, iniziamo questa trasmissione riportando un po' di fatti, perché chiaramente prima di addentrarci poi nelle domande per Emiliano, per le nostre, il nostro dibattito del mercoledì, allora dobbiamo dire che da ieri...

0: Ieri fondamentalmente abbiamo capito che le sono state sciolte le riserve fondamentalmente intorno al nome di Fabio Grosso. C'è stato anche delle dichiarazioni da parte di Carnevali in questo serato organizzato da Pastorella a Monte Carlo, dove fondamentalmente ha detto che se ne andrà. Poi lui ha tirato in ballo il Bologna, però quello che sappiamo noi è che la Fiorentina sia decisamente avanti, se non già a sedere pronta con la penna in mano per firmare questo contratto con Grosso, e quindi Vanoli non sarà più l'allenatore della Fiorentina. Contestualmente stamattina l'associazione del centro coordinamento Viola Club, capitanata dal presidente Filippo Pucci, ha diramato un comunicato molto duro nei confronti della proprietà della Fiorentina dopo la contestazione ai giocatori da parte della curva Fiesole. Diciamo che la parte dell'associazione del centro coordinamento è stata molto più decisa e diretta nei confronti della proprietà. Di fatto il titolo di questo comunicato è 7 anni di mediocrità, quindi già di fatto è un titolo che ci fa ben capire quello che è il pensiero poi all'interno di un comunicato indirizzato a Paratici nella richiesta di uscire da questo tipo di mediocrità, e soprattutto con un attacco fra virgolette alla proprietà che non è mai stata capace di fare calcio nel senso stretto della parola, cioè quindi per raggiungere degli obiettivi concreti a livello sportivo. L'abbiamo già sentito nel corso della trasmissione, c'è polemica con Dario Baldi, quindi nel caso poi ve la rileggerò, ma insomma fondamentalmente il senso del comunicato è questo. Quindi da questi due fatti, uno calcistico, quindi quello di Grosso che ormai pare a Firenze Sud, ormai pronto a imboccare l'uscita, poi non so quanto gli ci vorrà da Firenze Sud arrivare allo stadio, perché con Ponte Alpino chiuso un po' gli ci vuole, poi deve andare a Viola Park, in realtà anche lì c'è pieno di lavori, ma insomma va bene. Però Grosso è la scelta di Paratici, quindi io direi brevemente di ripartire da qui, perché è di ieri la notizia che pare si sia sciolta questa riserva nei confronti dell'allenatore della prossima stagione. Tante volte ci siamo domandati se fosse più giusto puntare su un allenatore straniero, abbiamo fatto il nome di De Rossi 100 volte con Emiliano. Alla fine la scelta di Paratici pare quella di Fabio Grosso. Ripartiamo da questa valutazione, Emiliano. Fare una scelta di lavoro.
1: Io vorrei dire una cosa prima. Secondo me la tifoseria si è comportata come si deve comportare una tifoseria, cioè nel momento peggiore della stagione ha sostenuto la squadra in maniera incondizionata, ha fatto prevalere l'obiettivo sportivo davanti a tutto, e poi a fine stagione ha espresso la posizione, giusta, sbagliata che sia, a me trova d'accordo, specialmente per quanto riguarda la società. Non che io ce l'abbia con la società, assolutamente, perché come ho detto più di una volta, avere un presidente con questa disponibilità è tutta una mano dal cielo vista altre situazioni, però è giusto anche far notare determinate situazioni che non sono state gestite bene. Quindi una tifoseria che si rispetta e che si ritiene civile aspetta a fine campionato e poi con un bel comunicato mostra il dissenso. Quindi già questa è una cosa che a me è piaciuta tantissimo. Detto questo, vabbè, ma De Rossi era più un sogno, no, che un'idea, perché allena un'altra squadra, ho ricevuto anche un sacco di
0: anche da, Grosso in realtà allena un'altra squadra,
1: sì, però credo che per Grosso fosse molto più nell'aria che per De Rossi, che è arrivato a campionato in corso, che ha espresso tantissime volte insomma il suo gradimento per la piazza, quindi a me sarebbe piaciuto. Però ti dico, oggi sono contento anche se arriva Grosso, ma da un certo punto di vista sarei contento anche se ho detto più di una volta che avrei cambiato anche per Vanoli, perché poi a me, secondo me, questi chi più chi meno sono allenatori bravi, no? Poi qualcuno esprime un calcio che a me piace di più, qualcuno un po' di meno, ma alla base ci sta quello che poi esprime la tifoseria, cioè bisogna andare verso un progetto, bisogna andare verso una situazione che ci porti a fare il salto di livello, e parte dalla società, l'allenatore è dopo, secondo me.
0: Questo è un concetto che esprimono in tanti, il fatto che debba essere uno switch mentale della società, è quello che di fatto richiede anche la CCVC, cioè poi l'allenatore è una scelta che ci intriga perché è la prima scelta aiutatemi, di mercato di quest'estate, e quindi il mercato accende le fantasie di tutti i tifosi, però poi dopo l'indirizzo deve cambiare da parte societaria. Emiliano dice: io non sono contro la società, ma non è una questione di essere a favore o contro, è una questione di rileggere determinate scelte, no?
1: Pietro, c'è una situazione simile a Roma, no? Dove tanti criticano i Fredkin e poi dopo succede che qualcuno dice: ma come fai a criticare i Fredkin che hanno speso 1 miliardo di euro? Ok, e io rispondo come tanti: ma qui nessuno critica i Fredkin come proprietà, nel senso tutti sono molto contenti, credo, a Roma di avere una presidenza forte e che abbia quella disponibilità. Allo stesso tempo tutti si rendono conto degli errori commessi, di conseguenza il tifoso lo fa notare. Lo stesso vale per Firenze, cioè io credo che tutti siamo contenti di avere un presidente che abbia questa disponibilità, allo stesso tempo facciamo notare gli errori commessi appunto perché c'è questa disponibilità.
2: Sì, partendo dalla proprietà, io non sono troppo d'accordo col comunicato. Il comunicato fa polemica sui post del presidente, di cui a me non me ne importa niente.
1: No, aspetta, Andre, scusami, io non l'ho nemmeno letto.
2: No, infatti.
0: No, ora
2: il comunicato lo so.
0: Pietro. Sì, perché io ho portato i punti cardine.
2: Sì,
0: poi
2: sì,
0: chiaramente.
2: Io gli ho dato un'occhiata ora.
0: Io, se volete, ve lo leggo. Sì. Ve lo rileggo perché ci sta anche qualcuno non l'abbia ascoltato. È un po' lunghino. Abbiate la pazienza di ascoltare. Ovviamente si riferisce come intestazione al direttore Fabio Paratici e dice: Filippo Pucci, ripeto, presidente della CCVC, a dicembre scorso, mentre lei stava accordandosi con il presidente commisso per arrivare alla Fiorentina, la CCVC a nome dei suoi 152 Viola Club in quei giorni aveva dichiarato di non condividere più il modus operandi di questa proprietà, tanto da affermare in un comunicato che le nostre strade da questo momento si dividono. Poi tutto è stato messo in stand by per concentrarsi al raggiungimento di una salvezza che in quel momento appariva disperata. Oggi, pur considerando il comportamento poco professionale tenuto da buona parte dei giocatori nel corso della stagione, confermiamo che secondo noi la responsabilità principale di tutto questo ricada sulla proprietà per il suo modo di interpretare il mondo del calcio in maniera completamente diversa rispetto a quello tradizionale. Per noi e per tutti coloro che non sono dei neofiti del calcio risulta infatti inconcepibile, ad esempio, assistere a post di congratulazione alla squadra da parte del presidente per la conquista della salvezza, oppure a post pubblicati in maniera sistematica dopo ogni vittoria, anche quando fino a se stessa, come in occasione del successo contro il Crystal Palace che ci aveva comunque condannato all'eliminazione dalla Conference. Allo stesso tempo, mai una parola quando si manifestavano momenti di difficoltà o sconfitte che invece avrebbero avuto bisogno di un intervento della proprietà, così come è mancato qualunque cenno di consapevolezza o di scuse di fronte al disastro di questa stagione e alle conseguenti sofferenze provocate ai tifosi. Questo modo di interpretare il calcio da parte della proprietà ci ha costretto a 7 anni di pura mediocrità sotto l'aspetto sportivo, che ha portato ad un progressivo distacco, ad ancor peggio ad un'indifferenza dilagante tra i tifosi. Il suo arrivo a Firenze, inteso per Paratici, è stato interpretato da molti come il preludio di un auspicato cambio di proprietà, dove lei fosse chiamata a gestire il traghettamento ed iniziare una nuova avventura con la Fiorentina. Noi sappiamo che lei è l'unico che in questo momento ci può capire, perché conosce le dinamiche del calcio, il modo di pensare dei tifosi e quelle che sono le aspettative di una piazza come Firenze. Lei sa benissimo, a differenza del direttore generale e del presidente, quali giocatori degli anni passati hanno indossato questa maglia, quali fossero le ambizioni della tifoseria e le sollecitazioni esercitate sulle varie proprietà pro tempore che si sono susseguite per raggiungere gli obiettivi sportivi. Capiamo che ogni sua scelta tecnica sarà in linea con le ambizioni sportive della proprietà, che in questi anni per la verità non sono mai state all'altezza. La sua professionalità eccetera eccetera, le chiediamo di essere chiara e trasparente, confidando nel suo operato, la salutiamo cordialmente. Questo è il comunicato letto praticamente in versione integrale, così almeno ti puoi fare un'idea, Emiliano, e una, si può rinfrescare un'idea, Andrea.
2: No, perfetto la lettura, anche con una grandizione, Pietro.
0: La ringrazio, detto da lei è un complimento.
2: Non sono d'accordo, io non mi focalizzerei sui post del presidente, non mi focalizzerei, per esempio, non sono d'accordo sulla poca, so di andare controcorrente, ora arriveranno 1 miliardo di messaggi contro, ma sta storia è la poca professionalità dei calciatori. Correggimi Emiliano, fanno più o meno sempre lo stesso: quando si vince nessuno gli dice nulla, quando si perde forse farebbero meglio a farsi vedere meno, ma è retorica dire la poca professionalità. Erano in difficoltà come l'allenatore, la proprietà, la dirigenza.
1: Io odio la retorica.
2: Esatto, anch'io, e per quello non sono d'accordo.
1: Costantemente, non a Firenze, in qualsiasi posto quando tu non vinci si corre poco, non gliene frega esatto. niente, non hanno lottato, si arriva secondi. Io non le sopporto queste cose, non le sopporto. La poca professionalità, se c'è stata da parte di qualcuno, andrebbe gestita nel dettaglio, perché dire la poca professionalità dei giocatori è troppo generale. Magari ce ne sono 15 che hanno dato la vita e 3 che hanno fatto gli scemi. Quindi è anche ingiusto dire poca professionalità. Sono d'accordo anche io sul discorso dei post, non me ne può fregare di meno, però sono d'accordo con tante altre cose scritte. L'unica cosa, e io sono la persona più felice al mondo, e Andrea lo sa, che sia arrivato Paratici, mi sembra che gli stia dando troppo credito. Questo non ha ancora messo piede a Firenze, cioè siamo in mano a Messia, per favore pensaci tu, aspettiamo un attimo, cioè sì, nel sì. senso.
2: E anche questo attacco alla società, alla proprietà, è Paratici il punto di svolta dal punto di vista societario. Adesso, per carità, c'è chi può continuare a concedere fiducia e chi no. Io direi che è inutile dire io non gli do più la mia fiducia, perché loro sono i proprietari. Sono dei proprietari ricchi. Io sono sicuro che tutte le voci non danno più i soldi degli sponsor saranno annullate da questo viaggio. Se poi mi sbaglierò, mi metterò in fila anch'io per protestare ed eventualmente contestare, ma giocare sulle intenzioni, se loro ci rimettono sopra 100 milioni quest'estate, non c'è bisogno che cambi la proprietà. L'importante è fare una. L'obiettivo è fare una grande Fiorentina o vincere le nostre battaglie. Per me è fare una grande Fiorentina e tornare a contare qualcosa nel calcio.
0: Sì, mi permetto di dire che il fatto che se arrivi a questo strascico, diciamo, a queste vesti che si stracciano, è anche dovuto al fatto che per tanti anni è stato dato credito agli investimenti della Fiorentina non seguendo ai fatti. Cioè, questi errori reiterati nel mercato, nelle scelte dei giocatori, nelle figure anche che qualche volta ci hanno propinato a livello di mediatico, perché ragazzi, quello che è successo con Gattuso e ce lo portiamo dietro per una vita, Palladino che viene detto figlio il giorno prima del presidente e il giorno dopo dalle dimissioni, sono pagine brutte da ricordare anche a livello mediatico nazionale e internazionale.
1: Ma infatti Pietro c'è pieno di cose giuste, poi dopo se si va a vedere nel dettaglio secondo me ci sono alcune cose che non è che sono sbagliate, è che semplicemente
0: si
1: non
0: potevano
1: hanno...
0: glissare, dici,
1: sì, cioè nel senso, ora, allora io lo sapete benissimo che sto dalla parte dei tifosi sempre, cioè, ma nemmeno in tutto, cioè nel senso, c'è una società, non è che uno deve mettere in bocca in tutto perché è tifoso, perché cioè, non funziona così, ci sono delle cose, tu giustamente da tifoso chiedi conto di come siano fatte determinate cose, soprattutto per quanto riguarda poi il risultato, no? Poi ci sono delle altre cose che sono indipendenti da te, cioè, come è giusto che sia, perché se no domani mattina se ci mettiamo Pucci, che io stimo e che gli voglio bene, a fare il direttore generale, ha tutta la passione del mondo, morirebbe per la Fiorentina, conosce a memoria la storia della Fiorentina e la storia del calcio della Fiorentina, ma non saprebbe fare quel lavoro probabilmente, perché non è il suo lavoro.
0: Infatti, su questo io...
1: di conseguenza ma io stesso non lo saprei fare. Io giudico da tifoso e da opinionista, in questo caso, quello che vedo, e quello che vedo sono tantissime cose sbagliate, sia dal punto di vista comunicativo, che dal punto di vista organizzativo, che dal punto di vista dei risultati, e giustamente lo faccio notare io come lo fanno notare i tifosi.
0: No, beh, perché poi la cosa è quel, cioè nel senso, scusami Andrea, finisci.
2: Ma è perfetto il ragionamento, non c'è più quella Fiorentina che in maniera, se vogliamo vederla nel modo positivo, ingenua oppure con superficialità, mettiamola così, ha fatto delle belle figure, delle belle figuracce, ma soprattutto non ha portato i risultati sportivi che erano a un passo, perché quando arrivi a girare al girone d'andata a quarto, cioè il capocannoniere, te la puoi giocare meglio il girone di ritorno, siamo tutti d'accordo, però non c'era Paratici. Io il modus operandi diverso lo vedo da quando è arrivato Paratici, lo vedo, e come. E quindi, per ora non gli posso dire bisogna cambiare, perché per me è già cambiato.
0: No, però nel comunicato non si dice devi cambiare, si dice c'è grande fiducia in lei in quanto grande professionista, speriamo che questo ci aiuti ad uscire da un 7 anni di mediocrità, questo che è il titolo del loro comunicato.
1: Cioè, io... Ma assolutamente condivisibile. Poi c'è qualche frase fatta che secondo me poteva essere evitata, ma noi non voglio difendere i calciatori, non me ne frega una benemerita sega di difendere i calciatori, però So anche che quando le cose non vanno bene ci si tuffa molto spesso nella poca professionalità, nei comportamenti. Ma Ken l'anno scorso faceva con tutti i tiri, e faceva sempre i balletti e andava a registrare le canzoni,
2: le stesse cose che faceva quello che ho detto, certo. Io quando si vince va tutto bene, quando non si segna
1: poi c'è una decenza nei comportamenti, e quindi sai che in un momento non buono è meglio evitare determinate cose, e quindi giustamente da tifoso le puoi far notare, però pensare che quello abbia portato a cattive prestazioni è sbagliato, perché quello è stato fatto anche nella stagione in cui faceva gol tutte le partite. Uno gli può dire, ma se, io l'ho detto mille volte, quando Leao e Theo Hernandez fanno il culo in break a Parma e rimangono dall'altra parte, non c'è nulla di così scandaloso, però io dico, siete stupidi, perché in un momento delicato, anche se è la cosa più leggera del mondo, dai adito a una polemica. Quindi se tu vai male cerca di non dare adito a una polemica, cerca di essere intelligente.
0: Ma è sulla sottolineatura, diciamo, tra proprietà e dirigenza, che quando si vince ci sono festeggiamenti, comunicati, frasi motivazionali eccetera, quando si perde
1: quello
0: c'è il silenzio assoluto, te che ne
1: quello,
0: pensi?
1: Quello fa parte di una roba che noi qui abbiamo detto mille volte, cioè di non avere bene idea di dove sei e di che cosa sei. Vengono dall'altra parte del mondo, vivono lo sport magari dal profilo americano, e per loro è la normalità nel mondo, è la normalità, scusami, è la cosa più normale del mondo fare una roba del genere. Quindi bisognerebbe che qualcuno all'interno della società dicesse no, questo perché per x, y motivi questo è giusto non farlo. Però non mi sento di colpevolizzare loro, mi sento, per esempio, ti faccio un esempio, ora me la ripiglio sempre con lui, mi sento che Ferrari, che è italiano, che è qui da una vita, gli dica, oh Ciccio, bisogna che non tu lo fai sto post, perché in questo momento potrebbe portare delle problematiche che in generale portano negatività, che in generale portano problemi, che in generale portano pressione, quindi cerca di non farlo. E quindi non me la riprendo con Commisso, che è cresciuto all'altra parte del mondo e che sa una sega come funziona qua, me la riprendo con chi all'interno non glielo spiega.
2: Ma ed è perfetto, perché Joseph è nato in America, il suo babbo era italiano, era andato via a 8 anni, ce l'aveva più il concetto, lui è nato in America, lo sport in America è profondamente diverso, e se da direttore generale sei in difficoltà a dire al proprietario cosa scrivere in un post, magari glielo ammorbidisci, bastava arrotondarlo.
1: Ma no, Andrea, perché io sono fatto in una maniera diversa, perché alla terza volta non è che sono in difficoltà, alla terza volta gli dico, oh Ciccio, io ti rispetto, se il presidente mi paghi, ma se tu la fai finita mi levo dai coglioni, perché io in questo ambaradan non ci sto, cioè è semplicissimo come cosa.
0: Anche certo. No, perché sicuramente si crea poi un disagio anche nella comunicazione interna, certo, cioè il fatto certo. È che a lui magari non gli rimbalza quello che invece chi è qui lo deve gestire per una comunicazione che diventa più complicata. Però scusate, vi devo interrompere, perché quando c'è le notizie bisogna andare alla fonte, in questo caso Niccolò Ceccarini che ci interrompe un attimo nel nostro dibattito.
1: Grande Nico.
0: Nick, ciao, buongiorno.
3: Ciao ragazzi. Il video commentatore però è tutta un'altra storia, voglio dire. Io preferivo Trapani, mi sembrava veramente, diciamo, ai top, però sta crescendo televisivamente il ragazzo.
0: Buca lo schermo.
1: Vai a cagare, Nico. Ecco.
0: Così ti ha sistemato, grazie. Come fanno tutti,
2: e
0: Nick,
2: ha fatto un altro scalino nella crescita televisiva.
3: Invece è bravo. No, lo sai quando c'hai il video? Che non è mai banale, questo è importante.
0: Hai detto poco, in un mondo dove le banalità sono servite a pranzo e a cena.
3: Mi potrò permettere di giudicare Viviano da giornalista, visto che lo fa da 30 anni, da portiere no, ma da giornalista lo potrò dire, per me è forte.
2: È sempre con la solita maglia, numero uno.
3: Esatto. No, e la notizia è questa, che poi diciamo era nell'aria, però ora proprio non c'è più nemmeno un dubbio. Grosso sarà il nuovo allenatore della Fiorentina. Contratto di 2 anni, in giornata comunicheranno la decisione a Paolo Vanoli e comincia il nuovo corso.
0: Ecco, sì, almeno ci hai dato per me è la vidimazione di una notizia, però siccome c'era ancora questo...
1: Io spero vivamente che abbiano già comunicato a Paolo Vanoli prima di prendere Grosso, spero.
0: Guarda, se Niccolò dice che glielo comunicano oggi, ho l'impressione che abbia avuto, diciamo, l'imbeccata proprio sul fatto che la comunicazione ufficiale a Vanoli sarà data nelle prossime ore. Anch'io auspicavo che questa comunicazione fosse già arrivata, visto quello che è successo intorno a Vanoli e il fatto che ci ha portato alla salvezza, però l'altro giorno ha parlato dal Maestrelli e mi sembrava che ancora questa notifica non gli fosse arrivata.
3: No, non gli era ancora arrivata.
2: Però forse, ragazzi,
3: Paratici irrivedibile sulla comunicazione, ma noi ci importa poi fino a un certo punto, se non, voglio dire, mi sembra più una mancanza di educazione nei confronti di Vanoli, ma nel caso funziona così, Emiliano lo sa, voglio dire, qui non si guarda mai in faccia a nessuno, l'importante è fare le cose che uno deve fare, le fa, però ecco, Vanoli per me meritava più rispetto, questa è la mia idea.
2: Nico, ma il post dell'agente di Vanoli di ieri un pochino apriva a questa consapevolezza, no? No words.
3: Sì, dai, ma io sono parlato anche lunedì sia con Paolo che con Andrea D'Amico, voglio dire, io l'avevo già capito, gli ho anche detto, secondo me non è bella questa cosa, perché tanto ormai si è capito che non lo confermano Vanoli. Però ecco, credo un po' di educazione in più non guasterebbe in questi casi, soprattutto per chi ha salvato il culo a tanti, ecco.
0: Amy, che stavi dicendo?
1: No, ho detto no, ho chiesto chi è, ma ha risposto Andrea D'Amico.
0: D'Amico, sì, D'Amico. Va bene, Nick, prima di salutarti ti dico solo che è arrivato 3 o 4 messaggi chiedendoti espressamente di chiamare il tuo amico Carnevali per dirgli che la Fiorentina, il Bologna e il Sassuolo non sono la stessa cosa, così almeno quando lo si senti glielo dici.
3: Va bene.
0: Va bene? Salutacelo caramente, va bene?
3: Grandi ragazzi,
0: dai.
3: Ciao Vivio.
0: Ciao Nick.
3: Ciao ragazzi. Ciao, ciao.
1: Ciao.
0: Sei d'accordo, Emi, che poteva essere, diciamo, gestita in modo diverso la comunicazione a Vanoli, oppure, come dice anche Nicolò, alla fine a noi che ne commentiamo le vicende calcistiche ci importa anche una mazza?
1: Scusa?
0: Ho detto, sei d'accordo con quello che dice Nick, che probabilmente bisognava utilizzare un altro modo di comunicare a Vanoli questo tipo di scelta, oppure, come dice sempre Nick, forse noi che ne parliamo dal punto di vista calcistico ci può anche importare una mazza?
1: No, per noi no, però io credo che il rispetto della persona ci debba essere, ma io mi fido di quello che dice Nick, ho sempre la speranza che ci si comporti nella maniera più educata e rispettosa possibile, e credo che prendere un allenatore senza comunicare al tuo attuale allenatore sia irrispettoso per un allenatore che, al di là delle nostre opinioni e anche delle opinioni della società, qui è venuto in un momento di merda, ha portato la squadra in salvo facendo una media quasi da Europa, si è comportato bene e la gente gli ha giustamente tributato un giusto saluto, e quindi per me, io spero vivamente che sia stato comunicato prima a lui, ecco.
0: Così forse si può dire, speriamo che Nick questa volta abbia dato una notizia, diciamo, non del tutto definitiva, però la mia sensazione dopo ciò che è stato detto lunedì da Vanoli e il post che diceva ieri Andrea è che sia arrivata in queste ore comunque la comunicazione, no, insomma, in ogni caso era nell'aria, di fatto con Grosso l'accordo, noi se ne parlava da un mese che sembrava essere prossimo al raggiungimento, evidentemente forse erano anche più avanti di quello che noi sapevamo, e con Grosso, lasciando perdere un attimo le presunte polemiche o polemiche vere e proprie intorno a come è stato comunicato a Vanoli l'addio, parlando di Grosso e parlando di calcio, Emiliano, poi ti inizi a leggere i messaggi perché sono tantissimi, inizi a farli ascoltare assolutamente, ma secondo te, così facendoci una presentazione di ciò che ti aspetti da Fabio Grosso dentro a un mondo come quello della Fiorentina, calcisticamente parlando, tatticamente parlando, ideologicamente calcisticamente parlando?
1: Ma allora, innanzitutto ha lavorato molto bene a Sassuolo con tanti giovani, costruendo una squadra forte con un calcio propositivo, offensivo, molto spesso offensivo anche in Serie A da neopromosso, e non è semplice. È ovvio che le pressioni, il materiale umano, c'è differenza fra Sassuolo e Firenze, però mi fa ben sperare, perché comunque innanzitutto è un allenatore che ha molta esperienza, è allenato a Lione, cioè nel senso non è l'ultimo arrivato, e penso che sia uno scalino giusto. Ti dico, dal punto di vista della proposta è un allenatore che mi piace, vediamo se è un allenatore maturato rispetto alle sue esperienze in piazze più, diciamo, difficili di Sassuolo, che per me è la Mecca per un allenatore per lavorare per lavorare bene, perché è una società che lavora bene, ha poca pressione, hanno un reparto scouting, fanno mercato, fatto bene anche quest'anno, da Muaremovic a Koné, hanno preso giocatori, ne hanno sbagliati pochi, Barcolà, cioè insomma direi che sono contento, ma ripeto, tutto passa dalle scelte societarie, quindi tutto passa dal lavoro di Paratici, del quale mi fido non ciecamente di più.
2: Sì, sì, io c'ho un po' una fissa, mi sembra l'anno di ripartenza Corvino Prandelli. Vedo Grosso un pochino indietro a livello di maturità per gestire questa piazza, proprio umanamente, rispetto a come era Cesare Prandelli, però poi sono passati tanti anni, ogni storia fa capo a sé, sono contento, avrei messo nella mia gerarchia di preferenze qualcun altro, capisco che qualche no è stato ricevuto, che De Rossi andava preso a ottobre, novembre e non cercato di strappare ora, va molto bene Grosso, va molto bene perché c'era anche bisogno di cambiare aria, cioè una delle colpe che non ha Vanoli ma che paga Vanoli è il fatto che ci è venuto a salvare in questa stagione disgraziata e c'è bisogno di cambiare completamente facce nuove al Viola Park, c'è poco da fare, ce n'è bisogno psicologicamente, probabilmente anche per i calciatori, secondo me, per svoltare, non so, c'è questo aspetto in un gruppo, Emiliano, su che l'hai vissuto tanto?
1: Sì, c'è, ma io credo che il calciatore quest'anno sappia benissimo che l'anno prossimo è un anno zero, quindi credo che chiunque si senta sulla graticola, perché è cambiato un direttore sportivo dopo tanti anni, perché è stata una stagione fallimentare, perché cambierà l'allenatore, quindi penso che non sia il cambio d'allenatore a dover dare la svolta, penso che siano già tutti pronti a un cambio totale, perché se tu consideri che il direttore sportivo è la figura principale o quasi principale sulla costruzione di una squadra, e quando arriva un direttore sportivo nuovo e ci sono 25 giocatori e su 25 20 li ha scelti un altro direttore sportivo e 5 sono arrivati in un momento d'emergenza, quindi forse non erano nemmeno le prime scelte, io penso che chiunque si trovi a affrontare l'estate non sapendo cosa sarà.
0: Guarda, ci sono tanti messaggi, non incontra grande favore la scelta di Grosso, questo ve lo posso dire in anticipo. Per esempio Driver dice: quella di Grosso è una notizia che mi entusiasma come un lunedì di pioggia dopo un rientro da una settimana di ferie alle Maldive, per far capire qual è lo stato d'animo del nostro
2: però
0: amico.
2: Però tu hai fatto la settimana di ferie alle Maldive,
0: che comunque male non tu sei stato, sì, quello è vero. Mentre per esempio Maurizio dice: dal modulo di gioco attuato da Grosso, secondo voi quali o quanti giocatori non sono compatibili? Io per esempio te lo dico subito a cazzotto, per me Gudmundsson non ha grande ruolo dentro a un contesto di gioco come quello di Grosso, ma per dirne uno, poi magari mi sbaglio e Viviano mi bacchetta, ma
1: no, però ti dico, molto spesso chi fa 4-3-3 fa anche 4-2-3-1,
0: è vero, questo è vero,
1: bisogna capire qual è l'intenzione sua. Poi se perdi Gudmundsson, comunque è un asset secondo me abbastanza buono sul mercato, cioè non è uno che domani mattina non gli trovi il collocamento. Il problema è che c'è da prendere diversi esterni, bisogna capire se giochi a 4 cosa fare con i terzini, perché noi Gossens e Dodò hanno caratteristiche diverse. Il play c'è, lui faceva giocare una mezzala come Torsveld, quella mezzala la può fare Brescianini o Fabian, però un Dur, secondo me serve un'altra mezzala di qualità e servono 2-3 esterni almeno.
0: Beh, ma come minimo anche
1: con Solomon che si fa, che non lo so io.
0: Per il momento non pare ci sia grande, non si respira grande area di conferma, francamente, anche perché stavano forse uguale. Harrison e Solomon paiono essere due scelte che sono destinate a tornare da dove sono venuti, anche se su Harrison io mi tengo l'idea che possano anche provare a trattare il rinnovo del prestito, semplicemente perché a Leeds non lo vogliono nemmeno dipinto, e quindi se c'è l'interesse di avere un giocatore come Harrison si può lavorare anche sul rinnovo del prestito, mentre su Solomon ci sta anche che le ambizioni del giocatore siano quelle di avere una direzione definitiva, quindi avere un club che punta su di lui acquistandolo, e 10 milioni a me risulta che la Fiorentina ci stia pensando, ma con la tendenza a lasciarlo partire, ecco.
2: Io quello che so è che magari proveranno a abbassare il prezzo di Solomon e per trattenerlo Harrison guadagna 2,6 netti. Secondo me non c'è una possibilità che Harrison non è molto adatto a 4-3-3. Tra l'altro anche Grosso ha sempre giocato a piede invertito, mi pare, quindi lui avrebbe bisogno di giocare sulla corsia giusta, cioè a sinistra. Secondo me per tutta questa serie di motivi, anche se il riscatto è molto più basso, no? È 6, forse più basso leggermente di 10 anche quello di Solomon. Secondo me a Solomon provano a prenderla a 6, mi sbilancio, 6 e mezzo.
0: Beh, sai, i rapporti sono buoni tra Paratici, esatto, e la proprietà di Solomon.
2: Secondo me ci sta che Solomon alla fine resti, perché
1: lui è ancora del Tottenham,
0: sì.
2: Ed è un giocatore con caratteristiche particolari, non ce ne trovi tanti a giro così.
1: Io lo terrei senza dubbio
2: anch'io,
0: cioè, poi le caratteristiche 4-3-3 perfette. Cioè, se uno deve
1: essere, guarda, l'unica incognita di Solomon è fisica,
0: certo,
1: perché poi è un giocatore importante a dribbling, quindi in un eventuale 4-3-3 dove devi avere almeno 4 esterni, sinceramente uno dei 4 Solomon me lo prendo volentieri.
0: Mentre su Harrison che pensi? Sempre da
1: su Harrison è già diverso. Harrison è un giocatore utile, ha fatto anche il terzino, mi sembra che sia uno che abbia grande volontà di tra virgolette sicuro rendimento, nel senso che magari non eccelle però difficilmente sbaglia la partita. Però se i costi sono quelli che dice Andrea, allora ti dico, si può trovare anche di meglio probabilmente.
0: Subito ovviamente quando si fa riferimento al Sassuolo, quindi al passaggio di Grosso alla Fiorentina, c'è 3-4 messaggi di siccome si parlava di Solomon alla sinistra, Berardi a destra, che sia la volta magari che Berardi arriva alla Fiorentina dopo 5-6 anni di rincorsi.
1: Ma magari.
0: Ma lo prenderesti anche oggi Berardi?
1: Subito, immediatamente.
0: Questo è interessante, insomma, ora inizia a essere un giocatore. 31. Ora vado a controllare, ma
1: giocatore. No, è 94 Berardi.
0: Quindi 30, siamo 32.
2: 32
0: primo agosto 94, quindi 32 è il primo d'agosto.
2: Però un giocatore fenomenale. Poi c'hanno
1: vabbè, ragazzi, ma 32 anni non si sarà mica vecchia.
0: No, per carità, poi ora nel calcio attuale 32 anni vuol dire avere altri 5
1: anni. Poi rimane sempre Solomon, Berardi e altri due girano.
2: Sai chi torna? Torna Sottil. Tra l'altro è venuto via dalle sue parti ieri.
0: Io mi taccio, ragazzi, perché rischio di andare sempre lungo su Sottil. No?
1: Cerco di essere il più rispettoso possibile, non mi piace.
0: Bene, siamo in linea io e te, Emiliano. Sei stato molto più educato di quanto lo potrei essere io.
1: C'è un mio amico che lo chiamava il pesticcio.
0: Comunque non sentivo il pesticcio, l'ho sentito dire a tanti, che Ilicic lo chiamavano il pesticcio, però tra Ilicic e Sottil c'è come mangiare, stare a guardare.
1: Quello è un insulto al gioco del calcio.
0: Però lo chiamavano così, Emi. Io c'ero a fare, diciamo, il giornalista quando c'era Ilicic.
1: A me Ilicic mi manca come non lo so io, sai, non so, mi manca proprio, mi manca.
2: No, Sottile è un dispiacere, potenzialità enormi, però si è perso.
0: Non è mai cresciuto. Cioè, le potenzialità sono quelle del 200 metrista che quando scatta fa benissimo.
1: Sono uno di quelli che dice così perché è deluso, non perché io non ho mai pensato fosse scarso, perché ha tutto, a calcio, a dribbling, a forza, però poi 1, 2, 3, 4.
2: No, oramai sono veramente tanti anni. L'unico momento in cui sembrava che avesse svoltato, purtroppo si è fatto male alla spalla e non ha giocato la finale d'Atene. Vi ricordate, c'è stato quel periodo troppo breve di 7-8 partite in cui incideva in ogni partita. Però poi non ci dimentichiamo il prestito di Milano, il mio sogno, cioè, anche nella gestione delle parole.
0: Dopo c'è da andare a tavola, però cioè, se tu mi tratti in questo modo, tu mi rovini tutto, io tutta la giornata a ricordarmi queste cose, guarda.
2: No, perché
0: mi rovini
2: perché
0: tutta la giornata, il dito sotto il naso quando ha fatto gol, il gol normale contro una squadra normale dove era il 4-1, mi ricordo, e mise il dito sotto il naso a tutto lo stadio, e Milan è sempre stato il suo sogno, e a Lecce abbiamo rimandato indietro qualcuno e pensava di qua e di là, insomma, ne ha dette fatte di cotte e di crude. Purtroppo, parlando di calcio, no, disse
2: sì, quando vinsero una partita a metà stagione, sì, noi eravamo in risalita,
0: poi lui ha corretto dicendo che non si riferiva alla Fiorentina, però insomma, se uno vuole pensare male si fa peccato, ma spesso ci si azzecca. Ma parlando di calcio, il problema di Sottile, vabbè, è che comunque, in tanti anni non è mai evoluto.
1: Sì, sì, però ti vorrei concludere così. Lui ha detto che Milan era il suo sogno e io ti rispondo grazie al cazzo. Sì. Va bene come francesismo?
0: Sì, sì, sì. Tra l'altro, in effetti, è stato un sogno breve ma intenso, che però
2: come
0: è finito,
2: si suol dire, e poi si risvegli tutto sudato.
0: In effetti,
2: lì forse poco sudato.
0: Lì poco sudato poco. Perché ha giocato veramente poco. E vabbè, ha fatto quello che doveva, voleva. Comunque non credo rientrerà nel progetto Fiorentina il prossimo anno. Questo mi sembra abbastanza naturale pensarlo, ma siccome quello che so è che potrebbero intavolare anche una trattativa per un giocatore del Sassuolo, passatemi il termine, di mercato, per accordarsi anche un po', certo, su una sorta di buonuscita di grosso in favore del Sassuolo, no? Magari paghi un milione di più il giocatore che vuoi prendere e in quel modo ci si mette d'accordo sull'interruzione anticipata del rapporto tra grosso e il Sassuolo. C'è un giocatore che dal Sassuolo, a parte Berardi che ce l'hai già detto, ma anche per futuribilità, per il modo in cui gioca grosso, che tu prenderesti per dargli anche mano a grosso a inserirsi dentro al contesto Fiorentina?
1: Scusami un attimo, ma stavo leggendo una cosa importante.
2: Se ne posso dare io tre e te mi dici se dico bischerate.
0: Allora, io ti ho chiesto, siccome a quello che so si potrebbero trattare un giocatore del Sassuolo per completare il rapporto del passaggio da grosso, dal Sassuolo alla Fiorentina, successo anche con Montella, vi ricorderete, c'era Salifu, insomma, succede spesso questo quando si passa gli allenatori da una squadra all'altra.
1: Soprattutto il Sassuolo è maestro in queste,
0: ecco,
1: cose.
0: Questo lo sanno fare benissimo. La mia domanda era se c'era un giocatore, abbiamo parlato prima di Berardi, oltre Berardi, che ti porteresti dietro.
2: Ok, erano i miei tre. Io ti avrei detto mi piacciono anche Torsberg, che tra l'altro è un anno dalla scadenza, però assomiglia tanto ai nostri, forse con qualche caratteristica migliore, fa qualche gol in più.
0: Ma c'è
2: però
0: quel ragazzino, come si chiama, Lipani.
1: No, c'hanno anche Volpato, però anche Volpato. Ti dico, Conè secondo me, Conè è un po' stupido, te lo dico, nel senso, è stato allenato da De Zerbi a Marsiglia, però anche Roby mi disse quando venne a Sassuolo, mi disse Vivi è un giocatore forte, e infatti quest'anno ha fatto un campionato della Madonna.
0: Sì, il problema è che quanto costa oggi Conè?
1: Costa.
0: Perché
2: e anche Lorente è fortissimo,
0: Sì, io ti dico non impazzisco per l'Oriente.
2: No, però viaggia come le bombe.
0: No, per carità, è un giocatore molto forte,
2: anche,
0: però
2: anche
0: non
2: lui
0: impazzisco.
2: Non è evoluto nelle scelte, anche lui potrebbe ancora far di più, però considerando tutto il lavoro che si deve fare sugli esterni, è vero che noi ci mancano di più gli esterni mancini a destra, eventualmente, con Solomon e Gudmundsson, se e quando fossero confermati.
0: Sono curioso di vedere cosa succederà. Allora, siamo alle 10:44, abbiamo una quantità di messaggi infinita. Se ti va bene, Emiliano e Andrea, inizierei a dare fiato alle trombe della nostra radio, quindi alla voce degli ascoltatori, con Marco Tonelli in regia a curare la parte tecnica. Iniziamo con il primo audio, dai, botta e risposta.
4: Ciao ragazzi, buongiorno, un grazie a Vanoli perché ha fatto una cosa che sì, può sembrare anche normale, però tutti davano per spacciata la Fiorentina e quindi lui ha fatto questa cosa che ci ha portato tutti in salvo. Benvenuto a Grosso e sì, speriamo la società migliori la, come dire, la gestione della comunicazione, migliori un po' in tutti i settori, perché insomma non è che ciao Fiore 63.
0: Che migliori dappertutto è una speranza che abbiamo tutti, direi, niente
1: sì,
0: di nuovo.
1: Però quello che ha detto lui è tutto giusto, grazie a Vanoli, e si spera di migliorare sotto tanti punti di vista, quindi è quello che insomma stiamo dicendo noi. Poi almeno a Paratici bisogna dargli fiducia, ragazzi, non ha nemmeno cominciato, quindi tuffiamoci su di lui e sulla sua competenza, sulla sua storia.
0: Fiducia senza renderlo però un guru, come dicevi prima, cioè.
1: No, quello è un altro, ma non è che non lo voglio rendere un guru, è che comunque quando tu, allora, se lo si dice io e te è un discorso, ma se l'associazione di 152 di Ola Club fa un comunicato del genere per una persona che non ha nemmeno cominciato, è una presa di posizione importante, cioè non è la mia o la tua, capito? È una presa di posizione importante.
0: No, assolutamente importantissimo.
1: Magari questo domani va al Milan e che figura di merda fai?
0: È vero, è vero. Neri da Pistoia dice: state parlando di 4-5 giocatori del Sassuolo, li definite veramente forti, però sono arrivati undicesimi con Grosso.
1: Allora, innanzitutto abbiamo parlato di 2-3, uno è Berardi, è inutile che ti dica che è forte, uno è Cornet, poi dopo c'è una struttura, 20-25 giocatori, un ambiente, cioè noi undicesimo, cioè per come è andata la situazione, si è speso il triplo di loro, ci sarà un allenatore, è venuto un allenatore che aveva vinto lo scudetto 3 anni prima, eppure sarà ultimi.
0: Sì, sì, infatti, però sai, ti riporto quello che è il pensiero di
2: era,
0: alcuni.
2: Era una neopromossa, cioè che era difficile fare tanto di più, poi succede ogni
0: poi
2: tanto.
0: Io faccio sempre l'esempio di Ederson, della Salernitana, cioè quell'anno la Salernitana fu una cosa tragica, no? L'Atalanta va a prendere Ederson, che è il giocatore più forte che aveva in quel momento la Salernitana, e fa benissimo. Quindi non vuol dire sempre che se una squadra è normale, mediocre o scarsa, che il suo giocatore più forte, poi messo in un contesto migliore, migliorativo, con ambizioni più alte, non sia più forte ancora. L'importante è saper di scegliere, perché se vai dal Sassuolo e prendi, con tutto il rispetto, Lirola e Duncan, e poi ti ritrovi con Lirola e Duncan che non fanno il passo in avanti.
1: Più che altro il ragionamento che fa il ragazzo, il signore, non so chi è, come dico io, è troppo semplice. Quel ragionamento lì è capace di farlo anche la mia nonna.
0: C'è una,
1: nel
0: c'è,
1: senso, arriva la mia nonna e dice: ok, chi è questo allenatore? Loro sono arrivati settimi, vediamo lui. Bravo, dai.
2: È al tempo, così, è al tempo stesso. È facile, non possiamo fare mercato andando a prendere calciatori all'Inter strappandoglieli, no, noi dobbiamo fare un mercato intelligente anticipando la crescita dei valori, evidentemente c'è un rischio,
1: e
2: sì.
1: comunque abbiamo parlato dei giocatori del Sassuolo semplicemente perché potrebbe essere una pedina di scambio per avere l'allenatore, non perché bisogna andare a prendere giocatori per forza da Sassuolo.
0: No, ecco, è quello che si diceva prima. Il Sassuolo sono, dicevi giustamente, sono maestri a fare questi ragionamenti. Carnevali è uno dei migliori dirigenti, secondo me, all'interno dei confini italici, cioè come lavora rispetto alle altre società, si fa rispettare da tutti, ha grandi rapporti con tutti, stimato da tutti, e poi però quando ti deve dare il bel servizio te lo dà anche in un certo modo. Su Berardi, ragazzi, gli ha dato una mazzata alla Fiorentina quando disse è stata una proposta irricevibile, insomma, che fermi. Poi dopo però ti tocca continuare a trattarci, cioè non è che perché venne detta quella cosa la Fiorentina poi non va a parlare col Sassuolo, ti dà bastone e carota sapendo fare mercato, e siccome hanno tanti calciatori che secondo me sono potenzialmente in altri contesti migliori di quello che hanno fatto addirittura nell'anno passato, da neopromosso arrivare undicesimi, sì, dice non ha fatto granché, ma insomma meglio di tanti altri direi di sì, come diceva giustamente anche prima Emiliano. Sentiamo un altro audio, vai Marco.
5: Buongiorno ragazzi, per quanto riguarda il traffico lasciamo poco perdere, mamma mia qua che bodica fa zona Roma Est oggi, una tragedia proprio. Con quanto riguarda Grosso, ragazzi, che Dio ci aiuti, che Dio ci mandi buono,
1: è la Madonna,
5: non è altro che fidarci. E adesso spero ci diranno anche gli obiettivi, così è contento calamai. E niente, un grande grazie e un abbraccio a Paolo Vanoli, speriamo bene, vediamoci.
0: C'è ottimismo, mi sembra, Emi?
1: Sì, che Dio ci aiuti, mi pare un po' esagerato, no dai ragazzi, un po' di entusiasmo.
2: Certo, sempre, anche se nel traffico del grande raccordo anulare te lo
1: l'entusiasmo
2: te lo prosciuga
0: un po'. Sì ragazzi, però perdonatemi se vi dico che la parola entusiasmo con l'idea, cioè, io lo sapete, penso che il connubio Grosso Paratici possa funzionare come è funzionato Montella Pradè Masià e come è funzionato Corvino Prandelli, perché quando due persone si conoscono, hanno fiducia l'uno nell'altro, lavorano con stima, può nascere cose migliori rispetto all'altro. Però l'entusiasmo è un'altra cosa, via, perdonatemi, perché dopo un anno come questo Grosso un po' fa rima con entusiasmo.
2: Però Pietro, l'entusiasmo ce lo dobbiamo mettere anche noi come tifosi.
0: Sì.
2: Cioè io
0: per ora è dura.
2: L'ho sempre detto, no? La Conference mi fa abbastanza recere da vedere fino almeno alle semifinali, però poi va in campo a Fiorentina. Sono contento di guardare la Fiorentina.
0: Ma quello sempre anch'io.
1: A me sinceramente, Pietro, questa cosa l'ho già detta, ma la ripeto: a me l'entusiasmo non lo dà Grosso, non l'avrebbe dato Vanoli, probabilmente l'avrebbe dato De Rossi, però è una questione anche più personale. Però l'entusiasmo me lo dà il fatto che un dirigente come Paratici, che stava al Tottenham, che aveva quasi firmato per il Milan, che credo abbia estimatori, si parla di Roma, si riparla di Milan, abbia scelto il progetto Fiorentina. Perché non sceglie uno come Paratici, non sceglie semplicemente perché si chiama Fiorentina, sceglie perché avrà avuto delle rassicurazioni. E quindi questa cosa mi dà entusiasmo per affrontare il futuro, perché sono convinto che se lui sceglie di venire a Firenze, la prospettiva sia molto molto molto positiva, altrimenti non credo che avrebbe mai fatto una scelta del genere, perché lui comunque scende di livello per dove è stato negli ultimi anni.
0: Questo non c'è dubbio, da tutti i punti di vista, prima di tutto economico e poi tutto il resto, quindi sono assolutamente d'accordo con te. Quella è, come si può dire, quello che può portare entusiasmo è appunto il fatto che a me porta entusiasmo il fatto che dal lavoratore del mondo di mercato della Fiorentina dopo 20 anni cambio interlocutore, perché veramente mi ero scocciato di, ma non perché non per i protagonisti, niente contro Corvino, niente contro Protenda a livello umano, sto parlando di professionisti con cui uno si deve interfacciare per fare mercato, per capirne le strategie, quindi a me questo sicuramente porta entusiasmo perché vorrei vedere un qualcosa di nuovo. La scelta di Grosso non è nuova, secondo me, nel panorama del mondo della Fiorentina, ma la Fiorentina ha sempre fatto anche bene con allenatori emergenti, giovani, con idee, quindi non è niente di strano, secondo me, rispetto a quella che è la storia della Fiorentina anche recente, perché poi hai preso Pioli e doveva essere il grande guru internazionale e la fine la sappiamo tutti, quindi a me sta benissimo anche di ripartire da Grosso. Dico solo che capisco anche la piazza che prima di ritrovare entusiasmo forse avrà bisogno di trovare il primo colpo.
1: Assolutamente.
0: Cioè, questo è quello che penso. Allora, andiamo avanti con i messaggi. Nel 4-3-3 di Grosso, come vedreste Amatucci, regista, e Fagioli mezzala? Questo è Gabriele da San Miniato. Insomma, quest'anno ha giocato con due interni fisici, il Sassuolo, perché comunque Torsberg
1: secondo me Fagioli deve fare il play, Amatucci deve fare ancora uno step.
2: Io amo Amatucci,
0: cioè, così vuoi fare anche gioco di parole?
2: Mi piace proprio tanto come calciatore e lo vorrei vedere più vicino qui dal vivo. Sono convinto che è un giocatore su cui la Fiorentina deve mantenere il controllo, assolutamente, lo reputo molto forte, però io, cioè, i ragazzi cresciuti in casa li sento tutti come pezzettini di Fiorentina, faccio fatica con tutti a lasciarli andare. Amatucci è uno di quelli più bravi, a mio avviso.
0: Allora, poi Adrian ce l'ha un po' con tutte e due. Allora, Viviano dice: ma dopo 7 anni ho capito che Giuseppe commisso c'è da un anno, ma nei 6 anni prima sempre le stesse manfrine. Non si può dare la colpa a Ferrari perché Ferrari è stato preso per fare lo yes man. Mentre Andrea dice: l'entusiasmo dobbiamo mettercelo anche noi al 7° anno. Si può dire che dovrebbero mettercelo loro l'entusiasmo? Quindi questo è una steccatina, no, allora. Emiliano, una steccatina Andrea. Così leggo tutto.
1: Innanzitutto parliamo. Allora, se Ferrari è stato preso per fare lo yes man, c'è già un problema di base, quindi a me mi sta sul cazzo. Ho già risposto e questa la leviamo.
0: Bene.
1: Perché gli yes man tutti mi stanno sul cazzo costantemente. Quindi se tu confermi sta roba, mi sta ancora più sul cazzo di prima di saperla. La seconda cosa dell'entusiasmo, un po' di entusiasmo, era ovviamente una battuta, nel senso, è arrivato un allenatore nuovo, sosteniamolo. Nemmeno io ho entusiasmo. Li ho visti anche io gli ultimi anni di Fiorentina, no? Quindi dico, almeno a uno che non è ancora arrivato, diamogli credito, perché se no è complicata come cosa.
2: Io vado oltre, cioè, io quando si parla di Fiorentina ho sempre ottimismo e entusiasmo. Che vi devo fare? Cioè, è una roba personale. Sono ottimista per dei ragionamenti, li ha svolti perfettamente Emiliano. Paratici ce l'aveva la squadra, è venuto via da Londra, probabilmente anche per avvicinarsi alla famiglia e agli affetti in Italia, ma non aveva problemi da nessun punto di vista, quindi questa è la mia garanzia. Dopodiché io l'entusiasmo ce l'avevo c'avevo un grande giramento di coglioni e tanto entusiasmo in C2 e mi sono riabbonato. Non mi fa né caldo e né freddo, l'entusiasmo ce lo metto sempre. a prescindere da tutto, anche nel contestare quando c'è da contestare. Contesto con entusiasmo, perché voglio che quell'entusiasmo diventi contagioso anche sui risultati della squadra. Fine.
0: Io mi ricordo che quando è arrivato Montella l'entusiasmo non è che c'era entusiasmo, No, perché se no si fa discorsi per caso.
1: C'era contestazione.
0: C'era contestazione. Sì, c'era chi portava le magliette con il naso a pagliaccio di Della Valle, c'erano i cori già contro Della Valle, c'erano i cori contro la dirigenza, nonostante stagione. Ci fosse un cambiamento tra i dirigenti, perché ci fu un cambiamento dei dirigenti, si era tutti su chi va là, quindi non è per forza, cioè si può anche ripartire dentro a un clima non entusiasta. Quello che secondo me bisogna fare ora è leggere le cose in modo con una cognizione diversa, perché certo se poi dopo mi riprendono un piccolo a 27 milioni allora uno si fa due domande, certo. Ma io non mi aspetto che dopo 20 anni di alternanza Corvino-Pradè oggi si riparta da un concetto di calcio in quel modo. Mi hanno detto che hanno sguinzagliato 60 scout in giro per l'Europa, mi auguro che questi 60 scout non vadano a fare gli scout appunto e accendere i fuochi, ma vadano a trovare giocatori buoni per la Fiorentina. È stato l'altro giorno Goretti a fare il tour di Portogallo, Francia e Belgio. Cavolo, tra Francia, Portogallo e Belgio qualcosa da riportare buono ci sarà, Cioè, l'importante è anche uscire da questa dinamica costante del mercato interno, delle scelte interne, dei giocatori già conosciuti, degli acquisti a 16 milioni, blocco lì senza sapere, insomma, quello secondo me bisogna spingere la società a fare un passo in avanti. Poi ce ne saranno tante altre, però sul mercato evitare di rivivere 20 anni dello stesso mercato, perché non se ne può più. L'entusiasmo da ritrovare è questo.
1: Tutto giusto.
0: Oh, beh, sono a posto. Oggi la mia l'ho detta. Detto ciò, allora ascoltiamoci un audio, si risponde e poi si va in pausa.
6: Radio Firenze Viola, buongiorno. L'educazione è molto importante, ci mancherebbe, ma onestamente in questo tir di problemi che ha la Fiorentina, perché si parla di un tir pieno di problemi, mi sembra che comunicare a Vanoni che tutto sarà pagato fino ai 30 giugno dalla Fiorentina come da contratto mi sembra una cosa molto molto molto superficiale. Cose ben più importanti, tipo come mai Ferrari è ancora lì, tipo come mai la scelta di Grosso che è allucinante. Dai, salute e forza Viola.
2: Ma costa così poco, mi scusami, costa così poco fargli una telefonata prima che sia dato in pasta alla stampa il successore, e spero che sia stato fatto, che nel tir di problemi che tutti conosciamo e condividiamo, una telefonata non ti rende più pesante il tir né te l'alleggerisce, ma ti fa passare da persona migliore, o che ci vuole.
0: Ti volevo raccontare però, e io ero a Mainz, che Galloppa era in conferenza stampa quando è uscita la notizia, Vanoli ha firmato. Quindi per dirti che purtroppo la Fiorentina ha questo modo di gestire la comunicazione, ce l'ha spesso e volentieri. Non che Galloppa avesse troppe velleità di restare a fare l'allenatore della Fiorentina per la seconda parte della stagione, Però insomma, mentre sei in conferenza stampa nella tua prima partita da allenatore di una squadra professionista in Conference League, in una situazione come quella, sapere che intanto ti hanno fatto firmare l'allenatore nuovo non fu proprio delicato. Ecco, questo era per dire che purtroppo era già successo.
1: Sì, però tutto giusto. Però una domanda, perché io vorrei sapere, quando una qualsiasi persona dà un'opinione, il perché la scelta di Grosso è allucinante, non capisce, che cosa ci aspettavamo noi? Mourinho? Klopp?
0: Qualcuno, cioè, sì, abbiamo, te lo dico, qualcuno sì,
1: ma noi abbiamo coscienza di cosa siamo in questo momento? Perché poi tra l'altro il nome forte è stato preso quest'anno, è stato preso un allenatore che girava a 10 milioni di euro, che ha lottato per lo scudetto e ha fatto una semifinale di Champions, e non mi sembra che i risultati siano stati ottimi. Allora, se si parla di progetto, di ripartire dai giovani, robe varie, probabilmente anche l'allenatore. E tra parentesi, quasi tutti gli allenatori che hanno fatto meglio nella storia della Fiorentina erano allenatori che venivano fuori da una situazione del genere. Se si va nella storia recente, ti posso dire Prandelli, ti posso dire Malesani, ti posso dire Montella. Cioè, tutti comunque scelte, come ti posso dire, coraggiose al momento.
0: No, non fa una piega il tuo ragionamento.
2: Picchio desisti, se vogliamo andare ancora
0: più
2: indietro.
0: Ma non fa una piega, ma ragazzi, ma la storia della Fiorentina, sono stati pochi gli allenatori veramente già pronti e definiti e sono arrivati a Trapattoni, è uno di questi. Poi ce ne sono altri tre o quattro, ma insomma, nella storia dei cent'anni della Fiorentina, spesso e volentieri, la Fiorentina è stata guidata da scelte coraggiose, giovane. La Fiorentina ha vinto lo scudetto, la amavano ye, perché c'erano tutti i ragazzini. Ma di che si sta parlando? Non è quello il problema. Il problema è trovare l'equilibrio. Io credo che purtroppo adesso sia caduta la fiducia nei confronti di questa società. Se questa società non riesce a ricostruirsi agli occhi dei tifosi una certa fiducia, qualsiasi scelta all'inizio, veramente, poi la strada del campo porta a un'altra direzione, ma all'inizio sarà sempre presa come una scelta sbagliata, che tu vada a prendere Tizio, Caio o Sempronio. Devono ricostruirsi una faccia nei confronti dei propri tifosi. Ce la faranno? Non lo so, e vedremo se i risultati gli daranno ragione o meno. Questa è l'unica cosa che possono fare, avere risultati, perché altrimenti è difficile che la piazza si riavvicini a questa proprietà e a questa società. Allora, sono le 11.01, all'ora della moca per Emiliano, l'ora della pausa per Pietro e Andrea. Tra pochissimo ritorniamo insieme. Chi si compra uno di noi con Emiliano Viviana, Andrea Bruno Savelli, Pietro Lazzarini. Tra poco.
7: Radio Firenze Viola. È come scendere in campo a Stai ascoltando le repliche di Radio.

0: diretta su YouTube per chi ci volesse seguire con questa modalità diversa, siete tanti anche lì, quindi saluto chi ci sta seguendo tramite questo formato. Ovviamente appunto ora aspettiamo il rientro di Emiliano. Dicevo, non c'è, c'è movimento perché questa scelta di Grosso divide in questo momento molto disequilibrato verso un po' di delusione, se vogliamo, perché forse ci si aspettava il nome, come si può dire, il Mister X, no? Il colpo di coda del dirigente. Io, una cosa che mi ha detto Luca Cilli mi ha sempre fatto pensare, però, questa cosa, che il connubio e la fiducia vanno oltre al nome che si sceglie, quindi certamente non sono entusiasta, ma non sono neanche scorato come una parte degli ascoltatori che ci stanno scrivendo.
1: Ma sono d'accordo con te e aggiungo, tutti dichiariamo fiducia in Paratici e poi la prima scelta dei Paratici non ci va bene? Se siamo fiduciosi perché finalmente è arrivato un uomo di calcio, un grande professionista, non possiamo restare troppo delusi, anche perché sappiamo la situazione da cui partiamo. Cioè, era difficile per un nome più importante accettare la Fiorentina. A un certo punto è girata voce di Mourinho è andato a Real Madrid. Cioè, altri nomi, a parte poi sulla validità della scelta di Mourinho o la validità della scelta di Massimiliano Allegri, te ne faccio un altro che, ammesso che avesse accettato, ma secondo te era allenatore giusto per ripartire in questa situazione, in questa condizione?
0: Non lo so, ma hai detto una cosa giusta, hai detto si chiede a gran voce che Paratici abbia potere decisionale dentro a questa Fiorentina, la prima scelta che fa si manda in vacca, e lì allora bisogna mettersi d'accordo: o c'è fiducia in un nuovo corso, in un dirigente che arriva per prendere delle decisioni che a qualcuno sembrano simili a quelle della precedente gestione, ma perché? Perché la Fiorentina oggi è questa, l'ha detto anche Emiliano prima, cioè non si può pensare la Fiorentina oggi sia attrattiva per Klopp o Conte. Oggi la Fiorentina deve ripartire dalle basi, dalla propria faccia, dal proprio volto, e non lo deve fare solo, tra l'altro, nel mondo del lavoro, ma lo deve fare anche nel mondo dei tifosi. Ve lo dicevo prima, se la Fiorentina non ricostruisce il proprio volto davanti ai tifosi in un modo coerente, qualsiasi tipo di scelta sarà sempre criticata, perché ti darà sempre l'idea di un qualcosa che non sa di calcio. E allora io dico, Grosso, che anche a me non entusiasma, ma che almeno ha la fiducia e la stima del direttore, che può lavorarci insieme e che può far ripartire un progetto in questo momento biennale più opzione sul terzo, e quindi con magari anche un minimo di lungimiranza, di gioventù al potere, di ragazzi giovani da valorizzare, e aspettiamo prima di dire che è la scelta sbagliata. Cioè, sarebbe, certo, se mi porti Ballardini ti contesto perché non ha senso, ma nella scelta di Grosso quantomeno ci intravede un senso che non mi piace, ma che posso comprendere.
1: Avrei avuto anche da ridire sulla conferma Evanoli io, per tanti motivi, con tutti i ringraziamenti che ora si diventa anche mielosi e continuiamo a ripetere, ma la scelta dell'allenatore nuovo bisogna concederla al direttore sportivo. Poi tutti avrebbero avuto degli aspetti su cui dubitare. Thiago Motta è apparso prima, è uno che ha un curriculum superiore a Grosso, non così superiore, ma che aveva degli aspetti negativi.
0: Ha portato la Bologna in Champions,
1: esatto,
0: già quello,
1: sì, però
0: supera.
1: Poi ha fallito in modo clamoroso, è stato in quel posto, ora c'è stato anche Grosso lì, eppure Paratici, quindi questo tema escludiamolo. Però capisci che tanti allenatori, forse Thiago Motta poteva intrigare un po' di più, ma è anche un pochino più integralista, c'ho dei problemi con le R oggi. E diamo fiducia fino a prova contraria, non è una fiducia illimitata.
0: No, non però deve esserlo, perché purtroppo in precedenza la fiducia è stata illimitata.
1: Allora Pietro, ti voglio dire una cosa polemica: a mio avviso è stata data troppa fiducia quando non c'erano le basi per darla e si vedeva occhio nudo anno dopo anno, anche il primo anno, ma ve la ricordate la campagna acquisti del primo anno, Boateng, Ribéry, eppure ci si è provato lo stesso perché c'era una ripartenza. E adesso che finalmente c'è un cambio e forse ci potrebbe essere un'apertura alla fiducia, la fiducia è finita. Dobbiamo essere freddi su questo, non farci prendere dalla rabbia di 7 anni disperanti.
0: Allora, Tommy dice: ma poi scorati di cosa? Abbiamo avuto Palladino, Italiano, Montella, Grosso, va bene, basta prendergli i giocatori. Ma poi la gente bubava per Mourinho a Firenze.

0: Sei andato al Real, via, bisogna che la gente giudichi i risultati e non le intenzioni, baci Tommaso. E la verità, io sono d'accordo, sono dell'idea che i giocatori facciano le fortune degli allenatori più di quanto non sia il contrario, spesso e volentieri. Poi c'è quella, l'alchimia che nasce tra un allenatore e un giocatore, che fa sì che l'allenatore sbocci, ma in generale te compri i giocatori forti, poi si starà a vedere. Francesco dice: state affermando che la Fiorentina è questa, quindi la scelta di Grosso ha senso, allora non dite che bisogna lottare per un posto in Europa, come dice un vostro noto collega. Penso che l'obiettivo sarà metà classifica.
1: Assolutamente no. Noi dobbiamo lottare non per un posto in Europa, dobbiamo lottare per un posto in Champions League e accontentarci dell'Europa League. Non so se riusciremo a farlo da quest'anno, però questo deve essere l'obiettivo. Fine.
0: Per assurdo, avrei preferito continuare con Vanoli, almeno conosce i giocatori della piazza, costruendo una squadra per le sue caratteristiche forse a qualcosa si arrivava. Io però ti dico, Marco, che la mia sensazione è che di questi giocatori di questa stagione, soprattutto tra i cardini, ne partiranno diversi e quindi ne arriverà di nuovi, e quindi la conoscenza dei calciatori è una cosa che si può superare. Relativa, tra l'altro, certo. Tutti gli allenatori cambiano e devono conoscere giocatori nuovi, quindi allora tutti i nuovi allenatori falliscono? Non mi sembra. Chivu è andato all'Inter, ha vinto lo scudetto della Coppa Italia, ci sono altre. Gasperini ha portato la Roma in Champions.
1: Fabregas
0: non è da nuovo, però.
1: No,
0: io dicevo
1: Fabregas,
0: tra gli allenatori che arrivano in un contesto nuovo.
1: No, scusami, io intendevo Fabregas, non era un allenatore con un curriculum eccezionale. Guardate il lavoro stratosferico che sta facendo, cioè, non vuol dire niente, non vuol dire niente.
0: Il problema non è grosso, io sono pienamente d'accordo con Pietro, si deve ripartire dalla nuova proprietà, ci sarà una risposta di Paratici al comunicato del centro ordinamento. Io credo che dopo il viaggio in America ci sarà questa famosa conferenza, forse anche prima, e lì Paratici risponderà probabilmente anche al centro ordinamento dei Viola Club, il comunicato di stamattina. Ritroviamo Emiliano, il caffè è tutto a posto, dicevo prima, a fine primo tempo c'era il teino caldo, ora c'hai la moca, cambia così. Anche se non so cosa si prende a metà tempo in una partita di Serie A, non credo il teino caldo.
2: Io fumavo.
0: Va bene, quello perché te eri te, ma non c'è da mangiare, che davano qualcosa da bere.
2: No, c'è la frutta, ma la frutta. Non c'è, difficilmente la mangiavano perché torna.
0: Sì, esatto. Però prima c'era dei bei buffet, Io ho visto qualche buffet prima della partita, c'era roba interessante quando si arriva allo stadio,
2: No.
0: No. Io ho visto però in qualche scuola, in qualche spogliatoio, solo
1: in Inghilterra.
2: Frutta, migratori, vari, ma io non ho mai preso nulla, quindi caffè, io prendevo 2-3 caffè anche prima della partita.
0: Caffè, cicchino e si vola.
1: E vieni in Inghilterra, patatine fritte?
2: No, quello al pranzo prima della partita, cioè nel senso al pranzo prima della partita hamburger.
0: In Inghilterra?
2: Sì, la robaccia,
0: la dieta lasciamola perdere, va bene. Allora, abbiamo 114 messaggi da ascoltare e altrettanti da leggere, quindi diamo marce alte in questa seconda ora insieme. Vai Marco.
3: Ragazzi, entusiasmo, noi avremo bisogno di una cosa come quella che fecero a Roma quando presero Mourinho, allora sì, 50.000 abbonati. Grosso, De Rossi, Vanoli, sono tutti compagni, come si dice qua, cioè sono tutti uguali, a meno che poi dopo le prime 5 partite non ti trovi con 13 punti, e allora l'entusiasmo te lo danno le vittorie, ma sarà comunque un'estate, come dire, un po' sottotono, c'è poco da fare. Mourinho, Benitez, quando prendono quelle persone lì, allora c'è entusiasmo per forza.
4: Ragazzi, parlare di entusiasmo in questa situazione, veramente si capisce il piattume che c'è a Firenze ormai. Ma lasciamo fare tutti, compreso la curva Fiesole, che giustamente si prende le sue critiche, perché la curva Fiesole in altri periodi, ma non molto lontani, tipo della Valle, era bella e partita a quest'ora, sai come. Ma proprio perché ormai ci accontentiamo di tutto, ora ci accontentiamo di questo allenatore, poi ci accontenteremo della squadra e diremo aspettiamo. Federico.
0: Emi.
2: Allora, sul discorso del primo ragazzo Veneto, che è Veneto lui, Non sono d'accordo, perché non, cioè, a Firenze non serve il nome, serve identificarsi in quello che la società fa, e non ci identifichiamo in quello che la società fa. Quello che dico io è non è che basti poco, è che siccome la figura principale all'interno della società, cioè il direttore sportivo, non ha neanche cominciato il suo lavoro, quindi è ovvio che a lui devi dare credito e aspettare, perché comunque dal punto di vista della scelta del direttore sportivo hai fatto una scelta come può essere Mourinho o Benitez. Hai preso un direttore sportivo che è stato anni, ha vinto scudetti, ha fatto finali di Champions con la Juve, che poi è andato al Tottenham con un contratto milionario, che l'anno scorso stava chiudendo al Milan, e l'hai preso tu. Quindi hai fatto una scelta a livello di direttore sportivo che è in linea con quello che dice lui dell'allenatore. Per l'allenatore è un discorso diverso, e quindi io non ho entusiasmo ma ho fiducia.
0: Che sono due cose diverse, ma che in un momento come questo fa tutta la differenza del caso. Lore dice: Ranieri, Malesani, Prandelli, Montella, Sosa, Italiano, Palladino. Questi sono allenatori che avevano esperienze simili a Grosso quando sono stati presi a Firenze e hanno fatto bene. Questo dice la storia. Il direttore sportivo e l'allenatore devono avere una coesione, e se Paratici ha preso Grosso dobbiamo fidarci del suo modo di lavorare. Questo appunto è Lore. Giuseppe dice: buongiorno, mi piacerebbe una squadra con fantasisti tipo alla Dybala, ma Grosso sono voi, giocando 4-3-3 utilizzerà i fantasisti? Non credo, a meno che non scambi col 4-2-3-1, ma tendenzialmente un esterno forte può essere anche un fantasista in qualche modo, no? Esatto. C'è bisogno per forza che sia un tre quarti per avere fantasia e portare dell'estro, no Emiliano? Cioè, gli esterni sono quelli che hanno fatto la fortuna del calcio contemporaneo, sono quelli anche che cambiano le partite.
2: Anche perché i fantasisti sono scomparsi, cioè, c'è un po' Nico Paz, c'è un po' Dybala. Però è un calcio oggi dove giocare con il trequartista è difficile, perché comunque gioca spesso a spalle alla porta, le difese tendono a alzarsi un po' e quindi non c'è tanto spazio di manovra, e quindi a quel punto l'uno contro uno la fantasia si sposta sull'esterno.
0: Allora, secondo Roberto Paratici andrà via e va bene, Daniele invece
2: se va via Paratici, allora è un discorso da fare, proprio
1: è un problema.
2: No, sì, macello, perché allora a quel punto
0: lì si rimescola tutto, No, ora io ripeto, quello che sono le nostre notizie sono che non c'è questa intenzione da parte di Paratici, e per dire la verità l'ha detto lui 10 giorni fa, dopo la partita, prima della partita contro la Juventus, quindi insomma io non ho motivi di pensare che ci sia questo cambiamento. Certo, le voci ci sono, da Milano devono ricostruire tutto, e quindi può anche far gola l'idea che ci sia un Paratici da poter provare a prendere. La mia sensazione è che non andrà così, poi alla lunga si vedrà. Io mi auguro che ciò che è stato prospettato a Paratici a dicembre sia un qualcosa che potenzialmente lo possa legare a Firenze per tanti anni, con l'obiettivo di portare la Fiorentina a vincere, andare in Champions e quant'altro. Altrimenti è inutile anche fare dei programmi o avere delle prospettive diverse. Certo, come diceva Emiliano, se dovesse partire per X motivi, lì vabbè, si butta tutto in un buglione e ci si farà altre domande. Però a oggi questo non c'è. Tra l'altro ha scelto l'allenatore, lo ha preso, lo ha contrattualizzato a breve, andrà in America per parlare col proprietario, tornerà per parlare con la stampa. Non vedo motivazioni per vederlo lontano da Firenze. Questo è cronaca, insomma.
1: No, ma guarda, avrei detto lo stesso, poi mi tacciano di essere ruffiano, ma va bene anche essere ruffiano. È Paratici il nostro Mourinho. Il nostro Mourinho è Paratici. Tra l'altro sono allenatori che sono arrivati un po' a fine carriera per magari mettere le basi. Parlo di Benitez a Napoli con i giocatori, lo deve fare Paratici, punto. Che resta qui e che è ambito da tutta Italia, l'hanno chiamato da tutta Italia. Questo è un grande colpo. Adesso vediamo il resto. Nessuno, ecco la cosa che mi fa impazzire a me: nessuno accetta la piattezza se non quelli che parlano della piattezza. Nessuno
2: io credo
1: arriva
2: che
1: a decimo o settimo.
2: Io credo proprio che Paratici voglia restare a Firenze, perché lavorare in una società dove c'è un vuoto, e quindi il presidente che non c'è più, il barone che non c'è più, il figlio che non si sa cosa faccia e sta in America, è un grande vantaggio, perché praticamente hai in mano tutto, hai potere totale, cosa che non sarebbe possibile al Milan, dove prendono i direttori sportivi e non gli fanno fare il loro lavoro. Quindi
1: o alla Roma, dove l'allenatore poi si licenzia.
2: Esatto.
0: Ma infatti la mia sensazione è proprio quella, che il margine...
2: che secondo me non c'è, secondo me al di là dell'ambizione del grande club o del grande risultato, posto migliore per lavorare della Fiorentina in questo momento non c'è, perché tu sei in un vuoto totale e quindi praticamente puoi decidere tutto, e per chi fa quel lavoro lì è una figata.
0: La puoi plasmare secondo le tue idee, questo è quello che fa la differenza a chi c'ha anche estro fantasia nel proprio lavoro da direttore sportivo. Poi, come diceva prima Emiliano, se sei uno yes man puoi andare, vai bene e male dappertutto, perché non c'è da fare nulla, te stai zitto e dici di sì. Se sei
2: io
0: uno
2: non lo so se
0: no, yes no, man, io dicevo in generale, non volevo fare riferimento a Ferrari per l'appunto, stavo dicendo che se sei in generale tu una persona che ti... Pradè secondo me è stato è arrivato a questa come si può dire discussione fortissima, questa contestazione con la piazza, perché la piazza lo ha ritenuto uno yes man negli anni, lo ha ritenuto uno che nonostante non gli avessero fatto scegliere i giocatori, l'avessero superato tutti, chi diceva che era più che conosceva il calcio più di lui poteva decidere al posto suo, e lui ha sempre detto sì comunque, e lì è stato, poi è arrivato alla resa dei conti, è quella la differenza secondo me. Mentre se Paratici domani gli dicono, ieri gli dicevano, no guarda, noi la nostra scelta è Vanoli, a noi che tu voglia andare a prendere grosso, pinco, pallo, non ce ne frega nulla, io sono convinto che lui gli avrebbe detto il giorno dopo, guarda queste sono le chiavi, a me non mi interessa nulla e vuoi lavorare da un'altra parte. È quella la differenza tra un direttore sportivo e uno che lo faceva un po' a fine carriera, diciamocelo chiaramente.
2: Sì,
0: va bene, fatto il discorso.
2: No, ma perché, cioè, io capisco benissimo il tifoso fiorentino, capisco sia chi è senza entusiasmo sia chi dice che ci accontentiamo di poco, lo capisco, perché sono reazioni frutto dell'amore, no? Sono reazioni frutto della delusione, quando sei deluso d'amore vedi tutto nero, no?
0: Certo.
2: Allo stesso tempo io sono tifoso, allo stesso tempo sono un ex calciatore, allo stesso tempo sono un opinionista, quindi è ovvio che cerco di lasciarmi trasportare meno dalle opinioni e dalle emozioni e dai sentimenti, e cerco di essere il più lucido possibile. E in questo momento il faro per me è non Paratici perché è bravo o non bravo, ma il fatto che Paratici abbia deciso di accettare. Quindi se lui ha deciso di accettare significa che ha avuto garanzie. Se le garanzie sono anche solo semplicemente l'impegno economico che c'è stato in passato, quell'impegno economico fosse stato sfruttato bene in altre piazze, ha dato risultati come Scudetto e Champions League, perché quello è, e non è una mia opinione, è un dato di fatto, basta che andate a vedere i bilanci.
0: Certo, no, non c'è dubbio. Naresio dice: grosso non è entusiasmante, ma anche Maresca al Chelsea, Company al Bayern, Chivo all'Inter o addirittura Fabregas al Como, quante polemiche ci furono per l'esonero incomprensibile di Longo, e anche lì non erano entusiasmanti, oggi tutti li vorrebbero, questa è cronaca di quello che è successo in altre
2: piazze.
0: Detto tutto lui, perché poi è la verità, è cronaca, non c'è dibattito su questo messaggio. Due messaggi, vai Marco.
5: Buongiorno, allora ciao Emiliano, ascolta, non siamo così scemi, non è che si aspettasse Klopp, Guardiola o cose varie, però francamente grossa una delusione, anche perché avevi a portata di mano, e che veniva sicuramente con grande entusiasmo, avevi un Sarri, ecco perché grosso è diventato una delusione. Dopo un'annata così, grosso è una delusione. Io faccio l'abbonamento da tantissimi anni, vado allo stadio da quando avevo 6 anni, ne ho 70, ti ho visto sei piccolino, e però l'entusiasmo per la Fiorentina non mi era mai passato, quest'anno sì. Ciao a tutti.
6: Ragazzi, io vi voglio bene, ma non mi venite a parlare di entusiasmo, via. Ci hanno sotterrato, cioè non abbiamo più emozioni, ci hanno distrutto, quindi ora non ci potevi venire a dire di essere entusiasti per grosso, ora basta, ora siamo apatici fino a che non arriva dei risultati, punto e basta. Appena arrivano i risultati torna subito l'entusiasmo in un secondo, ma nel momento, io al momento la vivo in maniera totalmente apatica, può arrivare chi cavolo vuole, può arrivare tutti i giocatori del mondo, però fino a che non vedo 7 vittorie di fila e una bella squadra, io l'entusiasmo è un mi torna. Apatia.
2: Ma allora, partiamo dalla fine. La parola entusiasmo è stata usata a battuta, ragazzi, perché il tizio ha detto, ha fatto un quadro tragico, ha detto un po' di entusiasmo, ragazzi. Non abbiamo entusiasmo, non ce l'abbiamo nemmeno noi entusiasmo, e anzi mi sento anche io apatico, proprio come dice il ragazzo. Innanzitutto volevo fare un saluto e un complimento alla signora numero uno
0: Silvana, bellissimo.
2: Silvana numero uno. No, questo è già un discorso comunque che ha più logica. Sarri avrebbe avuto più logica sotto tanti punti di vista. Non sono convinto che Sarri si sarebbe lasciato, come si dice, convincere, perché mi sa che all'Atalanta gli hanno proposto qualcosa di eccezionale. Quindi non lo so, però Sarri l'avrei preso subito domani. So che il suo sogno era allenare la Fiorentina, però io sono abituato a vedere sempre, purtroppo o per fortuna, il bicchiere mezzo pieno, e ti dico, preferisco la scelta di Grosso a una scelta come è stata quella di Pioli, ma non per Pioli, a una scelta di un allenatore, che ne so, attempato verso la fine carriera, che ha già fatto dei livelli più alti, che scende di livello, a uno che ha l'entusiasmo di vedere la Fiorentina come il suo Real Madrid, e che viene qui con il sogno anche di allenare la Fiorentina. Cioè, la vedo come una cosa di dire, questo ragazzo viene qua e per lui la Fiorentina è il club migliore al mondo in questo momento, e spera e proverà sicuramente a fare il meglio. Il Mourinho di turno, se lo porti a Firenze, fa un downgrade rispetto alla sua carriera enorme. Ho paura che magari a livello di motivazione possa mancare qualcosa, ecco.
1: Io si aggiungo che l'apatia è il modo migliore per fare l'anestesia, e poi si va alla morte cerebrale. Per me l'apatia è inconcepibile. Ci può essere la rabbia o l'aspettativa, se non lo volete mettere con entusiasmo, la curiosità, tanto per dare il beneficio del
2: dubbio. Secondo me, l'apatia è l'ultima. Prima ho fatto l'esempio in amore. Quando tu sei tanto innamorato di una donna, quella donna ti lascia, poi dopo per un periodo vedi tutto nero, non hai fiducia in niente, non hai fiducia nell'amore, non hai fiducia in una nuova conoscenza, ti tuffi con i piedi di piombo in una relazione. Ecco, il tifoso della Fiorentina in questo momento, siccome la Fiorentina è l'amore più grande che è pauroso, ha paura in tutto, cioè ha paura per tutto. E quindi, giustamente, come diceva il ragazzo, prima di avere entusiasmo vuole vedere qualcosa. C'ha ragione, lo capisco, perché anche io stesso sono contento, va bene che venga Grosso, sono contento di Paratici, però sto col due mani così a dire vediamo, perché non voglio nemmeno per l'ennesima volta farmi la bocca e Pioli e quello e quell'altro, gli acquisti e robe varie, e poi si rifà schifo. Cioè, lo capisco.
1: Ma Emi, lui diceva, finché non si vincono 7 partite di fila, 8 partite di fila,
0: ma lui lo fa per...
1: Ragazzi, 8 partite di fila l'abbiamo vinte 14 mesi fa.
0: Lo dice per esasperare Toni, dai.
1: Ah, lo so, però l'apatia, il modo migliore per toglierci il sogno e la Fiorentina è questo.
0: Ce l'hanno tolto. Io la vivo così. Guarda, ce l'hai uno accanto, uno che ti dice che rispetto alla sua vita da tifoso non mi era mai successo di dire spero finisca questa partita, e invece quest'anno mi è successo più di una volta. Non mi era mai successo di dire che palle, oggi si riperde, e invece quest'anno l'ho rivissuta. E quindi l'apatia, io la capisco, la percepisco, perché ce l'hanno levata la voglia di vedere la Fiorentina, ce l'hanno tolta con anni e anni di normalità, mediocrità, scelte sbagliate, figure di merda, e ora un pochino io di apatia ce l'ho. Quindi è chiaro che, come dice Emiliano, a un certo punto uno è innamorato, si lascia, deve ripartire, prima di riaffezionarsi a una persona, di riandare a conviverci, di immaginarsi sposati, ci vuole un po' di tempo, per tutti, anche per il tifoso.
1: Alla metafora di Emiliano, bella, ti rispondo che quello succede a 20 anni. Quando ce ne hai 40 e magari c'hai 2 o 3 relazioni finite male o finite diversamente,
0: sono sessantenni che lo dicono questo,
1: sbagliano perché non si ricordano.
0: Il tifoso non esiste lo sbaglio, ognuno la vive come vuole.
1: Certo,
0: Andrea,
1: per carità di Dio, però per me è un errore clamoroso, perché permette alla proprietà di fare quello che gli pare. L'apatia, sì, è l'apatia, l'apatia col cavolo. La Fiorentina è un bene di Firenze, l'abbiamo sempre detto, l'abbiamo sempre sostenuto, e questo è il momento di tenerlo ben presente. Perché ti ripeto, la stagione in cui poi arrivò Emiliano, la stagione precedente, fu una salvezza molto più dura. Non ci si trovò all'ultimo posto a dicembre con tutte le statistichine del cavolo, ma ci si salvò all'ultima Lecce con Cerci e con Montolivo offeso e fischiato, che segnò due rigori, non mi ricordo, due gol comunque nella partita precedente nel secondo tempo che si era chiusa in svantaggio 2-0. Di cosa si parla? Momenti così li abbiamo vissuti? Dobbiamo... Ci siamo sempre, noi siamo Firenze, siamo diversi, l'attaccamento, la comunità, la squadra, e ora è il momento di farlo vedere. Così fanno altre tifoserie.
0: Beh, comunque il ragazzo che prima parlava di apatia è una buona concurva, eh. Cioè, ma non si sta carità, parlando di gente che non paga biglietto e non va, che non contesta, che non fischia. È uno che vive la Fiorentina con uno stato d'animo costante di dolore, che a un certo punto dice: mi hai fatto talmente male che ora è un periodo dove contesto, critico, aspetto, ma non riesco a trovare niente in questa Fiorentina. E io lo capisco. In questa Fiorentina è svuotata delle sue tradizioni, è svuotata dei campioni, è svuotata dell'obiettivo sportivo, è svuotata della fiducia della
1: gente.
0: Finisco,
1: e non allora facciamoci svuotare noi,
0: no, va
1: perché
0: bene.
1: Questo è l'obiettivo di chi ti vuol trasformare in un cliente.
0: Infatti,
1: ti vuole svuotare e dire: quando vinci vieni, se no per me se stai a casa è lo stesso. Non facciamoci svuotare noi.
0: Comunque abbiamo monopolizzato l'attenzione su questo discorso, scusa anche Emi, ma a me esce proprio il nervo dopo quello che ho vissuto in questi anni, francamente, ma si può andare avanti per fortuna, e avanti vuol dire anche ascoltare la voce dei nostri ascoltatori, quindi avanti con gli audio.
7: Buongiorno ragazzi, allora faccio un plauso a Viviano perché ha detto che vorrebbe tenere Solomon. In effetti, scusate, ma Solomon io lo reputo superiore sia a Politano sia a un Orsolini, si avvicina molto, anche se per me è superiore anche a Conceição, ha dimostrato pure domenica che l'ho ammarcato a un certo punto e non ha più, ha passato sempre indietro il pallone con Cesao, quindi per me se sta bene è unico.
8: Walter, salve, Neri da Pistoia. Ora mi avete scombussolato perché volevo parlare di grosso, ma avete virato in mezzo sottile e qui si va nell'angoscia più totale. Però il problema, come per tanti giocatori bravi, però e il cervello pesa tanto, per cui c'è sempre questo problema per una serie di calciatori che avrebbero anche le doti. Comunque, tornando al discorso mio, volevo dire che grosso non entusiasma, perché in 10 anni di carriera, ditemi voi quale motivo ha mostrato per fare entusiasmare, onestamente. Io non lo so, cioè, fare paragoni poi a Montella è tutto fuori del caso, perché Montella a Catania fece vedere da subito di che pasta era fatto, perlomeno il primo Montella. Comunque per me Avilani tutta la vita, perché non c'è motivo di non prenderla.
0: E tanto hanno preso Grosso e quindi la questione Avilani non si tange, però fondamentalmente che cosa ha fatto Grosso? Ha fatto tanti errori, ma ha fatto anche delle cose buone, verrebbe da dire, senza citare altri personaggi storici, ma ha fatto 2 promozioni dalla Serie B alla Serie A, e l'italiano aveva fatto qualche promozione in più, ma di fatto il percorso era stato di quel tipo, cioè, poi Grosso ha già assaggiato il calcio internazionale sbagliando, per carità, è comunque un campione del mondo, qualche spogliatoio l'avrà vissuto di un certo livello. Cioè, io non sono, come si diceva tutti noi, lo dice Emiliano, lo dice Andrea, non siamo qui a fare le fanfare perché arriva Grosso, però quello che dobbiamo forse allontanare è il disfattismo, cioè il disfattismo intorno a un ragazzo che si porrà verso Firenze come una grande occasione. Io vorrei allontanare questo concetto, poi tutto il resto è lecito, si aspetterà i risultati dal campo, ma almeno allontanare il disfattismo.
2: Ma noi non stiamo parlando che serve entusiasmo per Grosso, assolutamente, però non serve il disfattismo. Siamo lì in attesa di vedere se è un allenatore che può far bene, come ha fatto a Frosinone e a Sassuolo. Sassuolo ne ho promosso in Serie A, però neanche il disfattismo di dire: oh, ma abbiamo preso Grosso, dovevamo prendere Tizio, Caglia e Sempronio. Io credo che Paratici avesse un bel ventaglio se ha scelto Grosso, come so che è mesi che sta pensando all'allenatore, che è andato in giro a vederli lavorare, diverse cose. Se ha preso una decisione del genere, ho fiducia in lui, ecco.
0: Allora
2: aspetta, avrei preso Aquilani anch'io.
0: Aquilani era una scelta che ti intrigava, sì, si è detto anche settimana scorsa.
2: Assolutamente.
1: Io ho anche guardato, cioè Aquilani fa giocare bene al calcio, poi però sul curriculum è più importante quello di Grosso, siccome il ragionamento...
0: Se si parla di curriculum, certo, quello per carità.
1: Però Aquilani era una bella scommessa.
0: Ma scusa, guarda, se si parla di curriculum, la cosa su Montella è una cazzata. A me mi dispiace dirlo, perché Montella arrivava da, da due mesi di Roma, forse scarsi. Prima aveva fatto gli allievi, poi era andato a fare la fine della stagione della Roma ad interim, poi ha fatto una stagione a Catania e poi è arrivato a Firenze. Grosso, d'esperienza ne ha fatte di più per ora. Di quelle. Poi dice Montella, si già si vedeva che cosa avrebbe saputo fare. Io, ragazzi, la sfera di cristallo non ce l'ho per sapere se Grosso sarà meglio o peggio di tutti gli altri. Penso che si sia costruito una credibilità d'allenatore che merita un'attenzione come l'ha meritata Vanoli e la meriterà dove andrà, perché io auguro a Vanoli di fare tantissimo bene, magari più lontano possibile da vittoria con la Fiorentina, contro la Fiorentina, ma questo è quanto, è la storia di ogni allenatore, cioè funziona così. Avanti con gli audio, via via.
9: Buongiorno ragazzi, ma i giocatori di Sassuolo sono giocatori normalissimi e spero che Paratici li trovi in Europa, ce ne sono di meglio. Casomai i due difensori centrali, perché noi ne abbiamo bisogno come il pane, basta prendere tutti i gol ridicoli, basta i vari Ranieri, Ponci, basta, sono da zona di retrocessione. Spero di rifondare la difesa. Basta gol di testa poi soprattutto.
10: Il fatto che non ci sia entusiasmo secondo me è molto positivo, perché hanno in tanti hanno pagato anche il prete per fare la messa quando arrivò a Pioli, e poi com'è andata abbiamo visto tutti, anche perché non è detto che chi critichi Grosso sappia chi è Grosso, come gioca Grosso e cosa sa fare Grosso. Calma e gesso, molto meglio di tanti altri fenomeni che sono stati portati in carrozza, e non solo il buon Stefano.
2: Allora, prima voglio fare una precisazione, perché Andrea lo sa che io sono un grande rompicoglioni, e quando si fa un'affermazione deve essere seguita dai fatti. Montella a Catania fa undicesimo, uguale identico a Grosso, con una squadra che faceva quel piazzamento tutti gli anni con Simeone, Maran, ogni anno batteva un record, quindi se si va a vedere fa un po' di più Grosso con una promossa, fa undicesimo, e Montella è un bel allenatore. Quindi partiamo da questo presupposto. Poi cos'era dopo?
0: E poi sono arrivato.
2: No, tanti non sanno chi è Grosso. Sì, sì, ma infatti.
0: Vabbè, ma qui c'era. Ma scusami, ma c'era chi faceva le bandiere per Iraola senza aver mai visto un minuto del Bournemouth in Premier. Cioè, capisci che.
2: Io l'ho visto molto Iraola, e mi piace perché è un allenatore che va incontro al calcio moderno. Ma non vi aspettate un gioco brillante con un grande possesso palla, è parecchio, si va in avanti, si recupera, aggressivo, seconde palle, cioè non è Montella o Guardiola o De Zerbi, Farioli, questo tipo di gioco, è una roba un po' diversa, è una roba più gasperiniana.
0: Ma Grosso può evolvere a Firenze o no? Perché a me mi sembra anche questo discorso, cioè a Firenze potrà cercare un'evoluzione da
2: ma
0: un
2: guarda
0: gioco?
2: Che guarda che il Sassuolo quest'anno ha fatto un calcio fantastico in alcune partite, ha messo in difficoltà tutti, avviso aperto, difesa alta, gioco verticale, qualità nel gioco, quindi ti dico, io spererei di vedere quel tipo di calcio. Poi è ovvio che è più difficile perché le pressioni sono diverse, perché a volte rischi di prendere le imbarcate, però a noi ci hanno fatto un culo a Sassuolo con una campagna.
0: Te zitto, ero il mio figliolo, è stata una delle più grandi delusioni della mia vita, perché la prima trasferta di mio figlio è andata a prendere le zuppe a Sassuolo, guarda, sembrava veramente nemmeno nei miei peggiori incubi, quindi me lo ricordo bene. Vai, è stata la partita della distruzione di questa squadra e della separazione della squadra dalla tifoseria, perché come quella partita lì veramente è stato toccato il fondo, per meriti del Sassuolo, ma tanti demeriti della squadra, che ti ricordi si hanno preso a discutere per il rigore e a fine primo tempo ne è successo di tutti i colori, ma va bene. Ti faccio ascoltare gli ultimi due messaggi, Emi, poi ti salutiamo.
11: Buongiorno, sono Nello da Torino, vi ascolto. Niente, io sono fiducioso su Grosso, ma più che altro perché sono convinto che se Paratici l'abbia scelto lui, ovviamente con 4-5 no di altri mister, secondo me potrebbe essere l'allenatore giusto senza coppe. Dobbiamo fare la squadra, perché altrimenti se prendi Conte e gli dai da giocare e gli metti in rosa giocatori scarsi, anche Conte arriva decimo. Ciao Forza Viola, grande inviato.
12: Buongiorno da Lisbona. Direi che Grosso invece è l'allenatore giusto in questo momento per la Fiorentina, un allenatore che è in grande sintonia con il direttore sportivo per i trascorsi calcistici. E poi per giudicarlo bisognerà vedere, la cosa importante è la campagna che Paratici non facile avrà da fare, perché ci saranno tantissimi esuberi, mancano 3-4 esterni, secondo me manca un centrale e manca anche qualcosa di importante a centrocampo. E Grosso andrà giudicato quando gli saranno messi a disposizione i giocatori che lui e Paratici ritengono opportuni, e poi vediamo. Ma ragazzi, a Firenze non verrebbe Maresca o Guardiola, eh?
0: Emi,
2: ma entrambi hanno sottolineato quello che abbiamo detto fino adesso. Alla fine conta molto che squadra sarà costruita, indipendentemente dall'allenatore. Non sono d'accordo quando dice Conte: se gli dai giocatori scarsi arriva decimo, no, perché comunque l'allenatore conta, può darsi che arrivi di quinto con la squadra non all'altezza, ma decimo ci arriva uno un po' più scarso. Poi a me non piace il calcio di Conte, però è uno che nel complesso di tutto quello che fa riesce alla fine a ottenere il risultato. Quindi l'allenatore conta, secondo me, soprattutto in negativo più che in positivo, però è ovvio che è materiale umano. A me mi fanno ridere quelle che dice Allegri gli dà giocatori forti, vince, grazie al cazzo. E io devo capire perché Allegri lo pago 8 milioni e mi deve fare la differenza, perché sennò con i giocatori forti vincano tutti. E i discorsi sono: c'è la squadra più forte, vince, bravo, ci metti Allegri, ci metti un altro, probabilmente vince uguale. Ma se io un allenatore gli do tanti soldi e lo ritengo un allenatore bravo, è perché da quel materiale umano mi deve far overperformare la squadra.
0: Eh sì, deve tirare fuori il sangue dalle rape, si direbbe, un vecchio detto. Va bene, non ce l'ha fatta quest'anno Allegri, infatti è stato cacciato come tutto praticamente il management del Milan.
2: Ma la Fiorentina deve essere una squadra che lotta per l'Europa, magari non per la Champions, perché ci sono squadre più attrezzate di te. Allo stesso tempo, aspetta, ora, perché deve ricostruirsi. Allo stesso tempo, se, come succede ogni anno, un paio di squadre falliscono, devi essere pronta a prendere il loro posto.
0: E come ha fatto così? E anche la Roma. Cioè, il Milan è stato secondo tutto
2: la Roma,
0: l'anno.
2: Io la Roma è tutto l'anno che va davanti, Andrea lo sa, va davanti a questa battaglia. Juve, Napoli, Inter e Milan sono più forti della Roma, più pronte e più preparate. La Roma aveva il dovere di stare lì se avessero fallito. E così è stato.
0: Il Como idem.
2: Però la Roma oggi con la Champions può costruire per diventare più forte di loro, perché ha le possibilità. E lo stesso puoi fare tu come Fiorentina: ti qualifichi all'Europa League, arriva il budget, arriva l'importanza anche a livello europeo per poter prendere giocatori, e una volta che ti qualifichi in Champions, come fa il Napoli da anni, arriva ancora più soldi e arriva ancora più aura, e quindi i giocatori vengono e da lì crei uno status. Oggi il tuo status è 17°, 16°, e quindi devi ripassare, cioè devi saltare delle categorie. Non è facile,
0: no. Riaccorciare sarà più facile, secondo me, di quanto non sarà facile invece fare quel passettino che ci è mancato in tutti questi anni.
2: Bravo.
0: E va bene, vedremo, speriamo di farcela prima o poi, perché noi ce lo meritiamo, la Fiorentina non lo so. Va bene, Emi, ti salutiamo, ti abbracciamo, alla settimana prossima.
2: Forza Viola, sempre.
0: Ciao Emi. Allora, noi ci prendiamo questi ultimi 10 minuti per ascoltare, leggere Non saremo Emiliano. Si cercherà di fare il possibile, caro Andrea, visto che ci sono decine di messaggi a cui rispondere. Se vuoi leggo un po' di messaggi prima di ascoltare quelli audio. Vediamo: quando Solomon farà 15 gol in Serie A, forse potrà essere paragonato ad esterni da Serie A. Questo è il pensiero di Max, quindi critico nei confronti di Solomon. Poi Luca dall'Isolotto: due centrali, due terzini destri, almeno un centrocampista di spessore, 2-3 esterni tenendo Solomon. In più c'è da piazzare una camionata di esuberi. Paratici quest'estate c'ha da invecchiare di 10-15 anni.
1: Allora, il primo messaggio credo si riferisca al paragone con Politano e Orsolini. Orsolini ha fatto 15 gol. Noi abbiamo apprezzato soprattutto la prima parte di stagione Solomon, in cui saltava spesso l'uomo, faceva assist e gol. Vediamolo dall'inizio se verrà confermato. Quest'estate niente male, non c'è dubbio, c'è tanto da lavorare. Credo che ci sarà tanto anche da divertirsi, perché il lavoro di Paratici è anche la sua passione. Sarà estremamente interessante. A mio avviso ci saranno tante sorprese.
0: sui giocatori, certo. Dici? Certo. Me lo auguro, anche perché se dall'allenatore non è arrivato, diciamo, la zampata del direttore sportivo, perché il direttore sportivo ha più bisogno di un uomo di fiducia e di stima che del grande colpo, e dal mercato ci si aspetta anche cos'altro. Poi le aspettative sono sempre pronte a crollare da un momento all'altro, però possiamo augurare qualcosa di diverso, questo non c'è dubbio. Anni fa c'era una pubblicità che diceva "con api si vola", riferita a una nota società di carburanti, e io dico "con grosso si vola, ma in B".
1: Ma che?
0: Vabbè, cioè io leggo tutto. Avete ragione, però almeno io non ce la faccio ad avere euforia. Dopo le ambizioni e internazionalità mi aspettavo altro. Questa è l'omba.
1: Euforia saremmo dei bischeri a avercela, sono d'accordo. Però neanche farsi anestetizzare, ragazzi. No, mai, mai, mai. Noi siamo la città che quando era sotto assedio ha deciso di giocare una partita, oddio, scusami, di calcio in costume per fargli vedere ai milanesi che ci assediavano che non ci facevano né caldo né freddo. Noi siamo questi.
0: Poi un'altra critica per te, ecco. Perché Andrea, basta con questa barzelletta del "siamo diversi", io vivo qua in mezzo a gobbie strisciate, diciamo le stesse identiche cose, siamo uguali a tutti gli altri tifosi, poco più o poco meno, e se vuoi te lo dimostro, quando è arrivato Paratici tutti contenti, nuovo idolo, e c'era anche chi scriveva a questa radio che avrebbe voluto Moggi a Firenze.
1: No, no, ma è vero che tutti i tifosi vogliono il massimo dalla propria squadra. L'identità dei tifosi della Fiorentina, per una serie di motivi oggettivi, non per altre cose, è un po' diversa. Si può assimilare ad altri, penso al Napoli, in parte alla Roma, al Palermo e a pochi altri. Poi certo che ognuno si difende con le proprie armi. Noi non abbiamo la bacheca e ci difendiamo con l'identità, però noi siamo una squadra che è in una città con una storia particolare, millenaria e particolarmente importante a livello di storia mondiale, e siamo una delle città più viste e visitate del mondo, più ammirate del mondo, siamo un po' diversi rispetto al Genoa, che ha una tifoseria straordinaria. Comunque, tanto per citarne una, no?
0: Sì, sì, sì.
1: Però la città è divisa in due, noi non siamo divisi. Ricordatevi che siamo divisi su qualunque cosa, non in due, spesso in 2000, tranne che sulla Fiorentina.
0: Marzio dice che in 35 anni che amo la Fiorentina non mi era mai successo di smettere di guardare una partita della Viola. Mi è successo in Roma-Fiorentina, il secondo tempo ho spento tutto. L'unico modo per riportare entusiasmo è che questa società venda il prima possibile. Meglio una proprietà più povera, ma che abbia voglia di fare. Questo per risponderti prima a quello che si diceva.
1: Meglio una società ricca che abbia la capacità di fare. E con Paratici c'è stata fatta una mossa che dimostra capacità. Non so chi l'ha fatta, ma è stata fatta. Vediamo. Vediamo.
0: Poi Jacopo dice: ma cosa dice Savelli? Si sbaglia. Io ho 56 anni di sangue viola e provo la stessa sensazione di apatia grazie a questi netti. Questo ti leggo.
1: No, l'apatia non è grazie a nessuno. Quello che provi te è dentro di te. E non è troppo facile scaricare la colpa sempre sugli altri. Io sono ciò che voglio e ciò che desidero essere, quello che ti pare. La Fiorentina mi può far arrabbiare, ma non mi farà mai diventare apatico. E sai quante partite mi ricordo come Fiorentina-Roma? A te te ricordi Napoli-Fiorentina con Prandelli, a cui senza aver mai visto in vita mia voglio bene come se fosse uno zio? Loro tutte le volte che salivano facevano gol, mi sembra che finì 6-0. Te lo ricordi a Milano Riganò che gli disse: oh, prendere per il culo no, perché si perdeva 6 o 6, una roba così. Anche a me mi ha fatto non arrabbiare di più. Però poi è entrato Braschi e sono rimasto a vedere il secondo tempo per fare il tifo per Braschi. Sono grullo, sì.
0: Vabbè, questo poi ognuno dice di se stesso quello certo. Che vuole. Andiamo con due audio, poi la raffica.
13: Ciao ragazzi, buongiorno, ciao Viviano. Ma di grosso c'è da dire, pure che ha giocato nel Perugia insieme a Goretti dal 2001 al 2003, mi sembra. E forse anche Goretti anche a Goretti piace grosso come allenatore della Fiorentina. Ma sinceramente da Paratici mi aspettavo qualcosa di più eclatante, però a Firenze ci si accontenta ormai. Viola Forever da Perugia.
14: Comunque Pietro, io non comprendo avvicinarsi alla piazza, alla società. Cioè, uno va allo stadio per la maglia, per Firenze. Io 40 anni vado allo stadio, non mi è mai interessato se c'era quello o quell'altro. Io vado per la maglia, per la squadra, per il resto non mi interessa niente. Troppo facile andare allo stadio perché c'è Tizio e Caio allo stadio, nella squadra, troppo facile.
0: Oh, però io rispondo, perdonami, perché forse ho passato un concetto sbagliato. Io portavo i miei figlioli allo stadio nelle partite dove sapevo di perdere, sono andato io allo stadio prendendo acqua, neve, gelo, vento e tutto, quando la Fiorentina faceva schifo e rischiava di retrocedere, come esattamente è successo quest'anno. Non è il dibattito su chi vuole o non vuole andare allo stadio, perché poi ognuno ha il suo modo di tifare, il suo modo di avere il concetto personalissimo di partecipazione a qualsiasi cosa. Io per esempio, se partecipo, partecipo con tutta la passione del mondo, altrimenti non partecipo, non parto nemmeno. Quindi per quanto mi riguarda, sulla Fiorentina sfondo una porta aperta su come uno vuole e deve vivere la propria squadra. Per me non c'è un dovere, non c'è un modo univoco di vivere la squadra. Dico che se dei tifosi che continuano ad andare allo stadio hanno nel proprio io intimo dell'apatia nei confronti o del distacco nei confronti della propria squadra, un motivo ci sarà. Questo non vuol dire che quelle persone magari non vanno più allo stadio, ma che la vivono con un distacco che gli fa più male stesso dei risultati. Ed è questa la grande sconfitta dei commisso, la grande sconfitta, oppure della vittoria, se volevano arrivare a questo, a trasformarci in clienti, come diceva Andrea.
1: Quella era la proprietà precedente.
0: Io però questi non so che cosa sono venuti a fare alla fine della fiera, perché fondamentalmente se il discorso è che una fetta della piazza ti dice che a causa di ciò che è successo negli ultimi anni vive con maggiore distacco la propria passione per la Fiorentina, dal mio punto di vista di manager che vuole una squadra di calcio in Serie A, ho fallito. Non so se loro percepiscono questo fallimento.
1: Secondo me non lo percepiscono, perché sono molto lontani, ed è un, certo, ed è un problema. Credo che da ora in poi si debba iniziare a rigiudicare diversamente, fermo restando che anch'io mi auguro che arrivino gli arabi e che inizino a investire come hanno fatto al City. Per carità di Dio, sarei la persona più felice del mondo. Io sogno di vincere lo scudetto, non me ne frega nulla nemmeno soltanto della qualificazione del Champions League, e il Napoli l'ha vinto spendendo molto meno di noi. Però per ora ci sono questi, ci sono delle situazioni molto peggiori a giro per l'Italia, vedi Lazio e Torino, dove non è che i tifosi siano felici, i tifosi si stanno sbattendo, però l'apatia mai, perché è il risultato di chi ti voleva cliente. Il cliente è quello apatico e si entusiasma se esce il modellino nuovo dell'orologio, se esce quello. Io mi entusiasmo quando vedo il viola in campo, esattamente come ha detto quel ragazzo. Al tempo stesso capisco che non tutti debbano pensarla così,
0: quello è per forza. I patenti di tifo sono fuori da questa radio,
1: non esiste la patente di tifo, va bene tutto. La mia idea, non ci facciamo apaticizzare mai nella vita.
0: Mandaci un po' di messaggi a raffica per concludere e poi dare la linea a Lorenzo Marucci e Luciana Magistrato.
15: Buongiorno, io penso che la voce su Paratici sia una buttata giornalistica, perché se fosse vero sarebbe veramente da oggi le comiche. Cioè, che è venuto lui solamente per portare Fabian e Brescianini e poi va via? Non ci posso credere.
16: Ti salve, buongiorno. Volevo fare una richiesta: ma è possibile parlare di calcio senza ogni 5 minuti dire una parolaccia o una volgarità?
17: Oh, grazie. Ciccio, se non ti sta bene, mi levo da coglione. Grande Emiliano.
18: Sì, buongiorno a tutti. Anch'io non sono tanto d'accordo sul comunicato contro la proprietà scritto fra l'altro in quel modo, perché questi soldi ce l'hanno messi. Il problema è che sono stati gestiti da persone che dopo qualche anno hanno pensato più ai propri interessi e non a quelli della società, quindi purtroppo penso che sia proprio Paratici la chiave di svolta di questa situazione, o almeno lo spero da tifoso, Riccardo dallo stadio.
0: Allora, siamo di corsa, quindi dobbiamo salutarci. Abbiamo da dare la linea a Lorenzo, è stato un altro piacevolissimo uno di noi, nella versione appunto Chi si compra, che ogni mercoledì fa possibilità di darvi questa compagnia con Emiliano Viviano e con Andrea Bruno Savelli, che ringrazio e saluto. Domenica, in teoria, c'è l'ultima puntata di Domenica Viola.
1: Sì.
0: L'ultima puntata della stagione, chiaramente.
1: Sì.
0: Sei pronto? pagellone finale, cosa ti stai preparando? Sì, cucina qualcosa,
1: sguardo rivolto al futuro, per forza.
0: Abbiamo già cancellato,
1: abbiamo tutti bisogno di andare oltre. Cercheremo di vedere, di analizzare bene le ipotesi di come potrà giocare Fabio Grosso, che giocatori gli serviranno. Più o meno siamo in linea con quello che è stato detto: serviranno tanti esterni, servirà almeno un centrocampista di qualità,
0: servirà tanta roba, dammi detto, sì, serviranno tanti
1: forse
0: titolari.
1: Servirà anche un portiere, bisogna capire quello che servirà pazienza e disponibilità a andare oltre a tutte queste sofferenze e tutte queste delusioni, perché delusioni abbiamo provate tutti. Giustifico, così chiudo, scusami, certo, neanche il fatto di aver speso male. A me non me ne importa, cioè non salvo la proprietà perché ha speso. No, non è un'innocenza perché ha speso, però dico anche di non fare il processo alle intenzioni, soprattutto a Paratici.
0: Benissimo, caro Andrea, ci vediamo domenica, grazie a tutti, e ovviamente chi si compra torna domani mattina puntuale alle 10, a me mi ritroverete alle 7 per una versione, diciamo, di preview di quello che sarà la finale di domani sera dello scudetto primavera, dove ci sarà ovviamente il coinvolgimento fortunatamente della Fiorentina, speriamo di vincere, e vi lasciamo a Viola Amore Mio, ciao ciao.
19: Radio Firenze Viola. Senti vibrare il cuore. Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
20: E personaggi dal mondo viola.
19: La storia della Fiorentina e molto altro raccontato su Radio Firenze Viola.
21: Cari amici di Radio Firenze Viola, buongiorno, ben ritrovati. Dunque, Fabio Grosso è virtualmente il nuovo allenatore della Fiorentina. In queste ore verrà comunicato l'addio a Paolo Vanoli e successivamente arriverà l'annuncio di Grosso. Dovrebbe essere un accordo biennale con opzione sul terzo anno. Grosso, che dunque inizierà subito a lavorare alla sua nuova Fiorentina, a pianificare la sua nuova Fiorentina. Vedremo se magari chiederà anche qualche giocatore del Sassuolo, vedi l'Orientè, ne parlava poco fa anche Luca Calamai, l'avete sentito nel suo Caffè Nero Bollente, ma soprattutto occorrerà capire quale sarà il budget a disposizione dei dirigenti della Fiorentina. Non a caso poi nei prossimi giorni, a giugno, ci sarà questo viaggio in America, negli Stati Uniti, per confrontarsi con la proprietà che è stata messa nel mirino dal centro coordinamento Viola Club. C'è stato un comunicato diffuso questa mattina e si critica l'operato della proprietà stessa, il modo di intendere il calcio da parte della proprietà commissa. Ne parleremo, aspettiamo i vostri messaggi al 348 75 93 933, come sempre messaggi WhatsApp scritti e vocali, aspettiamo anche le vostre chiamate allo 055 77 11 171. Saluto Luciana Magistrato, ciao Luciana.
22: Ciao Lorenzo, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
21: Dovremmo essere già pronti per iniziare la serie dei collegamenti, quindi andiamo subito a salutare il nostro ospite Fabrizio Perni. Ciao Fabrizio.
23: Buongiorno a tutti.
22: Ciao, buongiorno.
21: Benvenuto. Dunque, ci hai ascoltato, Fabio Grosso virtualmente nuovo allenatore della Fiorentina, nessuna novità, nel senso che era assolutamente nell'aria che fosse presa questa decisione da parte della Fiorentina, però ecco, magari...
23: Ma è ufficiale? È ufficiale?
21: Non è ufficiale, però manca solo l'ufficialità.
23: Siamo all'ultimo chilometro.
21: Sì, ecco, sì, ecco, sì, sì, sì, sì. Ti saresti aspettato qualcosa di diverso? Sognavi un nome magari più altisonante?
22: Più esotico.
23: Non per fare la figura del profeta, ma in una precedente intervista, non mi ricordo se presso di voi, io fra le varie soluzioni avevo spiegato proprio Fabio Grosso come nuovo allenatore, nella ipotesi che comunque la Fiorentina l'avesse mantenuto Vanoli, che si merita comunque tutto il rispetto e forse avrebbe meritato anche la riconferma. Perché dico Fabio Grosso? Fabio Grosso perché gli ultimi 3 anni sono stati campionati di successo, ha vinto il campionato nel Frosinone, ha salvato il Sassuolo, si è salvato con 4 domeniche di anticipo in Serie A con il Sassuolo, e nelle interviste che sento mi sembra un uomo equilibrato, ponderato, misurato, non un fanatico come certe figure di allenatori odierni di oggi. Credo che se questa misura, questo equilibrio di comportamento che hanno le interviste lo userà, come presumibile, anche nella gestione della squadra e nella disposizione tattica, potrebbe essere una cosa positiva, anche se ritengo che dopo l'esperienza di Pioli fare previsioni sulla bontà di un allenatore sia veramente una lotteria.
21: Ecco, questa è la prima vera decisione di Fabio Paratici da quando è arrivato come direttore sportivo della Fiorentina, al di là del mercato di gennaio, ma a livello ufficiale, in attesa appunto dell'ufficialità di Fabio Grosso, è la prima vera mossa del direttore sportivo, un direttore sportivo che ci mette la faccia in questo caso, no? Perché comunque Grosso sì, può e deve essere ritenuto un buon allenatore, però non è quel tecnico capace di infiammare la piazza. Firenze si aspettava proprio da Paratici, probabilmente.
23: Firenze si aspettava nomi, come
21: si aspettava nomi, si aspettava nomi, grandi. Si aspettava che Paratici potesse.
23: Nulla, i nomi contano nulla, zero, basta con i nomi, basta, ci si innamora dei nomi. La cosa principale sono i giocatori, intanto, e non l'allenatore. E c'è una emergente nuova. Il gruppo di allenatori che secondo me sono validi, giovani validi, che hanno energie, che hanno idee nuove, che hanno coraggio, cioè, mentre i tifosi sono infiammati dal grande nome, come se il grande nome fosse necessariamente equiparato a risultati garantiti.
21: Sì, però ecco, magari più che il grande nome, poi lascio la parola naturalmente a Luciana Magistrato qui accanto a me, c'era anche il desiderio, la curiosità di poter avere un allenatore straniero, un Iraola di cui tanto si parla, ora potrebbe diventare l'allenatore del Milan, magari un Glasner che ha guidato quest'anno il Crystal Palace, faccio due esempi, ecco, proprio perché magari potevano essere portatori di idee nuove e anche arrivando dalla Premier magari potevano arrivare con allenamenti diversi, portare un'intensità maggiore rispetto a quella che c'è attualmente nel nostro campionato.
23: Ma io non so se la soluzione migliore sia questa. Allora, abbiamo anche esempi di allenatori giovani stranieri che hanno fatto bene in Italia, come l'allenatore del Parma, però mi risulti che parli 4-5 lingue, per cui non ha difficoltà a interfacciarsi con
22: i giocatori.
23: Sembra un italiano di nascita, e questo è un grosso vantaggio. Se viene un allenatore che ha delle difficoltà di lingua, trasmettere idee e concetti diventa esageratamente difficoltoso, per cui un allenatore italiano, un giovane che conosce l'ambiente, conosce i giocatori, conosce i sistemi di gioco degli avversari, non credo che sia uno svantaggio, ma credo che alla fine possa diventare un vantaggio. Ecco, noi siamo tutti in Italia, siamo da sempre esterofili, per cui ci si idea, e del nome è ancora di più se il nome è straniero. Credo che non sia, in linea generale, fatta le dovute eccezioni, la storia giusta.
21: Luciana.
22: Sì, a parte che mi trovo d'accordo con Fabrizio al 100%, sia sui
23: meno nomi. Meno male. No, d'accordo con me c'è.
21: Sì, ci sono anche tanti ascoltatori, c'è Stefano Taxi.
22: Sono stata per idee nuove, insomma, nel panorama italiano, sì. Senza andare a scomodare gli stranieri, io non sono molto esterofila, ma invece ti volevo chiedere poi che cosa ti aspetti a Grosso, che tipo di squadra secondo te verrà messa in mano, cioè una squadra più giovane, una squadra senza le sue stelle, che poi quest'anno hanno brillato anche poco, però insomma, magari senza Ken, senza De Gea, Dodò, che cosa ti aspetti? Ecco.
23: Allora, intanto mi aspetto che De Gea venga confermato, perché secondo me è uno dei fuochi che personalmente io confermerei assolutamente, perché nei due anni che è passato da noi, salvo qualche incertezza nel secondo campionato, per continuità di rendimento è stato formidabile, un professionista serio, un esempio e secondo me un grande portiere che qualche volta ha sbagliato quest'anno, ma certo, in questi due anni è stato formidabile, per cui la prima persona che io vorrei che restasse è il portiere. Poi cambiare totalmente una squadra, quando rientrano 17 giocatori dall'estero, nessuno dei quali è stato riscattato dalle vecchie società, quindi probabilmente nessuno è stato apprezzato. In più cambiare, secondo me è necessario cambiare molti di questi giocatori, sarà un'impresa titanica per il nostro direttore sportivo.
21: Il lavoro è in mano, l'abbiamo sottolineato,
23: perché sarà una cosa completamente devastante. Terza ed ultima cosa, sperare che già con questo grande lavoro che dovrà svolgere di

0: contano, conta la loro motivazione, conta il loro impegno. Ti aspetti, Fabrizio, che possa esserci tra le richieste di Grosso anche qualche giocatore del Sassuolo su tutti l'Orienté, che è anche un vecchio pallino della Fiorentina?
1: L'Orienté, se non sbaglio, come procuratore il mio amico Damiani. È necessario, gli faremo una telefonata.
0: Se ti piace allora sarai tu a muoverti per primo per questa telefonata.
1: Io quest'anno ha fatto qualcosa di più, ma negli ultimi anni mi fa di ricordare che
0: sì, il giocatore è abbastanza discontinuo,
1: molto,
0: sì.
1: Esatto, molto veloce, ma molto discontinuo. Chi mi conosce sa che per me la regolarità e la continuità di rendimento è una delle prime doti di un calciatore, anche se capisco che per gli attaccanti è molto più difficile. Però ripeto, troviamo giocatori che diano continuità di rendimento, che siano affidabili, che siano professionisti e che diano garanzie anche di fisicità, nel senso che pigliamo giocatori che facciano campionati pieni, perché quando si prendono giocatori che sono sempre infortunati, che hanno rendimenti oscillanti, credo che non siano buoni acquisti. Capisco che questa è tutta teoria e poca pratica, però se si deve mettere in gioco un'aspettativa, che questa sarebbe la mia aspettativa.
0: Intanto c'è Francia Viola che ci scrive: smettete di dire che è giovane, è falso, ha 50 anni, Fabregas e questa sono giovani, non ha ancora 50 anni, comunque sì, ha ragione il nostro ascoltatore, del 77, del novembre del 77, quindi ha 49 anni da compiere Fabio Grosso, quindi certo non possiamo definirlo giovane.
1: Poi ricordiamoci che fare l'allenatore è un mestiere usurante, molto usurante, e si resiste più quando siamo giovani che quando siamo, io ho l'impressione che quando siamo vecchi, perché è un sistema che logora il sistema nervoso. Quindi,
0: tu non volevi logorarti e quindi non hai fatto allenatore?
1: Assolutamente no, sono contento della mia decisione. Faccio il tifoso a tempo pieno, tifo per la Fiorentina, anche se un po' quest'anno il logoramento l'ho avuto, perché fino a un certo momento addirittura io pensavo di retrocedere, perché non avrei mai pensato che la Fiorentina facesse un recupero così pronto e così veloce. Quindi meglio così.
0: Luciana.
2: Forse dobbiamo ripartire proprio da questo recupero, no? che hanno fatto nella seconda parte della stagione, per fortuna. Ecco, io ti volevo chiedere su Jacopo Fazzini. Ecco, abbiamo detto dei grandi nomi di David De Gea, di Ken, ma in realtà poi che cosa faresti tu con Jacopo Fazzini, visto che è un nome che piaceva tanto, no? Qui a Firenze ci avevamo puntato tanto, erano anni che lo inseguivamo. Non è stata un po' una delusione, anche perché non è mai stato messo nel posto giusto, nel ruolo giusto, non gli è stata data la fiducia? Ecco, tu che cosa faresti? Ci credi ancora in questo ragazzo, magari in un modulo 4-3-3 di Grosso, non lo so, cioè come lo vedi?
1: Allora, che sia stata una delusione è fuori di discussione. Perché un giocatore che è stato infortunato e non ha giocato tanto, che ha fatto sparute apparizioni non indimenticabili, quindi noi ci saremmo aspettati da questo giocatore ben alto rendimento. Ricordiamoci che anche l'anno passato a Empoli ha avuto problemi di infortunio, ha avuto la fortuna di fare qualche gol nel finale di campionato e quindi è stata una bella vetrina per lui. È talmente giovane però che liberarci di un giocatore così giovane sarebbe imprudente, per cui solo per questa questione di giovinezza io proverei a recuperarlo in questa stagione. E per quanto riguarda il ruolo, secondo me non è adatto a giocare sulla fascia, ma lui può fare una mezza punta o in casi sporadici può fare anche il centrocampista con propensione offensiva, però solo per il fatto che è giovane, prima di liberarcene totalmente aspetterei ancora.
0: Ti chiedo una considerazione.

0: Su due giocatori che hanno avuto un rendimento diverso quest'anno, il primo da ex difensore, te lo chiedo un giudizio su Comuzzo che insomma ci si interroga adesso, ma forse non era meglio accettare, prendere quei 35 milioni, lasciarlo partire quando era arrivata la proposta del Napoli, prima dell'Arabia Saudita, poi vorrei anche il tuo giudizio su Fagioli, perché insomma si dice ormai da tempo che si debba ripartire su di lui, però non so se tu sei completamente convinto.
1: Allora, su Comuzzo la mia spina nel cuore, perché su questo ragazzo io avrei investito la mia credibilità, perché all'inizio della prima stagione fece delle prestazioni esaltanti. Mi ricordo addirittura la partita a Napoli quando marcò Lukaku, sì, che fu spettacolare. Però per converso quest'anno è stato veramente un disastro nel senso, e lo dico con profondo dispiacere, è stato un disastro, perché tutte le volte che è entrato lui ha fatto degli errori gravi e decisivi. Il ragazzo ha perso serenità, ha perso fiducia in se stesso, ha giocato impaurito, è rimasto ancora più impaurito dalla situazione della squadra, per cui non ha offerto prestazioni adeguate. Per quanto riguarda il fatto che la Fiorentina non l'abbia venduto, mi risulta che sia lui che...
0: Sì, per quanto riguarda l'Arabia Saudita, sì, però sulla proposta che è arrivata da parte del Napoli è stata la Fiorentina, il presidente Rocco Commisso, a bloccare questa partenza.
2: Però lui, insomma, non è che ha chiesto...
1: Io non so se proprio sia così, perché per un ragazzo giovane, un difensore, se offro 30 milioni, io vendo lui e il parentato fino alla settima generazione,
0: certo.
1: Indipendentemente dal valore del ragazzo.
0: Anche perché si parla sempre di un difensore, ecco.
1: Appunto, si parla di un difensore. Per quanto riguarda Fagioli, allora Fagioli ora in questo momento fa innamorare tutti, ricordiamoci che per un anno ha offerto rendimenti assolutamente inadeguati, senza garra, senza temperamento, che poi abbia delle qualità è indubbio, ma queste qualità devono essere messe al servizio della squadra. Io le vedo che ha queste qualità, ma mi dà sempre l'idea di un giocatore che abbia un tratto di incompiuto, ancora di incompiuto. Quindi se proseguirà in questo fattore di crescita che ha manifestato negli ultimi anni, saremo tutti contenti, sì, ma deve continuare a crescere dando concretezza, personalità, spregiudicatezza, perché il ruolo di regista, e parla uno che ha giocato con Frustalupi e con De Sisti, richiede queste doti.
0: Insomma, vedi un po' troppa infatuazione su Fagioli.
1: Sì, io andrei molto, molto più calmo. Fa un esempio: dopo un anno che aveva offerto prestazioni negative, ha fatto 4-5 partite adeguate, improvvisamente tutti lo volevamo in nazionale. La nazionale deve essere un traguardo conquistato a bocconcini, piano piano, con la continuità, con la perseveranza. Non si può mandare in nazionale uno che ha una storia con la Fiorentina la maggior parte negativa e che negli ultimi 5-6 partite offre un rendimento migliore. E lo dico per Fagioli e per qualsiasi altro giocatore che debba andare in nazionale. Quindi io lo aspetto con fiducia, ma da Fagioli mi aspetto continuità di rendimento, garra, temperamento, personalità e spregiudicatezza, e qualche tiro da fuori di collo senza quel piatto che ormai mi fa venire il latte a ginocchi, un centrocampista che si trova in posizione centrale da fuori area deve calciare.
0: Sì, lui non è che gli scatti calciare. Questa volontà di tirare quando si trova al limite dell'area, preferisce fare magari il passaggio filtrante, cercare l'assist.
1: Ma sono cose importanti.
0: No, certo.
1: Un centrocampista, perché posso risolvere determinate partite, e si migliora perché lui ha ancora l'età per migliorare. A 25-26 anni si migliora. Io sono convinto che chi l'allenerà, questo tratto suo particolare, cercherà di correggerlo.
0: Luciana, l'ultima considerazione, domanda.
2: Sì, poi lo lasciamo perché è stato già fin troppo gentile a stare con noi. Ecco, una domanda su Solomon. Abbiamo parlato un po' dei singoli, siamo andati sui singoli, quindi rimaniamo sui singoli. Solomon, tu faresti un tentativo, insomma, non verrà riscattato perché si dice no, 10 milioni non vogliono spenderli, anche per il rendimento che fisico che non è eccellente, ma tu speri comunque che possa restare questo giocatore in un 4-3-3, come abbiamo detto, di grosso, perché se sarà quello il modulo, perché poi potrebbe anche cambiare, non lo so.
0: Sì,
2: ma insomma, ecco, ti piacerebbe vederlo a Firenze ancora un'altra stagione?
1: Beh, devo dire di sì. Io non so la sua storia precedente, se questo è un giocatore che va soggetto a ripetuti infortuni.
0: Sì.
1: Questo non lo so, perché se c'è questa pregiudiziale le cose cambiano. Se io devo giudicare da quello che ho visto, indipendentemente dalla pausa imputabile al malaugurato infortunio, io dico che Solomon, prima dell'infortunio e dopo l'infortunio, è stato uno dei giocatori più tecnici, che ha avuto maggior iniziativa, che ha dato il maggior rendimento. Per cui se invece 10 milioni in base a una trattativa si potesse ridurre il costo per acquistare Solomon, io credo che in un calcio piatto in cui tutti passano la palla lateralmente, in cui nessuno inventa nulla, uno come lui, che ha la capacità nello stretto, nel breve, di saltare l'uomo, sarebbe un giocatore desiderabile e appetibile.
2: Perfetto.
0: Fabrizio, grazie mille allora, grazie per il tuo intervento. Buona giornata, a presto.
1: Un saluto a tutti.
0: Grazie a Fabrizio Perni. Andiamo allora subito ai messaggi, che sono numerosi, i messaggi dei nostri ascoltatori al 348-7513-933. Vi ricordo che potete anche intervenire in diretta chiamando lo 055-77-111-171. Tanti messaggi ovviamente su Grosso. Simone 099 che dice: avrà pure 50 anni Grosso, ma non ha un capello bianco e anche la barba è scura. Beato lui, da noi non sarà giovane, ma è giovanile.
2: Sì,
0: certo,
2: sì.
0: Insomma, diciamo che poi la sua carriera, sì, lo ha visto allenare varie squadre, però evidentemente ha preso il volo in questi ultimi 2-3 anni, la sua carriera, i suoi momenti migliori sono arrivati in questi ultimi anni, probabilmente per questo lo continuano a ritenere un po' giovane, perché sì, l'abbiamo visto poi anche in esperienze precedenti non del tutto positive. Ecco, magari adesso ha trovato un suo equilibrio come allenatore e inizia anche a dare il meglio di se stesso. Stefano da Pescia dice: non è entusiasma Grosso, ma penso che farà bene. Prendiamo anche Berardi,
2: sì,
0: Tosved, Conè dal Sassuolo e Pinamonti, no, se proprio Ken, sempre Forza Viola. Ora non dobbiamo ricostruire,
2: ecco,
0: il Sassuolo a Firenze.
2: Esatto, questo no, assolutamente non lo vorrei, anzi, proprio sarei contraria.
0: Senza può arrivare un giocatore massimo due dal Sassuolo, però non è che siamo il
2: Sassuolo. Ecco, anche perché insomma, sono dei buoni giocatori, ma abbiamo visto anche in passato che con giocatori del Sassuolo non siamo andati molto, molto bene, molto lontano. Insomma, abbiamo avuto Lirola, abbiamo avuto
0: Duncan,
2: insomma, che poi nell'ultima parte della sua avventura ha fatto anche bene.
0: Sì,
2: però,
0: sì.
2: Insomma, non è un giocatore che ti fa fare il salto, ecco, di qualità. E sarà importante anche sentire che cosa, qual è il progetto della Fiorentina, perché Grosso da solo, se gli dai 10 brocchi va poco lontano,
0: certo.
2: Se gli dai 11, scusate, gli dai 11 campioni, magari vedremo che cosa saprà fare. Dipende, ecco, dal progetto, lo abbiamo ripetuto più volte in questi giorni. Insomma, la proprietà ne parlavamo anche prima in redazione, insomma, la proprietà non è ancora fatto sapere, no, qual è il progetto, al di là dell'allenatore intendo, però non ha fatto un bilancio della stagione, non, forse aspettano il viaggio che faranno in America, però insomma la tifoseria ha bisogno di capire, ma anche noi, perché altrimenti si rischia, no, di bocciare o promuovere un allenatore senza sapere che cosa gli viene chiesto, cioè qual è l'obiettivo della società, perché sceglie quell'allenatore, cioè lo sceglie perché è veramente bravo, perché Paratici ci crede, e penso che sia così perché comunque lo conosce, oppure lo sceglie perché non ha di meglio, perché non può proporre un progetto importante.
0: Beh, forse è vero, è vero, sono vere entrambe le cose, ecco, sì.
2: Un po' a metà, sì, quello è vero. Insomma, l'altra sera abbiamo insomma anche fatto un retroscena, no, di Iraola, si parlava tanto di Iraola, prendiamolo, però poi
0: devi fare i conti anche con le volontà degli allenatori, con le ambizioni che trovano dall'altra parte,
2: che quindi, già l'estate scorsa
0: abbiamo raccontato anche ieri, anche cosa
2: un'altra
0: volta, la Fiorentina l'anno scorso, prima di chiudere con Pioli, ci aveva provato con Iraola, lo aveva sondato, ci aveva parlato con Iraola ha risposto alla Fiorentina in modo molto cortese, però non ha voluto prendere in considerazione questa proposta della Fiorentina, ma non l'ha voluta prendere in considerazione minimamente, ed era una Fiorentina che in ogni caso partecipava ad una competizione europea, la Conference, quest'anno non partecipa neanche a nessuna coppa, quindi figuriamoci se l'ha potuta prendere in considerazione.
2: Io credo che questo deve essere proprio, deve fare anche da monito. Ora non è che se Iraola ti schifa significa che tu non vali nulla, no, come società o come squadra, per l'amor del cielo, anzi peggio per lui, no, se non vuole venire, magari ci toglievamo delle soddisfazioni insieme, ma questo ti fa capire che non ha quella portata internazionale che noi pensiamo in questo momento la Fiorentina, nonostante abbia fatto tre finali di Conference, finali di Conference, più finali, una finale di Coppa Italia, insomma non è che all'estero hanno questa visione però di una squadra che ogni anno magari fa uno step in più, certo, europeo, ecco, e questo deve essere un monito per la società. Quando è arrivato Paratici parlava proprio di una Fiorentina più internazionale, no? Allora che cosa significa più appetibile a livello internazionale, perché poi nello specifico non è che ce l'abbia spiegato tanto, significa nelle facce, ma no, perché poi si tende comunque a puntare sugli italiani, no? E questo mi pare anche giusto. Che cosa significa quindi una Fiorentina più internazionale? Cioè essere più appetibile,
0: internazionale anche dal punto di vista del gioco, probabilmente una Fiorentina più moderna dal punto di vista dello sviluppo del gioco, una Fiorentina più aggressiva, una Fiorentina più coinvolgente. Per quanto riguarda la politica sugli italiani, da un certo punto di vista è apprezzabile, e la Fiorentina insomma l'ha portata avanti questa politica, però purtroppo non ha dato grandi risultati.
2: Se deve condizionare i risultati, allora no, significa che c'è un calcio italiano che non è pronto, e non è che ci deve rimettere la Fiorentina. La Fiorentina farà il suo, però se poi la federazione non ti riconosce dei meriti, cioè tu dici c'avevi una squadra molto italiana, allora ti do dei benefici, no? Dei soldi, dei riconoscimenti, qualcosa insomma, allora va bene, ma se io devo
0: dipende anche dalla qualità degli italiani,
2: certo,
0: diciamo.
2: appunto però se non ti porta dei benefici né come qualità né come quantità, perché non ti viene riconosciuto un merito, se ti deve condizionare in negativo, l'italianità è va a farsi benedire, ecco.
0: No, non c'è dubbio. Altri messaggi, dice Paolo D'Arezzo: io prenderei dal Sassuolo un solo giocatore, Torsved è una mezzala perfetta per un 4-3-3, magari cercando di cedere Fabian che non è adatto a giocare con questo sistema di gioco. Un altro che non vedo bene con Grosso è Gudmundsson, mentre Solomon è un esterno da tenere. Torsved è un giocatore della Fiorentina, in questi anni ha sempre seguito, ci sono stati anche vari contatti, delle proposte da parte della Fiorentina, ma il Sassuolo non le ha mai prese in considerazione, anche perché insomma è un giocatore il cui prezzo è stato stato sempre abbastanza alto.
2: Era lui che era venuto in vacanza a Firenze, un giocatore, ma spesso mi confondo questi giocatori, per cui
0: su questo
2: vabbè,
0: non ci
2: poi
0: giurerei,
2: lo
0: ando, non ci
2: esatto,
0: giurerei.
2: Poi magari lo vado a cercare.
0: Stefano dice: io sto con Paratici, se la quarta scelta della Roma è Gasperini e la nostra quarta scelta è Grosso, siamo davvero messi maluccio. Vediamo, magari poi in realtà no, Grosso riesce a sovvertire anche tutti questi malumori che ci sono intorno a lui. Poi ancora Edoardo dice: non dimentico come Ferrari ha gestito la vicenda Palladino, tenendo all'oscuro la proprietà dei problemi ed esponendo un uomo anziano e malato ad una figura di cacca in Mondovisione. Se ne deve andare, non si tratta solo del risultato sul campo, un DG è il più alto in grado della classe dirigenziale, tramite con la proprietà e vedendo come è gestita la Fiorentina direi che è un problema enorme. E poi invece, parlando del presente e dell'immediato futuro, dice Massi: secondo voi come gestirà Grosso le infamate del parterre di tribuna? Mi sembra un po' permaloso come i siciliani. C'è da dire che, da quello che ho capito,
2: non è un siciliano,
0: è abruzzese, anche se poi cioè è nato a Roma ma è abruzzese, ha vissuto a lungo a Pescara,
2: ora vive a Torino, non a caso
0: sua moglie è la figlia del noto dirigente pescarese Repetto.
2: Il DG
0: pescarese,
2: non ricordo il nome della moglie, ma sì, è la figlia di Repetto.
0: E per quanto riguarda il suo carattere, mi sembra di aver capito sia una persona abbastanza schiva, un personaggio molto umile però molto disponibile, con
2: anche il figlio
0: con
2: gioca a pallone,
0: anche il figlio, sì,
2: credo
0: sì.
2: nel Frosinone,
0: un 2006 sì. Se non sbaglio
2: sì, sì.
0: E, però molto disponibile con i tifosi, e come gestirà.
2: Ah sì, è nato quando la moglie era incinta, era durante il campionato del mondo, un momento di svolta in tutti i sensi, per Fabio Grosso quel momento.
0: Ci sarà da capire, ecco, come da allenatore gestirà le pressioni, insomma. Serve, come diceva opportunamente ieri e curiosamente Leo Turrini, la prova del budino.
2: Qual è la prova del budino?
0: Cioè lo devi assaggiare, no?
2: Ho sentito ma non ricordo.
0: Cioè lo devi assaggiare. Adesso
2: certo.
0: Grosso si trova a dover gestire una piazza estremamente diversa rispetto a quella di Sassuolo, si troverà naturalmente a dover gestire pressioni, a dover gestire anche i tifosi, e quindi bisogna aspettarlo alla prova del budino.
2: Piazze calde c'è stato, perché
0: sì,
2: dove
0: però
2: è stato
0: non da allenatore
2: Bari,
0: magari.
2: Mi sembra,
0: ecco.
2: Sì, mi sembra sia stato anche a Bari.
0: Sì, a Bari,
2: ecco,
0: è vero,
2: a Bari,
0: vero.
2: A Lione che ha trovato una polveriera.
0: Sì, è vero, è vero. Però ecco, in Serie A per la prima volta si trova una piazza importante come in Firenze, una piazza esigente, quindi ecco, c'è da testarlo con la prova del budino.
2: Infatti, però io mi sembra una persona equilibrata, ferma, sì, perché lo ha dimostrato anche in quella vicenda appunto del Lione, a parte la sassata che prese sul pullman, l'occhio. Io mi ricordo, lo vidi a Coverciano, poi c'era la panchina d'oro, lui forse era lì insomma per il corso, perché doveva ricevere il premio, non ricordo bene.
0: E tra l'altro lui, scusami,
2: con l'occhio gonfio che si doveva
0: lui
2: operare.
0: Ha raccontato che era sul pullman in quel momento e si trovava a tirare una tendina e quindi si girò, se non si fosse girato probabilmente avrebbe preso questa sassata in testa e insomma sarebbe andata a finire male.
2: Beh, anche l'occhio non stava
0: benissimo. No, certo.
2: Si è dovuto anche operare appunto.
0: Sì, certo. Silvana ci scrive: svegliarsi la mattina con la notizia che Grosso è il nuovo allenatore della Fiorentina ti fa venire voglia di riaddormentarsi e sognare.
2: No, un bel caffè, Silvana.
0: Sono deluso al 100%, dice
2: Silvana. Ce lo prendiamo anche al bar, vieni a trovarci, ci si tira su a vicenda. Ora, io non la vedo così. D'altronde, anche quando si è preso Italiano, no? Che si andò a pagare anche una penale allo Spezia, storcevamo la bocca. Poi quei 3 anni con quella rosa a disposizione, quella squadra e quelle vicende, insomma, ci siamo divertiti comunque, dai, quei 3 anni. Un Palladino giovane, comunque al di là di quello che può pensare la tifoseria, che poi lo ha contestato, quindi per carità, non voglio fare il bastian contrario, però per me anche Palladino era bravo, al di là del carattere e di come è andato via, insomma non si è comportato bene col presidente a mio avviso, e quindi Aspettiamo, aspettiamo a tirare delle somme. Io credo che si possa anche ripartire con Grosso, iniziare un nuovo ciclo e vediamo dove ci porta questo ciclo. Tanto il prossimo anno purtroppo
0: rischia tra virgolette di essere un anno di transizione, ma speriamo che magari ci possa essere invece la possibilità di avvicinarsi alle coppe, magari di lottare fino alla fine per un posto, per un posto in Europa anche. Coinvolgiamo nella nostra discussione anche Paolo Monelli. Ciao Paolo.
3: Ciao, buongiorno.
2: Ciao, buongiorno.
0: Benvenuto. E sarà dunque Fabio Grosso il nuovo allenatore della Fiorentina? Si aspetta soltanto l'ufficialità. Quali sono le tue sensazioni su Grosso? Che effetto ti fa sentir dire che sarà il nuovo allenatore della Fiorentina?
3: Ma secondo me potrà far bene, cioè la mentalità è quella giusta, perché ho visto con Sassuolo ha prodotto un buon calcio, secondo me, un calcio molto propositivo. Poi dipende dalla squadra che avrà a disposizione, però l'importante è avere le idee giuste. Poi sicuramente in campo ci vanno poi i ragazzi e i giocatori, certo. Per cui mi auguro che possa avere a disposizione una rosa all'altezza delle sue idee, di quello che vuole proporre. Però diciamo che l'approccio sicuramente è positivo.
0: Ecco, di Grosso si dice che sia un tecnico che propone un calcio verticale, un calcio però non dogmatico, un calcio in cui si lascia spazio alla fantasia, alla creatività del calciatore. Sei d'accordo?
3: Sì, ma è quello che deve essere, perché secondo me se guardiamo negli ultimi anni si va un po' troppo dietro alla tattica, a tenere i giocatori fermi nelle proprie posizioni. Poi abbiamo anche visto che se non c'è fantasia nei giocatori, diciamo che una volta, tantissimi anni fa, quando giocavo io, era tutto uno contro uno, per cui se eri più bravo del tuo avversario, del tuo marcatore, avevi la meglio, potevi fare la differenza. Adesso quelli che sono bravi nell'uno contro uno, nel duello, ce ne sono talmente pochi, e quelli che ce li hanno fanno la differenza. Per cui secondo me bisogna trovare una via di mezzo, ok, che il calcio è cambiato, bisogna avere un po' più di tattica, studiare un po' più l'avversario, però se non hai giocatori che saltano l'uomo, vai poco lontano.
2: Ecco, la Fiorentina ce l'ha questi giocatori secondo te?
3: E qualcuno sì, qualcuno c'è sicuramente, non tantissimi, però bisogna anche sicuramente andare sul mercato e prendere dei giocatori adatti al suo gioco, perché sicuramente deve avere due esterni che vanno, che pedalano, che puntano l'uomo. Secondo me uno degli ultimi italiani, secondo me, forte, che poi non ha mai giocato ad altissimi livelli, ha avuto anche qualche infortunio, però Berardi secondo me è l'esterno, uno degli esterni più forti italiani che ci siano stati negli ultimi anni.
0: E oggi come lo valuti Berardi?
3: Comincia ad avere ancora
2: troppo tardi?
0: È un 94, è un 94.
3: Sì, no, mi ricordo, 32 anni, però secondo me, se io parlo dal presupposto che se sta bene fisicamente può fare ancora 2-3 anni ad alti livelli.
0: Quindi insomma ci riproveresti? Per la Fiorentina è stato un tardi tormentone quello di Berardi fino a
3: un paio di anni fa. Poi molto probabilmente se dovessero ufficializzare Grosso farà in modo di poterlo riavere tra le sue
0: cioè più lui che magari un Lorienté.
3: Ma io riprenderei tutte e due.
0: Sì. Però dicevamo poco fa insieme a Luciano Magistrato che non dobbiamo pensare di ricreare un Sassuolo a Firenze,
3: ecco. No, quello sicuramente, la piazza è diversa, le aspettative sono diverse, perché se andiamo a vedere comunque il Sassuolo ha giocato bene, però in certe situazioni è molto discontinuo, è stato, nel senso che perdeva delle partite incredibili, ne vinceva altre contro squadre blasonate, alternava questo rendimento. Sicuramente bisogna avere un po' più di continuità e mi auguro che adesso che arriva a Firenze partendo dal presupposto che non ha che da fare meglio, insomma, perché peggio dell'anno scorso.
0: È molto difficile, insomma, se non
3: molto difficile, anche se a un certo punto si è pensato anche al peggio, perché si pensava, dopo un inizio così tremendo, di poter veramente lottare fino all'ultima giornata per
0: rimanere
3: per la retrocessione. Dopo sono stati anche bravi, hanno vinto certe partite, hanno avuto più continuità. È stato bravo anche l'allenatore, bisogna dire la verità, è stato bravo anche Venoli a tirar fuori da certi giocatori che forse erano stati messi da parte, sono stati rimessi in campo e hanno anche dimostrato bene, anche lo stesso Ranieri.
0: Sì,
3: Ranieri era stato messo da parte, ma l'ultimo periodo ha fatto anche molto.